0: straniere stanno vivendo questa crescente tensione.
1: Queste proteste xenofobe hanno creato e continuano a creare un clima di paura nella comunità degli immigrati. Il Sudafrica ospita immigrati da molti paesi dell'Africa e proprio a causa delle violenze perpetrate da questo movimento anti-immigrati, da questi vigilanti, soprattutto il movimento March and March, che si è reso colpevole di intimidazioni e anche di atti di violenza molto gravi, e quindi ha creato in questa comunità degli immigrati un clima di paura. Tanto per dare un esempio, il parroco della parrocchia qui vicina, in una zona proprio limitrofa alla nostra, molto degradata, dove ci sono soprattutto immigrati, e un gruppo di nigeriani della parrocchia ha detto a lui: vorremmo poter contribuire maggiormente in modo finanziario alla parrocchia, ma al momento dobbiamo restringere un po' le nostre borse per poter avere qualcosa in mano nell'eventualità che con la scadenza del 30 giugno, che è la data che il movimento March and March ha dato a tutti gli stranieri senza documenti, di lasciare immediatamente il paese. Dice: se questo avvenisse, almeno possiamo avere delle risorse, dei mezzi per poter rientrare in patria. In un'altra parrocchia, in una grossa township, Orange Farm, 50 chilometri a sud di Johannesburg, anche lì il nostro parroco mi diceva che gli immigrati, che sono parecchi anche lì in questa township, hanno paura di venire in chiesa la domenica, perché quando questi vigilantes vedono un assembramento, no, di persone, immaginano e pensano che ci siano parecchi stranieri, quindi potrebbero diventare facilmente obiettivo delle loro azioni di violenza e di intimidazione.
2: E questo ultimatum, che appunto è stato fissato del 30 giugno, come viene concretamente percepito?
1: Ma le comunità migranti lo prendono molto seriamente, no? Visti i pregressi, no? Questi movimenti che hanno creato veramente delle situazioni incresciose, con atti di violenza, di intimidazione, di sfollamento dei immigrati dalle loro case, che non hanno potuto più tornare nella loro abitazione. Quindi lo prendono molto seriamente, sì.
2: E come viene percepita la situazione dalle popolazioni immigrati, se non hanno un paese dove tornare, se non hanno la sicurezza di poter tornare nel loro paese, a livello economico magari non possono, quali sono le ansie e come pensano di muoversi?
1: Sì, come dicevo, governi come il Ghana, il Mozambico, il Malawi, anche la Nigeria si sono mossi per facilitare il rimpatrio, no, dei loro connazionali. Quindi oltre 1000 del Ghana hanno lasciato il paese, no? E la Nigeria si sta preparando al rimpatrio, si dice, dai 2000 ai 4000 nigeriani, no? Quindi là dove il governo di origine di questi immigrati interviene, ecco, c'è la possibilità di poter andare via. In altre occasioni invece, dove non c'è un supporto, questi immigrati vivono nell'ansia, nella paura continua, quindi cercano di capire come tira il vento per sapere se c'è qualche manifestazione in corso, in modo tale da non farsi cogliere in fallo.
3: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: Domani iniziano i mondiali di calcio, lo spettacolo più bello del mondo, il più visto. Per un mese miliardi di persone guardano le stesse partite, unite dalla passione e dall'amore per il calcio e per il pallone. Peccato che sono state organizzate, oltre dal Messico e il Canada, dall'America di Trump, un paese in guerra contro tutto e contro tutti. Sentiamo il servizio di Riccardo Stoppa.
4: Quando è sceso dall'aeroplano, gli hanno messo una bandiera della Somalia sulle spalle. Con lui si sono scattati selfie, gli hanno portato mazzi di fiori, hanno cantato per lui. È stata una vera e propria accoglienza da eroe, quella che Omar Abdulkadir Artan ha ricevuto stamattina all'aeroporto di Mogadiscio, dopo essere stato respinto dal paese in cui doveva coronare il sogno di arbitrare ai mondiali. Nominato miglior arbitro d'Africa nel 2025 e certificato FIFA dal 2018, Artan è stato interrogato per 11 ore in uno stanzino dell'aeroporto di Miami. Al New York Times ha raccontato di aver avuto tutto in regola, dal visto giusto fino alla documentazione FIFA. Ma dopo altre ore di attesa è stato messo su un volo per Istanbul senza alcuna spiegazione. La polizia di frontiera non ha specificato i motivi e la FIFA si è limitata a confermare che Artan non avrebbe arbitrato al mondiale. Eppure, il presidente della FIFA Gianni Infantino aveva garantito che non ci sarebbero stati problemi del genere.
5: Everyone will be welcome in Canada, Mexico, the United States for the World Cup.
4: Aveva detto che non era la FIFA a garantirlo, ma lo stesso governo americano. Prima di Artan, però, già 15 membri dello staff della nazionale iraniana sono stati respinti dagli Stati Uniti, compreso il capo della federazione. Per smarcarsi, la FIFA ha detto che non ha niente a che vedere con le decisioni degli stati ospitanti, in uno schema che, secondo The Athletic, è tipico di Infantino: promettere più di quanto non si riesca a mantenere e poi defilarsi quando le cose vanno male. Lo stesso presidente della FIFA che, durante il secondo mandato di Trump, è stato nello studio ovale più volte di qualsiasi altro capo di Stato. I segnali che non sarebbe stato tutto rose e fiori c'erano tutti, dai divieti di viaggio negli Stati Uniti fino allo stop ai visti per decine e decine di paesi in gran parte africani e asiatici. A Mogadiscio, Artan, riferendosi agli Stati Uniti, ha detto: «Penso abbiano un problema con il mio paese». Sicuramente. Sappiamo che il presidente la Somalia non la considera nemmeno una nazione e ritiene che i somali abbiano distrutto gli Stati Uniti.
6: The Somalians should be out of here. They've destroyed our country. Look at their nation. Look how bad their nation is. It's not even a nation. It's just a people walking around killing each other.
4: Lo hanno chiamato il mondiale più inclusivo di sempre, il primo a 48 squadre e disputato in tre paesi contemporaneamente. Basterebbe parlarne con Artan, che ha visto infrangersi il sogno di una vita. Ad accoglierlo stamattina c'erano tifosi e bambini con le bandiere della Somalia, membri del governo e protagonisti del calcio somalo. Artan ha detto che non vuole che i suoi connazionali si rattristino, ma che vadano fieri del loro paese. E ha concluso con una promessa: se Dio vorrà, ci sarò al prossimo.
3: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione in

0: Chiudiamo con i progetti sostenibili prima di sentire Fabio Fimiani e tutti un caro saluto da Sciocchi.
1: Le comunità energetiche rinnovabili inizieranno a rendere sostenibili alcuni tra i 39 rifugi climatici per le ondate di calore di Valencia, terza città della Spagna con oltre 825.000 abitanti. È il terzo anno che l'amministrazione comunale organizza, attraverso la Fondazione Clima ed Energia, la rete che copre i quartieri e anche le zone periurbane dell'area metropolitana. Nel 2024 aveva iniziato con i primi 4 centri. Le strutture sono dedicate ad anziani, bambini e persone con fragilità anche economiche. Dallo scorso anno i rifugi climatici sono un mix tra le tre officine per l'energia, le strutture cittadine che si occupano del cambiamento climatico e della produzione di elettricità, i centri di quartiere, le biblioteche rionali, i musei, i centri anziani, gli uffici dell'assistenza sociale e il palazzo dei congressi. Le aperture sono differenziate e coprono soprattutto i giorni tra lunedì e il sabato. La domenica i rifugi climatici aperti sono quelli ricavati dalle strutture culturali per il tempo libero. Oltre all'area climatizzata a 26 gradi, i frequentatori trovano il personale del comune e delle associazioni di volontariato che somministra acqua e verifica che non ci siano sintomi di disidratazione. Quest'anno le prime due comunità energetiche nelle zone di Castellaro Olivera e Fordalsedo contribuiranno a sostenere le bollette di alcuni rifugi anche di cittadini che vivono in povertà energetica. L'amministrazione di Valencia ha messo a disposizione i tetti di strutture pubbliche e anche dei cimiteri per installare pannelli fotovoltaici gestiti dalle comunità energetiche. L'amministrazione ha anche realizzato mappe con i percorsi maggiormente ombreggiati dove ci sono nebulizzatori all'aperto o fontane pubbliche, a volte anche refrigerate.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: La domanda di questa mattina con cui cominciamo la puntata è la seguente: come si comportano le banche italiane quando in gioco ci sono rapporti commerciali con i colossi del petrolio e del gas? Si ritirano da questo tipo di business a favore di investimenti delle rinnovabili oppure no? Allora, negli ultimi giorni si è parlato molto di banche, soprattutto a proposito dello scontro per il potere tra alcuni attori principali di questo settore in Italia, Intesa San Paolo, Unipol, il Monte dei Paschi e poi le assicurazioni generali. Tornerò a parlare di queste questioni più avanti nel corso della trasmissione, ma prima il tema riguarda sempre le banche, ma in particolare il loro rapporto con i colossi del fossile. Perché questo? Perché ieri a Roma è stato presentato il 17° rapporto annuale Banking on Climate Chaos, pubblicato da una coalizione di organizzazioni della società civile, di cui fa parte Recommon, e poi tra gli altri ci sono ActionAid International, Finance Watch e molte altre. Buongiorno e benvenuta Daniela Finamore. Buongiorno.
1: Buongiorno Lele. Buongiorno.
0: Daniela Finamore è campaigner, si occupa di finanza e clima per Recommon. Allora, in generale ti chiedo subito di dirci che cos'è questo rapporto Banking on Climate Chaos e poi vediamo gli aspetti di dettaglio che riguardano appunto le banche italiane, come accennavo prima.
1: Sì, allora il rapporto Banking on Climate Chaos è, possiamo dire, diciamo, il più grande database al mondo sul finanziamento delle banche ai combustibili fossili. Si sofferma, diciamo, su una parte di quelli che sono i finanziamenti, ossia i prestiti e le sottoscrizioni. È un report arrivato appunto alla ormai 17ª edizione, appunto come menzionavi tu, è quello che è considerata la fotografia più autorevole relativamente a questo tema. Appunto poi viene, ecco, un lavoro promosso dalla gran parte appunto delle organizzazioni della società civile internazionali che lavorano su questo focus.
0: Allora, che cosa contiene di molto interessante il rapporto di quest'anno tra le varie cose? La seguente notizia, la seguente affermazione, cioè il rapporto di quest'anno conferma che Intesa San Paolo, la prima banca italiana, è anche la prima banca fossile italiana. In questo modo, questo dato, diciamo così, conferma e ribadisce il legame forte che c'è tra il settore del petrolio e del gas e questa banca italiana. Tra l'altro, il coinvolgimento di questa banca significa, cioè gli investimenti nel settore oil and gas che questa banca effettua, sono rimasti sostanzialmente stabili nel corso degli ultimi 2 anni. 4,7 miliardi di dollari ai combustibili fossili nel 2025 e poco meno nell'anno precedente, nel 2024. Va segnalato che se la prima banca si comporta in questo modo, la seconda banca italiana, Unicredit, ha un comportamento un po' diverso, perché ha tagliato di quasi il 20% i propri investimenti fossili negli ultimi anni. Allora, Daniela, torno da te. Che cosa significa essere la prima banca fossile italiana?
1: Essere la prima banca fossile italiana, diciamo, nel 2025, appunto, quindi parliamo nel 2026, scusami, quindi parliamo poi, ecco, di un periodo dopo 10 anni, essenzialmente dall'accordo di Parigi, significa confermare che il totale dell'esposizione finanziaria al settore dei combustibili fossili non è calato, ma appunto da quella che è la nostra analisi, essenzialmente i soldi si sono spostati dove c'è maggiore opportunità di profitto al momento nel settore oil and gas, quello tra, diciamo, nella parte che menzionavi tu, Lele. Uno dei dati rilevanti che esce dal report anche è che quelli che sono i finanziamenti al settore del gas, in modo particolare al settore del midstream, quindi gas naturale liquefatto, sono aumentati dell'84% in un anno, e questa è un'evidenza importantissima, e appunto Intesa San Paolo si trova proprio in questo trend, perché l'esposizione di Intesa è sempre più verso il gas liquefatto naturale e in modo particolare verso il gas liquefatto degli Stati Uniti.
0: Allora, questa stabilità negli investimenti, forse è meglio dire più che investimenti si parla di prestiti, finanziamenti, di Intesa San Paolo, appunto, questa stabilità in questi ultimi 2 anni nasconde degli elementi però molto importanti che voi avete raccolto in questo rapporto, Daniela. Di quali elementi si tratta?
1: Sì, ci sono degli elementi interessanti dall'analisi. Allora, in primo luogo, quando parliamo appunto di banca esposta agli Stati Uniti, cioè appunto basti pensare che per Intesa al momento gli Stati Uniti valgono ormai quasi la metà di tutto il portafoglio fossile, cioè più del doppio di quanto destina all'Italia. E non parliamo di una esposizione finanziaria qualsiasi, di prestiti qualsiasi, cioè Intesa è tra le banche che finanziano Venture Global, che nel 2025 è praticamente la più grande compagnia fossile finanziata al mondo, e nei casi dei maggiori terminal degli Stati Uniti, appunto quello di Venture Global, Intesa non soltanto dà dei prestiti, ma in termine tecnico si utilizza il termine arrangiatore mandatario, cioè non è una banca sullo sfondo, essenzialmente è tra i registi proprio dell'operazione. E questa, diciamo, è proprio la svolta che abbiamo notato, cioè è una banca italiana che si fa praticamente protagonista del più grande business fossile americano.
0: In questo senso, che cosa significa l'espressione che l'esposizione fossile d'Intesa non si riduce ma si distribuisce su un numero crescente di controparti? Viene citato che sono oltre 150 le operazioni fatte nel 2025, il dato si dice più alto del quinquennio, Daniela.
1: Sì, riguarda diciamo proprio quella che è l'esposizione in ambito della strutturazione del portafoglio di Intesa, nel senso appunto che magari nel passato alcune specifiche operazioni della banca erano concentrate su alcuni settori o su singoli diciamo prestiti specifici di somme molto ingenti, invece da quello che si vede nel portafoglio 2025 sicuramente diciamo quello che è le controparti sono aumentate. Cioè ci sono più prestazioni che vengono fatte dal punto di vista finanziario, ma che riguardano essenzialmente sempre e in modo particolare il settore del gassatorale liquefatto e in modo particolare appunto quello degli Stati Uniti. Sicuramente ecco, cioè, ci sono appunto maggiori prestazioni finanziarie per più controparti, ma ecco, l'emblema è proprio quello che menzionavo prima relativamente a Venture Global. Venture Global, ecco, la società fossile nel 2025 più finanziata nel pianeta, intesa diciamo tra i registi dell'operazione di Venture Global e appunto, come dire, parliamo di una compagnia essenzialmente che forse ancora non conosce nessuno, ma appunto è esplosa in pochissimo tempo, che non ha nulla a che fare col merito industriale, sta cavalcando la crisi del gas e così sta facendo anche Intesa, diciamo, anche con questa nuova diversificazione del portafoglio.
0: Perché tu ieri ricordavi che stiamo parlando di un business tra i più speculativi del momento. Ora, il fatto che la prima banca italiana si leghi in maniera così forte ad una società che ha quel carattere, no? Lo stesso nome, Venture Global, la finanza d'avventura fa venire in mente questa espressione. Che cosa significa? Cioè, che cosa ci porta a dire anche dal punto di vista politico, se si possono fare delle considerazioni politiche più generali, no? Noi in questo frangente abbiamo un'importantissima banca italiana che si mette nella scia della politica energetica di un paese in guerra come gli Stati Uniti.
1: Sì, assolutamente, come dicevi tu, non è assolutamente una questione soltanto di finanza, ci sono appunto una serie di altri attori coinvolti e riguarda appunto strettamente la politica e riguarda anche i consumatori finali, perché poi di questa questione essenzialmente riguarda poi il costo che arriva in bolletta. E, come appunto dicevo prima, sono attori che stanno cavalcando la crisi del gas e quello che è il contesto attuale. Venture Global è una società molto vicina all'amministrazione Trump e, ad esempio, lo stesso rapporto comunque la indica esplicitamente come un po' il simbolo dell'industria del gas che sta trasformando le guerre e le crisi in profitti. Intesa appunto è le banche che tengono in piedi in questo sistema, ma non c'è soltanto Intesa. Se guardiamo Venture Global, c'è anche Eni. Nel 2025 Eni ha firmato con Venture Global un contratto ventennale per comprare il gas da quel terminal. Quindi praticamente Intesa finanzia l'impianto, Eni compra il gas per 20 anni. Questo vuol dire che l'Italia si lega al gas americano praticamente, quindi fino a metà degli anni 40. E poi i conti di tutto questo essenzialmente poi li ritroviamo in bolletta.
0: C'è un'ultima questione che voglio sottoporti, diciamo così, a margine di questo rapporto di cui abbiamo parlato, di cui ci hai parlato, ed è il tema dei rapporti tra riarmo e banche. Noi qui ne abbiamo parlato qualche giorno fa, lunedì scorso, in trasmissione a proposito della presentazione del rapporto di archivio, Disarmo, che diceva che attenzione, perché se inseguiamo il riarmo rischiamo di mettere a repentaglio la sussistenza del sistema previdenziale in questo paese, del nostro welfare, saremo chiamati a pagare appunto con smantellamenti della previdenza e del welfare in generale il riarmo. E in quell'occasione facemmo un promemoria sugli utili in crescita delle principali banche negli ultimi 3 anni. Siamo sopra i 40 miliardi di euro negli ultimi 3 anni di utili netti fatti dalle principali banche italiane e in aumento. Ora, proprio ieri si è pronunciato su questo tema la Chiesa Cattolica in Italia. Ha parlato il vescovo Matteo Maria Zuppi, il presidente della CEI, e il messaggio alle banche che voglio dare, che investono in armi, è il seguente: dal punto di vista etico è inaccettabile, dice Zuppi, ma ahimè capisco la logica finanziaria. È un po' quello che ci raccontavi tu, no? C'è una denuncia politica che arriva da voi, dalle associazioni, ma le banche si muovono, diciamo così, dentro i margini della legalità e soprattutto rispettando i criteri di carattere finanziario, cioè quelle logiche che portano appunto alla massimizzazione dei profitti, Daniela.
1: Sì, assolutamente, nel senso appunto noi facciamo queste azioni di denuncia, appunto poi le banche si muovono in quello che è il loro contesto, nell'ambito appunto del quadro, ecco, legale a cui fanno riferimento e appunto con quello che è il loro obiettivo essenzialmente, che è quello di fare profitto e quello che è il contesto che stiamo vivendo appunto con la crisi del gas che ben conosciamo, diciamo poi l'ambito, il contesto di conflitto, tutto questo è un terreno fertile per le banche per muoversi su determinati settori e naturalmente anche quello delle armi, come dicevi tu, è pienamente inseribile in questo. Volevo fare riferimento a quello che dicevi tu prima, in merito appunto poi anche a chi pagherà determinate questioni, appunto tu accennavi lo smantellamento del sistema previdenziale. Questa questione su chi poi pagherà alla fine, essenzialmente che sono i cittadini, è anche strettamente legata alla questione dei finanziamenti che noi al momento continuiamo a dare all'industria del gas. Abbiamo menzionato prima appunto che l'Italia, l'Europa appunto sono molto attualmente dipendenti dal gas americano e secondo quelle che sono le stime, tutto questo, diciamo, questa dipendenza andrà ad aumentare. Essenzialmente abbiamo, come dire, cambiato quella che è stata la dipendenza dal gas russo a quello americano. Ma c'è anche un altro paradosso, appunto, che non viene spesso raccontato. Il fatto è che la domanda di gas in Europa sta scendendo e i terminal che abbiamo essenzialmente sono già mezzi vuoti, cioè ci sono dei terminal in Italia che sono praticamente fermi, eppure noi continuiamo a finanziare nuovi terminal di esportazione, nuovi contratti per l'importazione. Quindi tutto questo vuol dire costruire delle infrastrutture che non ci serviranno, cioè sono
0: Certo, che fuori dalla
1: destinate a
0: fase
1: restare
0: speculativa non
1: inutili.
0: serviranno praticamente a niente.
1: Esatto.
0: Daniela Finamore, grazie per essere stata qui con me questa mattina. Ti saluto, ti auguro
1: Grazie a
0: una buona
1: te,
0: giornata e a presto.
1: Lele. Grazie mille, buona giornata.
0: Daniela Finamore è campaigner, si occupa di finanza e clima per Dire Common. Dicevo, saremo ritornati sulla questione che riguarda lo scontro per il potere nel settore bancario italiano. A 48 ore dagli annunci che hanno scatenato tutte le prese di posizione della principale operazione, cioè quella offerta pubblica di acquisto e di scambio che Intesa San Paolo e Unipol hanno lanciato sul Monte dei Paschi di Siena, la discussione è ancora totalmente aperta. E noi abbiamo raccolto una serie di valutazioni su questa vicenda da un economista, Paola Subacchi, che insegna all'Università Parigina di Sciences Po e fa parte della società di consulenza londinese Essential Economics. Le ho chiesto di darci la sua lettura del fatto che comunque queste grandi operazioni bancarie in Italia stanno tutte dentro i confini della penisola, non ci si muove di un passo, è per caso il segno di una debolezza o di qualcosa d'altro, professoressa Subacchi? Sentiamo la sua risposta.
2: Ma io direi che il senso di questa operazione è proprio per consentire al sistema bancario italiano di essere parte integrante del sistema europeo, che diciamo è ancora un sistema in costruzione, perché l'Unione Bancaria Europea è ancora in costruzione dopo anni che se ne parla, è appunto all'interno dell'Unione Monetaria Europea. Quindi direi sì, è un'operazione italiana, perché le banche coinvolte sono banche italiane, però è un'operazione che ha un respiro e comunque una prospettiva futura europea.
0: Mi sa che la prossima domanda che le sto per fare mi risponderà in maniera affermativa, ma gliela faccio ugualmente. Era proprio necessario che la più grande banca italiana, appunto Intesa San Paolo, mettesse le mani, prendesse il controllo su quella che viene definita un po' una cassaforte del risparmio di un pezzo delle persone che vivono in questo paese, oltre ad essere anche un importante, sia Intesa che Generali sono importanti sottoscrittori dei titoli del debito pubblico. Era proprio necessaria una tale concentrazione di potere?
2: Ma io non la metterei in questi termini, nel senso che chiaramente questa fusione, se ci sarà, ovviamente dovrà rispondere ai canoni del mercato, quindi del mercato anche il mercato unico europeo, e quindi è anche rispondere ai canoni della regolamentazione. Quello che noi sappiamo già di questa operazione è che un numero di sportelli sarà scorporato proprio per evitare di essere, appunto, di infrangere le regole di mercato, quindi di non avere una posizione di fatto dominante nel mercato. Quindi questo è già stato messo in chiaro e nelle considerazioni attorno a questa possibile fusione. Quello che però ci sono delle sinergie, appunto, in altri settori, quindi risparmio gestito, le assicurazioni, quindi tutto quello che rientra nelle funzioni di una banca allargata, appunto di stampo, di stampo diciamo internazionale, quindi si rifà alle grandi banche, pensiamo in particolare a JP Morgan, banca americana, che ha una serie di funzioni in qualche modo sotto lo stessa chiamiamola sotto la stessa ombrello, però nello stesso tempo funzioni che sono anche indipendenti, quindi appunto tutta una questione che riguarda anche una volta la regolamentazione.
0: Un'ultima domanda, professoressa Subacchi, è gli effetti che questo tipo di operazione possono avere sugli utenti dei servizi bancari. Come puoi immaginare, molte persone in queste ore si saranno chieste, no? Pagherò di più o di meno un mutuo se devo comprare casa dopo questa operazione, quando questa operazione sarà completata? Siamo appena agli inizi, o qualcun altro che si chiederà se l'assicurazione per la macchina costerà di più o di meno. Le chiedo questo perché quello, diciamo così, a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, cito adesso dati che sono stati riportati sul sito della Borsa Italiana, è che ad esempio la quota di utili che sono stati distribuiti al sistema bancario italiano nel 2025 è stata di 47,5 miliardi di euro, utili netti, dopo i 46,5 miliardi del 2024, quindi dell'anno prima, e dopo i 40,6 miliardi del 2023, quindi cifre consistenti e crescenti nel corso degli anni. Gli utenti si chiederanno: pagherò di meno qualcosa, tipo il mutuo o l'assicurazione per la macchina, professoressa Subacchi?
2: Questo è difficile, non so rispondere francamente a questa domanda perché dipenderà da tanti fattori e quindi anche dalle politiche commerciali delle banche coinvolte. E quindi questo è, però in linea di massima bisognerebbe, sì, potrebbe dire, si può pensare che appunto banche più ampie siano più in grado di gestire costi fissi e quindi di in qualche modo far ricadere sui clienti dei risparmi sulla gestione dei costi. Tra l'altro tengo a precisare che l'Italia per qualche modo ha dei costi bancari ancora molto alti rispetto ad altri paesi e quindi il tema forte qua e importante non è tanto la banca tradizionale, ma tutta la concorrenza che arriva dalle fintech molto sofisticate, alcune delle quali con delle offerte in termini di costi molto molto convenienti rispetto alla banca tradizionale. Quindi, come dire, la concorrenza non è semplicemente dalla banca fisica con gli sportelli fisici, ma anche da quello che esiste nel mercato, chiamiamo delle fintech. La cosa che posso dirle, da un punto di vista anche di sistema nazionale bancario italiano, teniamo presente tra l'altro che 10 anni fa parlavamo di crisi delle banche italiane, quindi eravamo in una situazione molto diversa e molto difficile. Oggi le banche italiane macinano profitti grazie anche chiaramente al cambiamento della politica monetaria, quindi all'incremento dei tassi di interesse. Ricordo che 10 anni fa eravamo a tasso di interesse negativo, adesso il tasso della BCE, adesso invece appunto i tassi si sono saliti e quindi chiaramente questo aiuta le banche.
0: C'è un'ultima cosa che voglio chiederle, perché lei prima parlava di tassi di interesse, anche lì viene in mente, no, che i tassi di interesse con cui si remunera un pezzo della raccolta del denaro, del risparmio, di chi sta in questo paese è remunerato con tassi praticamente prossimi allo zero, ma non solo 15 anni fa, quando, come diceva lei giustamente, i tassi erano negativi, ma anche adesso restano prossimi allo zero nonostante i rialzi che ci sono stati, chissà se ce ne sarà un altro. Previsto in questa settimana, giusto, una riunione della BCE che
2: Sì.
0: decide probabilmente l'aumento dei tassi di interesse. Le volevo chiedere questo, se le banche, quantomeno in Italia, stanno smettendo un po' di fare il loro lavoro tradizionale, istituzionale, che è quello di prestare soldi soprattutto alle imprese, ma non solo, anche alle famiglie, e di ricavare l'interesse che viene praticato, no? Sui prestiti e sui mutui. Si stanno spingendo a fare altre cose, altri mestieri, altri lavori, professoressa. Questo l'abbiamo anche capito dalle cose che ci diceva prima, ma glielo voglio chiedere
2: Ma
0: esplicitamente.
2: questo è interessante quello che chiede, perché in realtà è esattamente quello che dicevo prima.
0: Certo.
2: Oggi le banche fanno dell'altro, cioè la raccolta, chiaramente la funzione della banca è quella della raccolta dell'intermediazione, no? Quindi raccolta del risparmio e poi appunto prestiti a chi ha bisogno di denaro per fare, presumibilmente per fare investimenti, quindi per poter poi ripagare il prestito. E adesso appunto le banche, i prodotti finanziari sono una parte importante anche di quella che è l'offerta delle banche. Naturalmente qui con i debiti, come dire, le debite scansioni, nel senso che ci sono potenziali conflitti di interesse appunto nella vendita di prodotti finanziari ai propri clienti, quindi appunto anche qui abbiamo il modello delle grandi banche, che è grande nel senso di dimensioni, in cui chiaramente la parte di prodotti finanziari e asset management è separata formalmente dalla parte classica bancaria. Però appunto queste sono le aree in cui le banche poi fanno profitti, nel senso è il prodotto finanziario che poi viene rivenduto, quindi è un'intermediazione diversa.
0: Ma
2: E quindi
0: quando
2: questi sono proprio prodotti finanziari che sono appunto sia prodotti di gestione del risparmio, ma anche appunto prodotti assicurativi di vario tipo.
0: ultimi Paola Subacchi, economista, insegna all'Università di Sciences Po a Parigi, fa parte anche della società di consulenza Essential Economics di Londra. Abbiamo registrato con lei questa intervista nella prima mattinata di oggi. E alle 11.26 siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Pubblica. Abbiamo parlato molto di banche in questi giorni, non soltanto legate alla vicenda di queste ultime 48 ore, cioè allo scontro per il potere, per il controllo del settore bancario italiano, ma anche al sistema di finanziamento dell'industria delle armi, oppure ai settori produttivi legati maggiormente ai combustibili fossili, come abbiamo fatto questa mattina. Domani il tema non sarà legato alle banche, questo ve lo posso assicurare. Vi saluto, do appuntamento con Pubblica domani come sempre alle 11. Adesso la linea va a Dira Rubini per Cult. Io vi auguro una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci come sempre è il 331-62-14013. Con WhatsApp, Telegram o un SMS potete scriverci durante la diretta, così come alla mail diretta@popolarenetwork.it. Se volete ci potete scrivere anche in altri momenti a cult@radiopopolare.it o ancora alla sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di quest'oggi. Ritorna la rubrica Ore d'Ozio a cura della scrittrice Francesca Scotti, che ce l'ha mandata direttamente dal Giappone stavolta. Sapete che lei si occupa e parla nella sua rubrica di Giappone, ma in senso vasto. Stavolta è proprio in Giappone, quindi ci ha mandato la sua corrispondenza. Cercheremo di acciuffare Marco Plini, che capitanando una serie di studenti e studentesse e neodiplomati o prossimi diplomati della Paolo Grassi, sbarca alla Biennale di Venezia con la Santa Giovanna dei Macelli. Vi parliamo della Carmen che arriva alla Scala per la regia di Damiano Micheletto, che sentiremo più tardi, mentre vi parliamo anche di un libro fotografico dal titolo Le anime del fiume, che però viene presentato all'interno del Festival di Lodi, tutto dedicato al fiume, per l'appunto, festival letterario che ritorna anche quest'anno. Ma la nostra prima

0: nei confronti di tutte le tentazioni che troviamo in giro, in senso teatrale e non, ma anche il voto evoca l'ex voto, quindi il sacro cuore o il cuore sacro, e guarda caso il simbolo, il fregio del carcano è proprio molto simile a un cuore stilizzato, grafico, e quindi ci siamo buttate su questa su questa definizione, su questo claim per la nuova stagione, perché ci sembra proprio bello, e ci sembra anche che nel concetto di voto ci sia l'impegno, ecco, perché sicuramente siamo molto votate, molto appassionate di questo teatro, di questa stagione e di questo meraviglioso pubblico milanese che non ci fa mancare mai affetto e presenza. Addirittura ieri alla presentazione della stagione diciamo serale con ospiti sul palco, il teatro era pieno, quindi io mi sono...
1: Sì, perché voi fate sempre una presentazione anche per il pubblico, non solo per la stampa.
0: Facciamo una conferenza stampa la mattina e poi c'è questa piccola tradizione che ormai evidentemente è considerata un appuntamento e che è un bel modo sia di fare, come dire, di capire se la stagione precedente è piaciuta, e direi di sì, e poi mi sembra che la stagione nuova, le proposte vaste siano state accolte davvero con entusiasmo e con apprezzamento e considerazione per questo grande sforzo di appunto includere e proporre cose anche molto diverse tra di loro.
1: Allora, nelle note che voi direttrici, Serena Sinigaglia, Lella Costa e ricordo Mariangela Pitturro, che è la responsabile della programmazione dei progetti, avete condiviso nella presentazione della stagione, ce n'è una tua in cui ricordi Carlin Petrini.
0: Sì, allora, per me Carlin è stato uno degli amici più cari della vita, è una delle persone, dei veri intellettuali che, come ha detto giustamente Monio Vadia, noi sognavamo la rivoluzione ma lui l'ha fatta. E la rivoluzione di Carlo è arrivata ben al di là del concetto di cibo buono, pulito e giusto, che peraltro sono categorie che andrebbero applicate a tutto ciò che riguarda l'umano, no? Quindi a partire dalla politica, da tutte le nostre decisioni, ma soprattutto Carlo, che secondo me doveva fare il capo del mondo, io gliel'ho detto tante volte, tu fai il capo del mondo e il mondo si salva, aveva questa capacità di sintetizzare con frasi molto belle. Questa frase, chi semina utopia raccoglie realtà, è molto bella, e nel suo caso è stata anche molto vera, e ci piace pensare che noi nel nostro vasto piccolo riusciamo a fare questo, cioè seminiamo indizi di utopia e sperando, ce la mettiamo tutta perché si trasformino poi in progetti reali.
1: Allora, oltre a una serie di interventi che sono stati documentati, presentati e che sono interventi strutturali, no? Cioè avete fatto anche molte ristrutturazioni, insomma il Carcano non è uno spazio facile, l'abbiamo detto.
0: No, non è uno spazio facile, è uno spazio impegnativo da tutti i punti di vista, a partire dalla capienza, che è meravigliosa, perché un teatro di 1000 posti a Milano non ce ne sono tanti, però è anche molto impegnativa per questo, perché ogni volta che ti vuoi buttare a fare una proposta nuova, quindi un po' più difficile, con un po' meno,
1: non è detto che il pubblico riempie la sala, lo diciamo, no?
0: No, cioè, però pazienza ci sta, va bene, è un tipo di appunto di investimento sul vasto futuro, il vasto programma che ci siamo posti, che ci sembra giusto fare. Dobbiamo fare molta attenzione a calibrare bene, così come gli interventi invece strutturali di ristrutturazione, di miglioramento di parti, come dire, fisiche del teatro, anche quello avviene magari più in sordina, non te ne accorgi subito, però per noi è molto importante. Già l'idea che il nostro foyer sia diventato uno spazio dove c'è il bar, si fanno gli aperitivi, facciamo a volte le cene dopo le prime degli spettacoli, che è una cosa molto bella per gli attori, per gli amici, che insomma si possono fermare lì, insomma recuperare una serie di spazi e soprattutto appunto avere sempre ben in mente che cosa vogliamo e che cosa possiamo fare con quello che abbiamo a disposizione.
1: Allora, continuano i follow the Monday che io sostengo molto, per quanto io purtroppo a lunedì sia in diretta e quindi non riesca a follow the Monday praticamente mai, però sono molto seguiti con tanti personaggi, alcuni ritornano, altri sono nuovi, insomma tanti li conosciamo, insomma sono anche spesso nostri ospiti per insomma un attraversamento della contemporaneità molto vasto, come dice il claim della stagione. Suggerirei di non raccontare tutta la stagione perché non ci riusciremmo, ma di soffermarci sulle produzioni. Che dici?
0: Ma

0: Facciamo così, anche perché le produzioni sono importanti e interessanti, a partire dalla misteriosa scomparsa di W, che è un testo di Stefano Benni, che ci piace ricordare e tenere vicino il più possibile, perché è stato un grande amico e un grande inventore
1: un
0: di
1: grande.
0: Storie anche per il teatro, un grande essere umano,
1: sì.
0: Ecco, un vasto essere umano. E quindi in questa impresa in cui si è voluta cimentare Ambra Angiolini, che aveva già fatto questo testo, e lei sostiene che è stato il suo come dire, è quello che poi gli ha fatto capire che cosa voleva fare da grande, e adesso lo vuole riproporre cimentandosi lei stessa in una regia, ma con una serie di contributi dalla musica alle scenografie, cioè, quindi è un progetto collettivo in cui lei si mette in gioco, e siamo molto contenti di produrlo, anzi di coprodurlo. Poi ci sarà una puntata del lavoro che Serena segna. Anzi, Serena arriva con due cose nuove e importanti come regista. Una è le sue Eumendi, che debuttano a luglio al Festival di Spoleto, con lo stesso cast femminile che era stato quello di Supplici. Quindi continua il lavoro di rilettura, racconto dei classici da un punto di vista preciso. Questo a cui lei tiene tantissimo, e c'ha ragione, che è Eumenidi, il sottotitolo è Oreste Salvo, tutta del padre io sono, che è ciò che dice Atena nel momento in cui decide di assolvere Oreste. Intanto Atena inventa il tribunale, e poi il suo voto decisivo assolve Oreste dall'accusa di matricidio. Questo trasforma la legge del sangue, la legge della famiglia, e quindi la legge difesa dalle Rinni, nella legge degli uomini, degli umani, e viene da dire, secondo Serena se non altro, è anche un pochino l'inizio del patriarcato, forse è un'ipotesi, ed è anche la trasformazione delle Rinni, divinità femminili, pestifere, pugnaci e per certi versi anche feroci, in Eumenidi, con quel meraviglioso prefisso Eu, che vuol dire bene, buono, brave, insomma, quindi in qualche modo è una regolamentazione, no? È un'inclusione del femminile in ruoli un po' meno provocatori e distruttivi per certi versi, invece più gestibili, diciamo. Quindi è un progetto a cui Serena tiene molto, così come tiene molto e teniamo molto noi, tiene moltissimo Mariangela Pitturro, perché questo è veramente stato un suo desiderio che finalmente prende forma, a Scheda Bianca, che è uno spettacolo tratto dal saggio sulla lucidità di Saramago, che viene dopo il saggio sulla cecità, che noi conosciamo come cecità, che è un romanzo, uno scritto distopico su un futuro in cui i cittadini di un non precisato paese decidono tutti in modo assolutamente compatto di votare Scheda Bianca, e questo genera alcune riflessioni, alcuni problemi, e in qualche modo come spesso accade con i grandi autori, sembra scritto per noi domani mattina. In scena da protagonista ci sarà Rocco Papaleo, e insomma ci teniamo tanto anche a questo.
1: Ecco, questioni di cuore.
0: Ah beh, ma quella lì mi hanno regalato ottobre, sapendo bene quanto io patisca l'arrivo dell'autunno, della stagione, perché per me l'estate comincia a finire il 22 giugno, vedi come sto bene, perché dal 22 giugno oggettivamente le giornate si accorciano, e quindi per me comincia il grande lutto. No, in realtà è un modo per riportare in scena cose che a Milano mie, che si sono viste poco negli anni e che invece hanno una loro armonia e un loro perché. Quindi comincio con Questioni di cuore, sono 4 weekend lunghi di ottobre, con Questioni di cuore, che sono le lettere e soprattutto le risposte folgoranti che Data Viaspe si dà da tanti anni su Venerdì di Repubblica, e che è una delizia, ma per merito suo, non certo per merito mio, a cui seguirà Intelletto d'amore, che è lo spettacolo che con Gabriele Vacis avevamo fatto, Dante e le donne, fatto per un anniversario, credo nel 22, forse un 700 anni di Dante, che è un'altra piccola delizia, una piccola chicca, perché abbiamo scelto 4 donne della vita e dell'arte di Dante, quindi ovviamente Beatrice, Francesca da Rimini, Taide, ma la prima a entrare in scena è Giulia Donati, la vera consorte in carica del sommo Vate, che racconta la sua versione dei fatti.
1: Sì.
0: ed è francamente divertente, mi diverto molto, da Fon Florentino, quindi insomma è carina. E per finire con Patria o Patria, che è un progetto che a me stava molto a cuore, perché nasce dal poesia, poi piccolo poema di Patrizia Cavalli che si chiama appunto La Patria, e che abbiamo costruito con musicisti dell'Orchestra del Reggio di Parma, come una riflessione teatrale molto poetica intorno alla parola patria, che è spesso usata male e abusata, e insomma proviamo a raccontarla attraverso alcuni testi, alcune digressioni e le musiche di Piazzolla, che sono perfette e sorprendenti.
1: Allora, ci sono molte altre cose da dire, per esempio il ritorno in scena di alcune produzioni fortunate, come Stai Zitta, oppure Uomini si diventa, riprendete il progetto dei monologhi della vagina, che insomma di cui devo dire ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare ben sanno, ho detto appunto, soffermiamoci sulle produzioni, ma ricordiamo insomma che ci sono molte importanti ospitalità, ci sono tante donne in scena, come ormai da quando voi siete.
0: Questa è una cosa di cui siamo particolarmente fiere, e grazie a loro che vengono, perché avere in successione praticamente Lunetta Savino, Iaia Forte, Anna Bonaiuto, Pamela Villoresi, è una cosa che ci riempie proprio di femminile orgoglio e di gioia, e credo che facciamo anche un bel regalo al pubblico, perché sono tutte produzioni di grande interesse, così come è interessante. C'è anche Betta, scusa, dimenticavo Elisabetta Pozzi, che sì. Fa questa mamma mia, adesso non mi viene, ma Quarto Potere, ecco. Uh-huh. Quindi insomma abbiamo davvero tante presenze femminili, quelle che un pochino ci mancano nei lunedì, nel Follow the Monday, recuperiamo con questa grande presenza appunto di donne che hanno cose da dire e che ne dicono ovviamente all'interno di produzioni che sacrosantamente prevedono regie, autori e colleghi uomini, però che ci sia questa prevalenza di protagoniste a noi piace molto.
1: Bene, allora c'è anche ovviamente la danza, come è da sempre al Carcano di casa, con diversi appuntamenti, e poi tornano i Cataclò. Fate il Capodanno anche quest'anno, e quindi intanto noi cominciamo a dirlo insomma con il Capodanno Late Night Show.
0: Tocca a Gioele Dix, che ci fa questo appunto regalo di Capodanno. C'è anche un bellissimo progetto di Silvia Gallerano e Cristian Ceresoli, che era credo in aprile, che si chiama La Rivolta della Gioia, che è davvero una roba bellissima, piena di poesia, di energia, con le voci
1: del gruppo di giovani, infatti
0: un gruppo di giovani, credo che addirittura farà incantare il pubblico, cioè è una di quelle iniezioni di positività, di entusiasmo però intelligente e consapevole, e poi oltretutto io ho scoperto che Silvia Gallerano, oltre che essere un'attrice, una performer, un'autrice, canta divinamente, è una forza da... Quindi ci mancava anche quello. Poi facciamo anche lo stand up, sì. E naturalmente siccome siamo al Carcano, e al Carcano c'era in Veronica Impè, noi lo stand up lo chiamiamo Impè, veramente. Era irresistibile la tentazione, ma direi che è piuttosto vasta questa nostra stagione, quindi forse manteniamo le premesse e le promesse.
1: Benissimo, allora Voto di Vastità, la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Carcano di Milano. Ringraziamo Lella Costa per avercela un po' raccontata, il resto ve lo racconteremo in corso d'opera. Un saluto anche naturalmente a tutte le altre che ci sono dietro a questa operazione. Mariangela, Serena e così via, grazie davvero, a risentirci, buona stagione, ciao Lella, ciao.
0: Grazie, un abbraccio a te e a tutti.
1: Ciao, ciao.

0: Prende il via domani a Lodi il festival letterario Il Fiume dei Libri. Tutte le sere dalle 19.30 in Piazza della Vittoria sono in programma incontri fino a domenica 14 giugno. Il festival, nella serata di apertura, propone anche uno spettacolo che prende spunto da un libro di fotografia, Anime del Fiume, il servizio di Tiziana Ricci.
1: Le Anime del Fiume, un libro con le fotografie di Bruno Zanzotter e i testi di Chiara Corno. E questo libro, questa sera a Lodi, diventa uno spettacolo. Bruno, noi siamo con il fotografo Bruno.
2: Buongiorno Tiziana, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, il libro, in effetti tutta la cosa è stato un progetto generale che è nato con un libro, continuato con una mostra e alla fine ha avuto il suo culmine con questo spettacolo che noi presentiamo questa sera a Lodi, che sostanzialmente è fatta di una serie di proiezioni fotografiche con foto del libro e anche video. Sì, e non solo fotografie, ma ci sono anche tutta la parte video, di riprese, sì, video sul fiume e sui personaggi del fiume che sono poi i protagonisti del libro.
1: Poi c'è la musica?
2: Allora, la musica, ecco, lo spettacolo poi è composto da dei musicisti dal vivo che sono Vincenzo Zitello all'arpa celtica, è una parte elettronica, e Fulvio Renzi al violino, è sempre una parte elettronica, e un'attrice, Lilli Valcepina, che leggerà una serie dei brani del libro.
1: Senti, volevo ricordare alle ascoltatrici e agli ascoltatori questo libro di cui ci eravamo occupati tempo fa, ma visto che appunto diventa uno spettacolo e anche una mostra, nel senso che si vedranno anche le immagini, volevo ricordare com'è nato quel progetto, perché tu hai raccontato la vita di persone che vivono sul fiume, che è il fiume Adda, giusto? Pescatori, custodi, insomma gente che vive vicino al fiume.
2: Esatto, sì, io faccio foto reporter, per tutta la mia vita ho sempre girato per il mondo nei luoghi un po' più strani e remoti della terra, per poi un giorno dirmi che effettivamente anche vicino a casa, io abito vicino al fiume Adda, ci sono storie molto belle, molto interessanti. Il fiume Adda era una di queste, quindi a un certo punto ho deciso di raccontare tutta la storia del fiume, però raccontandolo effettivamente partendo dai personaggi, dalle persone tra virgolette comuni che vivono lungo il fiume, che per cui il fiume è un elemento importante della loro vita, perché in effetti poi il fiume Adda a tutti questi personaggi, da Leonardo a Manzoni che ne hanno parlato.
1: Certo. Senti, non solo pescatori, anche lavoratori dell'archeologia industriale. Cosa vuol dire?
2: Sì, no, in effetti, perché il fiume Adda, una delle cose importanti anche lungo il fiume, lungo un tratto del fiume, il tratto medio del fiume, è stata vista un po' la nascita della rivoluzione industriale, quindi con le prime centrali idroelettriche che sono state costruite lungo la zona di Paderno d'Adda, dove l'Adda entra in un canyon, quindi ha una certa imponenza e forza, e sono state utilizzate poi per dare elettricità alle fabbriche intorno a Milano e a tutta una parte di industrie tessili che sono sorte proprio lungo il corso dell'Adda.
1: Quindi ha dato vita anche a iniziative economiche, ma anche a sognatori, Bruno. Chi sono questi sognatori?
2: I sognatori sono un po' persone che, come la guardia ecologica di Luigi Galliani, che a un certo punto si è impegnato in un progetto sulle cicogne, e un progetto nato dal Parco da Sud e dalla Lipo, ed è diventato praticamente, lo chiamano l'uomo che sussurra le cicogne, e quindi passa la sua vita praticamente a fianco delle cicogne, e questo è uno, ma anche, non so, un pescatore come Daniele Sangalli, che in effetti pesca e rilascia i pesci e quindi non li uccide, lui vive praticamente sul fiume e dando il nome ai pesci che pesca, che a volte gli è capitato anche di pescarli più volte lo stesso pesce.
1: Ah, davvero? Senti, ma quindi hai trovato un grande fascino nella vita lungo il fiume?
2: Ma assolutamente sì, poi anche una serie di artisti come Dolores Previtali, che è un'artista materica che utilizza le terre dell'Adda per raccontare anche tutte le sue le sue sculture che raccontano la storia, anche la storia dei migranti, e quindi sempre legati all'acqua, anche se non lungolada, oppure come Alberto Casiraghi, che è l'autore della piccola casa editrice Puccino Elefante, che ha realizzato, Silvio Soldini aveva realizzato un documentario, sì, su di lui, che era Sul fiume ha sempre ragione.
1: Comunque, quanto tempo ti ha impegnato a raccontare la vita che hai scoperto, che hai trovato lungo il fiume? Quanto tempo?
2: Ma io ci ho lavorato dall'inizio sostanzialmente un paio d'anni, anche se chiaramente non è che ci lavorassi tutti i giorni, però tra l'altro devo dire che questa parte, il libro e anche lo spettacolo, non tratta tutto il fiume Adda, ma tratta il fiume partendo dalla foce. Infatti il titolo del libro è Anime del fiume, ma storie controcorrente lungo l'Adda, quindi risalendo il fiume, partendo dalla foce, e ci siamo fermati a Lecco, quindi il tratto mediano è il tratto
1: lungo,
2: meridionale del fiume.
1: Un percorso lungo.
2: Sì, però ecco, rimaneva fuori tutta la parte a nord del lago, che è sempre fiume Adda, e quindi il progetto in effetti sta continuando, e proprio nei giorni scorsi sono salito alle sorgenti dell'Adda, e quindi il progetto è quello di fare un secondo volume, magari un secondo spettacolo che tratterà il fiume fino alle sue sorgenti.
1: Noi aspettiamo allora. Senti, intanto in Piazza della Vittoria è aperto a tutti, non c'è un luogo?
2: Sì, l'ingresso è libero, è la piazza centrale di Lodi, dalle 21 in poi, anche se penso che l'inizio vero e proprio dello spettacolo sarà un po' più tardi, essendo che bisogna aspettare che faccia un po' buio, anche
1: certo.
2: Le proiezioni hanno un video wall, quindi saranno molto luminose, però prima delle 21:30 sarà difficile che lo spettacolo inizierà, poi faremo anche una piccola presentazione del libro.
1: Del libro, certo.
0: E si trattava del libro Le anime del fiume, che ispira uno spettacolo che sarà nella serata di apertura del Fiume di Libri, il Festival Letterario di Lodi, che inizia domani e dura fino a domenica 14 giugno.

0: Bentornate, bentornati, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle notizie delle 12.30 e ora torniamo alla Scala perché il prossimo direttore musicale del teatro alla Scala, Myung-Woon Chung, che abbiamo già avuto occasione di farvi ascoltare in occasione della presentazione della nuova stagione della Scala avvenuta la settimana scorsa, raggiunge il suo 11° titolo d'opera con un nuovo allestimento, 10° titolo d'opera alla Scala, attenzione, perché di concerti alla Scala Myung-Woon Chung, che ha una lunghissima carriera, ne ha fatti più di 140, con un nuovo allestimento di Carmen, l'opera più celebre di Georges Bizet, coprodotto con il Covent Garden di Londra e il Teatro Real di Madrid. Chung, che è uno specialista della musica francese anche perché ha diretto l'Opéra Bastille e la Philharmonique di Radio France per molti anni, dunque con un titolo a cui è molto abituato. Mentre Damiano Micheletto, insieme allo scenografo Paolo Fantin, firmano una regia in cui si riduce al minimo l'aspetto di colore locale per costruire uno spettacolo essenziale, efficace, concentrato sull'ineluttabile destino dei protagonisti. Noi vi ricordiamo che, come accade per molte produzioni, molte proposte della Scala, un'ora prima dell'inizio di ogni recita, presso il ridotto dei palchi Arturo Toscanini, si tiene una conferenza introduttiva, che è sempre una buona idea trattandosi appunto di opera lirica, del fatto che non è detto che tutti siano familiari con questo repertorio, che un tempo era molto popolare ma adesso forse un po' meno di quanto lo fosse ai tempi in cui venivano rappresentate per la prima volta alcune delle opere più celebri, e quindi questo volevamo ricordarvelo. Vi facciamo allora ascoltare prima di tutto il maestro Chung quando ha presentato l'opera, cioè questa settimana, scusate, la scorsa settimana, e vi facciamo ascoltare come abbia detto alcune cose, anche se, come sempre, lui dice che i direttori d'orchestra devono parlare poco. Sentiamo.
1: Quando si comincia a imparare a dirigere, si entra nella classe di direzione, prima lezione del professore normalmente è regola: direttore non deve parlare troppo. Ma io infatti parlo molto con i musicisti, quindi chiedo molta pazienza, ma solo per le cose, sì, cucinare, sì, mi parlo molto della cucina, no. Ma infatti fuori queste prove non ho niente da dire, perché in certo modo ho la responsabilità di cominciare a parlare, ma con la musica, quando lo spettacolo comincia. La grande parte del lavoro di preparazione prima per lui, per organizzare tutta la scena, la scena, io gli ho dato un grande complimento, l'ultima volta abbiamo fatto qualcosa insieme, era Macbeth, e per me certe cose erano strane, ma la cosa importante, potevo dire a lui, io non so se tutto mi piace, ma importante è mia moglie è piaciuto, quindi questo, adesso vedremo se lei piace. E quindi per me la parte musicale è difficile a spiegare. L'unica cosa posso dire è che quando l'ho diretto per la prima volta all'Opera di Parigi circa 35-36 anni fa, era molto più una situazione molto più imbarazzante, perché parlavo poco francese, un'opera senza sapere esattamente, conoscere le parole bene, è veramente ridicolo di tentare di dirigere. Adesso almeno ho imparato meglio il francese, quindi mi sento meglio, ma il modo di lavorare per me è sempre con una grande difficoltà. 35 anni dopo devo poter dire, adesso è diventato più facile per me, quindi ho detto tante volte, ma ogni volta mi sembra diventa più difficile, quindi l'unica cosa posso dire è che nel mondo d'opera, non so se voi conoscete questa opera di Olivier Messiaen. Olivier Messiaen ha scritto un'opera, San Francesco di Assisi, e in questa opera c'è, nella prima scena, il fratello Leone chiede a San Francesco, Francesco, fa una domanda, e la domanda è: che cosa è la gioia perfetta? Che cosa è la gioia perfetta? Già la prima scena, ci sono 9 scene, mezz'ora di musica molto difficile. Provo di spiegare ai musicisti, leggendo la partitura per la prima volta, che cosa succede. Piano piano loro sono interessati, che cosa è la gioia perfetta? Quindi Francesco risponde dicendo: sì, si può fare un buon lavoro, tutto bene, questo è bene, ma non è ancora la gioia perfetta. Questo continua per quasi un mezz'ora. Alla fine, finalmente, lui risponde: la gioia perfetta è la sofferenza. E tutti fanno ma evidentemente molte cose, grandi cose, più belle cose, il risultato viene qualche volta, non sempre, con tanta sofferenza. Quindi per me la preparazione è tanta sofferenza. Molto, molto spesso io dico ai musicisti dopo una prova: ah sì, ho avuto abbastanza gioia perfetta per oggi. Quindi speriamo di poter arrivare a mostrare un spettacolo degno della questa scena della Scala, faremo il meglio possibile. Grazie.
2: Grazie maestro.
0: E allora questo era Myung Woon Chung, il prossimo direttore musicale del Teatro alla Scala, che dirigerà il Carmen di Bizet, la nuova coproduzione con Madrid e Londra del capolavoro di Georges Bizet. L'opera ha debuttato l'8 giugno scorso, è in scena fino al 27 giugno con tanti importanti interpreti della musica lirica, da Vittorio Grigolo a Matteo Polenzani, Gheorghi Manoscivili. Insomma, sentiamo che cosa dice però Damiano Micheletto della regia.
3: Come hai impostato il lavoro su Carmen e in subordine anche che cosa è cambiato rispetto per esempio a quello che abbiamo visto a Londra?
4: Buongiorno a tutti. Sì, come faceva riferimento il maestro Chung, abbiamo lavorato una volta su Macbeth, no? E devo dire che volevo fargli un complimento, perché lui è uno di quei maestri che vengono alle prove. E non è scontato che sia sempre così. Addirittura lui viene alle prove, è venuto alle prove in Ansaldo, ed è bello perché bisogna battagliare un po'. E questa cosa qui a me piace molto, quando c'è un dialogo, quando c'è. Perché il lavoro quello che penso noi facciamo insieme è quello di raccontare una storia dove ci sono dei cantanti, no? Che però hanno un lavoro complicato, perché il lavoro del cantante non è semplicemente quello di cantare o non è semplicemente quello di recitare, ma loro hanno quello che è stato chiamato il recitar cantando. E quindi mettere insieme due cose, no, è la bellezza poi di questo lavoro, la complessità ma anche la bellezza. E quindi quando si può fare, no, insieme, che non significa essere d'accordo su tutto, o, ma significa aiutare, mettere il cantante nella condizione ottimale per fare queste due cose insieme, che quando vengono fatte, secondo me, veramente insieme, fanno scaturire quell'emozione che è tipica e solo tipica proprio dell'opera lirica, che non la trovi al cinema, che non la trovi a teatro, perché qui si fa una cosa facendone un'altra, cioè si recita cantando, e questa è un po' la cosa bella. Quello che con questo progetto abbiamo cercato di fare è proprio avere è un lavoro molto sugli interpreti, è una messa in scena narrativa. Cioè, abbiamo cercato di raccontare proprio le dinamiche dei personaggi, togliendo un po' il folklore spagnolo, ma restituendo comunque un'idea di un ambiente latino, di un ambiente legato alla Spagna, al Mediterraneo. È un po' quasi un'ambientazione quasi da Far West, nel senso che è un po' una grande periferia, un luogo, diciamo, all'aperto, dove in ogni atto c'è un piccolo spazio che sintetizza quell'ambiente, e quindi ogni scena, ogni atto ha un piccolo spazio che all'inizio è una stazione di polizia, poi è un night club, un locale, diciamo, nel terzo atto è una baracca dove i contrabbandieri conservano la refurtiva, nel quarto atto è un camerino dove i toreri si cambiano per andare a fare la corrida. Quindi c'è sempre un piccolo ambiente dentro uno spazio più ampio, perché un po' la dinamica drammaturgica di Carmen è quella dove c'è sempre un coro che arriva, che irrompe, un'opera dove il coro ha molte scene, molta presenza, e quindi ha bisogno di uno spazio, ma al tempo stesso ha delle scene anche molto intime. Micaela che parla con Don José, Escamillo che si confida con Carmen, Don José che arresta Carmen e si trovano da soli, cioè momenti molto piccoli dentro una grande dinamica. Questa è un po' la drammaturgia che abbiamo creato.
0: Questo Damiano Micheletto, preceduto da Myung Woon Chung, Carmen, Georges Bizet, ha debuttato lo scorso 8 di giugno, poi ce la faremo raccontare e recensire certamente da Giovanni Chiodi, ma vi ricordo che la potete vedere domani sera su Rai 5, poi invece on demand su Rai Scala quando volete. A questo punto noi siamo arrivati a un'altra delle nostre rubriche, la più nuova, quella firmata da Francesca Scotti, Ore d'Ozio, che ce l'ha mandata direttamente dal Giappone, dove si trova in questo momento. Ascoltiamo.

Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. Quando penso al Giappone, ci sono alcune immagini che mi raggiungono subito. I portali vermigli dei santuari, i pali elettrici con i loro nidi di cavi, i grattacieli, le risaie verde brillante, i combini aperti nel cuore della notte. E poi i treni. I binari, le piccole stazioni di provincia con i passaggi a livello con il loro suono riconoscibile e ovviamente viaggiare guardando fuori dal finestrino. Una cornice che, per certi versi, contiene tutte le altre immagini. In effetti, il mio primo Giappone l'ho visto da un treno, quello che dall'aeroporto mi ha portata a Tokyo. Dal finestrino le cose vicine sfuggono in un attimo, mentre quelle lontane sembrano quasi immobili. A volte il paesaggio si sovrappone al riflesso del proprio viso e per qualche istante tutto appare sullo stesso piano. Conteniamo una collina, una casa con i futon messi al sole, un albero di kaki, un airone. Da bambina non guardavo praticamente mai la televisione. I miei genitori erano piuttosto severi sul punto, tanto che in casa non ce l'avevamo nemmeno. L'unica eccezione era l'oretta che riuscivo a estorcere alla nonna quando mi fermavo a pranzo da lei. All'epoca andava in onda Galaxy Express 999. Creato da Leiji Matsumoto nella seconda metà degli anni 70, racconta, semplificando molto, il viaggio di un ragazzino, Tetsuro, che sale su un treno per raggiungere il pianeta Andromeda, per ottenere un corpo meccanico, così da poter vivere in eterno. Insieme al ragazzino c'è una donna, la misteriosa Metel. Il treno attraversa la galassia fermandosi su pianeti sempre diversi. Non capivo molto della trama, ricordo però l'atmosfera. Quasi tutti gli episodi mi inquietavano e chi di voi lo ha visto non faticherà a capire perché. I pianeti desolati, i personaggi sinistri, quel senso di solitudine che pervade la serie. Non volevo guardarlo, eppure volevo, mi calamitava. Molti anni dopo ho scoperto che quella storia aveva un predecessore illustre, il racconto fiaba dello scrittore Kenji Miyazawa, Una notte sul treno della Via Lattea, pubblicato postumo nel 1934. In Italia è uscito per Marsiglio, nella magnifica traduzione di Giorgio Mitrano. I protagonisti sono due bambini dai nomi italiani, Campanella e Giovanni, che salgono su un treno e attraversano il cielo notturno in un viaggio costellato di incontri e visioni. Kenji Miyazawa iniziò a scrivere questo racconto dopo la morte della sorella, alla quale era molto legato, e nel libro il viaggio tra le stelle assume gradualmente i contorni di una riflessione sulla perdita, sull'amicizia e su ciò che continua a esistere anche quando qualcuno scompare. È uno di quei racconti che, dopo averli letti, danno la sensazione, anzi la certezza, di aver compreso qualcosa di importante, anche se non riusciamo a spiegare immediatamente cosa. I treni compaiono spesso nelle storie che amo leggere e in fondo anche in quelle che amo scrivere, perché c'è qualcosa nei treni che mi sembra naturalmente narrativo. Si condivide lo spazio con degli sconosciuti, si è sospesi tra una partenza e un arrivo in un tempo che appartiene solo al viaggio. Mi torna in mente una canzone dei Tennis Coats, un duo di Tokyo, la cui musica è difficile da etichettare. Folk, sperimentazione, per me è attraversata da una grande dolcezza. La canzone si intitola Bye Baba Bimba e in una sessione live girata alla stazione di Ebisu, a Tokyo, la cantante scende le scale del ponte sopra i binari, accompagna la melodia coi suoni che incontra lungo il cammino. I treni passano, il metallo risuona, la stazione ferroviaria è nella musica. La stessa sensazione di certi viaggi. Il treno avanza, attraversa, consuma chilometri, mentre io mi fermo a fantasticare.

E grazie a Francesca Scotti per la sua rubrica Ore d'Ozio e anche per le selezioni musicali che associa sempre alle sue rubriche. Invece io ringrazio anche Marina che ci scrive correggendo il nostro annuncio sulla rassegna Il Festival Letterario di Lodi, Il Fiume di Libri, con la serata e lo spettacolo ispirato al libro Le anime del fiume, con le fotografie di Bruno Zanzottera e poi l'incontro con lui associato a questo spettacolo ispirato al suo libro, che sono questa sera, non domani sera. Quindi oggi, mercoledì 10 giugno, comincia il festival, va avanti fino a domenica 14 giugno, come abbiamo detto, però la serata che abbiamo annunciato con l'intervista di Tiziana Ricci a Bruno Zanzottera è programmata per questa sera. Grazie Marina, come sempre ascoltatori e ascoltatrici preziosissime quando facciamo qualche errore. Grazie, dunque noi in realtà siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io vi ricordo come sempre che ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it, che potete scriverci anche sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, che aggiorniamo insomma con le nostre novità, e che naturalmente ci possiamo sentire domani sempre alle 11.30 con un'altra puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Intanto vi dico anche che domani vi annunceremo una serie di cose che accadranno in questo weekend di cultura, è un periodo in cui ci sono molte cose che cominciano, altre che terminano, insomma è piuttosto affollato, e quindi ascoltateci anche domani. Ci ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare, come sempre con tutti gli argomenti di cui vi abbiamo parlato. Adesso ci sono fra poco le notizie di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Quella che comincia oggi è una puntata di musica leggerissima che vede, come dire, il conduttore un po' in difficoltà. C'è della difficoltà. Siete corti solo adesso? Sì, sono un po' in difficoltà. Perché volevo approntare un nuovo episodio della rubrica Notizie superflue atte alla bisogna, ma non, insomma, le ho un po' finite, capito? Non sono così superflue le notizie che stanno arrivando. O forse non sono atte alla bisogna, cioè la rubrica che vede, come dire, sciorinare delle notizie di cui non se ne sente il bisogno, ma che possono essere utili in taluni momenti della vita. Non sono né superflue e probabilmente se non andate al mare a Molfetta non sono neanche atte alla bisogna. Perché parlo di Molfetta? Parlo di Molfetta perché sta rimbalzando sui social Manuel Minervini, ecco il nome, il sindaco comunista di Molfetta. Coalizione Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra, Ecologia e Libertà, Rifondazione, Spazio Riformista e svariate liste civiche, ma non è quello. E che viene denominato il sindaco comunista di Molfetta e sarà, conoscendo il nostro paese, una di quelle robe che si porterà dietro tutta la vita, qualsiasi, al di là del fatto che sia vero o no. Beh, detto questo, ha vinto con il 70% quasi dei voti, eh? Per cui la rubrica di oggi, Notizie superflue, atte alla bisogna, è dedicata a Molfetta. Forse non tutti sanno che Molfetta è una cittadina di 60.000 abitanti, a 25 km da Bari. In origine Molfetta sorse su un'isoletta detta di Sant'Andrea. L'isolotto poi incontrò la terraferma e si unì ad essa. In che senso? Proprio in questo punto si sviluppò il centro abitato. Molfetta non è solo mare. Intanto a Molfetta c'è stato uno dei primi fari del porto, di tutto l'Adriatico. Uno dei primi di tutto l'Adriatico è stata Molfetta, pensa. Tra l'altro mi segnalano da Molfetta, c'è un outlet che si chiama Fashion District, un centro commerciale per shopping conveniente e il parco divertimenti Miragica, pensa. Un'ultima curiosità, visto che oggi Notizie superflue atte alla bisogna dedicata a Molfetta, visto il sindaco comunista di Molfetta Minervini, tra le persone famose degne di nota, tra i grandi artisti nati a Molfetta, segnalo in ordine di importanza crescente il maestro Riccardo Muti e Michele Salvemini, meglio conosciuto come Caparezza.

Madonna, che bravo che è Caparezza. Michele Salvemini, Molfetta, Molfetta. Oh, segnalo che oltre al precedente Mickey Mix, che era il nome con cui è andato tra l'altro a Sanremo tanti anni prima di diventare Caparezza, un po' di anni prima di diventare Caparezza, Caparezza stesso ha avuto, perché ormai non lo segue più, credo, un progetto, un gruppo spalla, reggae, i San Nicola Connection, dove Sanni di San Nicola è come assolato in inglese, San Nicola Connection. Va bene, ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici, questa è Musica Leggerissima in questo mercoledì, pensa, 10 di giugno. Niente, mi viene in mente ora che è il compleanno della mia pediatra, devo dirglielo, eh. Anche perché sono, faccio in tempo, perché? Perché come anticipato, oggi e domani andiamo in registrata, ci sono dei pro, ci sono dei contro, e soprattutto chi se ne frega. Quello che è importante è che mettiamo un po' di musica leggerissima fino alle ore 14 e che per l'occasione vi leggerò in differita alla mail musicaleggerissima@radiopopolare.it o sul muro di Facebook di Musica Leggerissima. Vi ricordo il sito www.radiopopolare.it dove ci sono segnalati quasi tutti gli appuntamenti della radio, oltre che dove trovate il podcast di tutte le trasmissioni di Radio Popolare. Quasi tutti, perché ci sono gli aperitivi con DJ set della radio, c'è l'iniziativa Ascolta Cori, c'è la festa di Poveri Mabelli all'ex, allo ZAM, nuovo ZAM, che è tra un paio di giorni a questo punto. Non c'è ancora la Silent Disco, ma vabbè, arriverà. È il 4 di luglio, detto questo, Silent Disco. Possiamo proseguire, seconda cosa di oggi.

0: Vabbè, un po' l'avete cantata in macchina mentre state cucinando, tra un boccone e l'altro se state pranzando. L'avete cantata? Bravi, che dovete portarvi avanti. Perché Amore Disperato, che parla di molti di noi, poi se vogliamo, è una delle canzoni che potete votare nella categoria Musica Leggerissima Hit Parade Jukebox. Di cosa stiamo parlando? Dell'iniziativa Gli Ascoltacori, ascoltatori che cantano in coro, ma è facile. Potete votare da www.radiopopolare.it, schiacciate Ascoltacori, ci sono tutte le istruzioni. I 5 cori organizzati dalla radio, cui potete iscrivervi, la spiega se volete proporre degli altri cori voi, da dovunque, da qualsiasi parte del mondo. Che altro c'è? Tutti gli spiegoni su quando ci vedremo, l'orario più o meno da definire, ma sarà nella serata del 23 di giugno, non manca poi tantissimo. E anche il fatto che ogni coro legato degli ascoltatori legato a una delle 5 trasmissioni di Radio Popolare, questa che state ascoltando, Poveri ma belli, Presto presto, Vieni con me e Volume, ognuno di queste trasmissioni sarà legata a un coro. Allora, in mancanza di vocaboli adeguati lo chiamo un coro professionale. Ma per capire un po' di più quale sarà il coro che, suo malgrado, sarà legato a Musica Leggerissima, abbiamo un ospite che ringraziamo fin d'ora per la disponibilità. Benvenuta a Chiara. Ciao Chiara.
1: Ciao Davide.
0: Ciao,
1: ciao a voi.
0: Ciao, benvenuta a Chiara, che è la rappresentante di The Good News Female Gospel. L'ultima parola?
1: Choir.
0: Ah, choir, ecco, choir, giusto?
1: Dicono tutti choir.
0: Eh sì, io l'ho detto in tutti i modi tranne che choir, cioè come tutti i modi tranne quello giusto. The Good News Female Gospel Choir, il coro che si lega a Musica Leggerissima e che accompagnerà, insomma, farà un po' da capoguida, si può dire capocoro, a tutti coloro che si iscriveranno per partecipare al coro che si terrà il 23 di giugno in zona Gorla, e poi vi daremo anche, insomma, sul sito trovate già l'indirizzo, ma tanto adesso è inutile tirarlo in lungo. La categoria è Hit Parade e Jukebox. Allora, prima roba, Chiara, grazie di aver compensato le mie spaventose lacune in inglese. Vorrei chiederti la storia del vostro coro.
1: Allora, il nostro coro intanto è un coro di donne.
0: Beh sì, donne. Female, certo.
1: Non siamo un coro professionale, assolutamente. Nasciamo nel 2012 e nasciamo con l'idea di cantare per i diritti delle donne, per i diritti della comunità LGBT. Il nostro coro è formato da donne lesbiche e eterosessuali ed è una cosa a cui teniamo molto, perché c'è ancora bisogno di affermarla l'identità in questo mondo. Siamo nel 2026, ma ancora la parola lesbica suscita parecchi problemi. Ci hanno recentemente chiesto, invitato, di toglierla per esempio dalla locandina, ed è stato un comune che ce l'ha chiesto, quindi insomma una cosa abbastanza importante. E quindi noi cantiamo invece per affermare questa identità e appunto cantiamo per i diritti delle donne e poi per i diritti dei migranti, eccetera. Beh, contro la guerra, abbiamo fatto tanti concerti quest'anno contro il genocidio in Palestina. E quindi abbiamo questo.
0: Avete questo imprinting? Avete questo.
1: Caritativo.
0: Esatto, esatto.
1: Avete. Infatti le nostre canzoni poi rispecchiano i nostri valori e i messaggi che vogliamo comunicare.
0: Ogni quanto vi trovate, in quale zona? Così facciamo un po' di divulgazione. Io tra l'altro chiedo scusa, come dicevi giustamente tu, The Good News FGC, che è Female Gospel Choir. Sì. Lo trovate su Facebook. Questo coro ripudia la guerra. È il insomma, è il claim, lo slogan che campeggia sulla prima pagina del social network del coro, e dichiaratamente pacifiste e antifasciste, che uno dice: non so cantare, però sono pacifista e antifascista. Mi sembra un ottimo modo per
1: un po' intonate bisogna essere.
0: Vabbè, ma non so, scusa.
1: Intonate.
0: Ma scusa, non si impara con cantare così. È un po' come alcuni sport. Fai un po' di allenamenti senza far la gara, che sono le prove. Poi quando gli altri ti dicono che sei pronto, fai anche la gara, non è così?
1: Questo è vero, però diciamo una base di intonazione. È vero che ci sono molte persone, molti musicisti che sostengono che gli stonati non esistono, però diciamo se uno un po' intonato è, ci fa piacere, ecco.
0: Dove vi trovate ogni quanto? E poi parliamo delle sfighe che vi sono capitate, vai!
1: Noi ci troviamo ogni lunedì sera alle 8:30 a Villa Pallavicini, che è a Crescenzago, cioè in fondo a via Padova.
0: Ok, perfetto. Per ogni... se volete saperne di più, lo dico già subito, potete seguire il gruppo di Facebook The Good News FGC, e poi magari poi alla fine dai anche qualche altro contatto, Chiara, se lo ritieni. Allora, perché parlavo di sfiga? Dovete sapere, ascoltatori, che l'ho sentita l'altro giorno, allora gli raccontavo tutto il progetto, ognuno di Vocori sarà associato a una trasmissione, e che trasmissione siamo legati noi? E gli ho detto: musica leggerissima. E Chiara: ah.
1: No, in realtà però noi avevamo detto: ci va benissimo fare le Hit Parade.
0: Esatto, Hit Parade.
1: La nostra maestra e la nostra band hanno scelto quest'area, quindi okay. Hit Parade andava benissimo.
0: Allora, io ti direi così, giusto per invitare i nostri ascoltatori, sicuramente iscriversi e a partecipare con voi, con noi, al coro di musica di Hit Parade e Jukebox, associata a musica leggerissima, ma il coro è Hit Parade / Jukebox. Così io ti farei l'elenco delle canzoni che possono votare e tu molto semplicemente metti un po' insieme la difficoltà, la notorietà, insomma i criteri di fattibilità, e mi dici facile, media, difficile, senza però dire quella che tu preferisci, sia per sensibilità personale o se avete già scelto qualche cosa, perché non dobbiamo influenzare il voto troppo, il voto degli ascoltatori. Ci siamo?
1: È solo facile, medio, difficile o anche qualche altro criterio?
0: No,
1: tipo
0: no, non lo so. Criteri di fattibilità dentro di te, ok?
1: Ok, dentro di me.
0: Dentro di me. Ok. Lucio Battisti con Il Nastro Rosa.
1: Facile.
0: Fossati e La Mia Banda Suona il Rock.
1: Facile.
0: Facile?
1: Facile, da cantare in coro è bella, è facile.
0: Ma scusa, quando
1: è
0: fa...
1: una canzone facile, però in coro può venire bene.
0: Ed è un'eterna partenza. Quella partita non è difficile, no?
1: No, non
0: va
1: è
0: bene.
1: Difficile.
0: Sorrenti, Figli delle Stelle.
1: È facile, facile nel senso che anche questa può venire... Non è facile come canzone, però può venire bene in coro e poi, insomma, dai, è un'icona di quegli anni, quindi...
0: Bertè e La Luna Bussò. Io la farei solo per il personaggio. Già quello andrebbe bene.
1: No, anche la canzone è molto bella. La Bertè qualche problema lo pone, in coro.
0: Sì,
1: Direi di sì, direi di sì.
0: Quella che abbiamo appena sentito, Nada Amore Disperato, beh, facile, dai.
1: Facile, si fa, viene bene, anche se siamo in tanti, anche se ci sono persone non proprio intonate, va bene.
0: Ah beh, certo. Allora, il coro in si suo vorrebbe persone più o meno intonate, normalmente, ma nell'occasione del 23 giugno non ci...
1: Nell'occasione va bene.
0: Vabbè, prendiamo, tiriamo su cani e porci, com'è che si dice? Qualsiasi cosa.
1: Tutti quelli che hanno voglia di venire a cantare con noi.
0: Il Cobra della Rettore.
1: No, questa è difficile. Bellissima, ma difficile.
0: Secondo me è difficile anche Insieme a Te Non Ci Sto Più.
1: Sì, abbastanza, abbastanza. Direi un medio.
0: Medio.
1: Non difficile come, come Cobra.
0: Allora, adesso ti metto la tripletta di quelle un po' più moderne. Dimmela insieme. Mare Mare Carboni, Hanno Ucciso L'Uomo Ragno 883 e Ragazzo Fortunato Giovanotti.
1: Le mettiamo nel medio?
0: Le mettiamo nel medio.
1: Mettiamole nel medio.
0: Posso dire che si è sentito un po' di scetticismo nel tono?
1: Ma perché non le conosco bene, a parte hanno ucciso l'uomo ragno che la cantava mia figlia, le altre non è che proprio le conosca benissimo, io sono vecchia.
0: Non voglio, no, siamo esperti, Chiara, io e te, non vecchia. Non voglio mica la luna di Fiordaliso?
1: Non la commento.
0: Va bene. Senti, ultima domanda, io gli ho detto agli ascoltatori che gli taglio le mani, gli buco il mouse. Se votano Baglioni questo piccolo grande amore.
1: No, è noiosissimo.
0: Uno è noiosa.
1: Loro è noiosissima, lunga, noiosa, no.
0: È oggettivamente facile.
1: Sì, è abbastanza facile, però è anche molto ripetitiva, noiosa da cantare.
0: Vediamo se sei d'accordo con me. Ce l'ho. Ho un bel termine che secondo me affossa la candidatura di questo piccolo grande amore.
1: Vai.
0: È stucchevole.
1: Esattamente.
0: È stucchevole.
1: Esattamente.
0: Va bene, Chiara. E allora invitiamo gli ascoltatori ad unirsi a Chiara e al The Good News Female Gospel Choir. Il coro che avete sentito arriva da Crescenzago e si è presa la responsabilità, l'onere e l'onore di portare avanti la categoria Hit Parade e Jukebox. Vi iscrivete sul sito. Più siete, meglio siamo. Vuoi dare? Allora, questo è per quanto riguarda il sito e l'iniziativa del 23 di giugno. Vuoi dare un sito, una mail per quanto riguarda il vostro coro?
1: Allora, chi volesse partecipare al nostro coro può scrivere a info@thegoodnews.it e rispondiamo.
0: Ci sentiamo ancora prima del 23 di giugno, di sicuro.
1: Grazie Davide.
0: Ciao Chiara, grazie a voi. Ciao. E comunque potevate capitare peggio.
1: Assolutamente.
0: Ciao Chiara, ciao.
1: Ciao.
0: Andiamo avanti, musica leggerissima, Radio Popolare.

Quando trovi un brano vecchio ma di cui ti innamori subito, gli Aerei Rivolte, molto velocemente, in questa puntata di Musica Leggerissima con l'ospite che abbiamo, Chiara, del coro. Abbiamo un po' tralasciato la musica, l'invito è quello di iscrivervi e di partecipare, non fate i soliti, sì vabbè ma tanto vado, capito, dobbiamo fare due conti, dobbiamo organizzarci, per cui iscrivetevi perché ci serve. E poi c'è sempre quella questione della tensione tra i diversi cori degli ascoltacori di Radio Popolare. La prossima cosa, va alla prossima canzone, è ascrivibile alla categoria. Due categorie. Una categoria è: oh, sai chi c'è in tour in questo periodo in Italia? L'altra è: vabbè, a me piace sto pezzo, su. Ma poi cosa gli vuoi dire a lui? Ti senti sto pezzo, te lo canti, ti fai due risate. Dai, sdoganiamolo un pelino, va. Sai chi c'è in tour? Achille Lauro. Sdraiato a

0: giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Allora, prima di proseguire, mentre ascoltavo questa canzone, e volutamente quello che sto per dire lo dico senza base, su bianco, mi viene da chiedervi, ma perché il romano smozzicato del Rolls Royce non va bene se è di Achille Lauro e invece è da fine intellettuale se è di Zero Calcare? Questa è musica leggerissima, Radio Popolare. Allora, anche domani saremo in registrata, per cui, come sto per fare ora, accontenterò uno di voi con la rubrica «Oh, mi metti quella bella?» e scegliete, provate a fare la vostra richiesta a musica leggerissima a radiopopolare.it. Dovete essere sintetici, dovete scegliere una canzone mettibile in onda, dalla durata adeguata, una trasmissione radiofonica, eccetera, originale, eccetera, eccetera. Poi, da ieri, sul muro di Facebook di Musica Leggerissima c'è una foto dal matrimonio di Dua Lipa a Palermo, dove, inavvertitamente, il fotografo ha preso, all'interno della foto, una scritta su un muro che fa anche abbastanza ridere. Il fatto che il matrimonio di una delle artiste più famose del mondo, in una sua fotografia, abbia preso questa scritta ha fatto il giro del web, non solo in Italia. Per cui vi ho chiesto, a partire da ieri, di scrivere su quel post di Facebook mettendo delle foto o riportando delle frasi le scritte sui muri che più vi hanno divertito, emozionato o un po' quel che volete voi. Le leggerò stasera, domani, quando registro. No, stasera o stanotte per voi, quando registro. Andrei a leggere poi il giorno dopo nella trasmissione di giovedì. Per quanto riguarda l'email di oggi a musicaleggerissima@radiopopolare.it, questa qua mi dice: ciao Davide, ho riascoltato dopo tempo il tuo programma Musica Leggerissima. La musica che metti mi piace, ma l'impronta dell'intrattenitore emerge, cioè che faccio il cazzone. Sì, ovviamente c'è un po' di Amarcord con Sunday Blues, che chissà, magari un giorno tornerà, non a breve termine, ma neanche a medio termine, quindi non tornerà, siamo sereni. No, non torna. Anche più di una volta, anche se più di una volta durante Musica Leggerissima giro quando c'è qualcosa che non mi va. Giusto, va bene. E poi vince la richiesta del giorno, ma mi ha detto quella bella Laura, il pezzo è molto bello. E scrive: questa non parla dell'intelligenza artificiale del motore di ricerca, perché il titolo è Gemini, ma forse spiega perché chi ti ascolta ti odia, ama, anche quando sei autoriferito, cioè quasi mai. Mi ha massacrato, quanto mi ha preso in giro, brava Laura, che propone per la rubrica «Oh, mi metti quella bella?» Gemini di Princess Nokia, bel pezzo.

0: Le 14 in punto, benvenuti in questa puntata del 10 di giugno 2026 di Volume. Buongiorno Dario Grande.
1: Buongiorno Elisa Graci, che bello che già il 10 giugno.
0: Esatto.
1: Wow, quanto estate ormai.
0: Praticamente estate.
1: È fatta, è
0: Dai,
1: fatta.
0: Mancano 11 giorni più
1: Esatto,
0: o meno.
1: Dovremmo festeggiare il 21 giugno.
0: Sì. Allora, di solito c'è sempre qualche ascoltatore che ci dice quando esattamente inizia l'estate, perché a volte è il 20, a volte è il 21. Quindi vabbè, fateci già sapere se stiamo già sbagliando. Al 331-6214-013, che è il numero che potete comporre in ogni momento di Volume, da adesso fino alle 16.
1: Esatto.
0: Abbiamo anche bisogno di voi, tra l'altro.
1: Giusto, giusto, abbiamo bisogno di voi per una faccenda che riguarda i cori.
0: Eh sì, abbiamo bisogno delle vostre iscrizioni. Qui poi, sai, c'è competizione tra trasmissioni varie, quindi vi chiamiamo già adesso a iscrivervi al coro di Volume per la nostra iniziativa Ascolta Cori. Il 23 di giugno andremo in giro per la città di Milano, ogni trasmissione in un luogo della città, a cantare a squarciagola delle belle canzoni. E quindi iscrivetevi al nostro coro, sarà divertentissimo. L'appuntamento è per il 23 di giugno intorno alle 19:30. Ci troveremo davanti alla Camera del Lavoro, in particolare noi di Volume, e quindi non ci deludete, mi raccomando, iscrivetevi al nostro coro, anche perché chi si iscrive al nostro coro ha anche un bel regalo.
1: Esatto, e questa cosa non credo che i cori delle altre trasmissioni possano, insomma, dire altrettanto.
0: No.
1: Però dobbiamo, esatto, raccogliere qualche numero, qualche partecipazione in più, perché ci stanno un po' staccando.
0: Ci stanno alle costole, ci stanno alle costole.
1: Sì.
0: Anzi, noi siamo alle costole degli altri, quindi fateceli superare. Non fateci fare brutta figura. Allora, se volete iscrivervi al coro di Volume di Radio Popolare, potete farlo sul nostro sito www.radiopopolare.it. andate alla sezione iniziative, iscrivati al coro e votate anche le canzoni che volete cantare. Tra poco, poi tra un pochino, nella terza parte, ascolteremo anche una delle papabili canzoni che potremo cantare tutti insieme. Tra l'altro, da domani vi chiederemo anche quale canzone straniera vorreste cantare. Abbiamo due o tre opzioni. E votate voi, ovviamente.
1: Le cose si fanno davvero interessanti.
0: Allora, anche oggi tante cose di cui parlare, degli ospiti sia al telefono che nei nostri studi, come di consueto per il mini live qui a Volume.
1: Come sempre dalle 15 oggi verrà a trovarci Giovanni Toscano. Lui è un cantautore, non solo, che arriva da Pisa, ha pubblicato pochi mesi fa, in realtà a fine marzo, un nuovo EP, si intitola Il gioco delle tre domande, cantautorato con influenze molto interessanti, e quindi ce lo facciamo raccontare e ascoltiamo anche qualche brano eseguito dal vivo da Giovanni Toscano qui a Volume.
0: Bene, un mio concittadino.
1: Esatto.
0: Anche bello, sentirete un po' di accenti familiari. Allora, iniziamo invece subito con una novità molto importante, perché parliamo degli Interpol, una delle band più amate da tutti noi e da tutti voi ascoltatrici e ascoltatori, che tornano con un nuovo album, quindi tanta attesa per questo nuovo lavoro che si chiama This Mirror Waits a Ton. Da 4 anni dall'ultimo lavoro degli Interpol, verrà pubblicato il prossimo 28 agosto, quindi insomma manca poco, non tantissimo, ma certamente potremo avere alcune anteprime dal vivo, perché gli Interpol saranno qui in Italia dal vivo quest'estate, il 15 di luglio a Firenze e il 16 di luglio a Bologna. Questo è uno dei loro nuovi singoli, si chiama See Out Loud Interpol.

0: Si chiama See Out Loud, questo primo singolo tratto dal nuovo album degli Interpol che uscirà il 28 agosto, molto atteso questo disco che si chiamerà The Mirror Waits a Ton, è stato registrato a Manhattan che è poi insomma il luogo di origine degli Interpol, dallo stesso produttore, pensa, di Rosalia e di Charlie XCX, ovvero Andrew Wyatt, quindi insomma un periodo piuttosto indaffarato per il signor Wyatt come produttore, e vabbè c'è molta curiosità e anche molta voglia di vederli dal vivo il 15 luglio a Firenze e il 16 di luglio a Bologna.
1: Calendario si infittisce.
0: Tanti concerti in queste ultime 4 settimane, ragazzi, vi parliamo praticamente quasi solo di concerti e di novità musicali. E purtroppo una triste notizia.
1: Esatto, è arrivata nelle ultime ore, si parla purtroppo di un lutto in casa, diciamo, Fontaine's DC, è stato pubblicato proprio dalla band un post abbastanza scioccante che trovate sui loro canali social. In pratica hanno annunciato la prematura scomparsa del loro storico manager Trevor Dietz, che aveva solo 54 anni, malato da tempo. La band scrive: siamo completamente devastati nel sapere che domenica 7 giugno abbiamo perso il nostro caro amico e manager Trevor. Inizia così il post condiviso appunto da Graham Chet nei soci. Trevor è stato al nostro fianco fin dall'inizio del nostro viaggio come band. Non abbiamo mai conosciuto Fontaine's DC senza di lui. Prosegue così appunto il post e poi aggiungono: si preoccupava Trevor passionalmente di noi e di ciò che era giusto e corretto nel mondo intero. Era senza paura nelle sue convinzioni. Ci mancherà. Per capire meglio, Trevor Dietz era, oltre ad essere stato il manager dei Fontaine's DC, è stato una figura assolutamente fondamentale nella nuova scena rock, post-punk irlandese. Era promoter in un club di nome Woman's Club, che era un locale di riferimento del circuito di Dublino, e lui ogni settimana praticamente faceva salire sul palco numerosi artisti irlandesi emergenti, facendo in sostanza un po' da talent scout, trovando nuove band, nuovi talenti emergenti, e proprio in questo modo insomma ha scoperto i Fontaine's DC, band che sin dal 2019 con il loro esordio, l'album Dogrel, ha seguito fino alla fine insomma. Quindi una triste notizia appunto sia per i Fontaine sia per tutta la scena musicale che ci piace tanto, che seguiamo, quella irlandese degli ultimi anni. Andiamo quindi ad ascoltare un pezzo
0: e glielo dedichiamo.
1: Fontaine's DC, Favorite.

0: I Fountains D.C. con Favorite, uno dei brani tratti dal loro ultimo disco, Romance, di un paio di anni fa. Ormai la band di Graham Chatten, che siamo riusciti anche tra l'altro a vedere sul palco di uno dei, appunto, dei concerti più attesi del Primavera Sound dei giorni scorsi, quando è salito proprio con i Kneecap per suonare, per cantare con loro uno dei brani che hanno, insomma, pubblicato insieme.
1: E questo era il saluto, ovviamente, che anche i Fountains D.C. fanno al loro manager, purtroppo scomparso proprio pochi giorni fa, Trevon Dietz. E adesso parliamo di un'epopea di cui vi parliamo già da un po', quella di un festival che si sarebbe dovuto tenere a Reggio Emilia e alla fine non si terrà. Stiamo parlando dell'Elvat Festival e ne parliamo con un nostro caro amico, bravissimo giornalista, Damir Ivic. Buongiorno Damir.
2: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Ben trovato, ciao. Damir. Allora, dicevamo un'epopea questa, sì, partita ormai tanto tempo fa, con tutte le polemiche sulle date europee, diciamo, di Kanye West, per poi l'allontanamento del direttore artistico dell'Elvat Festival a Reggio Emilia e poi notizie di questi giorni, proprio l'annullamento del festival. Raccontaci un po', diciamo, facci un riassunto di quello che è successo in questi mesi.
2: Ma guarda, il riassunto in realtà lo hai già fatto bene tu, perché poi i vari piccoli colpi di scena sono talmente tanti che avremo bisogno di 16 puntate,
0: esatto,
2: credo. Devo dire che fondamentalmente è come guardare, per i più vecchi, questa reference, è come guardare una puntata del Tenente Colombo, quando già sai come va a finire, perché Colombo troverà chi è il colpevole, però nel frattempo, guardi, tutto lo svolgersi della singola puntata, allo stesso modo, insomma, Elwood, quando è stato annunciato, troppe cose non tornavano, e bene o male questo è l'esito a cui era inevitabile arrivare, anzi probabilmente l'esito migliore, perché provare a tutti i costi a svolgere il festival, come ad un certo punto sembrava si stesse volendo di fare, avrebbe creato dei grossi problemi di non gestione dal punto di vista logistico, di sbilanci economici che poi si sarebbero ripercossi anche su quello che, insomma, era lo svolgimento ordinario del festival. È una grande storia di dilettantismo da parte del consorzio Campovolo, che si è fidato, anzi si è affidato mani e piedi a questo Victor Iari Milani, che è una persona che non aveva nessuna esperienza e nessun titolo per fare quello che ad un certo punto ha deciso di fare, ovvero non solo il direttore artistico, ma quello che decideva qualsiasi cosa del festival. E purtroppo la persona a guida del consorzio Campovolo, ovvero Cattini, è come se fosse stato ipnotizzato e continuava a dire di sì ad ogni richiesta che arrivava. E le richieste, ve l'assicuro, erano assurde, perché sono anche riuscito a vedere carte, planimetrie, dimensioni, ma sai, sono cose che per adesso non posso dire, anche perché credo che ad un certo punto si arriverà anche a, come dire, delle conversazioni legali per stabilire bene cosa si può fare e cosa non si può fare. Però sicuramente i progetti che voleva Victor Iari Milani erano insostenibili dal punto di vista economico, e lui non se ne rendeva conto. Solo che all'inizio Campovolo era talmente vogliosa di fare questo festival, per dimostrare che loro erano capaci di fare un festival senza l'aiuto dei grandi colossi del live entertainment in Italia, che, come dire, andavano avanti, ma sembrava veramente, sai, quando vedi qualcuno che è finito dentro una setta e continua a dilapidare soldi, tu lo guardi e dici, ma cosa stai facendo? E ti rispondono, no, questo festival va assolutamente fatto. Più o meno la storia è questa, è veramente un misto di incapacità, poca professionalità, nel caso di qualcuno di voglia di approfittarsi, insomma, proprio circonvenzione di incapace, e tutto questo a livelli quasi esoterici da quanto irrazionali sono. Quindi devo dire che essere arrivati all'annullamento era l'esito naturale delle cose. Però la cosa brutta e bella al tempo stesso, perché per noi è stata molto divertente, che si è arrivati a questo esito dopo veramente tutte le sfumature di grigio, mettiamola così.
1: Eh sì, perché è un po' di tempo che va avanti questa storia. Tra l'altro, ricordiamo, dovevano esibirsi, tra gli altri, appunto, i più attesi, probabilmente Travis Scott e Kanye West, il 17 e il 18 luglio. con tante anche polemiche ovviamente riguardanti in particolare la figura di Kanye West. Secondo te, oltre alla disorganizzazione, come hai detto tu, e diciamo questo direttore artistico di dubbia capacità ed esperienza, hanno pesato anche le pressioni del comune di Reggio Emilia contro la presenza di Kanye West? Insomma, ci sono stati tanti fattori, no?
2: No, non sono d'accordo, ti viro la questione. Secondo me il comune ha levato le castagne del fuoco all'organizzazione, che voleva assolutamente annullare questi concerti una volta che si è resa conto che sarebbero stati un disastro economico di proporzioni epocali, e quindi si è andati a fare una riunione col comune, con la prefettura, eccetera, eccetera. E secondo me è stato proprio campovolo a dire: vi prego, levateci dai guai, annullate questi due concerti, così insomma possiamo dire che è stata una decisione da parte delle istituzioni.
1: Okay.
2: Tra l'altro, questa è anche una carta da giocare con le assicurazioni: tenterai di avere un rimborso, un premio assicurativo, dicendo non è colpa nostra se sono state le istituzioni ad annullare il concerto. Ma sono abbastanza convinto che sia stata una cosa del tutto pretestuosa, tant'è che questi due concerti sono stati annullati sulla base dell'articolo 2 del TULPS, tra l'altro un insieme di legge, ricordiamocelo, varato in epoca fascista e che ancora adesso è perfettamente in atto, e l'articolo 2 parla di circostanze improvvise ed impreviste, e non c'era assolutamente niente di improvviso ed imprevisto in un festival che era stato annunciato ancora a febbraio. Quindi è tutto assolutamente pretestuoso. Io mi prendo la responsabilità, è un'interpretazione
1: certo.
2: mia, ma non credo di essere distante dal vero. Questo ordine è arrivato da parte del comune, da parte delle istituzioni, è stato concordato direttamente col festival.
1: Ok.
0: Si ha un po' la sensazione che questo genere di cose succedono soltanto in Italia, è vero oppure no?
2: Questa è una domanda interessante. C'è stato un periodo in cui succedevano quasi in Italia, però devo dire che l'Italia da molto tempo è diventata molto professionale per quanto riguarda lo svolgimento di concerti, anche perché ad un certo punto sono arrivate le multinazionali, perché tutte le più grandi agenzie che ci sono in Italia, anche quelle storiche, nel frattempo sono state acquistate o da Live Nation da un lato, oppure dal gruppo tedesco Eventim dall'altro. Sono veramente pochi gli indipendenti che sono rimasti e fanno concerti di dimensioni minori, ma i grossi concerti ormai si basano su un know-how che è uno standard internazionale. Campovolo ha provato a fare da sé, è tornato un po' all'autarchia, tanto per citare insomma delle parole che rimandano al ventennio a cui ci riferivamo prima, ed è andata molto molto male, e anche un po' di decenni fa l'autarchia era andata piuttosto male, quindi diciamo che sono corsi e ricorsi storici, per fortuna su dimensioni molto più ridotte e molto meno gravi.
1: A questo punto speriamo che questo quantomeno, anche se non so, è forse una visione un po' ottimistica, serva da esempio ovviamente per il futuro. E ovviamente Campovolo è un posto incredibile, no, per i concerti, che quindi si tenga conto di quello che è accaduto, del disastro vero e proprio che è accaduto.
2: Certo.
1: No,
2: la cosa che mi dispiace veramente tanto è che sembra quasi che la morale di questa storia è che si possono fare le cose grosse solamente se ti rivolgi ai soliti noti e alle solite multinazionali, e non è una morale che mi rende molto contento. Io continuo a sperare che possa esistere una terza via. Di sicuro Campovolo, nel cercare questa terza via, se l'è giocata nella maniera peggiore possibile, affidandosi a delle persone che non hanno nessun curriculum, nessuna credibilità, e che si sono dimostrate molto opache e molto megalomani al tempo stesso in tutti questi mesi.
1: Esatto, quantomeno affidarsi a persone che sanno fare il proprio lavoro. Io e Dario siamo appena tornati ovviamente dal Primavera Sound, che come sai insomma è invece un esempio virtuoso, no? Forse in questo senso,
2: certo.
1: Anche se certamente siamo, no? Un'organizzazione ormai oliata da quasi 25 anni.
0: Damir, per quanto riguarda appunto adesso il futuro di Elwatt, chiaramente con il danno di immagine anche che c'è stato a seguito di questa vicenda, cioè avrà un futuro oppure...
2: Rido, sto ridendo perché
1: sentiamo.
2: Sulla pagina di Elwatt Festival Victoria Rimilani ha già annunciato un'edizione 2027 per 300.000 persone.
1: È recidivo proprio.
2: Credo che non ci sia bisogno di commentare,
1: no.
2: Ognuno può trarre le proprie conclusioni e fare le proprie ipotesi. Per quanto riguarda Campovolo, il danno è pesante, ci sarà un ammanco di decine di milioni di euro dopo tutta questa storia. delle persone dovranno risponderne. Io spero che queste persone avranno l'onestà poi di ammettere cifre e dinamiche e di come si è arrivati a questa situazione. Credo che ammettere e confessare potrebbe essere il modo migliore per ripartire salvando la dignità. Finora però si è fatto di tutto per insabbiare, per confondere un po' le acque, vedi appunto l'annullamento di Travis e Kanye fatto, messo in carico la questura. Spero che ci sia un soprassalto di orgoglio e insomma si faccia un'operazione chiarezza. Si è sbagliato, capita di sbagliare, non si dovrebbe sbagliare per decine e decine di milioni di euro. Tra l'altro Coop Service, ricordiamolo, è una realtà che dà lavoro a persone nelle cooperative, quindi insomma persone che a malapena riescano a sopravvivere, vedere che il management butta via come noccioline milioni di euro non fa piacere a nessuno. Detto questo, niente gogne, se si ammette le proprie colpe magari c'è la possibilità di ripartire.
1: Eh sì,
2: il potenziale per fare qualcosa di interessante a campo volo c'è.
1: Come hai detto, sbagliare si fa, ma perseverare, ecco, magari no. Quindi
2: esatto.
1: che si prenda esempio da quello che è stato fatto male, magari non ripeterlo. Beh, intanto grazie mille di averci dato un po' più di informazioni e di chiarezza su questa vicenda che ormai seguiamo da tanto. E grazie mille, Damir Ivic, ci sentiamo alla prossima.
0: Grazie Damir.
1: Davvero. Esatto. Fatto male, magari non ripeterlo. Beh, intanto grazie mille di averci dato un po' più di informazioni e di chiarezza su questa vicenda che ormai seguiamo da tanto. Grazie mille.

0: Questo è il nostro album della settimana, il ritorno di una grande band. Loro sono i Modest Mouse. Sì. E questo era Absolutely Necessary Never.
1: Bel così, titolo, esatto.
0: Così non sciogli lingua.
1: Absolutely Necessary Never. Modest Mouse, una traccia probabilmente delle più elettroniche, più synth pop, più in un certo senso quasi anni 80 del disco. Leggendo in giro, qualcuno ha scritto tra le recensioni, sembra della colonna sonora di Drive, che era un film che ogni tanto abbiamo citato a volume, appunto con una colonna sonora spiccatamente anni 80, un disco che si distingue un po' dai precedenti per un ritorno in realtà a sonorità comunque meno levigate ma più istintive, più grezze e più con più chitarre, appunto.
0: Un ritorno all'indie, al caro vecchio rock indipendente, come poi hanno iniziato i Modest Mouse. Sarebbe interessante magari a fine settimana farvi ascoltare una delle cose degli inizi dei Modest Mouse, magari facciamo una e una, così sentiamo un po' tutti questi 25-30 anni passati tra una cosa e l'altra. Interessante. Adesso vi chiamiamo invece qui a volume riconoscere una canzone.
1: Sì.
0: Ogni tanto ci piace farvi ascoltare delle cover molto molto belle di canzoni che ci piacciono molto, sia nelle versioni originali che nelle cover, e farvi indovinare di cosa si tratta.
1: È un po' il quiz musicale.
0: È un quiz musicale, non ci sono premi, però ci divertiamo lo stesso tra di noi.
1: Esatto, anche perché di premi ormai ne abbiamo per il quiz cinema, per i cori, l'anno prossimo valutiamo anche per il quiz musicale.
0: Praticamente sto facendo pacchi di volume non stop, tipo catena di montaggio. A sto giro ci divertiamo solo, e se volete individuare questa canzone scrivete al 331-6214-013.
1: Esatto, è un brano molto noto, di una band molto nota della storia della musica, e il brano in questo caso è stato reinterpretato, possiamo dirlo, da Blondshell, una cantautrice musicista americana indie rock pop, anche che apprezziamo, che abbiamo passato a volte qui a volume.
0: A voi quindi riconoscere questa cover, chi la cantava originariamente. In questo caso ascoltiamo Blondshell.

0: Bellissima versione di questa canzone, lei è Blondshell. E attenzione, non l'avete indovinata, ma forse sì, forse era un po' difficile.
1: Abbiamo pescata difficile.
0: Un po' difficile, sì. abbiamo messo un po' troppo alla prova oggi.
1: Non era facile. Non era facile, sì.
0: Dunque, Talking Heads, dai, Talking Heads. Ci aspettavamo che l'avesse indovinata, ma non è così. Vabbè, siamo nel 1977, Thank You For Sending Me An Angel, bellissima canzone dei Talking Heads. In questo caso reinterpretata un paio di anni fa in occasione dell'uscita di questo disco, tutto quanto di cover,
1: esatto,
0: dei Talking Heads, bellissimo tra l'altro.
1: Si intitola Everyone's Getting Involved, A Tribute to Talking Heads, Stop Making Sense.
0: Esatto.
1: Quindi un sacco di artisti, per esempio Miley Cyrus reinterpretava Psycho Killer, I The National, Heaven, Blondshell appunto, quella che abbiamo appena ascoltato, Thank You For Sending Me An Angel, e poi tanti altri artisti, Paramore, Jim Dawson, The Caveman, insomma un sacco di altri.
0: Bello,
1: non
0: bello,
1: è detto
0: bello
1: che non ne pescheremo altri in futuro.
0: E magari vi troveremo un po' più pronti. Allora, invece adesso vi invitiamo ad un altro concerto, qui veramente bisogna avere il dono dell'ubiquità in questi giorni, per andare anche a vedere i Big Thief, ragazzi, noi ve li consigliamo tantissimo, li abbiamo visti proprio pochi giorni fa a Barcellona, davvero una grandissima band dal vivo, super solida, con
1: fantastico,
0: un nuovo bassista bravissimo, e lei semplicemente incantevole,
1: sì,
0: dal vivo.
1: Incredibile.
0: Devo dire la verità, ho trovato la voce di Adrian Lenker ancora più bella, dal vivo, ancora più emozionante, quindi sicuramente è un concerto al quale vi consigliamo di andare domenica, proprio 14 giugno, al Circolo Magnolia qui a Milano. Dai, andate a vedere Big Thief e poi fateci sapere com'è andata.
2: Okay.

0: I Big Thief con Change. Questo è stato proprio un momento magico all'interno del delirio del Primavera
1: Bellissimo.
0: Sound, di un pomeriggio pieno e serate piene di musica, anche piuttosto energetica. E siamo andati a vedere Big Thief con questa meraviglia, ci siamo tutti così calmati.
1: Mamma mia, Golden Hour, tramonto, aperitivo con i Big Thief, sì, hanno incantato tutti.
0: Bellissimo, potete anche voi essere incantati dai Big Thief, ve lo straconsigliamo questa domenica 14 al Circolo Magnolia. Bravissimi i Big Thief da Brooklyn, New York.
1: Favolosi.
0: Sì.
1: Ci avviciniamo al momento del mini live, ma c'è tempo ancora per un paio di pezzi almeno, e con il prossimo vi annunciamo anche un altro mini live che avremo modo così di ospitare a volume. La prossima settimana, in particolare il 15 giugno, viene a trovarci L'Amante. Ve ne abbiamo parlato in più occasioni perché ha da poco pubblicato il suo nuovo disco Non Dico Addio, che tra l'altro ha suonato anche una delle prime volte qualche settimana fa al Miami. Io ero là, sono riuscito a vedere il suo concerto, è stato tra l'altro
0: bellissimo,
1: uno dei più belli, devo dire, a cui ho assistito. Lei aveva coinvolto anche un quartetto d'archi, c'erano stati momenti in cui era salita per esempio Emma Nolde sul palco, poi Appino, quindi insomma un grande concerto, un grande album che andiamo a riascoltare così nell'attesa di averla qui che ci suona i brani live appunto a volume. Quindi ascoltiamo L'Amante con uno dei nuovissimi pezzi, Una magia più forte della morte.

sei tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu, sei tu, sei tu.

0: Sai che non vedo l'ora di vederla nei nostri studi, amante.
1: Sì, è magnetica e poi alterna appunto questi momenti estremamente dolci ad altri rabbiosissimi dove tira veramente delle mazzate clamorose sulla chitarra.
0: Brava, bravissima. L'amante, appunto, sarà molto presto nostra ospite qui a volume per uno dei nostri mini live. Tra poco, invece, andiamo a conoscere il nostro ospite di oggi da Pisa. Quindi
1: Esatto,
0: lo
1: Giovanni
0: salutiamo
1: Toscano da Pisa.
0: calorosamente, visto che anch'io sono cresciuta lì. Prima, però, ci ascoltiamo un altro bravo musicista che viene dalla Carolina del Nord, allora Kevin Morby. Bravissimo cantautore americano che è uscito da poco con un nuovo album che si chiama Little Wide Open, anche lui in Italia molto presto. Veramente tantissimi concerti che vi consigliamo. Questo invece sarà il 15 di luglio, quindi avete un pochino di tempo. In provincia di Padova a Garzignano Terme, oddio, difficilissimi questi nomi veneti. L'anfiteatro
1: Ripetilo.
0: del. Allora, Garzignano Terme,
1: Ok.
0: il 15 di luglio c'è Kevin Morby.

Bellissima questa 100,000 di Kevin Morby, che suonerà. Allora, adesso mi sono esercitata, ragazzi. Sono terribile sui nomi dei paesini italiani del nord, proprio il mio punto debole. Galzignano Terme, saluto anche Morra MC, e all'ascolto, che mi darà ripetizioni su nomi della provincia di Padova. L'anfiteatro del Venda, unica data per Kevin Morby in Italia, il 15 di luglio, andate a vederlo, davvero bravissimo anche lui, con questo disco in cui hanno collaborato tantissimi musicisti, tra l'altro Aaron Dessner dei The National, non solo come musicista ma anche proprio come produttore, e poi tanti amici e diciamo idoli dello stesso Kevin Morby, da Lucinda Williams ancora a McDuffie di Handheld, Don Mott di Florence the Machine, e anche Justin Vernon di Bon Iver. Anche lui ha partecipato a questo disco come ospite, Justin Vernon, che ascoltiamo adesso con Dua Sale, in attesa di collegarci tra pochissimo con il nostro basement e la musica dal vivo a volume. Questa si chiama Keep Away.

0: Dua Sale, cantante e anche attrice sudanese-americana da Minneapolis in Minnesota, insieme a Bon Iver in questa canzone Keep Away. E adesso siamo pronti per collegarci con il nostro basement e saluto con calore il mio concittadino che è ospite, nostro ospite vero oggi, Dario.
1: Esatto, siamo pronti a dare il benvenuto proprio a Giovanni Toscano, oggi nostro ospite di volume. Ciao Giovanni, benvenuto.
2: Ciao Davide.
1: Ciao, benvenuto a Radio Popolare, anzi bentornato. Mi dicevi poco fa che un paio d'annetti fa, forse, sì, quando era uscito il tuo precedente album, eri già passato da queste parti. Come va, come stai?
2: Guarda, bene. Posso dire stranamente bene. Te come stai?
1: Verone. Bene, dai, siamo stati io ed Elisa, la mia co-conduttrice al Primavera Sound lo scorso weekend, quindi siamo ancora in una fase di recupero, certo. Però ci siamo. Allora, è un piacere averti qua, abbiamo avuto modo di ascoltare il tuo nuovo EP, il gioco delle tre carte, che è uscito a fine marzo, ci ha incuriosito molto, per cui è un piacere averti qui live a volume, pronto a suonarci tre pezzi. Allora, prima del gioco delle tre domande, però, appunto, nel 2025 era uscito già un tuo album, quindi ti inizio a chiedere come stai, cosa è successo da allora, diciamo, in questo anno che separa questi due lavori.
2: Beh, oddio, sono successe tante cose, così tante forse che non me le ricordo, però sì, questo secondo album, che è stato molto importante per me, perché è stato anche l'album che proprio mi ha fatto pensare: accidenti, io questo lavoro lo voglio proprio fare, mi piace tanto.
1: Sì, quello del musicista.
2: Sì, il lavoro del musicista. E poi da lì, tra qualche vacanza, qualche fuga, qualche bottiglia di vino con gli amici, delle cene in campagna, non lo so, insomma, tante altre cose, siamo approdati a questo primo EP che aprirà poi la pista al terzo album.
1: Esatto.
2: Il gioco delle tre domande, che diciamo penso sia un po' una rappresentazione di quelli che sono stati questi miei 30 anni, cioè non tanto quelli che sono, cioè cosa vuol dire oggi fare 30 anni? Comunque io ho fatto il primo marzo 30 anni, tu quanti anni hai?
1: Io vado per i 32.
2: Ah, vai per i 32,
1: sì.
2: Quindi sai di cosa.
1: Cioè, sì, già passata quella fase.
2: Sì, no, mi sono reso conto,
1: molto comunque.
2: Sì, no, che mi sono reso conto che comunque pensavo che sarebbe stata una giacchettata fare 30 anni, effettivamente lo è, però mi ha messo più pensierini di quello che
1: pensavi. Avrei,
2: sì,
1: ok,
2: sì.
1: Ok. Allora, quindi mi hai detto è un EP, e quindi è un po' un lavoro di passaggio tra il tuo secondo disco e quello che sarà il tuo terzo disco.
2: Sì.
1: Che ancora deve venire. Facendo un attimo un passo indietro, tu allora, appunto, 30 anni, arrivi da Pisa, raccontaci un po' come ti sei approcciato alla musica e come è iniziato un po' il tuo percorso come Giovanni Toscano.
2: La musica, beh, c'è sempre stata, inizialmente sotto forma di CD, anzi no, prima anche cassette, effettivamente.
1: Uh-huh.
2: Un po' di cassette me le sono fatte anch'io.
1: Bello.
2: Quindi prima sotto forma di cassette e di CD nei viaggi in macchina estivi con la mia famiglia, quindi ascoltando Battisti, Vano Fossati, De André.
1: Certo.
2: Poi a un certo punto sono arrivate le cose che piacevano più a me, erano un pochino più mie. Quindi sono passato più al rock, insomma tutto quel mondo lì, quella scoperta verso le scuole medie, quindi la prima rock band scacciatissima durante le scuole medie, suonavamo in questa roulotte in un campo di grano abbandonata, arenata in questo campo.
1: Bellissimo.
2: E poi dopo il liceo non sapevo che fare, come dice Bennato in una canzone su Spugna. Uh-huh. E non c'era che l'università, ma poi il seguito è una vergogna. Lasciamo perdere citazione.
1: Comunque, parlando per citazioni.
2: Sì, non sapevo cosa fare. E poi l'illuminazione, in realtà lì avevo messo un attimo da parte la musica e ho fatto un'accademia di recitazione aperta da Favino nel 2015.
1: Pier Francesco
2: Favino, sì.
1: Ok, quindi momento, pensavi di prendere quella strada?
2: All'inizio, in realtà, sì, seguendo la canzone di Battiato, in realtà, Bennato. Dicevo, intanto faccio un anno, mi presero, intanto che non è una cosa comunque scontata, mi presero nell'accademia, grande felicità,
1: uh-huh.
2: Dentro di me pensavo, beh, ora faccio un anno e poi mi iscriverò, però così ho il tempo di riflettere, poi
1: giusto,
2: mi iscriverò alla famosa università. E che poi mi sono innamorato di questo lavoro, e poi la recitazione, questa ricerca di una verità, no, propria, intima, mi ha riportato a riprendere in mano la chitarra, a scrivere le mie prime canzoni durante gli anni dell'accademia, come se fossero un po' un diario di bordo di un ragazzino.
1: Certo.
2: E poi insomma, da lì ho scritto i miei primi pezzi sentiti e tutto piano piano insomma è arrivato,
1: ha ingranato la marcia insomma. Sì. È molto interessante appunto del tuo percorso queste due cose che si intrecciano, quindi musica e anche recitazione, e poi appunto un po' quello che stai facendo anche nell'ambito del cinema. Magari se dopo abbiamo tempo parliamo un pochino anche di questo, avrei un sacco di domande da farti, ma direi di partire un attimo dal titolo poi del disco, Il gioco delle tre domande, che poi dà nome anche al brano che ci suoni per iniziare, vero?
2: Certo, sì.
1: Esatto, da dove arriva questo titolo?
2: Un po' enigmatico. Sì, viene effettivamente da un gioco in cui si fanno tre domande, sai quei giochi che si fanno la sera a cena, e io ho un gioco, mi va di farlo. Quindi sono queste tre domande, in base alle risposte che insomma che la persona a cui lo fa, le persone, che più siamo meglio è, in base alle risposte che le persone danno, poi viene svelato solo alla fine una sorta di significato che ci sta dietro queste domande, che svela qualcosa della persona. Infatti è una canzone che parla delle difficoltà e di cosa si nasconde dentro le difficoltà, come no, e i vari caratteri che abbiamo, che quindi chi prova ad aggirarle, chi invece le affronta, chi le prende e viene catapultato un po' più avanti perché sì, ha capito qualcosa, oppure no. Quindi questo.
1: Benissimo, allora non vediamo l'ora di ascoltarti proprio con la traccia che dà il titolo al tuo nuovo EP, Il gioco delle tre domande, Giovanni Toscano, oggi live a volume.

come sei? Che sensazione provi in mare? Cerchi qualcuno come te? Forse qualcosa da imparare, a volte un colore dice moltissimo di te, mille parole.

un po' più avanti o forse a niente, dipende da noi che siamo qua, pronto a vivere.

0: Il gioco delle tre domande, il primo brano suonato oggi a volume live da Giovanni Toscano, nostro ospite di oggi, il brano che insomma ci è suonato in chiave acustica, chitarra sì. Acustica e voce, rende benissimo anche così. Poi in realtà se andate ad ascoltare l'EP c'è chiaramente un arrangiamento, una strumentazione appunto che arricchisce questo suono, per cui inizio ad invitare gli ascoltatori, le ascoltatrici insomma ad andare ad ascoltare anche l'EP, il gioco delle tre domande, appunto sulle piattaforme, disponibile ovunque. Abbiamo un po' parlato insomma del tuo approccio alla musica da fin da bambino, quando ascoltavi le musicassette con appunto i tuoi genitori in macchina, della tua prima rock band da adolescente, un po' del tuo percorso, di quello che ti ha portato fino a qui oggi, del titolo dell'EP appunto. Ci è appena suonato la traccia che dà il titolo proprio all'EP, il gioco delle tre domande. Hai già portato questo lavoro dal vivo, vero?
1: Sì, è una canzone insomma che ho già suonato in giro, l'ho portata anche un po' fuori Italia, più per... anche viaggi che ho fatto ultimamente. Ultimamente ho scoperto Lisbona, che okay. Non c'era mai stato.
0: Sei tornato da poco da lì?
1: Sì, sono stato 12 giorni.
0: Wow.
1: Avevo una pausa, ho trovato una casettina molto carina, una casa negozio, una specie di, sai, quegli studi negozi poi adibiti a casa,
0: okay.
1: Un subaffitto. Insomma, sono stato lì 12 giorni, una città veramente incredibile. C'ero stato
0: da piccolino e continuo a sentirne parlare benissimo, per cui non vedo l'ora di riuscire a tornarci in realtà.
1: Sì, veramente una grande città, mi sono sentito molto accolto.
0: Sì,
1: è bello.
0: Tu sei anche, esatto, oltre a Lisbona, so che proprio ti piace viaggiare, sei un grande esploratore sia di altre culture, di altri suoni, di altre storie. Oltre a Lisbona ci sono altri viaggi che ti hanno segnato come musicista e come artista tutto tondo?
1: Allora, te ne dico un paio legati alla musica, ma anche un po' prima,
0: sì.
1: Cioè, proprio mentre stavo iniziando, ci sono stati questi due viaggi. Uno è ero a Copenaghen per la promozione di un film, il mio primo film che avevo fatto.
0: Ok.
1: E mi sono ritrovato a un certo punto a Christiania, che è questa zona,
0: certo.
1: Franca, diciamo.
0: Sì.
1: E c'era una serata dove la gente, chi voleva poteva suonare, e lì suonai il mio primo brano, che poi è stato il mio primo singolo, Stasera, una specie di anteprima, e mi pagarono con una birra,
0: okay.
1: E per me fu bellissimo, bellissimo.
0: E pagamento in birra non
1: sì,
0: si può.
1: una grande, piccola soddisfazione, però all'epoca grande. E poi un altro in Argentina, dove anche lì mi ritrovo, ero al nord dell'Argentina con un mio caro amico, Mauro Lamantia, anche collega,
0: sì.
1: Di lavoro, e lì pure eravamo in mezzo al niente, questo deserto un po' da Bip Bip, Willy il Coyote, tutti questi canyon rossi, si sentivano
0: sì.
1: I coyote pure ululare,
0: wow,
1: di notte.
0: Bellissimo.
1: E lì suonai Amore Mio, che è un altro brano, è stato il secondo singolo credo, in un locale, una specie di stanza in cui la gente mangiava, ma che poi c'erano più cani randagi che entravano serenamente che persone, e anche quello fu bellissimo, suonando con delle persone del posto che mi accompagnavano con un tamburo, però di cui non saprei, un tamburo che non avevo mai visto, molto grande.
0: Strumenti mai visti prima.
1: Sì, bellissimo, bellissimo.
0: Certo, esatto, c'è qualche elemento secondo te della musica, non lo so, argentina o comunque del Sud America, che è entrato un po' nelle tue produzioni? Perché mi sembra vagamente di sentire qualche, non lo so, arpeggio di chitarra ogni tanto, che mi ricorda un po' certi suoni provenienti da lì.
1: Ah, guarda, sì, sicuramente la musica sudamericana mi piace tantissimo, quella brasiliana.
0: Ne ascolti tanta?
1: Sì, sì, ne ascolto tanta, e effettivamente poi per me un po' tutto parte da un giusto equilibrio tra ritmo e melodia, cioè
0: sì.
1: Anche nelle canzoni più tristi e lente che ho scritto, comunque c'è sempre una componente di ritmo, forse non so, sicuramente viene dal mio gusto, forse da come ho imparato a suonare la chitarra, quindi sì, c'è tanto di quello,
0: certo.
1: E poi alla fine la musica italiana è tutto un c'è tutto un mescolone di gente che è andata, si è trasferita in Argentina, poi i parenti che sono ritornati hanno portato un po' di quella musica qui.
0: Tanti fattori che hanno portato a questo mix di cose. Molto bene, allora, a livello tematico questo EP che hai appena pubblicato nasce a seguito di un periodo così, un po' di disillusione personale. Che cos'è che lega esattamente però questi brani? Raccontaci un po' meglio questo aspetto.
1: Questo progetto si è aperto con Mi Manca, che è questo, la prima canzone che abbiamo pubblicato, che è una canzone che racconta un momento specifico. Ero andato a trovare un mio amico a Parigi e a un certo punto, mentre eravamo lì nel suo piccolo appartamento, ci siamo resi conto che eravamo tutti e due estremamente depressi e un po' perdi. Anche lui è un musicista.
0: Sì.
1: Quindi eravamo un po' spaesati, no, con questi 30 anni. Aspetta, ma stiamo vivendo effettivamente quello che ci immaginavamo?

Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

0: Questa puntata è dedicata a tutte le persone sinceramente ecologiste, con un'attenzione per l'ambiente che non è una posa modaiola, ma una preoccupazione davvero sentita. Quelle che differenziano anche le carte delle caramelle, che si autoproducono detersivi biodegradabili, quelle che si muovono il più possibile a piedi o in bicicletta, quelle che hanno un bidone del compost sul balcone e delle piante fertilizzate da paura. Questo giovedì 11 giugno è tutto per voi, a chilometro zero e riciclato al 100%.
1: Ma sei sicura?
0: È riciclato?
1: No, perché poi quelli vengono a verificare, gente seria.
0: No, è tutto riciclato, non vi preoccupate.
1: Ma in effetti, devo dire, a parte quelli che la sera ci mollano qua le bottiglie di plastica, però sono comprensibili, vengono di notte, hanno difficoltà.
0: Ma cosa, a riempire le borracce?
1: Non lo so, io come dire, sono tollerante, lo so.
0: Tu sei molto tollerante, lo so. Buongiorno Claudio Iampagna.
1: Buongiorno, come va?
0: Dai, abbastanza bene.
1: Ma dove sei stata ieri pomeriggio? Vedo un sacco di post social, cosa che facevi?
0: No, ieri hanno il comune di Milano consegnava il premio Milano Donna ai vari municipi che hanno fatto dei progetti sull'integrazione.
1: Ma mi sembra giusto darti
0: straniere.
1: Un premio Milano Donna
0: anche a
1: te.
0: Ma non a me, io lo davo.
1: Ah, non l'hanno dato a te?
0: No, io lo moderavo.
1: Ma sei tu che lo davi?
0: Io lo davo, sì, ma non ho fatto praticamente niente. Infatti mi vergognavo anche, dovevo essere in tutte le foto con la pergamena, ma non ho fatto praticamente niente se non introdurre.
1: La madrina.
0: Invece le persone che hanno lavorato davvero tanto e spesso come volontarie, insomma.
1: Ti è piaciuto?
0: Molto.
1: Hai incontrato donne, situazioni.
0: Sì, anche ascoltatori e ascoltatrici.
1: Vitalità.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Va bene, hai visto? Hai fatto la madrina di Milano Donna.
0: La madrina, sì.
1: Ma guarda, ma come ti vedo bene in questa parte?
0: Sì, è stato molto interessante. Ogni tanto vengo a contatto con la vita vera quando esco dalla mia tana.
1: Allora, abbiamo tantissime cose da leggere potenzialmente oggi, infatti
0: sì,
1: dovremmo un po' scegliere. Sì, non tutto è così interessante, però ci sono molte cose, bisogna un po' scegliere, vedremo di scegliere bene. Intanto scegliamo una canzone sbagliata, perché ovviamente quello che succede
0: certo.
1: In Irlanda è esattamente il contrario di quello che stiamo raccontando qua, però insomma, diciamo che guardiamo quel pezzo di storia e poi cercheremo di capire quello che abbiamo davanti, che mi sembra un po' più complicato. Andiamo?
0: Vai.

0: Ovviamente non facciamo nessun accostamento con i riots degli ultimi giorni razzisti nel Nord Irlanda, la strage del Bogside del 30 gennaio del 1972. Poi dopo leggeremo molte cose, anche molto dure, di quello che sta succedendo, su quello che sta succedendo.
1: E ma visto che invece abbiamo iniziato con una dedica a chi è sinceramente ecologista, parto da un libro che mi è sembrato molto interessante, si intitola Coinquilini bestiali, lo ha scritto Nicola Bressi per le edizioni di Aboca e oggi è recensito sull'Extraterrestre del Manifesto, scrive Marinella Correggia. Molti decenni fa, quando non esistevano ufficialmente i centri di recupero per gli animali selvatici, nella periferia di Trieste un ragazzino era diventato un punto di riferimento per i tentativi, in genere disperati, di salvare piccole creature. Il piccolo naturalista Nicola Bressi è poi diventato uno zoologo e divulgatore, oggi curatore al Museo di Storia Naturale di Trieste, studioso della coesistenza fra attività umane e biodiversità. È autore di Coinquilini bestiali, conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra. I 33 capitoli del libro, al tempo stesso avvincenti come racconti di esplorazione, ricchi di informazioni scientifiche, humor e consigli pratici, sono dedicate alle moltissime creature non umane che si invitano a casa nostra. Non gli animali domestici, cani, gatti e co, ma coinquilini spesso insospettabili, soprattutto insetti e aracnidi e perfino rettili, volatili e mammiferi, autoctoni e alloctoni. Quando una convivenza è possibile e quando invece è auspicabile e quando invece è sconsigliabile, il libro lo spiega. Il numero di zampe, tante, 8, 6, 4, 2, è il criterio scelto dall'autore per raccorpare i capitoli, la cui lettura riesce a demolire preconcetti assai diffusi. Fra gli animali raccomandabili, l'onore della copertina aspetta a un esempio di ingegneria biologica capace di arrampicarsi dovunque, il geco mediterraneo, la tarentola mauritanica, che con il riscaldamento climatico si espande più a nord. Totalmente innocuo, preda insetti fastidiosi e per questo è generalmente ben voluto, salvo eccezioni. Se c'è, dobbiamo essere contenti e anche lasciargli il modo di uscire. I pipistrelli, 40 specie presenti in Europa, sono inoffensivi per gli umani, non mordono, anch'essi utilissimi insettivori erano caduti nell'oblio con la diffusione di ogni genere di pesticidi e hanno ritrovato popolarità all'inizio di questo secolo. Sono animali protetti, vietato usare veleni e ucciderli. L'autore dà suggerimenti precisi su come farli uscire. Aiutiamoli inoltre fuori casa con le casette nido apposite. Le zanzare, invece, sono tra i pochissimi animali che Nicola Bressi non si sente in dovere di tutelare. Queste piccole vampire sono gli animali selvatici che provocano più morti al mondo, con le malattie che possono trasmettere. Ma attenti ai rimedi sbagliati. Le sostanze destinate a uccidere le zanzare adulte sono letali anche per altri insetti, api, farfalle, lucciole, grilli e tossiche per gli animali in genere, e il libro dà consigli dettagliati. I simpatici, sconosciuti e innocui sono la maggioranza fra i nostri ospiti bestiali. Ecco la scutigera, supereroina di casa, grilli vari, mille piedi che quando hanno paura secernono un odore di anice, gli sfecidi e umenidi, vasai e muratori. Per qualche ragione, soprattutto i ragni fanno paura a tanti o suscitano fobie, ma l'unico un po' pericoloso è il ragno violino. Curiose e tranquille invece le tegenarie ed eratigene e gli zoropsidi e i ragni folcidi. O folcidi, non so bene come si pronunci. L'autore spiega poi come prevenire o fermare senza inquinare l'invasione delle formiche, la presenza di scarafaggi, gli unici animali che potrebbero sopravvivere alle radiazioni dell'arma nucleare. E gli scorpioni? Meglio non farsi pungere, ma la probabilità che accada è remota ed è facile farli accomodare fuori. Con topi, ratti e ghiri meglio davvero non coabitare, anche per ragioni sanitarie. E speciali profumati, metodi per fare sloggiare i piccoli ghiri, quanto al colombo terraiolo, è l'unico uccello della fauna europea che gradisca eventualmente entrare negli spazi interni umani. Tali ospiti però possono portare batteri, attirano insetti e zecche. Limitare il loro ingresso con barriere e metterli alla porta prima che pensino che sia casa loro. Coinquilini bestiali di Nicola Bressi per Aboca Edizioni, ne parla oggi l'Extraterrestre del Manifesto. Hai qualcosa sugli insetti anche?
0: No, ti stavo ascoltando e devo dire che non trovavo un brano adatto per accompagnare, collegare in qualche modo anche
1: questo. Potremmo mettere Rat in the Kitchen.
0: Ah, Rat in the Kitchen mi piace tantissimo, però no, non ci ho pensato. Pensavo a questa, guarda, è una cosa strana.

0: Che canzone enigmatica.
1: Sì, anche molto contemporanea, dire che è stata scritta prima ancora che io e te, già di per sé, insomma, non proprio di primo pelo, fossimo nati.
0: Dici?
1: Sì, è del 67 questa canzone.
0: Ma ci picchi, altro che.
1: Altro
2: che. Se non eravamo nati.
1: Beh, insomma, eravamo lì lì.
0: Allora facciamo.
1: Allora, segnalazioni, altre le prendo da Repubblica, ed è un saggio uscito per Il Saggiatore di Lidia Bramani sul Don Giovanni di Mozart. Scrive Leonetta Bentivoglio: a Don Giovanni si addice il ghosting. Nomini Don Giovanni e senti un brivido, poiché è un emblema di potenza conturbante. Questo mito inestinguibile, radicato nel pensiero collettivo, gioca su numerosi canali, specchia l'appeal di un mondo narcisista di fare politica, si offre ai sondaggi dalla psicanalisi, stimola la fenomenologia della sessualità e si presta a riflessioni sul binomio Eros-Thanatos. Tra i numerosi Don Giovanni che percorrono i secoli, lo affrontano Tirso de Molina, Molière, Goldoni e non soltanto, il più famoso è il protagonista dell'opera di Mozart del 1787, creato su un libretto di Lorenzo da Ponte. A tale capolavoro Lidia Bramani dedica un libro denso di spunti. Don Giovanni, Mozart, massone e illuminista. Bramani è una musicologa. In un testo del 2005, Mozart, massone rivoluzionario, restituì il ritratto di un artista di intelligenza e sapienza sopraffine, lontano dall'immagine diffusa del fanciullone rozzo, ridanciano e smarrito nell'inconsapevolezza, benché attraversato dai raggi sublimi del genio. Con questo nuovo Don Giovanni aggiunge un ulteriore tassello, prezioso e anticonvenzionale, al suo progetto di rivisitazione di quel manifesto di idee umanistiche che è la trilogia composta da Mozart con da Ponte. Una dei perni dell'impresa consiste in uno scavo certosino della partitura, volto a dimostrare in maniera concreta e vibrante come la musica contenga la psicologia dei personaggi. L'autrice propone raffiche di esempi da cui deduce come l'intera scrittura musicale plasmi i suoi parametri a partire dai temperamenti raccontati nell'opera e dal disegno delle loro reazioni ed emozioni. Il tutto è connesso al reale mondo di Mozart, ai suoi giudizi, alle sue intese, alle sue preferenze artistiche e intellettuali, come l'ammirazione per Voltaire e i filosofi settecenteschi. Dalle pagine affiora il retroterra della crescita di Wolfgang e dello sviluppo del suo talento, e ciò permette di focalizzare il legame del suo teatro musicale con l'illuminismo e la massoneria, che all'epoca promuoveva ideali di fratellanza e progresso scientifico. Mozart assorbì le nuove idee europee anche sui diritti umani e il riscatto sociale, e non si può fronteggiare Don Giovanni senza tenere conto dello spirito riformatore in cui il musicista era immerso. L'opera è letta come il frutto di un'atmosfera impregnata di spinte verso l'emancipazione femminile. La deformazione romantica, Kierkegaard e altri, ne ha fatto un archetipo di fascino e sensualità, laddove Mozart lo stigmatizza come un antieroe di indole predatoria e manipolatrice. La musica smentisce i pregiudizi che circolano da secoli sulla figura di Elvira, vista come un'isterica gelosa e assillante che insegue e tormenta il cavaliere. L'esame della partitura rivela all'opposto quanto Mozart sappia consegnarle uno spessore tragico miscelato a una calda umanità. È sempre la musica a riservare audacia e splendore a Donna Anna e al suo amato Ottavio. Lei, nell'opinione comune più superficiale, tende a essere guardata come un'aristocratica lamentosa e arrogante, mentre a lui viene affibbiato il ruolo di maschio debole e cornuto. Eppure Mozart contraddice tale visione affidando alla coppia musica altissima dal punto di vista etico e psicologico. D'altra parte, toglie a Don Giovanni ogni consistenza morale, svilendolo in una povertà tematica e armonica. Il viva la libertà del seduttore nega il rispetto del prossimo, perché non si può essere liberi di uccidere e di stuprare. L'eterno libertino è collegato a categorie contemporanee, quale il narcisismo patologico, il gaslighting, il ghosting e l'empatia oscura. Di fatto l'opera non condanna l'erotismo, anzi ne è pervasa, ma Mozart attacca la strumentalizzazione dell'altro. Don Giovanni non è un ribelle libertario, bensì uno schiavo dell'io e del possesso, e il suo castigo è l'esclusione dai valori umani più autentici. E questo è Leonetta Bentivoglio che recensisce il libro Don Giovanni di Lidia Bramani, uscito per il Saggiatore. Lo trovate oggi su Repubblica.
0: Allora, vuoi una canzone melodiosa? Adesso ti porto in un posto di cui si parla molto oggi, ovviamente, in un'area, in delle voci, in
1: Non
0: un
1: mi metti
0: clima.
1: Madamina, il catalogo è
0: No,
1: questo?
0: Madamina, tre in 50 in Francia, cioè, no,
1: No,
0: no, dopo
1: in Spagna sono già 1.300.
0: mi sembra Salvini, gli
1: Ah, la
0: spagnoli,
1: lista, la
0: no,
1: lista.
0: è un po' complicato. No, la vuoi un po' ballerina o la vuoi più d'atmosfera?
1: Ballerina,
0: Ah, la vuoi
1: assolutamente.
0: ballerina?
1: Beh, sì.
0: Vabbè, allora così, va dai.
2: Miguelito.

0: danneggiato.
1: Sì, ma questa non è la versione ballerina.
0: Lo so, ne ho messa una un po' più colta, va però bene, devo dire la verità, non volevo, cioè ho messo...
1: È molto bella comunque.
0: Beh, Natalia Lafourcade, tu si sabes quererme.
1: Bene, per l'ultima segnalazione che volevo farvi è un'intervista che ha fatto Simonetta Shandivashi sulla stampa a Lea Melandri. Scrive così: la Melandri è una femminista storica perché ha fatto la storia del femminismo italiano e perché ha infilato il femminismo nella storia e quindi nella vita, sconvolgendone prospettive, sguardi, linguaggio. E grazie a lei e alle sue compagne, se oggi sappiamo, lei dice, siamo coscienti, che le donne sono il soggetto imprevisto della storia, che il mondo è una elaborazione maschile, che non le donne e gli uomini sono astrazioni, ma che lo sono il maschile e il femminile. Lea ha contribuito a trasformare il modo in cui pensiamo oggi la libertà, il desiderio, la pedagogia e la relazione tra esperienza personale e dimensione pubblica. Si legge nell'appello per farle avere il vitalizio che la legge Bacchelli assegna a cittadine e cittadini italiani che abbiano contribuito significativamente alla vita culturale del paese e si trovino in uno stato di necessità economica. Da giorni, da quando la giornalista Annalisa Camilli ne ha scritto su Internazionale, le firme per dire grazie a Lea crescono. Mi commuove, significa che il mio femminismo è stato per tutti, anche per i maschi. Da tempo, quando li incontro, mi rendo conto che hanno capito che ho sempre parlato di loro. Di giornali ne ha fondati, l'Apis, l'Erbavoglio, sui giornali ha sempre scritto, il Corriere della Sera, gli altri, l'Unità e il Fatto, ma è stata prima di tutto un'insegnante. Sono una compagna di vita, non una maestra. A 85 anni l'accento romagnolo, la voce da mondina, è un'ironia tenerissima. Dice che con gli anni si diventa più libere e spiritose. Sempre stata libera, ma più passa il tempo e più capisco che lo devo ai miei genitori che mi hanno amata e sostenuta e sono stati sempre spiritosi e hanno ballato il liscio ogni sera quando tornavano dai campi. Guardandoli ho imparato anche io. Erano due mezzadri, eppure mi hanno fatto studiare e hanno apprezzato la mia diversità, i miei capelli rossi, il fatto che fossi femmina, sebbene di solito le figlie femmine nelle famiglie contadine fossero disprezzate. Hanno persino ammirato il mio femminismo e la mia singolitudine. È una parola che ho inventato io perché non mi piace dire single né solitudine. Non sono una donna sola, ma ho sempre vissuta da sola. Ho avuto pochi e brevi amori e non perché l'amore non mi interessasse, anzi, ma è stato più importante per me ritrovare e scoprire la mia singolarità. Dal 1971 sono una solitaria molto socievole. Dal 71 è l'anno in cui entrai nel femminismo, erano usciti da poco i libretti verdi di Rivolta Femminile di Carla Lonzi che teorizzavano il separatismo, ma non ero in condizione di cogliere la forza di quelle posizioni radicali perché mettevano al centro la sessualità e in ombra l'amore, e per me amore ha sempre voluto dire bisogno d'amore, e io l'avevo. L'autocoscienza femminista mi aiutò moltissimo. Avevano capito che la sessualità femminile e il piacere erano stati cancellati e allora li indagammo. Capii che il sogno d'amore è un'illusione quando finì il mio primo grande amore. Andai in analisi e la mia dottoressa mi disse: «Lei parla in pubblico, scrive, vuole anche l'amore?» Le dissi: «Mi scusi, forse è troppo». Almeno una cosa è importante, la scoperta che il personale è politico, che significava riconoscere la politicità di tutte le esperienze più universali dell'umano, come la sessualità, la maternità, il legame familiare, l'invecchiamento, la morte, che da sempre erano privatizzate, cioè confinate nel privato e naturalizzate. Abbiamo sprivatizzato la vita personale e riconosciuto che il sé è ciò che abbiamo in comune con gli altri umani, è un archivio di una storia millenaria. Insomma, dice tante altre cose molto interessanti, andatela a cercare se potete l'intervista di Simonetta Shandivashi a Lea Melandri e se potete firmate anche l'appello per dire grazie a Lea.
0: Si trova su bacchelliperlea.org, bacchelliperlea.org, dire grazie a Lea, insomma, volentieri. Molto volentieri.
1: Tante grazie. Nel frattempo sono arrivate le 6:29, noi passiamo la linea alla prima edizione del giornale radio che questa mattina è curato da Sara Milanese e Omar Caniello. Noi torniamo tra poco invece con le previsioni meteo.
2: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. Nuova andata di raid statunitensi sull'Iran. Come annunciato da Donald Trump nella notte, le forze americane hanno lanciato diverse ondate di attacchi. L'Iran ha risposto con missili e droni contro i paesi della regione. Allora vediamo tutti gli ultimi aggiornamenti con Sara Milanese. Sara.
6: L'attacco statunitense è iniziato poco dopo la fine della riunione che Donald Trump ha tenuto coi vertici militari e i più stretti collaboratori nella Situation Room. Washington afferma di aver colpito siti militari in risposta alle ripetute violazioni iraniane della tregua. I media iraniani parlano invece di ripetute ondate di attacchi su diverse città del paese, colpita anche un'infrastruttura idrica. L'attacco statunitense, a cui Israele non ha partecipato, è terminato attorno alle 3 ore italiane. La risposta dell'Iran è stata immediata. Teheran ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz, da cui finora sono passate un esiguo numero di navi. Ha lanciato attacchi aerei contro basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait, che ha chiuso lo spazio aereo, ed è in corso un'allerta anche in Giordania. Questo è il secondo giorno consecutivo di attacchi incrociati nella regione. Nonostante l'intensificarsi dei raid aerei, la tregua tra Washington e Teheran resta formalmente in vigore. Il Pentagono ha detto che quest'ultimo attacco è stato un atto di diplomazia coercitiva. I guardiani della rivoluzione poco fa hanno dichiarato che continueranno a rispondere a qualsiasi bombardamento.
5: Grazie Sara Milanese. Irlanda, Belfast, quella appena trascorsa, è stata la seconda notte consecutiva di scontri a sfondo razziale dopo la violenta aggressione da parte di un rifugiato sudanese ad un cittadino irlandese che ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita. I disordini si sono concentrati nel nord-ovest della città, dove circa 200 dimostranti vestiti di nero e coi volti coperti hanno di nuovo cercato di incendiare cassonetti e veicoli e lanciando oggetti e molotov contro la polizia antisommossa sono stati respinti con cannoni ad acqua. Questa mattina in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni alla vigilia del vertice europeo. La Presidente del Consiglio dovrà spiegare la strategia italiana rispetto a tutti i dossier aperti in una fase di complessa crisi internazionale, dall'Ucraina al caro energia fino ai soldi per il riarmo. Nella risoluzione che presenterà oggi la maggioranza ci dovrebbe essere un esplicito riferimento alla necessità che l'Europa torni a dialogare con gli Stati Uniti per affrontare le varie crisi. Un segnale a Londra, Parigi e Berlino che avevano escluso l'Italia dal vertice sull'Ucraina. Le opposizioni si presenteranno in ordine sparso con risoluzioni e posizioni diverse, soprattutto sul tipo di sostegno da fornire a Kiev. In questo contesto internazionale prendono il via oggi i mondiali di calcio maschile, il più seguito evento sportivo a livello globale che si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Oltre 100 partite, 48 squadre per l'edizione più grande di sempre. Un'edizione che parte sotto i peggiori auspici e nel segno di Donald Trump, controlli di polizia alle frontiere con giocatori e arbitri intimiditi, espulsi, minacce di retate degli agenti dell'ICE, prezzi dei biglietti alle stelle. Si parte questa sera alle 21 allo Stadio Azteca con Messico-Sudafrica. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.
4: Popolare Network. Simone Mattarelli, 28 anni, viene trovato il 3 gennaio del 2021 all'interno di una fabbrica, autostrangolato, dopo un inseguimento con 6 gazzelle dei carabinieri.
7: Simone è un podcast di Stefano Vergine, giornalista d'inchiesta, che ricostruisce le ultime ore di Simone Mattarelli, le indagini e i tanti punti oscuri di questa storia.
4: Martedì 16 giugno alle 19, Simone verrà presentato in auditorium con l'autore Matteo e il fratello di Simone, l'avvocato Roberta Minotti e Ilaria Cucchi.
7: Ci si prenota sulle pagine di Live Pop.

0: Ecco, se restasse questa bella variabilità di questi giorni, io sarei contenta. Sarebbe un ottimo periodo di primavera pre-estiva, un po' di scrosci e un po' di sole. Non so se andrà avanti così. Lo possiamo chiedere solo a una persona, soltanto a Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Che cosa ci aspetta oggi, insomma un po' domani, ma al massimo dai, arriviamo fino a domani.
1: Allora, la variabilità va terminando con oggi, torna l'alta pressione, quindi gradualmente si installano condizioni di bel tempo estivo. La giornata di oggi avremo residuo nuvolosità proprio nelle prime ore del mattino, ma poi sarà ampiamente soleggiato e limpido, con bassa umidità, perché entrerà un po' di vento da nord che a tratti soffierà sulle prealpi, ma anche a tratti fino in pianura. Le temperature saranno gradevoli, caldo gradevole, con le massime in rialzo rispetto a ieri, ma comunque contenute, comprese tra 26 gradi delle prealpi e fino a 28 della pianura. Domani andrà ancora meglio, sempre soleggiato, qualche innocua velatura di nubi alte, si alzeranno ancora un pochino le temperature per portarci al fine settimana decisamente di bel tempo estivo.
2: Insomma, c'è il rischio che cominciamo ad annoiarci?
0: No, io mi aggrappo all'aggettivo gradevole che ha usato, quindi insomma mi affezionerò a quello. Grazie mille Paolo Valisa e grazie per le previsioni del meteo, buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.

0: Stone Over Water, questi erano i Death Cab for Cutie.
1: E veniamo a alcuni temi che oggi, insomma, imperversano sui quotidiani. Il Messaggero addirittura ci apre l'intelligenza artificiale nei programmi di scuola, le nuove regole del governo sull'intelligenza artificiale. Ve lo leggo dalla Stampa, è un articolo di Arcangelo Rocciola che titola: il governo accelera sull'intelligenza artificiale, rebus sui dati biometrici, appalti aperti ai privati. Il governo ha varato una normativa organica sull'intelligenza artificiale, due decreti che riguardano le attività di polizia, la scuola e il settore pubblico. L'identificazione biometrica in tempo reale è ammessa solo in casi eccezionali, mentre chi fornirà i sistemi di analisi e controllo, soprattutto quelli destinati al riconoscimento facciale e all'analisi biometrica, sarà deciso da una gara. Per raccolta di dati biometrici si intende il sistema che cattura i dati dalle telecamere, che raccoglie, confronta, analizza, stabilisce correlazioni tra volti umani, luoghi frequentati, azioni fatte. La gestione di quell'infrastruttura è questione assai delicata. Le norme prevedono che l'identificazione biometrica in tempo reale possa essere fatta solo in caso di minacce gravi alla sicurezza pubblica, ricerca di latitanti e persone scomparse. Richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, con delimitazione territoriale e temporale massima di 15 giorni. Mentre il riconoscimento facciale a posteriori può essere attivato solo in seguito a un reato. I dati si conservano 7 giorni con registri non modificabili per 5 anni ed è vietata la raccolta massiccia di immagini dal web per creare banche dati. I decreti prevedono anche un capitolo scuola. Il governo ha stanziato 100 milioni di euro per formare i docenti su rischi algoritmici e dipendenze digitali. Il terzo capitolo riguarda il lavoro e il testo prevede che le decisioni su assunzione, licenziamento e sanzioni disciplinari non possono basarsi unicamente su trattamento automatizzato.
0: Stavo guardando un po' di notizie, c'è molto sull'intelligenza artificiale. Una delle cose forse più interessanti a pagina 5 di Domani è il capo di Siemens inviato per l'intelligenza artificiale, la scelta della Commissione europea. Francesca De Benedetti dice così: a furia di scandali sotto il sole, Ursula von der Leyen sta cambiando pelle all'Unione Europea, che assume connotati di Europa Corporation. La Presidente trasforma l'attività lobbistica delle imprese private, volte a influenzare decisioni pubbliche, nella decisioni e strategie stesse dell'Unione. La nomina di Jim Egman-Schnabe, uomo di Siemens, come inviato speciale per l'intelligenza artificiale nell'industria da parte della Commissione è molto più di un conflitto di interessi, è l'interesse privato che fagocita quello pubblico. Schnabe mantiene il ruolo di Siemens, dove è presidente del consiglio di sorveglianza, e può al contempo usare il titolo europeo, denuncia Brando Benifei, che con 40 deputati europei protesta. Siemens non è un'azienda qualunque, ma una di quelle che con forza hanno fatto attività lobbistica proprio per rivedere le normative europee. È incredibile che venga nominato.
1: Sorveglianza globale è il titolo, è il dossier che fa sempre la Stampa su come l'intelligenza artificiale venga utilizzata in giro per il mondo. Nel campo dell'analisi dei dati biometrici e facciali c'è una società che è il punto di riferimento globale, si chiama Clearview AI ed è statunitense, è il motore di ricerca di volti della polizia americana. Ha miliardi di immagini di decine di milioni di cittadini, il suo è per molti il sistema migliore al mondo, ma nell'analisi dei dati ai fini repressivi, per rimanere negli USA, c'è un'altra società che è lo standard globale ed è Palantir. Un modello non applicabile nelle stesse forme in Europa, non con le leggi dell'intelligenza artificiale, le AI Act, che fanno da schema legislativo anche ai decreti approvati in Italia. Secondo i report più recenti, almeno 150 nazioni nel mondo usano sistemi di analisi biometrica e facciale per il controllo del territorio, le indagini, le azioni repressive. Ad esempio la Cina, Pechino, ha affidato la sorveglianza pubblica al più potente ramificato sistema di telecamere di videosorveglianza al mondo. Si chiama Skynet e conta oltre 600 milioni di telecamere. Occhi e analisi sono concentrati soprattutto nelle grandi città, dove la densità demografica rende la sorveglianza fattibile. I software di Pechino possono analizzare i volti in tempo reale. Il sistema traccia i movimenti, gli spostamenti, analizza la camminata, l'abbigliamento, la sua accuratezza è stimata intorno al 99,8% secondo le autorità di Pechino. I software di Pechino possono analizzare i volti in tempo reale. Il sistema traccia i movimenti, gli spostamenti, analizza la camminata, l'abbigliamento. La sua accuratezza è stimata intorno al

0: Giordania. I soldati lo possono usare come app per lo smartphone, scattano foto ai palestinesi in strada o ai posti di blocco e li identificano.
1: E noi andiamo, beh, insomma, potente, e noi andiamo velocemente con un'ultimissima segnalazione ad Acquiterme, sì, dove l'assessore virtuale di Acquiterme si chiama Eva Statiella e ha le delega all'innovazione, addirittura all'umanizzazione del comune, ha detto il sindaco Danilo Repetti. Il fatto che all'umanizzazione ci sia un robot, dice, indipendentemente non so neanche di che partito sia questo sindaco, però è una cultura un po' stramba. Negli USA, ricorderete, Lil Michela con 2,5 milioni di follower ha preso posizione su Black Lives Matter, sui diritti LGBTQ+, così come altre decine di profili femminili artificiali pubblicano contenuti pro Trump e anti immigrazione. Ma il parallelo più calzante è con l'albanese Diella, perché il governo di Edi Rama ha un volto, quello del vice premier Diella, che è ministro per l'intelligenza artificiale, solo che è un'intelligenza artificiale, con la faccia di Anila Biscia, attrice di cui riprendi tratti, che ha fatto causa al governo sostenendo di non aver mai autorizzato l'uso del suo volto, e chi non apprezzava il primo ministro ora odia anche me, raccontato a Reuters. Non sappiamo se Eva correrà lo stesso rischio ad Acquiterme, di sicuro il sindaco ha un vantaggio: se qualcosa va storto, niente dimissioni, nessuna necessità di sfiducia o discussione con qualcuno, la spegne ed è finita anche, come dire, il suo apporto. Vabbè, questi sono i Kneecap, perché noi adesso andiamo in Irlanda e il brano è forte per la mattina, ma interessante.

0: Knee Cup, la band irlandese, noi invece andiamo in Nord Irlanda, Belfast.
1: Beh, ma anche i Knee Cup sono di Belfast, sono di lì.
0: Ah, ok, pensa che tonto, pensavo che fossero irlandesi.
1: No, sono nordi, irlandesi.
0: No, sto guardando cosa hanno detto, interessante, che chiedono di sostenere i negozi attaccati, che parlano di disgustoso razzismo e parlano anche della discriminazione che viene agita oggi contro i migranti, come quella che veniva agita contro gli irlandesi proprio in Gran Bretagna.
1: Oggi Antonello Guerrera su Repubblica scrive: Belfast, notte di roghi dopo le violenze razziste, codardi, disgustosi. La voce della ragionevolezza è rauca, scriveva il Nobel per la letteratura Seamus Heaney sui Troubles in Irlanda del Nord, dove sono tornati i disordini, non tra cattolici e protestanti, ma stavolta scatenati da centinaia di giovanissimi bianchi in una ributtante caccia al migrante. Ieri sera Belfast ha chiuso all'una di pomeriggio, come tutte le scuole, negozi e case sprangate, mezzi pubblici fermi dalle 18, autorità che hanno esortato genitori, zii e nonni a sorvegliare quei figli dell'odio. Odio scatenato dalla quasi decapitazione di un residente locale quarantenne, Stephen Ogilvy, brutalmente massacrato lunedì sera da un rifugiato sudanese. Anche la famiglia di Ogilvy, che ha perso l'occhio sinistro e ieri era in coma, si appella alla calma. Siamo devastati, ma la protesta pacifica è l'unica via. Non vogliamo che questa terribile tragedia venga usata per dividere o alimentare l'ostilità. Qualcuno, come la deputata laburista Claire Hanna, l'ha chiamato pogrom, come quelli del 1969 contro i cattolici. Ieri sera la polizia era schierata in massa a Belfast e intorno agli hotel di migranti e richiedenti asilo, usando cannoni ad acqua contro i rivoltosi prima che calassero le tenebre, per provare ad evitare il remake delle scene agghiaccianti della notte tra martedì e mercoledì. Una città sotto assedio, case di stranieri date alle fiamme, anche con i bambini all'interno, scappati prima che il fuoco si propagasse. Negozi di immigrati distrutti, molotov contro la polizia, intimidazioni ai giornalisti, bus inceneriti, mentre centinaia di ragazzini urlavano migrants out, via gli immigrati.
0: Il manifesto prova a guardare dentro quello che chiama il pogrom che non ti aspetti, Belfast, come dire, l'influenza di Farage sui Troubles. Diteci chi è stato, l'anglosfera che si scatena, il movimento Enough is Enough. Enrico Terrinoni scrive: lealisti e patrioti, la nuova polveriera irlandese. A dirci chi sono e la geografia delle rivolte, una mappa che racconta una storia precisa. I principali disordini si verificano nelle aree che sono state il cuore del lealismo. Nei quartieri invece repubblicani la situazione è invertita. Il movimento repubblicano si è pronunciato all'unisono e con forza a favore delle minoranze colpite, però la situazione è scivolosa. Ci sono le dichiarazioni di Mary Lou McDonald, presidente del Sinn Féin, che condanna le violenze, ha ricordato che sono intimidazioni razziste orchestrate da teppisti lealisti di estrema destra. Dopodiché è molto più complicato, perché ci sono i movimenti cosiddetti patrioti, anche loro accanto ai pogrom. Le rivolte di Belfast allora rischiano di essere qualcosa di più di un episodio di cronaca, rivelano una frattura politica velenosa che attraversa tutta l'isola, una divisione tra forze dell'apertura da sempre favorevoli al naturale contatto e travaso tra i popoli e forze della chiusura che invece parlano in nome del sovranismo.
1: Oggi sulla stampa c'è un'intervista di Marco Varvello a Hanif Qureishi, lo scrittore, drammaturgo anche, che madre inglese, padre pakistano, che ha vissuto e raccontato con ironia e realismo le incomprensioni, le discriminazioni subite, ma anche il progressivo processo di integrazione delle diverse generazioni. Dice Qureishi: ovviamente sono aggressioni scioccanti, ma scioccanti sono anche i disordini che ormai quasi automaticamente fanno seguito. Sono azioni di persone a loro volta emarginate, teppisti, sottoproletari, che una volta erano classe lavoratrice e ora sopravvivono solo con i sussidi. Scaricano la loro rabbia contro gli immigrati, che la retorica politica di una nuova aggressiva destra inglese indica come responsabili di tutti i loro guai. Innanzitutto Nigel Farage, leader dell'anti-europeo Reform UK, nei giorni scorsi ha accusato la polizia di discriminare i cittadini bianchi per paura di essere tacciata di razzismo. Da poco è nato anche il partito Restore Britain, usano entrambi parole d'ordine decisamente razziste. In passato erano ai margini della vita politica, ora invece ne sono al centro. Anche grazie al sostegno economico dei social media di miliardari alla Musk. Starmer poi dice molto nervoso perché non vuole neppure reprimere troppo duramente questi disordini, opera di classi proletarie che una volta votavano laburista. Cerca di ristabilire la legge ma senza grande convinzione, così la destra populista ha margini per chiamare alla mobilitazione, soprattutto nella provincia inglese, nelle aree post-industriali con gravi problemi di disoccupazione.
0: Con gravi problemi di disoccupazione. Guardiamo invece al Papa per un attimo. Il Leone XIV, non possiamo credere in Gesù e poi fare le guerre. La frase della messa alla Sagrada Famiglia, che ha inaugurato la Torre di Cristo e reso omaggio ad Antoni Gaudí a Barcellona. Ma volevamo portarvi cosa succederà oggi, perché oggi e domani il pontefice visiterà Tenerife e Gran Canaria, dove deporrà una corona di fiori sul molo di Argeniguin, rinominato il molo della vergogna dopo la crisi umanitaria del 2020. Dice sostanzialmente che l'accoglienza per chi è stato detenuto ingiustamente, la formazione professionale e la rielaborazione del lutto migratorio sono tutto quello che dovrebbero fare, l'impegno delle comunità locali, che va a salutare, quindi va a fare un gesto, diciamo, abbastanza importante, cioè evidente, no? Canarie sulla rotta dei migranti, la Chiesa offre un approdo lì a poca distanza, insomma, dalle coste marocchine, la rotta che dall'Oceano Atlantico vede i barconi, le migrazioni e così via.
1: Sono le 6:57, noi restituiamo la linea al giornale radio per i titoli principali e tra poco torniamo anche noi con le prime pagine dei quotidiani.
2: Il cantiere compie 25 anni.
3: 12, 13, 14 giugno, Here to Stay, Festival di Strada.
4: 3 giorni di festa per 25 anni di amore, rabbia e comunità.
5: Concerti, spettacoli e incontri per tutte.
2: Qualche spoiler?
3: Zero Calcare, Zulu, Cioccolate del Mix, Le Faxe, DJ Pascal e Dead Poets.
4: Un tributo al Derby Club con Cocchi e Iannacci.
5: Programma completo su cantiere.org.
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
10: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
11: Popolare Network.
12: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Nuovi raid incrociati nel Golfo Persico, gli Stati Uniti bombardano a più riprese l'Iran, Teheran replica con attacchi su basi USA in Bahrain, Kuwait, Giordania annuncia la chiusura di Hormuz e minaccia lo stretto diventerà il vostro inferno. Oggi iniziano i mondiali di calcio sotto il segno di Donald Trump, tra controlli di polizia, espulsioni e biglietti a prezzi esorbitanti. Oltre 100 partite, 3 paesi ospitanti e 48 squadre per l'edizione più costosa e grande di sempre. Irlanda, Belfast, seconda notte consecutiva di scontri razziali, decine di dimostranti col volto coperto hanno incendiato veicoli e cassonetti, lanciato molotov contro la polizia che li ha dispersi con i cannoni ad acqua. I disordini si sono concentrati nel nord-ovest della città. Meloni in Parlamento per le comunicazioni alla vigilia del vertice europeo. La Presidente del Consiglio non ha digerito l'esclusione dal vertice dei volenterosi sull'Ucraina e punta ad un riavvicinamento a Trump. Opposizioni in ordine sparso, non ci sarà una risoluzione unitaria. Lega, resa dei conti, rimandata all'asse della Nord, chiede a Salvini una svolta per un partito in calo di consensi, stretto tra l'egemonia di Fratelli d'Italia al governo e la fuga di militanti e dirigenti verso Vannacci. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
11: Popolare Network.

0: Sono le 7.03 di giovedì 11 giugno, i titoli dei quotidiani principali. Iniziamo con Domani, che titola: Trump, colpiamo duro Teheran, ma la diplomazia resiste ai missili. Dopo la Pasha abbattuto, gli USA attaccano i sistemi di difesa, le stazioni di controllo e i radar iraniani. Le condizioni di Hezbollah sono: in Libano un'intesa è possibile solo con il ritiro dell'IDF dai nostri territori.
1: Gli USA lanciano un nuovo attacco all'Iran, questa è la Repubblica. Trump, l'accordo era vicino, ma Teheran ci tratta come stupidi. Exit, colpiremo duro, esplosioni anche nelle zone vicino a Hormuz. Dagli Ayatollah, no alla mediazione del Qatar.
0: Il titolo del Corriere della Sera è: Trump, nuovo attacco all'Iran. Nelle pagine interne c'è una lunga articolo: le bombe di Trump sull'Iran, attacco ai porti, alle città, il leader USA dice troppo tempo per negoziare, pagheranno il prezzo, attacchi su vasta scala, esplosioni vicino a Hormuz, Teheran dice siamo pronti, risponderemo, missili e morti anche in Libano. Viviana Mazza scrive: il tycoon va avanti tra nuovi raid e promesse di pace, manca solo la firma, dice, sul tavolo c'è un accordo in 4 punti sul nucleare. Ieri diceva: li abbiamo colpiti duramente ieri e li colpiremo di nuovo oggi, nel caso non siate di fronte alla TV e vedremo cosa succede con l'accordo, eravamo vicini ma continuano a prendere tempo e a prenderci in giro. Ma nelle stesse ore una delegazione di negoziatori del Qatar arrivavano in Iran per le trattative che Hexet chiama negoziare con le bombe. Trump ha sminuito nuovamente ieri gli effetti della guerra sull'economia americana, ma se andiamo poi a vedere c'è Giuseppe Sarcina che sempre sul Corriere ci dice che i prezzi si impennano, il leader USA risponde amo l'inflazione al 4,2%, è il record da 3 anni e per Trump in gran parte è dovuta all'aumento del costo dell'energia. Dice Trump: mi piace un sacco l'inflazione, i dati erano eccellenti, sai che c'è, mi piace davvero l'inflazione.
1: Il Foglio: pronti per la guerra, e gli piace davvero, pronti per la guerra a singhiozzo, tutto in Medio Oriente è predisposto per un conflitto che si ferma e si riparte in una guerra lunghissima che si stancherà per primo. Non si è stancata Hezbollah con il reportage di Paolo Brera, ma anche poi di Luca Steinman, se volete, Paolo Brera sulla Repubblica, Luca Steinman sul Fatto Quotidiano, in mezzo alle manifestazioni che ieri, proprio nel quartiere di Dahiyeh, il cuore sciita della capitale libanese, con i ritratti di Nasrallah, di Khamenei, gli slogan, le donne con il velo nero, le bandiere di Hezbollah, insomma il popolo di Hezbollah, uomini da una parte, donne dall'altra, come sempre le sue manifestazioni, è tornato in piazza a dimostrare la sua vitalità e la sua forza e soprattutto che non si arrende.
0: Su Domani, Agnese Ranaldi da Beirut intervista l'ex ministro Hussein Haji Hassan, esponente di punta del Partito di Dio, che dice: in Libano le condizioni di Hezbollah sono non si negozia un'occupazione. A una settimana dal naufragato quarto tentativo di cessate il fuoco in Libano, Israele e Hezbollah restano fermi sulle loro posizioni in stallo mentre tutto intorno si solleva la polvere dei bombardamenti. Più passa il tempo, più Israele penetra nel territorio libanese con incursioni sempre più profonde e distruttive. Negli ultimi giorni i raid israeliani si sono intensificati intorno alla città di Tiro, causando diverse decine di vittime civili, colpendo edifici residenziali, danneggiando siti archeologici di proprietà dell'UNESCO. Continueranno a fallire se non saranno rispettate poche condizioni di base. Uno, abbiamo bisogno di un impegno chiaro per il ritiro di Israele dai nostri territori occupati. Due, abbiamo bisogno di garanzie sul ritorno degli sfollati, sulla liberazione dei prigionieri e sulla ricostruzione. La nostra posizione è molto chiara.
1: Il Fatto Quotidiano: Netanyahu vuole una nuova guerra a Gaza per rinviare il voto. Riprendere la guerra, il premier, confermano le fonti di Arez, sta facendo pressione per accelerare i preparativi dell'esercito in uno scenario di conflitto cronicizzato dall'Iran al Libano. Dichiarare una nuova offensiva su Gaza gli dà l'occasione per giocare una carta dell'unità nazionale per le elezioni di settembre ottobre o addirittura per rinviarle. Non a caso giorni fa, quando l'alleanza con i partiti ultraortodossi della coalizione si è spezzata ancora sulla legge di coscrizione per appunto i religiosi, Netanyahu ha annunciato di aver ordinato all'esercito di prendere il controllo del 70% della striscia, cioè nemmeno più i patti con Trump ovviamente valgono. E intanto le ONG espulse da Gerusalemme, la rete israeliana dice al mondo ribellatevi, una rete israeliana di ONG che non vuole che Medici Senza Frontiere, Oxfam e così via vengano espulsi, come già abbiamo raccontato.
0: Molti giornali oggi hanno articoli sul mondiale di calcio che inizia questa sera. Il Manifesto è l'unico quotidiano che invece ci apre a modo suo, perché il titolo è Campo minato. Tifosi banditi, giocatori e arbitri intimiditi, ronde della polizia di frontiera. Cominciano in Messico, USA e Canada i mondiali della segregazione. Alleato della FIFA ma in guerra con il mondo, il RAS della Casa Bianca ha trasformato quella che era una festa per le comunità migranti in un incubo. Sempre sul Manifesto, oggi prima pagina due interessanti editoriali. Uno è di Luca Celada e si intitola Mondo in fiamme con pallone gonfiato, che evidentemente non sarà quello che rotola in campo. Il pallone gonfiato per Trump mentre il mondo va in trama e va in fiamme, via al Mondiale 2026. Negli Stati Uniti sarà il primo con le squadre di due paesi in guerra. Poteva essere come sempre la festa delle comunità immigrate, ma l'AIS non la pensa così. C'è poi sparizioni forzate, il resto, Messico da cartellino rosso, 100 organizzazioni per i diritti aprono la partita politica e ci dicono quello che succede quotidianamente in Messico, mentre Caterina Morbiato ci dice insegnanti desaparecidos è una ola umana da record. A una manciata di ore dal fischio d'inizio dei mondiali 2026, Città del Messico assomiglia a una festa dai contorni distopici. Mentre gli insegnanti mantengono lo sciopero e intensificano la protesta, migliaia di persone hanno battuto il record Guinness formando la più grande ola umana del mondo. Tifosi vestiti da Catrinas, le iconiche figure scheletriche della tradizione messicana, in versione mondiale, si preparano a sfilare su viali inondati di arancione, grazie alla massiccia presenza di cempasuchil, il fiore tipico del giorno dei morti, portate appositamente per abbellire al massimo la città. Nel frattempo, gruppi di madri buscadoras hanno aperto striscioni sui ponti stradali chiave della metropoli per dare visibilità alla crisi dei desaparecidos. Oggi riflettori di tutto il mondo puntati sullo stadio Azteca, il primo della storia a ospitare partite di 3 edizioni della Coppa del Mondo. A breve però, fuori dall'Azteca, avrà inizio anche un vero e proprio antimondiale che riunisce gruppi eterogenei, da sindacati alle organizzazioni campesinas, passando per i collettivi di familiari di desaparecidos, studenti e associazioni di autotrasportatori. Comitati di quartiere e collettivi hanno indetto dalla mattina una serie di partite di calcetto di strada, informali e amichevoli, con lo slogan «Il calcio non appartiene alla FIFA». Rivendicheranno il calcio come sport popolare autogestito dal basso. Anche gli studenti dell'Università Nazionale Autonoma del Messico si sono dati appuntamento nelle prime ore della giornata con l'intenzione di avvicinarsi il più possibile allo stadio.
1: Il Giorno, veniamo in Italia, Meloni, virgola, prove di manovra, meno tasse al ceto medio, la premier da Confcommercio dice no alla patrimoniale, ci titola il giornale, Meloni mai la patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane, anche Libero, mai una patrimoniale, la promessa di Giorgia.
0: Meloni no alla patrimoniale e sostegno al ceto medio, taglieremo ancora le tasse, ci racconta Antonella Baccaro sul Corriere della Sera. No alla patrimoniale, taglio delle tasse al ceto medio e concorrenza sleale. Erano 10 anni che un presidente del Consiglio non partecipava a una vostra assemblea, sì, perché è stato in suo intervento a Confcommercio. L'omaggio continua, 80 anni fa Confcommercio già c'era e non escludo che il vostro presidente fosse già Carlo Sangalli. Beh sì, visto che è lì da 20 anni. I primi applausi convinti.
1: Gli fa una bella, come
0: sì,
1: dire,
0: un elogio,
1: una piaggeria.
0: I primi applausi convinti arrivano quando cita il fenomeno delle attività gestite soprattutto da extracomunitari che eludono il fisco, aprendo e chiudendo in breve tempo. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, sillaba. E sul fronte fiscale ribadisce, il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo, un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.
1: Perché il fisco è ingiusto, è il titolo della Stampa, intervista a Cavalleri, responsabile dell'ufficio parlamentare di bilancio, che dice così, il fisco italiano non è equo, l'ultima riforma ha tradito le promesse, ieri hanno presentato appunto l'ufficio parlamentare di bilancio il suo, come dire, report, e Lilia Cavallari, che è la presidente, dice così, il sistema sconta mali antichi, per carità, negli anni c'è stata una stratificazione di misure, il governo Meloni ha varato riduzioni per i redditi medio-bassi, che è una cosa buona, ma ciò è avvenuto con modifiche che hanno reso le imposte ancora più complicate, di tasse piatte ne abbiamo più di una, sul lavoro, gli affitti, i redditi, tutti sottratti, al regime ordinario. Lo stesso vale per le imprese, sarebbe necessario un intervento organico con incentivi stabili ma anche selettivi. Intervenire sulla disparità sarebbe un buon inizio. Certamente esiste un problema di iniquità rispetto alle fonti dei redditi e nei regimi ordinari ci sono ampi margini. La tassazione in Italia resta sbilanciata sul lavoro rispetto al capitale.
0: Dalla prima pagina di Domani, Emanuele Felice, l'economista, scrive: perché serve a tutti tassare i super ricchi le bugie antipatrimoniale. In Italia è ripartita la discussione sulla patrimoniale, che forse è meglio chiamare tassa sui multimilionari. Condita di luoghi comuni o falsità su tutte quella che colpirebbe il ceto medio o che sarebbe invisa agli elettori. In realtà, sebbene impostata, una tassa sulla ricchezza dei multimilionari è un tema su cui tutte le forze di centrosinistra potrebbero trovare un'ampia intesa e un consenso ancora più ampio fra i cittadini. Sarebbe anche il segno che si muovono su una prospettiva di chiara alternativa rispetto alle destre e di rottura con gli errori del passato. Vediamo perché oggi multimilionari pagano come percentuale sul loro reddito meno tasse degli altri.
1: Avvenire e La Verità aprono sulla sanità. La Verità dice che la sanità sarà a pagamento per gli italiani all'estero, mentre per i clandestini è tutto gratis. Vabbè. Avvenire dice: medici è l'eutanasia di una riforma. Lite nella maggioranza, Schillaci ritira il testo. Quale testo? Quello su far diventare dipendenti i dottori delle case di comunità e obbligarli a una serie di ore nelle case di comunità. Ma va avanti, dice Schillaci, la riforma sulle case di comunità. Insomma, nella maggioranza si litiga, se ne va Bertolaso che sbatte la porta dicendo così non va bene. Le opposizioni ovviamente sono contente perché si torna magari a discutere di riforma.
0: Un altro tema è quello della Lega, ma ne parlerà sicuramente Metro Regione. Con oggi curata da Alessandro Braga, perché sono le 7:14, è il momento di passargli la linea. Noi invece torniamo dopo il giornale radio.
2: La prima stella della sera, rassegna di teatro, arte, sport e comunità, promossa da ADIR.
3: Dall'11 al 16 giugno, al Parco della Chiesa Rossa, spettacoli, performance e incontri intorno al corpo con una Lectio Magistralis di Massimo Recalcati. Il programma su atirteatroringhiera.it.
4: Festa di Liberazione Brugherio, la festa di rifondazione comunista della Lombardia, 26esima edizione.
5: Buona cucina tradizionale e vegetariana, stand, associazioni, dibattiti, danza e musica, con il consueto Liber Folk Festival. Festa di Liberazione, dall'11 al 14 giugno a Brugherio, aree feste, via San Giovanni Bosco.
4: Tutte le info su rifondazionelombardia.com, Facebook Festa Liberazione Brugherio.

0: Sono le 7:16, buongiorno a questa Metro Regione. I titoli: il lavoro che sparisce, oggi in regione arrivano le crisi Electrolux e BCS, oltre 200 persone rischiano allo stabilimento di elettrodomestici di Solaro, 500 tra Abbiategrasso e Cusago per la storica fabbrica di macchinari agricoli. Carenze, errori, poca prevenzione, a Varese in un centro di logistica un operaio ustionato e altri 4 intossicati, ora i sindacati chiedono maggiore formazione. Il 22 settembre io c'ero, oggi giornata di solidarietà e finanziamento per le persone indagate dopo gli scontri in stazione centrale durante la manifestazione per Gaza. Tempo previsto per oggi con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
1: Dopo il transito della perturbazione temporalesca di ieri, correnti più secche da nord riportano oggi il sereno. Le previsioni quindi per la giornata: nuvole in rapido spostamento a est di primo mattino, quindi ben soleggiato, ventilato da nord sulle Prealpi, debolmente fino in pianura, temperature massime in rialzo tra 26 e 28 gradi. Anche per domani sempre soleggiato, con innocue velature di nubi alte, poi sabato e domenica bel tempo estivo con temperature massime tra 30 e 32 gradi.
0: Questa mattina al Pirellone ci sarà una doppia audizione in commissione lavoro su due crisi industriali che impattano pesantemente sul nostro territorio, quella di Electrolux con un piano di licenziamenti di circa 1700 persone a livello nazionale e oltre 200 per lo stabilimento di Solaro alle porte di Milano, e quella della BCS, storica azienda che fabbrica macchinari agricoli. Sulla situazione Electrolux abbiamo sentito Andrea Torti della FIOM.
2: Oggi 8 ore di sciopero alla Electrolux di Solaro, autobus con i lavoratori che raggiungeranno la regione, stanno raggiungendo la regione. Noi oggi chiediamo ai consiglieri regionali, ma all'assessorato della regione in particolare, di mettere in campo tutte le azioni istituzionali che possono essere messe in campo per far cambiare idea alla multinazionale.
0: In questo momento non ci sono grosse novità rispetto agli annunci di licenziamenti pesanti anche per Solaro?
2: No, noi non abbiamo novità, questo è un problema, anche perché diciamo che il ministro a livello nazionale ha chiesto all'azienda di ritirare il piano, fissando questo prossimo incontro il 15. Il 15 ormai è molto vicino, e il fatto oggi di non avere ancora delle novità ci fa preoccupare. Quindi oggi 8 ore di sciopero a Solaro, prossimo appuntamento a Roma il 15 di giugno.
0: Per quanto riguarda BCS, questa è la situazione raccontata da Vittorio Cantoni, segretario milanese della FinCisl.
3: Allora, BCS è appunto uno storico marchio con 500 dipendenti. In questo momento ha un concordato preventivo in continuità determinato da una situazione economico-finanziaria critica. Critica al punto che non è escludibile che si arrivi addirittura alla liquidazione giudiziale, quindi a quello che una volta si chiamava fallimento. È chiaro che questo metterebbe in discussione tutti i 500 posti di lavoro e la continuità di un'azienda così importante e storica. Noi in regione, così come è avvenuto con il Ministero del Lavoro, con cui abbiamo già avuto degli incontri, chiederemo che si possa, come dire, concedere a questa realtà storica il tempo necessario per trovare dei partner industriali che possano rilevare l'azienda e dare continuità, cercando appunto come focus che l'occupazione venga mantenuta e non ci siano appunto fuoriuscite di lavoratori.
0: Una serie di errori sarebbe alla base dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio in un centro logistico di Varese con un operaio ustionato e altri 4 intossicati. Sentiamo il servizio.
4: Un lavoratore di 23 anni è rimasto ferito e 4 intossicati a causa di un incidente con sostanza urticante all'interno del sito di smistamento di SDA a Varese a metà giornata di mercoledì 10 giugno. Secondo la ricostruzione dei sindacati, un liquido urticante è fuoriuscito da una spedizione postale ustionando al braccio un operaio al lavoro. I 4 colleghi, nel soccorrerlo e nel tentativo di lavare la sostanza urticante, hanno innescato una reazione che ha generato un gas che li ha intossicati. I vigili del fuoco hanno lavorato 2 ore per la messa in sicurezza e 12 persone che abitavano nella zona sono state momentaneamente evacuate dall'area. Sulla base della ricostruzione dell'episodio, la FILT CGL e la WIL Trasporti hanno sottolineato la necessità di maggiore attenzione alla formazione del personale sul rischio chimico e alla corretta gestione dei carichi, visto che la spedizione non sarebbe stata etichettata a dovere e non avrebbe riportato le indicazioni sul materiale pericoloso. Da Varese, Roberto Morandi.
0: Per il diritto alla casa, la rete di sindacati inquilini, associazione Movimenti Milanesi riuniti nel coordinamento 3 luglio, organizza per sabato un'intera giornata di mobilitazione. Dalla mattina ci saranno concerti e pranzi condivisi nei cortili delle case popolari di diversi quartieri. Sentiamo Bruno Cattoli dell'Unione Inquilini.
5: C'è questo puntare tutto quanto sull'housing sociale, dare una risposta a settori di popolazione che non sono quelli tradizionali dell'edilizia popolare, settori di popolazione con redditi più alti, che non nego che ovviamente abbiano dei problemi e che vada data una risposta, ma il problema è che non è che si fa un'analisi complessiva e si dice dove sta il maggior bisogno, come programmiamo le risorse, si fa un discorso semplicemente di dire c'è una risorsa che è l'edilizia popolare, dobbiamo trarre un rendimento maggiore. E da questo punto di vista il fatto di pensare di fare il piano casa rivolto appunto ai settori più paganti, 10.000 alloggi del Comune di Milano è un esempio, ma è un esempio anche il fatto che il Comune di Milano ha destinato 2.500 alloggi alle cosiddette valorizzazioni, a case che vengono date o ad associazioni oppure vengono date a imprese anche pubbliche tipo l'ATM, ospedali eccetera eccetera, oppure vengono date a studenti, tutto quanto con affitti più alti e rendimenti più alti, però vengono sottratte da quello che è il patrimonio e dell'offerta pubblica classica insomma. E il piano casa nazionale non è molto diverso, sia perché i 100.000 alloggi sono di housing sociale, quello che è ancora più pericoloso che anche i 60.000 alloggi popolari che devono essere ristrutturati, il rischio è anche quello che questi alloggi vengano ristrutturati ma per non essere più di ERP, quindi non per non essere più di edilizia popolare classica insomma.
0: Una giornata di musica, incontri, socialità in piazza Leonardo da Vinci a Milano a partire dalle 16. La campagna il 22 settembre Io C'ero, una campagna di sostegno alle spese legali per i manifestanti denunciati per gli scontri in stazione centrale al termine del corteo di fine settembre in solidarietà con Gaza e la Global Sumo Flottiglia. Ci sono quasi 50 persone indagate per gli scontri al termine di quel corteo, una decina sono denunce con restrizioni personali. L'appuntamento, dicevamo, alle 16 in piazza Leonardo da Vinci davanti al Politecnico. Sentiamo uno degli attivisti dello spazio sociale Lambretta.
6: Il 22 settembre c'eravamo tutti e tutte in piazza a manifestare in sostegno alla Global Sumud Flottia, ma anche in solidarietà al popolo palestinese per denunciare il genocidio che era in corso ed è tuttora in corso a Gaza, anche se con un'intensità diversa, bassa intensità, ma si continua a soffrire, a patire la fame. E quello che è successo in Italia è stato potentissimo in quest'autunno, ma anche negli scorsi mesi con la seconda flottia, e però ovviamente la repressione ha colpito con forza tutti e tutte, sia gli attivisti delle strutture politiche come noi che siamo del Centro Sociale Lambretta di Gaza Freestyle, ma anche tantissimi singoli che erano scesi in piazza quel giorno e che si sono ritrovati con denunce penali anche molto grosse, misure cautelari, richieste di obbligo di firma, di arresti domiciliari. Noi abbiamo lanciato ormai qualche mese fa questa campagna, che è una campagna in solidarietà per le spese legate al corteo del 22 settembre in stazione centrale a Milano. Noi abbiamo scelto di fare questo concerto per raccogliere appunto fondi per le spese legali, che non coinvolgono soltanto noi ma coinvolgono tantissime realtà di Milano e, come dicevo, tantissime persone che nei mesi ci hanno scritto e si sono trovate in una situazione di difficoltà perché si trovavano denunce a sbucare dal nulla per un atto di disobbedienza civile.
0: Continua la rassegna cinematografica Oltre il Muro, organizzata dalla Fondazione Garibo. Questa sera l'appuntamento è alle 20 all'Anfiteatro del Montestella in via Terzaghi. Il senso di questa iniziativa ce l'ha spiegata Joshua Evangelista, responsabile della comunicazione di Garibo.
7: Ogni storia è fatta di simboli e chiaramente il muro è un simbolo veramente evidente che racconta benissimo i nostri tempi. Noi abbiamo deciso di dedicare il tema del Cineforum di quest'anno proprio al muro e all'abbattere i muri. Ci è sembrata una cosa da fare molto urgente a partire da quello che vediamo tutti i giorni e ascoltiamo nei notiziari, soprattutto dal Medio Oriente, però partendo appunto dal muro che separa Israele e Cisgiordania, siamo andati oltre per raccontare con il cinema altri muri. E la proiezione di oggi è per quello forse più famoso, il muro di Berlino, che è caduto, però come il film che faremo vedere effettivamente vediamo che ci sono delle barriere interne nelle persone che vivono non solo in Germania ma nelle due parti dell'Europa che fanno fatica ad abbattersi. Quindi l'idea è proprio quella di raccontare tutto quello che c'è intorno ai muri anche dopo che i muri cadono. E poi andremo anche in Bosnia, un conflitto dimenticato degli anni 90, ci siamo chiesti ma cosa succede quando la pace viene sancita, è tutto a posto, è tutto finito, e quindi cerchiamo di capire come, a che punto siamo con la riconciliazione, e infine un muro totalmente dimenticato, che è quello della guerra in Sudan con il film Khartoum.
0: Le 7:26 minuti è tutto, Metro Regione ritorna questa sera alle 19:45. Una buona giornata da Alessandro Braga.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
14: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
13: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Popolare Network.
7: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Nuovi raid incrociati nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano a più riprese l'Iran. Teheran replica con attacchi su basi USA in Bahrain, Kuwait e Giordania. Annuncia la chiusura di Hormuz e minaccia: lo stretto diventerà il vostro inferno. Oggi iniziano i mondiali di calcio sotto il segno di Donald Trump, tra controlli di polizia, espulsioni e biglietti a prezzi esorbitanti. Oltre 100 partite, 3 paesi ospitanti e 48 squadre per l'edizione più costosa e grande di sempre. Irlanda, Belfast, seconda notte consecutiva di scontri razziali. Decine di dimostranti col volto coperto hanno incendiato veicoli e cassonetti, lanciato molotov contro la polizia che li ha dispersi con cannoni ad acqua. I disordini si sono concentrati nel nord-ovest della città. Meloni in Parlamento per le comunicazioni alla vigilia del vertice europeo. La Presidente del Consiglio non ha digerito l'esclusione dal vertice di Londra sull'Ucraina e punta ad un riavvicinamento a Trump. Opposizioni in ordine sparso, non ci sarà una risoluzione unitaria. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio. In apertura dunque il conflitto nel Golfo Persico, perché c'è stata, come sentivate, una nuova ondata di raid statunitensi sull'Iran. Come era stato annunciato da Donald Trump, nella notte le forze americane hanno lanciato diverse ondate di attacchi. Esplosioni sono state udite a Keshma, sull'isola, un'isola nello stretto di Hormuz, e nelle città meridionali di Bandar Abbas, Minab e Sirik. L'Iran ha risposto con missili contro le basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania. Ha inoltre annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz. Allora, come dobbiamo interpretare questi ultimi attacchi, quello che sta accadendo? In diretta Roberto Festa. Roberto.
1: Buongiorno, li dobbiamo interpretare sostanzialmente come un importante cambiamento strategico da parte dell'amministrazione. In una dichiarazione a Fox News, Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno lanciato 49 missili Tomahawk contro gli obiettivi iraniani, oltre a bombardare con aerei da combattimento. Trump ha aggiunto di voler sospendere l'attacco per un breve periodo, ma che ci sarà una nuova offensiva stasera nel caso l'Iran non dovesse cedere nei negoziati con gli Stati Uniti. Li abbiamo colpiti duramente ieri, li colpiremo duramente domani, ha detto Trump. Questi ultimi raid non sono quindi una risposta, diciamo, ad attacchi iraniani da parte degli Stati Uniti. Vorrebbero essere, diciamo, uno strumento per costringere Teheran a firmare l'intesa. La cosa è confermata anche dal segretario della difesa Pete Hegseth, che ha detto: se dovremo negoziare con le bombe, negozieremo con le bombe. L'offensiva americana mostra quindi in particolare una cosa, che le ripetute rassicurazioni da parte di Donald Trump sul fatto che l'accordo è vicino, che l'intesa è raggiunta, non erano fondate sulla realtà dei fatti. L'Iran non si piega al tipo di intesa che Trump vuole, quindi consegna dell'uranio arricchito, quindi rinuncia futura a qualsiasi ambizione nucleare. E così l'amministrazione cambia tattica, usa questi raid per far pressione su Teheran. È chiaro che a questo punto il cessate il fuoco non esiste più, che la guerra riprende, che nuove incognite e minacce si allungano sul futuro. Omar.
0: Grazie a Roberto Feste. Con l'intensificarsi dei bombardamenti si moltiplicano anche gli appelli diplomatici per un ritorno al cessate il fuoco, mentre torna a riaccendersi anche il fronte tra Hezbollah e Tel Aviv. Nel nord di Israele suonano le sirene per un nuovo allarme aereo. Il cessate il fuoco in Libano è strettamente legato a quello in Iran. Nonostante questa ennesima escalation per gli Stati Uniti, la ricerca di un accordo con Teheran resta prioritaria. Ascoltiamo Gianluca Pastori, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano.
2: Io credo che continui a rimanere prioritaria per la Casa Bianca la necessità di disimpegnarsi da questa guerra, proprio perché il regime iraniano appare tutto tranne che in ginocchio, proprio perché il regime iraniano continua ad avere una capacità offensiva, proprio perché una ripresa delle operazioni militari significherebbe tornare a impegolarsi in una guerra che non si sa bene quando potrebbe finire. E questo per Trump è un problema grosso. Una vittoria parziale potrebbe rappresentare lo scalpo da presentare all'opinione pubblica, anche perché non credo poi che l'opinione pubblica, soprattutto l'elettorato MAGA, sia veramente interessato ad avere questo scalpo sanguinante. niente a Donald Trump sia il fatto di non essere riuscito a ottenere un segno di sottomissione da parte dell'Iran. L'anno scorso le operazioni militari avevano portato dei risultati tangibili e sembravano in qualche modo avere spinto l'Iran a negoziare. Questa volta è successo il contrario e credo che sia questa la cosa che veramente dà fastidio all'amministrazione.
0: E in questo contesto internazionale prendono il via oggi i mondiali di calcio maschile, il più seguito evento sportivo a livello globale che si svolgerà tra Stati Uniti, Messico e Canada, inizia sotto i peggiori auspici e nel segno di Donald Trump, controlli di polizia alle frontiere con giocatori, arbitri intimiditi, espulsi, minacce di retate degli agenti dell'ICE e prezzi dei biglietti alle stelle. Sentiamo Alfredo Somoza.
3: Il primo mondiale 1 e Trino inizia tra polemiche in Messico, dove si moltiplicano le proteste, e negli Stati Uniti, dove si manifesta per la situazione dei lavoratori del mondiale. A questo si sommano i tentativi di boicottaggio, perché è difficile pensare ad altro, portato avanti da Donald Trump, l'unico arbitro africano respinto alla frontiera, calciatori dei paesi poveri trattati come narcotrafficanti, iraniani obbligati a dormire in Messico, prezzi dei biglietti, tra l'altro invenduti, alle stelle e soprattutto la minaccia di riaprire la guerra in Medio Oriente durante i giochi. Il tutto nel silenzio di tomba di Gianni Infantino, il suo factotum alla FIFA, che non ha nemmeno protestato per il respingimento dell'arbitro somalo convocato da lui stesso per dirigere partite mondiali. Come intitola la CNN oggi, Trump voleva essere la star dei mondiali, ma le sue politiche potrebbero rovinargli la festa. E molti osservatori pensano che la FIFA sia caduta in una trappola, perché al governo Trump non interessa affatto cosa pensi l'opinione pubblica di come si gestisce un evento che per definizione è globale. Il timore più grande per il presidente degli Stati Uniti è che succeda durante i mondiali lo stesso di quando fu fischiato sonoramente alla finale dell'NBA a New York. Sarebbe una figuraccia mondiale che nessuno vorrebbe subire.
0: E i mondiali 2026 saranno i più grandi e costosi della storia, con 48 squadre e oltre 100 partite da giocare in poco più di un mese. Luca Parena.
4: Saranno mondiali notturni, mondiali con il caldo, saranno mondiali costosi, mai così costosi, mondiali diffusi, mai così grandi. Messico-Sudafrica stasera dà il via alla prima Coppa del Mondo con 48 nazionali. 4 sono al debutto, 2 non si qualificavano da più di 50 anni, in poco più di un mese. Sono concentrate 104 partite. Si giocheranno in 16 stadi e in 3 paesi diversi, distanti tra loro anche diverse ore di volo, da Toronto in Canada a Guadalajara in Messico. In mezzo, gli impianti degli Stati Uniti, dove si disputeranno quasi tutti gli incontri a eliminazione, e la finale del 19 luglio. Tra tante partecipanti, le grandi favorite restano più o meno quelle. Si va in ordine sparso dalla Francia di Mbappé alla Spagna di Lamine Yamal, dal Brasile all'Inghilterra, dai campioni in carica dell'Argentina di Leo Messi, al Portogallo di Cristiano Ronaldo, due enormi campioni a fine carriera. In seconda fila c'è la Germania, dopo 2 eliminazioni deve passare la fase a gironi. Tra le possibili sorprese i nomi si moltiplicano. Occhio alle squadre di casa, poi ai Paesi Bassi, a Marocco e Senegal, finaliste dell'ultima assurda Coppa d'Africa. Grande curiosità per Turchia e Norvegia. Quella Norvegia che prima della Bosnia ha conquistato sul campo il posto inseguito invano dall'Italia. Già, perché questi saranno anche mondiali senza l'Italia, ma questa ormai non è più una novità.
0: Andiamo ora in Irlanda, a Belfast. Quella appena trascorsa è stata la seconda notte consecutiva di scontri a sfondo razziale, dopo la violenta aggressione da parte di un rifugiato sudanese ad un cittadino irlandese che ha riportato gravi ferite, ma non è in pericolo di vita. I disordini si sono concentrati nel nord-ovest della città, dove circa 200 dimostranti vestiti di nero e coi volti coperti hanno di nuovo cercato di incendiare cassonetti e veicoli e lanciare oggetti e molotov contro la polizia antisommossa. Sono stati respinti con i cannoni ad acqua. Le proteste sono cavalcate dalla destra di Nigel Farage, che soprattutto sui social cerca di alimentare il malcontento. Chi sono i membri di questi movimenti violenti contro gli stranieri? Ascoltiamo Riccardo Michelucci, giornalista e saggista, esperto d'Irlanda.
5: Sono gruppi di facinorosi e anche di giovani che vengono attratti attraverso i social network da estremisti di destra come Tommy Robinson, come Elon Musk, che ha rilanciato più volte i tweet di Tommy Robinson ai suoi 240 milioni di follower. Gli scontri sono stati, però, questo è importante rilevarlo, si sono verificati tutti esclusivamente nelle aree lealiste protestanti, che sono un po' le stesse che 40-50 anni fa andavano ad attaccare altre comunità, quelle appunto cattoliche, le stesse dinamiche. Nella famosa estate del 69 ci fu uno pogrom a Belfast, a Derry, case incendiate, migliaia di persone cacciate dalle loro abitazioni, diciamo in misura molto minore per fortuna. È qualcosa che è successo ieri, dove ci sono stati attacchi indiscriminati contro negozi, contro abitazioni, sono state incendiate auto, e soprattutto c'è questo chiaro intento di discriminatorio nei confronti delle comunità immigrate. È un modello, no, ormai consolidato in Europa, nel mondo occidentale, no? Un grave episodio di cronaca viene immediatamente reinterpretato come prova di un presunto fallimento dell'immigrazione nel suo complesso, e attraverso i social, gruppi Telegram, influencer e piattaforme digitali l'evento viene trasformato in una narrazione che parla di invasione, di sostituzione, di perdita del controllo delle frontiere.
0: Questa mattina in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni alla vigilia del vertice europeo. La Presidente del Consiglio dovrà spiegare la strategia italiana rispetto a tutti i dossier aperti in Europa, dall'Ucraina al caro energia fino ai soldi per il riarmo. Le opposizioni invece si presenteranno in aula in ordine sparso, con risoluzioni e posizioni diverse, soprattutto sul tipo di sostegno da fornire a Kiev. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
6: Dopo aver disertato il vertice nei Balcani, dove si discuteva anche di Ucraina, una diserzione che molti hanno letto come reazione di offesa per l'esclusione del vertice a tre a Londra, oggi Meloni in Parlamento è attesa proprio per spiegare se c'è una strategia da parte italiana su tutti i dossier aperti in Europa, dall'Ucraina alla crisi energetica, ai soldi per la difesa, oppure si naviga a vista a seconda delle situazioni e delle convenienze. La risoluzione che la maggioranza presenterà dovrebbe indicare una direzione che ora si sposta nuovamente a favore degli Stati Uniti di Trump. Si legge che la soluzione ai conflitti si deve trovare nel coordinamento tra Stati Uniti, NATO, paesi dei G7 e Unione Europea, uno schema che non è quello inaugurato dal vertice a Londra tra Merz, Starmer e Macron, e soprattutto punta di nuovo l'attenzione verso il coinvolgimento degli Stati Uniti dopo la freddezza e il distacco italiano seguito all'attacco in Iran. Questa mattina Meloni sarà alle 9 alla Camera dei Deputati. Le opposizioni presenteranno risoluzioni diverse. Il documento condiviso sul patto di stabilità, che la maggioranza non aveva voluto votare perché sarebbe finita lei spaccata, è un'operazione che invece sull'Ucraina non è riuscita alle opposizioni oggi. Il PD parla di tutto il sostegno necessario a Zelensky, quindi intendendo ancora quello militare. Per i 5 Stelle non è così, bisogna fermare le forniture di armi. C'è anche un documento dei Vannacciani che chiedono direttamente di riaprire i rapporti con Mosca. Linea allo studio.
0: E intanto le tensioni all'interno della Lega non si placano. Ieri il Consiglio federale, convocato da Matteo Salvini, è servito ai suoi oppositori interni per sfogare la rabbia per un partito sempre più in calo di consensi, stretto tra l'egemonia di Giorgia Meloni al governo e la continua fuga di militanti e rappresentanti istituzionali verso Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Il servizio di Alessandro Braga.
7: Se sul riassetto interno del partito è stato tutto rimandato, probabilmente di una settimana, quando Salvini riunirà di nuovo il Consiglio federale, è sui prossimi passi da fare da qui alle elezioni politiche del prossimo anno che gli avversari interni hanno lasciato ben poco spazio di manovra al segretario leghista. Se non vuoi andare a schiantarti, devi recuperare protagonismo nel governo, la sintesi di quanto gli avrebbero imposto. Il sogno che tale resterà un suo ritorno al Viminale, subito, per rilanciare una comunicazione che rimetta in auge la Lega del Fare. Più prosaicamente, l'asse nordista chiede a Salvini di portare a casa qualche risultato spendibile nella ormai prossima campagna elettorale, che rischia di essere un bagno di sangue per il Carroccio, che da un lato vede l'allontanamento del suo elettorato storico, quella classe media del settentrione che si sente abbandonata dalla svolta nazionalista del capitano, dall'altro un'emorragia continua di consensi e di quadri dirigenti verso Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che in questo momento incarna più di tutti l'ideale sovranista che Salvini aveva fatto suo con la trasformazione del partito ormai una decina d'anni fa. Una situazione non facile per Salvini, che al momento non sa come uscire dall'angolo in cui è stato messo, sebbene nessuno dei suoi avversari interni voglia per ora sferrare il colpo del KO. Ma il tempo stringe e qualche cambiamento dovrà concederlo, e alla svelta.
0: Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
8: Popolare Network.
9: Caesa è diversa dalle altre assicurazioni. Un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice RadioPop. Caes, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
10: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
11: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
10: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
11: Affitti brevi, tranquillità lunga.
12: Facciamo rumore!
11: Tutto quel che serve per essere in regola.
10: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
11: Affitti brevi, tranquillità lunga.

0: Sono le 7.47 di giovedì 11 giugno, qui è Presto Presto a Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli e queste sono le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo da Domani che titola Trump, colpiamo duro Teheran, ma la diplomazia resiste ai missili. Dopo la Pasha abbattuto, gli USA attaccano i sistemi di difesa, le stazioni di controllo e i radar iraniani.
1: La Repubblica, gli USA lanciano il nuovo attacco all'Iran, Trump l'accordo era vicino, ma Teheran ci tratta come degli stupidi. Hexet, il ministro della difesa, colpiremo duro, esplosioni anche in zone vicino a Hormuz.
0: Corriere della Sera, Trump, nuovo attacco all'Iran, il leader americano lancia un'ondata di raid su vasta scala, il regime dice risponderemo. Nelle pagine interne, le bombe di Trump sull'Iran, attacco ai porti e alle città, Trump dice troppo tempo per negoziare, pagheranno il prezzo, attacchi su vasta scala, esplosioni vicino a Hormuz, Teheran dice siamo pronti, risponderemo, nel frattempo missili e morti. Anche in Libano, il tycoon va avanti sui negoziati, li abbiamo colpiti duramente ieri, li colperemo di nuovo oggi nel caso non siate di fronte alla TV e vedremo che cosa succede con l'accordo, eravamo vicini ma continuano a prendere tempo e a prenderci in giro, cioè nelle stesse ore una delegazione di negoziatori del Qatar arrivavano in Iran per le trattative, quelle che quello che il ministro Hexet chiama negoziare sotto le bombe. Trump ha poi sminuito nuovamente gli effetti della guerra sull'economia americana, anche se insomma i numeri ci dicono che l'inflazione è salita a livelli record, il 4,2%, il record da 3 anni ed è il record anche per Trump, in gran parte l'aumento è dovuto al costo dell'energia, ma lui dice amo l'inflazione, mi piace un sacco, i dati erano eccellenti, sai che c'è? Mi piace davvero l'inflazione. Gli piace,
1: sì, se non siete davanti alla televisione. A me ha fatto impressione questa frase. Molti reportage da Beirut nel cuore del quartiere sciita di Dahiyeh, per esempio Paolo Brera sulla Repubblica, il popolo di Hezbollah in piazza contro l'escalation, siamo l'asse della resistenza, una dimostrazione di forza di Hezbollah per le strade, ma anche il rifiuto delle trattative, dice Hezbollah su Domani che bisogna prima che l'esercito israeliano si ritiri, non si può trattare mentre c'è un occupante all'interno del territorio. E poi anche sul Fatto Quotidiano, Luca Steinman, a Beirut sud Hezbollah sfida i droni con la piazza. Fatto Quotidiano che apre però su Israele, Netanyahu, nuova guerra a Gaza per rinviare il voto. Secondo Haaretz si stanno facendo pressione, il governo fa pressione per accelerare i preparativi dell'esercito perché in uno scenario clonicizzato dall'Iran all'Iran, Libano, dichiarare una nuova offensiva su Gaza dà a Netanyahu l'occasione di giocare la carta dell'unità nazionale per le elezioni di settembre-ottobre o addirittura per rinviarle. Non a caso ha spostato al 70% l'occupazione di Gaza e secondo molti si prepara a riattaccare. Intanto le ONG espulse da Gerusalemme, cioè Medici Senza Frontiere, Oxfam e molte altre, c'è una rete di ONG israeliane che fa l'ultimo appello alla Corte Suprema, non cacciate le ONG.
0: Oggi sui quotidiani si parla molto dell'inizio del mondiale di calcio FIFA, ma il manifesto ci apre, il titolo è Campo Minato, tifosi banditi, giocatori arbitri intimiditi, ronde della polizia di frontiera, cominciano in Messico, USA e Canada, i mondiali della segregazione, alleato della FIFA ma in guerra con il mondo, il RAS della Casa Bianca ha trasformato quella che era una festa per le comunità migranti in un incubo. Questo è anche il senso dell'editoriale di Luca Celada, Mondo in fiamme con pallone gonfiato, che dice poteva essere come sempre una festa delle comunità immigrate, ma l'AIS non la pensa così, e poi scrive da oggi dopo l'incursione fischiatissima del presidente Narciso alla finale NBA persa dai Knicks, torna protagonista anche il morboso rapporto che lo lega al capo della FIFA Gianni Infantino, quello che gli ha regalato quella Coppa per la Pace, che è una copia della Coppa del Mondo. Poi Caterina Morbiato ha sempre un altro editoriale che si focalizza invece sul Messico, insegnanti, desaparecidos e una ola umana da record. Scrive da Città del Messico, a una manciata d'ore dal fischio d'inizio dei mondiali 2026,

0: città del Messico assomiglia a una festa dai contorni distopici. Mentre gli insegnanti mantengono lo sciopero e intensificano la protesta, migliaia di persone hanno battuto il record Guinness formando la più grande ola umana del mondo. Tifosi vestiti da Catrinas, le iconiche figure scheletriche della tradizione messicana, in versione mondiale, si preparano a sfilare su viali inondati di arancione grazie alla massiccia presenza di cempasúchil, il fiore tipico del giorno dei morti, portati appositamente per abbellire al massimo la città. Nel frattempo, gruppi di madri buscadoras hanno appeso striscioni su punti stradali chiave della metropoli per dare visibilità alla crisi dei desaparecidos. Oggi, riflettori di tutto il mondo puntati sullo stadio Azteca, il primo della storia a ospitare partite di 3 edizioni della Coppa del Mondo. A breve, però, fuori dall'Azteca avrà inizio anche un vero e proprio antimondiale che riunisce gruppi eterogenei, dai sindacati alle organizzazioni campesinas, passando per i collettivi di familiari di desaparecidos, studenti e associazioni di autotrasportatori. E ci scrive Caterina Morbiato che poi molti comitati di quartiere e collettivi hanno iniziato a fare delle partite di calcetto di strada per rivendicare il fatto che il calcio non appartiene alla FIFA.
1: Veniamo all'Italia, il giorno Meloni, prove di manovra, meno tasse al ceto medio, la premier da Confcommercio, no alla patrimoniale, su cui titola sia Libero, mai una patrimoniale, la promessa di Giorgia che il giornale Meloni mai la patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane, lo ha detto.
0: Sul Corriere della Sera Antonella Baccaro riferisce appunto le parole di Giorgia Meloni nel suo intervento a Confcommercio. No alla patrimoniale, taglio delle tasse al ceto medio, concorrenza sleale. Erano 10 anni, dice Meloni, che un presidente del Consiglio non partecipava a una vostra assemblea. Confcommercio, esordisce Meloni, e l'omaggio continua. 80 anni fa Confcommercio già c'era e non escludo che il vostro presidente fosse già Carlo Sangalli. Carlo Sangalli, che viene poi intervistato dal Corriere e dice di essere lì già da 20 anni. I primi applausi convinti arrivano quando cita il fenomeno delle attività gestite soprattutto da extracomunitari che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo. Questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, sillaba. E sul fronte fiscale ribadisce: il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro e di sacrifici.
1: Gli italiani devono avere un patrimonio, gli immigrati evidentemente no, non si perde occasione, no, di puntare il dito. Perché il fisco è ingiusto? La Stampa, l'intervista a Cavalleri, chi è Lilia Cavallari, scusate, che è la presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio, che ha presentato il suo report proprio ieri. Guarda, quando Giorgia parla di tasse, l'ufficio parlamentare dice così: il sistema sconta mali antichi, il governo Meloni ha varato riduzioni per i redditi medio-bassi, ma anche ha reso ancora più complicate le imposte, tasse piatte ne abbiamo più di una, sul lavoro autonomo, affitti, redditi da capitale, tutti sottratti al regime ordinario. Intervenire sulla disparità sarebbe già un buon inizio. Certamente esiste un problema di iniquità rispetto alle fonti di reddito, la tassazione in Italia resta sbilanciata sul lavoro rispetto al capitale.
0: L'economista Emanuele Felice, in prima pagina su Domani, scrive: perché serve a tutti tassare i super ricchi. In Italia è ripartita la discussione sulla patrimoniale, che forse è meglio chiamare tassa sui multimilionari, condita di luoghi comuni o falsità su tutte quella che colpirebbe il ceto medio o che sarebbe invisa agli elettori. In realtà, sebbene impostata, una tassa sulla ricchezza dei multimilionari è un tema su cui tutte le forze di centrosinistra potrebbero trovare un'ampia intesa e un consenso, ancora più ampio fra i cittadini. Sarebbe anche il segno che si muovono su una prospettiva di chiara alternativa rispetto alle destre e di rottura con gli errori del passato. Dice sempre Felice: oggi i multimilionari pagano come percentuale sul loro reddito meno tasse degli altri. I nostri sistemi fiscali sono diventati in questi decenni scandalosamente regressivi e le tasse sui redditi da capitale sono quasi tutte piatte e su livelli molto più bassi di quelle sui redditi da lavoro. E questo è il motivo di fondo che giustifica una tassa sulla ricchezza dei multimilionari. È difatti un tema di cui si parla in tutto il mondo.
1: Medici, eutanasia di una riforma, questa è l'apertura di Avvenire, che poi ovviamente ricorda il Papa Leone XIV, che era la Sagrada Famiglia, e oggi sarà alle Isole Canarie per un saluto e una preghiera per i migranti. Allora, dicevamo, quale riforma si è bloccata? Tutto finisce in un cassetto e rimarrà lì, come l'impianto originario e la logica che avevano ispirato la riforma dei medici di famiglia del ministro Schillaci. Perché si è fermato? Perché soprattutto la Lega sembra non vogliono la riforma, e perché l'obbligo per i medici di famiglia di garantire un certo numero di ore settimanali di presenza alle case di comunità era impossibile da far digerire e imporre. Gianni della Toscana, presidente della Toscana, dice: ministro isolato, così in Toscana il modello funziona, racconta il modello toscano dove hanno discusso con i medici e hanno fatto un accordo.
0: Oggi Marco Cremonesi sul Corriere della Sera racconta quello che è successo al Consiglio federale della Lega, lo avete già sentito nel servizio di Alessandro Braga del giornale radio. Insomma, il titolo è Lega, clima teso e scelte rinviate. Praticamente Salvini, per non perdere ulteriori punti, chiede un protagonismo nel governo, e cioè chiede il Viminale, il Ministero dell'Interno.
1: Chiede il Ministero dell'Interno per tenere, diciamo, il proprio ruolo.
0: Poi perché per il resto ci sono, gli viene un po', insomma, eroso da altre figure come Zaia,
1: Federica. Il titolo di Repubblica: offensiva dei governatori al vertice della Lega, abbiamo perso il DNA. Sul Ministero degli Interni, il Messaggero: l'intelligenza artificiale nei programmi di scuola, dice, ma in realtà c'è un decreto attuativo soprattutto sulla polizia, il governo accelera sulla IA, rebus sui dati biometrici, appalti aperti ai privati, approvati di crediti attuativi. Eccolo qua, Piantedosi dice: non sarà un grande fratello, come ci sarà il riconoscimento facciale in Italia, che tipi di software si usano e soprattutto che software si usano nel mondo, con gli inquietanti casi degli Stati Uniti, della Cina, della Russia, di Israele. Lo trovate a pagina 8 e 9 della Stampa oggi in un grande approfondimento.
0: Sono le 7.58, la rassegna stampa diventa internazionale, noi passiamo alla linea a Roberto Festa e torniamo tra 10 minuti per i nostri approfondimenti.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Dal 12 giugno al 4 luglio alla Fabbrica del Vapore di Milano arriva il primo forum sulla longevità dal punto di vista delle donne.
8: Vecchia a chi? Solo gli stereotipi invecchiano. Una mostra fotografica e una serie di incontri gratuiti dedicati a salute, abitare, economia, sessualità, moda e bellezza per raccontare una nuova idea di vecchiaia.
7: È un'iniziativa di Donne In, Nestore e collettivo Donne Fotoreporter in collaborazione con il Comune di Milano.
8: Il programma completo su forumlongevita.it.
9: Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
10: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
9: È questo il gioiello che vuoi?
10: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
9: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.
11: Sabato 13 giugno, ultimo concerto della stagione di Musica al Tempio. Silvia Capè e Emanuele Iazzarelli, con l'orchestra dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, diretta da Jakov Zatz, presentano musiche di Mozart, Baglieu e Beethoven per arpa, pianoforte e orchestra. Ingresso a offerta libera. Tempio Valdese, info musicaltempio.it.
12: Ogni libro ha una storia da raccontare. Nello studio bibliografico CFA trovi competenza, ricerca e passione per la cultura. Testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione.
13: Studio bibliografico CFA, in via Macmahon 84, su appuntamento 347 85 81 825.
14: la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
15: Buongiorno. Al Jazeera, Teheran prende di mira Bahrain, Kuwait e Giordania dopo i nuovi attacchi statunitensi. Secondo quanto riportato dai media iraniani, il corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha dichiarato di aver lanciato attacchi di rappresaglia contro le forze statunitensi nella regione, menzionando appunto in particolare le basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania. Dopo diverse settimane di tregua, quindi, il conflitto sembra riprendere. La tregua si è rotta, l'attacco americano è iniziato alle 5:15 ora della costa orientale negli Stati Uniti, era la 00:45 di giovedì, quindi stamattina, diciamo la notte, in Iran. Esplosioni sono state udite a Keshem, un'isola nello stretto di Hormuz, nelle città meridionali di Bandar Abbas, Minab, Sirik. L'Iran sostiene appunto di aver risposto con ondate di attacchi contro basi aeree statunitensi. Ecco il Washington Post. Stati Uniti e Iran negoziano tramite ultimatum e attacchi con il cessate il fuoco in bilico. Allora è ovvio che si è entrati in una nuova fase e a confermarlo tra l'altro è la stessa amministrazione, è lo stesso Donald Trump. Trump in una dichiarazione a Fox News afferma appunto che gli Stati Uniti hanno lanciato molti missili, 49 missili Tomahawk, e dice di aver sospeso l'attacco per poco, per un breve periodo, ma che ci sarà una nuova offensiva molto presto. Ha detto Trump: li abbiamo attaccati duramente oggi, li attaccheremo duramente domani. Allora, questi ultimi raid non sono una risposta ad attacchi iraniani, quindi non sono, diciamo, una retribution, cioè non arrivano come rappresaglia, vorrebbero essere uno strumento per costringere Teheran a firmare l'intesa. Tra l'altro la cosa è confermata anche dal segretario della difesa Pete Hegseth, che ha detto: se dovremo negoziare con le bombe, negozieremo con le bombe, noi siamo bravissimi in questo, nessuno al mondo è migliore di noi, ha detto Hegseth. Quindi, diciamo, a parte le dichiarazioni trionfalistiche, no, spesso Hegseth le usa per nascondere difficoltà militari, strategiche, appunto, a parte il tono trionfalistico, è ovvio che la nuova offensiva americana apre un periodo e un momento diverso, cioè le ripetute rassicurazioni da parte di Trump sul fatto che l'accordo era vicino non erano vere, non erano fondate sulla realtà dei fatti. L'Iran non si è piegato e continua a non piegarsi al tipo di intesa, di accordo che Trump vorrebbe, e quindi l'amministrazione cambia tattica, cioè usa questi raid per far pressione su Teheran. Anche l'Iran, come ha mostrato ieri e anche con gli attacchi nei giorni scorsi nello stretto di Hormuz, anche l'Iran sembra seguire questa tattica. I raid, al momento ancora episodici da parte di Teheran, gli servono comunque per mostrare che il suo arsenale bellico è tutt'altro che colpito, è tutt'altro che degradato. A questo punto però il cessate il fuoco, appunto, come scrive il Washington Post, è in bilico, la guerra probabilmente riprende e ci sono nuove incognite, ci sono nuove minacce, nuovi dubbi appunto su quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. In tutto questo c'è anche l'altra guerra che Israele e Hezbollah stanno combattendo in Libano. Su questo oggi c'è un'analisi su Haaretz, ecco il titolo, Haaretz, il giornale israeliano: Netanyahu non impara mai dal passato e questo gli sta costando caro a Washington. La pazienza degli Stati Uniti sta diminuendo mentre Israele persiste con la sua dottrina della pace attraverso la forza in Libano e Iran. Eppure, scrive Haaretz, Netanyahu non si rende conto che 2 anni di guerra ci hanno riportato al punto di partenza. Allora, il desiderio da parte di Netanyahu di finire questo conflitto cancellando militarmente i potenziali nemici di Israele, quindi il regime degli Ayatollah e Hezbollah, avrebbero guadagnato appunto a Netanyahu una serie di problemi a Washington. Il legame strettissimo con l'amministrazione Trump si sarebbe appunto allentato, anche perché gli interessi degli Stati Uniti sono a questo punto ovviamente molto diversi da quelli israeliani. Trump deve portare al più presto a casa un'intesa, per lui la situazione interna si fa particolarmente difficile. Tra l'altro, lo ricordo, ieri sono arrivati anche i dati dell'inflazione negli Stati Uniti per il terzo mese consecutivo, a maggio l'inflazione negli Stati Uniti ha accelerato, l'indice dei prezzi al consumo è aumentato del 4,2% a maggio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, rappresenta il ritmo di crescita più rapido da aprile 2023, c'era ancora Biden a quei tempi a trainare in alto i prezzi, significativamente sono proprio i prodotti energetici, no? E questo dipende ovviamente dalla guerra, cresciuti del 3,9% su base mensile, è un rialzo che poi si è riflesso su altri generi, su altri servizi, gli alimentari, i biglietti aerei, gli hotel. Quindi Trump ha bisogno assoluto di far finire questa guerra, questo però non è l'obiettivo di Netanyahu, che deve presentarsi alla sua opinione pubblica come colui che è riuscito ad eliminare una volta per tutti i nemici di Israele, quelli che mettono a rischio l'esistenza stessa di Israele. E su questo quindi si è creato un disaccordo, una frattura tra i due governi. Da vedere comunque come questi ultimi eventi, gli eventi delle ultime ore, cioè gli attacchi americani, giocheranno nella dinamica della relazione tra Stati Uniti e Israele. È ovvio che se si va verso una ripresa dei combattimenti, questo gioca a favore di Netanyahu. Vado a Le Monde e a un'altra guerra che si è combattuta e si combatte non lontano, in particolare quella a Gaza. Titolo di Le Monde: Gaza, la commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite documenta le violenze commesse da Hamas contro i palestinesi. Un rapporto pubblicato martedì 9 giugno sotto l'egida delle Nazioni Unite descrive gli abusi commessi dal gruppo islamista per eliminare l'opposizione e controllare Gaza, in particolare contro i clan rivali e contro i presunti collaboratori di Israele. Allora vi leggo l'attacco: esecuzioni sommarie pubbliche, fratture alle ossa con sbarre di ferro, violenza sessuale, umiliazioni. In un rapporto pubblicato martedì 9 giugno sotto l'egida delle Nazioni Unite, una commissione d'inchiesta internazionale sulla situazione nei territori occupati di Israele e Palestina fornisce una descrizione dettagliata delle violenze commesse negli ultimi due anni da Hamas contro i civili palestinesi a Gaza. Hamas ha usato queste punizioni come strumento per eliminare l'opposizione e controllare l'enclave, afferma questo rapporto, classificando alcuni degli atti commessi come crimini di guerra e violazioni del diritto internazionale. La commissione d'inchiesta ha identificato 249 casi individuali di esecuzioni o gravi violenze fisiche tra l'agosto 2024 e il gennaio 2026, che hanno provocato 108 morti e 384 feriti tra i palestinesi, cifre che, secondo la commissione, rappresentano solo una frazione minima delle vittime. La commissione è profondamente allarmata dalla gravità e dalla natura pubblica delle misure punitive di Hamas a Gaza, che stanno infliggendo un trauma profondo ad una popolazione civile già profondamente traumatizzata, afferma il presidente di questo organo. Allora vado al Guardian, che apre con i disordini a Belfast, titolo: la polizia usa i cannoni ad acqua contro i rivoltosi in Irlanda del Nord, le forze dell'ordine disperdono una folla di 300 persone che aveva incendiato un camion e, secondo quanto riferito, intendeva prendere di mira un hotel che ospita migranti. Tra l'altro c'è un pezzo del Guardian sul terrore di questa gente asserragliata in questo hotel. Disordini sono stati segnalati anche a Derry, a Coleraine, ma nel complesso, scrive il Guardian, si sono registrati meno episodi violenti rispetto a martedì, quando folle di manifestanti hanno preso di mira le minoranze etniche, i migranti, dopo un attacco con un coltello a Belfast Nord, in cui è rimasto ferito gravemente un uomo. La famiglia della vittima di questo accoltellamento, lui si chiama Stephen Olgivi, ha condannato le violente proteste e ha lanciato un appello perché si ponga fine alla disinformazione. Abbiamo assistito alla circolazione di molte informazioni false sui social media, il che ci costringe a chiarire che il nostro caro è in condizioni stabili e che in questo momento siamo concentrati esclusivamente sulla sua guarigione, ha dichiarato appunto la famiglia in un comunicato diffuso tramite la polizia. A proposito di questa circolazione di informazioni spesso false sui social, ex di Elon Musk non subirà alcun provvedimento per non aver rimosso una serie di post che incitano alla violenza nell'Irlanda del Nord, nonostante appunto l'ampia condanna della piattaforma e del suo proprietario. Quindi hanno lasciato sostanzialmente soprattutto il video di questo accoltellamento con questi post che incitano alla violenza, però per il momento non ci sarà da parte del governo britannico alcuna azione, diciamo, contro Musk e il suo social. Sul Guardian anche un pezzo sulle autostrade della morte: la campagna di droni ucraini minaccia la logistica russa, aerei a controllo remoto, quindi droni, prendono di mira il traffico di rifornimenti sulla rotta che collega le regioni occupate in Ucraina alla Russia. Quindi è un nuovo segnale di come la guerra non stia andando davvero benissimo per Vladimir Putin. Dai giornali canadesi, il divieto canadese, torniamo alla questione dei social, il divieto canadese sull'uso dei social media per i minori di 16 anni. Ecco, allora il divieto è arrivato in Parlamento, la legge comunque esenterebbe dal divieto appunto ai minori di 16 anni quelle piattaforme che dimostrano di aver implementato misure di sicurezza vere, stabili, solide per i minori, per tutelare i minori. E ancora, la nazione del Pacifico di Nauru vuole cambiare nome per voltare pagina rispetto al passato coloniale. L'isola potrebbe presto chiamarsi Nauero, un nome indigeno che onora il patrimonio, scrive il Guardian, e l'identità del paese. Nauru risale all'occupazione, mi pare, tedesca. E concludo tornando ai giornali francesi: la star francese Patrick Bruel accusato di stupro e violenza sessuale. Il cantante e attore nega tutte le accuse, dopo però che oltre 20 donne si sono fatte avanti con denunce appunto di violenza sessuale, di stupro, risalenti agli anni 90. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa, ciao.

0: Sono le 8:14 qui a Presto Presto, a Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Il primo argomento dei nostri approfondimenti questa mattina è la guerra che leggiamo tutti i giorni sui quotidiani, le guerre di cui parliamo quotidianamente.
1: E molte non le vediamo quasi neanche più.
0: E molte non ci sono, non le vediamo perché in qualche modo sono normalizzate, insomma spariscono un po' nel sottofondo come cose che accadono. Ecco, ieri leggevamo su Avvenire del report del Peace Research Institute di Oslo, cioè questo annuale Conflict Trends, che dà appunto le tendenze dei conflitti, e ci dice che l'anno scorso, il 2025, ha visto un record, e non dei migliori, ovvero quello l'anno con il numero più alto dei conflitti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
1: E 245.000 vittime, il terzo più violento di sempre. Bisogna risalire al genocidio in Ruanda o al tragicissimo anno dell'inizio della guerra in Etiopia per vedere così tanti morti civili anche.
0: Per questo motivo abbiamo chiamato e abbiamo piacere di parlare con Rossella Miccio, che è la presidente di Emergency dal 2017. Tra l'altro, buongiorno Rossella.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, ecco, allora la prima riflessione sulla quale in qualche modo arriviamo è che ci sia una forma di normalizzazione della violenza, no, nella nostra società sempre di più, e che la guerra venga considerata ormai una opzione strategica possibile. Anche nel discorso in Italia, dove, diciamo, come voi bene ricordate con la vostra campagna Ripudia, l'articolo 11 della Costituzione dice che l'Italia ripudia la guerra come metodo di risoluzione del conflitto.
2: Sì, questo purtroppo è un trend che noi vediamo da molti anni e che, come dire, si accompagna a quello della crescente spesa globale per gli armamenti. L'anno scorso cifra record 2.887 miliardi di dollari sono state le spese globali, quindi è ovvio che se aumentano le spese aumenteranno anche i conflitti, che hanno poi questa natura ormai dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, quella di avere i civili come principale bersaglio rispetto ai militari, che dovrebbero essere gli attori principali delle guerre. E questo noi lo vediamo dovunque siamo, lo vediamo in Sudan, guerra non direi neanche dimenticata, guerra accettata, data per scontata, di cui nessuno ormai si fa più domande, ma che ha fatto oltre 12 milioni di sfollati e rifugiati, e sui morti e i feriti non si hanno neanche numeri, ma si parla addirittura di 400.000 persone in 3 anni di guerra, quindi fino ad arrivare a Gaza, che magari fino a qualche tempo fa era un po' più sulle ribalte dei nostri media, adesso diamo per scontato che sia finita, invece c'è un cessate il fuoco sulla carta ma non di fatto, che ha causato, secondo le stime del Ministero della Sanità di Gaza, circa 9.000 vittime dirette tra morti e feriti soltanto in questi mesi di cessate il fuoco, e sono più di 73.000 quelle totali, fino poi a quella che vediamo più vicina a noi, no? Forse l'Ucraina, anche lì dove numeri ormai non si sanno, ma ormai sta diventando una guerra forse anche più lunga della Seconda Guerra Mondiale in termini di tempi. E il problema poi reale è che queste guerre iniziano, non finiscono mai, e anche quando finiscono poi gli strascichi, le conseguenze, sempre e soprattutto sulla popolazione civile, sono infinite, lunghissime, e pochissima è l'attenzione poi che si presta invece a queste persone. Quindi è una situazione estremamente drammatica, preoccupante per tutti, non soltanto per chi vive in questi paesi in guerra, perché tutte queste guerre ci riguardano e lo vediamo in maniera sia diretta che indiretta, quali sono poi gli effetti anche sulle nostre vite.
1: Eh sì, perché poi se guardiamo la geografia dei vostri interventi, la parola cronicizzazione delle guerre purtroppo la vediamo soprattutto nelle vite di quei civili che continuate ad accompagnare, no? Afghanistan da una parte, la situazione di guerra di 20 anni, e poi l'instabilità politica, la difficoltà, l'impossibilità di una ricostruzione, ma anche Sierra Leone, in tantissimi altri paesi, in Iraq, immagino, no? In tantissimi posti dove siete, voi l'avete visto e oggi lo vivete ancora di più in Ucraina, dove accompagnate la popolazione civile in quello che doveva essere, nelle zone confinanti con le guerre, cioè con le guerre, col fronte proprio, accompagnate la popolazione civile, quel poco che è rimasto, e anche lì avete dovuto, come dire, anche voi cronicizzare, tra virgolette, il vostro intervento con operatori locali, con sistemi di trasporto, sistemi di assistenza per rendere più degna possibile la vita in quelle zone, cioè tutto è cronicizzato.
2: Ma sì, dell'Ucraina si parla tanto in realtà, ma ne sentiamo parlare sempre solo in termini militari, cosa realmente stia succedendo alle persone che sono rimaste, perché ricordiamoci che tantissime sono scappate, ma tante, soprattutto persone più fragili, vulnerabili, anziani, disabili, che non avevano nessun altro posto dove andare, sono rimasti lì in zone rurali che già prima del conflitto erano marginalizzate, immaginiamoci adesso quando tutto l'economia del paese è orientata allo sforzo bellico. Quindi noi lavoriamo nell'oblast di Donetsk, a Kharkiv, con tantissime comunità locali che sono state tagliate completamente fuori dall'accesso ai servizi di base. Quindi pensiamo ad anziani con problemi di salute cronica che non hanno, per 2 anni non hanno visto un medico di base fino al nostro arrivo. Questa è la situazione. In un contesto in cui vediamo, non so, che gli aiuti militari dell'Europa all'Ucraina ammontano a 75 miliardi di euro, e la parte destinata agli aiuti umanitari è l'1,4 miliardi, quindi il 2% agli aiuti umanitari rispetto agli aiuti militari. Quindi dobbiamo sempre poi chiederci, no? Queste scelte che facciamo, questa considerazione che ormai la guerra sia l'unico strumento e sia inevitabile, che conseguenze pratiche hanno poi sulla vita delle persone?
0: La sua fazione non è mai foriera di cose buone. Noi la ringraziamo tantissimo, Rossella Miccio, la presidente di Emergency, grazie per essere stata con noi, buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.

0: Con la presidente di Emergency, Rossella Miccio, abbiamo parlato anche del conflitto in Ucraina. E proprio sulla guerra in Ucraina, per questa guerra oggi è una data in qualche modo storica, diciamo così, da un punto di vista molto ampio, perché sono passati 1569 giorni dall'inizio della guerra. Ed è un giorno in più rispetto a quanto è durata la prima guerra mondiale. Chiaramente parliamo della guerra in Ucraina, quella che è scoppiata a febbraio del 2022, non dai prodromi, insomma, degli anni precedenti. Per insomma ampliare un po' il nostro punto di vista e aprirci ad un quadro storico, siamo al telefono con Giovanni Scirocco, che è storico e docente all'Università degli Studi di Bergamo e che qui a Radio Popolare cura la trasmissione Ma che storia è questa, con Barbara Bracco e Danilo De Biasio, tutti i sabati alle 16.30. Buongiorno professor Scirocco.
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Ecco professore, forse dire che questa guerra è durata un giorno in più rispetto alla prima guerra mondiale non vuole dire molto, però forse qualche similitudine con la prima guerra mondiale viene in mente. A me come prima cosa viene in mente la guerra di trincea, l'immobilità, il tentativo di conquistare pochi metri di terra nello stallo generale di una guerra. Quali potrebbero essere, secondo lei, delle similitudini?
1: Ma sì, il significato è più che altro un significato simbolico, evidentemente, che ci riporta agli avvenimenti di oltre 100 anni fa. La Prima Guerra Mondiale sicuramente è stata una svolta nella storia europea, nella storia mondiale. Noi storici siamo abituati a dire che è stata la prima guerra moderna e di massa nella storia dell'umanità, e forse quello che più ci interessa è la modernità, la terribile modernità di quella guerra, per l'uso di strumenti sia dal punto di vista militare sia dal punto di vista della propaganda, che prima non erano mai stati utilizzati su così ampia scala. Un raffronto è sicuramente quello che lei ha già fatto, cioè il fatto che fallito un tentativo di sfondamento, allora il tentativo di sfondamento fu quello tedesco sul fronte francese, qui il tentativo russo di occupare appunto Kiev e buona parte dell'Ucraina e di imporre la fine della guerra. Ambedue le guerre si trasformarono in ampia parte in guerra di attrito, in guerra di trincea allora, e in una guerra giocata su in settori simili e in modo simile anche questa. E poi l'utilizzo purtroppo sempre più sofisticato di strumenti militari sempre più moderni. Allora si utilizzavano per la prima volta gli aerei, sia pure in scala limitata, i sommergibili, e oggi siamo ai droni, a sistemi di arma computerizzati sempre più sofisticati. E poi quelle che allora un grande storico chiamò le false notizie, oggi le chiamiamo fake news, però gli strumenti della propaganda in guerra sono sempre un'arma importante quasi quanto le armi che invece portano morte e distruzione.
2: Eh sì, guerra alla guerra, no? Si diceva all'epoca. Il professore, se appunto è bella questa sua riflessione sulla guerra di massa, e oggi la guerra di, diciamo, della tecnologia che è la vera massa che viene usata, no? Un impatto enorme di droni, di piccoli comandi, di informazioni, di dati satellitari, eccetera. Dall'altra parte, però, lei che cosa ci dice sul ritorno di questa enorme importanza dei confini, del muovere i territori, della geopolitica? Anche questo sembra un po' farci tornare all'epoca forte degli stati-nazioni, appunto dei confini.
1: Ma guardi, noi abbiamo parlato, ci siamo illusi per diversi decenni su parole d'ordine come la globalizzazione, la pace democratica, e altre purtroppo direi frivolezze del genere. In realtà il territorio, l'appartenenza, la frammentazione, i confini sono un dato permanente della storia della politica, ineludibile, soprattutto se abbiamo a che fare con ex imperi che vogliono, come la Russia, che vogliono, pretendono di tornare ad essere tali, che quindi vanno a scontrarsi con le logiche degli stati nazionali più o meno grandi. Io ho sempre avuto l'impressione, del tutto personale, non suffragata evidentemente da prove tangibili, che una degli scopi principali di Putin fosse non soltanto di occupare parte di un paese che ritiene storicamente appartenente all'area dell'impero russo come l'Ucraina, ma che volesse di nuovo pesare alla pari con Stati Uniti e Cina nel gioco delle grandi potenze del XXI secolo, che ci fosse quindi anche una dimensione non solo politica o geopolitica, ma anche una dimensione appunto simbolica e di potenza che appartiene appunto alla storia russa.
0: No, poi mi viene anche in mente che adesso dobbiamo salutarci purtroppo, ma forse un altro elemento purtroppo che accomuna queste due guerre è la decimazione di una generazione di giovani,
1: Ah,
0: così come
1: assolutamente
0: fu
1: sì.
0: nella prima guerra mondiale, quello fu evidente ed è lo stesso per la popolazione sia ucraina sia russa, per i giovani, ecco, di quelle regioni. Noi dobbiamo salutarla, professor Scirocco, allora diamo appuntamento con la prossima puntata di Ma che storia è questa, che è sabato prossimo alle 4:30 con Barbara Bracco e anche Danilo De Biasio. Grazie professor Giovanni Scirocco, grazie per essere
1: Grazie,
0: stato
1: grazie a
0: con
1: voi,
0: noi.
1: buona
0: Buona
1: giornata.
0: giornata.
3: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: Gli attacchi che gli Stati Uniti hanno lanciato la scorsa notte sull'Iran hanno colpito anche vicino la capitale Teheran, lo riportano media iraniani che parlano di ripetute ondate di attacchi su diverse città del paese, compresa l'isola di Khemesh, colpita anche un'infrastruttura idrica. Washington afferma di aver colpito siti militari in risposta alle ripetute violazioni iraniane della tregua. L'attacco è terminato da entrambe le parti, il Kuwait e il Bahrain, che hanno denunciato attacchi iraniani sulle basi americane presenti sul loro territorio, hanno riaperto lo spazio aereo.
0: La scorsa notte la Russia ha lanciato sull'Ucraina oltre 200 ordigni tra missili e droni, sono stati quasi tutti intercettati, l'attacco è durato fino a mattina inoltrata. Droni ucraini hanno intanto colpito una raffineria di petrolio vicino alla città russa di Krasnodar, resta interrotta la lavorazione del greggio anche nella raffineria del colosso petrolifero russo Rosneft vicino a Samara, colpita da droni ucraini nella notte tra il 9 e 10 giugno.
1: A Belfast, in Irlanda, quella appena trascorsa è stata la seconda notte consecutiva di scontri a sfondo razziale, dopo la violenta aggressione da parte di un rifugiato sudanese nei confronti di un operatore sanitario irlandese che ha riportato gravi ferite, ma non è in pericolo di vita. I disordini di ieri sera si sono concentrati a Newton Abbey, nel nord-ovest della città, dove circa 200 dimostranti vestiti di nero e coi volti coperti hanno di nuovo cercato di incendiare cassonetti e veicoli e lanciare oggetti e molotov contro la polizia antisommossa. Sono stati respinti con i cannoni ad acqua.
0: Questa mattina in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni alla vigilia del vertice europeo. La Presidente del Consiglio dovrà spiegare la strategia italiana rispetto a tutti i dossier aperti in Europa, dall'Ucraina al caro energia fino ai soldi per il riarmo. Nella risoluzione che presenterà oggi la maggioranza ci dovrebbe essere un esplicito riferimento alla necessità che l'Europa torni a dialogare con gli Stati Uniti per affrontare le varie crisi, un segnale a Londra, Parigi e Berlino che avevano escluso l'Italia dal vertice sull'Ucraina di Londra. Le opposizioni invece si presenteranno in aula in ordine sparso, con risoluzioni e posizioni diverse, soprattutto sul tipo di sostegno da fornire a Kiev.
1: Prendono al via oggi i mondiali di calcio maschile, il più seguito evento sportivo a livello globale che si svolgerà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Inizia sotto i peggiori auspici e nel segno di Donald Trump, controlli di polizia alle frontiere con giocatori e arbitri intimiditi, espulsi, minacce di retate degli agenti dell'ICE e prezzi dei biglietti alle stelle. I mondiali 2026 saranno i più grandi e costosi della storia, con 48 squadre e oltre 100 partite da giocare in poco più di un mese. Questa sera la prima partita allo stadio Azteca, Messico-Sudafrica.
0: Sono le 8.33 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 9.30. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un
2: click. È personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Presto presto. Sono le 8:36, non così presto presto, volendo proprio vedere. Però è il momento del nostro secondo approfondimento, che questa mattina è dedicata a un report che è uscito ieri, è stato presentato a Roma, curato dalla Fondazione CESVI, e si tratta della settima edizione dell'Indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia. È un report in cui si cerca di capire in che modo le varie regioni fronteggiano il maltrattamento infantile, in che modo ci sia, venga dato un sostegno alla genitorialità. Noi ne parliamo con Valeria Emmi, che è responsabile strategie e relazioni istituzionali CESVI. Buongiorno Valeria.
16: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
15: Grazie, grazie a te per essere con noi. Ma diciamo che, guardando in generale i dati di questo report, quella prima cosa che salta all'occhio è l'Italia a due velocità, come scrivete voi del CESVI.
16: Esattamente, ciò che emerge da questa settima edizione dell'Indice regionale di CESVI sul maltrattamento all'infanzia è il fatto che un bambino o una bambina, se nasce al sud, ha diverse possibilità rispetto a un bambino o una bambina che nasce e cresce al nord. Quindi soprattutto nelle regioni del sud ci sono maggiori potenzialità e probabilità di subire maltrattamenti. Badate bene che questo indice non fotografa la reale numerosità dei bambini, delle bambine e degli adolescenti che subiscono maltrattamenti, ma cerca di analizzare la problematica del maltrattamento sotto una dimensione pubblica, proprio per attirare l'attenzione sul fatto che questa è una problematica di natura sociale, è una problematica che ci riguarda tutti e quindi è una responsabilità di fatto che ci riguarda tutti. E in effetti le regioni del sud hanno fattori di rischio al maltrattamento molto più alti e servizi che servirebbero a mitigare questi fattori di rischio in realtà abbastanza lacunosi, carenti.
15: Quando parliamo di maltrattamenti però ci riferiamo, appunto, visto che tu ti riferivi soprattutto a una dimensione pubblica, una venir meno a dei diritti, non so, alla scuola, o quando si parla di maltrattamenti sono proprio maltrattamenti anche fisici. Che cosa intendete con maltrattamenti?
16: No, il maltrattamento viene analizzato in tutta la sua caratteristica multidimensionale, quindi parliamo dall'assenza, dal fenomeni come l'adultizzazione, caratteristiche legate alla genitorialità, anche fattori di rischio che vengono identificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e che noi abbiamo poi riportato in analisi secondo appunto 65 indicatori legati a indagini Istat proprio sulla dimensione territoriale e regionale del nostro paese. Quindi noi andiamo ad analizzare quei fattori di rischio, ovvero guardiamo più agli adulti in realtà che potrebbero agire maltrattamenti, quindi condizioni sociali, economiche, anche sanitarie, cioè tutto un tema legato alla salute mentale che è particolarmente forte, che tra l'altro si è esacerbato negli ultimi anni dopo il Covid. Ecco, queste sono tutte caratteristiche ben identificate dalla letteratura internazionale e, come dicevo, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che potrebbero indurre a maltrattamento e trascuratezza anche nell'infanzia. Chiaramente queste però sono dimensioni tutte quante da prendere in considerazione, da porre sotto l'attenzione e soprattutto da sviluppare in un'ottica territoriale di rete. Cioè, quello che vogliamo dire noi è che il maltrattamento non è confinato e non va confinato alle mura domestiche, non è una questione individuale del singolo nucleo familiare, ma è una questione che ci riguarda tutti. Ecco perché guardiamo ai fattori di rischio culturali, sociali, ambientali e ai servizi e alle politiche che i nostri decisori politici di fatto sviluppano sui territori per poterli ridurre. Infatti diciamo in questo indice: i servizi servono, e cosa significa? Che bisogna investire da parte dell'autorità in appunto servizi di protezione, di cura, in salute, in servizi anche che favoriscano la crescita economica, perché chiaramente anche le condizioni economiche e di povertà sono delle condizioni, dei fattori di rischio per il maltrattamento. E quest'anno ci terrei a dire, ogni anno noi per ogni edizione facciamo un focus specifico di collegamento tra il maltrattamento e una condizione ambientale, sociale, economica specifica. In questa edizione che abbiamo chiamato Generazione Sola, l'attenzione è posta sulla povertà relazionale. C'è un'altissima attenzione recentemente alla povertà relazionale, e noi abbiamo acceso davvero un riflettore su questo tema. Quando parlo di povertà relazionale intendo dire appunto tutta quella mancanza di relazioni, di interconnessioni tra pari, all'interno della famiglia, all'interno del contesto in cui si vive. E abbiamo notato che davvero c'è adesso una generazione sola, isolata, un po' per i social, un po' per la dimensione di digitalizzazione che è sempre più esacerbata, anche per le questioni appunto di stress economico. C'è un individualismo talmente forte che è strettamente però correlato a condizioni di maltrattamento e trascuratezza. E ancora una volta qui c'è l'attenzione ai genitori, agli adulti, ai servizi, proprio per poter ricreare quelle comunità di cura necessarie a garantire un futuro migliore per i nostri bambini e le nostre bambine.
17: Valeria, adesso non si tratta di fare una gara, però insomma dai dati dell'indice l'Emilia Romagna è la regione che in qualche modo ha il primato nella capacità di fare fronte al maltrattamento infantile. Visto che la radio ha sede qui in Lombardia, quali sono i dati che ci riguardano come regione?
16: Guarda, hai detto bene, ci tengo a sottolineare, non è una competizione. Chiaramente però l'indice poi stila una graduatoria tra le 20 regioni italiane, proprio in base ai fattori di rischio ambientali, sociali ed economici e ai servizi messi in campo. Come dicevi, l'Emilia Romagna è la regione più virtuosa. Noi abbiamo fatto un indice che vuole lanciare un messaggio positivo. La Lombardia in realtà si situa a metà del guado, è all'undicesima posizione tra le 20 regioni, si definisce tra le regioni stabili, cioè sono regioni che la Lombardia è una regione che ha bassa criticità nei fattori di rischio, nei sintomi, ma una più alta criticità, dei servizi, almeno rispetto alla media nazionale. In particolar modo ha il dato migliore per esempio per la capacità di accedere alle risorse, di vivere una vita sicura, e questo è un dato interessante, visto che si fa un gran parlare anche rispetto alle questioni di sicurezza, soprattutto nel capoluogo a Milano, però ha per esempio un grosso punto di debolezza nella capacità di vivere una vita sana. quindi in tutti quelli che sono i servizi sanitari. Anche questo è un elemento interessante. Chiaramente qui parliamo di un sistema sanitario, come sappiamo in Lombardia, principalmente drenato, principalmente diciamo come un servizio più privato, quindi invece in questo caso l'indice guarda alla necessità di servizi pubblici, di accesso chiaramente per tutti e tutte, e anche la capacità di acquisire conoscenze e sapere è in una posizione nella graduatoria nazionale non esattamente entusiasmante, è alla 16ª posizione. Questo cosa ci fa dire però? Ritorno alla questione della non è una competizione. L'indice è positivo nel senso che mette nelle prime posizioni le regioni più virtuose, proprio perché la sollecitazione è a quelle meno virtuose di guardare a quelle regioni più virtuose, proprio per colmare quel gap, quella lacuna che poi ci porta a questa Italia a due velocità. La Lombardia soprattutto, che è appunto una delle regioni del nord, che in generale, no, nella media nazionale è quella area del nostro paese più virtuosa, ecco, dovrebbe guardare ad altre regioni proprio per sviluppare maggiormente quei servizi che ancora una volta, ripeto, servono e servono anche ad abbattere fattori di rischio, a promuovere la protezione e soprattutto a prevenire, perché questo è un indice di prevenzione. Non possiamo intervenire, investire quando il danno è già stato fatto, perché questo comporta cause, costi, anche costi economici, ma anche costi sociali per la società tutta.
17: No? Vediamo. Pensiamo
16: solo che bambini e bambine che subiscono maltrattamento possono anche reiterare questi atteggiamenti una volta diventati adulti.
17: Certo. Certo, beh, sarebbe interessante che il tema del risalire, insomma, questa classifica entrasse un po' anche nel dibattito politico. Nel frattempo noi vi ringraziamo tantissimo per questo indice, il CESVI, e ringraziamo Valeria Emmi, che è responsabile strategie e relazioni istituzionali del CESVI.
16: Grazie appunto. A voi.
17: Buona giornata, grazie.
16: Grazie.
18: Il football è il deporte más lindo.
17: Siamo Valeria Emmi, che è responsabile strategie e relazioni istituzionali del CESVI.
16: Grazie appunto. A voi.
17: Buona giornata, grazie.
16: Grazie.
18: Il football è il deporte más lindo y más sano.

0: Oggi con la partita Messico-Sudafrica inizia l'edizione dei mondiali 2026, mondiali maschili che mi hanno giustamente specificato al giornale radio. Noi inauguriamo oggi una rubrica quotidiana che faremo più o meno sempre a quest'ora insieme a Sciauchi Senusi. Buongiorno Sciauchi.
1: Buongiorno Cinzia, buongiorno Claudio.
2: Ciao ciao.
0: Ma come la vogliamo chiamare questa rubrica?
1: Allora, partiamo dalla sigla, così poi magari la chiamiamo. Allora, il discorso è di Maradona del 10 novembre 2001 alla Bombonera di Buenos Aires, era la partita di addio, e ha detto: il calcio è lo sport più sano e più bello del mondo. Questo non toglie che uno possa sbagliare, che uno possa fare un passo falso, ma il calcio non deve pagarne il prezzo. Io ho sbagliato e ho pagato, ma il pallone non si macchia. Il pallone non si macchia in spagnolo e la pelota non si mancia. È diventata praticamente l'ennesimo capolavoro di Maradona, che quest'anno questa frase compie 25 anni, e ho visto che per i 20 anni era stata celebrata, ma soprattutto ci sono anche tesi di laurea, filosofia su questa battuta, possiamo dire, di Maradona, che dice: la pelota non si mancia. Perché dico questo? Perché nonostante tutto, nonostante Infantino, nonostante Trump, ci saranno miliardi di persone, soprattutto bambini in tutto il mondo, io penso anche alla Somalia, dove hanno un arbitro che è diventato un eroe. Il calcio, per un mese si parlerà solo di calcio, e le persone saranno estasiati dai gesti tecnici di Mbappé o di Messi. E per la canzone ho usato praticamente una strofa di Manu Chao, che dice: se io fossi Maradona andrei in Mondovision per gridare alla FIFA che sono loro i grandi ladri e ladron. E questo, ricordiamo che Maradona la sua battaglia l'ha fatta contro la FIFA quando c'era Sepp Blatter, e Sepp Blatter praticamente è stato quello che ha ispirato Infantino a trasformare la FIFA, che era l'organo che doveva organizzare i mondiali, i tornei, in una multinazionale che ha come l'unica divisa il profitto.
0: Sciauchi, però quest'anno la sigla...
1: La pelota non si mancia, ecco.
0: La pelota non si mancia, però poi il titolo, la sigla poteva anche essere Tranne te di Fabri Fibra, visto che l'Italia quest'anno non c'è.
1: Sì, può essere anche Tranne te, ma noi non vogliamo infierire.
0: Ah, ok, siamo buoni, siamo buoni.
1: Ecco, vorrei aggiungere una cosa, visto che oggi è Città del Messico, ricordo solo che è stato il punto di convergenza tra sport e politica nel 68, perché anche in Messico c'è stato il 68, 10 giorni prima dell'apertura delle Olimpiadi, che erano in autunno, l'esercito messicano reprime nel sangue la protesta studentesca a Tlatelolco, uccidendo centinaia di persone. Poco dopo, su quella stessa pista olimpica, i velocisti Tommy Smith e John Carlos sollevano i pugni guantati di nero contro la segregazione razziale negli Stati Uniti. Aggiungo che nella Azteca di oggi, dove gioca Messico-Sudafrica, è stato teatro di Italia-Germania 4-3. All'esterno della struttura una targa ricorda l'evento. Lo stadio Azteca rende omaggio alle nazionali di Italia-Germania protagoniste nel mondiale del 1970, dalla partita del secolo, 17 giugno 1970. Ecco, così abbiamo completato la sigla e l'evento di oggi, che è Messico-Sudafrica, e anche oggi ci saranno delle grosse proteste a Città del Messico, con migliaia di lavoratori che portano in piazza le loro rivendicazioni.
2: Sì, abbiamo letto, Sciauchi, sul manifesto da una collaboratrice lì tutto il mondo delle buscadoras, dei lavoratori, degli studenti delle università, i tornei di calcio nelle strade, insomma c'è tutto un grande movimento. La storia dello stadio Azteca incredibile, perché lo stadio che ha ospitato 3 volte i mondiali, di fatto ormai ha questo record, 2500 metri di altitudine, non dimentichiamolo mai, che si gioca anche in dei

0: luoghi diversi, insomma, da quello che siamo abituati. Come seguirà la radio i mondiali? Che si fa?
1: Aggiungo per l'altitudine che è servita all'Italia, a Mennea e a Moser, a battere un record di 200 metri per Pietro Mennea e Moser per battere il record, siamo di ciclismo, di Merckx. Noi la seguiremo in modo molto, come Radio Popolare cerca di seguire. C'è una parte ludica, perché comunque il calcio piace a tutti, noi in redazione parliamo molto di calcio, e sarà negli spazi di musica leggerissima su The Doors domenica e Poveri ma Belli. Poveri ma Belli seguiranno due squadre, la squadra più povera che è Haiti e la squadra che è un paradiso fiscale
2: Curaçao.
0: Non male.
1: E poi parliamo dei temi, perché i temi ci sono. Donald Trump sta facendo di tutto per rovinare la festa, perché a lui gli interessa soltanto i soldi ne ha fatti tanti anche grazie a questi mondiali. Parleremo anche dalla deriva di Infantino. Ricordiamo che Infantino aveva regalato a Trump quella medaglia del premio FIFA per la pace, e da allora Trump non ha fatto che scatenare guerre su guerre. Ovviamente ci sarà nei giornali e nei esteri Orizzonti, quindi in tutte le trasmissioni facciamo come ci piace. Da una parte parliamo di calcio e anche scherzando, ridendo, dall'altra parte ci sono queste problematiche. Io aggiungerei una cosa, Claudio, magari andiamo anche a vedere come tifano i paesi in guerra. Io so che per esempio Gaza sono super appassionati di calcio. Vorrei anche avere dei racconti magari dalla striscia di Gaza o del Congo. Il Congo, ricordiamo che la nazionale è presente in questi mondiali, quindi faremo Radio Popolare, ecco.
0: Storie, incastri, incroci, e perché no? E allora benvenuto Sciauchi, ci sentiamo domattina con una di queste storie, di questi incroci, di queste tue sollecitazioni, e intanto buon inizio se lo vedrai.
2: Alle 21, Messico, Sudafrica. Buona giornata Sciauchi, grazie.
1: Buona giornata a voi, ciao.
0: Ciao. Ma prima delle rimaste
2: ricordiamo un'azione contro il riarmo. Oggi giovedì 11 giugno alle 18:30 in via Scherillo c'è Dario Salvini.
0: Via Scherillo all'Emporio Eufemia, ricordiamolo, perché è proprio lì che si trova questa bella iniziativa ad Affori.
2: Sì, c'è un incontro con Dario Salvetti che noi abbiamo sentito spesso, non soltanto per il collettivo di fabbrica ex GKN di Campi Bisenzio, l'abbiamo sentito anche sulla flottiglia. Oggi si presenta la campagna di azionariato popolare della ex GKN. Un progetto di reindustrializzazione ecologista dal basso, una vera alternativa alla produzione di armi e per salvare noi e il pianeta. Giovedì 11 giugno, cioè 8, oggi, alle 18:30 in via Scherillo all'Emporio Eufemia.
0: Se volete, ci vediamo lì. E vai con le rimaste.
2: Se volete.
0: È rimasto un pallone nella rete?
2: Sì, è rimasto incagliato, ce ne sono un paio. Gli studenti che contestano il test Invalsi dicono non ci possono valutare solo da delle crocette. Calma, per fare valere le parentele c'è tempo. Dico solo questo. Poi Trump ha detto l'accordo è fatto, l'Iran deve solo firmarlo, anche oggi attaccheremo forte. Anche se non credo che abbiano sparato penne, cioè gli mandano delle penne per firmare l'accordo, vabbè. Chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli che vi faranno doppiamente perdere tempo, prima di tutto questo di Repubblica.it, Giorgetti punge l'Europa, serve un cambio di passo, le regole vanno ridiscusse. Ma sì, che cos'è un bilancio senza un po' di creatività, dai!
0: Quando non sa cosa fare, l'Europa, la butta come la palla in calcio d'angolo.
2: E sempre da Repubblica.it, dopo Panama e Groenlandia, il presidente Trump vuole le isole Chagos, ma Mauritius dice no. Beh, che dire, Grande Mauritius, tippetto coraggioso. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti? Ah, non è
0: dove
2: un tipo?
0: Dove sono le isole Chagos?
2: Non lo so, chi è Mauritius? Magari hanno anche una squadra di mai mondiali, non lo sappiamo. Le isole Chagos, cioè sono loro ma non noi dell'Italia, lo sai, è così quest'anno. L'ho presa male, va bene, adesso sono arrivate le 8.58, noi adesso ce ne andiamo.
0: Beh, se vuoi ti può consolare, la Gazzetta oggi titolava qualcosa come c'è tutto il mondo tranne noi, esatto. Quindi non eri lontana.
2: Tranne te.
0: Vi lasciamo all'ascolto con Massimo Bacchetta, il palinsesto poi di tutta la mattinata di Radio Pop. Noi torniamo domattina come sempre.
2: Alle 6, buona giornata Claudio Iampaglia.
0: A te, Cinzia Poli.
2: A tutte e a tutti.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Il caldo ti manda fuori di testa? Vieni a Liberamente, il festival nel parco dell'ex manicomio di Mombello. 12 e 13 giugno, tanti appuntamenti di cultura, laboratori, talk scientifici, DJ set e tanta musica. E anche uno spettacolo teatrale. Maggiori informazioni su Instagram Tanto Più e Facebook del Montebello con il programma completo. Ti aspettiamo!

Buongiorno, buongiorno, un minuto dopo le 9, buona mattinata da Massimo Bacchetta, tutto scorre. Allora, vai, l'avete sentito, da oggi si aggiunge anche questo, i mondiali maschili di calcio. Cioè, da oggi fino al 19 luglio, Messico, Canada, Stati Uniti, i mondiali di calcio, oltre 100 partite, 48 squadre nazionali, l'evento globale per eccellenza che, oddio, oggi se la deve giocare come evento globale con l'altro, vero, verrebbe da dire, evento globale che ci tocca vivere tutti quanti, che avviene lì nello stretto di Hormuz, no? Dalla guerra tutto il blocco, insomma, il mondo nell'evento globale bloccato lì, però... Però da oggi c'è anche questo, cioè l'evento globale dei mondiali di calcio. Allora, oltre ad andare a guardare tutti i risvolti, perché poi nell'evento globale per eccellenza ci sono sempre, perché sono sempre enormi cartine di tornasole del momento, e quindi anche questi mondiali lo sono, cartine di tornasole di quello che sta succedendo, di come il potere si organizza, eccetera, eccetera. Poi c'è l'altra questione, quella del tifo, e la trasmissione di oggi è dedicata al tifo. Prima di seppellirmi di insulti, aspettate, intanto benvenuti.

0: Allora, per l'Italia viene da dire è più facile perché la nazionale italiana non si è qualificata, ma è una tradizione quasi, e quindi è più facile stare e guardare da lontano, non essere coinvolti. Però è quella frasetta che quel tale traduceva così: mi si vede di più se tifo o se non tifo. Allora, i mondiali di calcio sono l'evento per eccellenza, come lo sport in generale, e i mondiali di calcio sono un po' l'apice di quel rito, diciamo, generale, globale, collettivo, che si traduce anche nel tifo. Allora, spiego, viviamo in una società, in Italia particolarmente, trasformata completamente in una tifoseria. Avviene su tutto, ma non è solo sulla politica, avviene su tutto. Ci sono i processi penali che diventano tifoseria, ci sono i processi mediatici, i tribunali mediatici, c'è anche nel nostro conversare quotidiano che o stai di qua o stai di là, appunto la tifoseria. Poi ci sono i luoghi, i riti dove in realtà la tifoseria fa parte del gioco, come i mondiali di calcio, dove però a quel punto, no vabbè, però essere tifosi è una schifezza, non va bene, eccetera. Non è che c'è qualcosa che non va, che si sta ribaltando tutto e che le due cose sono collegate? Cioè, tanto quanto non partecipi ai luoghi, alle cose dove il tifo è l'elemento elementare, anche perché se il tifo prende così tanto vuol dire che attinge a qualcosa di radicato, profondo, giocoso, anche elementare. Ecco, che non parte rifiutando quello poi ti ritrovi a essere tifoso da altre parti.
1: Tutto scorre.
0: E quindi, traducendola nel semplice, salutando quelli che magari già stanno cominciando a scrivere, ecco, parlate dei mondiali, ma sbagliato, bisogna boicottare i mondiali, eccetera, e che magari a loro volta involontariamente partecipano alla grande vita della tifoseria ovunque diffusa. Allora, prima domanda semplice: in questi mondiali, visto che non c'è l'Italia, ma per chi tifate? Cioè, riuscite a tifare per qualcosa, a giocare al gioco del tifo? E l'altra, se invece no, perché i mondiali brutto, il calcio brutto, tutto figlio del capitale, dei soldi, eccetera, tutto vero, quell'elemento base, per non metterlo nelle cose sbagliate, dov'è che lo mettete? C'è qualcosa su cui riuscite a tenervi questo spazio del tifo? Cioè essere sinceramente, serenamente, giocosamente tifosi di qualcosa? Me lo dite? 02 33 001 001, mi potete chiamare in diretta, oppure il 331 6214 013 per scrivere sms, mail, whatsapp. Le mail a diretta@popolarenetwork.it e la risposta a Marina che mi scrive: ma il tifo è solo maschile? No, ma ci manca altro. È quella roba un po' base, no? Che ti permette anche di passarci sopra un tanto al chilo con chi stai, perché stai con quella squadra o con quella persona, eccetera, proprio per giusto semplice spirito di tifo. Però se lo fai sulle cose leggere o probabilmente, perché sennò non si spiegherebbe perché il tifo è così contagioso globalmente in genere, poi magari ti permette di non trovarti a fare il tifoso e basta nelle cose in cui il tifo serve poco. Ripeto, siamo in Italia, dove c'è tifo, è tutto trasformato in una tifoseria.

0: vabbè, è quella febbre lì, insomma. Il tifo è una roba seria, perché può essere leggera, è la parte anche che ti può schierare nel gioco se lo fai sugli argomenti che non meritano magari qualcosa di più. Invece in Italia è tutto ribaltato. Allora, uno, anche se la nazionale italiana non c'è, cominciano oggi, durano per un mese, vi siete scelti una squadra, ti fate qualcosa? Sì, no, e perché? E l'altra, se non è questo invece, di che cosa siete tifosi? C'è qualcosa su cui siete bellamente, serenamente tifosi? Tifose? Quale? 0233-001-001 per telefonare in diretta, oppure 331-6214-013 per i messaggi che vanno da quelli di Massimo, che dice: d'altronde tifiamo rivolta. Un altro: io tifo Italia quando gioca la pallavolo femminile. Oh, nessuna televisione ce la fa vedere, va molto meglio di quei brocchi di calciatori che comunque continuano a occupare tutti gli spazi a disposizione. È la parte seria, mi bastava sapere che tu sei tifoso o tifosa nella pallavolo. Un altro: sicuramente tifo contro gli Stati Uniti, Giuliano. Un altro: io da stasera tifo Olimpia con l'inizio di gara 1 delle finali di basket, quindi nel basket sei tifoso. Un altro che dice: io tifo rivoluzione, ma quella vera. Oh, Francesco che dice che tiferà il Brasile, la Francia e l'Olanda, ma soprattutto contro gli Stati Uniti, anche lui. Un altro che dice: ma io non so cosa dire, da un decennio, dice questo ascoltatore, non riesco più a entusiasmarmi di calcio e ciclismo, per esempio. Per il resto mi impongo di non finire in dinamiche di tifo per fatti di cronaca o di costume. E quindi non c'è niente che... In cui ti tieni quella soddisfazione leggera di essere così serenamente tifoso, insensato o insensata, ma in una roba che sai che è piccola ma può essere divertente. Un altro che dice: io non so niente di calcio, i mondiali però sono altra cosa, manca l'Italia, non sono più quei tempi, cioè i tempi degli anni 80 eccetera eccetera, dove dice: non avevo mai provato un'emozione, una gioia così collettiva, e adesso non sono più quei tempi. Un altro che dice: non amo il calcio, ma il mondiale era l'unica manifestazione che mi trasformava in tifoso. Senza l'Italia non ho alcun interesse, quindi non lo seguirò. Il tifo è quella cosa che permette di emozionarti visceralmente su un argomento, e in sé non sarebbe male, tanto che mi pare sia un atteggiamento che stanno adottando anche ben fuori dall'Italia. Ecco, allora su questo, su che cavolo sei tifoso? Oh, Luca mi scrive che ti fa la Svizzera. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao. Ti fai qualcosa?
1: Ho una simpatia per il Brasile per via del suo allenatore
0: Ancelotti.
1: Se vogliamo parlare di tifo molto brevemente, io vorrei dire questo: se ci fai caso, il calcio si basa sulla componente sentimentale di centinaia di milioni di persone, perché tifare una squadra significa amare una squadra. Ora, nell'esperienza di ognuno di noi è normale innamorarsi di più donne o di più uomini nel corso della propria vita. Se tu invece diventi tifoso di una squadra, è un amore esclusivo e per sempre.
0: È interessante.
1: È così.
0: No, è vero. Così. Ci sta.
1: Invece, questa è una componente bella, gioiosa, eccetera. Meno bella, meno gioiosa, meno apprezzabile è l'atteggiamento di chi fa il tifoso in altre circostanze, quando ad esempio si parla di politica, di questioni sociali o di fatti di cronaca.
0: Ma perché forse quello è il guaio, cioè trasformarsi in tifoso senza rendersene conto, anche perché magari non fai il tifo dove te ne potresti rendere conto, cioè giochi al tifo.
1: Esatto, lì ci vorrebbe, per queste cose, se vogliamo più importanti, un atteggiamento soprattutto razionale. Però io vedo in giro sempre più tifosi in tutti i campi.
0: È quello. Ti ringrazio, ciao. Allora, tu Brasile. Intanto saluto Pippo Russo, benvenuto.
2: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Buongiorno, insegna all'Università di Firenze, è un sociologo dello sport, parto da lì. Russo, ti farà qualcosa in questo gioco di questo mese?
2: La vedo difficile, non so nemmeno se avrei tifato per l'Italia.
0: No, infatti. Quindi...
2: No, ma
0: Lei è un po' ostico all'idea del tifo in un baraccone del genere?
2: Più che altro perché da quando ho cominciato a indagare gli aspetti meno commendevoli del calcio sono un po' più disincantato, certo. E quindi vedo il calcio con una certa passione, ma stento a prendere parte. Alla fine credo che mi lascerò coinvolgere dal tifo per la squadra più debole in campo, che poi è sempre la cosa più bella.
0: È un bel gioco anche quello, insomma, cioè di far parteggiare il proprio cuore, diciamo, scegliendo un motivo leggero, anche, cioè leggero nel senso così sentimental giocoso, no? I più deboli li scelgo.
2: Ma sì, stare dalla parte dei più deboli è qualcosa che comunque ci fa vedere, ci fa sperare in un mondo migliore, anche se poi al 90esimo si torna al mondo di sempre.
0: Fa impressione, adesso so che non è l'argomento di questa conversazione, ma fa impressione però in un paese trasformato ormai da anni e sempre più a rullo compressore in tifoserie, forse anche a livello globale, sugli argomenti più seri, cioè schiacciati sulle tifoserie, che poi invece i riti nati anche sulla base del tifo, cioè di quell'appartenenza appunto giocosa, eccetera, invece piano piano ci stiano rubando quasi quel gioco del tifo, no? Le due cose sono un po', rischiano di incartarsi. E su questi mondiali, diciamo che di esempi di cartina di tornasole dei disastri che a livello globale e mondiale stanno accadendo non mancano, diciamo, a partire dalla FIFA, a partire dal capo della FIFA infantile, di quello che sta facendo, eccetera. Mi fa un glossario di questa amalgama di deformazioni che ormai stanno diventando abituali anche in un fenomeno come quello dei mondiali di calcio?
2: Ma mi verrebbe da rispondere vasto programma. Io comunque mi aggancio a quello che diceva l'ascoltatore, di cui ho sentito la coda dell'intervento, e io ritornerei a quel discorso sulla calcistizzazione della politica che era stato fatto dal grande Alessandro Dallago all'alba del berlusconismo politico, che era immediatamente successivo al berlusconismo calcistico.
0: Indimenticato per noi sociologo. Alessandro,
2: esattamente. Da lì è partito tutto un mutamento antropologico del calcio, un mutamento culturale, una mutazione genetica che lo ha trasformato in qualcosa di completamente diverso. Ma è cambiata tutto intorno la società, lo abbiamo visto nel caso italiano, che è stato un caso emblematico, ma se spostiamo lo sguardo altrove, facendo delle comparazioni con altri paesi, ma anche con ciò che avviene nel calcio a livello globale, vediamo che i processi avvengono più o meno nello stesso modo. Il calcio è diventato un grande balocco della politica globale, ma è a sua volta un'istituzione politica fortissima con una sua personalità, e questo viene incarnato al massimo grado dalla presidenza di Infantino. Fra l'altro, io su questo aspetto ho un'idea abbastanza precisa. Riprendo la prima pagina di ieri dell'Equipe, geniale secondo me, nella quale Infantino veniva raffigurato come un pupazzo nelle mani di Trump. Ma in realtà Infantino non è esattamente un pupazzo, lui è completamente cosciente di quello che fa, incarna un certo modo di governare la FIFA che è stata trasformata da 10 anni a questa parte, cioè da quando lui è presidente, in una sorta di istituzione che è una confezione sartoriale tagliata esattamente sulla sua figura e sulla sua persona. Lui si muove come se fosse uno dei potenti della terra, e agli altri potenti della terra porta in dote il calcio come strumento di comunicazione e di consenso. Quindi non credo proprio che sia un burattino, c'è, lo vedo più come il service del Robin Hood di Walt Disney, quello che sa essere anche un grande consigliere dei potenti, con lingua abbastanza biforcuta, ma che alla fine riesce comunque a ritagliare un altro pezzo del suo potere.
0: Infantino è quello che, senza tema del ridicolo, ha organizzato il premio per la pace dato a Trump un po' di mesi fa, insomma, quindi con una capacità anche forte di mettere le mani nel piatto proprio del simbolico mondiale, perché e in questo caso nei mondiali invece che stanno stanno per iniziare. Dove si concretizza, dove si intravede questo approccio, questo atteggiamento di cui ci parlava?
2: Ma si intravede nell'ambizione innanzitutto di imporre un format del mondiale che è assolutamente esagerato. Stiamo parlando di 48 squadre e non va taciuto il fatto che sotto sotto Infantino sogna un mondiale a 64
0: squadre. Aia, aspetti un attimo, Pippo Russo che in questo momento... No, è sparito, vediamo se recuperiamo. Eccoci qua.
2: Allora, questo giusto per dire quali sono le idee dell'uomo. È tutto nell'idea soprattutto di allargare il proprio potere personale, di inserire sempre più federazioni appartenenti alla sfera dei paesi in via di sviluppo, che sono grandi elettori della FIFA, e in questo Infantino ha ereditato il vecchio metodo che era stato sperimentato per la prima volta da João Havelange, che è stato portato avanti ulteriormente da Joseph Blatter, e lo ha messo a punto definitivamente piazzando sempre di più propri uomini nelle confederazioni continentali e facendo della FIFA non più una grande organizzazione ombrello, ma piuttosto una organizzazione concorrente rispetto alle sue periferie.
0: Quindi insomma una grande organizzazione tutta proprio di struttura di potere, quindi allarga di più e controlla più che puoi, e a quel punto garantisciti un sistema di potere globale.
2: Assolutamente sì, con l'uso propagandistico quasi ossessivo della grande bonanza economico-finanziaria che la FIFA starebbe garantendo alle federazioni, allo sviluppo del calcio attraverso i programmi di sviluppo locale. In realtà questa bonanza alla fine viene pagata dai tifosi, dalla gente del calcio. Noi abbiamo raccolto in questi mesi le feroci polemiche nei confronti del costo dei biglietti che è andato completamente fuori controllo a causa di un meccanismo di asta online che è diventato quasi un meccanismo usuraio. Sappiamo anche quanto costerà ai singoli tifosi in trasferta andare a vedere le partite in termini di sistemazione alberghiera, in termini di spostamenti. Abbiamo scoperto anche che dovranno strapagare la bottiglietta d'acqua e il panino allo stadio, ma l'ultima novità è che ai tifosi, per quelli che volessero consentirsi questa libidine, sarà data la possibilità di vedere il proprio nome e cognome col paese di appartenenza trasmesso sul maxi schermo dello stadio durante la disputa della partita di calcio attraverso il pagamento di un tariffario che voi trovate sul sito della FIFA, che è $79, in euro fanno 69, e quindi io posso passarmi la libidine di vedere scritto Pippo Russo Italia mentre si gioca, per dire, Stati Uniti Paraguay, pagando $79. Tutto questo per dire, la grande bonanza alla fine è pagata da noi che siamo gli appassionati di calcio, continuiamo a essere salassati.
0: Cioè, questo mi sembra centrale anche in senso proprio generale, cioè hanno trasformato quel grande rito anche popolare, cioè che attingeva appunto alla passione popolare, in un rito che sulla finzione del continuare a essere cioè di attingere a quella leva popolare, in realtà ti dice, guarda, in questo modo entri in un circolo d'élite, in qualche modo, cioè devi metterci soldi.
2: Ma io dirò di più, che siamo all'eterogenesi dei fini di quello che è stato uno slogan molto caro a tutti noi che facciamo Radio Popolare e l'ascoltiamo. Pagherete caro, pagherete tutto.
0: Ecco. Senta, Russo, ma in questa cosa qua, appunto, se è vero, e io credo che sia vero, che il tifo invece, cioè quella passione giocosa, è uno dei sentimenti elementari che nella vita proviamo. Glielo chiedo proprio da sociologo dello sport. Resta qualche cosa su cui possiamo con serenità mettere quella parte di noi, o in qualunque, o ormai proprio dobbiamo fare i conti quasi a livello sociologico che quella dimensione elementare e profonda del tifo è resa business ovunque e in ogni caso, e quindi non può più esserci una dimensione del tifo giocosa nella vita?
2: Ma quella dimensione per fortuna rimane, sopravvive, per fortuna o purtroppo non sappiamo deciderci come dire, come rispondere. Per fortuna perché ancora è un elemento vitale, ci dà identità, ci dà partecipazione, diciamo, oppure ci dà ancora qualcosa di cui discutere al bar per coloro che continuano a frequentarli i bar anziché i social. Purtroppo perché questa leva sentimentale, affettiva, ci fa sempre di più ostaggio delle manovre di speculazione proprio sul sentimento che portano allo sfruttamento economico finanziario di cui dicevo poco fa. Non so quale sia il modo a questo punto per declinare in modo sano questo tifo, certamente tornare davvero a vedere le partite negli stadi di periferia anziché andare a ingrassare il business delle pay TV, fare anche dell'attività di partecipazione attraverso il club del proprio quartiere, della propria città, riappropriarsi del calcio come fenomeno veramente popolare, laddove il concetto di popolare deve essere declinato in termini di partecipazione e non già di spettacolo di massa a pagamento.
0: Mi sa che c'è la grande tipologia del reato di sfruttamento di credulità popolare su cui bisognerebbe ragionare. Pippo Russo, grazie mille di questa chiacchierata.
2: Grazie a voi e buona giornata a tutte e tutti.
0: Grazie, buona giornata a lei, come sempre a tutti noi, visto che l'ha detto che facciamo e ascoltiamo Radio Popolare. Do la linea alle notizie. Edo sicuramente ti fa Portogallo, Ren ha simpatia per il Curaçao, Nando dice pensate se la finale dei mondiali fosse Stati Uniti-Iran, e un altro che dice che lui è malato di basket, Fortitudo Bologna, e lì riesce a tornare bambino. Le notizie poi tra 5 minuti continuiamo.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: quanto sa di felicità.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma, Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Popolare Network.
10: Ma non ci stiamo!
11: Nella vita ci vuole pazienza.
10: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
11: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
10: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
11: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
10: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
12: Brick OK, più vicino a te.
10: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
13: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. Alla Camera dei Deputati sono iniziate le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo del 18-19 giugno. La Presidente del Consiglio finora ha parlato di Ucraina e del ruolo che l'Europa deve avere nel negoziato con la Russia, ha criticato indirettamente l'ultimo vertice tra Gran Bretagna, Germania e Francia, da cui era stata esclusa l'Italia, affermando che nessun formato, nessun gruppo di paesi può parlare a nome di tutta l'Europa, che va trovata una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli stati membri per portare il punto di vista europeo. Ora sta parlando della crisi in Medio Oriente, proviamo a sentirne un passaggio.
14: Ai propri confini e che l'Europa debba riconoscere questa esigenza come parte essenziale di qualsiasi prospettiva di stabilità regionale. Ma allo stesso modo il Governo e io personalmente non ci siamo nascosti quando andava riconosciuta in Parlamento e nei consessi internazionali l'inaccettabile gravità della situazione umanitaria a Gaza e l'illegalità degli insediamenti in Cisgiordania, condannando i coloni violenti e la politica dei fatti compiuti.
13: Così Giorgia Meloni in questi minuti in Parlamento sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo.
15: Vediamo allora la situazione nel Golfo Persico. Faremo dello stretto di Hormuz un inferno per voi, lo minacciano le guardie della rivoluzione islamica dopo l'attacco lanciato la notte scorsa sull'Iran da parte degli Stati Uniti. Il Pentagono afferma di aver colpito obiettivi militari, i media iraniani parlano di ripetute ondate di attacchi su diverse città del paese, anche sulla capitale Teheran. L'Iran ha risposto con altrettanti attacchi su basi statunitensi in tutta la regione e annunciando la chiusura totale dello stretto. Torna a riaccendersi anche il fronte tra Hezbollah e Tel Aviv. Nel nord di Israele è scattato l'allarme aereo per possibili attacchi dal sud del Libano.
13: L'UNICEF, l'agenzia ONU per l'infanzia, lancia un appello per la tutela dei minori palestinesi. In meno di una settimana sono almeno 9 bambini rimasti uccisi a Gaza e in Cisgiordania a causa del fuoco israeliano, una ventina quelli rimasti feriti. Il responsabile UNICEF per il Medio Oriente esorta oggi le autorità israeliane al rispetto del diritto internazionale e ad adottare misure decisive per proteggere tutti i bambini palestinesi.
15: Prima lo ha colpito per stordirlo, poi, dopo averlo cosparso di benzina, gli ha dato fuoco uccidendolo. È successo stamattina a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, dove un 47enne che soffre di disturbi psichici ha ucciso il padre 73enne. A scoprire l'omicidio i carabinieri che erano intervenuti dopo aver notato del fumo uscire dall'appartamento. L'uomo è stato arrestato.
13: A Palermo nella notte è stato appiccato un incendio nel parcheggio aziendale della società Sicily by Car. 11 auto sono state danneggiate. È la terza intimidazione in meno di 3 mesi contro l'azienda dell'imprenditore Tommaso Dragotto. Il 21 marzo scorso erano stati esplosi diversi colpi di Kalashnikov contro l'ingresso del deposito di auto, mentre il 27 maggio erano state danneggiati circa 20 mezzi durante un evento espositivo. Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10:30.
9: Popolare Network.
0: Ma cosa c'è di nuovo in cortile?
16: Colori luminosi, un fondo verde smeraldo, personaggi che volano verso la luna, arancioni, gialli, brillanti. Il nostro cortile impreziosito dalla rinnovata riproduzione dell'opera di Tadini, Fiaba per Radio Popolare, quella che l'artista ci ha donato nel 2000 quando abbiamo acquistato questa sede. Poi il tempo l'ha rovinato, ma noi l'abbiamo rifatto e ora splende in cortile e noi ne siamo fieri. Quando venite all'aperitivo, lunedì o il giovedì, fermatevi ad ammirare il Tadini.
0: Che bello!
15: Tutto scorre.
17: Cinque minuti dopo le 9:30, seconda parte della trasmissione. E da oggi si aggiunge anche questo, i mondiali di calcio maschili. Da oggi fino al 19 luglio, questione seria e questione meno seria, impastata. Mi si vede di più se tifo o se non tifo. E sapendo e vedendo che in un grande baraccone come quello del calcio mondiale succede di tutto e di più a livello di impasto, di business, di potere, di interessi, eccetera, uno dice ok, ci scippate da lì quel grande anche gioco di leggerezza popolare che è tifare per qualcosa, tifare per qualcuno. Allora, il male è il tifo o il fatto che ce l'hanno rubato? E se ce l'hanno rubato su quel calcio, che a molti piace, insomma, è la liturgia mondiale, riuscite a essere tifosi su qualcosa? Oh, su qualcosa, poi definite voi che cosa. Allora, il messaggio al momento in testa alla classifica è questo, di Lella che dice Blatter, Infantino, insomma tutti i vertici recenti passati del calcio, tutta gente che ha rovinato il calcio e lo sport in generale, ma che senso ha tifare qualcuno quando c'è tanta cupidigia, allo stesso tempo miseria d'animo dietro a quello che un tempo era leggerezza e divertimento? Comunque io tiferò Spagna. Gioca la Spagna? Sì, gioca. E infatti un altro dice che tiferà Spagna, che stavolta si è scelto la Spagna e tiferà Spagna. Poi Massimo che dice che invece il motociclismo è quella cosa che riesce a dire, dice, mi fa avvitare sul divano per le emozioni, ti fa bezzecchi nel MotoGP. Un altro che mi scrive, ecco la mia posizione, ed è Teodoro, e mi riporta una frase che dice, mondiali di calcio, neppure un frammento, sono una palla piena di soldi, razzismo e ogni altro escremento. Ok, questo vale sui mondiali di calcio. E quindi tu ti togli dal tifo in generale nella vita o dal tifo nel calcio, che ok, ci hai spiegato che è una palla di merda in sostanza. Perfetto. che la domanda di sottofondo, Teodoro, è che se ti togli, come giustamente dici, dal tifo, da quella roba lì, resti tifoso di qualcosa o no? Non si rischia in questo modo poi di trasformarsi in tifosi senza accorgersene nelle cose invece in cui il tifo, quello insensato, quello sentimentale, invece varrebbe poco la pena di essere percorso? Siamo in Italia, nel paese in cui la tifoseria è qualunque cosa. Non so cosa dire, dice Mauro. Sportivamente da un decennio non riesco più a entusiasmarmi a calcio e ciclismo. Per impongo, l'ho già letto, mi impongo di non finire in dinamiche di tifo. Comunque si dice, sì, io seguo molti sport minori. E Ciro che dice che tifa per l'arbitro che è stato rimandato a casa e quindi, come lui dice, non parteciperò alla visione di un mondiale razzista. E questo vale su questo esempio. Tifate per qualcosa? Sia in questi mondiali, se tifate per qualcosa, sia riuscite, e continuo a usare questo verbo, riuscite a tifare per qualcosa, perché a me mi sembra che poi si può dire che il tifo sarebbe anche un grande diritto delle persone, poter tifare per qualcosa o per qualcuno con leggerezza. È certo che è sempre più complicato. 0233 001 001, se volete, perché io tra un po' smetto di leggere solo i messaggi, vi do il tempo di telefonare.
15: Tutto scorre.
17: Perché intanto c'è uno che dice che per lui o lei, non so, è proprio la fede per una squadra o per qualcosa che è il tratto negativo del tifo. E dice che tifo chi mi innamora e non può essere un per sempre. Laura, che addirittura dice, cita Marx e dice oggi forse Marx definirebbe il tifo l'oppio dei popoli. Ma un altro che mi dice che gli piace guardare quando può il rugby anche dal vivo e poi gioca tra virgolette al triathlon, però dice se mi chiedi i nomi di calciatori o di giocatori di questi sport, faccio una brutta figura, quindi non mi reputo un tifoso di niente di nessuno, ma seguo e apprezzo i valori dello sport. Come siete seri sulla questione del tifo? Pronto?
18: Pronto, sono io.
17: Sei tu, ciao.
18: Ciao, allora, innanzitutto volevo dare la mia opinione sul tema dell'oggi, del business, degli interessi che girano intorno al calcio. Insomma, il calcio è sempre stato un po' business, interessi vari portati da parte. Quindi, come dire, pensare a un passato romanticizzato secondo me è un po' sbagliato. Cioè, il telestar venne inventato e creato come pallone per renderlo più televisivo, e questo durante i mondiali del 70, per cui insomma semplicemente è l'evoluzione di quello che è iniziato anni fa e che è stato portato avanti dai vari presidenti della FIFA. Detto ciò, Infantino è veramente una persona deplorevole sotto veramente tanti punti di vista. Dopodiché io penso che all'interno delle federazioni, penso che tutti lo usanino perché porta soldi, rende sempre di più il pallone pesante a livello politico e visibile a livello mondiale, che probabilmente chi deve fare gli interessi del mondo del calcio è solo contento.
17: E questo è l'impasto che hanno combinato lì dentro. E tornando invece al tema che è il nostro diritto, invece, se lo si vuole guardare così, cioè di poter giocare.
18: Questa è una bella tematica. Cioè, già lei si è già detto, si è già ripetuto in svariati modi, insomma, la fruizione del mondiale è sempre più difficile. E tra l'altro mi chiedo, ma se le partite sono sempre più difficili da vedere, andare allo stadio è sempre più complesso. Mi chiedo, dato che il calcio nasce come sport nazionale popolare, come un modo anche di affrancarsi a livello sociale, mi chiedo, i ragazzini come faranno ad appassionarsi al calcio se non possono accederlo, non possono vederlo? È emblematico il fatto che l'ultima finale di Champions League non sia stata trasmessa in chiaro. Adesso insomma l'Italia è un paese molto legato al calcio, anche se il tennis si sta prendendo tante fette di visibilità in questo momento, però insomma per una persona che non ha tanti mezzi non poter vedere la finale di Champions League, che è uno degli eventi calcistici più importanti importanti dell'anno, è un peccato.
17: Riesce a tifare per qualcosa nella vita?
18: Sicuramente a livello di club, certamente, anche se il club che tifo...
17: Ma magari a tifare per la bocciofila per cui giochi, cioè io non lo so, ma insomma intendo
18: certo.
17: Quella parte lì.
18: Sì, assolutamente. Poi a un certo punto arrivi al momento in cui dici, senti, sai cosa? Io mi guardo le partite, me le godo e spero che vincano delle squadre che meritano di vincere. Sembra un po' democratico, democristiano come pensiero. Però sai, se ad esempio vince la Spagna il mondiale, come ha fatto l'ultimo europeo, ha vinto, io sono contento perché ha giocato bene, ha fatto vedere delle buone idee di gioco, sicuramente non il calcio un po' speculativo che abbiamo in Italia, per esempio.
17: Ti farai Spagna?
18: Forse no, perché ha vinto troppo e sono anche un po'...
17: Okay.
18: Forse ti farei Brasile perché è bello vedere una nazionale storica tornare a vincere, però hanno fatto uno spot molto divertente sulla presenza del Brasile al calcio. Poi vabbè, il sogno sarebbe vedere Curaçao vincere, per dire in faccia a tutti, però insomma sarebbe bello vedere un outsider.
17: E le guarderai un po' le partite?
18: Forse qualcuno, anche se gli orari non aiutano tantissimo in questo caso. Diciamo che diventa difficile anche perché, insomma, pensare a tutto quello che è accaduto in questi mesi, dal premio alla pace dato da Santino a Trump, che è veramente, cioè, è ridicolo come modalità di porsi, di interazione politica del mondo del calcio con il mondo della politica vera e propria. E per cui diventa difficile, però sai, a un certo punto, come avete detto anche voi, come ha detto anche Sciocchi, metti da parte la mente e ti godi solo una festa di calcio. Insomma.
17: Ma perché quella parte lì è una parte da preservare se non la vuoi mandare al macero in balia di qualcun altro. Cioè,
18: assolutamente, solo che a un certo punto poi ti dici, allora, prezzi dei biglietti proibitivi, possibilità di vedere il mondiale in chiaro, difficile perché comunque le partite non puoi vederle tutte. Allora a questo punto arriviamo all'estremo di stadi vuoti, zero ascolti e forse qualcuno dice, boh, forse abbiamo rotto il pallone, però si dice da tanti anni questa cosa, per cui è un po' retorica anche la mia in questo momento.
17: Quando si arriva al fondo si può sempre scavare. Ti ringrazio, ciao.
18: Esatto,
17: ciao. Luca ti fa Portogallo perché dice che Bruno Fernandes, parlo di cose che io non so, che Bruno Fernandes ha cominciato a giocare nel Novara, quindi immagino che sia la sua città e quindi ha deciso. Tifa Portogallo. Ivano che dice che lui, il tifo è passione, è come essere partigiani, parteggiare per qualcuno, per qualcosa, e quindi dice: io come sempre tiferò per le squadre più deboli, generalmente sono africane, e farà così. Pronto?
19: Pronto?
17: Ciao.
19: Chi sei? Scusa la citazione, sono Lalla, scusa la citazione di Marx, ma il problema...
17: Ah, sei tu? Okay.
19: Sì. Il problema del tifo è che il tifo è acritico. Cioè tu ami quella squadra o quello sport o quella cosa senza mai vederne i difetti, e se ti vedi i difetti hai come la mamma che ti perdona tutto.
17: Sì.
19: E quindi questo è il problema del tifo. Se il tifo serve per dare questo senso di appartenenza, questo senso di benevolenza, di amore materno, e quindi ci ricarica.
17: Ma se lo fai con gioco e leggerezza è molto divertente, no?
19: È molto divertente. Il problema è che c'è qualcuno che sfrutta questa cosa.
17: Assolutamente.
19: E poi stavo pensando al fatto dei $70 per avere il proprio nome sul maxi schermo. Io mi ricordo che nel Novecento qualcuno disse che tutti noi avremmo potuto avere un quarto d'ora di popolarità.
17: Ed è quello che ci stanno...
19: Ed è quello, io ci sono. E è il problema di ciascuno di noi che non ha una funzione pubblica, che non ha potere... L'unico potere che ha è dire io ci sono, gli altri mi vedono che io ci sono.
17: Ti ringrazio. Ti farei qualcosa? No, quindi.
19: Una funzione pubblica che non ha potere. L'unico potere che ha è dire io ci sono, gli altri mi vedono che io ci sono.

0: Uniti, Canada, Messico sono i tre luoghi. Allora venite con me, anzi con lei in Messico.
1: Tutto scorre.
0: Lei è Lucia Capuzzi, benvenuta Lucia.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, buongiorno, giornalista inviata di Avvenire, viene dall'America Latina ed è appena tornata dal Messico. Ha fatto dei racconti, un reportage. A proposito di quanto poi in questi momenti globali, veramente globali, si mischiano le cose e c'è la possibilità di vedere dentro pezzi di realtà che poi abitualmente magari facciamo anche finta di dimenticarsi. Ha fatto dei racconti a proposito del Messico. Oggi si comincia proprio dalla città del Messico a quello stadio mitologico che è l'Azteca, dove anche l'Italia giocò, eccetera, eccetera, da Guadalajara, come posso dire, di una fotografia dove fianco a fianco c'era il campo del calcio e il campo delle buche dei morti. Ci ripercorri questa immagine?
2: Sì, purtroppo appunto Guadalajara, che è appunto seconda città della Repubblica Messicana, oltre che sede dei mondiali, il secondo incontro si svolgerà subito dopo là, e anche la capitale messicana dei Desaparecidos. E qua viene un déjà vu, Messico 2026 come Argentina 78. Stavolta i Desaparecidos purtroppo sono molti di più. E lo stadio di Guadalajara è costruito in una zona della città dove è praticamente circondato dalle fosse comuni. Cioè, ne sono state trovate 63 negli ultimi 8 anni, la più grande mai trovata nell'area metropolitana di Guadalajara, da dove sono stati recuperati 270 sacchi di corpi, e a 15 km dallo stadio. E quindi uno appunto giocherà al calcio, quelle partite si giocheranno letteralmente fra le fosse comuni dei narcos, che nessuno vuol vedere, né il governo messicano, né la stessa società messicana, la parte che non è colpita direttamente, né tantomeno la comunità internazionale.
0: Lucia, perché in questo rapporto, paragone che hai fatto con l'Argentina, Argentina 78, i mondiali, le varie nazionali andarono lì, le madri col fazzoletto bianco ci provavano a manifestare, a farsi vedere, cioè dei segni provavano a esserci coperti da un regime, cioè dittatoriale, che copriva tutto. Videla, eccetera, che tentava di coprire tutto. In questo caso invece si va come in un paese che è lui stesso che sta dicendo a tutti: fate finta che non ci siano queste cose, fate finta di non vederle.
2: Beh sì, insomma, come l'Argentina dei generali non riconosceva i desaparecidos, purtroppo in questo caso è un regime democratico, un governo democratico, non è neanche un problema di un singolo governo, che
0: Appunto.
2: questo sistema va avanti da 20 anni, è per una politica fallimentare mai cambiata da 4 successivi governi, che è la militarizzazione della sicurezza pubblica. Anche stavolta le madri ci proveranno, le madri, i padri, i familiari degli scomparsi, che sono tra l'altro quelli che li cercano. Le fosse comuni di cui parlavamo non sono state trovate dalle autorità, ma sono trovate dai parenti, perché nessun altro li cerca. Anche loro hanno tappezzato le città vicino al famoso Azteca, che tra l'altro adesso gli hanno cambiato nome sfortunatamente con una rivolta dei tifosi. È tappezzata la via d'accesso all'Azteca di foto dei desaparecidos che ciclicamente il governo rimuove. Guadalajara è interamente tappezzata. Sulla via principale di Città del Messico, che è Reforma, ci sono gli antimonumentos, dove sono i monumenti che nessuno vuol vedere. Il più grande è quello ai desaparecidos, più di 130.000. Adesso la cifra ufficiale è 134.000, che non include il numero reale, perché il numero reale non viene nemmeno denunciato ed è probabilmente 4 volte tanto.
0: È una strana situazione in cui appunto un evento come i mondiali di calcio maschili tocca questi tre paesi. Uno dei tre paesi, gli Stati Uniti, è come se, il momento è questo, è come se non avesse l'amministrazione, è come se non avesse paura di presentarsi per com'è e quindi già nei nei riti di controllo all'entrata, nei casini che sono successi, i

0: l'arbitro, gli arbitri bloccati, gli allenatori bloccati. Insomma, è come se avesse già voluto, senza paura, far vedere in che razza di posto ti stanno dando il benvenuto. In Messico è come se fosse un po' il contrario, cioè non te lo vogliono far vedere, poi ci sono i diretti interessati che provano a dirti: guardate che state venendo in questo paese, in questo luogo di, in cui c'è qualcuno che cerca delle persone scomparse, e tutti gli altri, pur in un regime democratico, stanno un po' tentando di far finta di niente.
1: È straniante, infatti, anche perché il Messico, a differenza degli Stati Uniti, è un paese assolutamente accogliente, è dolcissimo il Messico per altre cose, ed è un paese appunto assolutamente funzionante, efficiente, bellissimo, con una vita culturale impressionante, l'industria cinematografica più importante dell'America Latina. Uno non immagina che appunto dentro il Messico, il Messico sia anche questo, e probabilmente gli occhi non allenati, e andranno anche di molti giornalisti, se i parenti poi non riusciranno a manifestare, come è probabile che non riescano perché li bloccheranno, già hanno detto che non li faranno avvicinare nelle zone clou. E quindi uno ha la sensazione che tutto funzioni e tutto sia normale, e da una parte lo è, però per me il Messico è la metafora del mondo, cioè un mondo in cui un pezzo sempre più ristretto di società e di paesi ha i propri diritti garantiti, e il resto, la stragrande maggioranza, vede i propri diritti, appunto, incluso quello più elementare, alla vita, a non scomparire, a non svanire nel nulla, a restare quantomeno da morto con una tomba, violato ogni giorno.
0: Senti Lucia, visto che poi è sempre utile, secondo me, non rifugiarsi nelle cose consolatorie, quindi la cosa consolatoria potrebbe per uno dire: va bene, i mondiali vanno boicottati, eccetera. Quelle persone, i familiari, in realtà mi sembra di capire, sperano che di diventare visibili un po' di più, cioè sperano che quell'evento mondiale metta luce su di loro e non che lo boicotti.
1: I familiari non sono contrari, allora, ovviamente il mondiale, alcuni ti dicono che la FIFA andasse a fare i propri affari da un'altra parte, perlomeno non giocasse nello stadio a fianco alle fosse comuni, questo ovviamente anche a livello di sensibilità colpisce. Però dall'altra parte loro ti precisano in una posizione, secondo me, molto, molto sensata, anche molto obiettiva, che il problema non è i mondiali, che i mondiali, loro non sono contrari ai mondiali, loro sono contrari al fatto che con i mondiali, che i mondiali diventino l'occasione per cancellare il problema. Perché poi appunto tanti andranno, anche di giornalisti, a seguire i mondiali e diranno: no, il Messico funziona, Città del Messico c'era nulla, era tutto stupendo, anche a Guadalajara se uno sta in centro non c'è nulla, e che quindi questo contribuisca a mantenere un leitmotiv dominante. Come spesso accade, però, come è accaduto anche in Argentina 78, poi alla fine questi grandi eventi, però per un effetto collaterale, diventano anche l'occasione in cui per sbaglio alcuni si accorgono che forse questa cappa di normalità è troppo fragile. Loro ci proveranno in tutti i modi, non a ovviamente appunto andranno e manifesteranno con le magliette in Messico campione mondiale di Desaparecidos, oppure lo slogan del Messico è il pallone torna a casa, in riferimento appunto all'origine preispanica del gioco del calcio, e lo slogan è e Desaparecidos quando, quindi loro proveranno a utilizzare intelligentemente l'evento per acquisire visibilità, non so quanto glielo permetteranno, sarà una battaglia durissima. Io spero che i colleghi che andranno a seguire il mondiale non si limitino appunto a vedere solo il gioco o anche le polemiche più pretestuose, più ovvie, dove dorme la nazionale iraniana, l'arbitro solo, che sì, sicuramente uno scandalo, però lo scandalo degli scandali ce li hanno davanti agli occhi, un paese democratico con 134.000 desaparecidos che nessuno cerca, che cercano i parenti, questo è inaccettabile.
0: Grazie Lucia di questo promemoria preliminare, appunto, cioè benvenuti in quel mondo, ecco, di saperlo attraverso questo promemoria. Grazie anche di quel racconto, lo dico.
1: Grazie a
0: lettore.
1: Voi.
0: Lucia
1: grazie.
0: Capuzzi, grazie mille e buon lavoro, Lucia Capuzzi, l'inviata di Avvenire in America Latina. Tutto.
2: occorre.
0: Per chi tiferete, se tiferete per qualcuno in questi mondiali dove l'Italia non c'è, da oggi comincia per un mese, e se no, lì, perché non ve ne frega niente, il tifo riuscite a coltivarvelo da qualche parte? Allora, Cesare dice che, la leggo perché io non lo so, che tifa per il Catanzaro, immagino calcio, perché dice una società seria, un presidente serio, lavora sui giovani, poi tifo anche per i miei figli, Lorenzo e Leo, con un gruppo di amici si sono autofinanziati e partecipano a un campionato Acli Calcio. Un'altra che dice invece, interpreta a modo suo la questione del tifo, dice si tifa per la pace, per una guarigione, per il benessere, ma non per squadre di miliardari sponsorizzate da aziende spesso complici di crimini. Un altro che dice che si è disintossicato nell'86 dal calcio e dice indovinate cos'è successo al Milan nell'86, vabbè, quindi fa un suo riferimento. È un altro che dice definiamo tifo. Si intende una scelta fatta con il cuore, quindi irrazionale? Se è così, perché non posso scegliere di tifare per la Palestina? Ho bisogno di razionalità rispetto alle immagini strazianti che vedo? Invece che penso, dunque sono, ormai si dovrebbe dire mi vedete e quindi sono. Questo è un po' filosofica, ma Adriano che dice che tifava alle partite di pallavolo e di basket dei suoi figli e fino a 10 anni fa tifava nel calcio solo per i mondiali, seguo altri sport ma non da tifoso. Un altro che dice che gli piacerebbe un mondiale riservato solamente alle nazioni che rispettano i diritti umani, ma non mi dice se il tifo dove cavolo lo mette nella sua vita. È un altro che dice tifierò l'Italia, anzi no, quello no. 25 secondi, continuiamo. Telefonatene se volete, 0233 001 001.
3: Il cantiere compie 25 anni.
4: 12, 13, 14 giugno, Here to Stay, Festival di Strada.
5: 3 giorni di festa per 25 anni di amore, rabbia e comunità.
6: Concerti, spettacoli e incontri per tutte.
3: Qualche spoiler?
4: Zero Calcare, Zulu, Cioccolate Remix, Le Faxia, DJ Pascal e Dead Poets.
5: Un tributo al Derby Club con Cocchi e Iannacci.
6: Programma completo su cantiere.org.
2: Tutto scorre.

0: Allora, stavo guardando i molti messaggi che avete scritto. Uno che dice che segue molto lo sport, un pochino il calcio, dice meno, anche se sono romanista, ma il tifo spesso si trasforma in slogan e atti esagerati. Ma il tifo di per sé può essere esagerato, cioè esagerato nel senso che di non richiedere di avere ragione, poi la misura che gli dai, che gli diamo, quella è un'altra vicenda, come dire. Tifo è una cosa seria, ma se ci credi troppo poi vai fuori giri tu. E saputo tutto questo, però riuscite a essere tifose di qualcosa? Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Ciao.
1: Ciao, sono Pietro.
0: Pietro, benvenuto.
1: Si può dire a Radio Popolare che il calcio non è una bella cosa?
0: Come no?
1: A me francamente non mi frega proprio.
0: Cioè che non ti piace come gioco?
1: Non mi piace come gioco, ma non mi piace come si gioca, non mi piace il tifo.
0: Cioè non ti piace il tifo nella vita?
1: No, non mi piace il tifo calcistico. Se vuoi io posso tifare per la Palestina, posso tifare per i popoli oppressi, per Cuba, non per il calcio.
0: Però scusami, tifare per la Palestina, tifare per i popoli oppressi,
1: sì.
0: Quello è un atto però... non solo di gioco, di parteggiamento, cioè c'hai un motivo, no?
1: Certo.
0: Cioè voglio dire, c'è il tuo senso del giusto e dello sbagliato. Quando se certo. Io e te invece facciamo una partita a carte e magari siamo in quattro e poi magari gli altri ci stanno a guardare, che ne so, lì si gioca al tifo, ma non per forza dovendo attingere a chi ha ragione o chi ha torto, il senso del giusto e dello sbagliato. Si gioca sì. Un'altra okay. Cosa, no?
1: Ok, stiamo parlando però di calcio e di calciatori. Abbiamo presente chi sono i calciatori, non sono degli eroi.
0: No, ma io sto... Ok, va bene. E quindi il tifo resta nella tua vita o no? O non c'è più spazio per il tifo? Poi del calcio
1: nel
0: ne parli
1: tu. Nel senso di tenere a qualcuno o a qualcosa, sì. Ma sicuramente non al calcio o a qualche evento ludico, a qualche sport. Mi possono anche piacere gli sport. Posso, quando gioca Sinner, ho sempre considerato il tennis una cosa noiosa. Invece, quando vedo giocare Sinner, Djokovic e Alcaraz, caspita, giocano bene, no? Però di lì a tifare, no, apprezzo quello che fanno. Non mi capita quei calciatori. Vorrei fare
0: no, ma sui calciatori l'ho capito, cioè ti sta sulle balle quel macchinone di soldi e anche tutto un po' finto che hanno messo in piedi.
1: Di personaggi viziatissimi.
0: Okay. Ma scusami, quando dici Sinner, quando qualcosa,
1: sì.
0: Quello è un gioco però, giusto? Cioè, io mi sto chiedendo chi ci smena di più se usciamo... dal culto anche in qualche modo del tifo messo nei posti giusti e se non c'è qualche collegamento con il fatto che siano collegati il fatto di dire no basta il calcio è tutta una macchina schifosa piuttosto che altre robe e quindi io non tifo, se ci sia un qualche strano collegamento nel trasformarci anche involontariamente in tifosi su tutto il resto, perché adesso cioè, viviamo in un paese in cui uno può parlare contro il tifo, ma tutto si è trasformato in tifoseria, anche nelle cose
1: questo
0: più serie.
1: Questo è vero, anche in politica. Spesso c'è un parallelo tra calcio e politica. Vai a vedere cosa succede nelle varie curve, nelle varie no? Dove ci sono estremisti. E lì sconfina.
0: Però se mi posso permettere, sconfina, tu citavi la Palestina, sì. Se mi posso permettere, anche nelle vicende... di quello che sta succedendo nel mondo in questi anni dall'Ucraina al Medio Oriente eccetera, in alcuni casi c'è la sensazione di essere dentro in un'atmosfera di tifoseria che rinuncia a utilizzare i dati di fatto, il ragionamento eccetera, ma semplicemente
1: c'è questo rischio sicuramente. Non bisogna cadere in questo rischio, bisogna essere obiettivi, okay. Sicuramente.
0: Ti ringrazio, ciao! Grazie. Quindi non guarderai ovviamente i mondiali, no?
1: Assolutamente, no.
0: Assolutamente no.
1: Dio me ne scampi.
0: Dio me ne scampi. Ti ringrazio, ciao. Sì, ma guarda che mica ci fa male, cioè mica... No, poi uno se non gliene frega niente fa bene. Allora, Paolo scrive, Giappone, Germania, Inghilterra, Corea, Spagna, Canada, Turchia, senza particolare ordine, ma per diversi motivi di esperienza di vita. Poi speriamo di vedere delle belle partite alla faccia del carrozzone della FIFA. Un'altra che dice che peccato che in TV non ci sia molto sport se non nei canali a pagamento, mi piacerebbe guardare incontri di pallavolo, pallanuoto, altri sport cosiddetti minori, ma purtroppo non è possibile. Ma che poi il tifo non è che sia esclusivamente legato a quello che guardi in televisione. Pronto?
2: Ciao, sono Riccardo.
0: Ciao Riccardo.
2: Ciao, chiamo da tifoso di Radio Popolare e da tifoso della squadra a cui sono anche abbonato anche a Radio Pop, quindi onnicomprensivo.
0: Quindi okay. Tu dove fai il tifo fai l'abbonamento.
2: sono un fedele, ok?
0: Ok, la squadra di cui sei tifoso è del calcio, giusto?
2: Sì.
0: Ok,
2: sì.
0: Ma allora ti chiedo, visto quello che hanno detto altri, cioè immagino che anche tu sia consapevole che il mondo del calcio è stato trasformato dalle logiche del business, un baraccone, eccetera, eppure non ti impedisce di dare sfogo a quella tua parte di anima di tifoseria. Come fai?
2: Lo faccio perché ho avuto la fortuna di avere qualcuno che mi ha diciamo educato a tifare con rispetto, che è una cosa a mio avviso che si può fare, perché se io ho davanti una persona, un po' come quando discuti della politica, no? Uh-huh. Tu puoi avere anche davanti una persona tra virgolette che non la pensa come te, ma forse in quel momento è molto più utile avere quella persona con cui tra virgolette avere qualcosa di cui discutere, e se ti accorgi che quella persona ha gli stessi tuoi strumenti, può essere, non sei più un tifoso becero cieco, sei un tifoso che ha presente le sue radici e si permette qualche volta o più di una volta di confrontarsi. Quindi se non siamo maturi, e questo parlo sia del tifo calcistico che degli altri tifi, se non siamo capaci di mantenere una discussione a livelli diciamo contenuti e di rispetto in qualsiasi campo, il problema è nostro, non è della materia di cui stiamo parlando. Ok?
0: Cosa c'è di bello e di nutriente nel lasciar parlare quella parte di te che è appunto tifosa?
2: C'entra perché lì c'è un momento in cui pancia, testa e cuore si alternano, ok? E grazie anche magari a qualcuno che riesce a darti degli spunti a cui la tua povera testa da tifoso non aveva pensato, dire, però effettivamente quella roba lì non ha tutti i torti. Cioè io lo trovo sempre come un momento di confronto, ripeto, sia nel becero mondo dello sport che in altri. Mi dà molta spinta e propensione a capire altre cose questo confronto. Non mi posso fermare a fare il tifoso di io la mia squadra la difendo fino alla morte, no, fai una cazzata. È il tifoso bravo, è quello che riconosce anche questa cosa qua, cioè non farei esattamente tutta un'erba un fascio. Lotto ogni volta che qualcuno mi dice perché tu vai allo stadio, come se stessi andando a scippare le vecchiette fuori dalla chiesa. No, ogni volta mi trovo a fare il pippotto di guarda che per me il calcio è molto di più, mi ha permesso di stare con mio papà un sacco di tempo, mi ha permesso di accedere a delle letture importanti anche se parlavano di sport. Quindi fare di tutta erba un fascio, soprattutto sullo sport, mi sembra semplicistico e puerile come fare il tifo cieco.
0: O forse fare di tutta un'erba un fascio è un altro modo di essere tifosi, insomma, cioè di partecipare con logica di tifoseria.
2: E mi pare che tu Massimo ne sai qualcosa quando proponi diciamo le tue discussioni, no? È alta la percentuale di chi interviene con un tono da tifoseria e non da confronto, mi pare.
0: Sì, io nella mia piccolezza penso un po' questa cosa, cioè che l'importante sarebbe sempre sapere che si stanno schiacciando certi tasti, cioè se io intervengo da tifoso e ne sono cosciente, è una cosa molto praticabile. Si rischiano di fare un po' dei guai quando intervengo da tifoso e sto pensando e invece credo di parlare col cervello, eccetera. Cioè quando allontano la consapevolezza di quale parte di me sta parlando, eccetera. Lì diventa a volte un po' più a rischio. Senti, sti mondiali te li guarderai con sobrietà come sai fare tu o no?
2: Credo, ho un carissimo amico argentino che dopo l'ultimo mondiale ci tiene molto che io sia presente di fianco a lui durante le partite, farò il possibile per accontentarlo e d'altronde un paio di birrette e una partita di calcio non si negano a nessuno.
0: Se vai a tenergli la mano, insomma, va bene?
2: Sì, okay. Sì, a dirgli che va tutto bene.
0: Che va tutto bene. Ti ringrazio molto, ciao.
2: Ciao Massimo.
0: Ciao, ciao, ciao. L'atletica resta lo sport che mi fa fremere, questo dice Sergio, un altro: pallavolo, ciclismo e rugby, grandi emozioni e sport veri, il calcio chi se ne frega. Un altro che dice che invece lui è mondiali tifa Olanda. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao.
3: Ciao, sono Aldo.
0: Benvenuto.
3: A te. Ma io stavo facendo una considerazione che i campionati del mondo sono la punta di un iceberg, ma se noi dovessimo pensare al movimento calcistico che c'è dal venerdì alla domenica solo a Milano, si parla di decine e decine di migliaia di persone che vanno a tirare scarpate al pallone per giocare.
0: Ah, certo.
3: Quindi voglio dire, non mi soffermerei solo all'aspetto professionistico.
0: Ma infatti
3: c'è un movimento che non finisce più e lì si sviluppa anche il tifo.
0: Infatti io parlo di tifo e di passione, siete tra virgolette alcuni di voi che lo collegano al fatto di guardare in televisione qualcosa, io non ne ho parlato.
3: Quindi io personalmente non lo guardo neanche più il calcio in televisione, cioè preferisco quando capita vedermi la partita dei ragazzini che ci mettono passione, gioia e si divertono.
0: Però scusami, se ti appassiona, se guardare dei ragazzini ti appassiona, quindi immagino che ti appassioni il calcio anche in sé, come sport, non ti dà niente guardare dei professionisti che dovrebbero essere più capaci.
3: Allora ti racconto questa che è un'esperienza mia personale, voglio dire, mi viene in mente quando giocavo in promozione in un paese in periferia di Milano, non dico neanche il nome perché a Cormano, tutti avevano il campo di calcio, Cormano non ce l'ha mai avuto. E lì c'è stato un piccolo movimento nato in un bar oltretutto, dove si è creata questa associazione che poi è diventata AC Cormano, dove hanno occupato un terreno di un'azienda e lì si è fatto il campo di calcio, con tutto quello che ne deriva, poi c'è stato con elementi legali, non legali, e poi alla fine di questo movimento il comune di Cormano si è deciso di fare la polisportiva a Cormano. Cioè, quindi sono cose che nascono in una certa maniera e proseguono poi. Il vero tema è che il calcio è cambiato quando è iniziato a fare la PTV.
0: Sì, sì, ma questo è.
3: E quindi il calcio le pay TV hanno portato anche a aumentare il tifo organizzato, quindi le curve. Cioè, a me viene in mente quando c'erano i boys, i moschettieri, che erano ai tempi e le curve dell'Inter, dove il movimento, così la mettiamo anche sulla politica, lì erano tutti fasci, così come lo sono oggi. Tanto per capirci.
0: Però penso,
3: quindi sono sempre state utilizzate quel tipo di tifo per fare anche altre questioni.
0: Questo come sempre nella vita. Grazie intanto. Come sempre nella vita c'è chi usa, cioè le cose possono essere usate ognuno secondo i propri interessi. Però mi sembra un argomento che non va lontanissimo da una cosa di cui parlavamo in qualche trasmissione fa, cioè il diritto alla felicità, perché anche in questo caso forse il diritto al tifo, cioè se qualcuno te lo manomette, parte, forse, chiedo, non è, forse è un po' illusorio dire ok, allora elimino il tifo della mia vita visto che c'è qualcuno che lo utilizza per motivi di business, perché poi a quello in cui modo stai rinunciando a un pezzo di un tuo diritto. Allora, vi leggo cosa dice Fabrizio, che fa tutta una disamina. Il tifo è l'espressione di una propensione atavica, primordiale, a cui appartengono anche l'iscrizione a tribune ai primati o a branchi in altre specie, le gang rivali di adolescenti, i movimenti identitari, la polarizzazione politica. È genetica, è funzionale alla sopravvivenza della specie perché i singoli si riuniscono in gruppi di autodifesa. Questa dimensione ha conseguenze varie, come il gioco, il divertimento, ma anche i conflitti, i nazionalismi e lo sfruttamento economico del fenomeno. Ecco, preso che possa essere vero così come la dice Fabrizio, però Fabrizio mi viene da dire, appunto, e quindi in questo caso a quella origine comune stiamo lasciando via libera nella parte del conflitti, nazionalismi, sfruttamento economico e fenomeno, e poco a via libera nel gioco e divertimento. Ci sarà un problema, forse. Pronto?
4: Pronto, sono io.
0: Benvenuta, chi sei?
4: Ciao, sono Sabina.
0: Sabina,
4: sono contenta che tu abbia detto questa cosa finale, perché la penso esattamente così, come dice Fabrizio, ma bravo, perché il tifo è una dimensione atavica. E non è giusto, secondo me, rinunciare a questa cosa. Io ho 55 anni e sono tifosa. Tifosa è una squadra di calcio e sono contenta quando vado allo stadio e conduco una vita normale, sono democratica, sono impegnata, tutto quello che vuoi.
0: È il tuo spazio di gioco?
4: Certo, ma mi piace vedere il calcio, mi piace vedere il tennis, mi piace giocare a pallavolo, tifare atletica, mi piacciono tutti, però basta dire che il calcio è il peggio di quello che è vero, è il peggio di quello che, ma non dal punto di vista del tifo. Dal punto di vista del tifo, se uno vive il tifo come dimensione atavica di liberazione e di coinvolgimento, come molte persone possono fare, il calcio è re di questo, perché allo stadio la curva, che è piena di delinquenza e di tutto quello che ho sentito e che condivido, è la regina del tifo. Quando sono cambiate di recente le curve a Milano per via dei fatti di delinquenza, giustamente puniti non è mai abbastanza, è cambiata anche l'atmosfera allo stadio. Purtroppo,
0: vero,
4: secondo me, dal punto di vista del godimento atavico di un tifoso, quindi della dimensione di bellezza del tifo, fine a se stesso, che quando diventa tale cade anche nel turpiloquio, perché quando si fa un coro allo stadio, cioè non stiamo facendo i ricercatori all'università, chi fa i cori da stadio molto spesso ha, anche se magari non è un delinquente, un'estrazione più popolare, un'estrazione più semplice, e quindi si esprime anche con linguaggi più semplici.
0: Va bene, difesa del tifo. Ti ringrazio, grazie. Sei l'ultima telefonata, adesso vi saluto. Messico, Canada, Stati Uniti. Vi faccio ascoltare i mondiali visti dall'Asia. Il nostro Matteo Lefons l'ha raccontata ieri, na come Asia, ve la ripropongo. Ciao a tutti.
5: Alza l'alta, perché oggi è più bello essere italiani. Alza l'alta, capitano.
6: 9 luglio 2006. Fabio Cannavaro alza al cielo la Coppa del Mondo. 20 anni dopo l'Italia non si qualifica al Mondiale per la terza volta consecutiva, ma Cannavaro sarà lì. In qualche modo rappresenterà gli azzurri alla guida dell'Uzbekistan. L'Uzbekistan, paese dell'Asia centrale dal territorio diviso tra deserto e montagne, ex Repubblica Sovietica. È il debutto a un mondiale. Non solo dell'Uzbekistan, ma di qualsiasi paese con il suffisso Stan. In effetti il calcio uzbeko sta vivendo degli anni di gloria. Basti pensare al capitano Shomurodov, che ha giocato e vinto una Conference League con la Roma, o al difensore del Manchester City Kuzanov, cioè il primo giocatore uzbeko della storia ad aver giocato in Premier League. Ci sono stati però in passato altri periodi in cui calciatori uzbeki avevano raggiunto una certa notorietà. periodo in cui si giocava nel campionato sovietico sperando in una convocazione dell'URSS. Poi un incidente aereo, o meglio, due aerei che si scontrano, e l'unica squadra uzbeka che militava nella massima serie dell'URSS, il Pakator Tashkent, è stata spazzata via insieme ad altre 161 persone nei cieli dell'attuale Ucraina. Ancora oggi l'incidente viene ricordato come una perdita che va ben oltre lo sport. In Uzbekistan quei calciatori sono considerati come degli eroi nazionali, un po' come il grande Torino che nel 49 si è schiantato a Superga. Tra le nazionali asiatiche c'è un altro paese che debutterà ai mondiali, la Giordania. La squadra è soprannominata Al-Nashama, che in arabo significa i coraggiosi, i valorosi. Coraggio che si è visto nelle sconfitte più che nelle vittorie, nei sogni sfiorati per un'unghia. Sì, perché la Giordania era stata un passo dal mondiale già nel 2014, quando è arrivata allo spareggio internazionale con l'Uruguay. Non era andata bene. Suarez, Cavani, Forlan erano troppo forti e Davide sconfigge Golia non più di una volta ogni tanto. Nel 2024 la festa è stata ancora più vicina. La Giordania è arrivata in finale della Coppa d'Asia da outsider, battendo persino la Corea del Sud. In finale però a spuntarla è stato il Qatar. Tre anni dopo i coraggiosi hanno finalmente avuto da festeggiare. Giocheranno i mondiali. Superando il confine giordano a nord-est, ecco che si arriva in Iraq, altra grande sorpresa del Mondiale 2026. In realtà in Iraq si gioca a calcio da quando il territorio si chiamava Mesopotamia, da molto prima del mandato britannico. O meglio, si giocava a Kuju, sport antesignano del calcio esportato dalla Cina. Da quando il calcio si chiama calcio, però, il momento d'oro dell'Iraq sono gli anni Ottanta. Nel 1986, ai mondiali in Messico, l'Iraq si qualifica per la prima volta. 40 anni dopo, sempre in Messico, più Stati Uniti e Canada, arriva la seconda partecipazione. Nel mezzo alla fine della guerra con l'Iran, le due guerre del Golfo, l'invasione statunitense, la caduta di Saddam Hussein, la ricostruzione, anche una vittoria della Coppa d'Asia nel 2007. Per anni la nazionale non ha potuto giocare partite in casa per motivi di sicurezza. Oggi l'Iraq è un paese in pace, che è ripartito anche grazie ai suoi giacimenti di petrolio. Ai mondiali non c'è solo l'aspetto sportivo, si punterà a dare al mondo una nuova immagine di sé dopo decenni di distruzione e di menzogne.
7: Iraq declared 8500 liters of anthrax, but UNSCOM estimates that Saddam Hussein could have produced 25,000 liters.
6: E la Cina, che in altre epoche esportava il Kuju e oggi è una delle potenze mondiali? No. Non sarà ai mondiali. Così come non ci sarà l'India, che preferisce dedicarsi al cricket, lo sport nazionale. I due stati che superano il miliardo di abitanti non si sono avvicinati nemmeno a partecipare. Eppure hanno investito tanti soldi, soprattutto la Cina. Perché alla fine il calcio è uno sport democratico. I soldi aiutano, vedi Qatar e Arabia, ma non sono tutto. Uzbekistan, Giordania e Iraq insegnano che non c'è successo senza passione e voglia di mettersi in gioco. Se togli questi ingredienti, puoi non qualificarti ai mondiali per tre volte consecutive, anche se sei una delle nazioni più importanti del mondo.
8: NDA, note dell'autore. Parliamo di un libro importante perché nasce tra l'altro da una lunga esperienza sul campo. Si intitola La pena oltre la pena, la doppia condanna delle donne in carcere è il sottotitolo. Edito da Libraccio Editore ed è un libro tra l'altro a favore di Carte Bollate, giornale che nel carcere di Bollate è stato spesso oggetto di nostre interviste e approfondimenti, perché appunto è un progetto di lungo corso e di grande risultato. Il libro è firmato da Roberta Ghidelli e Susanna Ripamonti, o Susanna Ripamonti e Roberta Ghidelli come preferite. Susanna Ripamonti è collegata con noi, le diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
9: Buongiorno. Eccoci qua.
8: Grazie. Allora, ne parlerete di questo libro, poi ricorderemo ancora una volta l'appuntamento di lunedì con Lucia Castellano, provveditrice alle carceri della Calabria, ma insomma storica e celebre, insomma, direttrice di istituti di pena, Guido Chiaretti, presidente di Sesta Opera San Fedele ODV, insieme a Edoardo Scioscia, amministratore delegato di Libraccio Editore. La pena oltre la pena, il sottotitolo chiarisce bene qual è l'intento, credo, no, del libro, però forse vale la pena di dettagliarlo e di dire come è stata svolta la struttura, è stata svolta e realizzata la struttura, l'organizzazione del libro.
9: Beh, allora, questo è un libro che noi abbiamo fatto attingendo abbondantemente anche dal lavoro di Carte Bollate, che appunto in questi 20 anni di attività ha raccolto le testimonianze, le analisi, le inchieste fatte soprattutto dalla redazione femminile sulla condizione detentiva delle donne. E, ecco, è un libro che noi abbiamo scritto perché ci sembrava giusto parlare di questa minoranza fortemente penalizzata, che sono appunto le donne che vivono all'interno di un carcere che è maschio, all'interno del quale la donna vive in una realtà fatta di strutture, di regole, di relazioni che sono pensate per gli uomini e dagli uomini, per cui c'è un'assoluta incapacità di capire i problemi e la specifica sofferenza delle donne. Ecco, il primo obiettivo era appunto quello di far emergere questi problemi attraverso le loro testimonianze e di parlare anche delle ragazze, delle minori detenute, in questo un grosso contributo ovviamente è venuto da Roberta Ghidelli, che è la direttrice dell'Istituto per Minori di Rovigo e che ha una lunghissima esperienza di lavoro appunto con i minori e che si è occupata per tutta la sua vita della devianza minorile. Ecco.
8: Noi ti ringraziamo molto per questo libro, il cui ricavato va a favore di Carte Bollate, edizioni Libraccio.
9: Un motivo per comprarlo.
8: Esatto, un ulteriore motivo per comprarlo. Grazie a Susanna Ripamonti, buon lavoro, ciao.
9: Grazie a voi,
8: ciao, ciao.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
14: Crema di caponata o salsa di fichi?
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma Kamik?
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
18: Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
20: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Sofì,

0: quanto sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Giorgia Meloni questa mattina alla Camera dei Deputati ha riferito la posizione dell'Italia in vista del prossimo Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Al centro dell'intervento le guerre e le conseguenze economiche dei conflitti sull'Ucraina. La Presidente del Consiglio ha ribadito il pieno sostegno a Kiev, ma ha sottolineato la necessità di tenere aperto un dialogo con Mosca. Inoltre ha criticato indirettamente l'ultimo vertice tra Gran Bretagna, Germania e Francia, da cui era stata esclusa l'Italia, affermando che nessun formato, nessun gruppo di paesi può parlare a nome di tutta l'Europa. Sentiamo questo passaggio.
5: Continuo a porre il tema della necessità che l'Europa avvii una riflessione comune e pragmatica sulle modalità di una sua interazione con Mosca. Difendere i confini del diritto non ci impedisce di tenere aperti i canali necessari a raggiungere i nostri obiettivi. L'Unione Europea deve essere pronta a guidare questo dialogo, mentre farebbe un errore a subirlo. Ma per farlo occorre individuare chi possa rappresentare gli interessi europei nel tavolo negoziale, perché procedere a tentoni con formati variabili, non adeguatamente rappresentativi, produce solo frammentazione, confusione, debolezza. Il tema vero, dal mio punto di vista, non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
4: E dopo l'intervento della Presidente del Consiglio è iniziata la discussione generale, al termine prevista la replica di Meloni, successivamente le dichiarazioni di voto con gli interventi tra gli altri della segretaria del PD Schlein, del Presidente del Movimento 5 Stelle Conte e del deputato di AVS Angelo Bonelli. I colloqui tra Stati Uniti ed Iran per raggiungere un accordo di pace proseguono nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici, lo confermano varie fonti diplomatiche, compreso il Ministero degli Esteri pachistano che media tra le parti. I raid aerei statunitensi sull'Iran hanno provocato almeno 3 feriti vicino alla capitale, anche in Bahrain c'è almeno un ferito, si tratta di una bambina di 11 anni vittima dei detriti di uno degli ordigni iraniani intercettati. Anche Giordania e Kuwait hanno dichiarato di aver subito attacchi da Teheran. L'UNICEF, l'agenzia ONU per l'infanzia, lancia un appello per la tutela dei minori palestinesi. Meno di una settimana sono almeno 9 i bambini rimasti uccisi a Gaza e in Cisgiordania a causa del fuoco israeliano, una ventina quelli rimasti feriti. Responsabile UNICEF per il Medio Oriente esorta oggi le autorità israeliane al rispetto del diritto internazionale e ad adottare misure decisive per proteggere tutti i bambini palestinesi. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
0: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.
3: A come Atlante, geopolitica e materie prime. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, bentrovati ad A come Africa da Sara Milanese. Staremo insieme per la prossima mezz'ora in questo nostro appuntamento settimanale dedicato al continente africano. Questa puntata di fatto è realizzata in collaborazione con la redazione di Nigrizia, il mensile dei missionari comboniani sull'Africa, che proprio oggi, stasera con un pre-evento e poi per i prossimi tre giorni, a Verona, nel quartiere Veronetta, dove c'è anche la sede della redazione, lancia un festival ricco di eventi e di dibattiti. Ce n'è anche uno dedicato alla musica africana che vede tra i relatori anche il nostro Marcello Lorrai. Trovate tutti i dettagli sul sito di Nigrizia, www.nigrizia.it. Tra i dibattiti in programma ce n'è uno dedicato ai minerali e ai conflitti in Africa. Assieme a Giusy Baioni, che è spesso anche nostra ospite e che parlerà della situazione in Repubblica Democratica del Congo, il caso più emblematico a livello africano di l'uso dei minerali nei conflitti. Ecco, assieme a lei ci sarà anche Andrea Stocchiero, economista, ricercatore del CESPI, Centro Studi di Politica Internazionale, che parlerà di questi temi. Allora, noi l'abbiamo raggiunto al telefono proprio per approfondire questi aspetti del dibattito a partire dalla nuova corsa alle risorse naturali africane.
7: La mira che c'è da parte di stati e grandi imprese rispetto allo sfruttamento delle risorse si deve a delle trasformazioni della nostra economia. E le trasformazioni principali sono la transizione digitale, quindi tutto questo grande parlare anche, no, di minerali necessari per data center, intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, e anche la transizione ecologica, nel momento in cui è necessario cambiare il modello di produzione, e questo significa nuovi investimenti in nuovi prodotti, classico esempio delle auto elettriche, dove sono necessarie batterie che contengono dei minerali che provengono sempre da alcuni paesi in giro per il mondo, in particolare anche in Africa. Questa trasformazione dell'economia sta portando a una nuova domanda e di conseguenza a grandi investimenti per l'estrazione e lo sfruttamento di risorse. Quindi abbiamo, come al solito, la Repubblica Democratica del Congo, quindi già da tempo si conosce il cobalto, sempre di più anche il coltan o il tantaglio. In Sudafrica, dove abbiamo un aumento dell'estrazione di terre rare, vanadio, manganese, litio da Zimbabwe, è diventato il sesto esportatore al mondo di litio, arsenico dal Marocco, perché l'arsenico è necessario per la produzione di semiconduttori, grafite dal Mozambico, il Mozambico è il terzo produttore mondiale di grafite, e poi abbiamo risorse che si estraevano già da tempo, ma il cui utilizzo sta crescendo sempre di più, per esempio il rame, è un ottimo conduttore elettrico. In Zambia si stanno aprendo nuove estrazioni di rame, così come Repubblica Democratica del Congo e così via.
3: Chi si sta fiondando sull'Africa in questa nuova rinnovata, no, corsa alle materie prime?
7: I paesi più ricchi, quindi i paesi occidentali, Stati Uniti, Canada. Il Canada è un paese molto importante perché le maggiori imprese al mondo di estrazione sono proprio canadesi, paesi europei, e poi naturalmente si sono aggiunti anche paesi emergenti, innanzitutto la Cina, ma non solo, anche l'India, per esempio, sta crescendo la sua presenza nell'estrazione di minerali e nella raffinazione di minerali, e questo è l'altro aspetto molto interessante, perché c'è sempre di più la concentrazione della raffinazione di questi minerali, tanto che appunto si parla oggi del quasi monopolio della Cina per la raffinazione delle terre rare e di altri minerali come ad esempio la grafite, e questo sta portando a una crescente competizione e anche conflitto internazionale sulla gestione di queste risorse.
3: Ecco, forse se possiamo fare un confronto con le precedenti ondate di depredazione, lo dobbiamo fare dal punto di vista della popolazione. C'è qualche differenza nell'approccio di oggi nei confronti di queste materie prime?
7: Purtroppo è il solito problema, no? E cioè cresce la domanda, cresce la competizione, si aprono nuove miniere, si approfondiscono quelle esistenti. Tra un crescente numero di soggetti, ho parlato prima di stati, ma naturalmente ci sono anche le grandi imprese, c'è anche la finanza che gioca un ruolo sempre più importante e diretto, quindi fondi pensione, fondi mutualistici, fondi speculativi, eccetera, eccetera. E tutto questo avviene sulla testa delle comunità, delle popolazioni locali, perché gli accordi si fanno, sono accordi quindi tra stati, tra governi, quindi anche governi africani, e si ripete lo stesso mantra del passato, e cioè accordi che vengono presi senza la consultazione delle comunità locali. Naturalmente gli approcci degli stati e anche delle grandi imprese sono un po' modificati, perché in qualche maniera devono salvaguardare anche la loro reputazione internazionale, e quindi retoricamente si parla sempre di investimenti di carattere sostenibile, il che significa coinvolgimento delle popolazioni locali, compensazione delle popolazioni locali nel caso di impatti negativi sull'ambiente e di conseguenza sulla salute o sull'occupazione o l'utilizzo della terra per la produzione di alimenti necessari per la sopravvivenza. E questa sostenibilità è tutta da provare. Ed è quello che cercano di fare le organizzazioni della società civile, che cercano di fare un po', no, i cani, sì, da guardia rispetto a tutti questi grandi investimenti.
3: Che però poi se la devono vedere anche con dei governi che limitano fortemente la possibilità di esprimersi e di manifestare, certo, e con poteri estremamente forti anche in campo privato, come citavamo. Un capitolo che vale la pena affrontare è quello della terra intesa proprio come risorsa e materia prima. Chi mira alla terra africana? Anche qui la lista sarebbe lunga.
7: Sì, anche qui la lista è lunga, perché per esempio si aggiungono anche i paesi arabi, perché i paesi arabi hanno naturalmente, data la loro conformazione fisica, geografica, grandi problemi di sicurezza alimentare, e di conseguenza i fondi sovrani degli Emirati Arabi Uniti piuttosto che l'Arabia Saudita stanno investendo da diversi anni in paesi per esempio come l'Etiopia o come il Kenya, per assicurarsi approvvigionamenti alimentari, quindi grandi distese di terra coltivate con metodi agroindustriali sostenuti finanziariamente da questi fondi arabi. Un aspetto nuovo della transizione ecologica è l'emissione di crediti di carbonio e di crediti per la biodiversità. Sono strumenti finanziari che certificano l'assorbimento di carbonio o la protezione della biodiversità, che avviene in Africa grazie alla protezione delle foreste o alla riforestazione o alla gestione sostenibile delle terre, che danno la possibilità appunto di emettere questi crediti, che vengono acquistati da tutte quelle imprese che devono compensare le loro emissioni di carbonio. Ma tutto questo avviene sempre sulla testa delle comunità locali. Chi ci guadagna? Gli stati, gli sviluppatori dei crediti, chi fa trading di crediti di carbonio e di biodiversità a livello internazionale.
3: C'è un tema con cui vorrei chiudere, che è la posizione italiana. Cosa c'è dentro questo piano Mattei? Tra gli obiettivi c'è anche quello di inseguire le risorse africane.
7: Certo, il Piano Mattei, che è un'iniziativa italiana, ma sta all'interno di una grande iniziativa europea che si chiama Global Gateway, che è un'iniziativa appunto dell'Unione Europea per mobilitare più di 300 miliardi di euro di investimenti in paesi terzi per la connessione digitale e anche per l'estrazione di risorse che sono necessari per l'Europa e per l'Italia. Per esempio l'Italia col Piano Mattei e attraverso il Global Gateway partecipa al cosiddetto grande investimento del corridoio di Lobito, una linea ferroviaria che va dall'Angola, Repubblica Democratica, Zambia per finire in Mozambico, che collegherebbe tutta una serie di estrazioni di minerali necessari per le nostre industrie. Il Piano Mattei prevede 250 milioni di euro da investire in questa grande operazione, dove sono coinvolti anche gli Stati Uniti in competizione con la Cina. E ci sono le grandi imprese italiane che vengono coinvolte in queste operazioni. Poi ricordiamo anche, dentro il Piano Mattei ci sta anche l'ENI, per ad esempio un grande investimento in Kenya per la produzione di biocarburanti, e poi c'è una nuova grande impresa italiana che si internazionalizza negli ultimi anni, che è Bonifiche Ferraresi, con investimenti in Algeria, Repubblica del Congo, Senegal, prossimamente anche in altri paesi.
3: Grazie allora ad Andrea Stocchiero, che insieme a Giusy Baioni parteciperà all'incontro domenica pomeriggio alle 14 del Festival Africa di Nigrizia, dedicato proprio allo sfruttamento dei minerali in Africa. Noi invece ora parliamo di calcio.
8: Shakira, we are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We are ready.
3: Quello che sentiamo in sottofondo, lo avrete già riconosciuto, è il brano ufficiale dei mondiali di calcio maschile che si aprono stasera in Messico. È un po' amaro che il titolo del brano sia italiano, Dai Dai. Con il Messico ad ospitare questi mondiali ci sono anche Stati Uniti e Canada. Noi però in questa parte di trasmissione ci concentriamo sulla partecipazione dell'Africa, e lo facciamo proprio a partire da questa canzone che è firmata da Shakira.

0: e che proprio attraverso la danza cercano il riscatto. Nel video di questo brano, nel video ufficiale, li potete vedere e ballare e li avete sentiti anche salutare, diciamo così, all'inizio della canzone. Questo brano dunque ce lo teniamo in sottofondo perché ci ha portato ai mondiali, ipoteticamente guardando alla partita in Messico di questa sera. Noi, come detto, ci concentriamo sul punto di vista africano guardando questi mondiali. Lo facciamo con il nostro prossimo ospite che ci ha raggiunto al telefono. Benvenuto Amalou Mpazinkatu, voce e volto del calcio africano e internazionale su Sport Italia, e che è anche il primo direttore sportivo di origine africana in Italia. È un piacere così aver la nostra ospite. Buongiorno.
1: Buongiorno Sara, un piacere mio. Buongiorno a tutti i vostri radioascoltatori.
0: Allora, sono 10 le nazionali africane che partecipano ai mondiali, se non me ne sono persa qualcuna. Il Sudafrica sarà in campo già stasera a Città del Messico e si scontrerà con i padroni di casa. Come arriva il calcio africano a questo appuntamento? Risente un po' di quel pasticciaccio brutto della finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco? C'è, secondo lei, una voglia di riscatto di fronte a quello che è successo e grazie a questo palcoscenico internazionale?
1: Guarda, assolutamente no, perché bisogna capire una cosa che succede solo nel continente africano. Quando c'è il mondiale non c'è il Marocco, il Senegal, il Ghana, Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo, Algeria, Tunisia, Egitto, le 10 che partecipano. C'è un continente unico, c'è una bandiera unica. Quando c'è la Coppa d'Africa, giustamente ognuno, anche se è una festa per tutta l'Africa, ognuno tiene proprio per il suo paese. Ma quando gioca l'Africa, l'ha dimostrato anche nel 2022 il Marocco col suo cammino, quando il Marocco arrivò quarto al mondiale, che fece qualcosa di storico, tutta l'Africa festeggiò. Si festeggiò dal Maghreb, dunque dall'Africa del Nord, fino a Sudafrica. Questo cosa vuol dire? Che quando c'è questo evento del mondiale siamo tutti uniti. Difatti si sta parlando di tutte le squadre africane, la forza che l'Africa metterà in questo mondiale.
0: E che cosa possiamo aspettarci queste nazionali, queste squadre che scendono in campo? Ce n'è qualcuna, secondo lei, che vale la pena seguire e che ha i numeri per fare più strada rispetto ad altre?
1: Guarda, se parliamo a livello tecnico, a livello qualitativo, sono certe nazionali che hanno qualcosa in più delle altre, senza nulla togliere. Mi sbilancio perché il Senegal e il Marocco, che sono le due che hanno fatto l'ultima finale dell'Africa, sono accreditate come rappresentanti di primo livello. Se aggiungerei la Costa d'Avorio, che tra l'altro settimana scorsa ha fatto un po' scalpore il fatto che ha battuto, anche se è un'amichevole, ma ha battuto la Francia di Didier Deschamps. È un'amichevole, però, per far capire che questa distanza tra le squadre africane e anche le top del mondo non è più così ampia. Poi c'è l'Algeria, che comunque è una nazionale che torna dopo parecchi anni, dunque dal 2014 che manca, che vorrà dire la sua. L'Egitto di Momo Salah, che vorrà comunque dimostrare che i faraoni, che sono quelli che hanno più coppe d'Africa in bacheca, anche al mondiale possono fare qualcosa. E io poi mi aspetto anche le sorprese belle, tra cui Capo Verde tra le nazionali presenti in Africa è la prima, che è la prima partecipazione. Dunque è una nazionale che ha fatto fuori il Camerun, che è una squadra delle più blasonate che mancano a questa competizione, assieme alla Nigeria. Camerun e Nigeria, che hanno perso contro chi? Contro la Repubblica Democratica del Congo, il mio paese, che dopo 52 anni torna a partecipare al mondiale.
0: Quindi al momento prevale decisamente l'entusiasmo, anche se guardiamo alla partita di questa sera, oppure lì Sudafrica insomma potrebbe fare un po' fatica?
1: No, Sudafrica è la squadra di Hugo Broos, l'allenatore belga, è una squadra che si basa su molti giocatori locali. Ma perché? Perché il campionato in Sudafrica è un campionato di alto livello. Il Mamelo di Sundown, che è quella che dà più giocatori alla nazionale, è una squadra che ha vinto la Champions League africana.

0: partecipato anche alla Coppa Intercontinentale, quella per club, facendo bella figura. Dunque, Orlando Pirates, l'altra squadra che dà giocatori, il leader, il portiere Williams, che ha esperienza, che veramente guida una squadra, i giocatori locali, ma che sanno giocare insieme. Dunque, il Messico è favorito perché gioca in casa. Dunque, quando giochi in casa, i favori del pronostico
1: Certo.
0: ce l'hai. Però, se pensa di fare un sol boccone in Sudafrica, facilmente si sbaglia.
1: Ne vedremo delle belle, insomma. Abbiamo raccontato e ci ha aiutato a capire anche alcuni dettagli proprio a livello sportivo. Un evento grande come questo, tra l'altro il più grande, no? Come mondiali, è quello che vede per la prima volta così tante nazioni coinvolte. Ecco, ha anche molti aspetti, diciamo così, di tipo politico e viene da pensare inevitabilmente all'arrivo, all'accoglienza che le varie squadre hanno ricevuto al loro arrivo in Messico e negli Stati Uniti in particolare. Un'accoglienza completamente diversa. Da una parte, in Messico gli atleti sono stati accolti con i tappeti rossi e con i mariachi che suonavano al loro arrivo. Dall'altra parte, invece, negli Stati Uniti si sono ritrovati addirittura la nazionale senegalese ferma, bloccata sulla pista a fare i controlli, per non parlare del caso bruttissimo, mi viene da dire, del miglior arbitro africano del 2025, un arbitro somalo che è stato rimpatriato dopo 11 ore di interrogatorio. Ecco, sono trattamenti che sinceramente non hanno nulla a che vedere con lo spirito sportivo che dovrebbe accompagnarsi ad un evento come questo.
0: Sono d'accordo, sono cose che esulano dal calcio, non c'entrano con lo sport, sono cose, come hai detto tu, vergognose, perché comunque un arbitro che è il migliore di un continente, l'arbitro Artan, che è somalo, si è trovato per motivi che manco lui sa, perché lui va a fare giusto il suo lavoro e va a realizzare il suo sogno. E si sente che perché il suo paese pare abbia dei problemi, ma cosa c'entra lui? E questa è una cosa vergognosa, fa sì che questo mondiale americano deve, cioè, non, quello che non vorrei io che prevalga poi a livello di cronaca queste cose rispetto al campo, rispetto a quello che deve dare il calcio e lo sport in generale. Dunque sono cose, come hai detto te, da condannare, perché in Messico si è accolto con i balli e con i canti, e penso che anche in Canada sarà la stessa cosa. Gli Stati Uniti, ogni paese è giusto che faccia i suoi controlli, la sicurezza, tutto quello che si vuole. Però già questi giocatori, queste delegazioni, già c'è, tra virgolette, un prefiltraggio, nel senso che già uno è controllato a monte, perché le ambasciate americane, ma di lasciare i visti, fanno gli accurati controlli. È giusto all'arrivo agli aeroporti fare i controlli, ma questo cinema che si sta facendo, a volte si rischia che veramente faccia passare un brutto messaggio. Speriamo che in campo e sugli spalti, perché poi conta quello,
1: È
0: perché
1: giusto.
0: addirittura ho letto di tifosi scozzesi che è stato vietato l'ingresso. Dunque, sotto questo aspetto non si può neanche parlare di un discorso, diciamo, con una zona del mondo, no? Come dire, trattamento riservato agli africani. Si è parlato anche dell'Uzbekistan, di Cannavaro, che ricordiamo, l'allenatore della nazionale. E di conseguenza ti fa capire questa situazione.
1: Direttore, dobbiamo chiudere.
0: Va
1: Potremo
0: bene.
1: comunque seguirla su Sport Italia a commentare i mondiali?
0: Sport Italia, e dove sarò sempre ospite, perché comunque sarò sollecitato un po' dappertutto, perché
1: Certo.
0: i diritti dei mondiali ce l'hanno dei broadcaster, e dunque vedremo quello che succederà nei prossimi giorni.
1: Beh, una buona notizia comunque, perché vuol dire che cresce anche l'attenzione sulle nazionali africane, non resta solo concentrata su quelle
0: Sì,
1: europee. Ricordiamo allora che
0: assolutamente.
1: lei sarà ospite di questo festival di Nigrizia nel weekend,
0: Assolutamente.
1: non di
0: Sabato
1: solo
0: sarò a Verona.
1: sabato, esatto, con
0: Sabato
1: Vincenzo.
0: sarà.
1: Vai.
0: Sì, no, no, parla pure tu, Sara, scusa.
1: Non di solo bel gioco è il titolo dell'incontro. Ci sarà anche Vincenzo Lacerenza, che proprio sull'ultimo numero di Nigrizia ha dedicato un dossier al calcio africano, ci sarebbero tantissimi aspetti da approfondire. Speriamo di avere occasione allora di riavere la nostra ospite, magari per parlare anche dei tanti aspetti legati al calcio africano nel continente. Grazie mille intanto per essere stato.
0: Assolutamente sì, grazie a voi, buon pomeriggio, grazie.
1: Altrettanto. E noi dedichiamo Waving Flags del cantautore somalo Kinan a Omar Artana, appunto l'arbitro somalo rimpatriato dagli Stati Uniti. E chiudiamo dando la linea a Lele Liguori con Pubblica, ringraziando anche Roberto Valussi di Nigrizia per la realizzazione di questa puntata. Grazie a tutti da Sara Milanese.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Bipper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
6: Venerdì 12 giugno inaugura il Nama Summer Festival 2026. Dal 12 giugno al 12 luglio un mese di eventi culturali gratuiti nel cuore del Parco della Martesana. Ci vediamo questo venerdì dalle 18 con un programma fatto di arte, benessere, cinema e musica dal mondo. Trovi la programmazione completa del 12 giugno e di tutto il festival su www.nuovoanfiteatromartesana.org.

0: correggetemi se sbaglio, vado a memoria, 18 giugno, diciamo, per evitare magari che si riproponga lo stesso problema di oggi, fisserei alle ore 10. E saluto tutti, grazie, buona giornata.
1: È la voce quella che avete sentito della Presidente della Corte del processo Idra, Maria Luisa Balzarotti, il 14 maggio scorso a chiusura della terza udienza di quel processo. Tra una settimana, il 18 giugno, come avete sentito, ci sarà la quarta udienza. È il processo al cosiddetto consorzio delle mafie in Lombardia, la Camorra, l'Andrangheta, Cosa Nostra. Un processo importante, come sentiremo, un processo che si svolge con il rito ordinario dopo che nel gennaio scorso si era concluso quello con il rito abbreviato e che ha portato ad una sessantina di condanne. In quell'occasione il pubblico ministero Alessandra Cerreti, durante la requisitoria del rito abbreviato, aveva spiegato che, aperte le virgolette, Milano è un contesto mafioso, né più né meno di come può esserlo la Calabria. Fin quando non avremo consapevolezza di questo, diceva Alessandra Cerreti, non faremo passi avanti nell'attività di contrasto. Il processo Idra si sta svolgendo a Milano, nell'aula bunker di Piazza Filangieri, di fronte al carcere di San Vittore. Nell'ultima settimana sono state due le notizie attorno al processo Idra. La prima, il 4 giugno scorso, una settimana fa esattamente, il quotidiano Repubblica scrive che, aperte le virgolette, 3 mesi fa due collaboratori di giustizia hanno svelato che i vertici del consorzio di clan mafiosi hanno ipotizzato in momenti distinti l'esistenza di un progetto di attentato esplosivo nei confronti dei magistrati, in particolare, sempre Repubblica che scrive, nei confronti della pubblico ministero Alessandra Cerreti, titolare dell'inchiesta della Procura di Milano. Fine della citazione, una gravissima minaccia ovviamente. La seconda notizia che ha riguardato il processo è che ieri la Commissione parlamentare antimafia ha richiesto alla Procura di Milano proprio gli atti relativi alle minacce di morte ricevute dai PM della Direzione Distrettuale Antimafia, non solo Alessandra Cerreti ma anche Rosario Ferracane. Dicevamo dunque giovedì 18 giugno, tra una settimana, la prossima udienza, la quarta di questo processo. Finora le udienze sono state accompagnate dalla presenza delle associazioni antimafiose, da Libera, Wikimafia, dalla Scuola Antonino Caponnetto, all'Ampi, ad Avviso Pubblico, alla CGIL. È stato un modo per assicurare un'attenzione pubblica e civile, per manifestare anche la solidarietà ai magistrati, alla magistrata minacciata dalla mafia. Anche la prossima settimana, alla quarta udienza appunto del 18 giugno prossimo, ci sarà il presidio delle associazioni e della società civile. Giovedì prossimo ci sarà anche Radio Popolare, sarà presente al presidio davanti all'aula bunker, aggiungendo la propria alla solidarietà di tutti gli altri. Trasmetteremo tra l'altro da Piazza Filangieri tra le 11 e le 11.30, quindi proprio nell'orario di questa trasmissione di Pubblica, e allora siete tutti invitati con una ragione in più a partecipare al presidio. Nei prossimi minuti della trasmissione vi proporrò, e li sentirete, una carrellata di considerazioni, analisi, punti di vista su quel processo da persone che lo stanno seguendo.

0: La prima ospite di questa mattina è Giovanna Procacci. Buongiorno e benvenuta, Giovanna.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti.
0: Sociologa, fa parte della scuola di formazione Antonino Caponnetto. Dicevamo, un giro di analisi, considerazioni attorno a questo processo, ricordando appunto la prossima udienza, il prossimo giovedì 18 giugno. Quanto è importante, Giovanna, questo processo?
1: Questo processo è molto importante. Intanto, molto importante per la sua struttura, è un maxi processo per numero di imputati, per numero e importanza dei reati contestati, e d'altronde lo ha dimostrato anche la prima fase, quella di rito abbreviato, che come ricordavi tu si è conclusa a gennaio con 62 condanne, oltre 500 anni di carcere, 500.000 euro confiscati, eccetera. Quindi per la sua struttura è sicuramente un processo molto importante, ma lo è soprattutto poi per il suo contenuto, perché è un processo che aggiorna la nostra conoscenza su come si svolge l'azione mafiosa nel territorio lombardo, ne rivela nuove dimensioni, no? Una nuova realtà associativa, dice la PM Alessandra Cerreti. In che senso una nuova realtà associativa? Naturalmente questo non vuol dire che non c'è tutto il repertorio d'azione tradizionale delle organizzazioni criminali come lo conosciamo, no? Quindi sia la droga, le armi, lo spaccio, eccetera, eccetera, l'intimidazione, la violenza, c'è tutto naturalmente. Però si tratta di una nuova realtà associativa perché si dimostra che in realtà di fronte a una situazione come quella del territorio lombardo, altamente invitante dal punto di vista economico, e quindi di fronte alla necessità di investire soprattutto il settore economico finanziario della propria azione, queste associazioni criminali hanno addirittura deciso di muoversi tutti insieme, no? E quindi hanno dato vita a questo consorzio mafioso lombardo in cui Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra, quest'ultima nella versione del clan senese che è legato alla Camorra ma che è attivo a Roma, ecco, si sono messi insieme per investire in modo sistematico, metodico, programmato il settore appunto delle attività economico-finanziarie. Allora questo cosa significa? Naturalmente che il tessuto sociale in cui noi viviamo, no, è massicciamente investito da questa azione. Ognuno di noi può andare prima o poi in un parcheggio della Malpensa, ognuno di noi va prima o poi in un bar.
0: Può rendersene conto, certo.
1: Può rendersene conto, può vedere, no? Non solo vedere, ma anche subire questa presenza, no? Ecco. Allora diventa particolarmente importante l'azione, di conoscenza, no? Di queste nuove dimensioni, e acquisire questa conoscenza, reagire, spezzare sia quell'indifferenza, tanto a me non mi riguarda, no? Forse lo puoi dire della droga se non ti droghi, però non lo puoi dire, no? Di questa vita spiccia, quotidiana, ecco, che è invasa da questo, e spezzare anche l'omertà, naturalmente, che è quello poi che ha permesso di andare così tanto avanti, perché ricordiamoci anche che quello che viene fuori da questa inchiesta è che sempre più non è soltanto la mafia che cerca l'operatore economico, il professionista, eccetera, ma molto spesso è l'operatore economico, il professionista che cercano la mafia, quindi va all'incontro. E quindi naturalmente, avendo invaso questo tipo di settore, poi ha bisogno di tantissime persone che l'aiutino, la cosiddetta zona grigia, che è fatta di un sacco di professionalità diverse, dai medici ai commercialisti ai notai, eccetera eccetera, di nuovo persone con cui noi possiamo venire in contatto, persone normali, no? Fornite dalla società civile, perché evidentemente hanno un interesse ad agire insieme. a favorire l'azione della mafia. Quindi questa è secondo me l'importanza che fa sì che noi come diciamo cittadinanza attiva sul piano dell'antimafia, abbiamo deciso che quest'aula deve essere aperta, l'aula bunker che tu dici, ecco, non deve essere un bunker, deve essere aperta, deve risuonare in città quello che vi succede, e questo è il significato della nostra presenza, oltre naturalmente a quello che tu dicevi chiaro. Già all'inizio, in introduzione, il sostegno ai magistrati, all'azione dei magistrati.
0: Giovanna Procacci, io ti ringrazio per averci dato in maniera molto profonda e sentita il senso dell'importanza di quel processo. Tu ci sarai giovedì 18 giugno?
1: Certamente.
0: E allora ci vediamo al più tardi lì in Piazza Filangieri a Milano. Grazie e buona giornata.
1: Benissimo. Grazie a te, Lele. Arrivederci a tutti.

0: Saluto e do il benvenuto alla mia prossima ospite, che è Giorgia Venturini. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Buongiorno a Giorgia Venturini, che è giornalista, fa parte della redazione di Milano di Fanpage. Il ruolo importante dei collaboratori di giustizia in questo processo, nell'inchiesta, ne abbiamo fatto dei cenni prima, sia Giovanna che io, in apertura della trasmissione, ma è con te in questa parte della carrellata che stiamo realizzando in questa trasmissione sulle ragioni che possono portare ad essere il prossimo 18 giugno, appunto, alla quarta udienza di quel processo in Piazza Filangieri qui a Milano. Giorgia.
1: Certo, infatti l'avete detto bene, perché le carte di Idra sono interessantissime, lo erano già quelle del 2023, insomma quelle delle misure dell'ordinanza cautelare, ecco, ma lo sono ancora di più queste le carte, le trascrizioni degli interrogatori tra i PM, tra Alessandra Cerreti, Rosario Ferracane e appunto i collaboratori di giustizia, perché i collaboratori di giustizia svelano quello che è il mondo mafioso e i loro rapporti con il mondo politico, imprenditoriale e quella che è la famosa zona grigia, insomma quella fatta dalle libere professioni. E loro svelano quello che è il copione, diciamo così, perfetto dell'organizzazione criminale. Lo avrete detto anche voi, appunto, la cosa che ha svelato in assoluto Idra è che si è creato questo sistema mafioso lombardo, per la prima volta c'è questa alleanza assoluta tra 'Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra. Però i collaboratori di giustizia svelano appunto queste relazioni, tra cui anche col mondo della politica. Infatti William Alfonso Cerbo, che è quello il rappresentante, insomma, del sistema mafioso lombardo, uno dei rappresentanti, faceva parte del gruppo Mazzei, riconducibile a Cosa Nostra, attivo questo gruppo soprattutto nel catanese. Cerbo aveva svelato come era stato facile, diciamo così, avvicinare un certo medico, di cui lo diciamo subito, non svegliamo il nome, ma questa persona non è neanche indagato, cioè un personaggio che si stava un po' prodigando a fare il politico per Fratelli d'Italia nel 2020, stava cercando di candidarsi nella zona del milanese, e questo il sistema, quindi sia esponenti di 'Ndrangheta, esponenti appunto di Cosa Nostra, di Camorra, stavano cercando, insomma, di creare un ufficio per una campagna elettorale con tanto di una segreteria politica. Quindi c'è questo avvicinamento che cade, cioè Cerbo dice: io ero pronto a dargli 5.000 euro, insomma, così, con una facilità, certo. E cade perché questo medico, questo perché Cerbo aveva bisogno appunto di fare un'operazione, si avvicina a questo medico, e quando si presenta in realtà a fare questa visita, dalla segretaria, diciamo, di questo studio si è reso conto di chi era Cerbo, insomma, quindi blocca, informa il medico scompare, insomma, si blocca in tempo, diciamo. Però ancora una volta dimostrato quanto questo avvicinamento è facile, ovviamente scambia appunto voto mafioso, diciamo, ormai è conosciuto in Italia, sì. Ecco, però forse Cerbo dimostra ancora di più quanto è facile avvicinarli, così come l'altro, che è appunto Gioacchino Amico. Lui negli ultimi mesi appunto se ne è parlato molto per questa inchiesta bellissima di Report, di questo selfie con Giorgia Meloni, insomma, e il suo tentativo di entrare in Fratelli d'Italia, ma durante il suo interrogatorio depositato è tutto blerato, insomma, cioè tutto oscurato, se non questa parte in cui appunto Ferracane chiede ad Amico se aveva assunto, ricoperto delle cariche pubbliche, e lui spiega, sostiene che era stato un coordinatore del partito politico del movimento Fare di Flavio Tosi, che anche lui non è indagato, ma è l'ex sindaco di Verona. Quindi lui spiega che aveva coordinato un po' tutto, lui, che Gioacchino Amico, lo ricordiamo, è nato, un po' cresciuto nell'Agrigento, ma diciamo lui è rappresentante del clan assinese, questo clan diciamo molto vicino alla Camorra, ma attivo soprattutto più a Roma, e lui era un po' rappresentante del clan assinese qui in Lombardia. E dimostra appunto come ha coordinato quelle che sono appunto un sistema della politica del momento
0: Certo.
1: Fare di Flavio Tosi.
0: Giorgia Venturini, tu ci
1: Sì.
0: sarai giovedì 18 giugno davanti all'Aula Bunker di Piazza Filangieri a Milano?
1: Mi sto organizzando per esserci,
0: Bene.
1: ovviamente sarà anche un modo per dare vicinanza a due grandissimi PM della DDA di Milano che da anni, non solo con Idra, ma da anni
0: Certo.
1: si stanno impegnando per ripulire, possiamo dire così, il nostro territorio.
0: Grazie Giorgia. Buona
1: Grazie a voi, buon
0: giornata.
1: proseguimento. Ciao.
0: Giorgia Venturini è giornalista, fa parte della redazione milanese di Fanpage.

0: Sono le 11:18 minuti, questa è Radio Popolare Pubblica. L'appuntamento che stiamo dando al prossimo giovedì 18 giugno è il giorno della quarta udienza del processo Idra, e l'appuntamento è per cittadini, le cittadine, i rappresentanti delle associazioni che volessero partecipare a questo presidio che ci sarà a partire da quella mattinata del 18 giugno intorno alle 8:45, quello è l'orario di convocazione. L'udienza poi comincerà, come avete sentito dalla Presidente, alle 10 del mattino. Buongiorno e benvenuto a Pierpaolo Farina.
1: Buongiorno Lele, buongiorno agli ascoltatori.
0: Direttore fondatore di Wikimafia, la libera enciclopedia sulle mafie. Pierpaolo, con te il significato delle minacce ai magistrati, soprattutto alla magistrata della Procura di Milano. Che cosa significa quella minaccia? Significa che le mafie qua a Milano non temono ritorsioni da parte dello Stato?
1: Non solo non temono, evidentemente si sentono anche legittimati. Non dobbiamo dimenticarci che veniamo da oramai un anno e mezzo di campagna elettorale, dove la principale obiettivo erano i magistrati e la magistratura. Se tu continui a delegittimare, e tra l'altro poi veniamo da un anno e mezzo di campagna elettorale, ma sono almeno 30 anni che si delegittima la magistratura in questo paese. Questo non vuol dire ovviamente che i magistrati non facciano errori e che siano tutti dei santi, però se tu delegittimi un intero corpo, poi dopo non è che quando li minacciano di morte allora tu ti devi stupire. È il frutto di un clima dove loro si sentono legittimati, uno perché comunque l'attenzione a Milano, questa è un'autocritica a tutto il movimento antimafia, evidentemente ce la siamo raccontata troppo bene che eravamo la capitale dell'antimafia, e cullandoci in questa definizione, poi alla fine della fiera questi facevano i consorzi, facevano gli affari, anche perché adesso a Idra c'è un pochino più di attenzione. Ma nella stragrande maggioranza dei processi di mafia che si celebrano in Lombardia, noi negli ultimi 5 anni ci siamo costituiti a parecchi processi, non c'erano neanche le parti civili identificate dalla procura. In un caso, ad esempio, non si era costituita neanche l'Agenzia delle Entrate.
0: Tra l'altro Wikimafia, non l'ho detto prima, ma lo ricordiamo, Wikimafia si è costituita parte civile in quel processo.
1: Sì, quindi il vero problema è questo, cioè nel senso che c'è un clima, c'è un periodo storico, quindi bisogna uno non solo alzare l'attenzione, però evidentemente bisogna domandarsi dove anche abbiamo sbagliato noi, perché evidentemente non abbiamo fatto tutto giusto. Se a 16 anni da infinito si possono ancora minacciare di morte i magistrati dicendogli che quella la dobbiamo farla saltare in aria come se fossimo tornati negli anni 80 in Sicilia, no? Quindi c'è un problema di fondo che secondo me è frutto comunque di tutto questo clima, che in parte è dovuto anche alla campagna di delegittimazione dei magistrati, in parte anche di come i magistrati e la magistratura hanno gestito la propria indipendenza, che come diceva Falcone in certi casi ha portato anche a delle distorsioni. Il caso Palamara è uno dei tanti. Adesso io ho letto giusto negli scorsi giorni che una delle procuratrici più importanti in Emilia Romagna, che si è occupato del processo Emilia, ad esempio, è stata bocciata dal CSM come procuratrice aggiunta, o adesso stiamo parlando di, forse non lo so perché non sono aggiornato, ma non ho capito se è successo, che è il procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, in corsa c'è anche Sebastiano Ardita, che si occupa da 25 anni di criminalità organizzata, e invece vogliono preferirgli, nonostante il testo unico adottato dallo stesso CSM dica una cosa diversa, una persona che anche se è degnissima e ha fatto per 7 anni il procuratore aggiunto a Milano non si è mai occupato di criminalità organizzata. Viviamo un pochino
0: Ardita adesso è procuratore a Catania. Pierpaolo Farina, sta correndo tantissimo il tempo e abbiamo ancora un paio di collegamenti da fare. Io ti ringrazio, domanda anche a te: giovedì 18 giugno ci sarai in piazza Filangieri?
1: Certo, ovviamente. Certo.
0: Grazie e buona giornata.
1: Ciao, buona giornata.
0: Pierpaolo Farina è direttore fondatore di Wikimafia, la libera enciclopedia sulle mafie.

0: Eccoci qui, forse ce l'abbiamo fatta a collegarci con Rosario Pantaleo. Rosario Pantaleo, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Presidente della Commissione Consiliare Antimafia presso il Comune di Milano che si è costituito parte civile al processo Idra. Come sta reagendo a questo processo la politica vista da Palazzo Marino, Rosario?
1: Ma allora, intanto un applauso lo faccio all'Avvocatura del Comune di Milano, perché sta lavorando molto bene, devo dire, non solamente nell'ambito di questo processo, ma è un'avvocatura che proprio sui temi dell'antimafia, non solo ovviamente, è molto attenta e molto attiva, e anche tutta la documentazione che viene prodotto è prodotta una documentazione molto interessante e molto importante. Per cui da quel punto di vista ci siamo. Quello che invece secondo me forse manca un po' è l'attenzione da parte della politica nel senso più ampio del termine, cioè adesso faccio un paragone un po', come dire, un po' rischioso, ma se noi facciamo una bella assemblea pubblica sulla Movida, secondo me avremo migliaia di persone o centinaia di persone. Se la facciamo sui temi antimafia, magari proprio sul processo Idra, penso che il numero di partecipanti sia molto, ma molto, ma molto inferiore. Perché? Perché la percezione, visto che si parla sempre spesso di percezione della sicurezza o dell'insicurezza in città, la percezione del pericolo, secondo me, è molto bassa. Ma è molto bassa soprattutto, a mio avviso, proprio nell'ambito politico, più terra a terra, quando dico terra a terra anche da parte dei consiglieri comunali o dei consiglieri di municipio. Non voglio fare esempi che potrebbero essere un po' irriverenti, però i segnali, i feedback che arrivano da questo punto di vista sono un po' scoraggianti.
0: E allora, Rosario Pantaleo, dobbiamo andare a chiudere, ci restano 30 secondi, prego, prego, chiuda pure il suo ragionamento.
1: No, il ragionamento è che noi dobbiamo comunque sempre rendere possibile una costante attenzione sul tema. Allora, nel mio piccolo, per quello che possa contare, cerco di essere uno che lancia semi, e però alcuni semi poi li deve raccogliere. Si fa tanto, si fa molto, ci sono tanti giovani anche che si impegnano e si interessano, però su questo credo che la politica debba aprire gli occhi, perché poi alla fine qualcuno ti arriva a bussare la porta e a quel punto scattano le solite manfrine italiche, l'emergenza, e l'emergenza cerchiamo di evitarla.
0: C'è molto lavoro da fare, mi verrebbe da dire. Io la ringrazio, Pantaleo, per essere stato qua con me stamattina. Buona giornata.
1: Grazie a voi, grazie a tutti
0: presto.
1: Quanti gli ascoltatori.
0: Prego. Lei ci sarà giovedì 18, sì. Niente, la comunicazione si è già interrotta, troppo in ritardo è arrivata la mia domanda. Rosario Pantaleo è il presidente della Commissione Consiliare Antimafia del Comune di Milano che, come dicevamo, si è costituito parte civile nel processo Idra.

0: E andiamo a chiudere il nostro giro di collegamenti con Vincenzo Moriello. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Della CGIL vorrei da lei un appello motivazionale, no? ad esserci simbolicamente a quell'udienza di giovedì prossimo 18 giugno, ma anche a tutte le altre, possibilmente di mobilitarsi, darsi da fare, esserci, non girarsi dall'altra parte. Moriello.
1: Certo, bisogna esserci il 18 giugno, bisogna esserci sempre, perché quello che sta emergendo da questo processo è che l'infiltrazione mafiosa, che si è adattata, diciamo, ai cambiamenti, che cerca costantemente, diciamo, una relazione con la cosiddetta criminalità economica, quella che evade, quella che sfrutta il lavoro. Questa relazione diventa sempre più pericolosa e riguarda tutti. Posso, diciamo, fare un esempio. Diciamo, noi abbiamo uno degli episodi più gravi contestati in questo processo, parla di un credito fiscale fittizio di 218 milioni di euro. Stiamo parlando di risorse sottratte alla collettività, sottratte allo Stato, sottratte alla possibilità di poter avere risorse per finanziare la previdenza, il sistema sanitario, le cure. Quindi, diciamo, ci riguarda tutti. E allora l'appello diventa esserci, non essere spettatori, ma cittadini informati e consapevoli, essere accanto a chi ogni giorno si impegna per affermare la legalità e la giustizia sociale, perché le mafie diventano più forti proprio quando chi le combatte viene lasciato solo. Significa partecipare, significa stare sempre dalla parte della legalità, della giustizia sociale, della democrazia. Esserci quindi il 18 giugno, lo ripeto, esserci alle iniziative pubbliche, esserci per sostenere i lavoratori, gli imprenditori e i cittadini che hanno il coraggio di denunciare soprusi e intimidazioni, hanno bisogno anche di sentire la certo. Vicinanza della,
0: Moriello,
1: della società civile.
0: Siamo purtroppo in chiusura, io la saluto, le do appuntamento e le chiedo, ci sarà il 18 giugno in Piazza Filangieri a Milano?
1: Certo, ci saremo ed è giusto esserci in
0: grazie.
1: Tanti, mi auguro, faccio appello ad una grande partecipazione.
0: Grazie a Vincenzo Moriello della CGIL, buona giornata. E chiudiamo con un po' di ritardo, mi scuso con Ira Rubini. Chiudiamo la puntata di oggi di Pubblica, dedicata appunto al processo Idra, alle minacce, alla solidarietà contro le minacce che hanno subito i magistrati nell'ultima settimana, almeno le notizie sono arrivate nell'ultima settimana, il riferimento era a questo tentativo di progettare un attentato, in particolare contro la procuratrice di Milano, la titolare dell'inchiesta Idra, Alessandra Cerreti. 11:31 minuti, linea di Rarubini per Cult, noi ci risentiamo lunedì alle 11 come sempre, una buona giornata a tutte e tutti da Lele Liguori, ciao!
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, anche quest'oggi con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013 il numero per scriverci con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta a @ Popolare Network per scriverci con una mail durante la puntata. Potete scriverci anche in altri momenti a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritroviamo Giovanni Chiodi, la sua rubrica di lirica e classica in chiusura di puntata. Ci collegheremo con Venezia, dove la civica scuola d'arte drammatica, o di teatro più esattamente, Paolo Grassi di Milano, porta i propri studenti con Santa Giovanna dei Macelli, celebre titolo brechtiano, dirigerli Marco Plini, che è anche il direttore della scuola. Francesco Frongia e Elio De Capitani con noi in diretta sempre nella seconda parte per raccontarci la nuova stagione del teatro dell'Elfo, dell'Elfo Puccini, l'intervista di Barbara Sorrentini ad Anna Foglietta, poi vi spiegheremo anche perché e tutti i dettagli relativi a questa intervista. E adesso, ringraziandola per l'attesa, diamo il bentornato a Carla Perolero, perché il prossimo 13 giugno, e poi durerà fino al 24, prende il via il Souk Festival a Genova 2026. Buongiorno Carla, bentornata.
1: Buongiorno e bentrovate, bentrovati a tutti voi.
0: Carla, io so che in questo momento intanto sei molto gentile a darci un po' di minuti del tuo tempo in questi giorni dove penso tu non abbia neanche un secondo per respirare, quindi grazie di essere con noi. Allora, il Souk, una lunga storia di, mi viene da dire, fratellanza, inclusione, cultura e anche molte cose originali che voi avete fatto per primi e che poi sono state riprese da molti, direi anche una bella cosa, insomma, chi si ispira poi fa anche un complimento, no? Il Souk di quest'anno, allora, quali sono diciamo i punti su cui ti vuoi soffermare, che ci vuoi segnalare?
1: Grazie, intanto dico che sì, apprezzo molto questa riflessione. Mentre dicevi appunto che siamo state le prime, perché poi siamo state pioniere, io e Valentina Arcuri, quando l'abbiamo ideato, penso che le donne a volte hanno questa caratteristica, no? Di fare un passo.
0: Di concretizzare anche, sì.
1: Sì, più che altro veramente eravamo molto dispiaciute di vedere che le platee teatrali erano veramente composte sempre da un pubblico mediamente di un'età non giovanissima, a parte le scolaresche, e bianco. E quindi sì. Invece la città, gli autobus che prendevamo era il 1999, ma insomma c'era già una forte presenza di persone migranti nella nostra città, persone dal background migratorio, di famiglie originarie da altri paesi. E quindi abbiamo avuto questo, diciamo, l'idea di fare questo mercato, questo Souk teatralissimo, che anche lo stesso Emanuele Luzzatti ha avuto tempo di visitare, di apprezzare, perché è una scenografia teatrale davvero molto unica, insomma. Allora, quali sono i punti? Partirei proprio dal tema, attraversare i confini, che abbiamo voluto insieme a Bintu Ouattara, che con me condivide la direzione artistica, quindi questa è anche una novità. Siamo due donne. Bintu, originaria del Burkina Faso, lavora stabilmente con la compagnia Piccoli Dilli, con lei abbiamo messo in scena degli spettacoli e mi sembrava bello così anche orchestrare con lei questo, che è un festival che davvero è molto molto internazionale, multidisciplinare. Quindi attraversare i confini perché vogliamo, è un po' una promessa, un desiderio di creare quel tempo sospeso con l'arte, col teatro, con la cultura, ma anche la letteratura, perché presentiamo anche libri e facciamo workshop, quel tempo in cui trovarci e in qualche modo fare un po' resistenza civile contro quello che sta accadendo nel mondo. Quindi sono tutti spettacoli, concerti che portano e attività che portano un po' questa voglia di dire con l'arte, col bello, la bellezza dell'arte, ma insomma l'umanità è bella, l'umanità è forte, può avere il coraggio di dire no alla guerra, no ai conflitti e alle spinte militariste.
0: Ecco, come dire, niente di più attuale di quello che ci hai appena raccontato. Con cosa aprirete?
1: Allora, apriamo con Celestini e i suoi poveri cristi il 13 giugno. Poi la cosa bella che arriva dal Libano, Under the Flash, del grande coreografo, artista, attore Bassam Abu Diab, insieme a lui il musicista, e questo Under the Flash proprio ci racconta anche come il corpo reagisce alla guerra, uno spettacolo molto, molto bello che credo piacerà, lo faremo proprio all'interno del festival, del palco del Souk, perché poi molti altri spettacoli li faremo anche o alla Claque del Teatro della Toste o all'Isola delle Chiatte in mezzo al mare. E variano, parliamo sempre del teatro, abbiamo Pamoat, Cine Paomar, facciamo uno spettacolo Ragazza Blu del Teatro dell'Argine in Prima Nazionale, ma arriva anche Parole sulla Sabbia di Abderrahim El Hadiri, sono veramente tante, Confini di Instabili Vaganti. Poi mi piace soffermarmi, parlavate prima di Brecht, mi piace soffermarmi sulla Ballata della Donna e del Soldato, produzione del Souk nuova che va in Prima Nazionale per il festival, Verdi e Canzoni contro la guerra da Bertolt Brecht, e anche qui appunto abbiamo voluto in qualche modo rifarci a un uomo di teatro che però è noto per il suo grande impegno politico proprio per continuare a dire no alla guerra e magari anche riflettere su quanto è accaduto.
0: Dunque il programma è lunghissimo, abbiamo detto si va avanti fino al 24, però scegliamo alcune delle sezioni, delle cose che ritieni che valga la pena di raccontare alle nostre ascoltatrici e ascoltatori. Tu mi risponderai tutto, ma ti chiedo di fare il solito sforzo tragico per un direttore artistico. Ecco.
1: Visto che del teatro abbiamo già un po' detto, poi chiaramente si trova tutto sul sito, forse direi che la musica quest'anno ha grande importanza, quindi so che anche voi avete sempre un'attenzione particolare, quindi potrei dire non mancare il concerto di Umi e tutto il suo ensemble che arriva dal Senegal, è considerata la voce del Sahel, è una straordinaria cantante e quindi il 17 giugno non mancare lei, ma anche Namrita Nori, sono quasi tutte donne le musiciste che si esibiscono, che arriva invece il 16 giugno o se vogliamo qualcosa di più ligure, ma che si esibisce e fa concerti sulle scene anche europee, il quartetto delle Alte Reco. Come libri magari vorrei dire che noi apriamo il primo libro che presentiamo e ancora chiediamo perdono, di Loris De Filippi, responsabile UNICEF a Gaza fino a 2 mesi fa, in dialogo con Michele Brambilla per parlarci appunto di cosa, della situazione in quel territorio davvero che a noi tutti sta molto molto a cuore.
0: Ecco, e poi insomma ci sono, come sappiamo, nel corso del festival, oltre appunto, come si diceva, presentazioni di libri, incontri, ci sono anche, oltre a Celestini, molti artisti italiani, no? Che affrontano temi che a voi stanno a cuore.
1: Sì, direi. Scusate.
0: Teatro della Tosse.
1: Assolutamente. Sì. No, il tema, secondo me, appunto, direi Diana Anselmo col suo Pamoat, che ormai lei è considerato, insomma, un esempio veramente di una drammaturgia, di un teatro under 35 che ha avuto riconoscimenti dovunque, dove in qualche modo si indaga da una prospettiva sorda e segnante tutte quelle che erano le origini legate alle tecnologie del suolo, esposta la sordità da quello che può essere considerato un problema, al identificarlo come un nuovo, diverso linguaggio, quindi sarà il pubblico che leggerà attraverso delle proiezioni il messaggio e le battute e poi alla fine ci potrà essere anche un dibattito e li siamo aiutati dalle interpreti liste.
0: Allora, sì, ci sono tante cose, c'è anche un ricordo di Goffredo Fofi, ci sono insomma molti begli spiriti che si aggirano per il Souk, come sempre. Vi suggeriamo di consultare il programma che trovate ovviamente cercando Souk Festival, scritto S-U-K K, S-U-Q, scusate, in maniera...
1: Genova,
0: quindi,
1: forse è meglio.
0: Esatto.
1: Scusa se mi introduco.
0: Prego.
1: Su
0: Genova.it.
1: Su Genova.it assolutamente si trova
0: esatto.
1: Veramente tutto.
0: Quindi S-U-Q Genova.it, lo dico perché qualcuno scrive suc con la O-U, è per quello, quindi giusto per segnalare anche quest'anno come si fa. Trovate tutto il programma, anche il modo per prenotare. Noi ringraziamo Carla Perolero, mandiamo un saluto a Bintù Attarà buon festival a voi. A risentirci.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie. Buon
0: a presto.
1: Lavoro.
0: Ciao.
1: Buona giornata.

0: Angeliki Joe, Fall on Me, noi l'abbiamo dedicata al souk di Genova 2026 e a tutta la squadra di Carla Perolero che abbiamo appena sentito, souk che comincia il 13, va avanti fino al 24 di giugno, una buona occasione per tornare a Genova. Anna Foglietta, ospite di ALF Premi Cinema al Femminile, l'appuntamento biennale curato da Aymara Garlaschelli e Gaia Guarducci per valorizzare, sostenere e raccontare lo sguardo delle donne nel panorama cinematografico contemporaneo. La premiazione si è tenuta venerdì scorso durante il Milano Film Fest, giorno in cui è stata approvata la legge per l'educazione sessuale nelle scuole, ma solo con il consenso dei genitori. Anna Foglietta, attrice e attivista che si è sempre spesa per i diritti delle donne e ricordiamo all'ultima mostra del cinema di Venezia la sua esposizione contro il genocidio a Gaza, comincia a parlare al microfono di Barbara Sorrentini commentando proprio la nuova legge Valditara.
1: Siamo reduci da questa legge che è passata in Senato di Valditara sulla educazione sesso-affettiva con il consenso informato dei genitori. Io l'ho interpretato davvero come un lutto. Sono provata da questa legge che è passata in maniera anche sottotraccia, senza che un'opposizione davvero abbia lottato per questa cosa. Non ci rendiamo conto della tragicità di questa cosa. Purtroppo non possiamo affidarci alla buona volontà dei genitori. I genitori non sono e non possono, giusto che sottotraccia, senza che un'opposizione davvero abbia lottato per questa cosa. Non ci rendiamo conto della tragicità di questa cosa. Purtroppo non possiamo affidarci alla buona volontà.

0: che parlino davvero a una volontà di superamento delle differenze di genere. E con questi presupposti io non vedo purtroppo una luce, non vedo purtroppo una volontà, anzi vedo un dolo che reclude le donne sempre nei margini, donne che devono racimolare degli spazi che possano garantirgli davvero un cambiamento, un'autodeterminazione, la possibilità di davvero immaginarsi e sognarsi un futuro fatto di possibilità. E questo a me dispiace molto, dispiace perché ecco io adesso ho scavallato, cioè sono una donna che ha, come dire, realizzato le sue cose grazie a un tempo diverso, e parliamo di un tempo dove non erano tutti garantiti questi diritti, eppure in confronto sembra che stiamo parlando di un tempo molto più libero, dove le possibilità per me c'erano, non mi sono mai sentita preclusa. Oggi credo che invece le ragazze e i ragazzi, se li ascoltiamo davvero intimamente, si vedono, come dire, costretti nell'immaginario, e questo è drammatico, perché l'unica cosa che non possiamo davvero costringere è l'immaginario. E quando parliamo di cinema e parliamo di sceneggiature, l'immaginario e l'immaginazione è proprio quello che deve in assoluto essere più libero, più, come dire, concesso. E quando parliamo di femminili ancora di più, noi donne davvero ci concediamo il lusso di essere così profondamente aderenti a una personalità, a un'individualità così femminile, o ancora cerchiamo di imitare quello che funziona da un punto di vista maschile? Perché non ci dimentichiamo che il cinema è stato fondato e creato dagli uomini, e noi ci siamo costituite e formate con un'immaginazione, un immaginario creato dagli uomini, perché di donne regista ce ne sono poche.
1: Parlare di donne al cinema, donne che scrivono, donne che dirigono, è sempre una cosa molto complicata in questo paese. Tu qui oggi rappresenti ALF, so che tu ti batti molto per il tema.
0: Ma sì, è una condizione, io direi quasi drammatica, perché è un'autorizzazione, cioè noi donne fino in fondo, e parlo appunto da donna anche matura, lo posso dire con grande fierezza, ma le giovani donne credo che, anche avendo insomma un po' letto, no, tutte le sceneggiature che sono arrivate, fino in fondo uno spirito davvero, come dire, individuale e identitario non l'ho così colto, e questo mi dispiace molto. Da una parte c'è sicuramente la volontà di creare dei racconti che siano anche catchy da un punto di vista commerciale, ma credo che anche lì, però, nel creare qualcosa di commerciale che ha totalmente, io sono un'attrice che figurati ne faccio ancora di cinema commerciale e ne sono anche molto felice, però anche lì noi donne dobbiamo trovare il coraggio di raccontarlo in un modo diverso. Cioè Margaret von Trotta che ha detto una cosa molto bella: racconto le donne perché io gli uomini fino in fondo non li capisco. E allora perché dobbiamo raccontare le donne come le racconterebbero gli uomini? Dobbiamo raccontare le donne come le raccontiamo noi. Io credo che intanto sia proprio, come dire, l'adesione profonda, cioè il fatto che quello che tu scrivi deve aderire fino in fondo a quello che tu sei. Questa è la cosa più importante, e non è un, come dire, raggiungimento di uno step che viene in maniera così semplice, è qualcosa di molto profondo, è qualcosa che include e, come dire, prevede una grande conoscenza di te e una grande conoscenza del sistema, sapendo che questo comporta anche dei no però e dei rischi, però ci vuole, questo è il tempo dove ci vuole veramente coraggio, non soltanto degli scrittori e degli sceneggiatori, dei registi e delle registe, ma anche e soprattutto dei produttori. E in un sistema in cui in realtà questo coraggio viene tanto premiato, capisci che c'è un'idiosincrasia, è come se ci fosse un cortocircuito, no? Sono mai stata così felice come tutta la mia vita, per cui questa è la mia risposta. Più di più non posso dire perché ma avremo modo di. Spero di non essere stata troppo dura, però dico quello che penso e credo che bisogna dire soltanto quello che siamo. Anche perché io penso che questi appuntamenti sono davvero importanti, però sono importanti nella misura in cui c'è una profonda onestà intellettuale, sennò me ne resto a casa con i miei figli. Quindi se vengo per dire qualcosa che spero davvero possa contribuire ad aprire delle porte e a avere tutti quanti insieme un po' di coraggio in più.
2: Ed era Anna Foglietta al microfono di Barbara Sorrentini, ospite di ALF, premi cinema al femminile al Milano Film Fest, la premiazione che si è tenuta venerdì scorso.

E prima dello spazio pubblicitario, alcune segnalazioni. La cantata rossa per Tale Zatar di Gaetano Liguori e Giulio Stocchi verrà presentata in ristampa, è un celebre e leggendario disco del 1976, alla Casa della Cultura di Milano, in via Borgogna 3, oggi alle 18. Mezzo secolo dalla strage che costò la vita a molti palestinesi, la nuova ristampa con le voci di Concetta Busacca, di Demetrio Stratos, sui testi del poeta Giulio Stocchi, accompagnate dal trio Liguori. Ne parleranno appunto Gaetano Liguori con Marcello Lorrai, Gabriele Nissim, Moni Ovadia, coordinerà Ferruccio Capelli, ovviamente, perché siamo alla Casa della Cultura.

0: E sarà domani dalle 10 alle 12 il presidio per lo sciopero dei lavoratori della cultura. Lottiamo per la cultura, più risorse, meno precariato. Lavoratrici e lavoratori della cultura si troveranno dunque davanti alla Pinacoteca di Brera dalle 10 alle 12. Rivendicazioni sono quelle che, ahimè, torniamo a ripetere anche noi: dignità e riconoscimento del lavoro culturale, basta precarietà, appalti, false partite IVA e contratti pirata, salute, sicurezza e tutele per tutte e tutti, più assunzioni pubbliche e più risorse alla cultura, reddito di discontinuità, tutele previdenziali e stabilizzazioni. Ricordate quando durante il Covid trasmettevamo dal cortile del piccolo teatro Grassi? Ecco, queste erano le richieste che allora venivano avanzate, sono state fatte tante promesse, intanto è cambiato il governo, non si è fatta molta strada, anzi si sono fatti, noi crediamo, dei passi indietro. Quindi dalle 10 alle 12 davanti alla Pinacoteca di Brera domani mattina il presidio delle lavoratrici e dei lavoratori della cultura per ribadire le loro istanze. Siamo arrivati alla pubblicità, noi adesso ci fermiamo un momento, ritorniamo subito dopo perché abbiamo ancora molte cose da raccontarvi.
1: Dal 12 giugno al 4 luglio alla Fabbrica del Vapore di Milano arriva il primo forum sulla longevità dal punto di vista delle donne.
2: Vecchia a chi? Solo gli stereotipi invecchiano. Una mostra fotografica e una serie di incontri gratuiti dedicati a salute, abitare, economia, sessualità, moda e bellezza per raccontare una nuova idea di vecchiaia.
1: È un'iniziativa di Donne In, Nestore e collettivo Donne Fotoreporter in collaborazione con il Comune di Milano.
2: Il programma completo su forumlongevita.it.
3: La prima stella della sera, rassegna di teatro, arte, sport e comunità promossa da ADIR.
1: Dall'11 al 16 giugno al Parco della Chiesa Rossa, spettacoli, performance e incontri intorno al corpo con una lectio magistralis di Massimo Recalcati. Il programma su atirteatroringhiera.it.
4: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
1: CAESA è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. CAES, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
0: Lunedì 15 giugno alle 21.30 sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare un'altra grande serata di teatro del Suggeritore Nightlife. Va in scena Il rifiuto dei rifiuti, spettacolo di e con Nora Picetti dedicato alla memoria di Carlo Monguzzi, che con tanti altri attivisti prese parte al presidio di Buscate contro le discariche abusive nel 1991. Prenotatevi sul sito di Radio Popolare, sulla pagina del Suggeritore Nightlife, e ricordatevi che dalle 20 c'è l'aperitivo e il DJ set.

0: Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, come da sommario. Adesso parliamo di una importante stagione che è stata presentata alcuni giorni fa, quella del Teatro dell'Elfo, dell'Elfo Puccini. Allora, noi abbiamo raggiunto Francesco Frongia per parlarne e avremmo dovuto raggiungere anche Elio De Capitani, ma non riusciamo a collegarci con lui, quindi probabilmente vedrà le nostre chiamate, ci richiamerà. Intanto saluto Francesco, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, forse è in un punto in cui non riesce a passare la telefonata, non lo so, però intanto Francesco, grazie di essere con noi, come sempre. Il collettivo dell'Elfo ha messo in campo un'altra stagione importante, partiamo dal titolo, dalla suggestione principale di questa nuova stagione 26-27.
1: Il titolo di questa stagione è Nuovi Sguardi, è un'immagine che Valeria Petrone, che è un'artista illustratrice che collabora
0: bravissima
1: con nostra amica e che noi stimiamo tantissimo, che ci ha regalato, e che sono questa mano che offre un fiore che ha degli occhi che si aprono invece di avere il cuore, appunto questi sguardi, e quindi da questa immagine ci ha stimolato a questo titolo, che è un titolo appunto che apre la possibilità di vedere cose molto diverse tra di loro. È un'immagine nello stesso tempo molto affascinante, un po' indiana come sapore, e che a noi è piaciuto moltissimo e che credo ci rappresenti molto, ecco, dopo un'immagine drammatica così drammatica come quella dell'anno scorso che ci aveva regalato Cattelan, devo dire che questa di Valeria Petrone ci fa respirare.
0: Ci fa pensare a una possibile speranza, diciamo così.
1: Esiste.
0: Allora, le sezioni intanto, magari definiamole, poi ne scegliamo qualche titolo per ciascuna, no? Produzioni, ospitalità, rassegne.
1: Sì, è un programma che ha 60 titoli, quindi è un programma estremamente vasto. Le sezioni, appunto, fra i nostri spettacoli di produzione che partono, inaugura la stagione Elio con L'Orologio Americano, quindi ritorna a lavorare su Miller e ritorna su un periodo che è un periodo di crisi. Io e Ferdinando invece ritorniamo a lavorare su Wild, quindi dopo gli affondi che abbiamo avuto con Salomè nel 2012, ma poi soprattutto con l'importanza di Marzia Ernesto, che è stato un clamoroso successo a Tioscene, andiamo ad affondare nella vita di Wilde con un nuovo spettacolo, Un marito ideale, che vede il Wilde in cui la commedia si innesta anche col tema sociale, per cui, e anche qui è di fatto un periodo di crisi in qualche modo, cioè il momento in cui le persone devono rappresentano qualcosa che non sempre è quello che sembra, quindi sarà uno spettacolo molto interessante a cui crediamo molto e che ovviamente ci vede impegnati in vari modi. Elio farà anche Cuore di tenebra, che è un tema che a lui appassiona molto, mentre Ferdinando farà Il ritratto di Dorian Gray, appunto per continuare a scavare su autori e su temi che a noi ci riguardano. E poi abbiamo veramente un sacco di altre cose. Io personalmente finalmente porterò In riva al mare, che è un testo francese, un viaggio on the road molto notturno, molto cupo, e finalmente farò Due vecchiette vanno all'Ord, che è il motivo per cui mi trovo a Napoli in realtà, che dove lo spettacolo debutterà, che invece è una commedia con Corinna Gustoni ed Elena Callegari, che è anche questo un viaggio on the road, ma è un viaggio, invece è una commedia, un viaggio di scoperta di due sorelle che perdono la madre, quindi è un percorso di elaborazione del lutto che è molto particolare. Ospitiamo Eco di Fondo con Alexei e Vania, che sono quindi hanno trovato questo testo, che è un testo a due, che li rappresenta molto attraverso il mito di Prometeo. Si va invece a indagare sulla storia di Alexei Navalny, e quindi andiamo un po' verso la Russia per scoprire qualcosa di nuovo su quel periodo. tornano, per quanto riguarda ancora me e Ferdinando, Amadeus, che ritorna dopo una tournée clamorosa in giro per l'Italia. Veramente facciamo a Milano, quando tornerà avrà fatto quasi 200 repliche, per cui
0: davvero, siamo contenti
1: davvero
0: per voi.
1: Un grande successo.
0: Abbiamo trovato Elio intanto, perché abbiamo cambiato modalità di comunicazione, vediamo se c'è. Elio, ci sei? Ciao.
2: Mi sentite?
0: Sì, benissimo. Evviva.
2: Fantastico, meraviglioso.
0: Ciao, benvenuto.
2: Vi ho seguiti alla radio, come si dice.
0: Grazie di essere con noi. Allora, stavi finendo, Francesco?
1: Sì, io credo che le produzioni nostre ho quasi finito, forse mancava giusto il ritorno di Safari Pomodoro, che è un testo di Elio e di Alessandro Frigerio, e credo di aver finito con le produzioni intorno a Invisibile Collettivo, con il teatro comico e un nuovo affondo invece con The Elephant Man, e davvero credo di aver finito con le produzioni a memoria.
0: Vogliamo tornare, Elio, sui titoli che ti riguardavano, che Francesco ci ha accennato? Ovviamente
2: sì,
0: tutto vi riguarda tutti, però diciamo hai capito cosa intendo?
2: Di cui 13 nuove, si fa fatica a orientarsi.
0: Certo.
2: Ripartiamo dall'inizio con l'orologio americano.
0: Sì.
2: Un sogno che ho da una vita di portarlo in scena, siccome sono più di 50 personaggi, era difficile da realizzare, se non per questa occasione che mi ha dato l'Accademia Silvio D'Amico, con 18 allievi e allieve fantastici, con cui stiamo realizzando questo circo cabaret della crisi del 29 che ci riguarda da vicino, perché con i mezzi del... quest'anno siamo molto ironici nel parlare della vita che viviamo, siamo anche tragici, ma siamo molto ironici. Abbiamo scelto anche per il messaggio della stagione Nuovi Sguardi, un bellissimo regalo di un artista che ci ha alleggerito il pensiero sulla contemporaneità, per cui l'orologio americano parlerà di cose che il 29 è oggi, perché quello che sta succedendo ci accade, però in una forma circense. E poi vabbè, abbiamo tantissimi spettacoli, anche ospiti, che parlano di impegno civile, tra l'altro qualcuno di derivazione anche molto legata, perché avete fatto un'anteprima a Peirogon con i nostri amici Luciana e Somaglino. L'avete fatto per primi qua a Milano allo spazio, e noi lo porteremo poi in versione scenica all'Elfo. Poi torna Una donna non rieducabile sulla Palikovskaya con Ottavia Piccolo. Poi ci sono tanti spettacoli, ospiti, ne può parlare anche Francesco. È una stagione ricchissima che alterna la contemporaneità trattata da un punto di vista molto forte di impegno civile, ma anche tantissima ironia, che mi ricorda un po' l'idea di sentirsi in un'epoca un po' da cabaret a Berlino, ecco, questo forse è un po' l'idea che ci abbiamo.
0: Speriamo che non vada a finire come è andata a finire allora.
2: Non facciamo spoiler. Ci impegneremo perché non vada.
0: No, infatti anch'io veramente.
2: Questo perché non vada a finire. Ira.
0: Sì.
2: Tutto il teatro che facciamo, tutta la radio che fate, tutto è fatto perché non vada a finire così. Però dobbiamo osservare che ci sono parecchie similitudini,
0: ci penso tutte le mattine.
1: Come gli anticorpi.
0: Esatto, creare gli anticorpi. Mi viene da dire, scorrendo questa grande stagione con tanti titoli, 56 dicevamo, che un po' tutto il teatro d'impegno, ma anche d'arte, con uno spirito critico intrinseco, diciamo, a quello che poi vedremo in scena, passa da voi, e mi piacerebbe vederlo passare un po' di più anche altrove. Lo dico proprio senza tema di venire smentita, perché sono anche un po' stanca, insomma, delle...
2: E noi così pensiamo della radio, ci piacerebbe sentirla fare così anche da altre parti.
0: Ecco, invece di dire quanto sono belli questi mondiali, insomma, noi abbiamo cominciato a domandarci se sono veramente dei mondiali da tempi non sospetti, insomma, perché non ci sembra che ci sia più niente di... Tra l'altro, una delle cose che ho sentito dire recentemente è che questi mondiali sono stati approvati, che c'era ancora Obama come idea di mondiali della fratellanza, e guardate che roba, come si può trasformare una qualche cosa che era partita forse con delle buone intenzioni, almeno in parte, in qualche cosa di assolutamente assurdo per tantissimi versi. Ma non voglio, appunto, voglio mantenere l'idea della vostra immagine simbolo della nuova stagione, che è quella per cui se ci diamo da fare forse si riesce anche un po', insomma, a frenare delle derive ormai conclamate, ma soprattutto di orrorifiche, in modo talvolta addirittura illogico, cioè per cui non più razionale. Mi fermo qua perché in realtà appunto ci sono tutti gli artisti che da un po' di anni sono sempre con voi e naturalmente, lo ricordiamo, ci sono poi anche una serie di rassegne che fanno parte della vostra stagione, importanti, che ritornano, no?
1: Sì,
0: certo. Francesco?
1: Ne abbiamo una in particolare, credo che tutti riferiscano alle storie.
0: Sì.
1: In cui quest'anno sono solo 4 spettacoli, ma particolarmente impegnativi, importanti secondo me, perché più che provare a incrinare la quarta parete, cioè rompere lo spazio che divide la platea dal palcoscenico, in realtà chiediamo proprio al pubblico di partecipare letteralmente. Sono 4 spettacoli in cui il pubblico è letteralmente chiamato in causa, perché determina la riuscita dello spettacolo e anche quello che vedranno gli spettatori quella sera, e quindi davvero ogni sera ognuno di questi spettacoli sarà diverso. Sono 4 titoli soltanto, ma tutti particolarmente significativi. Si parte da Eight di Michele Di Giacomo, di Ella Hixon in realtà, con la regia di Michele Di Giacomo, in cui gli spettatori sceglieranno, come una specie di peep show, gli attori si presentano, sono 8 in scena,
0: sì.
1: Si presentano e gli spettatori decideranno quali di quelle 8 scene, quale 4 di quelle scene verranno viste, quindi formeranno un racconto attraverso
0: Bene.
1: Quello. Poi ci sarà Abracadabra, che è uno spettacolo di Babilonia Teatro, meraviglioso secondo me.
0: Francesco, abbiamo un minuto, non riusciamo a dirli tutti.
2: E allora parliamo, diciamo che l'apertura di stagione è con Milano Oltre,
0: ecco,
2: che compie 40 anni, lo straordinario festival di danza che quest'anno sarà indimenticabile, veramente indimenticabile.
0: Poi
2: la rassegna dei piccoli elfi curata da Elena Russo Armani.
0: Ah, sì.
2: C'è tutto all'Elfo, c'è tutto quello che... Grande danza internazionale a un meraviglioso teatro per piccoli e grandi, perché poi io ci vado sempre lo stesso, anche se ho i miei 70 anni, ma vado molto volentieri a vederli.
0: Non occorre affittare il nipotino per andare a vedere
2: non
0: piccoli elfi, si può venire da solo.
2: Il bambino che è in noi ci permette di andare ovunque.
0: Esatto. Grazie a entrambi e scusate la solita fretta, ma ci torneremo ovviamente nel corso della stagione. Grazie a Elio De Capitani, grazie a Francesco Frongia, un saluto a Ferdinando Bruni e a tutti gli elfi. A presto, buona stagione e buon proseguimento,
2: ciao,
0: perché non è ancora finita. A risentirci. Ciao. Ciao, ciao,
2: ciao. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: come vi raccontavo da sommario, alla Biennale di Teatro, cominciata da poco, ci sarà la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, di cui ci fa piacere parlare spesso, come delle scuole civiche anche in generale. Saranno alla Biennale con un titolo importante, Santa Giovanna dei Macelli, a guidarli Marco Plini, che è anche il direttore della scuola e che è collegato con noi da Venezia, perché so che stanno provando. Marco,
1: buongiorno.
0: Ciao Marco, bentornato, grazie di essere con noi.
1: Grazie. Grazie a voi.
0: Allora, noi abbiamo letto, abbiamo visto, abbiamo intrasentito, ricordiamo intanto in quali date va in scena la Biennale, la Santa Giovanna.
1: Lo spettacolo va in scena domenica 14 giugno con due orari, alle 17 e alle 21.
0: Ed è una prova importante, no? Per studenti e studentesse della Paolo Grassi. In che direzione avete lavorato, hai lavorato?
1: Ma allora, intanto diciamo che è arrivata questa offerta da parte della Biennale di partecipare come scuola alla Biennale ed è stata molto gradita, però noi non abbiamo in nessun modo modificato il processo formativo che avevamo previsto per gli attori, che prevedeva appunto un segmento di teatro politico come idea anche della scuola di come dire, iniettare il germe della civiltà nei nostri giovani allievi, in modo che capiscano che far teatro non è parlare del proprio ombelico, ma occuparsi di cosa c'è nel mondo. Quindi, dicevo, di fatto non abbiamo in nessun modo modificato la nostra programmazione, abbiamo deciso di procedere, era previsto che avremmo fatto Brecht e Santa Giovanna dei Macelli, quindi abbiamo continuato sulla nostra programmazione e il lavoro qui, ragazzi, è stato molto bello, nel senso che per noi aveva un doppio significato, anche quello, non solo quello civile, ma anche quello di utilizzare un linguaggio teatrale diverso da quello su cui si erano addestrati negli anni precedenti, che è l'epica di Brecht, diciamo così, riveduta e corretta per i tempi moderni.
0: Sì.
1: Ed è stato un bel lavoro, un lavoro molto difficile per loro, perché anche questo straniarsi dal personaggio era quasi esattamente il contrario di quello su cui li abbiamo addestrati fino ad oggi.
0: Il conflitto fra capitale e individuo, come giustamente scrivi nelle note di regia, è un concetto che al giorno d'oggi per la nostra generazione ha un senso molto preciso. Come è stato recepito dagli studenti del terzo anno del corso di recitazione, visto che a quello fa riferimento Brecht, non solo in Santa Giovanna, ma
1: in gran parte delle sue produzioni, in effetti. Allora, è stato recepito in maniera curiosa, nel senso che il concetto di lotta di classe astrattamente lo intuivano, ma l'idea di appartenere a una classe per una generazione che è stata cresciuta, che le classi non esistono più, che siamo tutti classe media, eccetera, eccetera, era molto difficile spiegarglielo. Ed era anche necessario.
0: Anche perché le diseguaglianze adesso sono forse ancora più accentuate di qualche decennio fa.
1: Eh sì, però come ben sappiamo, no, l'appartenenza di classe è un fatto esistenziale.
0: Sì,
1: più che
0: siamo tutti consumatori, ecco, questa è l'unica cosa che ci accomuna.
1: Esatto. E quindi è difficile a dei ragazzi invece che sono cresciuti non sapendo a che classe appartengono, perché gli è stato raccontato che le classi non esistono più. Per cui il ragionamento l'abbiamo condotto invece che in maniera orizzontale, in maniera mi viene da dire verticale, però è sbagliato anche questo. Cioè, l'abbiamo costruito dicendo: ok, ma qual è la classe davvero che adesso è subalterna? E siamo arrivati alla conclusione che forse la classe subalterna sono loro, sono quelli su cui
0: i giovani
1: ricadranno le conseguenze dei nostri comportamenti, no?
0: Non solo dei nostri, ma anche della generazione precedente, guardando alcuni dei leader politici di questo, cioè di quelli che vivono ancora nel secondo Novecento, insomma. Quindi discorso.
1: Sì, esatto. Quindi,
0: quanto mai interessante.
1: È diventato uno strano risveglio, no? Quindi siamo noi la classe subalterna, che vabbè, adesso non siete voi nello specifico, ma voi come generazione probabilmente sì.
0: Bellissimo. Bellissimo.
1: Entra un po' nel quadro anche proprio di educazione civica.
0: Certo.
1: A scuola tentiamo di fare ai ragazzi per fargli rendere conto di qual è il mondo in cui vivono adesso, che in effetti è molto complesso da comprendere.
0: Allora, tutto il bene da parte nostra agli studenti, alle attrici e agli attori del terzo anno di corso di recitazione della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, a Marco Plini, che ringraziamo, insomma, pensiamo alla parola che tutti diciamo quando c'è un debutto, questa domenica alla Biennale Teatro Santa Giovanna dei Macelli, prima assoluta, di Bertolt Brecht. Buon debutto, ciao, ciao Marco.
1: Grazie, ciao.
0: A presto,
1: ciao.
0: Ciao. Grazie.

0: Caro Giovanni, buongiorno.
1: Eccomi, ho tante cose da dire.
0: Dai! Allora, è soltanto... Colpa nostra, che avevamo gli Elfi, avevamo la Biennale Teatro, so che anche tu ti intendi, scusaci.
1: No, allora, domenica scorsa c'è stato il concerto di Jacopo Orlinski alla Scala, e questo è un personaggio versatile, balla la break dance. Ecco, sì. Spesso anche nei concerti qui si è contenuto, ma è anche chi è il controtenore più mediatico di oggi, registra album che scalano le vette della classifica, ha un seguito di fan in adorazione, e insomma è il divo simpatico dalla faccia pulita e angelica, pronto a scherzare con il pubblico, è un performer. Dunque ha debuttato alla Scala e è anche il primo concerto di un controtenore al Piermarini, programma che ricalca il suo ultimo disco che si intitola If Music, accompagnato dal pianista Michal Bill, che è bravissimo, alterna arie barocche ed arie polacche, perché ovviamente è polacco. Dunque, malgrado le ovazioni di un pubblico osannante, tifo da stadio, che ha strappato moltissimi bis sì? al suo idolo, non riesco a condividere tanto entusiasmo. È simpaticissimo, è un musicista, buca lo schermo per comunicativa, ma insomma, per me i numeri uno per espressività e acrobazie vocali sono altri. Però registro questo tifo da stadio e le performance migliori, che per me sono Purcell, I Lamenti di Handel e l'immancabile Vedrò con mio diletto di Vivaldi. Avremmo la Carmen di Micheletto alla Scala.
0: Dai, perché ieri abbiamo fatto sentire cosa ha detto Myun Woon Chung e cosa ha detto Micheletto.
1: E allora qui c'è da discutere, siamo nel controverso. Allora, questa è la Carmen di Micheletto, coproduzione con Londra, al Covent Garden, dove l'avevo vista nel 2024, e segna anche il debutto del grande Myun Woon Chung, perché è grande davvero, come direttore musicale. Allora, comincio dalla fine, cioè dall'esito che forse saprete, è stato trionfalissimo per Chung, i cantanti e il coro, mentre moltissime contestazioni sono piovute sulla testa di Micheletto. Allora, secondo me assolutamente esagerate, perché è un grande regista, punto. L'idea della sua Carmen si comprende molto bene, come si era compresa anche a Londra, cioè questo groviglio psicologico di José, dominato da una madre oppressiva che manipola anche una Michela occhialuta e sesso respingente, una madre che è in competizione con Carmen, che è consapevole fin dall'inizio, fin dalla banera. Questa madre compare una volta per atto e poi è lei che butterà beffarda la carta del destino sul corpo morto a questo punto della rivale nel finale. Via il folklore, tutti i quattro gli atti sono su uno spazio aperto sotto il sole oppure nel buio della notte, c'è solo un piccolo edificio che cambia funzione nei quattro atti. L'azione, la regia è, come sempre Micheletto, sui singoli personaggi, sulle masse e sulle luci magnifiche, soprattutto nel finale con questa enorme grata sospesa. Che dire, è una regia molto chiara, comprensibile e psicologicamente pure dura, spietata. Peccato che una parte del pubblico non l'abbia capita.
0: Beh, qualche volta davvero credo che una parte del pubblico sia un po' troppo attaccato a quello che Micheletto ha proprio dichiarato di voler evitare, cioè il pittoresco. Insomma, la cartolina, ecco,
1: esatto.
0: Lo dico amando tanto il Loggione, ma non credo che sia partita solo dal Loggione la contestazione.
1: No,
0: mi risulta che è partita
1: anche da giù,
0: cioè appunto da platee, palchi, insomma, di attempata caratteristica, diciamo così.
1: Però,
0: quindi,
1: però
0: ci sta, la Scala è questo.
1: La scala è anche questo. Dunque, parte musicale, attenzione, questo cast per me non è proprio il massimo, a cominciare dalla protagonista che è Clémentine Margain, che Carmen la canta in tutti i teatri del mondo. Certo, ironia, fraseggio, lei pure che è francese, nuance, niente, è un unico blocco dall'inizio alla fine, anche con qualche calata di intonazione. Poi una Michela vocalmente modesta, Natalia Tanash, un Escamillo che è un giovane cantante che a me piace molto, Gheorghi Manoshvili, ma qui fuori parte, svetta su tutti Vittorio Nostro, cioè Vittorio Grigolo. Chung, allora, è un grande direttore, è una Carmen estroversa.
0: Dobbiamo far veloce.
1: piena di colori e fraseggiata, quindi orchestra galvanizzata e noi con il pubblico. Oh. Una cosa, lo devo dire, contro ciung, diciamo così, il taglio drastico dei dialoghi che non giova a Carmen, che ne è un'opera comica, e questa è una cosa che purtroppo devo notare, per il resto mi inchino.
0: Ci inchiniamo tutti, ma il maestro Myung-Goon Chung, la Carmen la fa così da tempo, cioè tagliando i dialoghi, e forse potrebbe anche, come dire, ispirarsi al maestro Shai, di cui ha preso il posto, che invece tende a riaprire, no, le cose.
1: Esatto, tanti altri, non potrei trovare parole migliori.
0: Ecco, magari glielo diciamo, visto che è gentile e anche molto spiritoso molto. Quando parla con la stampa,
1: sì.
0: Si potrebbe mandarglielo. Ma mandarglielo a dire,
1: tu è una convinzione pervicace,
0: un po' antica.
1: Abbiamo visto quindi tu hai una Carmen stupenda, poi dici, ma i dialoghi dove sono? E questi pezzi dove sono? Insomma, musicalmente è un grande musicista, bisogna pur dirlo che ci ha lasciato un pochino di amaro in bocca, lo diciamo con affetto.
0: Lo diciamo augurandogli il meglio per il suo ruolo, e io ringrazio come sempre Giovanni Chiodi, magico, è riuscito a dire un sacco di cose in pochi minuti. Un abbraccio, alla prossima settimana. Grazie. Giovanni, ciao. Subito la linea alle notizie, noi torniamo domani alle 11.30, un saluto da Ira Rubini.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
4: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
3: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
4: Affitti brevi, tranquillità lunga.
5: Ma non ci stiamo!
6: Nella vita ci vuole pazienza.
5: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
6: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
5: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
6: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
5: Brick OK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Popolare Network.
10: Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo critica Gran Bretagna, Francia e Germania che l'hanno esclusa dal vertice sull'Ucraina. A trattare con Mosca sia una figura autorevole, dice, poi rivendica i successi del suo governo in Europa e critica con toni sovranisti la burocrazia di Bruxelles. Intanto l'iniziativa diplomatica europea continua. Oggi a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra saranno ricevuti al Ministero degli Esteri. Intanto il conflitto in Ucraina supera di un giorno la durata della Prima Guerra Mondiale. Golfo Persico, l'Iran chiude lo stretto di Hormuz dopo gli ultimi attacchi degli Stati Uniti e denuncia il cessate il fuoco è senza valore, ma fonti diplomatiche assicurano che i colloqui mediati dal Pakistan proseguono. Al via questa sera i mondiali di calcio sotto il segno di Donald Trump, tra controlli di polizia, espulsioni e biglietti a prezzi esorbitanti. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Giorgia Meloni questa mattina ha parlato per circa un'ora alla Camera dei Deputati nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno. La Presidente del Consiglio ha affrontato le principali crisi internazionali, l'Ucraina, il Medio Oriente, la crisi energetica. La Premier ha usato toni sovranisti e di forte critica contro Bruxelles, in particolare contro Germania, Francia e Gran Bretagna, che avevano escluso l'Italia dal vertice di Londra sull'Ucraina. Nessun formato, nessun gruppo di paesi può parlare a nome di tutta l'Europa, ha detto. Sentiamo questo passaggio.
11: Continuo a porre il tema della necessità che l'Europa avvii una riflessione comune e pragmatica sulle modalità di una sua interazione con Mosca. Ma per farlo occorre individuare chi possa rappresentare gli interessi europei nel tavolo negoziale. Perché procedere a tentoni, con formati variabili, non adeguatamente rappresentativi, produce solo frammentazione, confusione, debolezza. Il tema vero, dal mio punto di vista, non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
10: Sentiamo da Roma Anna Bredice.
12: Quella riunione di domenica da cui è stata esclusa e bruciata come a Meloni, che oggi ha criticato quel tipo di diplomazia a formati variabili, intendendo proprio quella di Londra, riproponendo un approccio di un'Unione Europea forte che non delega agli Stati Uniti il confronto con la Russia e con l'Ucraina per una soluzione alla guerra in corso, proponendo quindi per l'Unione Europea una figura forte di chi la possa rappresentare su questo fronte. Nomi non ne fa chiaramente, negli scorsi mesi si è fatto quello di Draghi. Le comunicazioni della Presidente del Consiglio sul prossimo appuntamento tocca tutti i temi, dalla guerra in Ucraina al Medio Oriente, alla crisi energetica e al rapporto con l'Unione Europea, dove lei riedita lo schema di un'Italia forte e orgogliosa verso un'Europa che spesso oggi ha declinato in termini di burocrati e funzionari che lavorano contro l'Italia. Quella dose quindi di sovranismo anti-europeo giusto per resistere alla propaganda vannacciana. Accanto a lei Tajani da un lato e Salvini con la faccia di chi non sta passando dei buoni momenti. Sul lato Ucraina la linea non cambia, continua il sostegno dell'Italia alla fornitura di armi. Sull'ingresso in Europa Meloni è molto cauta invece. Per quanto riguarda il Medio Oriente, la posizione è sempre quella dei due popoli e due stati, è contraria alla sospensione dell'accordo commerciale con Israele, ma lancia stoccate molto dure contro il ministro Ben-Gvir, soprattutto per le ultime sue uscite contro l'Italia, quella che Meloni continua sempre a chiamare nazione. Venendo alla crisi energetica, sbandiera come un grande successo i 14 miliardi di flessibilità ottenuti e le critiche dell'opposizione sono relegate quasi a forma di invidia nei suoi confronti. Comunicazioni in Parlamento che cercano di seguire una sorta di fair play, con uscite ogni tanto di aggressività, come quando rivendica che i 14 miliardi non sono stati ottenuti in cambio di ingressi in Italia di immigrati irregolari, anzi mai tanto ha fatto l'Italia contro l'immigrazione, tanto che l'Europa le copia i centri in Albania. Questa è la postura di Meloni, che esclusa nell'ultimo frangente dalla trattativa europea cerca di ritrovare un ruolo, forse con quella proposta di mediatori europei che per ora è tutta da costruire. Linea allo studio.
10: E l'iniziativa diplomatica lanciata domenica a Londra da Macron, Starmer e Merz per l'apertura di negoziati sull'Ucraina intanto continua a Mosca. Oggi gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania incontreranno un vice ministro degli esteri. Li ascolteremo, potrebbero ispirare idee costruttive, ha detto Sergei Lavrov, ministro degli esteri del Cremlino. E dall'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio del 2022 sono passati 1568 giorni, cioè un giorno in più della durata della prima guerra mondiale. Abbiamo chiesto un commento allo storico dell'Università di Bergamo Giovanni Scirocco, coautore della nostra trasmissione Ma che storia è questa?
13: La prima guerra mondiale sicuramente è stata una svolta nella storia europea, nella storia mondiale. Noi storici siamo abituati a dire che è stata la prima guerra moderna e di massa, la terribile modernità di quella guerra per l'uso di strumenti sia dal punto di vista militare sia dal punto di vista della propaganda, che prima non erano mai stati utilizzati su così ampia scala. Un raffronto è sicuramente quello che ambedue le guerre si trasformarono in ampia parte in guerra di attrito, in guerra di trincea allora e in modo simile anche questa, e poi l'utilizzo purtroppo sempre più sofisticato di strumenti militari sempre più moderni. Allora si utilizzavano per la prima volta gli aerei, i sommergibili, e oggi siamo ai droni, a sistemi di arma computerizzati sempre più sofisticati. E poi quelle che allora un grande storico chiamò Mark Bloch chiamò le false notizie, oggi le chiamiamo fake news, però gli strumenti della propaganda in guerra sono sempre un'arma importante quasi quanto le armi che invece portano morte e distruzione.
10: I colloqui tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo di pace proseguono nonostante lo scambio di attacchi aerei avvenuto nella notte, che ha minacciato di complicare gli sforzi diplomatici. Lo confermano varie fonti diplomatiche, compreso il Ministero degli Esteri pakistano, che media tra le parti. I toni tra Washington e Teheran restano però molto accesi. Dopo l'ultima ondata di raid statunitensi sul paese, l'Iran ha definito privo di valore il cessate il fuoco siglato e hanno annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine del servizio.
14: Non c'è mai stato un vero e proprio cessate il fuoco, ora però la guerra è ripresa davvero. Gli Stati Uniti hanno colpito diversi siti in Iran, affermando di aver agito come rappresaglia per l'abbattimento di un elicottero americano nello stretto di Hormuz. Trump dice di aver preso di mira infrastrutture di comunicazione radar a Sirik, Jask, Minab, nell'isola di Keshm e nel porto di Bandar Abbas, tutte località nel sud dell'Iran. Ma gli iraniani affermano che sono state danneggiate anche infrastrutture civili, tra cui due serbatoi idrici in cemento, nel distretto di Bahmani, vicino a Sirik, provincia di Hormozgan, nell'Iran meridionale, a oltre 1000 chilometri dalla capitale Teheran. Si tratta del primo attacco a infrastrutture civili in Iran da diverse settimane, in un momento in cui il paese sta affrontando una grave carenza idrica. Gli iraniani, quelli in Iran, temono di fare la fine dei Gazawi e dei libanesi. Quella di Trump e Netanyahu non è una guerra per liberare gli iraniani da un regime oppressivo. E non è la prima volta che Israele e gli Stati Uniti attaccano le infrastrutture idriche dell'Iran. Il 7 marzo gli Stati Uniti avevano colpito un impianto di desalinizzazione per trasformare l'acqua di mare in acqua potabile. L'impianto era sull'isola di Keshm, al largo della costa iraniana, nello stretto di Hormuz. L'attacco aveva interrotto l'approvvigionamento idrico di 30 villaggi. Per Popolare Network, Farian Sabai.
10: In questo contesto internazionale di guerra prendono il via questa sera i mondiali di calcio maschile, il più seguito evento sportivo a livello globale, che si svolgerà tra Stati Uniti, Messico e Canada, e inizia sotto i peggiori auspici nel segno di Donald Trump: controlli di polizia alle frontiere con giocatori e arbitri intimiditi, espulsi, minacce direttate degli agenti dell'ICE e prezzi dei biglietti alle stelle. Sentiamo Alfredo Somoza.
15: Il primo mondiale 1 e Trino inizia tra polemiche in Messico, dove si moltiplicano le proteste, e negli Stati Uniti, dove si manifesta per la situazione dei lavoratori del mondiale. A questo si sommano i tentativi di boicottaggio, perché è difficile pensare ad altro, portato avanti da Donald Trump, l'unico arbitro africano respinto alla frontiera, calciatori dei paesi poveri trattati come narcotrafficanti, iraniani obbligati a dormire in Messico, prezzi dei biglietti, tra l'altro invenduti, alle stelle, e soprattutto la minaccia di riaprire la guerra in Medio Oriente durante i giochi. Il tutto nel silenzio di tomba di Gianni Infantino, il suo factotum alla FIFA, che non ha nemmeno protestato per il respingimento dell'arbitro somalo convocato da lui stesso per dirigere partite mondiali. Come intitola la CNN oggi, Trump voleva essere la star dei mondiali, ma le sue politiche potrebbero rovinargli la festa. E molti osservatori pensano che la FIFA sia caduta in una trappola, perché al governo Trump non interessa affatto cosa pensi l'opinione pubblica di come si gestisce un evento che per definizione è globale. Il timore più grande per il Presidente degli Stati Uniti è che succeda durante i mondiali lo stesso di quando fu fischiato sonoramente alla finale dell'NBA a New York. Sarebbe una figuraccia mondiale che nessuno vorrebbe subire.
10: A Belfast, quella appena trascorsa, è stata la seconda notte consecutiva di scontri a sfondo razziale dopo la brutale aggressione da parte di un rifugiato sudanese ai danni di un quarantenne irlandese. L'episodio ha scatenato un'ondata di violenze xenofobe cavalcate dagli estremisti di destra e favorite anche dalla diffusione di post razzisti sui social, in particolare su X, piattaforma di proprietà di Elon Musk. Sentiamo dalla Gran Bretagna Daniele Fisichella.
16: Gli appelli di autorità e i familiari della vittima dell'attacco di lunedì sono rimasti inascoltati. Ieri notte sono serviti i cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti, 12 poliziotti sono rimasti feriti, 16 le persone arrestate. La tensione resta alta per le strade di Belfast, la paura tra le comunità di migranti è palpabile. Per adesso gli inviti alla calma del governo servono davvero a poco. All they are doing are destroying their own communities and they're destroying the very cause that they claim. Nelle strade della capitale nord irlandese i resti di cassonetti e automobili bruciate, mentre anche in Scozia, a Glasgow, ieri notte ci sono state proteste fuori da un centro di accoglienza. Le autorità accusano soprattutto l'estrema destra e il leader Tommy Robinson, che incita gli scontri violenti attraverso i social media.
17: And this is not what Northern Ireland is about. This is not the true Northern Ireland. It's a wonderful place.
16: Anche Elon Musk dagli Stati Uniti su X ha postato sui disordini di questi giorni e non è la prima volta che lo fa. L'autorità per le comunicazioni britanniche Repubblica ha contattato il social media di proprietà dell'ex consigliere di Donald Trump.
10: L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul ponte sullo stretto, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del CSM. Quanto si apprende da fonti dello stesso CSM, oltre Miele nell'inchiesta sono indagati Vincenzo Virgilio, responsabile delle relazioni esterne dell'Associazione Accademia Calabria, e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, già componente del CDA della Società Stretto di Messina e commissario della Lega in Calabria. Papa Leone è atterrato poco fa all'aeroporto di Las Palmas sull'isola di Gran Canaria, città capoluogo dell'arcipelago delle Canarie. Dopo Madrid e Barcellona è la terza e ultima tappa del viaggio papale in Spagna. Con questa visita rende omaggio al suo predecessore Francesco e soprattutto vuole riaccendere i riflettori su una delle rotte migratorie più mortali.
18: Papa Leone ha scelto di visitare le Canarie perché questo doveva essere l'ultimo viaggio di Papa Francesco, un viaggio a una delle periferie europee dove il dramma dell'immigrazione ha un impatto umanitario drammatico. La rotta atlantica che porta dalle coste africane alle isole Canarie è una delle più pericolose. Centinaia di imbarcazioni affondano ogni anno senza che se ne abbia notizia, travolte dalle correnti dell'oceano. Alcune imbarcazioni scomparse sono riapparse mesi dopo sulle coste dell'America Latina con il loro carico di speranza e di morte. Oggi Papa Leone visiterà il porto di Arghineguín nell'isola di Gran Canaria, uno dei punti di arrivo della rotta atlantica. Lì incontrerà i soccorritori e volontari di Caritas. L'accoglienza dei migranti è stata al centro del messaggio del viaggio del pontefice in Spagna, in un momento in cui l'estrema destra anche in Spagna cresce alimentando discorsi di odio, xenofobia e anti-immigrazione, anche se i dati dimostrano che i flussi sono in netta diminuzione. Dai 40.000 migranti arrivati alle Canarie nel 2023, nei primi sei mesi del 2026 ne sono arrivati appena 3.000. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
10: Sara Milanese e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 15.30.
19: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.
20: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Sabato 13 giugno, ultimo concerto della stagione di Musica al Tempio. Silvia Capè e Emanuele Iazzarelli, con l'orchestra dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, diretta da Jakov Zatz, presentano musiche di Mozart, Baglieu e Beethoven per arpa, pianoforte e orchestra. Ingresso a offerta libera, Tempio Valdese, info musicaltempio.it.
22: Festa di Liberazione Brugherio, la festa di rifondazione comunista della Lombardia, 26esima edizione.
23: Buona cucina tradizionale e vegetariana, stand, associazioni, dibattiti, danza e musica, con il consueto Liber Folk Festival. Festa di Liberazione, dall'11 al 14 giugno a Brugherio, aree feste, via San Giovanni Bosco.
22: Tutte le info su rifondazionelombardia.com, Facebook Festa Liberazione Brugherio.
24: Arrestato con un blitz l'anello nuziale accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un commando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestia.
25: Basta coi gioielli malvagi.
24: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels. Oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
25: Vai su gioielleriebelloni.it.

Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento il nostro ospite che sono felicissima di riavere con noi. Ma prima fatemi dire un paio di cose. Uno, siamo alla vigilia della decisione del Consiglio europeo a proposito dei prodotti fitosanitari. Greenpeace, l'IPU, Federazione Nazionale Pro Natura, WWF sono altamente preoccupati per la possibilità che, appunto, che l'Unione Europea dia il via libera a questi prodotti chimici nell'ambiente e nell'agricoltura. Una notizia straordinaria ci arriva invece dalle profondità degli abissi, perché uno studio pubblicato su Nature ci fa sapere che è stato scoperto nell'Oceano Indiano, a più o meno 7000 metri di profondità, il più grande cimitero di balene mai ritrovato. Ecco, torneremo a parlare di questa cosa. Peraltro ci sono due studiosi dell'Università di Pisa coinvolti in questa scoperta, quindi ne parleremo assolutamente, perché chissà quante cose scopriremo con questo giacimento. Quindi ne parleremo assolutamente perché chissà quante cose

0: questo straordinario avvistamento, ma al tempo stesso alza l'allarme a proposito dei problemi legati alle collisioni, essendo quello un mare molto molto frequentato. Ma io adesso do il benvenuto e lo ringrazio moltissimo per essere con noi al professor Aleko Miko, professore di biologia all'Università di Tirana, che è collegato con noi. Buongiorno Aleko Miko. Non ti sento, aspetta, forse ho alzato, prova a salutare di nuovo.
1: Oh,
0: ok, buongiorno, grazie. Ogni tanto faccio i pasticci, Aleko, perdonami.
1: No, è la distanza che fa queste cose, chiedo scusa. Comunque speriamo che va bene.
0: Va benissimo perché, insomma, Università di Tirana, anche in Italia, per fortuna, e in realtà nel mondo sono arrivate le proteste che gli albanesi hanno messo in campo, mi viene da dire quasi in spiaggia, a proposito di qualcosa di molto grave di cui noi avevamo parlato già un po' di anni fa, perché tu ti occupi da tanto tempo proprio di una zona straordinariamente importante e delicata del territorio albanese, e stiamo parlando di un fiume, del delta di un fiume. Ci racconti un po' di quella zona?
1: Sì, io vi ringrazio molto dell'attenzione che anche voi ci date. Questa è la seconda volta che c'è un'intervista dedicata sempre alla zona di delta di Vjosa, di fiume Vjosa, ma non è solo la questione di delta e di Svernetsi che ha fatto tutto questo. La rivolta è un colmine, è un colmo, ha fatto traboccare il vaso, come si dice in italiano, perché dietro ci sono altre, molto altre aspetti anche sociali che hanno costretto i giovani di uscire, di stare in piazza ormai da 13, è la 13ª giornata oggi.
0: Quindi, però, sì, quindi continua la mobilitazione, cioè anche oggi sono in piazza?
1: Purtroppo sì, purtroppo continua, è sempre più vasta perché ci sono coinvolte anche altre città, anche all'estero. Pare che anche in Italia ci sarà qualche protesta che dà supporto a quello che succede in Albania, e le richieste sono politiche ormai, di mandare via il primo ministro, ma non solo, anche il ex ministro, ecco, primo ministro Berisha. Cioè tutta la classe politica ha dato dei brutti sapori alla gioventù e soprattutto ai giovani, ma non sono solo i giovani alla piazza.
0: Senti, Aleko Miko, poi torniamo alle mobilitazioni. Sì, ti confermo che anche qua in Italia, anche a Milano, ma in alcune capitali, in alcune grandi città d'Italia si mobilita in solidarietà, insomma, al popolo albanese, perché peraltro insomma siamo separati veramente. Prima dicevi all'inizio del collegamento e la lontananza, in realtà siamo vicinissimi, insomma io vi considero come dire dall'altro lato del mare, in un braccio di mare, diciamo così, ma siete veramente fratelli da questo punto di vista.
1: Ma dappertutto siamo, perché l'Italia ci è stato vicino in tantissimi anni, sia per l'educazione, anche per lo sviluppo, e ci si è anche un grande supporto adesso che il paese vuole far parte all'Unione Europea. Sì. Quindi consideriamo molto l'Italia. Personalmente io con l'Italia ci vivo ogni giorno, a dire la verità, ho gli amici lì e là e così. La distanza ormai è stata svanita.
0: Sì. Senti, Aleko Miko,

0: Peraltro, tu da scienziato, insomma, sappiamo che tra scienziati le distanze non esistono, c'è qualcuno che vorrebbe metterle, ma in realtà il pensiero della scienza è più forte, mi viene da dire, nonostante tutti gli ostacoli che ancora una volta alcuna politica vorrebbe mettere. Ma torniamo all'eco. Ha le caratteristiche del territorio di cui stiamo parlando, perché è così prezioso. Poi parliamo anche dell'orribile idea speculativa che c'è su quel territorio, però io vorrei che tu ci facessi ulteriormente innamorare di quel territorio.
1: Sì, infatti noi da anni, un vasto gruppo di esperti abbiamo fatto di tutto per far proteggere un fiume che si considera selvatico, che è il fiume Vjosa, che scorre libero dalla Grecia fino all'Adriatico. Quindi per proteggerlo bisogna avere dei dati scientifici e quindi noi abbiamo cercato di fare il possibile di provvedere dei dati in tutti gli aspetti che questo fiume conserva. E alla fine, 2 anni fa, il governo si è deciso di dichiarare il parco nazionale. Però purtroppo questo non succedeva per il delta del fiume, che è un'altra zona molto importante, è un'unità con il fiume. Ogni fiume ha il suo delta e il delta di cui si parla di Vjosa è una zona veramente importante, devo dire che è stata la delta, i valori della delta che ci hanno aiutato di più per dare informazione che questo fiume deve essere protetto anche per proteggere la delta, che è una zona piuttosto conservata. Ha avuto dei problemi, ma è una zona che conserva più di 35 habitat naturali che sono importanti per una vasta biodiversità. A dire la verità, le specie che noi conosciamo per la Delta sono molto maggiori che quelli che abbiamo trovato al fiume stesso. Quindi le specie a rischio sono abbastanza. Abbiamo parlato degli uccelli acquatici, altre specie di mammiferi e di pesci che nella delta trovano un posto dove si vive, gli uccelli, molti di loro passano durante l'inverno lì. E quindi è una riserva della biodiversità, è perciò che è stata protetta. Ma Portretta no, come parco nazionale, ma come paesaggio di una categoria molto più mite, non forte.
0: Ah, quindi come paesaggio, non come riserva
1: Non
0: naturale.
1: come
0: Beh,
1: riserva
0: peraltro,
1: naturale.
0: scusami se ti interrompo, Alecomico, professore Alecomico, ma ecco, diciamo che l'assurdo è che comunque il fiume si è arrivati a proteggerlo, cioè o almeno a segnalarlo dal punto di vista paesaggistico, ma il delta invece come se non appartenesse al fiume, come se il fiume non fosse un unicum dalla sorgente alla fine, allo sbocco del mare, no? Ho capito bene?
1: Appunto, quando arriva alla costa, il fiume va come se fosse un canale, non considerando tutto quello che c'è della delta, delle lagune, delle dune costiere, e tutto questo che ci ha fatto anni fa di fare il possibile e dare dei dati al governo per considerarlo e proteggerlo di più, invece di pensare di fare altri piani di sviluppo. Quindi Abbiamo parlato 2 anni fa, ormai c'è un volume pubblicato sulla Delta che l'abbiamo inviato al primo ministro e altri importanti del paese per considerare e pensare non andare oltre allo sviluppo turistico come succede. E invece questo non è successo purtroppo. Invece di proteggerlo di più, l'hanno ridotto di qualche ettaro, 5.000 ci sono ridotti, hanno deciso di costruire l'aeroporto proprio in mezzo della Delta, che non è una cosa che normalmente non dovrebbe mai succedere.
0: Sì.
1: Però è successo.
0: E ricordo che ne parlammo appunto 2 anni fa con l'assurdo, insomma, che non c'era neanche bisogno di un aeroporto lì, perché c'era vicino quello di Valona, se non ricordo male.
1: Ma è sempre l'aeroporto di Valona.
0: Ah sì, ok, l'estensione,
1: Chiama così, sì. È l'aeroporto di Valona, ma è costruito in mezzo alla Delta, del Delta. Ormai è già costruito, non ha cominciato di funzionare, ma già c'è l'aeroporto lì, anche se è stato contrastato a volte da esperti, dai ambientalisti, dalla comunità europea nei rapporti di progresso. Diverse volte hanno citato che l'aeroporto bisogna considerarsi e non costruirlo là, oppure anche dagli altri organismi, Convenzione di Berna, eccetera, hanno fatto il loro per dire al governo che questi non sono piani in linea di sviluppo sostenibile. Invece è stato, e intanto si parlava, ma non abbiamo, si parlava degli altri investimenti di turismo di classe elitario.
0: Sì.
1: Per degli investitori strategici, e hanno deciso ormai quello che si è visto, perché tutto non è che è molto, c'è molto trasparenza nelle cose, però qualche settimana fa qualcuno è andato a recintare una vasta area delle dune, della spiaggia e delle colline che ci sono là. Quando c'è il recinto, già si capisce che qualcuno investirà lì. Ormai quello non è ben accettato dagli ambientalisti, che sono andati a contrastare, ma anche gli abitanti della zona che non sono d'accordo con la proprietà, che hanno problemi di proprietà, come è stata andata, come si è decisa, eccetera, perché non c'era molto trasparenza.
0: Sì.
1: Quindi questa poi si è allargata in una protesta, non solo dove non è sempre questa zona, ma anche altre aree che in questi anni sono stati licenziati, hanno costruito, a dir la verità, in molto non molto sostenibile, con le aree, le zone naturali, che sono certe sono molto sensitivi, ma anche dal punto di vista turistico un affollamento oltre le capacità turistiche non è che viene molto accettata dalla gente ormai, perché abbiamo degli esempi, non so se lei ha visitato l'Albania, ma
0: sì.
1: Ci sono molti italiani che vengono all'estate, la Riviera Ionica, che era una bellezza naturale, ormai ti fa tremare,
0: sì,
1: dalle costruzioni, da questo abuso di edilizia non sostenibile.
0: Professor Aleko Miko, io devo dire che sì, ho visitato l'Albania abbastanza di recente e ahimè devo dire che ho visto costruzioni lungo la costa, lungo il litorale, che mi hanno ricordato i peggiori anni italiani, quando si iniziò appunto a costruire in modo selvaggio sulla costa, senza nessuna attenzione né alla bellezza né all'habitat in cui queste costruzioni si muovevano. Purtroppo ho dovuto constatare questa cosa con molta tristezza. Senta, ma perché questa rivolta si chiama, insomma, con facilitazione giornalistica dei fenicotteri rosa? Perché sono proprio la specie più presente?
1: Infatti sì, perché lì ho detto 40% delle aree sono zone umidi, c'è la Narta, la laguna di Narta, c'è una salina, ci sono delle piccole lagune che sono un posto prezioso per gli uccelli. Non sono
0: fenicotteri?
1: Fenicotteri, ma ci sono 250 specie che noi conosciamo, che frequentano o restano in zona, ma questi sono più rappresentativi per i visitori.
0: Sì, certo.
1: Se uno va, li vede subito. C'è anche qualche coppietta di pelicano dalmatico, ma quelli sono abbondanti perché queste zone sono molto produttivi, per dire la verità.
0: Sì.
1: Quando sono naturali offrono un posto meraviglioso anche per nutrimento e per la protezione degli uccelli, e quindi i fenicotteri fanno spettacolo lì. È una specie, non, a dire la verità, non rappresentativa
0: Sì.
1: della naturalezza dell'ambiente. Ma se ci sono, fanno bene, i visitori vogliono, a volte non è che si interessano di specie rare così, ma quelli che ti vengono e ti fanno un po' da compagnia quando uno visita la zona.
0: Certo, e poi insomma diciamo che il fenicottero era facile, cioè, richiama l'attenzione, era un buon messaggero, diciamo così, un ambasciatore importante.
1: Ma non dovrebbe essere la bandiera di questa. Ci
0: Certo.
1: sono altre specie che la zona, per esempio, se menziona, le dune sono forse le miglior protette nel Mediterraneo. Sono il posticino dove le tartarughe marine, caretta caretta, vengono a deporre le uova che si riproduscono. Proprio quella zona lì che è stata recinta now, adesso per usare come spiaggia, hanno fatto delle strade, poi ci sono delle le colline che sono, vabbè, ottime dagli aspetti turistici, ma sono naturali monumenti, sono protetti di terza categoria, perché sono delle molasse, vecchie rocce sedimentarie che sono degli habitat eccellenti per la costa marina. Noi troviamo Posidonia lì, uno lo può vedere, Posidonia, dove in tutto l'adriatico è stata
0: Sì,
1: sparita
0: certo.
1: perché la polluzione, eccetera. E invece lì sì, ci resiste ancora quella pianta importante per la biodiversità marina. Tutte altre specie marine che usano la linea costiera perché è protetta, perché è
0: Certo.
1: un po' non inquinata dal turismo.
0: Certo, senti, professor Lecomico, c'è Liliana che ci scrive e dice: colpa di un governo di destra che è sempre poco sensibile e istruito rispetto ai temi ambientali? Questa è la domanda che fa Liliana. Questo, secondo te, è la questione? Però
1: No,
0: devi essere
1: ma
0: breve, perché.
1: guardi, signora, io direi che è un buon esempio che Il destra e il sinistra non c'entra niente.
0: Sì.
1: Noi abbiamo provato tutte e due, anche prima c'era il destra, ma adesso è il governo di sinistra. È il Partito Socialista al potere, ma di socialismo per conto mio, ne ha poco, perché con l'uso del territorio, con gli abusi dei permessi, con il cambiamento della legge delle protette aree protette, non sono per niente per quanto riguarda in sostenibilità con la natura, ma anche con la vita, perché se uno va avanti ciecamente a costruire, anche la qualità delle acque
0: Sì,
1: non è buona.
0: certo.
1: E noi abbiamo problemi con la qualità delle acque, come abbiamo problemi con la qualità, l'urbanizzazione nelle città, in Tirana, ma anche nelle altre città, oltre alla costa. E questi non sono aspetti anche purtroppo di una sinistra progressiva che ci si dovrebbe essere per me.
0: Certo, e beh, diciamo che le questioni ambientali non ci so, non riescono a bucare, mi viene da dire, no? Che c'è una, sono scomode, alla fine, se ne parla, si citano, ma poi non si agisce concretamente molto. E questo, ahimè, è un problema che abbiamo anche qui in Italia. Professora Aleko Miko, io sono veramente felice di questa nostra chiacchierata. Volevo in qualche modo esprimere tutta la solidarietà, insomma, di una degli italiani attenti all'ambiente, a questa battaglia che chissà come finirà, insomma, contro un resort di lusso, ma insomma abbiamo parlato dell'aeroporto, insomma, un percorso che cerca di impadronirsi di territori che sono di tutti per il bene di pochi e per la ricchezza di pochi. Insomma, la dico un po' troppo sintetica, ma credo che lei sia d'accordo, no?
1: Sì, pienamente d'accordo. Io vi ringrazio anche da parte mia che date questa possibilità. Noi ci teniamo molto anche di questo supporto, perché l'Albania, a dire la verità, ancora non si è riuscita a trovare una balanza giusta tra il sviluppo e la protezione dell'ambiente. E questo viene anche un po' per la povertà, gli aspetti sociali che il paese soffre e deve crescere, ma non crescere distruggendo
0: Distruggendo, è certo, l'ambiente.
1: l'ambiente e le risorse naturali, perché non sono tutti nostri, sono anche di quelli che vengono, ci verranno, ma sono anche in comune con l'Italia, perché questo danneggia anche un po' l'Adriatico.
0: Certo.
1: Il Mediterraneo.
0: Allora, professore Aleko Miko dell'Università di Tirana, io la ringrazio enormemente, l'abbraccio con grandissimo stima e affetto e gli armadilli sono con voi, mettiamola così, d'accordo?
1: Grazie,
0: Grazie mille.
1: grazie, grazie.
0: Che emozione, era il professor Aleko Miko dell'Università di Tirana. Con lui, insomma, abbiamo raccontato, insomma, la lotta che lì si sta facendo per difendere questo prezioso territorio del fiume Vjosa. E Cecilia Di Lietto saluta tutte e tutti, ricordandovi come sempre che c'è la pagina Instagram e Facebook, considera l'armadillo, e dandovi appuntamento a domani per un'altra puntata. Ciao a tutte e tutti.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: 1978 sa di felicità.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

niente, sono arrivati puntuali. Ogni 4 anni arrivano. Con quelle robe lì, sai che a un certo punto arriva un po' le tasse. Una volta si diceva i gol di Inzaghi, per stare in tema calcistico. Volenti o nolenti, sono qua. 48 squadre, una marea di partite, quasi tutte inguardabili saranno. Non facile profeta. Saranno tema di discussione, più che altro amara. Ah, senza l'Italia. Ormai non siete abituati? E anche le cose peggiori della vita, no? A un certo punto ti abitui, perché a dangheri, dangheri, danga, sono sempre quelle. A un certo punto il corpo umano si abitua a tutto. E vabbè, per cui nella giornata in cui il secondo avvenimento più importante è l'inizio dei campionati mondiali di calcio, il primo è l'inizio delle finali scudetto del basket. La rubrica Notizie superflue, a te la bisogna, vede il nuovo episodio intitolarsi I mondiali di calcio. Notizie superflue, a te la bisogna in merito ai mondiali di calcio. Per esempio, parliamo del Brasile, che è la nazione più vincente, nazionale più vincente con 5 mondiali. È l'unica presente a tutti i mondiali, questa è la 23esima, ma i due mondiali che ha giocato in casa li ha persi, uno con l'Uruguay e uno in semifinale 7-1, ve lo ricorderete, contro la Germania. La più bella è questa qua, quella del cane. Il 20 marzo 66, a 3 mesi dall'inizio del mondiale in Inghilterra, la Coppa del Mondo fu rubata da una vetrina espositiva a Westminster. Una settimana dopo, un border collie, Pickies, portato a pisciare dal padrone nel sud-est di Londra, fiutò un pacco di giornali sotto una siepe. Dentro il pacco di giornali c'era la coppa. L'Inghilterra poi vinse quel mondiale, un po' rubandolo. Io la sapevo sta storia, ma pensavo fosse un cane poliziotto. Il bassotto poliziotto. Vabbè, spostiamoci sulla mancanza di democrazia. Cominciamo dalla Turchia. Il gol più veloce nella storia dei mondiali è di un turco, Hakan Şükür, in 10,8 secondi dal calcio d'inizio. Finale terzo, quarto posto, Turchia-Corea, mondiale 2002. Proseguiamo con la mancanza di democrazia. È molto facile. In svariate occasioni i campionati del mondo si sono giocati, come quest'anno, in una terra in cui non c'è esattamente la democrazia, quindi a ritroso parliamo degli Stati Uniti quest'anno, anche se si giocherà anche in Canada e in Messico, e poi nel 2018 la Russia. Ah no, aspetta, metterei anche un bel 22 Qatar. Ma magari ci sono le elezioni in Qatar, mi sa che no. 22 Qatar, 18 Russia, 1978 Argentina, 1934 Italia, eh? Così vi ho dato tutta una serie di notizie superflue, date la bisogna, sia se volete fare i simpatici che se volete fare quelli posizionati un po' democratici, così, hai capito? Volete fare quelli un po' impegnati. Ah, mancanza di democrazia ai campionati di calcio del mondo, hai visto?

dai, che cominciamo qualcosa di semi nuovo una volta ogni tanto. Ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici, questa è Musica Leggerissima, state ascoltando Radio Popolare, andiamo avanti fino alle 2. Eppure oggi ho registrato ieri, e che te devo dire, è andata così, ma domani sono in diretta. Tra l'altro è stato bello scorrere i messaggi che mi avete mandato nella puntata di ieri, convinti fosse in diretta. Va bene così. Come sempre in questi casi vado a leggere le mail che mandate a diretta a Musica Leggerissima, chiedo scusa, a radiopopolare.it, nonché sul muro di Facebook di Musica Leggerissima. Da ove? Da ieri compare un thread in merito alle più belle scritte sui muri che avete mai trovato. Meglio se mi mandate la foto. Ce ne sono di belle, ma forse vado avanti ancora un po', perché vorrei più soddisfazione da parte vostra. Detto questo, un po' si improvvisa, un po' no, ma di sicuro siamo avanti fino alle 2. Tra poco pure con ospite. Vi ricordo il sito www.radiopopolare.it, dove trovate il podcast di tutte le puntate di questa inopinatamente messa in onda trasmissione. Nonché tutte le istruzioni su quasi tutte le iniziative che animano in questo fine di palinsesto Radio Popolare, i suoi conduttori, i suoi giornalisti, i suoi collaboratori e ma soprattutto gli ascoltatori. A questo proposito, pa, pa, pa.

0: Ma sai che mi hanno detto che è difficile questa qua da fare, eh?
1: Quante canzoni che hanno dedicato alla luna, eh?
0: Certo.
1: Quanti languori, quanto romanticismo.
0: Più alla luna che al sole. Cioè, ci hai mai pensato?
1: Sì.
0: Più la luna che al sole. Più la luna che tutti gli altri astri messi assieme.
1: E anche tutti i pianeti.
0: Sì, certo, esatto.
1: Li vogliamo ricordare, tutti i pianeti?
0: Certo. Da che ordine li vuoi mettere?
1: Quello che vuoi, perché il problema non è l'ordine. Il problema è ricordarsi tutti come i nani. Ce n'è sempre uno che manca di pianeti.
0: No, ma poi ci sono, i nani almeno sono sempre stati considerati tali. Mentre invece i pianeti, a un certo punto uno dice, no, non è un pianeta, è un satellite. Ma cazzo, ma ci ho messo una vita a impararli.
1: Però le sai le cose.
0: No, sono quattro cose appiccicate qua e là già.
1: Però sono quelle giuste.
0: È una vita che la gente mi sopravvaluta.
1: E proprio perché sai le cose, e proprio perché sono quelle giuste, io trovo che sia un ossimoro, per non dire uno scandalo, facco penultimo.
0: Ma non è facco penultimo,
1: Non si può sentire facco penultimo.
0: No, non si può sentire. Quantomeno è zona salvezza.
1: Però mi è piaciuto che hai avuto uno scatto d'orgoglio. La pulsione motivazionale.
0: Allora, all'interno della disfida tra i vari cori associati alle varie trasmissioni, ci sono tutta una serie di variabili che non sono controllate dalla performance del conduttore.
1: Stai orbitando intorno per tenere la metafora planetaria.
0: Ma perché magari sono tutti a nord e quindi si sono un po' sparsi tra Dergano, Gorla e Città Studi.
1: Penso anch'io.
0: Poi che altro? Sono da solo.
1: Da solo.
0: Che sarebbe del da solo non si è spiegata. È vero che parlo molto da solo, ma
1: non è che non si è spiegata. Fai la trasmissione da solo.
0: Lo so.
1: E qui, però ti possiamo accoppiare ad altre trasmissioni.
0: Accoppiamoci. Sai che va bene.
1: Dopodiché tu sarai protagonista, perché lo sarai e lo sai.
0: Certo.
1: Di una delle più grandi rimontate della storia della radiofonia.
0: Va bene. Ma
1: potremmo citarne altre. Ma abbiamo già citato tutti i pianeti.
0: Va bene così.
1: Va bene così.
0: Allora, no, per gli ascoltacori, intanto, dicevo, io punto tanto sul The Good News Female Gospel Choir.
1: Sì.
0: Si dice choir, ho scoperto ieri. Pensa.
1: Anch'io l'ho scoperto
0: ora,
1: dopo tanto tempo e dopo una grossa ruspata della Rubini a qualcuno che stava di fianco a me l'ha detto male.
0: Ci saremo in tanti, però siamo troppo pochi. C'è gente che ne ha di più. Chi è primo?
1: Allora,
0: e perché?
1: Allora, non possiamo dire i numeri reali.
0: No.
1: Allora, c'è un però. Allora, sarebbero primi al momento gli sbruffoni di Poveri Mabelli.
0: Ma loro sono dentro l'organizzazione.
1: No, è quello. Che sono approssimativi esattamente come il loro pubblico. e quindi, là dove bisogna indicare in quanti verrete, sai come rispondo? Tanti.
0: Certo.
1: Che non vuol dire niente.
0: Non vuol dire, non è una misura. Mentre invece noi che facciamo della precisione.
1: Bravo.
0: È proprio una forma di vita. Dimmi.
1: Essendo noi precisi primi in questo momento.
0: La
1: Stripoli 20. Che è molto competitiva
0: è Stripoli Agostoni. Ecco, devo dire che su questi due potevo anche accettare. Mi gira un po' le balle essere dopo Iampagli e Poli.
1: Ma guarda, sei attaccato.
0: Dai, andiamo a prendere.
1: Hai presente quando entrano nell'anello della Parigi-Roubaix, che sono tutti e devono fare solo la volata finale? Sei lì?
0: Sono lì. Allora, ascoltatori di Musica Leggerissima, vogliamo farci bagnare il naso da gente che si alza alle 4 del mattino per mestiere? E dai,
1: no.
0: Su.
1: Ricorda di cosa stiamo parlando?
0: Gli ascoltacori, l'ho detto un attimo fa. Gli ascoltacori, l'iniziativa del 23 di giugno sul Far della Sera, sparsa per molti posti di Milano. 5 cori organizzati dalla radio, quelli di cui stiamo parlando, un po' uno contro l'altro, e poi tanti altri cori in giro per Milano, la Lombardia.
1: Quelli di Iampaglia e della Poli non l'avrebbero detto così bene.
0: No.
1: E quindi vai premiato, facco.
0: Bene. Iscrivetevi. Come ci si iscrive?
1: Ecco, dunque, no?
0: Sul sito.
1: Iscrivetevi sul sito, iniziative, gli ascoltacori. Trovate un form da compilare in cui dite chi siete, la vostra mail, scegliete nel menu tendina il coro a cui volete partecipare e poi alla risposta in quanti siete dite la verità, non dite tanti. Come quelli di Poveri Mabelli.
0: Esatto.
1: E così facciamo i conti.
0: Allora, il form è a prova di prova di scemo. Sia il voto che l'iscrizione che tutto quanto si può fare serenamente, anche trovare dove andare a fare i cori, giusto?
1: Sì.
0: Dopodiché venite in uno dei nostri 5.
1: Detto questo, siccome abbiamo parlato male di Poveri Mabelli,
0: c'è la festa.
1: Ma non è che abbiamo parlato male, abbiamo detto quello che bisognava dire.
0: Mm.
1: Dobbiamo compensare promuovendo la festa di Poveri Mabelli.
0: Domani ci vediamo là, io e te.
1: Non lo so, perché io sono da solo col bambino.
0: Anch'io, e adesso?
1: E però io arrivo stanco perché ho le locuste.
0: Ah, certo.
1: Sveglio presto.
0: Giusto, è vero, al mattina c'è il giorno delle locuste.
1: Penso di venire, ma non lo so, cioè non ho certezza.
0: Non diamo certezza.
1: Però so tutto, se vuoi lo dico.
0: Trasmissione live di Poveri ma Belli dallo ZAM, ore 17.
1: Uno per uno, bello. 18:30, inaugurazione della boa, birra occupata autogestita.
0: 19:30, selezione dei 20 ascoltatori più meritevoli. Ma questa roba che loro danno del meritevole a Tizio, Caio e dello stronzo a Sempronio, ma da quando è che la fa? Cioè, è statuale?
1: Non lo so,
0: di statuto di Radio Popolare.
1: Io mi sono soffermato su un altro aspetto, sugli asterischi.
0: Ci sono un sacco di asterischi, non li vedo.
1: No, selezione dei 20 ascoltatori,
0: ascoltatori
1: più meritevole, asterisco.
0: Per loro esclusivo l'album inedito della Tyrol Crew.
1: Perché ipocrita, cioè nella realtà non li pensano gli asterischi.
0: No,
1: però vogliono far vedere che, hai capito?
0: Sì, soprattutto uno dei due, non diremo chi.
1: A seguire...
0: Ecco, io qua voglio esserci molto. Il DJ set...
1: Per valutarne le performance.
0: Finalmente...
1: figura competente.
0: DJ Dylan, che è Disma, e DJ Diego Lee. Tu la sai questa cosa?
1: Hanno chiamato gente importante per il
0: sai
1: DJ
0: che
1: set.
0: Diego Lee, che tu sai essere un grande giocatore di basket, atleta.
1: Però
0: un po' pigro a volte. Non si può dire, una brutta roba, Però vabbè, insomma, è uno dei sette peccati capitali. Sai che abbiamo fatto delle date insieme e lui faceva il DJ da seduto. Cioè io in piedi, che cosa? Poi quando toccava a lui dice no, io mi siedo. Si faceva dare una sedia, si sedeva davanti alla console e mixava da seduto.
1: E che il tuo benchmark è un po' così, perché io ti ho visto stare molto in piedi anche
0: quando non dovrei.
1: Esatto. Qui per esempio,
0: esatto.
1: Che è inutile stare in piedi, cioè non c'è un motivo.
0: Tutto vero. E poi live con Junior Sprea and the Seniors, Ska Bomber, Rap Caverna e la reunion dei i robot.
1: Per chiudere lo scandalo.
0: Sì.
1: Ingresso 5 euro con sottoscrizione. Perché lo scandalo? Non per la sottoscrizione dello ZAM, ma perché 5 euro finiranno probabilmente nelle loro tasche.
0: Sì, è verosimile.
1: Basta, abbiamo detto tutto.
0: No, non abbiamo detto tutto.
1: No.
0: Gli ascoltacori, 23 di giugno, ma soprattutto tutto quello che arriva il 23 di giugno. Perché tu, che porta, lo sai come sono da più tempo di me. Come sono lì qua là fuori, ascoltatori. Ma sì, è la roba di Radio Popolare, poi vado.
1: No.
0: Ma sì, non studio le canzoni, non voto.
1: No.
0: Ma sì, ma poi io vengo lì, non mi interessa il dress code, come vengo. Che cazzo, Gianmarco? Non te l'ha mai detto che è in onda?
1: No, è telemarketing, 0124.
0: È telemarketing.
1: Non rispondete a 0124666519. Uno, perché è telemarketing sicuro. Due, perché è 666, c'è dentro il numero della bestia.
0: Del demonio. No, non fate i soliti, abbiamo bisogno che vi iscrivete. Iscriviate in modo da avere, come dire, in linea di massima un panorama della partecipazione ai cori.
1: Sai che io sono una persona ansiosa e quindi poi mi viene il dubbio che magari invece sia una telefonata importante.
0: Vai, Gianmarco.
1: E adesso dillo tu, dai, che io vado a vedere chi è.
0: Va bene, ciao Gianmarco.
1: Ciao, grazie.
0: Radiopopolare.it.

Sì, no, beh, è troppo elegante sta puntata dal punto di vista musicale. Cioè, rispetto alla media, non in assoluto. Alla media è sempre di musica leggerissima. State ascoltando Radio Popolare. Allora, parola del giorno, stiamo parlando di mondiali, parliamo delle notizie sul Pannocchia, il presidente degli Stati Uniti, che ha aggiunto quota 38. Per 38 volte ha detto che stava per firmare la pace con l'Iran, o comunque si stava trovando un accordo con l'Iran. Siamo a quota 38, ieri eravamo a 37. Ma ci abbiamo degli scazzi col Giappone, non toccate alcune cose al Giappone, tra cui i manga. Oltre 20.000 giapponesi hanno firmato una petizione online per protestare contro l'uso di personaggi di manga, tratti dai manga e fumetti giapponesi, da parte di Donald Trump. Ad esempio, lo scorso weekend ha pubblicato un video sul suo social Truth in cui si ritrae come Naruto, che io non mi sono mai cagato, ma penso che sia un eroe per tanti di voi là fuori. Addirittura veniva citato da Fedez in uno dei suoi primi pezzi. Vedi te cosa si ricorda la gente nella vita. Scatenando l'indignazione dei fan di Naruto nel Giappone. C'era già un pregresso, perché a marzo un post sempre dei social della Casa Bianca aveva messo insieme immagini di attacchi militari in Iran con spezzoni di film e serie TV, tra cui il cartone Yu-Gi-Oh, ma insomma. No, ma Naruto non potete toccarlo. Cioè, ragazzi, Naruto frega niente. Ma Naruto la gente diventa pazza, proprio non potete. Per cui la parola del giorno è manga. Ho fatto una ricerca molto facile, perché mi ricordavo di avere una canzone nella mia cartella di una band francese, se non ricordo male, che comunque si chiama Manga Bay. Per cui la parola del giorno è manga Bay. Il pezzo è uno di quelli che piace a me. E se piace a me, piace a me. Basta, non è che piace a tutti. Time for You and Me. Questa è musica leggerissima, Radio Popolare.

Allora, sta canzone, come certi cibi o certe bevande, non ti convincono fino in fondo, ma alla fine te le mangi e te le bevi. Non si capisce perché. Sì, si capisce, perché ti danno comunque un retrogusto piacevole. Va bene, andiamo un po' alla svelta, perché con la questione dei cori, degli ospiti, qua si sacrifica la musica all'interno di questa trasmissione. È cominciata la stagione, per taluni infinita, dei festival estivi in giro per l'Italia. Il consiglio è sempre quello di cercare quelli piccolini, quelli prima che esplodano, e poi ci vanno tutti. Tipo, chi viene quest'anno poi a fine agosto al Jazz Refound? Scrivete a musicaleggerissima@radiopopolare.it. No, scrivetelo, perché poi tanto non sarò in condizione di riconoscere alcun qui. Certo è che con la pletora di festival estivi è molto facile compilare la quasi quotidiana rubrica «Oh, sai chi c'è in tour in questi giorni in Italia?» anche con nomi che non passano così spesso o che comunque si conoscono per grandi successi commerciali, ma si dovrebbero conoscere anche per brani un pochettino meno conosciuti, cioè famosi. Per esempio c'è Lenny Kravitz al festival, quello famosone, grossone, di Firenze, però è l'occasione per mettere il brano We Want Peace. Oh, sai chi c'è in tour? Lenny Kravitz, l'amico di Mastella. Ma sai quale di Mastella?

Allora, nella canzone prima di questa mi piaceva il tiriri tiriri, e in questa qua invece mi piaceva il violino. Così la buttavo lì. Allora, quasi in chiusura, per la rubrica ormai illegalità irrisolte, all'interno di notizie leggerissime per musica leggerissima, talmente leggere le notizie che sembra che non ci siano. Tutto è iniziato con una violazione del codice della strada da ilfattoquotidiano.it. Un uomo in sella a un vecchio motorino senza casco che percorre una stradina di Crespino nel Rodigino. Un controllo come tanti da parte dei carabinieri. Ma dietro quel ciclomotore, un ciao, si nascondeva una storia lunga quasi mezzo secolo. I militari fermano il conducente, un 68enne residente in paese, ed emergono subito alcune irregolarità. Non ha patente, mezzo privo di assicurazione, eccetera. Ma i controlli non si fermano. La targa, scoprono i carabinieri, è di un altro motorino, intestato sempre a lui. A quel punto controllano il telaio. E lì viene fuori una cosa niente male. Consultando una banca dati che mi sa che era cartacea, ma con carta, penna e calamaio, scoprono che il ciclomotore risulta rubato nel 1981 in provincia di Ferrara. Non solo, ma sono pure riusciti a risalire al proprietario. Dopo 45 anni hanno chiamato e gli hanno detto: oh, vai, abbiamo trovato il tuo ciao. Pensa. Vabbè, non so voi, ma io sono quasi più ansioso di vedere i Nicap che vedere la finale del basket di stasera. Lunedì sono al Magnolia, ci avviciniamo così.

0: Al volo la chiudiamo qua questa puntata di Musica Leggerissima. Torniamo domani in diretta a partire dall'una e un quarto circa. State su queste frequenze, ci vediamo poi domani sera alla festa di Paverima Belli. Ciao!
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.
2: Facciamo rumore!
3: Circonferenze, festival di circo e teatro di strada.
4: Dal 12 al 14 giugno a Rho.
5: Ma che caldo!
4: Ma no, quest'anno siamo al parco di Villa Burba.
5: Allora porto tele borraccia.
3: Ingresso libero e gratuito. Circonferenze.it.
6: Venerdì 12 giugno inaugura il Nama Summer Festival 2026. Dal 12 giugno al 12 luglio un mese di eventi culturali gratuiti nel cuore del Parco della Martesana. Ci vediamo questo venerdì dalle 18 con un programma fatto di arte, benessere, cinema e musica dal mondo. Trovi la programmazione completa del 12 giugno e di tutto il festival su www.nuovoanfiteatromartesana.org.
7: Volume. Volume. Volume.

0: eccoci qua, buongiorno a tutti voi ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti a Volume. Buongiorno Dario.
1: Buongiorno Elisa Graci, buongiorno.
0: No, Dario Grande.
1: Ci siamo
0: anche oggi dalle 2 alle 4 del pomeriggio per un paio d'ore di musica, di anche leggerezza se volete, perché ci piace sempre affrontare la musica, anche quella più bella, più emozionante, però con questo spirito.
1: Con questo spirito leggero.
0: Leggero, ma mai banale.
1: Ecco.
0: Allora, oggi abbiamo un po' di cose da farvi ascoltare, soprattutto tanta musica, parlarvi di tante delle nostre iniziative qui della radio, a partire da questa sera che tornano gli aperitivi qui nel nostro cortile. C'è Matteo Villaci questa sera a mettere la musica dalle 20 alle 21.30, quindi venite, c'è la pebedda, si beve, si mangia e si ascolta
1: musica.
0: Ottima musica insieme a noi di Radio Popolare. E poi oggi viene anche il nostro Pier Giorgio Pardo.
1: Esatto, come ogni giovedì.
0: Oggi monotematico.
1: Lo diciamo.
0: Io sono già in estasi.
1: Sei carica.
0: Sì, dai, diciamolo, così anche gli ascoltatori si preparano. Oggi Pier Giorgio ci parla di un'icona.
1: Un'icona, sì.
0: LGBTQ+ e non solo, ovvero Madonna.
1: Monografia.
0: Ci porta anche dei vinili. Sarà un momento assolutamente fantastico.
1: Imperdibile.
0: Quindi, state con noi e poi, come sempre, appunto, tanta musica e tante cose da raccontarvi, tante notizie.
1: Cori.
0: L'Ascolta Cori è la nostra iniziativa, una delle iniziative per festeggiare i 50 anni di Radio Popolare, ne parliamo tra un pochino. Oggi vi sottoporremo anche a un ulteriore quiz, praticamente vi inviteremo anche con noi a scegliere una canzone straniera. Da cantare tutti insieme in quel della camera del lavoro, dentro, no, scherzo, fuori la camera del lavoro, in corso di Porta Vittoria. Canteremo un po' di canzoni italiane, ma abbiamo pensato anche a una canzone simbolo, no? Dell'alternative straniera, e oggi iniziamo a sottoporvi quali canzoni magari cantare insieme. Se avete dei suggerimenti, ovviamente.
1: Esatto. Così potete votare anche la canzone straniera, e ricordiamo, anche questa è una piccola aggiunta che c'è solo nel coro di Volume.
0: Esatto.
1: Per cui, insomma, iscrivetevi, dobbiamo arrivare a quota 50, abbiamo ancora diversi posti liberi, così poi cantiamo tutti insieme a squarciagola dalla camera del lavoro il 23 giugno.
0: Potete iscrivervi sul nostro sito www.radiopopolare.it, andate alla sezione iniziative e poi Ascolta Cori, e lì trovate il modo sia di votare le canzoni da cantare sia iscrivervi al nostro coro. Allora, iniziamo con una canzone di un po' di anni fa, però perché è stato portato in teatro un riadattamento dell'Amleto con le musiche di Hail to the Thief dei Radiohead, un esperimento assurdo che però sta avendo un sacco di successo, è partito appunto in Inghilterra l'anno scorso e viene replicato ancora questo spettacolo, al quale tra l'altro Thom Yorke ha lavorato per riadattare alcuni dei brani appunto di Hail to the Thief, che fu un album molto molto bello ma anche molto politico. Hail to the Thief era proprio dedicato all'elezione di George W. Bush, perché si diceva che quell'elezione fosse stata rubata, infatti thief vuol dire ladro, sì. E quindi si diceva che quella, diceva, ci sono state varie prove che, diciamo, quell'elezione abbia avuto dei momenti, insomma, piuttosto dubbi, piuttosto critici. Lo ricordiamo, Al Gore contro George W. Bush. I Radiohead pubblicarono Hail to the Thief. In questo caso tutto il disco è stato rimaneggiato per essere protagonista di questo spettacolo teatrale Hamlet, Hail to the Thief, e la canzone incredibile che apriva questo disco era Two and Two Make Five.

0: Questo disco si apriva così, con 2 and 2 Make 5, l'album era Hail to the Thief. Siamo nel 2003, usciva questo fantastico disco dei Radiohead, e proprio l'anno scorso Hamlet, Hail to the Thief, appunto l'adattamento al classico Amleto di Shakespeare con le musiche dell'album, che ricordiamo era politicamente molto impegnato dei Radiohead, appunto ha debuttato l'anno scorso a Manchester e adesso si riporta in giro in Inghilterra. Ricordiamo appunto Thom Yorke che ha lavorato anche proprio al riadattamento di queste canzoni. Lui ha detto: sono entusiasta di portare finalmente Hamlet, Hail to the Thief a Londra, è affascinante e al tempo stesso molto strano come tutto questo abbia preso vita e come abbia funzionato. Quando si è rivelato a noi nel corso del tempo sono rimasto scioccato, non avendo mai avuto un'esperienza simile prima. Sono felice che possa essere così visto da un pubblico più ampio in uno spazio così intenso. Certamente il pubblico dell'Amleto forse non è lo stesso dei Radiohead, quindi hanno messo insieme le due cose, molto interessante, chissà magari di poterlo vedere anche dalle nostre parti. Oppure se andate a Londra, andatelo a vedere e fateci sapere.
1: Beh, a Londra più bello, eh?
0: Eh sì, a Londra decisamente più bello.
1: Allora, cambiamo un po' sonorità, andiamo avanti con una novità musicale freschissima e ce ne andiamo dalle parti di Bradford in Inghilterra, dalle parti di Nia Archives, un'artista che avevamo già incontrato. Lei è emersa più o meno tra il 2021 e il 2022, nel 2024 però ha pubblicato il suo primo vero e proprio album, Silence is Loud, accolto molto bene. Mi ricordo, forse ne avevo parlato nella mia precedente trasmissione di Radio Popolare
0: l'anno scorso. Già passato un anno.
1: Esatto. In ogni caso, sta per uscire un nuovo disco di Nia, il 24 luglio è la data da segnarsi. Si intitola Emotional Junglist, perché lei fa qualcosa di elettronico vicino un po' anche al, appunto, la jungle, drum and bass, quelle sonorità molto, insomma, quelle ritmiche molto sostenute. Si dice che è un disco che guarda molto all'elettronica anni 90, con riferimenti dichiarati a Madonna, Ray of Light in particolare, quindi restiamo abbastanza tema. Sì. E ce l'ascoltiamo, Nia Archives, questa si intitola Vertical.

0: Si balla, se non lo avete capito, con Enya Archives, il suo nuovo disco in uscita il 24 luglio, era un modo così per introdurci un pochino alle atmosfere di Madonna che ci porterà Pier Giorgio Pardo nella seconda parte, per cui restate con noi.
1: Non vediamo l'ora, tra l'altro io sono sempre molto felice di mettere i vinili che ci porta Pier Giorgio Pardo qui il giovedì a volume.
0: Suonano da paura.
1: È vero, poi si sentono, no, quei piccoli graffietti che rendono tutto ancora più caldo, è vero. Allora, parliamo adesso di Mac DeMarco. Mac DeMarco è stato uno degli artisti che purtroppo ha dovuto rinunciare al suo set, al Primavera Sound. Avrete sentito, ve l'abbiamo anche raccontato noi lunedì, eravamo entrambi a Barcellona, di questo nubifragio improvviso, quantomeno nella sua severità, perché si sapeva che avrebbe piovuto in questo grande festival appunto a Barcellona musicale, e si sapeva che avrebbe piovuto un pochino, invece alla fine la si è trasformato
0: tempesta.
1: Tutto in una tempesta, in una bufera di vento e di pioggia, di un uragano.
0: A più riprese, tra l'altro, perché a un certo punto aveva smesso e poi ha ricominciato fortissimo.
1: Esatto. Ricordiamo che il concerto è al Parc del Forum a Barcellona, proprio sul mare, e quindi comunque anche abbastanza
0: ventosa,
1: soggetto a vento e intemperie. Purtroppo Mac DeMarco è stato uno di quelli che ha dovuto rinunciare al suo set insieme a Massive Attack, Doja Cat e alcuni altri. Mac DeMarco sconsolatissimo fuori diciamo vicino ai suoi fan, che appunto era piuttosto triste, ma ha salutato tutti dicendo che ci rivedremo molto molto presto, e quindi così lo volevamo salutare e tra l'altro raccontarvi di una canzone che è un po' l'inno alla mia alimentazione prima dell'estate, ovvero a base di insalate e basta, come questa canzone che si chiama Salad Days, Mac DeMarco.

0: Salad Day, Mac DeMarco, grande musicista ormai anche lui della scena indie, uno dei più amati della scena indie americana. Mac DeMarco che è in questo periodo è proprio in tour in Europa e quindi buoni concerti, caro Mac, speriamo tu non venga colpito da altri temporali, non te lo meriti.
1: Te lo auguriamo, ma mi viene il sospetto che insomma possa essere uno degli artisti della prossima edizione del Primavera Sound, forse come quegli altri che sono saltati.
0: Speriamo. A proposito, ragazzi, sono già usciti i cosiddetti early birds del Primavera Sound, ovvero voi potete comprare l'abbonamento non sapendo chi suonerà, ma insomma,
1: come si dice, ad occhi chiusi. Esatto.
0: Diciamo che di solito la lineup non delude, soprattutto l'anno prossimo sarà il 25esimo anniversario del Primavera Sound, quindi immaginiamo grandi festeggiamenti. Possiamo già adesso comprare l'abbonamento a molto meno rispetto al prezzo pieno.
1: Allora, io per esempio l'anno scorso lo avevo preso quando era già stata svelata tutta la lineup, tutto il cartellone, quindi verso ottobre mi sembra, e costava 320 qualcosa del genere
0: per tre giorni, per cinque giorni di concerti in realtà.
1: Sì, in realtà, però gli altri
0: sono gratuiti.
1: Poi esatto, devi riuscire ad accederci, non sono facili da non è facile avere l'ingresso, il ticket per entrare negli eventi che ci sono in giro per la città. Per la tre giorni early bird 245 più fees, vuol dire che bisogna aggiungere almeno una quindicina di euro, quindi siamo a 260, però esatto, se pagate con Revolut si ha meno 20 euro, quindi insomma,
0: quindi con 240 euro potreste prendere l'abbonamento del Primavera Sound adesso, un anno prima, così ad occhi chiusi, fidandovi. Ovviamente molti amici lo hanno già fatto, lo faranno, perché in effetti un gran bel festival di solito ci si può fidare dei ragazzi del Primavera.
1: Sì, 2,40 è poco in effetti, giorni con concerti di questo livello,
0: sicuramente,
1: e con così tanti concerti.
0: Dobbiamo dire che è una realtà, il Primavera Sound è il festival meno caro di tutta Europa, cioè in tutta Europa il Primavera Sound è quello che ha i prezzi più bassi, quindi grande onore ancora una volta ai ragazzi di Barcellona.
1: Chiaramente conviene l'abbonamento, perché rispetto al giorno singolo costa molto meno, praticamente 240 viene 80 euro al giorno, è pochissimo.
0: È molto meno, esatto.
1: È pochissimo. Se andate, che ne so, all'iDays Festival qui a Milano, un giorno vi parte di più.
0: Eh sì, quindi davvero loro sono molto bravi anche nel tenere i prezzi bassi. Loro stessi hanno detto proprio in conferenza stampa agli organizzatori del Primavera che loro vogliono essere sicuri che tutti possano permettersi di andare al Primavera Sound, in particolare gli spagnoli con i loro salari, appunto, e quindi questo è il motivo per cui ancora dopo 25 anni Primavera Sound è il festival meno caro d'Europa.
1: Andiamo avanti con qualche novità musicale, ci spostiamo in Italia, andiamo a trovare Arianna Pasini. Lei arriva da Ravenna, forse avete già sentito parlare di lei per il primo album che era uscito nel 2024, Verso una casa, di cui si era parlato molto bene. Tra l'altro mi ha fatto ridere perché il nonno, anzi lo zio di Arianna, è batterista degli Schiantos, quindi viene da insomma una famiglia di musicisti. Se non che il 5 giugno è uscito il suo secondo disco, Danza Gentile, sull'orlo di una tempesta, e andiamo ad ascoltare proprio da questo nuovo album il brano che si intitola A Galla.

0: Arianna Pasini, quella che avete appena ascoltato con A Galla, un album, bisogna dire, molto delicato, come si può sentire, bello già il titolo, Danza Gentile sull'orlo di una tempesta, e insomma un disco in cui si parla un po' della precarietà del presente, lei riflette, però insomma anche in modo ironico appunto sul caos del mondo di oggi.
1: Che bella, brava Arianna Pasini, speriamo di poterla incontrare presto anche qui nei nostri studi, cosa che facciamo spesso e volentieri con i giovani e le giovani musiciste.
0: Volume va avanti fino al 3 luglio, quindi ora dobbiamo iniziare a fare delle scelte che non sono facili.
1: È vero, il nostro calendario è sempre più fitto, abbiamo solo 4 settimane e quindi stiamo cercando ovviamente di invitare più persone possibili in quest'ultimo mese di Volume prima della pausa estiva. Salutiamo Alberto che ci dice che grandissimo Mac De Marco in Italia a luglio, sì, è vero, non ve l'abbiamo detto prima, ve lo diciamo adesso, però a giugno, non a luglio, il 27 giugno a Bologna, il 28 giugno a Roma e il 30 di giugno a Milano al Parco della Musica, quindi 3 date italiane per il bravissimo Mac De Marco che abbiamo ascoltato prima. Poi Margherita che ci sta suggerendo una delle canzoni per i cori, per gli ascoltacori, ne parliamo tra pochissimo anche con te Margherita e con tutti voi che magari vorrete partecipare insieme a noi agli Ascoltacori il 23 di giugno. Adesso andiamo con un'ultima canzone prima della pausa pubblicitaria e prima dell'ascolto del nostro album della settimana. Ritroviamo i bravi Villager e Gleam.

0: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Un altro brano tratto dal nuovo disco di Modest Mouse, Eraser and Maze, ovvero il nostro disco della settimana. Questa si intitolava Third Side of the Moon, un altro brano che affronta un po' i temi, tutto sommato pesantini del disco, per esempio il passare del tempo, la mortalità. In questo caso c'è un riferimento chiaro al batterista che purtroppo se n'è andato nel 2022, Jeremiah Green, appunto storico batterista della band, e quindi insomma in questo brano chiaramente si affronta un po' il dolore legato a questo lutto. Ricordiamo che adesso tra l'altro Isaac Brock è rimasto l'unico membro originale, diciamo, esatto, della formazione originale dei Modest Mouse,
1: che tra l'altro magari domani vi avevamo promesso, ascolteremo in un doppio ascolto una canzone nuova e una delle canzoni vecchie, magari proprio l'album che parlava della luna di tanti anni fa, The Moon in Antarctica, un grandissimo disco di molti anni fa. Allora adesso invece vi parliamo qui a volume degli Ascoltacori. Allora, l'Ascoltacori, quindi praticamente tutti insieme, noi e voi ascoltatori e ascoltatrici, martedì 23 giugno verso la sera faremo sentire a tutta Milano le vostre voci. In questo caso nel nostro coro, il coro di volume, ci troveremo davanti alla Camera del Lavoro in corso di Porta Vittoria, le altre trasmissioni in altri luoghi della città, ma noi ovviamente vi vogliamo nel nostro coro, certo. Davvero cerchiamo di popolare il nostro coro di più persone possibili, quello di volume, quindi potete sicuramente iscrivervi sul sito www.radiopopolare.it alla sezione iniziative, andate proprio ad Ascoltacori e scegli qui, c'è una sezione che si chiama Scegli qui il coro a cui partecipare. Ovviamente voi scrivete volume e potete, esatto, anche votare le canzoni che vorreste cantare appunto al 23 di giugno tutti insieme. Abbiamo ascoltato tante delle canzoni italiane che vorremmo cantare tutti insieme, ma abbiamo pensato con voi, noi di volume, di magari cantare anche una canzone, un grande successo della musica alternativa straniera che si fa stracantare bene in coro.
0: Esatto.
1: Già, e quindi, ce ne state proponendo, bravi.
0: Ce ne state proponendo, prima c'era Margherita per esempio che diceva facciamo Tender dei Blur.
1: Bella, me la segno, guarda. Margherita, ce la segniamo subito innanzitutto. La prima richiesta da parte vostra della canzone straniera da cantare ai cori il 23 giugno, Tender dei Blur. Noi abbiamo pensato anche a una canzoncina che non conosce nessuno. Magari se ve la facciamo ascoltare ve la ricordate.

0: Allora, in attesa della reunion italiana e quindi del concerto italiano degli Oasis, che chissà se e quando ci sarà.
1: Liam ha detto qualcosa quando era passato a Roma, ha detto ci vediamo l'anno prossimo, una cosa del genere, sarà
0: dai,
1: vero?
0: Fateci sapere però a sto giro. Se è vero o no, sicuramente una occasione potrebbe essere quella di cantare a squarciagola questa Wonderwall nel nostro ascoltacori, se la voterete.
1: Beh, insomma,
0: poi fateci sapere qui tramite messaggio o tramite email a volume@radiopopolare.it. In questo caso le canzoni straniere le dite direttamente a noi, le votate direttamente a noi, quale insomma vorreste cantare insieme a noi. Wonderwall certamente è una di quelle più...
1: Sì, se non si canta a squarciagola questa. Tra l'altro avevamo ricevuto il suggerimento di Margherita, Tender dei Blur. Abbiamo già Oasis versus Blur.
0: Beh sì, ma l'ascoltiamo, Tender, non vi preoccupate, l'ascoltiamo perché io... Allora, quando viene spesso chiesto Blur Oasis, certamente per forza che si debba scegliere per forza. Io chiaramente sono sempre stata Blur, però
1: io Oasis.
0: Però mi piacciono anche gli Oasis, cioè possono anche piacere entrambe le band.
1: Certo.
0: No, invece Jacopo non li sopporta, non sopporta gli Oasis. No, non sei l'unico, Jacopo.
1: Jacopo, ti piacciono, preferisci Blur?
0: Dai, dici una canzone dei Blur che vorresti magari, chissà, cantare con noi nel coro. Allora, prima di andare dal nostro Pier Giorgio Pardo, che è appena iniziato, guarda, così lo ascoltiamo insieme.
1: Ed è anche in una tenuta estremamente estiva.
0: Con occhiale, cappellino, camicetta.
2: Wow. Guarda qua, mi sentite? Sto rubando il microfono ad Elisa.
0: Allora, adesso sistemiamo tutti i vinili che ci ha portato. Ma prima vi facciamo una domanda, la facciamo anche a Pier Giorgio. A volte ci piace giocare con le cover, con delle canzoni, e voi dovete indovinare ovviamente di quale... Cioè, anche aperto il microfono, Pier Giorgio, sì. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Sei pronto?
2: A indovinare.
0: Hai le cuffie come Mike Buongiorno, quando sì, provi, prova cuffie, sassa, ok?
2: Sassa.
0: Allora, vediamo se anche tu indovini che canzone è. È abbastanza facile.
1: Sì, è facile, molto facile.
0: Insomma, l'originale è abbastanza facile. Però la interpretano un gruppo al femminile, tra l'altro molto LGBTQ+.
1: Sì, molto.
0: Si chiamano Sen Saffo e la canzone la dovete indovinare voi.

0: L'avete indovinata? Sì, dai, Jacopo l'ha indovinata, ma anche Pier Giorgio l'ha indovinata, vero?
1: Era facile.
0: Era facile? Vabbè, dai, sentiamo un attimo l'originale. Dio, mi fa impazzire. A me fa impazzire.

0: una queen, Stevie Nicks, assoluta.
1: Meravigliosa.
0: Assoluta.
1: Meravigliosa.
0: Eh beh, sì, era Justamentine, ovviamente nel caso di prima, reinterpretata dalle Softs, che insomma, Saint Sappho, scusate, che è veramente un bravo duo di Glasgow che magari poi indagheremo meglio.
1: Tra l'altro, lei, Stevie Nicks, è l'artista che stiamo per incontrare adesso, hanno in comune un'amica.
0: Ah sì?
1: Sabrina Carpenter.
0: Vedi? Fantastico, vedi? Che è proprio la prima canzone che ci hai portato. Sì. Allora, Pier Giorgio, oggi abbiamo già detto ai nostri ascoltatori che avremmo fatto una specie di mini biografia di un artista che amiamo molto sia io che tu, Pier Giorgio, e probabilmente molti ascoltatori, ovvero Madonna.
1: Ovvero Madonna.
0: Luisa Veronica Ciccone.
1: Sì.
0: Nata il 16 agosto del 1958 a Detroit.
1: Esatto.
0: Sa tutto. Quinta, mi sembra, di 8 fratelli, una roba del genere.
1: Sì, tantissime. Famiglia patriarcale, proprio di origini abruzzesi.
0: Esatto.
1: Italo-americana. Con anche delle della sua borghesia anche, no? Però lei cresce
0: come ribelle.
1: Un rebel heart, come avrà modo di dire.
0: E perde la mamma giovanissima, questa sarà comunque una costante anche nella sua musica e nel suo esporre anche, no? I suoi sentimenti più profondi. E vabbè, che dire di questa artista che inizia giovanissima a New York come ballerina.
1: Ma possiamo dire che adesso lei da New York è ripartita, da New York e dalla comunità queer di New York, perché proprio lei ha fatto un evento curato da Grindr, che è l'app di incontri omosessuali, particolarmente proprio di gay maschi, quindi è proprio quel rapporto lì che lei adesso sta rinsaldando. E
0: c'era bisogno di rinsaldarlo.
1: C'era bisogno di rinsaldarlo, probabilmente perché da Hard Candy ad oggi, quindi passando per due album, Rebel Heart e poi Madame X, per quanto comunque lei sia stata sempre molto vicina alla comunità gay, è venuto a mancare quel patto di comunanza anche nella elaborazione del dolore che ha legato tantissimo a Madonna, alla comunità gay, alle comunità gay americane e anche afroamericane e anche italiane come paese mediterraneo, un po' nel consesso europeo e un po' no, perché come dire, qui non siamo in Svezia e infatti l'Italia, come anche la Francia, è uno dei paesi, e anche afroamericane e anche italiane come paese mediterraneo, un po' nel consesso europeo e un po' no, perché come dire, qui

0: America sino a qualche tempo fa,
1: sì.
0: e come New York adesso va tornando ad essere grazie a Zohran Mamdani. In quella New York lì, che adesso tiene alto anche lo standard della resistenza culturale, lei è riuscita a fare un evento portando a Times Square, nel pieno quindi dell'ombelico del mondo, di nuovo il verbo della libertà. E questa libertà in qualche modo si è rinfranta quando lei ha provato ad essere una star generalista alle regole degli altri. Quindi vederla con Maluma a Rio, vederla con alle prese con Justin Timberland e con non so, lei persino ha duettato con Nicki Minaj, capito?
1: Sì. Beh, che adesso insomma,
0: che adesso ha avuto quelle evoluzioni, quindi era proprio in una situazione anche con
1: quell'immaginario
0: cheerleader quando era in Give Me Your Love, tutto il singolo, tutta la produzione. Quel luogo lì non è il luogo di Madonna, quello è il luogo di chiunque, ma non suo.
1: Non
0: le regole del gioco le deve gettare lei, a un certo punto le deve dettare lei. Mi sembra che in questo momento abbia ricongiunto un filo che si interrompe proprio col suo album più queer, che era Confessions on a Dance Floor, e adesso è Confessions on Dance Floor 2. Quindi diciamo che devi portare anche l'elaborazione del lutto sul dance floor, quello è confessarsi sul dance floor, tra cui anche il rapporto con la paura di invecchiare, quella va dichiarata,
1: sì.
0: Non elusa.
1: Sì, è vero, questo è uno dei temi certamente che ha accompagnato, no, un po' anche la figura di Madonna negli ultimi anni. Ma sembra davvero tornata con uno spirito, come dicevi tu, forse ritrovato dopo anni, forse.
0: Beh, insomma, ha dovuto elaborarlo lei.
1: Crisi di mezza età per tutti, anche per lei. E in questo caso con Sabrina Carpenter, che tra l'altro abbiamo visto l'anno scorso sul palco del Primavera Sound,
0: esatto.
1: Visto che parlavamo di questo festival. E in questo caso questo duetto,
0: questa molto bello,
1: la giovanissima Sabrina e Madonna, sempre giovane.

0: Madonna. Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter, l'ultima cosa che abbiamo sentito, appunto la collaborazione tra Madonna e Sabrina Carpenter. Allora, parlare di Madonna non è facile in una 25 minuti, mezz'ora, ma ce la faremo, perché insomma una carriera incredibile, però dal punto di vista queer, ecco, ci concentriamo su quello.
1: Sì, ci concentriamo su quello. Una cosa da dire è anche il rapporto con la sessualità. Non è un caso che Grindr abbia fatto da fulcro a questo comeback, perché tra le tragedie che Madonna ha saputo portare in scena, esorcizzare e vivere in pubblico, aiutando proprio anche la comunità a viverle, c'è stata quella della diffusione, della prima diffusione dell'HIV in piena New York, dove lei era, proprio quella New York lì. Quello è stato un trauma collettivo che rinnovava i pestaggi di Stonewall, cioè e di nuovo rinnovava anche un'altra cosa, cioè l'etichettamento, lo stigma, perché tutta una parte di progressismo che in qualche modo tra gli anni 70 e gli anni 80 aveva sdoganato l'essere queer, che ritroviamo in uno come David Bowie, per esempio, ritornava indietro, perché diciamo l'anima bigotta americana trova una nuova sponda, quella della malattia. Malattia è un tabù che si vuole sempre allontanare da sé, non meno che la vecchiaia, poi alla fine. E sono argomenti proprio tabù, argomenti con i quali la comunità omosessuale

0: anche una comunità di persone a volte sole, no? Perché non, anche la coppia
1: non pienamente accettate,
0: non pienamente accettate
1: alla società, soprattutto in quegli anni,
0: soprattutto in quegli anni, e quindi praticamente il libertinaggio sessuale si portava dentro anche questo risvolto, come dire, drammatico, che lei sperimentava anche con amici straordinari, no?
1: Beh, ricordiamo Basquiat,
0: ricordiamo Keith Haring, quindi sono tutti personaggi questi che compaiono sui suoi video.
1: Era il suo gruppo di amici autentico, loro hanno iniziato tutti insieme in questa New York di fine anni 70.
0: Di fine anni 70, che a un certo punto è stata falcidiata da una moria di persone, proprio, di storie, di creatività. E lei questo trauma lo ha elaborato benissimo in un brano come Live to Tell nell'85, sì. E poi nel 2008 con quel tour lì del Confessions, dove lei praticamente aveva il corpo di Cristo, no?
1: Sì,
0: cioè diventava
1: la corona di spine,
0: no? Quindi incarnava proprio questa idea del sacrificio rituale. Lì lei lo portava in scena con una poesia incredibile che rasentava la blasfemia, e questo è una cosa che lei ha fatto più volte.
1: Beh, ricordiamo una Like a Prayer con il video che fece tanto scalpore.
0: Eh sì, perché lei flirtava con un Cristo afroamericano, insomma, voglio dire, andava proprio a beccare l'America puritana nel suo hardcore più inviolabile, giocando coi tabù. Quindi questa è la mistica di Madonna, e questo è quello con cui bisogna fare i conti. Non era facile per lei fare i conti proprio con l'invecchiare. L'invecchiamento è uno dei tabù più difficili da sconfiggere, e adesso sembra avercela fatta, e ora davvero è sinché morte non ci separi, se questa cosa funziona per tutto il disco. Io sto facendo il tifo e aspettando anche proprio di sentire il resto della narrazione.
1: Ma senti cosa ci hai portato?
0: E vi dico perché.
1: Sono già in estasi.
0: È perché questo brano qua non c'entra niente con Stuart Price, e non c'entra niente neanche con Confessions, ma c'entra col sound di questo nuovo disco, perché nel nuovo disco lei pesca proprio da erotica, suono e anche immaginario. Cioè l'immaginario è l'erotismo 40 anni dopo, 20 anni dopo, sempre. E questo è Deeper and Deeper, che prende proprio di mira quella immaginario lì, cioè l'immaginario sadomaso e la comunità queer newyorkese dell'epoca.
1: Anni 90.
0: Lo stesso che, scusami, sta nel video trailer, teaser se vuoi, che ha reintrodotto Confessions adesso. Quindi
1: l'ascoltiamo.

0: A Pier Giorgio Dario, forse ve l'avevo già raccontato tante volte che il mio primo concerto all'età di 12 anni è stato proprio quello di Madonna a Firenze nel 1987. Ringrazio ancora mio padre che mi ha portato, ero piccolina, un adolescente assolutamente madonnara, con tutti i braccialetti di caucciù ai polsi, i guanti, un po' di pizzo, e come tantissime migliaia di ragazzine.
1: Era il tour di Siete Pronti, Siete Già Caldi.
0: Esatto, siete
1: anch'io.
0: Era quello lì, era il tour di True Blue, era il terzo album tra l'altro di Madonna, e io avevo già consumato il primo lavoro Madonna, il secondo Like a Virgin, e poi c'è stato True Blue nel 86, poi seguito dalla Caprea Erotica, di quelli di cui siamo
1: lei
0: parlando.
1: Lì era una star diciamo generazionale,
0: sì.
1: Il legame con la comunità queer c'era già, ma non così esplicito, o meglio si è esplicitato ancora di più da Like a Prayer, quindi dall'album dopo,
0: sì.
1: Che è anche stato quello del più grosso successo americano. Dopodiché un album come Erotica, quello che stavamo sentendo, è un album che in Italia, come dicevamo, ha avuto il suo ostracismo, però era quello del documentario A letto con Madonna,
0: esatto.
1: Del libro Sex, e lì proprio lei aveva questa narrazione molto sessuale e molto in bilico tra tragedia e liberazione, no? Quindi comunque è il dance floor nei suoi momenti migliori, che ha un tocco di dramma, e a quello arrivava da una cosa precedente, che è Vogue, che proprio metteva in scena l'immaginario delle ballroom. Mi sa mettere a 45.
2: Ladies with an attitude.
0: Metto a 45,
1: sì,
0: faccio subito.
1: Devi mettere a 45, questa è Radio Verità. E intanto io dico che l'immaginario delle ballroom era le comunità.
3: È un po' diverso.
0: L'ho messo a 45.
1: Dove tutti potevano essere splendide, capito? Di qualunque sesso, età, trascorso, e soprattutto anche, economicamente, condizione,
0: sì,
1: economica,
0: esatto.
1: Perché quei vestiti lì erano rifarsi un'identità ai mercatini dell'usato e sbatterla divinamente in proscenio.
0: È vero. Questa era Vogue. Madonna.

0: la quantità di brani iconici che Madonna ha sfornato nel corso di una carriera che inizia nel 1983 e continua oggi nel 2026 è incredibile. E vabbè, Vogue certamente è una di quelle.
1: Sono arrivati dei messaggi.
0: Sì. Paco, che dice a 33 anni aveva il suo perché. E Davide, che dice: quanto è forte Pardo, quasi quasi nel 2026 mi fa rivalutare addirittura Madonna, che magari imparerà finalmente anche a cantare. Uh-huh. E riflettevamo io e Pier Giorgio
1: allora,
0: su questi due messaggi.
1: Allora, io amo tantissimo le zecche rosse che ci ascoltano, però siete veramente dei maschi patriarcali, veterocomunisti addormentati nel vostro maschilismo. No, ve lo dico con molto affetto. Ma esorcizzate questa cosa. Allora, innanzitutto Madonna ha una vocalità estremamente funzionale, sì, ai suoi pezzi, e se dico suoi, dico suoi, perché se li scrive, poi dopodiché se li fa produrre dai
0: gente
1: più grandi, gente fantastica.
0: Però è anche molto brava a scegliere
1: i suoi collaboratori. E il problema di Madonna è stato anche non essere stata più avanti nello scegliere le persone. Adesso è ritornata su Stuart Price, e questo è stato giusto, perché Stuart Price era un pischello quando lei lo ha soldato, e lei aveva già 45 anni, quindi già allora avesso perché non solo a 33. Però adesso con lui hanno anche riletto il suono anni 90 con un taglio, le macchine di adesso, le cose di adesso, eccetera eccetera.
0: Pier, devo dire a discolpa di Paco che lui intendeva a 33 giri, non a 33 anni.
1: Ti avevamo già
0: giudicato male. Aspetta, Paco.
1: Però hai detto, Paco, che non ha imparato a cantare.
0: Faccio sentire a 33 giri.
1: Madonna sa cantare. Tra l'altro tutte le cose
0: quello è Davide.
1: Le canta. Insomma, Paco che ha detto?
0: Paco niente, aveva detto che gli piaceva questa versione qua.
2: 33 giri.
0: 33 giri.
1: Ah vabbè, ma okay. Quella lì, sì Paco, figurati.
0: Va bene.
1: Sei grande lo stesso. Invece l'altra
0: Davide versione? Invece diceva imparerà finalmente a cantare. E ecco, diciamo che in effetti è stato probabilmente uno dei fil rouge, purtroppo, della carriera di quella di Madonna, di essere accusata di non avere questa voce, diciamo, da cantante.
1: È una cosa che non hanno rimproverato a Ian Curtis, a nessuno. E poi comunque
0: è la personalità, la voce sicuramente di Madonna è una voce unica che riconosci lontano un miglio da tutti, ed è certamente secondo me molto bella.
1: Almeno due stagioni vocali, perché sì, c'è quella che arriva sino a Vogue compreso, e poi quella che riparte dal periodo Evita,
0: esatto,
1: e con un album come Confessions, ma anche prima, già Bedtime Stories, e in parte Music, e soprattutto quel capolavoro che è Ray of Light, che non capisco come non piaccia agli amanti del rock, perché lì c'erano dei suoni elettronici che erano quelli che sentivi William Orbit, sì, significa l'apice della scena tecnotrance di quell'epoca, con dei suoni estremamente innovativi. È un brano come
0: purtroppo non è facile a volte uscire dai pregiudizi,
1: sono
0: però
1: pregiudizi.
0: Certamente possiamo fare questo esercizio di aprire un po' la mente, ascoltare con un po' più di attenzione anche, no, determinate fasi della carriera di un artista che, ripeto, ha una carriera dall'83 ad oggi. Certamente non può piacere tutto, ma come hai detto tu, il periodo di Ray of Light probabilmente è stato un ritorno clamoroso, con grande qualità, oltre
1: grande
0: che
1: qualità, e anche Music
0: canzoni
1: aveva della grande,
0: sì,
1: qualità, con un altro produttore che allora era un pischello come Mirways,
0: esatto,
1: intorno ai suoi pezzi. Quindi diciamo, poi Confessions era una operazione di ambizioni enormi, riuscita, che scatenava l'inferno in quel momento lì. Quindi
0: io ho attaccato un altro vinile nel frattempo.
1: Hai fatto bene.
0: Vediamo.
1: Perché questo è il mix originale di Hung Up.
0: Ok. Eccolo.
1: Ecco che arriva. La dedichiamo a Paco, che l'abbiamo bistrattato un po'.
2: No, vabbè, me la ricordo questa.
1: E anche a Davide.
0: Dai, a tutte e due.
1: Baci.

0: Stiamo facendo i complimenti ai vinili in generale.
1: Fanno da Dio, andate, devo dire.
0: Bello. Allora, stavamo parlando di un discorso molto, molto importante tra i tanti, perché vogliamo dirlo, Madonna comunque è un'attivista, oltre ad essere una grande musicista, una grande donna di spettacolo, una bravissima ballerina, tra l'altro lei ha iniziato così.
1: Lei sì, poi tra l'altro si autodefinisce performer artist e invece anche autrice, e quindi in qualche modo, proprio probabilmente perché all'epoca era più centrale quell'aspetto, più poliforme,
0: sì,
1: no?
0: Sì. E in questo famoso discorso, quando ha ritirato appunto questo Billboard Awards, tra le tante cose che ha detto mi piace ricordare, cosa posso dire sull'essere donna? Quando ho iniziato a scrivere canzoni non le pensavo come indirizzate a uomini o a donne, non pensavo al femminismo, volevo soltanto essere un'artista. Ovviamente Debbie Harry, Chrissy Hines e Aretha Franklin mi hanno ispirata, ma la mia vera musa era David Bowie. Lui incarnava sia lo spirito maschile che quello femminile, questo mi calzava alla perfezione. Mi ha fatto pensare che non ci fossero regole, ma mi sbagliavo. Non ci sono regole se sei un ragazzo, ma se sei una ragazza devi stare al gioco. E qual è il gioco? Ti è permesso di essere carina, dolce, sexy, ma non sembrare troppo intelligente, avere un'opinione, o perlomeno un'opinione diversa da quello dello status quo. Ti è permesso essere resa oggetto dagli uomini e vestirti come una sgualdrina, ma non essere tu quella al comando. E non puoi condividere le tue fantasie erotiche con il mondo. Sii quello che gli uomini vogliono che tu sia, ma soprattutto sii come la donna, siccome donna sai bene che sei tu intorno agli altri uomini. Infine, non invecchiare, perché invecchiare è un peccato. Sarai criticata, sarai diffamata e sicuramente non verrai trasmessa alla radio.
1: You never be played on the radio. Proprio
0: lei ha detto che sicuramente così. Ha sofferto per ageismo.
1: Sì, lei ha sofferto per ageismo anche proprio per il suo, nel senso che lì lei fa questo discorso, era nel periodo dopo MDNA, che è un album per tanti versi sbagliato, e c'era persino Turn Up the Radio, che era uno dei singoli, che era proprio un per favore passatemi, detto ai DJ, che voglio dire sei Madonna, che te ne frega. Ma questa cosa che dice invece è un bellissimo discorso, che si presta a dire ancora una volta che il Pride deve avere una anima intersezionale. Non ci possono essere, in questo momento in cui il fascismo è uno ed è dalla parte dei potenti, di chi tiene in mano denaro, potere in tutti i sensi, anche mediatico, non possiamo dividerci noi, quindi abbasso i muri, e lei questa cosa l'ha detta tante volte, l'ha sempre detta, quindi il suo è veramente una figura di transfemminista ante litteram, ed è una cosa molto, molto importante, una cosa che rivendico anche.
0: È vero.
1: In quanto transfemminista anch'io.
0: Sì, grande. Sì, devo dire che per noi, in particolare per me, è sempre stata comunque lei una luce, pur a volte essendo distante dalla musica che poi negli anni ho ascoltato, ma è sempre stata come una di famiglia. una persona che mi è sempre stata molto cara, tuttora lo è, e lunga vita, sì. Madonna. Allora, l'ultima canzone che ci hai portato, che ha poi a che fare, insomma, sempre con tutto quello di cui stiamo parlando, mese del Pride.
1: Non è uscita come singolo questo pezzo, ma è uno dei pezzi più indovinati anche a livello di testo di Confessions on a Dance Floor 1. Il 2 deve uscire, uscirà il 3 luglio, ma questo pezzo si chiama Forbidden Love.
0: Un amore proibito,
1: ed è proprio l'idea che ci sia un amore che ha meno diritto degli altri di esprimersi, che detto dopo il discorso di Vannacci ci sta bene. Lo so che posso
0: lo sai guidare. Che l'ho evitato in tutti i modi, ma mi sa che lo dovrò andare a vedere.
1: Io l'ho visto e adesso so che posso guidare la macchina e andare al pronto soccorso.
0: Vedi? Che fortuna.
1: Il generale.
0: No, ma noi siamo da tutt'altra, vogliamo pendere da tutt'altra tante labbra come quelle, come quelle
1: bisogna,
0: di Madonna.
1: Bisogna stare anche vigili. Le grandi labbra di Madonna. Che tanto a lei fa piacere, ma capite come è necessario, perché comunque c'è lì una persona che si permette di dire cose del genere, e lui stava anche facendo propaganda.
0: Assolutamente, c'è tanta gente che purtroppo ci crede e che lo segue. segue, quindi noi dobbiamo lottare ancora più forte.
1: Anche nel loro interesse, perché li redimiamo da certe schifezze.
0: Sì,
1: bene,
0: per Giorgio, grazie. A Madonna in questo caso.
1: Esatto.
0: E all'amore proibito, e grazie mille per
1: Giorgio
0: Pardo.
1: E alla libertà, che è grande cosa e va difesa. Grazie a voi, un
0: ciao.
1: Bacio.

0: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25€. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
10: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
9: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria. La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Popolare Network.
4: .15:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Milano un detenuto si è ucciso nel carcere di San Vittore. Lo dice la Fondazione Casa della Carità, spiegando che l'uomo era entrato nel penitenziario con una diagnosi di psicosi. Perché una persona così vulnerabile era in una cella, in un servizio di cura? Ha chiesto Don Paolo Selmi, presidente della Casa della Carità.
5: Un lavoratore di 21 anni, Riccardo Franzoni, è morto alla guida di un'auto che è finita in un canale a Brugneto di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia. Il giovane era sul posto per un consorzio di bonifica, per cui lavorava da poco, e probabilmente è annegato. Da capire perché sia finito fuori strada, tra le ipotesi c'è quella di un malore.
4: Alla Camera Giorgia Meloni ha parlato in vista del Consiglio europeo della prossima settimana e ha attaccato i parlamentari dell'ex generale Vannacci. Per 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme a Schlein, Conte e Renzi, ha detto la Presidente del Consiglio rispondendo a un deputato vannacciano. Nel suo discorso in aula Meloni ha parlato anche di Ucraina, accusando Francia, Germania e Regno Unito di sbagliare nel metodo quando vanno da soli a parlare con la Russia. Il problema non dichiarato è l'esclusione dell'Italia da questo formato. Nell'intervento della Presidente del Consiglio anche la retorica sovranista sulla burocrazia di Bruxelles e parole contro il ministro estremista israeliano Ben-Gvir, ma anche il no a una sospensione dell'accordo di associazione fra Israele e l'Unione Europea.
5: Sempre alla Camera, ma in Commissione Affari Costituzionali, è scaduto il termine per presentare emendamenti alla legge elettorale sostenuta dalla destra. Le proposte di modifica sono circa 800, quasi tutte dell'opposizione, che ha concordato alcune centinaia di emendamenti comuni, accusando la maggioranza di forzare la mano sulle regole del voto in vista delle elezioni. Da capire cosa prevedano esattamente le poche proposte di modifica appoggiate dal governo e se impatteranno in modo significativo sui rischi di incostituzionalità della riforma.
4: Una dirigente del Ministero dei Trasporti vicina a Matteo Salvini, Elisabetta Pellegrini, è indagata in un'inchiesta che riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina. Al centro del procedimento ci sono presunte irregolarità nell'appalto per una cabinovia. Per Salvini questo è un nuovo problema dopo le notizie dei giorni scorsi sul coinvolgimento di un ex commissario della Lega in Calabria in un'altra inchiesta, quella che riguarda il progetto per il ponte sullo stretto di Messina.
5: Donald Trump ha minacciato di nuovo attacchi sull'Iran per stasera e ha alzato ancora i toni contro Teheran. In un futuro non troppo lontano prenderemo il controllo dell'isola di Karg e di altre infrastrutture petrolifere iraniane, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, proprio come abbiamo fatto con il Venezuela, ha detto il presidente statunitense. Dopo l'ultima ondata di raid americani sull'Iran della notte scorsa, l'Iran ha definito privo di valore il cessate il fuoco e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Varie fonti diplomatiche confermano però che i colloqui tra i due paesi per raggiungere un accordo di pace proseguono.
4: Le condizioni poste da Francia, Germania e Gran Bretagna per la pace in Ucraina sono inaccettabili. Lo ha detto poco fa la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova, commentando la dichiarazione congiunta dei leader di questi paesi dopo l'incontro a Londra con Zelensky. Fanno finta di chiedere la pace, ma in realtà avanzano condizioni a priori inaccettabili, ha detto la portavoce. Gli ambasciatori di Francia, Germania e Gran Bretagna, ricordiamolo, sono stati ricevuti oggi al Ministero degli Esteri di Mosca.
5: La BCE, la Banca Centrale Europea, ha alzato i tassi di interesse dal 2 al 2,25%, approvando il primo aumento dal settembre 2023. Peggiorano le previsioni della BCE sulla crescita economica, che diminuisce, e sull'inflazione, che aumenta. Sia per la prima sia per la seconda i rischi sono tanto maggiori quanto più dura la guerra in Medio Oriente, ha detto la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde.
4: Papa Leone oggi alle Canarie, ultima tappa la più importante del viaggio spagnolo del Pontefice. Con questa visita Prevost ha reso omaggio al suo predecessore Francesco e ha riacceso i riflettori su una delle rotte migratorie più mortali. La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera, ha detto Leone dal porto di Arghineghin, approdo dei migranti della rotta atlantica. Dopo aver ascoltato le testimonianze dei sopravvissuti, Leone si è avvicinato al bordo del molo e ha gettato in mare una corona di fiori per commemorare le vittime dei naufragi, in un gesto simile a quello di Papa Francesco a Lampedusa dell'8 luglio 2013. Le Canarie erano una delle ultime tappe che Francesco avrebbe voluto compiere prima di morire. Le notizie tornano alle 17.30, una buona giornata e buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: Ma non ci stiamo!
7: Nella vita ci vuole pazienza.
6: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
7: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
6: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
7: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Il cantiere compie 25 anni.
10: 12, 13, 14 giugno, Here to Stay, Festival di Strada.
11: 3 giorni di festa per 25 anni di amore, rabbia e comunità.
12: Concerti, spettacoli e incontri per tutte.
9: Qualche spoiler?
10: Zero Calcare, Zulu, Cioccolate del Mix, Le Faxia, DJ Pascal e Dead Poets.
11: Un tributo al Derby Club con Cocchi e Iannacci.
12: Programma completo su cantiere.org.

0: le lunghe code alla fine delle canzoni dei Teenage Fan Club, assolutamente mitiche. E siamo tornati dopo le notizie di Popolare Network, qui a volume, nell'ultima parte di volume, con un bel compleanno di una band che ho sempre amato tantissimo e che, se non conoscete, io sempre vi raccomando di recuperare. Sono i Teenage Fan Club da Glasgow in Scozia, una delle tante band scozzesi,
1: sì, da lì,
0: che insomma veramente si fanno amare. Questo era il loro album di debutto, la canzone Everything Flows, tratta dal glorioso album A Catholic Education del 1990.
1: Wow.
0: È passato tanto tempo dal debutto dei Teenage Fan Club, assolutamente ancora in attività e quindi da amare sempre. Grand Teenage. Allora, adesso invece... Ah già, è vero.
1: Sì.
0: I mondiali.
1: Esatto, 11 giugno.
0: Mi ero un attimo persa, e invece ci sono i mondiali. Iniziano,
1: sì, no,
0: i mondiali,
1: perché abbiamo
0: di calcio.
1: Un sacco di cose di cui parlare ancora da qui alle 4.
0: Allora, vabbè, sti mondiali, diciamoci la verità, non è che ci vedano molto esaltati.
1: Si rosica parecchio.
0: Si rosica parecchio. L'Italia non partecipa a un mondiale organizzato da Trump e Infantino, che sono due personaggi piuttosto terribili. Quindi non siamo molto contenti, però per chi ama il calcio, e io sinceramente l'ho sempre guardato, l'ho sempre amato, qualche partitella,
1: sì,
0: magari.
1: Io solo praticamente mondiali europei in quelle situazioni,
0: ecco,
1: però sì, in quelle situazioni viene fuori il tifo.
0: Comunque questa sera si comincia con Messico-Sudafrica, insomma sono due squadre che ci stanno abbastanza simpatiche, quindi vinca il migliore. O il Messico e il Sudafrica, questa sera alle 21 si comincia così il mondiale, che tra l'altro va degli orari improbabili, tipo Corea del Sud, Repubblica Ceca alle 4
1: esatto.
0: Del mattino, che insomma magari no. Però dai, intanto iniziano questa sera, per chi li vuole guardare, i campionati del mondo 2026. Non c'è l'Italia, ovviamente lo sappiamo bene.
1: Mamma.
0: Ricordiamo però con una certa nostalgia, anche un po' di rabbia, dai, perché è brutto non essere mondiali per il terzo mondiale.
1: Ci hanno rovinato la terza estate.
0: Ricordiamo di quel glorioso 2006 in cui abbiamo vinto e tutti cantavano questa qua.

0: Beh, questo sì che è uno dei po' più cantati ai mondiali, ma soprattutto un pezzo incredibile dei White Stripes, certamente uno dei loro pezzi più iconici, ma anche dei più belli, devo dire,
1: sì, davvero, sempre
0: un gran pezzo da ascoltare. Allora, i mondiali iniziano questa sera, quindi se volete farci sapere quale squadra tiferete, se tiferete qualcosa, ne parleremo tutti i giorni, vi faremo ascoltare una canzone che più o meno ha a che fare, no, col calcio, e a nostro modo legheremo la musica ai mondiali di calcio.
1: Yes, da qui fino al 19 luglio. Che
0: esatto,
1: è...
0: anche se noi
1: ci fermeremo un po' prima.
0: Saremo, spero, in vacanza. Direi di sì. Allora, siamo al momento del quiz. Una cosa dopo l'altra. Oggi
1: quiz.
0: Puntatona molto, molto veloce. Allora, c'è il quiz. Il film misterioso di oggi. Allora, siamo una commedia all'inglese, basta, non vi dico altro, se no vi aiuto troppo. Indovinate dall'audio misterioso di quale film si tratta. Al 331-6214013.
2: Fermate gli orologi, tagliate i fili del telefono e regalate un osso al cane affinché non abbai. Faccia silenzio il pianoforte, tacciano i risonanti tamburi, che avanzi la bara, che vengano gli amici dolenti. Lasciate che gli aerei volteggino nel cielo e scrivano l'odioso messaggio. Lui è morto. Guarnite di crespo il collo bianco dei piccioni e fate che il vigile urbano indossi lunghi guanti neri. Lui era il mio nord, era il mio sud, era l'oriente e l'occidente. I miei giorni di lavoro, i miei giorni di festa. Era il mezzodì, la mezzanotte, la mia musica, le mie parole. Credevo che l'amore potesse durare per sempre. Ma era un'illusione. Offuscate tutte le stelle, perché non le vuole più nessuno. Buttate via la luna, tirate giù il sole, svuotate gli oceani e abbattete gli alberi. Perché da questo momento niente servirà più a niente.

0: MGMT, Nothing to Declare. Tra l'altro, visto così che abbiamo ascoltato questa canzone, vi consiglio di andare a vedere il video di questa canzone, Nothing to Declare. Davvero molto molto bello e molto anche commovente, devo dire. Nothing to Declare di MGMT. Così, giusto che parlavamo di cose belle da vedere, di film belli da vedere, anche il video di questa canzone è bello. Allora, avete indovinato, bravi.
1: Tantissimi,
0: tutti quanti.
1: Forse è record di risposte.
0: Davvero, complimenti. Si vede che è un film rimasto nei vostri cuori.
1: Allora, c'è anche chi ha risposto Trainspotting. Di nuovo,
0: come sempre.
1: Ricordiamo che quella è la sigla di lancio del quiz, ma non è l'oggetto del quiz.
0: No, se c'è sempre almeno un ascoltatore che risponde Trainspotting.
1: Però sì, è giusto, la sigla è vero, è sigla quella di Trainspotting.
0: Il film no.
1: Gli Underworld.
0: Esatto, ci sono stati anche altri tentativi, ma bravi comunque per tentare.
1: Esatto, per esempio io ho sbagliato dicendo L'attimo fuggente, come tanti altri in realtà. L'attimo fuggente,
0: alcuni di voi, sì, forse il tono.
1: Vero.
0: Il tono dell'attore, in questo caso, no, il film era Quattro matrimoni e un funerale. Tra l'altro il funerale in questo caso era proprio l'oggetto del nostro audio, è quello di uno dei personaggi. Durante la cerimonia il suo compagno, il compagno del defunto, appunto pronuncia questo commovente discorso funebre, tra l'altro recitando una poesia, Funeral Blues di Auden, ed è una scena particolarmente iconica questa, perché rappresenta uno dei primi esempi di relazione omosessuale trattata con normalità, grande dignità e normalità nel cinema mainstream anni 90, quindi è sicuramente molto importante come scena, e poi è l'unico funerale appunto di questo Quattro matrimoni e un funerale, che fu un caso pazzesco quando uscì nel 1994, l'anno tuo di nascita.
1: Sì, esatto,
0: tra l'altro,
1: esatto.
0: Caro giovane
1: Dario. L'ho visto qualche anno dopo, però resta sempre spassosissimo, devo dire.
0: Sì, davvero, molto molto divertente, con Hugh Grant, Andy McDowell e molti altri attori.
1: Esatto, brava a Marti. Ti abbiamo già scritto, sei tu la vincitrice, la più rapida a scriverci il titolo giusto, Quattro matrimoni in funerale. Salutiamo anche Barbara, che ci dice che appena ritirato un pacco di volumi.
0: Dai, grande.
1: Dice che bei premi.
0: E beh, vedi.
1: Allega anche foto.
0: Ecco, allora vi dico che il pacco di volume, noi ogni tanto diamo per scontato, ma è veramente bello. Ci sono dischi, libri, adesivi, gadget di Radio Popolare. Quindi, insomma, non sono premi da poco.
1: Esatto.
0: Tra l'altro, premio che potete vincere se vi iscrivete al nostro coro Ascolta Cori, quindi fatelo.
1: Pure.
0: Tutti coloro che si iscrivono vincono un pacco di volume. Andate sul sito radiopopolare.it, iniziative e Ascolta Cori, il gioco è fatto.
1: Non avete scuse, ci vediamo il 23 giugno.
0: Ultima canzone, una bella canzone da ascoltare insieme prima dell'appuntamento con Vieni con me di Giulia Strip.
1: Come al solito vi ricordiamo alcuni degli appuntamenti dell'estate, quando, insomma, sì, parlando di musica dal vivo, il 6 luglio agli High Days di Milano, qui all'ippodromo SNAI, praticamente il giorno dopo Foo Fighters più Idols, a cui noi saremo presenti, ci sono i System of a Down e i Queens of the Stone Age. Ci salutiamo con questa, Set by the Ocean.
0: A domani, Dario Grande.
1: A domani, Elisa Graci.
0: Ciao,
1: ciao a tutti.

c'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.

0: 16:01, buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovati, ben ritrovate. Sulle frequenze di Radio Popolare sono Giulia Strippoli e questa è Vieni con me, la trasmissione del pomeriggio di Radio Pop, all'interno della quale, lo sapete, ci siete anche voi. Con le vostre telefonate, le segnalazioni, gli eventi, le iniziative, quelli a cui partecipate, quelli a cui prendete parte, a cui date tempo libero, sudore ed energia e a cui volete invitare proprio tutti e tutte. 02 33 001 001 è il numero da fare, oppure da comporre se volete mandarmi un messaggino al 331 6214 013, o anche via email a diretta @popolarenetwork.it. Oggi però squilla già il telefono, vi sento subito. Pronto? Ciao, ciao, ciao, ciao, chi sei?
1: Ciao Giulia, sono Antonio.
0: Ciao Antonio.
1: Come stai Giulia?
0: Bene, grazie, tu?
1: Volevo chiederti un favore, se fai un'ambasciata, di salutarmi la Lorenza Ghidini e tutto l'emisfero di Radio Popolare. Vabbè. E poi ti volevo dire di stare attento a qualsiasi nome, Aldo, Enrico e Silvia. Ti saluto e buona fortuna a tutti. Faccio i tarocchi, mi dicono la verità e ascolto canzoni napoletane.
0: Ciao Antonio.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: Un'altra ciao, telefonata, pronto?
2: Ciao.
0: Ciao. Tu chi sei?
2: Ciao, sono Alessia.
0: Ciao Alessia, dove chiami?
2: Ciao, allora, io sono una ricercatrice e docente dell'Università di Milano di Agraria. E volevo invitare tutti e tutti domani pomeriggio a partire dalle 4 nella nostra bellissima facoltà a Città Studi in via Celoria 2.
0: Sì. Per partecipare. Ripeti, dove? A Città Studi?
2: In via Celoria 2, vicino a Piazza Leonardo.
0: Ok.
2: Comodissima anche con i mezzi.
0: Sì.
2: E anche con possibilità di parcheggiare la bici all'interno, chiaramente. E facciamo un evento che si inserisce, un evento che si chiama Un Mondo di Piante. E si inserisce nell'ambito del Fascination of Plants Day, che è un evento internazionale ed è una rete di ricercatori che si muove intorno al tema delle piante in senso lato.
0: Bene.
2: Noi siamo botanici, botaniche, genetiste e a vario titolo lavoriamo con le piante coltivate e presentiamo un'attività laboratoriale. Uh-huh. Che si chiama Porta la tua pianta, noi la propaghiamo e quindi si può lavorare proprio insieme a delle ricercatrici e ricercatori e vedere il laboratorio come prendere una pianta che può essere la nostra pianta del balcone e propagarla, insomma.
0: Okay.
2: E alle 18, sempre qua in facoltà, c'è uno spettacolo di teatro, un monologo per la regia di Monica Faggiani e si chiama Circe, l'ultima metamorfosi, e quindi sembra un po' slegato da Gravia ma in realtà abbastanza collegato perché Circe usa delle piante, insomma, quindi ci sarà anche poi un aperitivo gratis alla fine, è tutto gratis chiaramente e siete tutti super invitati, invitate.
0: Ma che figata! Bene.
2: A partire dalle 4.
0: Okay.
2: Quindi venite e seteci e sieteci.
0: Senti, ma c'è un indirizzo web che puoi segnalare magari?
2: Sì,
0: per chi...
2: allora è un po' lungo, te lo posso mandare via mail.
0: Vai, mandamelo via mail oppure al 331 6214013 e poi lo rispammo io a chi me lo chiede. Intanto
2: dai,
0: cerchiamo Fascination Plant Day.
2: Sì, di Unimi, praticamente dell'Università Statale di Milano.
0: Ok, bene.
2: Dai, te lo giro, grazie mille.
0: Grazie a te, ciao.
2: Evviva Radio Popolare, ciao.
0: Evviva. Bene, bene, oggi iniziamo in perfetto tema, tanto è vero che do subito quindi il benvenuto alla mia ospite di oggi, Elbalisa Zariti, anche lei la nostra botanica esperta di piante che ci racconta, oggi parliamo di rose. Ciao,
3: rose, di rose. Allora intanto piacere, ciao, ben ritrovati tutti, si avvicina l'estate, meraviglia, io spero che l'interlocutrice di prima sia ancora all'ascolto, in tal tal caso, se ha piacere di intervenire, di dire la sua, e tu puoi magari fare da intermediario, perché è un'interlocuzione molto interessante quella. Quale pianta può essere più affascinante di una rosa? Caspita, quindi fascination plant ci sta benissimo, e poi penso che le rose si propaghino per talea benissimo, quindi che anche quello possa essere una strada interessante.
0: Allora, conoscevi questa iniziativa del Fascination Plants?
3: No, non la conoscevo, sono felice che l'abbiano organizzata, anche perché io ho effettivamente frequentato corsi, sostenuto esami presso UNIMI, per cui è bello, che è proprio una bella iniziativa, meravigliosa, sono molto contenta, che è molto pertinente anche al tema che stiamo trattando, quindi se appena posso vado sicuramente a vederla.
0: Io intanto ho googlato il sito, trovate tutte le informazioni della Fascination Plant 2026. Su ortibotanici.unimi.it e andate a cercare tutti i dettagli.
3: Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso.
0: Albalisa.
3: Allora, rose, allora intanto...
0: Rose, rosarum, rose.
3: Rosarum, esatto. Allora, intanto, bravissima, una citazione interessante. È un tema sterminato, perché noi potremmo partire dalle rose di Pompei e fare tutta una dissertazione dell'importanza delle rose nella civiltà classica, e non da lì, già solo quello ci perderemo nelle vie del fantasticare, per cui poi abbiamo il cavaliere la rosa, il nome della rosa. Quindi un excursus letterario sarebbe fantastico, e anche un excursus legato a tutto il tema del misticismo, dell'esoterismo, i Rosa Croce, i massoni, le chiese dove si pensa che possano esserci gli indizi del Sacro Graal. Io ne ho vista una, è piena di rose rappresentate in modi diversi, quindi anche quello è un tema veramente interessante, la rosa per gli indiani nel mandala, cioè insomma, voi ascoltatori, ascoltatrici, Giulia, capitemi, certo, in questo arco di tempo io cerco di trovare qualche cosa interessante al di là di quello che potete trovare su internet su un argomento sterminato, e quindi vi do alcuni spunti di suggestione, ho pensato così, vi do alcune idee, alcune piste da cercare a seconda di quella che è il vostro background. Allora, intanto le rosacee, le rosacee è una famiglia botanica grandissima, sterminata, ma è interessante perché sono rosacee molte piante che sono utili per la nostra salute o addirittura commestibili, e che apparentemente non c'entrano molto tra di loro, come per esempio buona parte degli alberi da frutto, il ciliegio, il melo, il mandorlo, arbusti come il biancospino, la rosa, il rovo, alcune erbe. E allora cosa hanno in comune tutte queste piante? Hanno in comune che hanno un fiore pentamero, cioè con 5 petali. Okay. E ora mi aspetto subito l'obiezione: ma la rosa che comperiamo e regaliamo il fidanzato o la fidanzata noi stessi non ha 5 petali, ne ha una montagna di petali. In realtà ha una struttura ricorsiva a 5. Cioè ha un gene che si chiama è stato chiamato gene della petalosità. Sì. Per cui improvvisamente è comparsa una mutazione di questo gene che ha permesso di avere delle rose a petali multipli, quindi con più strati, ma ognuno di questi giri contiene 5 petali, e quindi in realtà è come se fossero sovrapposti anelli, cerchi salsati per esempio, di 5 in 5 in 5 in 5 in 5. Questa è una struttura molto affascinante anche dal punto di vista matematico e geometrico. E per esempio se fosse una conferenza di geometria anziché una chiacchierata tra amici,
0: o di numerologia anche,
3: o di numerologia, esatto, ci imbarcheremmo in questa cosa qua, che insomma sarebbe comunque interessante e affascinante, e quindi in definitiva se noi guardiamo una fragola, il fiore di una fragola, il fiore di una fragola che è anche lei una rosacea, ha 5 petali, e da lì capiamo che quella fragola è parente delle rose selvatiche. Le rose selvatiche a loro volta sono diverse specie, in Italia ce ne sono diverse, e hanno tutti 5 petali. E poi un'altra pista che volevo darvi da considerare, che mi sembra molto interessante, è visto che si programma l'estate e le rose hanno la fortuna per noi comuni mortali che li ammiriamo di fiorire da maggio forse anche qualche volta fine aprile, fino ad ottobre, quindi noi possiamo trovare, ovviamente dipende dalla varietà della specie, non è che fioriscono continuativamente, ecco, però ci sono rose rifiorenti, rose non rifiorenti, ma volendo cercare una rosa fiorita per mesi si trovano rose fiorite. Allora andiamo a vedere dove si possono trovare i migliori rosetti più spettacolari in giro per l'Europa, ecco, senza allargarci troppo. Allora, il rosetto più spettacolare è in un luogo in Germania, ora mi perdonino gli ascoltatori tedeschi se lo pronuncio in modo sbagliato, si legge Sangerhausen. Sangerhausen è anche proprio la cittadina delle rose e ha la bellezza di 60.000 specie di rose. Sì. Cioè, allo stato attuale è il luogo, non so se del pianeta, ma sicuramente
0: dove
3: d'Europa,
0: c'è una maggiore biodiversità.
3: Biodiversità di rose, esatto. E quindi,
0: tipo l'Italia per le mele. Una cosa del genere.
3: Esatto. No, ma è veramente spettacolare come posto. E quindi vale la pena, se uno per esempio ha programmato un viaggio nel centro Europa, di farci una deviazione e di andarla a vedere. Un altro posto in cui c'è un rosetto bellissimo è Val de Marne in Francia. Ne abbiamo uno bellissimo a Cabriglia, che è più o meno dalle parti di Arezzo, che si chiama Roseto Botanico di Cabriglia. Ne abbiamo uno a Parigi, Parco della Bagatelle, cioè parlo di quelli grandi, è chiaro che anche Milano nei giardini pubblici ha delle rose, ma qui parlo di sterminate estensioni di rose. E poi ce n'è uno bellissimo a Roma, tu lo conosci il rosetto comunale di Roma?
0: Certo.
3: Ai piedi dell'Aventino, parlamene tu che lo conosci.
0: Ma sai che son terribile perché non ci sono mai stata, l'unica volta che avevo tentato una gitarella l'ho trovato chiuso. Sono pessima, Albalisa, sai, come il calzolaio che va in giro con le scarpe rotte, non ci sono.
3: Allora dobbiamo aggiungerla, no, dobbiamo aggiungercela.
0: Infatti, sì, decisamente. No, mi chiedono invece, un'ascoltatrice mi chiede se è ascoltatore, se è possibile coltivare le rose in vaso.
3: La risposta è sì. Allora, intanto questa è una cosa molto interessante, perché la rosa è uno di quegli alberi, arbusti, veramente un arbusto, però può raggiungere anche dimensioni alte, cioè della categoria degli arbusti può raggiungere anche dimensioni alte, che può essere coltivato in vaso o in piena terra, oppure in vasi sopra suoli belle grandi. Diffidate di quelli che vi dicono che ci vanno dei vasi giganteschi, cioè ovviamente volete una pianta gigantesca, dategli un vaso gigantesco,
0: certo.
3: Per cui in alcuni siti si dice il vaso deve essere almeno profondo 40 centimetri, largo mezzo metro, un metro, ho capito, gli date un vaso gigantesco come quelli bellissimi di certi giardini toscani, e in giro ce ne sono anche di moderni, io ne ho visti in giro di moderni, vasi enormi, se fate tutte le cose per bene la pianta vi diventerà poi veramente grande, però devo dire che ho visto in più situazioni e modestamente anche sul mio balcone che è possibile coltivare rose in vasi più piccoli, il mio per esempio è da un diametro di 25 centimetri e penso che sia profondo più o meno 20 centimetri, ma quello che ho ottenuto è una rosa alta 20 centimetri che fa dei fiori minuscoli, probabilmente è già di suo una specie un po' nanerottola, allora anche questo dipende dalla specie. Però è interessante perché abbiamo le rose arrampicanti, abbiamo le rose che sono degli arbusti più fitti e bassi, delle rose che sono più grandi e si sviluppano con grandi foglie, bisogna scegliere la specie giusta in ragione del vaso che si ha e dello spazio che si ha.
0: E immagino anche del sole, dell'esposizione,
3: esatto,
0: perché la rosa ha bisogno di parecchio sole.
3: La rosa ha bisogno di sole e in particolare alcune specie di rosa hanno particolarmente bisogno di sole. E io per esempio avevo una rosa arrampicante rossa che tentavo di coltivare a Milano, ma poverella prendeva il sole per poche ore perché il balcone era esposto a nord-ovest, insomma, quindi veramente non erano condizioni buone. L'ho spostata in piena terra da mia mamma in pieno sole.
2: sole e lì in Piemonte, ed è diventata una cosa trionfale, che ti fa l'arco in l'arco proprio come nei giardini. Però è anche vero che dipende dall'obiettivo, e se si è bravi a fare a potarla, e questa è un'altra bella sfida, si possono avere delle rose piccole, rifiorenti in vasi di dimensioni normali, e con dei fiori un po' più piccoli. Uno non deve immaginarsi la rosa baccarà, quella con lo stelo gigantesco, delle roselline carine, per esempio di colore rosa.
0: Certo.
2: Ecco. E da questo proposito segnalo che vi sono delle community anche sul web di amanti delle rose. E quindi, siccome la rosa può essere facilissima da coltivare o difficilissima, a seconda delle condizioni proprio in cui ci si trova, la luce, il sole, un po' di fortuna e sfortuna anche. Nel momento in cui si ammala, viene attaccata dagli afidi, che è una meraviglia, ed è capace anche di altri patogeni, può essere morire anche in tempi brevi. Ma se si trova l'alchimia giusta, è una pianta che dà enormi soddisfazioni. Allora, far parte di una community, come ce n'è più di una sul web, di amanti delle rose, significa anche avere tutte quelle risposte a metto antiparassitari, sì no, la proteggo sì no, poi dipende dalla scuola di pensiero, magari se ha un'ottica più biologica, allora si mette l'olio di neme o cose così, o si fanno delle consociazioni. Ecco, io per esempio ho visto delle rose meravigliose anche su balconi normali, fioriere, ma non da sole, abbinate per esempio
0: ad altre
2: per esempio a rosmarino, salvia, lavanda e così via, perché molte di queste piante aromatiche sono anche repellenti per i patogeni che attaccano la rosa.
0: Potrebbe essere la risposta che magari cerca Daniela, che ti rigiro la domanda di Daniela. Io da anni ho una rosa rampicante che si riempie di moschini che mangiano le foglie e non so come eliminarli, quindi potrebbe essere magari affiancarle, ecco, tipo al rosmarino.
2: Sì, quella può essere una risposta, di metterci intorno salvia, rosmarino, alloro, lavanda, le piante officinali, e probabilmente queste ce la fanno a mandarvi anche moscherini. Che poi
0: quindi il rosmarino salvia. Magari da una parte e dall'altra.
2: Sì, rosmarino salva, sì. E questa, per mia esperienza, è una soluzione che allontana abbastanza. E poi, per esempio, rispetto agli afidi, chiaro che la soluzione ideale sarebbe avere le coccinelle, ma io non vi sarei consigliare un negozio di coccinelle dove poterle comprare, quindi la vedo un po' dura. Però è anche vero che ho provato con successo dei decotti fatti con le ortiche, come ammazza patogeni e puzzano da morire.
0: E questa
2: però
0: invece
2: così non c'è, vabbè, mi
0: e poi
2: io
0: vi tappate il naso, dai,
2: ecco,
0: su,
2: ecco.
0: Per pro bono. Questa è invece la chicchetta che possiamo suggerire a Silvia, che ci chiede sempre come fare a sterminare le colonie di afidi, mentre invece un'altra Silvia ci chiede, Albalisa, che cosa può essere le foglie con delle macchioline nere che poi diventano tutte bucherellate, come posso fare?
2: Allora, ci possono essere diversi patogeni che fanno un effetto di quel genere, quindi possono essere più cause, però in generale una pianta che è attaccata ai patogeni in questo modo può essere una pianta anche non in perfetta salute, cioè più vulnerabile, come noi quando siamo deboli perché magari ci abbiamo passato un brutto periodo, ci ammaliamo più facilmente. Io non solo interverrei sulla pianta medesima, che può essere anche proprio un insetticida, se non siamo così biologici, di quelli generalisti, ma comunque in giro nei vari negozi, per esempio i consorzi agrari vendono anche degli insetticidi che sono biologici e che ammazzano diverse cose, però probabilmente non basta. Cioè, per esempio, la domanda di base che uno può porsi è: prende abbastanza sole? La sto bagnando giusta
0: oppure troppo?
2: Ecco, e quindi c'è abbastanza nutrimento per questa pianta, cioè è proprio l'ABC della coltivazione.
0: E del pollice verde anche, Albalisa. Ricordate sempre, questa è una cosa che io ho imparato a fare da quando facciamo insieme questa trasmissione, ovvero metterle due ditina nel vaso e sentirsela se la terra è asciutta o meno.
2: È vero, perché di fondo per le rose si applica quello che si applica per tutte le piante e gli esseri viventi, cioè che quando ci si ammalano è perché hanno un patogeno che è specie specifico, cioè aggressivo per loro o comunque che, a cui sono vulnerabili, ma evidentemente hanno anche delle condizioni di contorno climatiche piuttosto che biologica, geologica e così via, che favoriscono la malattia. Cioè loro sono in una situazione di suscettibilità perché non stanno già bene di loro e quindi non hanno abbastanza risorse, l'equivalente dei nostri anticorpi per combatterli, quindi questo è un principio generale che se combattiamo ma capiamo che cos'è che stiamo sbagliando.
4: Ultima domanda, aspetta che poi abbiamo anche un minutino di pubblicità, c'è Giovanna che ci chiede, vi prego date delle dritte sulla difficilissima pratica della potatura, come la facciamo a spiegare?
2: Allora io direi così, invece, siccome la parte della potatura, sono d'accordissimo, la potatura di una rosa è veramente complessa, e quindi facciamo in questo modo, che intanto anticipo una cosa, poi tu mandi la parte della pubblicità e io parlo della potatura, può andare bene?
4: Perfetto, sì, abbiamo altri 5 minuti comunque, se
2: va bene, allora perfetto, allora in questi 5 minuti, quindi ascoltatrice, poi parlo della potatura, non mi sono dimenticata, però ci infilo altri 2 aspetti interessanti. Allora, rispetto al tema del profumo, chiaramente se voi cercate quali sono le rose più profumate, attenzione a non essere un po' turlupinati, perché i venditori di rose diranno le mie.
4: Certo.
2: In generale ci sono delle rose che sono più profumate e sono le rose antiche, e le rose moderne hanno un po' pagato il prezzo della bellezza estetica perdendo un po' di profumo, e anche questo è molto interessante perché è un'evoluzione della storia del costume. Chi di noi è appassionato anche di studi storici, letterari e così via, riconoscerà che in tutto il periodo, per esempio, del romanticismo, che si collega con determinati giardini come quelli inglesi, che poi sfocia in quella cosa meravigliosa che è stata per qualcuno di noi la rappresentazione delle rose di Laura Ashley, quelle che sono più giovani non se le ricordano, ma io che giovane non sono più, mi ricordo che quando facevo più o meno l'università, quindi si parla di 40 anni fa, una roba del genere, e c'era tutto un settore del tessile, quindi dai cuscini alle stoffe d'arredamento, le tendaggi e così via, che era di questa Laura Ashley, che aveva una rappresentazione delle rose veramente romantica, fantastica, bellissima. Ecco, nel periodo in cui le rose erano romantiche, l'idea del profumo era particolarmente importante, quindi c'era anche una selezione di rose che adesso sono rose antiche e che sono del periodo 1600-1700, ma siccome alla rosa sono stati attribuiti tanti significati che poveretta lei non ha, da essere del giardino dell'Eden ad essere invece con la fonte della
4: fiore dell'amore,
2: esatto, da appena la fiore della passione, della seduzione, per poi avere delle derive tremende, ecco, allora povera rosa è stata più o meno profumata a seconda di che cosa, perché la rosa mistica non è necessariamente profumata, perché se deve esaltare la grazia, la purezza, magari il suo valore più che è bianca, che è piuttosto che il profumo. Ecco. Dopodiché, nel momento in cui invece è stato importante l'aspetto della seduzione, nella fase del romanticismo abbiamo avuto tutta quella, e prima ancora abbiamo avuto tutta questa serie di rose che adesso troviamo in alcuni giardini, per esempio privati, e sono rose antiche, sono profumatissime. E si stanno riscoprendo, ma non sono le rose moderne. Le rose moderne hanno delle forme bislacche, dei colori interessanti.
4: Anche misti, no? Non necessariamente dei colori così unici, delle tinte unite.
2: Esatto,
4: cioè, ci sono delle rose anche molto variopinte.
2: Esatto, quindi c'è la ricerca, non so, di un arancione particolare, di una screziatura particolare, e il profumo è andato anche un po' a farsi friggere. Però per darvi l'idea del profumo, di come è complicato fare il profumo,
3: Ci sono le rose considerate più profumate, sono la bulgara, la turca, l'indiana, l'egiziana del Marocco, che derivano tutte dalla rosa damascena. Quindi di base l'antenata è la rosa damascena. Poi per condizioni climatiche e geologiche si sono così modificate, la Bulgaria fa anche una meravigliosa marmellata di rose. E sono necessari 1400 fiori per ottenere un grammo di olio essenziale.
4: Mamma mia!
3: Quindi fondamentalmente un chilo di olio essenziale corrisponde a 3 tonnellate di rose.
4: Mentre invece la marmellata di rose, con quali rose si fa? Aggiunge Lia poi, vogliamo magnà.
3: Allora, in realtà si può fare un po' con tutte le rose non trattate, perché ovviamente non devono avere pesticidi, però la rosa bulgara è la migliore in assoluto. Se, io credo che comunque anche alcune rose nostre di macchia si prestino a fare la marmellata, e poi è commestibile anche il frutto. Il frutto è commestibile in quantità però contenute, perché ha degli effetti, può avere degli effetti indesiderati, perché è astringente. Se mangiato in gran quantità. Però il frutto di rosa canina è molto buono, è pieno di vitamine, e se siete interessati di profumi, considerate che ci sono diversi profumi insiti all'interno di una rosa, perché l'estratto, che è quello che noi conosciamo come estratto di rosa, è una parte, una frazione del profumo che annusiamo col nostro naso, che se ci prestiamo attenzione, abbiamo un buon olfatto, contiene anche il profumo di erba, il profumo di vitalità vegetale. E questo è un po', per intenderci, per quelli che sono gli appassionati per esempio di vini, che hanno il profumo di testa, il profumo di corpo,
4: certo.
3: Il sentore. Ecco, la rosa è uno di quei fiori, se è rimasto il profumo come nella sua caratteristica, che ha tutte queste note differenti, e quindi non basta un'annusata veloce.
4: Ma prendetevi
3: il tempo,
4: certo,
3: di annusarla a lungo, e vi renderete conto che contiene più profumi. Ovviamente poi questi profumi sono un attrattore per gli impollinatori, al di là del colore. E adesso noi ci siamo sbizzarriti appunto a fare dei colori diversi.
4: Albalisa,
3: siamo con la pubblicità.
4: Esatto, dobbiamo andare in pubblicità, anche perché poi Gianluigi ci riprende e dice: potatura, stiamo andando fuori tema, quindi mandiamo la pubblicità, poi
3: parliamo
4: della potatura, poi ahimè ci dobbiamo salutare, perché insomma se no potremmo dire tantissime altre cose, però intanto pubblicità, un brano e poi seconda parte, vieni con me.
3: Perfetto.
4: Marisa, tu rimani lì, eh?
3: Sì, d'accordo, va bene.
5: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Rieccoci con le hit estive, in classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
13: Thank you.
0: Vieni con me, seconda parte, in onda su Radio Popolare Finale 17.
13: Quando è cosa che c'è vista, pare triste ma niente mi sorprende. Potrei una villa che avvicina e non mamma da cucina, mi dispiace ma loro non dire.

0: Vieni con me, tutto o niente, MV Killa, Albalisa Zariti al telefono. Ciao Albalisa, rieccoci dopo la pubblicità.
1: Ciao a tutti. Allora, arriva, mi sollecitano sulla potatura delle rose.
0: Sì.
1: Allora, la potatura delle rose è un'operazione delicata e cruciale, quindi veramente richiede perizia. Però due dritte le posso dare e poi ribadisco, esistono delle community, esistono dei video, quindi ci trovate delle spiegazioni più dettagliate, però facendola breve, allora, intanto mai d'estate, no, non mentre fiorisce, ecco, è possibile tagliare eventualmente il fiore fiorito se ci dà fastidio, ci fa disordine, sopra la seconda foglia, al di sopra del fiore appassito, insomma, quindi si toglie il fiore appassito e si taglia sopra la seconda foglia, se proprio il nostro senso dell'ordine del giardino ci dà fastidio che si stia spetalando,
0: certo.
1: Se no anche ignoratela che è natura. La potatura si fa quando, come in tutte le piante, quando non è nel pieno vigore vegetativo, quindi per esempio febbraio andrebbe bene. Allora, come prima cosa, disinfettate le cesoie, perché altrimenti vi portate delle malattie voi, e va fatta in obliquo, con lame molto affilate, e deve essere un centimetro sopra la gemma e in obliquo il lato più lungo sopra la gemma e il più corto al di sotto.
0: Avete capito?
1: Ecco, io vi direi guardatevi un tutorial, però insomma il principio è fondamentalmente questo: disinfettare le cesoie, perché sennò partate malattie. Va bene tagliare i rami morti e così via, fatelo d'inverno e non fatelo d'estate. Fate dei tagli obliqui, perché in questo modo guariscono prima, entrano meno le malattie e così via, e tagliate corto, va tagliato un centimetro, cioè corto, sopra una gemma in modo obliquo, tenendo il lato più lungo di questo obliquo sopra la gemma stessa. E quindi insomma, vabbè, no, bisogna essere bravi, perché se hai fatto un buon lavoro poi si riempie di fiori e non si ammala, se invece sbagliate la pianta deperisce.
0: Ah,
1: quindi
0: sì.
1: Ecco, quindi vabbè, però ci sono anche persone a cui piace diventare bravi, avere il pollice verde, si impara anche facendo.
0: Ma quindi, certo, e anche sbagliando, ecco. Soprattutto
1: anche sbagliando,
0: e chi,
1: ecco,
0: ci chiede, quindi... ma quali malattie possiamo portare alla rosa, tipo?
1: La montagna e mezza proprio, perché
0: sì.
1: Sono tutte, sì, tantissime, perché in realtà voi pensate che quando voi guardate i vigneti, vedete che spesso in cima al filare della vite c'è una rosa. Poi qualche vignaiolo è così sofisticato che mette la rosa rossa quando sta coltivando vino nero per vino nero, e la rosa per esempio giallo bianca,
0: certo,
1: quando sta coltivando per vino, ecco.
0: Sì.
1: Perché mettono la rosa? Perché la rosa è la prima che si ammala se arriva una qualsiasi malattia che la farebbe ammalare la vite. Quindi è un ottimo indicatore del fatto che sta arrivando qualcosa che può far ammalare la vite. Quindi sono delle piante che possono essere allo stato naturale molto robuste, perché sono quelle selvatiche, quindi sono anche irrobustite dalla selezione naturale. Quelle che stiamo coltivando noi sono meravigliose, ma le abbiamo un po' indebolite. E quindi veramente sono tante le malattie che possono prendersi.
0: Curiosa cosa. Albalisa! Vai, abbiamo altri 5 minuti, poi ci dobbiamo salutare, ahimè.
1: Va bene, allora in questi 5 minuti dico: uno, che è stato un piacere parlare di fiori con voi, e quindi spero che veramente di vedere sempre più balconi fioriti, giardini fioriti, e che per case, appartamenti chiusi con le piante, perché le piante fanno bene alla salute, ci ritemprano lo spirito, purificano l'aria, è dimostrato che c'è la fitodepurazione anche dei nostri appartamenti, e quindi anche se non siete dei grandi coltivatori, trovateci che ne vale la pena. Rispetto poi ai viaggi che si possono fare, ci sono dei viaggi che sono per esempio anche artistici, e quindi se voi vi mettete con un po' di pazienza e guardate come è stata rappresentata la rosa nella storia dell'arte fino ad arrivare alla grafica, vedete delle cose molto interessanti, perché per esempio la rosa può essere vista nella sua dimensione fase globosa, cioè come sfera, e allora abbiamo una fase che corrisponde per esempio a quella del 1700, anche sulle ceramiche, le maioliche, i piatti, dove le rose sono tutte rappresentate come fondamentalmente delle palle di Natale con tante strisce dentro, che uno capisce che è una rosa, ma perché è valorizzata a dimensione cicciotta.
0: Certo.
1: E poi si va verso il periodo invece Van Gogh e via via, da lì e così via, dove appaiono le rose che hanno alcuni rami spigolosi. E allora vedete che anche nei fioristi, attualmente, ci sono in vendita rose più allungate, rose più cicciotte. Quelle cicciotte sono passate un po' di moda, si vedono raramente dai fioristi. E quelle che hanno invece dei lati, dei petali un po' più spigolosi. E nella storia dell'arte voi vedete la rappresentazione di tutto ciò fino ad arrivare alle forme di grafica più spinta, dove per esempio vengono rappresentate con una linea continua, il ricamo. Ecco, io ho avuto la fortuna di tirare un po' e di vedere le vere tecniche di ricamo per rappresentarle nell'arte giapponese, nel tessile proprio ricamato dei kimono, piuttosto che nei ricami nostri dei pizzi tradizionali. Sono rappresentati in modo diverso, perché a quel punto tu non puoi più fare il tridimensionale, devi scomporlo in forme geometriche, ma le ricamatrici si sono inventate dei punti per cercare di renderlo più gonfio. E quindi fare in modo che
0: la percezione tridimensionale, che meraviglia,
1: è tutto un atto interessante. Poi se siete interessati a fare dei viaggi vicini, siete nel nord Italia, quindi vi volete provare un'esperienza nuova, io vi segnalo, così come inedito, che se voi andate in Val Borbera, che è tra Alessandria, Genova e l'Alpenino Tosco-Emiliano, quindi è un posto anche strategico, la Val Borbera coltiva delle rose damascene particolari che io ho cercato e non trovato, perché non ho saputo dove guardare. Ma ci passa sopra un sentiero, più o meno in questo periodo dovreste trovare fiorito,
0: agile da fare,
1: è da fare, ed è pieno di rose di macchia rosse, bellissime, perché le rose di macchia che crescono in pianura sono in genere bianche, ma ce ne sono anche color rosse,
0: bellissimo. Abbiamo fatto anche la
1: cosa. Vi saluto. Ultima cosa, se invece che fare i naturalisti di casa vostra dentro un appartamento, vi venisse voglia di fare i naturalisti veri e propri come appassionati, non necessariamente con un titolo di studio,
0: sì,
1: vi segnalo che l'oasi Le Foppe di Trezzo sull'Adda, a settembre fa partire un corso per guide in ambito naturalistico. E che non è rivolto a biologi, botanici, eccetera.
0: Vedi,
1: voi potete essere ragionieri, ecco, e avete un titolo che non c'entra, una vita che non vi piace più di tanto, vi annoiate da morire il posto di lavoro, vorreste stare più all'aperto, prendete
0: l'occasione,
1: diventate una guida naturalistica all'interno di un'oasi, consultate il sito delle Foppe di Trezzo sull'Adda e trovate la locandina.
0: Albalisa, ti ringrazio come sempre, mille cose, mille spunti, ti salutano tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, ti ringrazio e ti saluto anch'io. Noi ci diamo appuntamento all'anno prossimo, all'anno venturo,
1: è
0: già fatta estate, mamma mia.
1: Mamma mia, buona estate, fate buoni viaggi, guardate tutto e appassionatevi alla meraviglia che sono i fiori e le piante.
0: Ciao Albalisa.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.

presento il Nama Summer Festival dal 12 giugno al 12 luglio nel Parco della Martesana. Ci saranno 31 giorni di eventi gratuiti: cultura, arte, musica, workshop, mostre, performance, talk, spettacoli e nuove occasioni di incontro. Quest'anno il festival è caratterizzato dalla partecipazione di oltre 100 realtà culturali della città, dalle più innovative alle più storiche. E infatti, per questi 31 giorni, il parco sarà invaso di spettacoli ed eventi. Non ci sarà solo il grande parco nell'arena centrale, ma ci saranno anche altre zone nel parco dove poter vivere dibattiti, presentazioni, talk, cinema serali e conoscere le grandi realtà che fanno veramente bello il nostro quartiere grazie alla loro offerta che poi perdura tutto l'anno. Tra l'altro quest'anno noi vogliamo regalare un festival veramente bello e pensato per tutti, proprio per ringraziare i cittadini. Sono stati loro a volerlo e a finanziarlo. Infatti 1000 cittadini hanno donato attraverso il crowdfunding civico cittadino per far sì che il festival potesse realizzarsi. Quindi grazie a tutti, e Giulia ti invito a passare, invito tutti, dal 12 giugno al 12 luglio nel Parco della Martesana per la nuova edizione del Nama Summer Festival. 31 giorni di eventi gratuiti per tutti i gusti.

0: Amadou e Mariam su Radio Popolare, e intanto mi ha raggiunto anche il secondo ospite di oggi, Stefano Colombo di The Submarine. Ciao Stefano, ben arrivato.
1: Ciao, ciao, ciao a tutte e tutti.
0: Ciao. Grazie. Allora, con te invece, dopo aver parlato di rose, piante, miti, leggende, cose varie, invece torniamo un po' alla segnalazione delle iniziative, degli appuntamenti, nel caso specifico di un compleanno tondo. Si compie buon compleanno The Submarine, 10 anni, insomma, raccontaci un po' che cosa avete preparato per questa festa. E se vuoi anche magari ricordare un po' che cos'è The Submarine.
1: Grazie mille per gli auguri, sono 10 anni che sono volati. Noi siamo un giornale online con sede a Milano e ci siamo occupati negli scorsi 10 anni di affrontare disuguaglianze, argomenti di attualità in città soprattutto, ma ultimamente anche sempre di più per quanto riguarda il mondo in Italia. Faremo una festa di compleanno ai Giardini Lea Garofalo questo sabato dalle 4 fino a sera con la collaborazione di Lato B. Faremo delle talk, ospiteremo poi un concerto organizzato dai ragazzi sempre di Lato B e poi mangeremo anche una bella torta, quindi ce n'è per tutti. Se volete sentire mangiare ce n'è per tutti.
0: Ci sono anche vari momenti di scambio, come al solito, di riflessione, e so che c'è tra l'altro anche il nostro Roberto Maggioni che parlerà di una cosa che conosce moltissimo, della città che conosce moltissimo, di Milano, visto che appunto è parte, insomma, il caporedattore della nostra redazione locale. E diversi appuntamenti, ci vuoi segnalare anche una pagina, un sito, un www dove andare e vedere tutto il programma completo?
1: Sì, potete trovarlo sulla nostra pagina Instagram, che è il posto principale. Se poi volete anche andare a approfondire un po' chi siamo, c'è anche un sito online e la nostra newsletter. Sì, sono molto contento tra l'altro che venga Roberto, perché noi abbiamo sempre, appunto, come ti dicevo, affrontato il tema milanese e parleremo in questo evento di come è cambiata la città negli ultimi 10 anni. Siamo partiti a raccontare la città immediatamente successiva all'Expo, dicendo: guardate che questa città potrebbe diventare molto rapidamente invivibile e completamente gentrificata, e poi purtroppo si è scoperto che avevamo ragione, quindi ci prenderemo male su questa cosa, ecco, diciamo così.
0: Però in maniera collettiva, e quindi dai, pesa un po' meno.
1: Sì, ecco. Poi ci sarà anche Lucia Tozzi, che è l'autrice di un libro molto bello, importantissimo, che forse qualcuno di voi ha letto, che è L'invenzione di Milano, e il collettivo Off Topic, che si occupa a sua volta di affrontare quello che sta cambiando in città e quello che purtroppo è già cambiato.
0: Allora, tutto questo succede sabato 13 di giugno, Giardini Lea Garofalo dalle 16, e appunto le informazioni le trovate sulla pagina Instagram @info_submarine. Grazie mille,
1: Stefano.
0: Se
1: venite alle 16 potete partecipare alla registrazione live del nostro podcast. E invece, se venite dopo la talk su Milano alle 18:30, verrà anche Andrea Sceresini della Global Sumud Flotilla, che è stato sulla flottiglia. O se no, venite solo per la sera a sentire suonare e ballare.
0: Che comunque anche lì, insomma, godetevi la giornata come meglio credete. In generale, andate a conoscere, a scoprire The Submarine. Ciao Stefano, grazie mille.
1: Ciao, grazie a te. Ciao. Grazie a voi tutti. Buona giornata.
0: L'Ape Maia di Popix, che suona in Piazza Leo questa sera, ve lo ricordate? Sì, dalle 16 per la campagna Io c'ero, e ci sono anche questa sera.

Popix su Radio Popolare, sono le 16:52 minuti, qualche vostro messaggino, qualche segnalazione e Paola mi dice che c'è una mostra alla Casa delle Donne di Desio, quindi via Lampugnani 80, ingresso libero dal 13 al 27 di giugno, essere donna rom. Io mi racconto, io mi riconosco. Le donne rom hanno scelto di narrarsi per contrastare l'immaginario e gli stereotipi sia come donne sia come rom, dando risalto agli elementi che rappresentano la loro forza. Invece Ananke mi invita, vi invita e ci anticipa che il 4 di luglio a Cascina Torchiera ci sarà la mitica festa del Nagar, l'associazione che si occupa di fornire supporto alle persone richiedenti asilo e ovviamente intanto ci darà più dettagli, ma intanto dice salvate in agenda e speriamo vada avanti a lungo la festa, perché il 4 di luglio anche c'è anche un'iniziativa di Radio Popolare, ve l'abbiamo già detto, forse sì, ve l'ha detto Davide Facchini, c'è la sala in disco. Però ve la raccontiamo con calma. A Rob De Matt, voi intanto cerchiate il 4 luglio di Rossi.

0: sapete, ogni giorno andiamo anche in Piazza Duomo per ricordare l'appuntamento, il presidio permanente, per non spengere mai la luce su quello che sta succedendo in Palestina. Oggi ci racconta la sua esperienza Filippo. Ciao Filippo.
1: Ciao, volevo dirti che ormai la nostra esperienza sta raggiungendo il traguardo di un anno, martedì prossimo sarà un anno esatto di questo presidio, che è un presidio mobile, un presidio di fatto di almeno 60 persone che tra di loro tutti i giorni si alternano o sono sempre fedeli giorno per giorno. E questo ha portato innanzitutto a una sorta di rete, una rete non telematica ma umana, in cui si incontrano, non so, i turisti piuttosto che persone che dicono noi stiamo con voi, oppure più di altre che dicono noi non siamo d'accordo con voi. E queste persone poi sono unite in una serie di movimenti, perché poi abbiamo avuto in comune in questo spazio per esempio l'arrivo dei ragazzi del liceo Berchet, che hanno fatto un lungo drappo con i nomi dei bambini uccisi a Gaza, oppure per esempio abbiamo visto arrivare dei ragazzini dalla Palestina, dalla Cisgiordania, che sono dei profughi, e insieme hanno ballato le loro danze tradizionali. Abbiamo visto, insomma, tante.
0: Si fa rete.

0: che lavora soprattutto per il positivo, per la pace, non per il conflitto, perché è una terra assediata, una terra che non è già via di fuga. Cioè, se avesse una via di fuga già sarebbe qualcosa, invece questi sono condannati a morire, in questi giorni lo stiamo vedendo, la cronaca stessa, anche se magari con le varie censure, insomma.
1: Un motivo in più questo per appunto ogni giorno essere presenti dalle 18.30 alle 19 in Piazza Duomo. Filippo, ti ringrazio, ai noi ci dobbiamo salutare, il tempo è sempre poco, noi però ci sentiamo ogni
0: lavoro,
1: giorno.
0: Grazie, ciao.
1: A presto, ciao.
0: A presto, ciao cara.
1: Beh, oggi è volata decisamente, sono le 16.58 minuti, cari care all'ascolto, grazie della partecipazione, come sempre vieni con me, torna domani, stesso posto, stesse frequenze, alle 16, un abbraccio e buon pomeriggio a tutti e a tutte, da Giulia, ciao!
2: Lunedì 15 giugno alle 21.30 sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare un'altra grande serata di teatro del Suggeritore Nightlife. Va in scena il Rifiuto dei Rifiuti, spettacolo di e con Nora Picetti dedicato alla memoria di Carlo Monguzzi che con tanti altri attivisti prese parte al presidio di Buscate contro le discariche abusive nel 1991. Prenotatevi sul sito di Radio Popolare, sulla pagina del Suggeritore Nightlife e ricordatevi che dalle 20 c'è l'aperitivo e il DJ set.
3: Simone Mattarelli, 28 anni, viene trovato il 3 gennaio del 2021 all'interno di una fabbrica, autostrangolato, dopo un inseguimento con 6 gazzelle dei carabinieri.
4: Simone è un podcast di Stefano Vergine, giornalista d'inchiesta, che ricostruisce le ultime ore di Simone Mattarelli, le indagini e i tanti punti oscuri di questa storia.
3: Martedì 16 giugno alle 19, Simone verrà presentato in auditorium con l'autore Matteo e il fratello di Simone, l'avvocato Roberta Minotti e Ilaria Cucchi.
4: Ci si prenota sulle pagine di Live Pop.
5: Venerdì 12 giugno inaugura il NAMA Summer Festival 2026. Dal 12 giugno al 12 luglio un mese di eventi culturali gratuiti nel cuore del Parco della Martesana. Ci vediamo questo venerdì dalle 18 con un programma fatto di arte, benessere, cinema e musica dal mondo. Trovi la programmazione completa del 12 giugno e di tutto il festival su www.nuovoanfiteatromartesana.org.

0: Secondo me devi essere, è giusto essere entusiasti, però forse un po' meno, perché questo è proprio autoentusiasmo.
1: Siamo a meno uno dall'evento dell'anno, Alone.
0: Ma secondo te, a Scienze Politiche nel 94, che cosa si sarebbe gridato?
1: Entusiasmo! Entusiasmo! Anche nel 93, 95, credo.
0: Vabbè, era così.
1: Mi avvedo orora che forse non abbiamo lanciato la festa dei poveri ma belli domani abbastanza, tipo non abbiamo fatto lo spot per la radio,
0: ormai
1: non abbiamo fatto un lancio ANSA,
0: una cippa. Io vorrei fare un sondaggio al 331 6214013,
1: sì,
0: e dirci chi c'è.
1: Sì, dai, tra quelli che sono ascoltati,
0: e diteci chi c'è. 331 6214013, ci scrivete, ci sono, verrò. Ci sarò da solo, da sola, con amici, con parenti, diteci voi, insomma, per avere un'idea di massima dei nostri ascoltatori, delle ascoltatrici, di chi ascolta Poveri ma Belli.
1: Giustamente oggi abbiamo saputo che ci sarà Tony Gorgonzola, è uno.
0: Allora, Anna non sa se venire o andare al mare, Anna c'è anche ragione. Sappiamo
1: ma non ha ragione, cioè nella vita vanno fatte delle scelte.
0: Ma no, ma se nella vita noi dobbiamo lasciare liberi di scegliere.
1: Certo, ovviamente purtroppo non possiamo obbligare nessuno.
0: Però Anna, forse il posto giusto per te è via Sant'Abbondio.
1: Ma poi al mare, il mare è sempre lì, la festa dei poveri belli c'è solo domani.
0: Solo domani.
1: A ZAM, ricordiamo, il centro sociale ZAM. Sì. Con la boa, la birra occupata autogestita di poveri belli. E ZAM, e attenzione con il concerto di Junior Spray and the Seniors, gli Ska Bomber, i Rap Caverna. Ah, tra l'altro, a proposito di Rap Caverna, ci ha scritto, non so se ha scritto solo a me o a trasmissione, comunque ci ha scritto il nostro vecchio corrispondente dall'Uruguay.
0: E tanti guai, sì.
1: Il nostro vecchio corrispondente dall'Uruguay. Che dice che lui è un ex membro di Rap Caverna.
0: No, incredibile.
1: E ZAM è la sua seconda casa.
0: È fantastico.
1: Quindi, grandissimo a Lorenzo, il nostro. Ma chissà se è ancora in Uruguay, lo sentiamo?
0: Adesso? Ma no, abbiamo troppo da fare oggi.
1: Hai ragione.
0: Siamo pieni zeppi.
1: Hai ragione.
0: Ma facciamo? Bisogna. Potrei venire e partire dopo, dice Anna, nel cuore della notte.
1: Ma sì,
0: Anna,
1: dai.
0: Mi sembra un'ottima idea.
1: Ottima. E poi vediamo 3316214013, chi c'è, quindi abbiamo un forse Anna.
0: E basta per ora, poi abbiamo una persona bannata perché ha fatto delle battute via SMS.
1: E
0: via...
1: c'è Tony.
0: Tony c'è sicuro, noi due e Tony ci siamo sicuri.
1: C'è il nostro esperto di scienza, Davide.
0: Davide, ok, alla grande.
1: E poi Augusto, noi non ci saremo ad Olbia, vabbè.
0: Ok.
1: Non siamo con... Ci sarò con la... ecco, Leon ci sarà. Con
0: Leon.
1: La maglietta. Leon
0: oh,
1: con la maglietta.
0: Ce l'ha già la maglietta, perfetto.
1: Sì,
0: chi non ha la maglietta può comunque comprarla a ZAM. Di fatto ci sono molte più grigie scure che grigie chiare, e le taglie piccole di grigie chiare non ci sono più. Per cui, diciamo, da ML grigio scura chiara c'è, forse c'è un paio di XXL. Il resto sulle grigie scure più o meno c'è ancora tutto.
1: Ci saranno, le abbiamo appena finite di fare, le esclusive 24 chiavette.
0: No, 24 ne fa.
1: Sì, perché la 25esima era
0: da formattare.
1: Era da formattare.
0: È formata.
1: Non facevo in tempo, doveva venire in onda.
0: Ma dopo la facciamo, scusa, ho già fatto la scatola.
1: Hai già fatto la scatola?
0: Sì, le esclusive chiavette con il disco della Tyrol Crew. E se le aggiudicheranno i più meritevoli. Non abbiamo ancora stabilito qual è il criterio di meritevolezza.
1: A Buzzo, chi viene lì e dice... vorrei la chiavetta, e lo guardiamo in faccia e decidiamo. Pronto?
2: Sì, scusami, ma io non ho capito che ora inizia.
0: Alle 17.
1: Alle 17 c'è la trasmissione. Alle 18:30 si inaugura la birra occupata autogestita.
0: Cioè, nel senso che Disma e il sottoscritto si fanno due bicchieri.
1: E alle 19...
0: più o meno così.
1: Alle 19:30 verranno distribuite le chiavette. Dalle 21 inizia la musica.
2: Ho capito, chiaro.
1: E in mezzo... In mezzo forse si mangia, ma non abbiamo ancora capito sta cosa.
0: Sì, è tutto molto aleatorio.
2: Sì. Va bene, chiaro, ma c'è solo birra? C'è Campari, qualcosa così, o solo birra? Sì.
1: Beh, il bar dello Zam, le solite cose che hanno i bar.
2: Dai, va bene, dai, dai, Campari. Va bene. Dai.
0: Allora, Sole ci scrive, bisogna dichiarare qual è lo scopo dei 5 euro dell'ingresso.
1: Vanno a Zam.
0: Sostegno per Zam e tutta la struttura che comunque richiede, per esempio, appunto, ci sono problemi con l'elettricità, poi insomma, bisogna comprare le birre, bisogna comprare da mangiare, bisogna fare le pulizie, cioè,
1: ma tutto ciò che serve per un centro sociale.
0: Tipo le stoviglie, i bicchieri, queste cose, quello che serve alla gestione del centro sociale.
1: Sì. Pronto?
3: Pronto, sono io.
1: Ciao. Tu vieni?
3: Ciao, dunque io sono Roberto, quello di lunedì che sono passato a ritirare la maglietta.
1: Bravo, dei primi.
0: Ci sarai?
3: No, perché hanno operato mia mamma, come vi dicevo, che è andato tutto bene.
0: Olè, meno male, dai.
1: Bene.
3: L'aspetto negativo è che non potrò esserci perché la dimettono domani e quindi...
0: Vabbè, però è un aspetto negativo ma positivo, perché è dimessa.
3: Sì, no,
1: a meno che tu non preferissi il contrario, cioè esserci e che l'operazione non andava bene.
3: No, vabbè, fino a quel punto no, ho pensato, ho detto, cacchio, mi perdo la tale cosa, però, vabbè, insomma, però volevo chiedere, ma se uno volesse la chiavetta con i primi pezzi sono fantastici.
1: Sono 24, sono 24 chiavette. Okay.
0: Sì, diciamo che c'è la cartella è stata fatta.
1: No, cioè, però insomma, cioè, sono dei managers che storcono il naso, insomma. Vabbè, poi vediamo.
0: Vabbè, scrivi a Poveri Mabelli. Scrivi a Poveri Mabelli @radiopopolare.it.
3: Sì, anche un link torrent sotto banco va bene.
0: Tu scrivi una mail, scrivete una mail e vediamo se riusciamo a convincere i managers.
1: Ci ragioniamo con i manager.
0: Ok, dai.
3: Ho capito.
1: Ciao Roberto.
0: Ciao. Grazie,
1: a meno che poi domani siamo in 18 alla festa.
0: Allora avanzano, certo.
1: Avanzano le chiavette.
0: Ciao Roberto.
1: Allora, per ora siamo in 2 e un forse.
0: 2 e un forse.
1: E uno, uno che viene se c'è il Campari.
0: Allora stai a casa perché ci sarà la birra, portati una bottiglia.
1: No, ce l'avranno qualcosa. No, dici.
0: Ma il Campari.
1: Vabbè, diciamo che c'è.
0: Vabbè, ovviamente noi vi diciamo di sì.
1: Diciamo che c'è. E va bene.
0: Allora, noi abbiamo Emanuele Longo, il nostro birraio. Se ci sta ascoltando, non risponde ai messaggi.
1: Sì, forse...
0: Non vorremmo che stesse schifando la festa di Poveri Mabelli.
1: Probabilmente dopo che ci ha visto alle prese con i bidoni della birra.
0: La birra, sì.
1: È uscito.
0: Allora, domani ci sarà la birra Boa, che è una birra sperimentale. Diciamo che è occupata, autogestita ed è una IPA buona. Ringraziamo Alessandro per l'etichetta, che potrete vedere in formato molto piccolo sulle scatole che contengono le chiavette col disco dei Tyrol Crew.
1: Diciamola tutta, abbiamo fatto degli adesivi, ma ho sbagliato a fare l'ordine, perché pensavo che 4 cm fossero molto più grandi di quello che in realtà sono.
0: No, invece sono piccoli. Ringraziamo anche Chiara, che ci ha fatto i simboli che stanno sulle magliette di Poveri ma Ribelli, con i due capibara... Riot Capibara, che bevono le birre e inneggiano, brindano alla Revolution. Grazie.
1: Pronto?
4: Ciao, sono Ozir, pedala martesana.
1: Ciao Ozir.
4: Ascolta, ho appena ritirato le magliette.
1: Qua in radio?
4: Sì.
1: Ma potevi venire in studio, scusa, a salvare un saluto.
4: No, non vi volevo, ci mancherebbe.
0: E figurati, noi qua nel pieno di una trasmissione tesissima, forse hai fatto bene a non venire.
4: No, ma è vero che date la prima birra gratis se ci arriva in bicicletta?
1: No, non è una menzogna.
0: No, una balla. E poi la birra non è gestita da noi, bensì da Zam, che come ben sappiamo ha bisogno di raccolta fondi continua. Non che noi non ce l'abbiamo, ma loro ancora di più.
1: Sì.
0: Quindi...
4: No, volevo conferma, perché avevo capito questa cosa, allora adesso è meglio chiamare prima.
1: Mm. Hai fatto bene. Ciao, Zir.
4: Ciao.
1: Ah, tu domani ci sei, quindi?
4: Allora, domani è una riunione sindacale, se finisco prima sono già là.
1: Allora, siamo in tre, tre forse, va bene, grazie.
4: No, allora, se arrivo, arrivo con la famiglia. Però,
1: ah, ok, allora forse cinque, sette, quanti sei. Ciao. Rimaniamo dalle parti della Martesana per andarci a confrontare con la nostra sentinella ecologica, Tony Gorgonzola.
0: Buongiorno, Tony.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Sei carico?
5: Ho perso la voce.
0: Ma no, ma scusa. E domani come fai? Taci?
5: Spero che adesso mi torni. Perché herpes, ma in 10 minuti, diciamo di fare herpes e la voce.
0: Mamma mia, sei un ridotto come una latrina, insomma.
1: Dici, Tony.
5: Ma di stare sto abbastanza bene, non lo so, sarà stato il caldo, la pioggia.
1: Sei sopravvissuto al tifone che si è abbattuto ieri sulla Martesana. Intanto salutiamo l'Emiro che abbiamo contattato per ora. Emiro, sei ancora fuori onda, tra poco
0: ti resta lì
1: in onda. Tony, sei sopravvissuto al tifone?
5: Abbastanza, ma ho faticato tantissimo perché ieri alle 17 circa ero davanti al computer, stavo facendo il corso di aggiornamento e a un certo punto mi hanno chiamato di un'azienda che si è allagata tutta, praticamente tre piani di azienda.
1: E ti ha scoperchiato il tetto di casa il tifone?
5: No, un'altra casa, non era mia, se avete visto quel video che
1: non era la tua,
5: non era casa mia, meno male, se no avevo perso anche tutti i pannelli fotovoltaici.
1: Però ti ha spezzato tutte le piantine?
5: Mi ha spezzato la piantina del melograno, gli innesti, l'innepeca, bellissimo, davvero sono dispiaciuto perché avevo fatto gli innesti, la prima volta che faccio gli innesti mi erano venuti fuori anche quattro innesti, tutti e quattro venuti fuori. Tutti
1: di oppio, no? Sempre? Oppiacei, comunque.
5: Oppiacei,
0: ovviamente.
1: Senti, domani vieni alla festa della trasmissione?
5: Non vedo l'ora, ragazzi.
1: Grande. Ci vediamo domani.
0: Ciao, Tony.
5: Dai, ci vediamo domani.
1: Ciao.
0: Allora,
1: ciao.
0: Prima di salutare l'Emiro, volevo dirti, Disma, che c'è una notizia sulla maglia di calcio di Haiti ai mondiali, una delle squadre che tifiamo. E fra l'altro è una notizia che si aggancia molto alla puntata alla puntata di ieri, perché parlavamo tra le varie rivoluzioni ancora in lizza nei quarti di finale del torneo delle rivoluzioni, proprio della rivoluzione di haitiana.
1: Sì,
0: ed è una notizia insomma scabrosa, orrenda, che dopo diamo.
1: Ah, non vuoi darla? Salutiamo l'Emiro.
0: Vabbè, la FIFA ha obbligato Haiti a cambiare la maglia perché c'è un rimando sulla maglia alla rivoluzione del 1803 e la FIFA ha detto che è una citazione troppo politica.
1: Ma che vadano a cagare.
0: Ma è incredibile.
1: Vabbè. Emiro, buongiorno.
6: Buonasera ragazzi.
1: Buonasera.
6: Saluti ai radioascoltatori da una caldissima Riyadh.
1: Riyadh, ok. Stavo guardando, non c'è né Dubai, cioè né gli EAU né l'Arabia Saudita ai mondiali. Ah no, l'Arabia Saudita
6: no,
1: sì.
6: No, attenzione, infatti, qui l'Arabia Saudita c'è grande fermento, c'è grandissimo fermento.
1: Invece EAU no.
6: No, gli Emirati non si sono qualificati. Mm-hmm. Tra l'altro, nota di colore, parlando di esclusioni, la città qui è in festa, addobbata di bandiere, tutto pronto. Manca solo una bandiera, ovviamente, che non viene esposta, di tutte e 48 le squadre. E potete indovinare qual è?
0: È quella bianca e azzurra, blu, con una stella dentro, immagino. Ah no.
6: No.
0: Delle squadre che sono
6: qualificate. C'è una bandiera che qui non fa.
0: L'Iran.
1: Per forza.
0: Non avevo capito quelle qualificate. Sì.
1: Insomma, diciamo che non sono tra i migliori amici, ecco.
6: No. In questo momento proprio no. Quindi quella bandiera è stata eliminata dai vessilli che invece sono presenti in tutti i locali che trasmetteranno le partite stasera qua alle 10, ora locale del Regno dell'Arabia Saudita, e si parte. Loro in fermento, non mi ricordo con chi giochino la prima e quando la giochino, però sì, ci credono, nel senso che sono molto orgogliosi della qualificazione e insomma sperano di far bene.
1: Ma sta roba delle bandiere è incredibile, cioè il fatto che Haiti gli facciano togliere i riferimenti alla rivoluzione, e quelli che non espongono quella che non fanno quell'altra, cioè ma è veramente Il mondo è pazzo, è completamente pazzo. Vabbè.
0: Allora, gioca l'Arabia Saudita nel girone H, se non erro, con Spagna, Capo Verde e Uruguay.
1: E tanti guai.
0: E tanti guai. Gioca il martedì prossimo con l'Uruguay la prima partita.
6: Credo proprio di sì, proprio di sì. Io sarò già rientrato e la vedrò negli Emirati. Anche negli Emirati comunque è tutto a festa perché tante nazionalità, tanti paesi di persone che ci vivono qualificati, e quindi parte questa grande kermesse.
1: Mm-hmm. Ah, senti, ma come funziona lì in zona? Cioè, tipo quelli di Dubai tifano contro l'Arabia Saudita. Beh, sì, insomma, c'è una questione di campanilismo calcistico tipo Italia e Francia.
6: Assolutamente. Tra l'altro, le squadre arabe qualificate credo che sia il record storico, perché se non, nel Golfo solamente abbiamo l'Arabia Saudita e il Qatar. Poi ovviamente c'è questo discorso dell'Iran, sì. Abbiamo la Giordania, c'è l'Egitto,
1: l'Algeria,
6: il Marocco, se consideriamo pure la subsaharia, quindi diciamo che c'è tanto il mondo arabo in
1: c'è la Giordania, c'è anche la Giordania.
6: Sì, ho nominato la Giordania qualificazione storica. Storica.
0: Insomma, tutti tranne l'Italia, tutto il mondo tranne l'Italia, così.
1: Ci sono anche
6: tranne noi.
1: Cioè, ti rendi conto Curaçao è incredibile.
0: Ma Curaçao c'ha gli abitanti di Sesto San Giovanni.
1: Sì, meno forse. Sì.
0: Incredibile.
1: Vabbè.
6: Ho sentito che girano con un scuola bus quelli del Curaçao.
1: Sì. È bello che poi noi siamo qui a prenderli per il culo, ma comunque sono tutti giocatori olandesi, quelli
0: sì,
1: di Curaçao.
0: Sì, di Curaçao, sì.
1: E, vabbè, ma Emiro, al di là dei mondiali, lì come va? L'ultima volta che ci siamo sentiti, la tensione per quanto riguarda Dubai era un po' scemata rispetto al periodo caldo.
0: Adesso è ripartita forse?
6: Adesso è ripartita, però al momento diciamo che si vive sempre abbastanza la giornata, come si sveglia Trump o come si sveglia Netanyahu. Il dato statistico è quello che nonostante gli attacchi, questi punzecchiamenti giorno dopo giorno, i paesi che ne stanno facendo le spese al momento sono il Kuwait, oggi hanno chiuso lo spazio aereo, il Bahrain e la Giordania, proprio perché ospita anche delle basi con dei caccia, e quindi ci sono state delle ritorsioni stanotte in questo gioco di io tiro a te, tu tira a me. Mentre gli Emirati, l'Arabia e il Qatar al momento vengono risparmiati. Il Qatar è molto attivo nei negoziati, anche se questi negoziati sembrano durare all'infinito, e non si capisce in effetti poi come andrà a finire. I vertici degli Emirati la danno 50-50 fondamentalmente, però ripeto, previsioni è difficile farne perché ogni giorno ne succede una.
1: Allora, attenzione, intanto segnaliamo a te e agli ascoltatori che l'Italia, gli azzurri della pallamano, invece, che sono andati ai mondiali, saranno nel gruppo B proprio con Egitto, Capoverde e Arabia Saudita. Quindi non so se c'è fermento lì anche per questo campionato, di cui ormai in Italia si parla solo di quello, perché di calcio ovviamente non se ne parla più.
0: Anche perché non ci siamo, quindi.
6: La pallamano è molto seguita nel Golfo, soprattutto in Kuwait.
1: Ah,
6: non ho mai capito perché, ma quale ragione storica porta questo grande fermento sulla pallamano, però sì, vengono seguiti gli sport in generale.
1: Pallamano non è male, io ero un mezzo campioncino di pallamano quando ero giovane. Che cazzo ridi?
0: Mezzo campioncino.
1: A scuola ero veramente temuto.
0: Come per il judo?
1: Sì, vabbè. E senti, invece, al di là delle questioni internazionali che si racconta, intanto scusami, tu sei a Riyadh, domani non ce la fai a essere la festa di Poveri ma Belli, ovviamente.
0: Infatti.
6: Mi dispiace, ragazzi, di dover abdicare, ma per ragioni di forza maggiore, cause di forza maggiore, non potrò essere là. Però vi auguro una grandissima festa, spero che vi divertiate anche alla faccia mia. Io domani mattina rientro negli Emirati e mi aspetta poi un lungo weekend, perché lunedì è festa nazionale, c'è un capodanno islamico e quindi c'è un weekend lungo o bank holiday come piace dire agli anglosassoni, quindi una festa di precetto.
1: Ma in che senso un Capodanno islamico? Perché ce n'è più di uno?
6: No, è il Capodanno
1: islamico. Ah, il Capodanno islamico. E come si festeggia?
6: È un giorno di festa, non c'è un particolare tipo di festeggiamento, a meno che, non lo so, nei principi islamici, ma...
1: No, ma dico fuochi d'artificio, cose, no?
6: No, fuochi d'artificio ultimamente sono proprio bannati, perché la situazione non li consente per evitare allarmismi. No, in realtà è un giorno di festa come può essere stato per noi la settimana scorsa il giorno della
1: Repubblica.
6: In realtà non ci sono, sì esatto, la Repubblica, non ci sono parate, tra l'altro io sono stato anche alla festa del Consolato, il 4, queste feste che mi piacciono a voi, grandi ricevimenti.
0: Sì, proprio le nostre.
6: Anche lì,
1: vabbè,
6: esatto,
1: ma sai cosa, Emiro, sai cosa? Gente. Tutti i nostri corrispondenti sono stati alle feste alle ambasciate. Tu, Pier Felice degli Uberti e secondo me anche Davide
0: a Monte Carlo, sicuro.
1: A Monte Carlo.
0: Beh, perché invece Radio Antonio no, vive nelle ambasciate.
1: Ah, a Lussemburgo, cioè. Può essere, è vero. E noi invece
6: la grande comunità all'estero, ragazzi.
1: Sì, noi invece due topi.
0: Sì, noi due sfigati totali proprio.
1: Come andai, hai mangiato bene?
6: Sì, assolutamente, un buffet di altissima classe, un ricevimento importante anche per dare un segnale alla comunità, è scattato anche un applauso al governo emiratino che ci ha protetto in questi giorni di turbolenza, ma tra le righe tutti quanti si chiedevano quando caspita finisce tutta questa situazione, perché è difficile poi programmare anche le vacanze, programmare diventa un po'.
1: No, ma è bello che se lo chiede il mondo della diplomazia, dovrebbero essere loro a sapere. Cazzo, se non lo sanno loro,
6: ho scambiato 4 chiacchiere con l'ambasciatore, neanche loro lo sanno, francamente. Quindi volevano sapere a noi, mondo dell'impresa, come la vediamo.
1: Senti, scusa, ma è una curiosità: il Capodanno è islamico, ma fai il 3, 2, 1 auguri oppure no?
6: No, credo che sia solo un discorso di calendario
1: proprio così.
6: Loro, legato poi alle varie festività altre musulmane, ma non c'è niente di glamour come vi piace a voi pensare.
1: Perché invece il Capodanno viene festeggiato quello normale, cioè quello normale, quello occidentale,
6: normale,
1: insomma, quello
0: occidentale, diciamo.
6: Col countdown e con tutte le feste,
0: cioè, con Carlo Conti, cioè con Gerry Scott, insomma.
6: Probabilmente sì.
0: Federica Panicucci è la regina del Capodanno, in realtà.
1: Ah, veramente?
6: Esiste ancora?
0: Sì, certo.
6: Non sono aggiornato.
1: Grande Federicona, me la ricordo al gioco delle coppie, ero un grandissimo fan. La guardavo tutti già. Vabbè, Emiro, siamo in chiusura, che c'è il GR adesso. Ti auguriamo un bel fine settimana. Anche se...
6: Grazie ragazzi, divertitevi ancora domani.
1: Grazie.
6: E speriamo bene, godetevi anche i mondiali, anche senza l'Italia, che tra l'altro non abbiamo meritato.
1: Sicuramente. Ciao.
6: Un abbraccio a tutti, buona serata.
1: Buona serata, ciao. Un saluto. L'Emiro Lucano direttamente oggi da Riyadh, di solito da Dubai. Sì, quello normale, ho detto una cazzata, me ne sono accorto mentre lo stavo dicendo.
0: Il nostro,
1: già rompono i coglioni, quello normale, sì, ho detto una cazzata.
0: Capodanno che festeggiamo anche noi, dai.
1: All'occidentale.
0: Quello del 31 dicembre, dell'1 gennaio.
1: Torniamo dopo il GR, abbiamo detto della festa?
0: C'è una festa, la festa di Poveri ma Belli, domani a partire dalle 17, domani è venerdì 12 giugno, a partire dalle 17 con la trasmissione in diretta dal rooftop dello ZAM in via Sant'Abbondio 6/10, zona Gratosoglio, Chiesa Rossa, quindi Milano Sud-Sud.
1: Ingresso con sottoscrizione obbligatoria, perché nei centri sociali si paga. 5 euro, avremo le magliette Poveri ma Ribelli, chi ha fatto il pre-order può venire a comprarla, chi non l'ha fatto può venire a comprarla.
0: Esatto, e poi avremo le chiavette per i meritevoli o le meritevoli, con dentro il attesissimo disco della Tyrol Crew.
1: A tra poco.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: felicità. Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Popolare Network.
8: Ma cosa c'è di nuovo in cortile?
9: Colori luminosi, un fondo verde smeraldo, personaggi che volano verso la luna, arancioni, gialli, brillanti. Il nostro cortile impreziosito dalla rinnovata riproduzione dell'opera di Tadini, Fiaba per Radio Popolare, quella che l'artista ci ha donato nel 2000 quando abbiamo acquistato questa sede. Poi il tempo l'ha rovinato, ma noi l'abbiamo rifatto e ora splende in cortile e noi ne siamo fieri. Quando venite all'aperitivo, lunedì o il giovedì, fermatevi ad ammirare il Tadini.
8: Che bello!
10: ...17.30, buonasera alle notizie di Popolare Network. Stanotte gli Stati Uniti attaccheranno di nuovo l'Iran. Lo ha annunciato Donald Trump, che ha ribadito che il controllo dell'isola di Karg, nello stretto di Hormuz, resta una priorità degli americani. In un futuro non troppo lontano controlleremo Karg e altre infrastrutture petrolifere iraniane, ha detto il presidente statunitense, che ha specificato che l'obiettivo è gestire i mercati del petrolio e del gas di Teheran, proprio come abbiamo fatto con il Venezuela. Dopo l'ultima ondata di raid americani sull'Iran della notte scorsa, Teheran ha definito privo di valore il cessate il fuoco siglato e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Varie fonti diplomatiche confermano però che i colloqui tra i due paesi per raggiungere una pace proseguono.
11: In Libano un attacco israeliano vicino a un ospedale a Tiro ha causato un morto e 17 feriti. Sono almeno 9 le persone morte oggi tra il sud del paese e la valle della Bekaa. Da marzo scorso sono più di 3.700 le vittime totali dei raid di Tel Aviv, che si concentrano oggi nel sud del paese. Oggi 2 persone sono morte anche nella striscia di Gaza, sempre per attacchi aerei dell'esercito israeliano.
10: Diversi piani e corridoi all'interno del Pentagono sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione per un incidente con materiali pericolosi. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, che ha confermato l'attuazione dei protocolli standard per un problema di qualità dell'aria. Secondo la CNN, la polizia presente nell'edificio indossa maschere antigas e tute protettive.
11: Giorgia Meloni è stata al Quirinale per un incontro già previsto con Mattarella dopo l'intervento di stamattina della Presidente del Consiglio alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo. In aula Meloni ha criticato Francia, Germania e Regno Unito per il loro tentativo di dialogo con la Russia, non per il dialogo in sé ma per il fatto che a parlare con Mosca vadano solo 3 paesi su 27 anziché un rappresentante dell'intera Unione europea. Dalla Presidenza della Repubblica sono uscite indiscrezioni su un appoggio di Mattarella a questa critica. Molto opportuno che l'Unione Europea si presenti con una voce sola, avrebbe detto il Presidente della Repubblica.
10: Matteo Salvini ha commentato il coinvolgimento di una dirigente del Ministero dei Trasporti a lui vicina, Elisabetta Pellegrini, in un'inchiesta che riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina. Quei giochi rappresentano un successo straordinario, frutto di anni di lavoro di una squadra di cui lei ha fatto parte con impegno e laboriosità, ha dichiarato il capo della Lega, dicendosi certo che le indagini confermeranno la piena legittimità di tutti gli atti. Al centro del procedimento ci sono le presunte irregolarità nell'appalto per una cabinovia. Per Salvini è un nuovo problema dopo le notizie dei giorni scorsi sul coinvolgimento di un ex commissario della Lega in Calabria in un'altra inchiesta, che è quella legata al progetto per il ponte sullo stretto di Messina.
11: In Veneto, 7 minorenni sono stati denunciati dai carabinieri per aver vandalizzato una piscina a Castelmassa, in provincia di Rovigo, danneggiando gli armadietti e imbrattando le pareti, con scritte che gli investigatori definiscono atte a diffondere l'odio razziale. Tra le accuse, quella di aver violato le norme che contrastano la propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione. I 7 minorenni sono stati identificati grazie alle telecamere di sorveglianza e hanno confessato.
10: In Regno Unito, il ministro della difesa britannico John Healey si è dimesso a sorpresa con una lettera indirizzata a Keir Starmer. Il motivo? Insufficienti fondi per le forze armate in un periodo di minacce crescenti. Il governo Starmer perde così un altro pezzo. Di recente c'erano state anche le dimissioni dell'ex ministro della sanità Bess Streeting, che ha lanciato in quanto di sfida il premier britannico per la guida dei Labour. Notizie tornano alle 18.30, una buona serata e un buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Popolare Network.
12: Ma non ci stiamo!
13: Nella vita ci vuole pazienza.
12: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
13: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
12: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
13: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
12: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
14: Brick OK, più vicino a te.
12: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.

0: hattest du trinken?
1: Ballare, was willst du mehr dazu? La, la,
2: la, la, la, la. Sembra che dica merda, ma non dice merda.
3: Aspetta che ero lontano dal microfono. No, no, no, no, non dice assolutamente nulla di tutto ciò.
2: Dice, che dice mer che in tedesco vuol dire più, se non mi ricordo male.
3: Più mitici.
2: Più mitici. Zwei Legende. Sie sind zwei Legende. Benvenuti a Poveri ma belli, seconda parte della trasmissione più ambita dell'anno.
3: È ambita nel senso che vogliono farci le scarpe, sì, qualcuno va, vuole farla al posto nostro.
2: Ma
3: ben venga, così non lavoriamo più.
2: Con la pelle. Allora, forse ve l'abbiamo già ricordato, domani Poveri ma belli sarà eccezionalmente in onda dal centro sociale ZAM di via Sant'Abbondio, 6/10, un numero lunghissimo.
3: Sì, saremo lì perché poi c'è la festa, sì. La festa Poveri ma Party.
2: Che però inizia più tardi, la festa inizia dalle 18:30, diciamo, ma se volete venire alla trasmissione potete farne, avete facoltà, avremo le magliette già da quando siamo in onda.
3: Sì, sì, sì, le magliette sono disponibili da subito, ci sarà il nostro banquet, sì, con la Monica, Cloda, sì, noi stessi. E saranno acquistabili e poi ci sarà la degustazione dietro pagamento,
2: sì,
3: della birra Boa, birra occupata, autogestita.
2: È una degustazione a pagamento, sì, prezzo popolare comunque.
3: Sì, ZAM, quanto la mettiamo la birra? A quanto la mettete? È roba vostra.
2: Chiediamolo a Gulli, chiediamolo, sì, a Gulli. Quanto la... Aspetta, dov'è che è? Gulli. Ciao Gulli, siamo in onda. Quanto la mettete la birra? Manda un vocale che così lo facciamo sentire in onda. Vediamo.
3: Adesso vediamo se grazie a tutta questa tecnologia riusciamo a cavare un ragno dal buco.
2: Esatto. E poi dalle 19:30 dicevamo ci sarà alle 19:30 ci sarà l'assegnazione delle copie numerate, sono 24. Delle chiavette con su l'unico e inedito album della Tyrol Crew.
3: Ed è un concept album.
2: Tutto dedicato a noi.
3: Beh, certo. È un album tributo.
2: Il concetto è uno, che sono due galli di Dio.
3: ho capito. Beh, ci ringraziano in quanto noi loro managers, sì, abbiamo permesso loro di fare questo disco. Sì. E loro l'hanno fatto al meglio, cioè, insomma, hanno esplorato tutti i generi musicali, sì, e l'hanno fatto al livello top di gamma.
2: Sì, addirittura avevamo parlato di 12 canzoni per l'album, sono in realtà 14 più un piccolo dono.
3: Una bonus track
2: che invece riguarda Poveri ma belli, insomma.
3: Ma va?
2: Sì.
3: Cioè, per il resto no.
2: Vabbè, però... Poveri ma belli e il maestro Pagani.
3: Ah, fantastico.
2: Quindi ci siamo capiti.
3: E quegli altri pipipipipi no?
2: Beh, no.
3: Cazzo, non vuoi metterlo?
2: I managers non vogliono.
3: Mamma mia, che palle sti managers.
2: I managers non vogliono. Ascoltiamoci una delle 14 tracks. Tra l'altro, mi sono riascoltato la... Dopo la mettiamo... La versione di Libero,
3: sì,
2: perché noi quella che mettiamo di solito, che poi sono mesi che non la mettiamo
3: ma
2: più.
3: Quella di Piantagioni.
2: Libero. Sì. Io ne ho trovata una che secondo me ultimamente non la mettevamo mai. Io la riascolterei così giusto.
3: Come vuoi, non vuoi sentire una delle 14 tracks?
2: Sì, sì, sentiamo anche quella, un ascolto guidato. Questo è stato, diciamo, il primo approccio della Tyrol Crew quando c'era quella grandissima moda del après-ski.
3: Canzone seminale, quindi, sì, questa, eh?

0: Non c'è solo la festa dei poveri ma belli in questi giorni. C'è anche, ricordiamo, l'iniziativa dei cori, degli ascoltacori.
1: Sarà un po' dopo, si svolgerà il 23 di giugno.
0: Sì, che è un giorno infrasettimo.
1: Martedì.
0: Martedì. E in particolare i cori sono 5, gli altri 4, insomma... che male vi incolse, se ci andate.
1: Ovviamente puntiamo solo al nostro per vincere.
0: Vincere quello di Piazza d'Ergano. E ci siamo detti, ma visto anche la vicinanza geografica e la vicinanza culturale e la vicinanza morale, perché non coinvolgere anche un po' di amici che fanno parte del giro dello Spirit de Milano? Insomma, l'avrete letta e sentita tutti la notizia, per raccontare un po' come sta andando la situazione e poi per chiamarli in piazza a cantare il 23 giugno insieme a noi nel coro, una canzone che evidentemente non può andare in scena sul palco dello Spirit, ma che va in scena un po' più in là, qualche metro più in là, in Piazza d'Ergano. Flavio Pirini, uno di loro, uno di noi. Ciao Flavio.
2: Ciao a entrambi, ciao a tutte e tutti.
1: Ciao. Secondo me sta male perché c'è un palco anche bello, amato, in meno su cui esibirsi. È così?
2: Allora, se la devo dire tutta, per me è stata una pugnalata al cuore proprio, perché io sono 10 anni che lavoro lì e ci ho investito un sacco di tempo, di energie, di voglia di far crescere la nostra serata, il nostro spettacolo del martedì. Ho fatto io la squadra, sono stato quello che ha messo in piedi quella serata lì, per cui la serata del martedì, per cui sì, a me piange il cuore proprio, sono un po' in lutto, sì.
0: Ma lo sai che noi abbiamo scelto il martedì per fare il coro proprio per questo motivo, perché era la tua serata e sì, abbiamo detto, per fargli sentire un po' meno la solitudine, facciamola di martedì.
2: Lo so che voi avete questa sensibilità, siete poveri ma siete belli.
1: Grazie. Ma è vero, eh.
0: Senti, e oggi c'è un'iniziativa legata allo Spirit di Milano o sbaglio? C'è qualcosa in questi giorni?
1: Non era l'altro ieri, di martedì?
0: No, ma c'è qualcosa, allora, noi... c'è qualcos'altro in questi giorni? Perché so che adesso stanno andando avanti anche le chiacchiere con il comune, insomma c'è forse, c'è forse una possibilità di un altro luogo che possa ospitare lo Spirit, eccetera, eccetera, però insomma ancora nulla di concreto, credo.
2: Sì, allora, diciamo che io sono rimasto stupito piacevolmente del fatto che nel giro di pochissimo, la notizia di venerdì scorso, nel giro di un paio di giorni, persino il sindaco ha dovuto intervenire per dire no, aspetta un attimo, fermi tutti, vediamo cosa succede, parliamone, al punto che anche Coima ha dovuto dire parliamone, e questo vuol dire che c'è un... perché la città si è mossa, insomma, che la città è rimasta piuttosto colpita da questa cosa, ma questo magari ha straniato qualcuno, perché non è appunto uno spazio sociale classico, no? È uno spazio privato, è un'iniziativa privata, è un locale privato, e fa un po' strano magari a qualcuno che ci sia stata una mobilitazione così. Però fa di fatto, comunque, insomma, a me fa ben pensare il fatto appunto che le istituzioni e che le parti in causa abbiano dovuto dire va sì, beh, parliamone. Detto ciò, sono un po' pessimista, a onor del vero, nel senso che le proposte di cambio di luogo danno sempre i risultati non efficaci, passa un sacco di tempo,
0: sì, è vero,
2: tutto
0: si
2: quello
0: perde,
2: che si è creato va a disperdersi, l'attenzione della gente va a disperdersi, il luogo poi magari non è altrettanto interessante, insomma questo tipo di soluzioni io le trovo sempre un po' di soluzioni del momento che servono per calmare le acque al momento, ma poi di fatto non danno, anche perché se prendi lo Spirit e lo metti di là, cioè nel senso tutto il personale, tutte le iniziative, tutte le cose, sì, ma quello è anche quel luogo lì,
0: sì,
2: cioè
0: sì.
2: Lo Spirit ha funzionato perché era lì, non solo per il fatto che okay, si mangiava, c'era la programmazione bella di musica, si andava a ballare e c'erano gli spettacoli, non è solo quello un fatto, questi spazi dipendono anche dal luogo dove vengono, dove esistono, non so.
0: Diciamo
2: zittitemi,
0: che. Diciamo il percorso sembra un po' per quanto siano due cose molto diverse, sembra un po' quello del Leoncavallo, insomma, si parlava di una nuova sede, di un band, eccetera, eccetera, e piano piano la cosa, come
2: intanto
0: abbiamo visto,
2: passano i mesi, e intanto l'attenzione scema, eccetera, e poi a me sembra che a volte, appunto, a me ha colpito in questi giorni la notizia che Leoncavallo ha fatto un'offerta economica e che non abbia ottenuto risposta.
0: Sì, sì, no, incredibile quello. Cioè
2: quindi viene sempre da pensare che non ci sia una vera volontà di arrivare in fondo, cioè era volontà in quel momento, appunto, di calmare le acque.
0: Sì, sì, sì.
2: Non si capisce perché manco a trovare i soldi ti danno retta, allora non capisco, però ripeto, questi sono tutti aspetti che io non conosco, perché io faccio l'artista, non so bene.
0: Lo sappiamo, collega, lo sappiamo.
2: appunto, quindi non vorrei dire troppe cose che non conosco fino in fondo. Io lo dico da milanese, da artista, da utente, a me piange il cuore e voglio sperare ancora per qualche giorno che ci sia una riapertura immediata e nel frattempo una trattativa per arrivare a una soluzione, ma temo che questa soluzione, che sarebbe quella giusta, sarebbe quella applicabile, temo che non verrà presa in considerazione. Mm-hmm. Però ho ancora speranza, infatti martedì siamo andati lì, abbiamo fatto una delle serate più belle di tutta la stagione, perché sono venute 200 persone e spontaneamente, senza, diciamo, disorganizzati, abbiamo fatto una bellissima serata di spettacolo, c'è stato un affetto bellissimo.
0: Avete ancora in ballo qualcosa in questi giorni per tenere alta l'attenzione?
2: Guarda, allora, so che qualcuno aveva pensato, siccome al giovedì c'è musica milanese, so che qualcuno dei gruppi, Emilio Liambrogio, i Cadregas, i TKP, tutti i gruppi che fanno musica,
0: compagno
2: milanese.
0: Marstellacci, a.k.a. Sì. Marco Castelli,
1: esatto, Cadregas,
2: esatto, e anche i TKP, eccetera. Mm-hmm. So che volevano probabilmente loro cercare di fare qualcosa il giovedì. C'è da dire anche che la proprietà ha addirittura transennato il parcheggio esterno, proprio per evitare che la gente si assembrasse lì. Tant'è che noi l'altra sera abbiamo dovuto metterci nella vietta. Io l'altra sera mi abbiamo detto, rifacciamolo settimana prossima, poi adesso io non vorrei svegliare il can che dorme, però è anche vero che l'abbiamo fatto così in modo spontaneo. Credo che per fare questo tipo di iniziative non basti la spontaneità, bisogna forse anche essere autorizzati di questi tempi.
0: Sì,
2: non vorrei,
0: sì.
2: Ditemelo voi.
0: Dopo il decreto sicurezza è ancora più complicato, quindi probabilmente sì.
2: Esatto, quindi non vorrei che poi alla fine facciamo una cosa che ci vengano ad arrestare tutti per adunata sediziosa.
0: Guarda, se vuoi fare una adunata sediziosa, il 23 giugno a cantare in coro, non sei obbligato a cantare, ma se vieni puoi anche solo muovere la bocca.
1: Si canta,
2: allora,
1: lui.
2: Parlavo ieri con i miei soci, appunto, con Folco Orselli, e abbiamo detto ok, andiamo, però Folco ha detto ok, vengo, ma non canto Maledetta Primavera. non so cosa dovete cantare. Non
0: allora,
2: so cosa
0: cantare. Dici cosa ne pensi. Sono una è Gianna, una è Maledetta Primavera e una è...
1: Sarà perché ti amo, probabilmente.
0: Probabilmente sarà perché ti amo.
2: Cioè proprio...
1: il tema è Sanremo, quindi è per forza.
2: Ah, certo, certo. Beh, almeno le sappiamo tutti, no?
1: Sì.
0: Il motivo è un po' quello, perché non volevamo stampare i fogli con sui testi, così
2: certo.
0: Evitiamo quella pratica.
2: Va bene, verrò a muovere la bocca.
1: Dai. Va bene.
0: Se vuoi portare una chitarra...
1: Esatto, è valida, per dare le note, l'intonazione a... questa massa di cantanti in erba.
0: Però abbiamo il direttore del coro.
1: Sì.
2: Ma infatti ho sentito che c'è uno che fa gospel, cioè c'è una parte del coro che
0: sì, una parte
2: bravi.
0: Del coro sono bravi, sì.
1: Sì.
0: Quindi comunque non viene una merda.
1: E poi ci siamo noi a rovinare tutto, ma appunto non riusciremo a farlo, ecco.
2: È il vostro ruolo, sì. Rovinare tutto.
0: Esatto, nella vita purtroppo qualcuno lo deve pur fare. E Flavio, ti auguriamo un buon riposo, so che questa è l'ora del riposo.
2: non farmi fare brutta figura davanti a tutti gli ascoltatori.
0: Va bene.
2: Non ho finta di niente.
0: Ci sentiamo nei prossimi giorni.
2: Va bene, vi ringrazio, vi voglio bene da sempre, lo sapete.
0: Ciao, anche noi ti amiamo.
1: Ciao.
0: Buona serata.
1: Ciao.
0: Flavio Pierini, e poi bene, nei prossimi giorni sentiamo Folco Orselli e qualche altro amico del giro. E Alone, ricordiamo che bisogna iscriversi per venire al coro di Poveri ma Belli.
1: Allora andate su radiopopolare.it, sezione iniziative, c'è l'apposita sezione Ascolta Cori. Dentro lì, fino a domani, potete addirittura dare un'indicazione sulle canzoni da cantare. Noi più o meno abbiamo capito quelle che sono del nostro coro, ma magari ci sono altri cori che hanno dei ballottaggi in corso. E poi c'è anche il link per iscriversi al coro. Anche qui non è obbligatorio, ma ci date delle indicazioni importanti in modo tale che sappiamo più o meno quante persone partecipano. Il nostro coro di Dergano in questo momento è ben nutrito, perlomeno nelle promesse e nelle premesse. Quindi andate su radiopopolare.it e iscrivetevi, potete scegliere in un menu a tendina a quale coro partecipare. Di Dergano in questo momento è ben nutrito, perlomeno nelle promesse e nelle premesse. Quindi andate su radiopopolare.it e iscrivetevi, potete scegliere in un menu

0: Il modulo per iscriversi ai cori. Allora, il modulo è Ascolta da Cori, 23 giugno. Qual è il coro al quale vuoi partecipare? In poche parole, la risposta non è una risposta tendina.
1: Come no?
0: È tendina?
1: Sì che è tendina.
0: A me non esce.
1: Ma perché ti sarai loggato col tuo personale?
0: No, sono legato con quello di Roto Classica. E non so perché.
1: No, un menù a tendina.
0: Scusa, vieni a vedere?
1: Ma no, lo guardo da qua, faccio prima, scusa.
0: Perché dice, qual è il coro che rappresenta la tua incontenibile sessa artis, bla bla bla, rotoclassica@gmail.com, indica una risposta obbligatoria, indica la risposta. Ah no, questo è il nome e cognome, mail.
1: Ma dai.
0: In quanti sarete? Quale coro? Ah,
1: quale coro? In fondo, Disma, dai, è lì, è tutto lì. Devi mettere il nome e cognome, la tua mail, in quanti venite, il numero è libero, e poi sotto scegli quale coro. Festival di Sanremo, di Poveri ma Belli in Piazza d'Ergano, Milano e Vincenza, di Vieni con me, Largo Balestra 3 al Giambellino, Hit Parade Jukebox, di Musica Leggerissima, alla Fair Play Arena di via Becchia Gorla, poi c'è i cantautori e classici di Presto Presto, Viale Argonne, fermata M4, e Canzoni del XXI secolo di Volume sul sagrato della Camera del Lavoro in corso di Porta Vittoria. Quindi diciamo ci sono quattro cori più periferici e uno più centrale.
0: E il migliore ovviamente è quello di Poveri ma Belli.
1: Vabbè, ovvio.
0: A Dergano, ricordiamo che insomma poi lì ci sono... c'è un locale, si può bere, mangiare, eccetera, eccetera. Allora, detto questo, vi ringraziamo.
1: Perché c'è il Roto Classica, l'account acceso su Google del computer?
0: Non lo so.
1: Vabbè.
0: E vi lasciamo, vi ricordiamo ancora domani la festa di Poveri ma Belli, che è Poveri ma Party a ZAM. Si può arrivare in vari orari, alle 5. Alle 18, alle 19, alle 20, alle 21, alle 22, alle 23, insomma quando cazzo volete. Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Dici.
2: Ma, io sono Claudia.
0: Ciao Claudia.
2: Per favore.
0: Sì.
2: Cori, avete inserito Jovanotti? No.
0: Ma dove? Non è non nella nostra di Sanremo, non nella nostra di Sanremo.
2: No, no, nella vostra no, ma nei cori, quella la festa.
0: Ma devi, devi chiamare loro, devi chiamare quegli altri.
2: Chiamare Agostoni.
0: Chiama Agostoni. No. Agostoni.
2: Di...
0: No!
1: Ma non essere dai. Così, dai! Insomma, come ti sale?
0: Vi lasciamo con questa che è la special track, il regalo contenuto nel chiavetta disco della Tyrol Crew.
1: A domani con la festa di Poveri ma Belli, venite tutte e tutti e tutto allo ZAM a partire dalle 17, ma poi arrivate quando vi pare, più tardi, si entra con 5 euro di sottoscrizione e ci divertiremo un

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Venerdì 12 giugno inaugura il Nama Summer Festival 2026. Dal 12 giugno al 12 luglio un mese di eventi culturali gratuiti nel cuore del Parco della Martesana. Ci vediamo questo venerdì dalle 18 con un programma fatto di arte, benessere, cinema e musica dal mondo. Trovi la programmazione completa del 12 giugno e di tutto il festival su www.nuovoanfiteatromartesana.org.
5: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Bipper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Le 18 e un minuto, ciao da Mattia Guastafierro, benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Come sempre a quest'ora il quadro delle notizie che segnano questa giornata ve le racconta in diretta la redazione nell'ora che ci accompagna a Estri e poi al giornale radio e a Metro Regione. Oggi giovedì 11 giugno sembra che non ci sia proprio tregua per Matteo Salvini. Dopo il ponte sullo stretto, un'altra inchiesta coinvolge una delle figure a lui più vicine. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, indagata, oggi si è saputo, per turbativa d'asta in uno dei filoni di Milano Cortina dei lavori delle Olimpiadi. Insomma, sarà pure una coincidenza, ma sono ora due i nomi legati a Salvini coinvolti in scandali giudiziari e questo è sicuramente un dato politico. A metà tra Italia ed Europa invece domani entra in vigore il patto asilo e immigrazione, la stretta sui diritti dei migranti che più volte vi abbiamo raccontato e che di fatto apre la strada, potrebbe aprire la strada, almeno questo lo dice Meloni, al modello Albania. In realtà questo è ancora tutto da vedere, non è così chiaro, lo dicono ad esempio le ONG che oggi sono entrate nei centri albanesi, strutture finora completamente inefficaci come hanno rilevato anche oggi. E li ospiteremo. A Milano invece è iniziata ormai la stagione dei concerti. Ieri sera all'ippodromo La Maura c'era Cesare Cremonini, lo sapete, avrete visto un grande show con 80.000 persone, però a leggere i commenti sui social non è che sono proprio tutti contenti. Palco lontanissimo per chi non ha avuto la fortuna o i soldi di stare nelle prime file, gente che è uscita poi a metà concerto, prezzi esorbitanti per bere o mangiare qualcosa, oltre ovviamente ai problemi soliti dei residenti di chi vive in quella zona. Allora, non è una novità che ormai il business dei concerti abbia assunto queste forme, per certi versi inaccettabili, però allo stesso tempo sembra ormai quasi inevitabile che vada così. Ne parliamo poi nella parte di Metro Regione, però se eravate ieri sera al concerto di Cremonini sarebbe interessante anche avere la vostra testimonianza su come è andata e allora scriveteci al 331-6214013 oppure chissà se magari qualcuno ha voglia di chiamare, un paio di telefonate potremmo anche prenderle e sarebbero sicuramente utili a capire che cosa è successo nella seconda mezz'ora. Allo 02 33 001 001, queste alcune delle notizie che trattiamo in questa ora, in questo orizzonte. Ovviamente c'è sempre il fattore Trump tra ripresa della guerra con l'Iran e inizio dei mondiali, questa sera l'esordio dei campionati di calcio, sentirete le ultime nel giornale radio. Però il nostro orizzonte comincia inevitabilmente dalla politica, perché era il giorno di Giorgia Meloni in Parlamento.
1: Continuo a porre il tema della necessità che l'Europa avvii una riflessione comune e pragmatica sulle modalità di una sua interazione con Mosca. Ma per farlo occorre individuare chi possa rappresentare gli interessi europei nel tavolo negoziale. Perché procedere a tentoni, con formati variabili, non adeguatamente rappresentativi, produce solo frammentazione, confusione, debolezza. Il tema vero, dal mio punto di vista, non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita la fiducia e del mandato di tutti gli stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
0: Questa Giorgia Meloni, dunque, le sue comunicazioni in vista del Consiglio Europeo, avete sentito parole molto molto critiche nei confronti di chi? Di Gran Bretagna, Francia e Germania, che l'hanno esclusa nei giorni scorsi dal vertice sull'Ucraina. A trattare con Mosca, dice Meloni, ci deve essere una figura autorevole che parli a nome dell'intera Europa e dunque no ai formati ristretti, quelli che stanno portando avanti adesso gli altri grandi paesi europei. Saluto Anna Bredice, ciao Anna.
2: Sì, buonasera, ciao.
0: Ciao Anna, allora è evidente che a Meloni non sia andata giù quell'iniziativa degli altri grandi paesi europei, però poco fa sono filtrate anche delle parole del Quirinale. Oggi Mattarella e Meloni hanno avuto una colazione di lavoro, come si chiama, prima delle comunicazioni di Meloni al Parlamento, e sono parole, quelle del Quirinale, che sembrano andare nella stessa direzione di Meloni. Te le leggo. È molto opportuno che l'Europa si presenti con una voce sola, avrebbe detto Mattarella. Allora come le possiamo leggere?
2: Sì, diciamo che Mattarella anche questa volta ribadisce il suo pensiero sull'Europa, lo fa naturalmente nella colazione di lavoro con Giorgia Meloni, dopo che Giorgia Meloni ha detto quelle cose di cui abbiamo parlato, che tu hai citato poco fa. Quindi sembrerebbe una consonanza di idee, diciamo, tra il capo dello Stato e Giorgia Meloni rispetto al ruolo che deve avere l'Unione Europea. Dal capo dello Stato, da Mattarella, comunque questa è sempre stata la linea, cioè quella della necessità di un'Europa che parli con una voce sola e che quindi di conseguenza sia forte in questo momento, cioè di tentativi diplomatici di trovare una tregua, di cercare una trattativa di pace, e che questo ruolo non lo abbiano solamente Stati Uniti e Russia, e che l'Europa in questo caso debba come dire, essere più debole, non debba avere una voce forte in questo senso. Meloni in qualche modo sì, ha dato questo concetto, però diciamo con dopo mesi di iniziative che non hanno una linea unica in questo senso, cioè ha tentato prima di farsi, diciamo, ponte con gli Stati Uniti per il ruolo degli Stati Uniti di Trump in Europa, cosa che non è riuscita, poi dovuta soprattutto all'attacco appunto degli Stati Uniti in Iran, cioè che ha costretto Meloni a cercare un distacco, diciamo, dagli Stati Uniti. Ora ripropone un ruolo degli Stati Uniti con un'Europa più forte, cercando, poi proponendo il nome di un interlocutore per l'Europa. Però ecco, diciamo che la sensazione è quella di chi segue un po' gli eventi, cioè il momento, di non avere una linea chiara su questo, ecco. E quindi però è naturalmente quello che ha detto oggi, cioè della necessità di un'Europa che non deleghi agli Stati Uniti appunto un ruolo, e su questo naturalmente Mattarella d'accordo.
0: È d'accordo su questo. Poi ci sarebbe da dire dall'altro lato ovviamente che evidentemente i tre paesi europei in questione, Gran Bretagna, Francia e Germania, se finora non hanno coinvolto l'Italia è anche perché in fondo forse non si fidano di quelle che sono le linee di Meloni in politica estera, e forse va letta anche da questo punto di vista, ma ci sarà modo per entrare dentro questo discorso stasera, ne riparleremo all'orizzonte delle 20. Invece con te, Anna, prima di salutarti, tornando a Meloni, niente di particolarmente nuovo sulla sua postura sovranista, rivendicativa, quasi da comizio elettorale, però forse c'è una novità, e la novità è il primo vero scontro che c'è stato tra lei e i Vannacciani. Non siete la vera destra, siete funzionari alla sinistra, ha detto la Presidente del Consiglio.
2: Sì, questa forse è la vera novità di oggi, perché diciamo la conduzione, diciamo, di queste comunicazioni hanno sempre lo stesso tenore, lo stesso tono, cioè le comunicazioni all'inizio che seguono, diciamo, una linea ufficiale, ecco, di fair play, almeno di intentato fair play, poi la replica che diventano spesso dei comizi, e mai come questa volta, cioè un comizio accusando adesso anche al Senato, poco fa ancora di più, cioè in maniera ancora più violenta, accusando appunto, attaccando i singoli senatori che hanno cercato di interrompere il suo discorso, cioè in questo modo anche molto forte, ecco. E lo ha fatto anche alla Camera oggi, però la novità, sì, appunto, nei confronti dell'opposizione, sempre un po' le stesse parole, cioè la colpa di chi è arrivata prima di lei, e quindi Conte con i 5 Stelle, con il reddito di cittadinanza, e adesso ci si è messa pure l'accusa per le mascherine quando era Presidente del Consiglio, insomma, e così via anche con Renzi. Però la novità è stata appunto l'attacco ai Vannacciani, cosa che lei ha sempre evitato di fare in questo anno, proprio per non dare troppo spazio al generale. Questa volta probabilmente il timore è quello dei consensi, che comincia a togliere non solo alla Lega ma anche a Fratelli d'Italia, e quindi crea abbastanza nervosismo questo dentro al partito di Meloni, e anche proprio Meloni stessa, che oggi proprio li ha attaccati dicendo di aver votato per 6 volte la sfiducia, e quindi facendo come la sinistra, e quindi a questo punto votando con la sinistra non è la vera destra, insomma questo è un po' l'attacco.
0: Nervosismo
2: a Vannacci
0: ormai sì. Ormai palpabile, possiamo dire. Quello di Salvini è evidente, ma adesso anche forse Giorgia Meloni iniziano i primi segnali. Anna Bredice, ti ringraziamo, buon lavoro.
2: Grazie a voi.
0: E Anna Bredice ha raccolto ovviamente anche il resto del dibattito, le voci delle opposizioni in Parlamento. Vi facciamo ascoltare Chiara Braga del PD, Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle e Angelo Bonelli di AVS.
3: Sì, una comunicazione su temi di grandissima rilevanza in cui prevale appunto lo spirito da campagna elettorale e dalla preoccupazione di coprirsi a destra dalla concorrenza di Vannacci. Il problema è che questo indebolisce il nostro paese, soprattutto in Europa, dove dovremmo essere nel gruppo di testa per sostenere un avanzamento sull'integrazione europea e anche su un'iniziativa diplomatica per porre fine ai conflitti che stanno scuotendo il mondo.
2: Attaccato duramente, diciamo, l'opposizione su vari aspetti.
3: Sì, ha utilizzato questo momento che doveva essere dedicato a dirci come il governo italiano si sta posizionando su tante partite fondamentali, pensiamo al tema dell'allargamento dell'Unione, del processo di adesione dei Balcani e dell'Ucraina, per fare un antipasto di campagna elettorale. Il problema è che così non si risolvono le questioni che toccano la vita degli italiani, dal caro energia all'aumento del costo della spesa alle liste di attesa. Noi continueremo a incalzarla di questo, su quello, perché per noi queste sono le priorità, non certo la legge elettorale su cui stanno strozzando una volta in tempo in Parlamento.
4: E loro sono già in campagna elettorale, avete visto come gli ossessionati hanno iniziato la campagna di fango, di menzogne contro il Movimento, contro noi in particolare, e come dice lei anche se erano anche ossessionati a Vannacci, però frattanto sono a Chigi, sono al governo, siccome voglio dire non hanno detto che sia al voto, quindi stanno continuando a governare, sono assisi in queste poltrone che sono fondamentali per le sorti del paese. Quindi cerchino di stare concentrati fino all'ultimo giorno per cercare quantomeno, non dico di rimediare a fallimenti ormai che sono così diffusi, così profondi, che certo non possono farlo loro con la dimostrata incapacità in pochi mesi, ma quantomeno per intervenire per le massime priorità dei cittadini, delle famiglie, delle imprese.
5: Presidente Meloni sempre più nervosa da quando ha perso il referendum sulla separazione delle carriere, ovviamente la fuoriuscita di deputati della maggioranza di centrodestra verso Vannacci e ha trasformato il Parlamento oggi, una cosa incredibile, in un comizio come se fosse a Piazza del Popolo. È la Presidente del Consiglio, ha organizzato il tifo dalle tribune di Fratelli d'Italia, le standing ovation e quant'altro, una cosa incredibile, ma dopodiché tante contraddizioni, tanta ipocrisia nella politica, come dire sia le sanzioni alla Russia e all'Iran oppure levarle se ci danno qualcosa, mentre chi ha ucciso donne e bambini a Gaza oppure lì in Libano, in Cisgiordania, ovvero il governo di Netanyahu, le sanzioni non si mettono perché non è utile isolare Israele, ecco, una cosa inaccettabile.
0: Queste le voci delle opposizioni raccolte da Anna Bredice e oggi nel discorso di Giorgia Meloni, ma anche adesso nelle reazioni delle opposizioni, si è parlato della legge elettorale, il cui iter prosegue, ovviamente a fine giugno arriverà in aula la legge, ma intanto sono stati presentati oggi gli emendamenti, sono oltre 300 quelli delle opposizioni, invece solo 4 quelli della maggioranza, ed erano questi quelli a cui prestare maggiore attenzione, quelli della maggioranza, per capire se contengono le modifiche richieste per superare i possibili profili di incostituzionalità della legge, che erano arrivate critiche e allarmi da più parti, anche dal nostro ospite in linea con noi che è Gaetano Azzariti, costituzionalista all'Università La Sapienza di Roma. Benvenuto professore.
6: Buongiorno, buonasera a voi.
0: Ma sappiamo che ha pochissimo tempo per noi, quindi vado.
6: Sì, sto in mezzo al caos più totale. Andiamo alla sostanza.
0: Alla sostanza, ecco, i 4 emendamenti, mi concentrerei su 2 per capire se hanno superato quei limiti di incostituzionalità che erano stati previsti. L'obbligo della doppia candidatura. Allora, uno di questi emendamenti presentati oggi prevede che sulle doppie candidature il candidato nelle liste presentate ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza debba candidarsi anche in uno dei collegi nella circoscrizione in cui è presente la lista in cui è candidato. Ecco, è qualcosa davvero di complicatissimo da spiegare. Ce lo spieghi lei che cosa significa?
6: Ma guardi, è molto semplice, è tutta un'operazione di restyling, cioè che non va a colpire la sostanza dei dubbi di costituzionalità, che sono il listone. La Corte Costituzionale ha stabilito che devono essere riconoscibili candidati. Ora il problema è che o si rinuncia al fatto di eleggere tutti insieme 70 parlamentari o 35 deputati o 35 senatori, oppure non si esce da questo vincolo cieco. Le quattro iniziative, a parte quella sul Veneto che era necessaria,
0: sul Trentino Alto Adige, sì.
6: Sì, il Trentino, scusi. Queste altre in qualche modo cercano di addolcire una pillola che però non funziona. Se il candidato del listone è anche candidato della circoscrizione, sarà riconoscibile nella circoscrizione, ma rimane irriconoscibile nella lista dei 70 candidati, del listone dei 70. Tra l'altro il listone dei 70 o dei 35 in qualche modo viola il principio di eguaglianza di voto, cioè se io sono, perdo la lotteria, cioè non riesco a eleggere tutti e 70 o 35, ebbene ho un voto dimezzato rispetto a quello dell'altra coalizione. Insomma, la scelta è molto semplice qui: si rinunci si adotti eventualmente un premio. Io non adotterei un premio, ma insomma non voglio dire che il premio in sé per sé è incostituzionale. Ma questo premione, listone, si ritorna all'equilibrio dei rapporti politici. La Corte ha detto che bisogna riconoscere chi si va a votare. Se si elegge un listone di 70, non si riconosce, non si sa chi si va a votare.
0: Mm-hmm. Molto chiaro, professore. L'altro aspetto, e poi la salutiamo, è quello dell'indicazione della figura insomma proposta come candidato, sì, premier, qualcosa che mette in difficoltà molto l'opposizione, lo sappiamo. Anche questa nell'emendamento è stata armonizzata. Che significa?
6: Dunque, è così. Si scrive nella relazione illustrativa del disegno di legge, ma questa è solo un'indicazione politica e quindi non va a compromettere la disposizione costituzionale che stabilisce che è il capo dello Stato che deve scegliere sulla base delle consultazioni, deve scegliere il presidente del Consiglio dei Ministri. Perfetto. Adesso si riafferma questo anche non soltanto nella relazione illustrativa, anche nell'articolato, dicendo si indica il presidente del Consiglio dei Ministri, ma questo non va a ledere l'articolo 67, l'articolo della Costituzione. È una petizione di principio, perché o si ha così poca considerazione di un'indicazione politica e si pensa che una coalizione indica un presidente del Consiglio e poi gli fa lo scherzetto, diciamo così, in sede di consultazioni e il presidente della Repubblica può esercitare liberamente il suo mandato, oppure è una ipocrisia. Io penso che sia la seconda la cosa vera, cioè è una indicazione che in qualche modo non va a limitare la limitazione del diritto politico e quindi delle prerogative del capo dello Stato. Anche in questo caso, ma insomma, o non si dà nessuna indicazione, oppure attualmente, come lei sa, c'è già una indicazione che è già una forzatura, l'indicazione del capo del partito che si presenta alle elezioni. E già questo è più che sufficiente, diciamo.
0: In definitiva, professore, per salutarla, questi quattro emendamenti non risolvono il grande tema, non sono un superamento di quei dubbi che avevamo avuto finora.
6: A mio parere no, le ripeto, è un restyling, cioè un abbellimento di questioni minori, hanno abbellito la faccia di una legge, di un disegno di legge che rimane nei suoi principi incostituzionale sostanzialmente.
0: Grazie professore, buon viaggio.
6: A lei.
0: Gaetano Azzariti, costituzionalista alla Sapienza di Roma. E sappiamo poi qual è tutto il ragionamento politico che sta dietro alla legge elettorale. La maggioranza vorrebbe fare in fretta, chiudere il prima possibile questo provvedimento, si pensa addirittura prima della pausa estiva, in modo tale da avere una legge pronta per andare chissà ad elezioni anticipate, forse già in autunno. E allora, se dovessero esserci profili di incostituzionalità, se si dovesse andare a votare presto, già in autunno, la Corte Costituzionale non avrebbe il tempo di esprimersi e nel caso bocciarla, e dunque potremmo anche ritrovarci con il paradosso che è già successo di andare a votare il prossimo Parlamento con una legge che magari poi a posteriori potrebbe essere definita incostituzionale dalla Consulta. Ma alle 18:21 minuti l'altra grande notizia politica di questa giornata: non c'è proprio pace per Matteo Salvini. Oggi un'altra inchiesta coinvolge una figura a lui molto vicina. L'inchiesta è quella della Procura di Belluno per turbativa d'asta sulle presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione di una cabinovia, la cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo, nell'ambito dei lavori delle Olimpiadi di Milano e Cortina. Un'inchiesta che già c'era, ma adesso c'è un nuovo nome tra gli indagati per turbativa d'asta ed è appunto la dirigente del Ministero dei Trasporti, un nome molto legato a quello di Salvini, Elisabetta Pellegrini. Ne parliamo con Duccio Facchino, direttore di Altra Economia. Ciao Duccio.
7: Ciao, buonasera.
0: Allora, innanzitutto, che cos'è questa inchiesta che già conoscevamo, però per ricapitolare la vicenda?
7: Ma allora, il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Belluno e riguarda una presunta turbativa d'asta su quelle che secondo la Procura sarebbero delle irregolarità di fatto nell'affidamento dell'appalto per la realizzazione di questa cabinovia che collega due località a Cortina d'Ampezzo, che sono quelle di Apollonio e di Socrepes, e che fin dall'inizio le vilipese, dileggiate, insultate organizzazioni ambientaliste in questi anni avevano già indicato come un'opera estremamente problematica sotto il profilo ambientale e anche quello della tenuta del piano economico. È stata per più volte presentata come un'opera strategica per Milano-Cortina, quando in realtà, come la stragrande maggioranza delle opere presentate come strategiche per i giochi, non c'entravano niente con la consegna dei giochi. E della notizia del fascicolo si sapeva, e anche del coinvolgimento nel registro degli indagati dell'attuale capo della società Infrastrutture Milano-Cortina Simico. La notizia di oggi appunto è l'aver incluso anche Pellegrini, che è una figura chiave del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, voluta proprio dalla Lega e da Salvini e piazzata a fine 2022 dalla Regione Veneto, dove prima stava, direttamente al Ministero centrale a Roma.
0: Nello specifico, qual è l'accusa per loro?
7: Turbativa d'asta.
0: Ma nel senso che sarebbe l'irregolarità nello specifico che loro avrebbero commesso secondo la Procura?
7: Che ci sarebbero state delle manovre poco trasparenti, per usare un eufemismo, per affidare la realizzazione della cabinovia a una impresa che secondo la Procura sarebbe stata in qualche modo beneficiaria di un trattamento di favore da parte del pubblico. E questa cosa è contestata ed è il problema che riguarda nello specifico la cabinovia. Ma poi tu all'inizio dicevi non c'è pace per Salvini, si potrebbe, allargando un po' lo sguardo, dire che non c'è proprio pace per le Olimpiadi e il post-Olimpiadi, visto che la notizia di questo coinvolgimento di Pellegrini si aggiunge, come noto, all'inchiesta della Procura di Milano sulla Fondazione Milano Cortina, all'inchiesta della Corte dei Conti sugli extra costi dell'Arena Santa Giulia a Milano, all'inchiesta della Corte dei Conti sulla pista di Bob di Cortina. Cioè, ormai i dossier si accumulano di quelli che ancora oggi il Ministro delle Infrastrutture, nonché Vicepresidente del Consiglio, continua a definire un successo senza pari.
0: Anche adesso ha detto, esatto, Olimpiadi, successo straordinario, sicuro della legittimità di tutti gli atti, così Salvini ha commentato, lui almeno ha commentato questa inchiesta nello specifico, mentre quella sul ponte, sullo stretto, non ha detto finora nessuna parola. Duccio, Elisabetta Pellegrini, descrivici esattamente chi è politicamente, perché possiamo definirla così, legata a doppio nodo con il Ministro dei Trasporti.
7: Ma allora, lei è un'ingegnera, quindi è una figura tecnica ed era nella direzione infrastrutture della Regione Veneto. Poi, come ed è legittimo che sia così, per carità, le figure dirigenziali rispondono a quella che è una a un'indicazione di natura politica, al netto del fatto che dovrebbero essere lì per questioni di merito e non per questioni di appartenenza, però per collocarla dal punto di vista della sfera di influenza politica è indubbiamente una figura legata alla Lega, non fosse altro perché la Lega stragoverna da decenni il Veneto. E poi alla fine del 22, quindi all'insediamento del governo Meloni, è stata presa e portata a dirigere, a coordinare la struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture, quindi un luogo chiave per tutto quello che riguarda le cosiddette grandi opere, i cosiddetti grandi eventi, è il motivo per cui su Pellegrini inevitabilmente si sono concentrati dei dossier strategici, Milano-Cortina innanzitutto, ma indirettamente poi la possiamo ovviamente anche coinvolgere, anche se non è minimamente coinvolta nell'inchiesta, ma dico a livello di dossier che certamente le sono passati per le mani, ci sta naturalmente anche il Ponte di Messina.
0: Certo, non è una figura di secondo piano. Ecco, lo citavi Duccio, ormai insomma saranno pure coincidenze che escono fuori queste inchieste che coinvolgono figure legate a Salvini, e chissà, magari sarà una coincidenza, ma è anche un dato politico che ci dice che cosa dunque?
7: Ma dal punto di vista del ministro in quanto tale, che si circonda di soggetti così che presentano qualche piccolo inciampo. Abbiamo parlato di Pellegrini, ribadisco il ruolo di un altro soggetto a lui molto legato, che è Saldini, per quanto riguarda la Simico. Quindi il dato politico è certamente che al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abbiamo un problema, però ecco, per non ridurla e politicizzarla troppo sulla figura di Salvini, io credo che quello che queste inchieste, quella sul ponte sicuramente di cui si è avuta notizia ieri, ma quelle che ormai si stanno accumulando da parte di più magistrature, quella penale, quella contabile, su Milano Cortina, stanno in qualche modo illuminando il dramma di come vengono organizzati i grandi eventi, di come vengono gestite le cosiddette grandi opere o anche solo le opere infrastrutturali nel nostro paese, cioè a botte di deroghe, a botte di superamenti di valutazioni di impatto ambientale, non si prende minimamente in considerazione le valutazioni di ambientali strategiche, si calpestano i pareri delle soprintendenze, si è ormai modellato un codice degli appalti che risponde a questo tipo di visione delle cose, cioè forzare la mano, io no, non voglio lacci lacciuoli, io voglio andare sempre avanti, io non voglio i no, è il Salvini pensiero, che però non alberga solo nell'attuale capo della Lega, purtroppo anche trasversalmente ha contagiato tanti, e oltre a devastare il territorio poi produce anche dei danni, fino anche a smuovere le inchieste della magistratura. Quindi se vogliamo trarne, non voglio dire una notizia positiva, però qualcosa di costruttivo, è che dobbiamo forse svegliarci e invertire completamente la direzione di marcia, perché così già in un territorio fragile e delicato sotto il profilo ambientale idrogeologico veramente si fanno dei disastri.
0: Il dato politico sì, è sicuramente un modus operandi piuttosto lasco, possiamo dire così. Duccio Facchini, direttore di Altra Economia, grazie, buon lavoro, alla prossima.
7: Grazie a voi, alla prossima, ciao.
0: Linea alle notizie del GR, poi di nuovo insieme all'Orizzonte.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's. Tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Electronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Popolare Network.
2: E 31 minuti, le notizie di Popolare Network. Meloni contro Francia, Germania e Regno Unito per il loro dialogo a tre con la Russia. Per trattare serve una figura autorevole che rappresenti tutta l'Unione, una linea appoggiata informalmente anche dal Quirinale. A Mosca oggi gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il vice ministro degli esteri di Putin. A Roma l'intervento in Parlamento della Presidente del Consiglio in vista del prossimo vertice europeo, con un attacco anche ai deputati di Vannacci. Avete votato 6 volte contro la fiducia al governo insieme a Schlein, Conte e Renzi. Stanotte gli Stati Uniti attaccheranno di nuovo l'Iran. Lo annuncia Trump, che ribadisce: controlleremo Karg e le infrastrutture petrolifere iraniane. Dopo i raid della notte scorsa, Teheran ha definito il cessate il fuoco privo di valore. In Cisgiordania nuove aggressioni dei coloni israeliani a Ramallah e Hebron. Dall'inizio dell'anno più di 540 attacchi, in corso una pulizia etnica, denuncia l'Oxfam. La BCE alza i tassi di interesse dal 2 al 2,25%, è il primo aumento dal 2023. Peggiorano le previsioni sulla crescita, che diminuisce, e sull'inflazione, che cresce. I rischi sono tanto maggiori quanto più dura la guerra in Medio Oriente, dice la presidente della Banca Centrale, Lagarde. Milano Cortina, una dirigente del Ministero dei Trasporti vicino a Salvini, è indagata per un appalto. Il capo della Lega si schiera con lei. Per lui un nuovo problema dopo il coinvolgimento di un ex commissario del partito in Calabria nell'inchiesta sul ponte sullo stretto di Messina. Mondiale al via tra polemiche e venti di guerra. Stasera la partita inaugurale Messico-Sudafrica. In Italia diritti accaparrati dalle piattaforme a pagamento, in chiaro meno di un terzo delle partite. Le notizie tornano alle 19.30, una buona serata, un buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Il cantiere compie 25 anni.
4: 12, 13, 14 giugno, Here to Stay, Festival di Strada.
5: 3 giorni di festa per 25 anni di amore, rabbia e comunità.
6: Concerti, spettacoli e incontri per tutte.
3: Qualche spoiler?
4: Zero Calcare, Zulu, Cioccolate Remix, Le Faxia, DJ Fascalt e Dead Poets.
5: Un tributo al Derby Club con Cocchi e Iannacci.
6: Programma completo su cantiere.org.
7: La prima stella della sera. Rassegna di teatro, arte, sport e comunità promossa da ATIR.
8: Dall'11 al 16 giugno, al Parco della Chiesa Rossa, spettacoli, performance e incontri intorno al corpo con una Lectio Magistralis di Massimo Recalcati. Il programma su atirteatroringhiera.it.
9: C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.

0: Le 18 e 35 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora dell'Orizzonte. Per parlare adesso di una delle notizie di oggi, anche se sarà ufficiale domani, concedetemi un po' questo paradosso, ma è doveroso parlare già oggi, già in questa giornata del patto asilo e immigrazione che entra in vigore ufficialmente domani, l'ulteriore e decisa stretta dell'Europa sui diritti dei migranti. Un patto la cui articolazione, i cui ragionamenti e trattative vi abbiamo raccontato in tutti questi mesi, perché? Perché coinvolge anche ovviamente le scelte in materia di politiche migratorie della stessa Italia, della stessa Giorgia Meloni. Si è parlato più volte del fatto che questo patto asilo e immigrazione, con tutte le sue modifiche sui regolamenti e anche sui rimpatri, possa aprire di fatto la strada al modello Albania di Meloni. La Presidente del Consiglio lo ha citato anche oggi nelle sue comunicazioni in Parlamento. In realtà questo ancora non è del tutto chiaro, lo dicono ad esempio le ONG che sono entrate ieri nei centri albanesi, strutture finora completamente inefficaci, questo è giusto sottolinearlo, però resta il tema e la domanda soprattutto: che cosa succederà da domani con il nuovo patto asilo e migrazione per i diritti dei migranti? E cosa succederà a tutti quei progetti di esternalizzazione delle frontiere, di creazione di hub nei paesi terzi dove spedire i migranti che non avrebbero diritto a stare in Europa e che quindi dovrebbero essere rispediti, secondo anche il governo italiano, nei loro paesi di origine? Ne parliamo con Flaminia Delle Cese, Legal and Advocacy Advisor per l'International Rescue Committee Italia, che è collegata con noi. Benvenuta Flaminia.
1: Buonasera e grazie dell'invito.
0: Grazie a lei, e partiamo soprattutto dal fatto che voi del tavolo asilo e immigrazione, quindi con la sua ONG ma tante altre, avete fatto visita ai centri ieri, i centri in Albania. Che cosa avete trovato? Partiamo proprio dalla realtà dei fatti.
1: Sì, siamo entrati ieri proprio in vista della data importante di domani, del 12 giugno, quando entrerà in vigore il patto, e volevamo innanzitutto scattare una fotografia della situazione del centro di Jader, appunto in una data così saliente. Quello che abbiamo visto è un centro in cui erano appena state trasferite 10 nuove persone per un totale di 70 persone presenti, e ci siamo anche un po' fatti raccontare l'andamento dei flussi all'interno dei centri per capire appunto se effettivamente il modello Albania sta funzionando o meno, come appunto si ricordava. In totale, dall'inizio del utilizzo del centro di Jader in Albania come CPR sono transitate circa 620 persone, e di queste solo 90 sono state rimpatriate, parliamo di un 15%, quindi per ora non sembra stia funzionando. Tutto questo tra l'altro mentre nel frattempo ci sono CPR con disponibilità di posti in Italia, quindi sostanzialmente le persone vengono trasferite dall'Italia, dai CPR in Italia, in Albania, in qualche occasione più di una volta. Abbiamo saputo anche di persone che sono state in Albania almeno due volte, con dei costi ancora prima che economici di impatto sulle persone che vengono appunto mosse da un posto all'altro senza sapere necessariamente che cosa succeda. E per quanto riguarda il patto, volevamo proprio avere risposte sul futuro utilizzo dei centri a partire da domani, dei centri in Albania a partire,
0: ecco,
1: da domani.
0: Ma perché è questo il grande tema, sono strutture completamente inefficaci, possiamo dire fallimentari finora, tanto che il governo ha cambiato destinazione d'uso di queste strutture nel corso dei vari mesi, di fronte anche agli ostacoli che sono arrivati dai magistrati italiani che hanno definito i centri in Albania contrari alla normativa europea. Ma adesso la normativa europea è cambiata, cambierà da domani. Che cosa succederà dunque ai centri albanesi? Diventeranno efficaci come vorrebbe Meloni?
1: La risposta che abbiamo trovato è sostanzialmente una non risposta, perché purtroppo nemmeno chi lavora all'interno del centro, chi è lì tutti i giorni, ha ricevuto delle indicazioni, purtroppo. E quindi questo rappresenta un vuoto, insomma una domanda incolmabile, perché se davvero le regole cambieranno, potenzialmente potrebbero essere di nuovo riportati i richiedenti asilo nei centri in Albania? Questo ce lo poniamo come domanda, perché appunto non siamo riusciti ad avere risposte, perché informazioni mancavano anche lì. Oppure verranno intensificato l'utilizzo del CPR, oppure ancora verranno utilizzati come return hub? Queste erano tutte domande a cui speravamo di insomma, ricevere delle risposte chiare, e purtroppo invece questo non è stato, il che è grave soprattutto per le persone che sono attualmente detenute, appunto 10 sono state trasferite ieri e che entreranno nei centri successivamente, perché non si sa nemmeno che tipo di informativa dare a queste persone una volta che arrivano, quindi che tipo di normativa sarà applicata a loro. Verrebbe da pensare che la normativa che viene applicata in Italia nell'ambito del patto dovrà essere applicata anche là, trattandosi di insomma giurisdizione italiana, ma non abbiamo avuto questo tipo di conferme, e soprattutto la cosa rilevante è che finora i centri non sembrano essere stati attrezzati, o anche le persone che ci lavorano non sembrano essere state formate per applicare la nuova normativa, perché in particolare il regolamento screening comporta una serie di tecnicismi e attenzioni che richiedono un allestimento ad hoc sia a livello di operativo che di formazione, e quindi rimaniamo con il dubbio.
0: Grande incertezza, sì, perché poi ricordiamolo, magari gli ascoltatori e le ascoltatrici si sono persi su i vari cambi, le varie modifiche che ci sono stati ai centri albanesi. Oggi i centri in Albania sono a tutti gli effetti dei CPR italiani, di giurisdizione italiana su territorio extra italiano, extra europeo, cioè quello albanese, dove vengono trasferite persone, migranti considerate irregolari in attesa di rimpatrio, ma che poi per essere rimpatriate devono tornare in Italia e poi l'Italia a farsi carico del loro rimpatrio in caso debbano tornare appunto nei propri paesi di origine. Con il nuovo patto asilo e immigrazione questo può cambiare, perché il nuovo regolamento prevede la possibilità di fare accordi con paesi extraeuropei per la creazione di return hubs, cioè di centri costruiti in paesi extraeuropei che si fanno carico loro poi del rimpatrio delle persone considerate irregolari, e quindi non si capisce ancora se il modello Albania assumerà questa forma anche secondo le nuove regole europee. Per concludere, Flaminia Delle Cese, un commento su quanto dice l'avvocato della Corte di Giustizia Europea, che dice i CPR in Albania oggi sono legittimi anche in base alle normative, però l'Italia deve garantire le tutele sull'asilo e sul diritto di difesa di quelle persone. Anche questo è uno dei grandi temi che ancora manca all'appello.
1: Sì, questo è un'opinione importantissima. Sappiamo che non è vincolante poi sull'esito finale del giudizio della Corte, ma è importante porre il punto sul fatto che i diritti delle persone in questi luoghi, i CPR, che già in Italia sono definiti buchi neri, sono ancora meno salvaguardati in un posto così lontano, sia geograficamente sia diciamo dallo scrutinio dell'opinione pubblica. È importante che siano garantiti in quella sede, e al momento questo sembra essere molto difficile, anche solo parlando del diritto di difesa, del diritto alla vita privata e familiare, per la distanza che c'è, l'impossibilità di raggiungere il supporto pronto di avvocati, l'impossibilità degli avvocati anche solo di recarsi magari fisicamente nel luogo per assistere i detenuti. Quindi speriamo che questo, insomma, possa veramente, questa opinione possa veramente orientare la sentenza finale della Corte, e in modo tale che quantomeno, se dovranno rimanere in essere i centri, cosa alla quale ovviamente noi come tavolo asilo immigrazione ci opponiamo, se dovessero rimanere aperti, almeno che siano garantiti i diritti fondamentali delle persone, che altrimenti stanno veramente pagando il prezzo di questa detenzione in un paese terzo.
0: Vedremo quale sarà anche la sentenza attesa nei prossimi mesi. Grazie nel frattempo Flaminia Delle Cese, Legal and Advocacy Advisor per l'International Rescue Committee Italia. Grazie.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: A presto. Adesso, tra poco, la pagina di Milano e della Lombardia si parla di concerti. Ieri c'era Cesare Cremonini all'ippodromo La Maura e non tutti sono contenti di come è andato il concerto, non ovviamente per Cesare Cremonini, ma per l'organizzazione dei concerti a Milano.
2: Non ti cammellare, Lollo.

0: La conoscevi questa Chiara Manetti? Ciao.
1: Assolutamente sì, avevo questo disco da piccola.
0: Ovviamente Squarez, il primo disco dei Luna Pop, perché parliamo di Cesare Cremonini. Troppo semplice mettere uno degli ultimi brani, uno degli ultimi successi di Cesare. Invece siamo andati a ripescarne uno proprio degli esordi, quando era un pischello e noi
1: ancora
0: ce lo ricordiamo.
1: Ancora
0: nei Luna Pop, ed è un album, questo Squarez, che ovviamente ci ha segnato.
1: E delle nostre generazioni, dici.
0: Quando eravamo più piccoli, sì. Si chiama Zapping questa canzone, insomma mi è sempre piaciuta e quindi la metto con piacere. Però adesso parliamo sempre di Cremonini e del suo concerto di ieri, e non tutti, diciamo, sono contenti, hanno avuto piacere a vedere un po' quelli che sono i commenti sui social rispetto al concerto che c'è stato ieri all'Ippodromo La Mauro. Ovviamente non per lo show di Cremonini, del cantante, ma per l'organizzazione stessa del concerto.
1: Esatto.
0: Ci sono stati diversi problemi, sono arrivati già alcuni messaggi di ascoltatori e ascoltatrici che magari ieri sono andati al concerto. Io allora, prima di dare la parola a te Chiara,
1: sì,
0: li chiamo. Se volete scriveteci al 331-6214-013 com'è stato ieri il concerto, perché appunto adesso Chiara vi dice che non tutti sono rimasti proprio felici dell'organizzazione.
1: Esatto, perché appunto ieri, come dicevi, c'è stato il concerto di Cesare Cremonini, circa 80.000 le persone presenti, e infatti non so se qualcuno ha potuto vedere sui social le immagini dei droni dall'alto, sono abbastanza impressionanti. Però, come anticipavi tu, sono emerse diverse criticità legate ai concerti estivi al Parco La Maura, all'Ippodromo La Maura. Le lamentele arrivano sia dai residenti della zona, sia da chi questi concerti va a vederli o tenta di farlo, perché appunto abbiamo anche letto sui social che moltissime persone sono rimaste fuori, qualcuno è arrivato e dopo un po' ha deciso di tornare a casa perché c'erano problemi con i parcheggi, con gli ingressi, c'era anche tantissima coda all'interno dell'ippodromo per andare a prendere semplicemente una bottiglietta d'acqua. E insomma, le questioni quindi sono due: una questione legata al fatto che intorno all'ippodromo non ci sono abbastanza parcheggi per le persone che si recano in macchina fino a lì, e quindi le lamentele di chi va a vedere il concerto, ma anche le lamentele appunto di chi lì ci abita. E su questo appunto io presenterei la nostra ospite di questa sera, che è Giulia Pelucchi, che è la presidente del Municipio 8 del Comune di Milano. Buonasera.
0: Benvenuta.
2: Buonasera, grazie.
0: Pelucchi, io prima però le leggo un messaggio di un ascoltatore che dice questo: abito molto vicino alla Maura, fortunatamente ho il box, se no non avrei potuto assolutamente parcheggiare sotto casa mia. Macchine ovunque, le stesse macchine hanno transitato sotto casa mia fino alle 2 di questa notte. Far defluire così tante persone richiede tempo. La domanda è al sindaco Sala, che ho votato: piacerebbe vivere questa situazione? Io mi alzo alle 5:20 per andare al lavoro e fino alle 2 ho contato le macchine senza riuscire a dormire. C'è innanzitutto il tema dei residenti, ma non solo, poi parliamo anche del resto. Pelucchi, che dice?
2: E noi siamo molto solidali con i residenti, peraltro i nostri uffici sono molto vicini all'ippodromo La Maura e conosciamo benissimo la situazione che denunciamo dall'inizio del mandato. In questi anni sono stati posti dei dissuasori per la sosta, è stata istituita una zona rossa, però ieri devo dire che nonostante lo scorso anno ci fosse stato un miglioramento, ci è sembrato di essere tornati indietro di un paio d'anni, quando abbiamo iniziato ricevere le prime risposte del comune dopo altri anni, ripeto, dall'inizio del mandato, in cui segnalavamo l'inadeguatezza di questo luogo, che non è campovolo, no? È un parco molto molto ampio, gestito da un soggetto privato, e questo è bene ricordarlo, a cui però dal nostro punto di vista non sono ad oggi stati chiesti interventi sufficienti, nonostante l'intervento di Politecnico, Amat e tanti soggetti che hanno collaborato con l'amministrazione per ridurre il disagio. Ieri abbiamo avuto auto sul verde praticamente in tutto il Galaratese e non sono state accolte le nostre proposte di ampliare l'area di prefiltraggio, che è quell'area che dovrebbe prevedere dei varchi, e poi la polizia locale dovrebbe essere presente nell'ultimo tratto per non far proprio accedere nessuno se non i residenti. Questo ieri è mancato. Noi noi abbiamo provato dal pomeriggio già a sollecitare il comune, non abbiamo ricevuto risposta e ieri sera, diciamo, siamo un po' esplosi in una polemica, non volendola davvero fare, patto per non far proprio accedere nessuno se non i residenti. Questo ieri è mancato, noi abbiamo provato dal pomeriggio già a sollecitare il comune, non abbiamo ricevuto risposta e ieri sera, diciamo,

0: Dice, a distanza di 5 anni dalle prime discussioni su questo tema, non esiste ancora un adeguato sistema di trasporto pubblico dedicato, non esistono parcheggi pubblici e, come diceva, nessuno è intervenuto. Perché non c'è stato questo intervento in tutti questi anni, conoscendo questo problema?
1: Ma allora, degli interventi migliorativi non possiamo dire che non ci siano stati, però per darvi la misura io ho partecipato, ho chiesto un incontro, diciamo, all'assessorato competente per discutere della programmazione dei concerti di quest'anno, incontro che non è stato concesso e abbiamo potuto solo partecipare a una commissione comunale in cui è stato presentato un piano come se fosse tutto, diciamo, funzionante, come se fossimo pronti e in realtà quello che è capitato ieri è solo, diciamo, il frutto di quello che abbiamo provato a segnalare. Io stessa, anche durante la commissione, ho fatto delle domande molto puntuali sul coinvolgimento delle vie, ad esempio Uruguay e Chiarelli, che andrebbero inserite in questa zona perlomeno di prefiltraggio, quindi dove non possono accedere, dove non può accedere chiunque, e è stata una delle richieste che non è stata accolta. Il vero intervento che è stato fatto è stato anche legato alla posa di alcuni massi in determinate aree verdi, ma non è che noi possiamo pensare al Galaratese, che è un quartiere molto verde, di mettere un paletto ogni 2 metri per non far accedere le persone. Occorre che ci sia un presidio preventivo, perché anche le multe che vengono poi fatte non sono sufficienti. Se io vado a vedere un concerto e non sono un cliente abituale della Maura, magari sono in quattro in macchina, una multa che anche mi costa 50 euro la pago, sono poco più di 10 euro. Insomma, non è un deterrente effettivo. Il deterrente effettivo è fatto dalle forze dell'ordine che stanno lì e sicuramente da un'estensione di questa zona rossa per garantire insomma, una vita serena ai residenti, che vi
2: Certo.
1: assicuro.
2: Giulia Pellucchi, senta, le leggo un altro messaggio che ci arriva al 331-6214013, allarga un po' lo spettro rispetto ai residenti. Dice Andrea, io non vado più ai concerti in Italia per questo motivo, sempre un delirio, tutto, dagli ingressi ai parcheggi, al bere, al mangiare, tutto gestito malissimo, me ne vado in Germania o in Spagna, perché il tema è anche l'utente stesso del concerto. Abbiamo visto gente che se n'è andata a metà concerto perché era lontanissima dal palco, perché i prezzi di bere o mangiare dentro l'area erano esorbitanti. Ormai è un business non più sostenibile anche questo. Forse va oltre le sue competenze, ovviamente, questo tema, però è un tema.
1: Lo è sicuramente, anche noi abbiamo ricevuto da parte degli utenti diverse lamentele anche sull'acustica, insomma, e quello che avete letto anche voi. È chiaro che rappresentando un ente pubblico, diciamo, mi limito a commentare l'azione dell'amministrazione pubblica, perché è su quella che posso provare ad incidere, però certamente ritengo che anche questi accorgimenti possano comunque essere oggetto di un'interlocuzione con il privato che realizza i suoi concerti. Quindi lo penso certamente, che da questo punto di vista il comune può agire qualche leva.
2: Ha dei modi il comune per intervenire su questo, ormai sappiamo, il business dei concerti non riguarda solo Milano, riguarda tutta Italia. Un'ultimissima domanda aveva Chiara, però abbiamo proprio 30 secondi, Pellucchi, vai Chiara.
0: Sì, legata per lo più alla metropolitana, come diceva lei, al trasporto pubblico. Quando appunto si decide di non andare in macchina, qual è l'iter per raggiungere appunto l'ippodromo La Maura, soprattutto considerando che, da quello che leggevo, ci sono delle fermate che rimangono chiuse della metropolitana nelle vicinanze?
1: Sì, questo è, diciamo, è una scelta non solo in capo al comune, ma in capo alla prefettura per questioni di sicurezza, appunto, degli utenti. È una cosa che chiaramente abbiamo fatto presente. Se le stazioni più vicine sono a diverse centinaia di metri e mentre le auto possono entrare in quell'area, diventa chiaramente più conveniente utilizzare l'auto e anche questa risulta una misura inefficace.
2: Giulia Pellucchi, grazie per essere stata con noi. Speriamo che cambino un
1: Grazie a
2: po' le
1: voi, che
2: cose.
1: ci ascoltino un po' di più.
2: Eh sì, eh
1: Grazie.
2: sì. Grazie, grazie.
0: Grazie.
2: Giulia Pellucchi,
0: Grazie.
2: presidente del Municipio 8, grazie Chiara Manetti, ciao.
0: Grazie Mattia, ciao.
2: C'è Esteri con Martina Stefanoni.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Venerdì 12 giugno inaugura il Nama Summer Festival 2026. Dal 12 giugno al 12 luglio un mese di eventi culturali gratuiti nel cuore del Parco della Martesana. Ci vediamo questo venerdì dalle 18 con un programma fatto di arte, benessere, cinema e musica dal mondo. Trovi la programmazione completa del 12 giugno e di tutto il festival su www.nuovoanfiteatromartesana.org.

0: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
1: Ma non ci stiamo!
2: Nella vita ci vuole pazienza.
1: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
2: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
1: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
2: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
1: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: Caesa è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. Caes, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
5: Sabato 13 giugno, ultimo concerto della stagione di Musica al Tempio. Silvia Capè e Emanuele Iazzarelli con l'orchestra dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, diretta da Jakov Zatz, presentano musiche di Mozart, Baglieu e Beethoven per arpa, pianoforte e orchestra. Ingresso a offerta libera. Tempio Valdese, info musicaltempio.it.
6: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
7: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
8: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
9: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
10: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
11: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
12: Sommario della puntata. In Iran gli Stati Uniti applicano la diplomazia delle bombe. Trump minaccia nuovi attacchi nella notte, mentre la possibilità di un ritorno ad una guerra aperta è sempre più concreta. Calcio d'inizio per i mondiali di calcio più controversi di sempre. La FIFA di Infantino e Donald Trump hanno trasformato ciò che un tempo era una festa per i tifosi di tutto il mondo in un incubo. L'intelligenza artificiale è nuovo campo di battaglia. Per la Casa Bianca è il mezzo per garantirsi la supremazia globale nel prossimo futuro. Eliminare tutto ciò che è Palestina. Il nuovo rapporto di Amnesty International denuncia un sistema di pulizia etnica statale operato da Israele in Cisgiordania. A Cuba tutto è complicato. La crisi energetica creata dall'embargo USA peggiora giorno dopo giorno e la vita quotidiana non è più sostenibile. World Music. Massa, il nuovo album dell'artista maliana Fatoumata Jawara, che parte dal Mali e si allarga al mondo. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
11: Gli Stati Uniti questa sera colpiranno duramente l'Iran. Lo ha scritto questo pomeriggio Donald Trump sul suo social Truth, dopo che per la seconda notte consecutiva l'esercito statunitense ha bombardato il sud dell'Iran, attacchi ai quali l'Iran ha risposto colpendo le vicine nazioni del Golfo. Sempre su Truth, Trump ha anche scritto: in un futuro non troppo lontano prenderemo il controllo dell'isola di Karg e di altre infrastrutture petrolifere iraniane, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, proprio come abbiamo fatto in Venezuela. Il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, ha risposto su X scrivendo: strategie sbagliate, decisioni impulsive ribalteranno la situazione, creeranno un pantano senza fine, vedrete un Iran diverso. Le minacce reciproche di queste ore alimentano le preoccupazioni di un riaprirsi del conflitto su larga scala e gli attacchi segnano un cambio di strategia statunitense. Sentiamo Roberto Festa.
13: Gli attacchi che Stati Uniti e Iran si sono reciprocamente sferrati negli ultimi giorni rappresentano una fase nuova del conflitto. Come ha affermato il Ministero degli Esteri iraniano, l'ultima serie di attacchi statunitensi contro l'Iran ha di fatto reso privo di significato il cessate il fuoco raggiunto ad aprile. Il cessate il fuoco dunque non c'è più, non è ancora ripresa la guerra, quello che si sta vivendo è quindi un intermezzo guerreggiato, diciamo, in cui entrambe le parti usano le armi per mostrare qualcosa che può poi servire al tavolo dei negoziati. Per gli Irani i raid sono volti a mostrare che il suo arsenale bellico è tutt'altro che degradato. La chiusura dello stretto di Hormuz è un'ulteriore prova di forza da parte parte iraniana è la dimostrazione di come Teheran riesca a controllare militarmente il territorio. Anche per gli americani i recenti attacchi hanno un significato particolare. Ha detto Donald Trump a Fox News: li abbiamo colpiti duramente ieri, li colpiremo duramente oggi, lasciando quindi presagire una ripresa degli attacchi americani. Attacchi americani che non sono dunque più una rappresaglia ai raid iraniani, sono, vorrebbero essere, uno strumento di pressione, un modo per costringere Teheran a firmare l'intesa. La cosa è confermata anche dal segretario della difesa, Pete Hegseth, che ha detto: se dovremo negoziare con le bombe, negozieremo con le bombe, e noi siamo bravissimi in questo, nessuno al mondo è migliore di noi. A parte le dichiarazioni trionfalistiche che spesso Pete Hegseth usa per nascondere le difficoltà strategiche militari, la nuova offensiva americana rivela comunque una cosa, cioè che le ripetute rassicurazioni da parte di Trump sul fatto che l'accordo è vicino, che l'intesa è raggiunta, non sono fondate sulla realtà dei fatti. L'Iran non si piega al tipo di intesa che Trump vuole, quindi consegna dell'uranio arricchito, quindi rinuncia a futura qualsiasi ambizione nucleare, e quindi l'amministrazione cambia tattica, usa gli attacchi per riportare Teheran al tavolo dei negoziati. In questo modo Trump si assume comunque un rischio non indifferente. Non è riuscito a piegare Teheran con settimane di intensi bombardamenti. Improbabile che possa riuscirci con attacchi limitati, sporadici. Intanto il conflitto appunto non si chiude, la situazione economica negli Stati Uniti peggiora, le elezioni di midterm si avvicinano e Donald Trump oscilla tra proclami sull'intesa vicina, una timida ripresa dei combattimenti e la minaccia di una guerra più vasta. Una strategia, se possiamo chiamarla così, che aumenta dubbi e incognite.
14: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.

0: Ed è in questo contesto geopolitico mondiale e statunitense che oggi iniziano i mondiali di calcio in Nord America, che si giocano tra Canada, Stati Uniti e Messico, mondiale di calcio che Trump e Infantino della FIFA hanno trasformato in un incubo. Sentiamo Sciocchi Senusi.
1: È difficile immaginare come ricorderemo questi mondiali tra qualche anno, perché su questa edizione aleggia una minaccia che rischia di rovinare lo spettacolo più bello del mondo, il più amato e atteso nei paesi dove il calcio è tutto. Questa minaccia ha un nome: Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti mira a trarre profitto di questo evento eccezionale senza considerare gli aspetti sportivi, festivi, culturali, emotivi e umani che la Coppa del Mondo rappresenta. Così il governo americano ha optato per un approccio scioccante, radicalmente opposto alla tradizione consolidata dei grandi eventi sportivi. Normalmente il paese ospitante, come sta facendo il Messico, dimostra un forte senso di ospitalità. L'amministrazione Trump ha fatto la scelta opposta, come stiamo raccontando da giorni. È sotto gli occhi di tutti l'odioso razzismo della polizia delle frontiere nei confronti delle delegazioni arabe e africane, per non parlare del trattamento riservato al miglior arbitro africano, il somalo Artan, e alla nazionale iraniana. E come se non bastasse, Trump ha promesso di scatenare l'inferno contro l'Iran questa notte, mentre saranno in corso le prime partite del torneo. Quasi a voler rubare la scena al calcio, a fare l'ennesimo dispetto al mondo intero. Eppure, mai come in questi tempi, l'umanità ha avuto così bisogno di un momento di svago, di una gioia, della felicità che solo il pallone sa regalare, soprattutto ai bambini. Toccava alla FIFA fermare questa deriva, ma il presidente della FIFA, Gianni Infantino, non ha sollevato alcuna protesta. Perché il suo percorso e quello di Trump convergono verso lo stesso obiettivo: fare soldi e tanti, il resto non conta. La loro alleanza si era consolidata quando Infantino ha consegnato a Trump il premio FIFA per la pace, in pieno genocidio a Gaza, in piena caccia ai migranti negli Stati Uniti. Tornando al calcio, questa sera l'Azteca giocherà Messico-Sudafrica. All'esterno della struttura c'è una targa che recita: lo stadio Azteca rende omaggio alle nazionali di Italia 4 e Germania 3, protagoniste nel campionato mondiale del 1970 della partita del secolo. Dopo il gol del 4-3 di Rivera, il telecronista Nando Martellini pronunciò cinque parole rimaste nella storia: «Che meravigliosa partita, ascoltatori italiani!». 56 anni dopo si parla ancora di quella partita leggendaria. Aveva ragione Maradona quando alla fine della partita d'addio disse: «Il calcio è lo sport più sano e più bello del mondo. Di questo non deve dubitare nessuno, perché se uno commette un errore non deve pagarlo il calcio. La palla non si macchia». Comunque vada questo mondiale, Trump e Infantino non riusciranno a macchiare la palla.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Nel tentativo di garantirsi la supremazia globale nel prossimo futuro, la Casa Bianca e Trump stanno puntando sull'intelligenza artificiale. Sentiamo Marco Schiaffino.
1: La linea della Casa Bianca sull'intelligenza artificiale è sempre più chiara. Per Donald Trump e la sua amministrazione, l'AI è il campo di battaglia su cui gli Stati Uniti devono puntare per garantirsi la supremazia globale nel prossimo futuro. Non importa se l'opinione pubblica mostra sempre maggiore inquietudine per una tecnologia il cui sviluppo si sta dimostrando rapido quanto imprevedibile. Se le stesse aziende che la stanno sviluppando segnalano periodicamente la necessità di adottare una certa cautela, e nemmeno se il Papa Cattolico Leone XIV ha fatto proprio dell'AI l'oggetto della sua prima enciclica. Per Trump l'intelligenza artificiale è una priorità, soprattutto perché la considera uno strumento in grado di garantire agli Stati Uniti quella supremazia militare che considera indispensabile per imporre le sue ormai evidenti velleità di espansionismo. Dopo il durissimo scontro con Anthropic, l'azienda che ha osato contestare il diritto del Pentagono di utilizzare il suo modello Claude per scopi militari senza alcun tipo di vincolo, The Donald ha deciso di mettere le cose in chiaro a colpi di ordini esecutivi e memorandum. Il primo lo ha firmato lo scorso 2 giugno. Si tratta di un provvedimento che prevede l'adesione volontaria da parte delle aziende specializzate in intelligenza artificiale a collaborare con il governo, consentendo all'amministrazione di testare i nuovi modelli di intelligenza artificiale 30 giorni prima del rilascio pubblico. La decisione arriva dopo il clamore che ha seguito Claude Mythos, un modello di intelligenza artificiale generativa specializzato nella ricerca di vulnerabilità cyber, che è stato considerato troppo potente per essere rilasciato pubblicamente e al quale, per il momento, ha accesso solo un gruppo selezionato di aziende statunitensi. Come riporta Politico, Trump ha le idee piuttosto chiare sugli obiettivi di questo ordine esecutivo. Al suo interno si legge infatti che il provvedimento ha l'obiettivo di guidare un'iniziativa di cybersicurezza incentrata sull'America First, che rafforza sia la nostra sicurezza nazionale sia il nostro predominio globale nell'intelligenza artificiale. Non a caso la procedura sarà supervisionata dalla National Security Agency, i servizi segreti statunitensi, in coordinamento con la Casa Bianca, la Cyber Security and Infrastructure Security Agency e il Pentagono. Il fatto che l'adesione al progetto sia volontaria è la classica foglia di fico per nascondere l'obiettivo di militarizzare l'intelligenza artificiale. Negli ultimi 18 mesi Trump ha infatti chiarito senza alcun margine di dubbio quali possono essere le conseguenze di uno sgarbo indirizzato alla sua amministrazione. Chiunque dovesse chiamarsi fuori dal progetto sa benissimo cosa lo aspetta. A stretto giro, il tycoon ha poi pubblicato un memorandum indirizzato principalmente alle agenzie federali e al Pentagono stesso, ordinando un'accelerazione nell'implementazione dei sistemi di AI a livello militare. Non solo, nello stesso memorandum si legge che nessun fornitore commerciale potrà disattivare, degradare o modificare un sistema di intelligenza artificiale da cui dipendono i militari statunitensi senza la preventiva approvazione del governo. Insomma, chi lavora con il Pentagono viene praticamente arruolato nei ranghi della US Army. A completare il quadro ci sono le indiscrezioni di CNBC, che parlano di un possibile ingresso dell'amministrazione statunitense in OpenAI attraverso un acquisto di quote azionarie della società che ha creato ChatGPT. Insomma, da un lato abbiamo tecnici, scienziati, filosofi e sociologi che si affannano a ragionare su un percorso che porti allo sviluppo di un'intelligenza artificiale etica. Dall'altra, un presidente degli Stati Uniti che sta lavorando alacremente nella direzione di quella che sembra portarci dritti verso una delle peggiori distopie cinematografiche.
0: Cancellare qualunque cosa sia Palestina è il titolo di un nuovo rapporto di Amnesty International, con il quale la ONG accusa Israele di condurre una campagna di pulizia etnica contro le comunità beduine dei pastori nella Cisgiordania occupata, affermando che queste misure mirano ad accelerare l'annessione del territorio palestinese. Ne abbiamo parlato con Grazia Careccia, vice direttrice delle ricerche sul Medio Oriente di Amnesty International, che ha collaborato al rapporto.
2: Va ad analizzare le politiche che Israele ha da tempo messo in pratica nel territorio palestinese occupato, in particolare e nell'area C, e come quest'ultimo governo abbia in realtà creato una situazione di accelerazione dal punto di vista della quantità e dell'impatto delle misure che sono state prese da questo governo per portare avanti quella che è un obiettivo dello Stato di Israele, che è quello dell'annessione e come detto anche da Smotrich, il ministro delle finanze israeliano, arrivare a quello che è l'obiettivo del movimento dei coloni, che è massimo territorio, minima presenza palestinese. Una politica, un percorso che va ben oltre quello che è la vita di questo governo attuale, che è un governo che però ha abbracciato in maniera totale quella che è l'ideologia del movimento dei coloni. E abbiamo visto questa ideologia messa in pratica con una serie di misure molto importanti per quanto riguarda l'annessione. Quindi questo governo ha presentato 43 proposte di legge che hanno scopo di annessione, ha reso molto più semplice l'espansione delle colonie, lo stabilimento di ulteriori colonie. Su base annuale questo governo ha consentito, ha approvato oltre 16.000 unità abitative nuove nelle colonie, contro quello che era una media di 5.000 l'anno. Noi abbiamo definito questa campagna una campagna di pulizia etnica. Si aggiunge alla creazione delle colonie anche quella che è un'altra serie di misure che lo Stato di Israele ha sempre utilizzato per accaparrarsi territorio occupato, quindi la dichiarazione di aree come terre di Stato, o impedendo l'accesso ai palestinesi tramite la dichiarazione di aree militari ad accesso ristretto o aree di training militare. Ecco, tutte queste misure messe insieme alla quasi totale impossibilità per i palestinesi in area C di ottenere dei permessi di costruzione o di espansione delle costruzioni, ecco, crea un senso di soffocamento, di cancellazione. Una delle persone che abbiamo intervistato ci ha proprio detto: ecco, queste misure hanno creato, non ci fanno respirare, non possiamo più respirare. È importante anche notare come Israele abbiamo intensificato il controllo civile su quelle che sono in realtà questioni di carattere militare, ovvero la gestione del territorio occupato. Per esempio, stabilire un ufficio, un ente dedicato alla gestione delle colonie, che è stata posta sotto il controllo diretto del ministro della finanza Smotrich, che ha ricevuto dal ministro della difesa, dal precedente ministro della difesa Gallant, una posizione speciale di ministro nel Ministero della Difesa. Quindi abbiamo un'interferenza civile nel Ministero della Difesa per quello che riguarda la gestione del territorio occupato. E si aggiunge poi quella che è la violenza privata, la violenza dei coloni. Ma questa violenza dei coloni non è una violenza privata, non sono persone fuori controllo, sono esattamente delle persone che lo Stato vuole che si comportino in questo preciso modo, per creare un ambiente invivibile per i palestinesi. Questo governo ha aumentato i finanziamenti per le colonie del 124%, ma anche li ha armati. Dal 2023 adesso sono state consegnate 240.000 armi agli israeliani che vivono nel territorio palestinese occupato. È evidente che ci sia dietro un progetto. L'area C rappresenta per Israele un'importante area di sviluppo, non solo urbano, ma anche di sfruttamento delle risorse naturali. Per esempio, se parliamo delle comunità nella Valle del Giordano, queste comunità vivono in aree molto importanti dal punto di vista agricolo, ma anche per la pastorizia, per le risorse idriche di queste aree. Quindi rimuovere i palestinesi, quindi la polizia etnica delle comunità palestinesi beduine e di pastori, consente libero spazio all'annessione e alla estensione del controllo israeliano su queste parti strategiche del territorio palestinese occupato.
3: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: Adesso andiamo a Cuba, dove le minacce statunitensi comunque non si fermano e la crisi energetica peggiora di giorno in giorno. Riccardo Stoppa ha raggiunto a La Habana Federico May, responsabile ARCS a Cuba.
4: Ma come puoi immaginare, le difficoltà sono enormi. Che qui nella capitale, che fino a qualche tempo fa era stata un po', diciamo, preservata, no? dalla crisi energetica, principalmente nelle ultime due settimane, in particolar modo la situazione è molto peggiorata, con blackout che hanno superato anche le 24-25 ore, quindi con una situazione del genere tutto diventa complicato, dal pompaggio dell'acqua alla conservazione dei cibi, senza parlare del trasporto pubblico, no? Per esempio a L'Avana, per far fronte alla mancanza di combustibile, si erano tutti organizzati con moto elettriche, tricicli elettriche, ma con blackout di più di 20 ore puoi capire che nemmeno quelli si possono ricaricare, quindi insomma difficoltà a 360 gradi in tutti i settori, dal sanitario all'educativo, ai trasporti, ai servizi pubblici, raccolta dei rifiuti, non ne parliamo.
5: Avete modo di parlare, immagino, con diverse persone, cos'è che vi dicono?
4: Ma quello che dicono più di tutto è che sperano che questa situazione in un modo o nell'altro termini presto. Chiaramente le sensazioni sono contrastanti, no? C'è chi se la prende con gli Stati Uniti, chi dà anche responsabilità al governo per non fare sufficiente o non aver fatto cose sufficienti per non arrivare a questo punto. La sensazione principale è quella di attesa, no? Sono vari mesi che stiamo così e adesso con l'estate in vista, il caldo. Puoi immaginare se, per esempio, un fatto specifico sulla raccolta dei rifiuti, con il caldo, gli insetti, eccetera, eccetera, c'è anche il rischio che si possano scatenare epidemie, come del resto è successo l'anno scorso.
5: In particolare, se c'è qualcosa che tu hai visto in questi giorni che ci vuoi raccontare, un episodio?
4: Episodi ce ne sono tutti i giorni, perché chiaramente l'altra sera in uno dei quartieri, dopo 32 ore di blackout, la gente esasperata è scesa in strada battendo le pentole, però in maniera ordinata, non pensiamo. A volte io vedo sui giornali racconti di queste situazioni in maniera spettacolarizzata, in realtà è solo uno sfogo, no? Perché chiaramente dopo più di 30 ore senza elettricità, con il cibo nel frigorifero che ormai inizia a andare a male, non si può cucinare, perché fra l'altro qui non siamo in campagna dove magari con un po' di legna, un po' di carbone si può far fronte anche al tema. Qui siamo in piena città, quindi è difficile anche organizzarsi con mezzi alternativi, no, per cucinare, e quindi la gente esasperata scende in strada. Questo praticamente è giornaliera la cosa, in base al quartiere che quel giorno ha avuto più il blackout più lungo, però sempre in maniera ordinata, senza subbugli e senza violenze, fino ad oggi almeno, poi si spera che la violenza è sempre una cosa che si spera non arrivi mai, perché poi questo è un popolo molto pacifico e molto accogliente. Questo insomma è anche un po' l'anima di tutti, no? Che vogliono che cambi la situazione, ma non vogliono che la situazione cambi in maniera violenta.
0: E come ogni giovedì andiamo, ora c'è la rubrica della World Music, ma prima di sentire Marcello Lorai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
6: Quello di Fatoumata Jawara, cantante, chitarrista e attrice maliana di cui è appena uscito un nuovo album, Massa, pubblicato dall'etichetta No Format, è un caso abbastanza particolare. La sua famiglia è del Sikasso, regione dell'estremo sud del Mali. La musica del Sikasso è influenzata dalla cultura del Vassoulou, un'area transfrontaliera tra Mali, Costa d'Avorio e Guinea Conakry. Fatoumata Jawara è nata però nel 1982 in Costa d'Avorio, dove ha passato buona parte della sua infanzia. La sua è una famiglia di artisti, ma non di stirpe griot. Il padre le insegna a ballare e i rudimenti della chitarra. Verso i 10 anni Fatoumata torna in Mali presso una zia. È ancora una adolescente quando nel 97 un importante regista, Sheikh Oumar Sissoko, la sceglie per interpretare il ruolo di una figlia di pastori nomadi che per la sua grande bellezza è al centro della vicenda del film La Genèse, presentato nel 99 al Festival di Cannes. Nel 98 Fatoumata Jawara si è intanto trasferita in Francia, dove lavora nel teatro e nel cinema. Nel 2002, a 20 anni, sfugge ad un matrimonio combinato e si unisce ad una compagnia di teatro francese, Royal Deluxe, con cui lavora per alcuni anni. Non è una musicista formata, ma il fondatore della compagnia, per il suo temperamento, le dà spazio come cantante e chitarrista. Nel 2006 le viene affidato uno dei ruoli principali in Bintou Wéré, un'opera africana allestita a Bamako, la capitale del Mali. È in questo periodo che viene valorizzata da Cheikh Tidiane Seck, importante figura della musica maliana, e che diventa corista di Oumou Sangaré, che a partire dalla fine degli anni Ottanta si è affermata sulla scena maliana, portando alla ribalta la specificità e la vivacità della musica del Vassoulou e nei contenuti un punto di vista femminile. Senza abbandonare il teatro e il cinema, Fatoumata Jawara decide allora di puntare sulla carriera musicale e nel 2011 pubblica il suo primo album personale. Tra le sue numerose collaborazioni, quella con Damon Albarn e con i Gorillaz. Nel 2022 ha fatto parte del cast dell'opera di Damon Albarn e Abderrahman Sissako, Le Vol du Boli, presentato al Théâtre du Châtelet a Parigi. Nella vita di Fatoumata Jawara ha una parte importante l'Italia. Italiani sono suo marito e i suoi figli, con i quali, quando non è in giro per il mondo o in Mali, vive sul lago di Como. E a Como è stato registrato, anche con la partecipazione di musicisti italiani, il suo nuovo album, curato dal cantante, chitarrista e produttore francese Mathieu Chédid. La collaborazione tra loro dura ormai da una decina d'anni. Tra i temi, quelli del rischio della perdita di contatto con la propria cultura di origine nell'emigrazione e quello delle donne maltrattate dagli uomini. Nella musica di Fatoumata Jawara echeggia la cultura musicale del Vassoulou e l'ispirazione che per lei ha costituito Oumou Sangaré. Con la differenza che la musica di Fatoumata Jawara non proviene organicamente da una matrice del Vassoulou come per Oumou Sangaré, che l'ha peraltro declinata anche spregiudicatamente. Quella di Fatoumata Jawara è un'identità musicale che la cantante si è costruita e in cui gli aspetti maliani si combinano con ingredienti pop e stilemi da black music, non tanto come apertura quanto come naturale sincretismo. La musica è brillante e comunicativa, le esibizioni dal vivo non fanno che esaltare il carattere di interprete di Fatoumata Jawara e la sua presenza scenica fa il resto. Fatoumata Jawara sarà il 30 giugno all'Estate Fiesolana, il 2 luglio a Bergamo Jazz, il 18 a Fano Jazz by the Sea, il 15 settembre a Roma Europa.

0: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Popolare Network.

Meloni in aula contro Francia, Germania e Regno Unito per il loro dialogo con la Russia. Per trattare serve una figura che rappresenti tutta l'Unione. Oggi a Mosca l'incontro tra gli ambasciatori di Parigi, Londra e Berlino con il vice ministro degli esteri di Putin. Dalla presidente del Consiglio Toni, da campagna elettorale, frecciate all'opposizione, ma soprattutto a Vannacci. Stanotte gli Stati Uniti attaccheranno di nuovo l'Iran. Lo annuncia Trump, che ribadisce: controlleremo Karg e le infrastrutture petrolifere iraniane. Dopo i raid della notte scorsa, Teheran ha definito il cessate il fuoco privo di valore. La BCE alza i tassi di interesse dal 2 al 2,25%, è il primo aumento dal 2023. Peggiorano le previsioni sulla crescita, che diminuisce, e sull'inflazione, che cresce. I rischi sono tanto maggiori quanto più dura la guerra in Medio Oriente, dice la presidente della Banca Centrale, Lagarde. Mondiale al via tra polemiche e venti di guerra. Stasera la partita inaugurale, Messico-Sudafrica. In Italia i diritti accaparrati dalle piattaforme a pagamento. In chiaro, meno un terzo delle partite.

0: 19:32 minuti. Buonasera, le notizie di Popolare Network. Critiche al ministro israeliano estremista Ben-Gvir, ma dicendo no a una sospensione dell'accordo di associazione fra Israele e l'Unione Europea. La solita retorica sovranista sulla burocrazia di Bruxelles e un attacco al Regno Unito, Francia e Germania per il loro tentativo di dialogo con la Russia. Giorgia Meloni è intervenuta in Parlamento in vista del prossimo Consiglio Europeo e se l'è presa anche coi deputati dell'ex generale Vannacci. Da Roma, Anna Bredice.
1: È stata la replica alla Camera dei Deputati a svelare quali sono le vere preoccupazioni di Giorgia Meloni in questo momento e hanno un nome solo, il generale Vannacci, contro cui si scaglia perché ormai è chiaro che sta rubando consensi non solo alla Lega ma anche a Fratelli d'Italia. È una competizione a destra, non solo nelle TV, nelle piazze ma anche in Parlamento. È vero, l'opposizione si è divisa come sempre in sei quando si tratta di Ucraina e armi, ma nella destra di governo per la prima volta le risoluzioni sono state due, una dell'attuale governo e una dei vannacciani che hanno chiesto senza quei lacci a cui è costretto Salvini di sospendere le sanzioni alla Russia, di prendere il petrolio da Mosca e non fornire più armi all'Ucraina. Meloni ha sempre evitato finora di attaccare Vannacci, oggi non ha saputo trattenersi proprio per le preoccupazioni di erosione del consenso, non sull'Ucraina quanto su migrazione e sicurezza, e così li ha accusati di aver votato la sfiducia proprio come la sinistra, attacco un po' debole ma che rivela la paura. Per il resto l'intervento poi la replica di Meloni ha seguito il solito schema, attaccare chi c'era prima di lei e se festeggia il traguardo in arrivo dei 4 anni, dall'altro lato vuole apparire come la leader che è arrivata ieri, che non ha colpe né in Europa, accusata forse per coprirsi a destra di essere un'Europa di burocrati, né in Italia. L'esclusione dall'ultimo tentativo diplomatico per l'Ucraina è colpa di chi non ha saputo dare valore all'Italia. Ripropone il ponte con gli Stati Uniti, ma questa volta è un ponte poco credibile. Difende le politiche sull'immigrazione e arriva ad attaccare come esempio di sperpero di soldi una delle missioni che più hanno salvato vite umane, e cioè Mare Nostrum. Per aumentare la sua dose di vittimismo fa insorgere tutta la destra contro una frase francamente infelice di Silvestri di 5 Stelle, che l'ha accusata di usare le ginocchiere quando incontra Trump e Netanyahu. Se nelle comunicazioni di questa mattina ha seguito uno spartito ufficiale, la replica alla Camera e al Senato hanno mostrato che per Meloni è iniziata la campagna elettorale contro la sinistra, ma soprattutto contro un'estrema destra che può rendersi pericolosa per lei in vista delle prossime politiche. Linea allo studio.
0: Come dicevamo, Meloni ha criticato Francia, Germania e Regno Unito, non per il fatto in sé di andare a parlare con la Russia, ma perché ci vanno solo 3 paesi su 27, anziché un rappresentante dell'intera Unione Europea. Una critica appoggiata anche dal presidente della Repubblica Mattarella, secondo indiscrezioni uscite dal Quirinale, è arrivata mentre a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra incontravano il vice ministro degli esteri di Putin. Il servizio da Bruxelles.
2: La posizione italiana contraria ai formati ristretti per trattare con la Russia sulla pace in Ucraina rischia sempre più di isolare Roma dai tavoli in cui la voce dei singoli paesi ha un peso. Dopo che gli Stati Uniti di Trump si sono praticamente ritirati dai negoziati, ora la palla è nel campo delle capitali europee, UE e non, e trovare il formato giusto non è né semplice né oggettivo. Per esempio, già solo considerare l'Unione Europea come l'entità che dovrebbe negoziare potrebbe essere visto come arbitrario da paesi extra UE in primissima linea nel supporto a Kiev, come il Regno Unito. Senza poi dimenticare che una linea comune a livello UE in politica estera non esiste davvero, perché è in mano a ciascuno dei 27 membri che ha anche il diritto di veto. Insomma, la necessità di trovare un formato che includa i più decisi a fare passi in avanti nei negoziati sembra ormai inevitabile. Ma lo scetticismo generale di Roma, anche nei confronti della più ampia coalizione dei volenterosi, sta consegnando di fatto le redini a gruppi più ristretti, come quello tra Francia, Germania e Regno Unito. A Bruxelles si guarda invece con favore a ogni iniziativa che avvicini la pace a condizioni favorevoli a Kiev. E dunque c'è interesse per gli sviluppi dell'incontro dei 3 ambasciatori con i funzionari del Ministero degli Esteri russo. La prossima settimana si terranno il vertice G7 in Francia e il Consiglio europeo a Bruxelles. Lì l'Italia ci sarà e saranno forse le ultime occasioni per non farsi tagliare del tutto dai tavoli che contano. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Dopo l'incontro di oggi a Mosca, il Ministero degli Esteri russo ha diffuso una dichiarazione in cui conferma le sue accuse all'Occidente legate alla guerra in Ucraina. E dall'altra parte l'ambasciatore francese ha detto che c'è stata una buona discussione. E un comunicato congiunto di Parigi, Berlino e Londra ha ribadito sia la condanna degli attacchi militari russi, sia il sostegno alla proposta di Zelensky di avviare una trattativa di pace. E stanotte gli Stati Uniti attaccheranno di nuovo l'Iran. Lo ha annunciato Trump, che ha ribadito che il controllo dell'isola di Kharg, nello stretto di Hormuz, resta una priorità degli americani. In un futuro non troppo lontano controlleremo Karg e altre infrastrutture petrolifere iraniane, ha detto il presidente statunitense, che ha specificato che l'obiettivo è gestire i mercati del petrolio e del gas di Teheran, proprio come abbiamo fatto con il Venezuela. Dopo l'ultima ondata di raid americani sull'Iran della notte scorsa, Teheran ha definito il cessate il fuoco privo di valore. Il presidente del Parlamento iraniano ed ex capo negoziatore Ghalibaf ha avvertito che si rischia un pantano senza fine. Sulla situazione, sul piano diplomatico, il punto di Farian Sabahi.
3: Che fine ha fatto il negoziato? Su cosa si è incagliato? E che cosa vuol far firmare Trump a Teheran? Che Trump non abbia una strategia precisa è un dato di fatto. Le diplomazie asiatiche, Pakistan e Qatar, hanno portato avanti i negoziati con mille difficoltà. Trump vorrebbe far firmare a Teheran una resa incondizionata su tutti i fronti, da Hormuz al nucleare, senza concedere granché. I negoziati si sono incagliati su una questione e non è il nucleare. La leadership iraniana pretende lo scongelamento di almeno 6 miliardi di dollari di proprietà dell'Iran congelati in Qatar. Si tratta dei proventi della vendita di petrolio iraniano alla Corea del Sud. Petrodollari erano stati bloccati nel 2018 quando Trump, al suo primo mandato, si era ritirato dall'accordo nucleare del 2015 voluto dal suo predecessore, il presidente democratico Barack Obama. L'Iran non aveva potuto vedersi accreditare i 6 miliardi di dollari a fronte del petrolio venduto alla Corea del Sud. Nel settembre 2023 quei 6 miliardi di dollari sono andati dalla Corea del Sud al Qatar, che doveva consegnarli all'Iran, a fronte della liberazione di 5 ostaggi detenuti nel carcere di Evin a Teheran. Ma il 7 ottobre gli attacchi terroristici di Hamas, parte dell'asse della resistenza filo-iraniana, aveva bloccato il trasferimento di quei fondi a Teheran. Oggi la leadership iraniana reclama quella liquidità perché è indispensabile per distribuire sussidi a pioggia alla popolazione iraniana stremata dalla guerra e dalla gravissima crisi economica. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
0: La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha citato i rischi economici legati alla guerra in Medio Oriente, annunciando la decisione della Banca Centrale Europea di alzare i tassi di interesse dal 2 al 2,25%, approvando così il primo aumento dal settembre 2023. Il contesto è quello di un peggioramento delle previsioni della BCE sulla crescita economica, che diminuisce, e sull'inflazione, che cresce. Paolo Manasse insegna economia internazionale all'Università Cattolica di Milano.
4: La Banca Centrale è fedele al suo mandato di limitare la crescita dei prezzi quando i segnali sono di un aumento, ha fatto l'unica cosa che poteva fare, cioè rialzare i tassi di interesse.
5: Il rischio è rallentare ulteriormente l'economia, e lo è anche guardando a quello che è successo negli scorsi anni in situazioni paragonabili.
4: Sì, fondamentalmente la Banca Centrale ha un solo strumento, che è il tasso di interesse, e qui gli obiettivi sarebbero due: quello principale è l'inflazione e quello dell'attività economica. Se si combatte l'inflazione con un aumento dei tassi, viene fatto riducendo la domanda, quindi aggravando la recessione che viene dallo shock di offerte del rialzo dei prezzi delle materie prime. Purtroppo la Banca Centrale non ha due strumenti per ottenere due obiettivi. Questi obiettivi sono in parte in conflitto, dovrebbero essere i governi che, se avessero politiche fiscali, diciamo, prudenti, sarebbero in qualche misura in grado di badare l'obiettivo della crescita dell'occupazione.
0: In Libano, un attacco israeliano vicino a un ospedale a Tiro ha fatto un morto e 17 feriti. Sono almeno 9 le persone uccise oggi tra il sud del paese e la valle della Bekaa. Da marzo scorso sono più di 3.700 le vittime totali dei raid di Tel Aviv, che si concentrano nel sud del paese. Oggi sono morti anche nella striscia di due morti ci sono stati anche nella striscia di Gaza, sempre per attacchi aerei dell'IDF. E intanto in Cisgiordania ci sono state nuove aggressioni dei coloni israeliani a Ramallah, Hebron e Nablus. Secondo l'Oxfam, questi attacchi sono sempre più frequenti. Dall'inizio dell'anno sono più di 540 e per l'ONG sarebbe in corso un piano di pulizia etnica. Paolo Pezzati è il portavoce di Oxfam Italia.
6: Negli ultimi 3 anni ci sono stati un numero di vittime pari a quelle dei 17 anni precedenti in Cisgiordania. L'unica cosa che è rimasta costante è la percentuale di bambini uccisi, sempre si attesta 1 su 5 in questi 20 anni. Tra le persone uccise in Cisgiordania sono bambini. È triplicato il numero degli sfollamenti. Negli ultimi appunto 3 anni si contano oltre 46.000 sfollati e sono stati state costruite quasi 1000 barriere che di fatto impediscono una circolazione di 3 milioni di persone che vivono in Cisgiordania. Tutto questo fa parte di un disegno che noi da anni denunciamo, ovvero un disegno di pulizia etnica, perché quello che succede a Gaza, quello che succede in Cisgiordania e anche quello che succede in Libano è legato appunto da un disegno generale, che è quello di una pulizia etnica che porti poi al completamento del sogno della grande Israele.
0: E torniamo in Italia. Alla Camera e Commissione Affari Costituzionali è scaduto il termine per presentare emendamenti alla legge elettorale sostenuta dalla destra. Le proposte di modifica sono circa 800, quasi tutte dell'opposizione, che ha concordato alcune centinaia di emendamenti comuni ed è tornata ad accusare la maggioranza di forzare la mano sulle regole del voto in vista delle elezioni. Da capire se le poche proposte di modifica appoggiate dal governo impatteranno in modo significativo sui rischi di incostituzionalità della riforma. Una dirigente del Ministero dei Trasporti vicina a Matteo Salvini, Elisabetta Pellegrini, è indagata in un'inchiesta che riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina. Al centro del procedimento ci sono presunte irregolarità nell'appalto per una cabinovia. Per il capo della Lega è un nuovo problema dopo le notizie sul coinvolgimento di un ex commissario del partito in Calabria in un'altra inchiesta, quella legata al progetto per il ponte sullo stretto di Messina. Nel pomeriggio Salvini si è schierato pubblicamente con la dirigente indagata per Milano Cortina. E oggi in Italia sono morti due lavoratori giovanissimi. In provincia di Reggio Emilia un 21enne, Riccardo Franzoni, è morto in un canale con l'auto che stava guidando ed è probabilmente annegato. Il giovane era sul posto per un consorzio di bonifica per cui lavorava da poco. Un'ipotesi è che sia finito fuori strada per un malore. In Campania è morto in ospedale un operaio di 23 anni, Francesco Dergano, che alcuni giorni fa era stato schiacciato da un muletto in provincia di Caserta. In chiusura iniziano tra poco più di un'ora i mondiali di calcio 2026. I più costosi della storia, i più partecipati, ospitati da un paese, gli Stati Uniti, impegnato in una guerra. Alle 21 ora italiana la partita inaugurale, cioè Messico-Sudafrica, che si giocherà allo stadio Azteca di Città del Messico, dove da settimane è in corso un'ondata di proteste di insegnanti e altre categorie di lavoratori. Ascoltiamo Andrea Cegna.
7: Lo stadio Azteca ospiterà per la terza volta la partita inaugurale di un mondiale di calcio ed è il primo stadio al mondo a farlo. Attorno però non c'è la solita festa che ha accompagnato i mondiali del 1970 e del 1986. Da Monterrey a Guadalajara, a Città del Messico, ci sono manifestazioni, proteste, critiche sia all'alto costo d'accesso ai mondiali, ma anche alle trasformazioni urbane che attorno al mondiale si stanno dando nelle tre grandi città. Una gentrificazione accelerata, un processo di espulsione in costante crescita. Proprio per questo, oggi, in queste ore, in questo momento, ci sono 25 manifestazioni differenti che stanno puntando verso lo stadio. Ci sono i maestri e le maestre dell'assente, ci sono le madri buscadoras che cercano i figli desaparecidos, ci sono le famiglie dei 43 studenti di Ayotzinapa, ci sono i partiti d'opposizione, quelli di destra e quelli di sinistra, ci sono movimenti sociali come il Congresso Nazionale Indigeno. Insomma, c'è una parte importante della società messicana che non vede di buon occhio i mondiali, un vero cruccio per Claudia Sheinbaum, che attorno a questa grande kermesse cercava una legittimazione ancora maggiore.
0: Le partite si giocheranno prevalentemente la sera e la notte italiane, ma per vederle tutte bisognerà pagare perché il servizio pubblico ne trasmetterà solo 35 su 100. E chi vorrà seguire l'intero mondiale dovrà affidarsi alle piattaforme private e pagarle. Luca Parena.
8: Per non perdersi nemmeno una partita dei mondiali più costosi della storia, bisognerà pagare. L'affermazione suona ridondante, e forse lo è davvero in un calcio sempre meno per tutti. I diritti televisivi dell'intera manifestazione, in Italia, li ha ottenuti DAZN, la piattaforma streaming già in affari con la FIFA per il mondiale per club dell'anno scorso. Per il prossimo mese ha messo su 16 ore di programmazione al giorno. Trasmetterà tutte le 104 partite dei mondiali, distribuite sui diversi fusi orari di Canada, Stati Uniti e Messico. I prezzi possono variare. Il pacchetto complessivo per questo mese viene proposto sui 25 euro, prezzo corrente, a quanto pare, per pensare di guardarsi tutte le partite dalla prima della fase a gironi alla finale. Qualcosa, non tutto, si potrà comunque vedere anche diversamente. La Rai ha ottenuto dei diritti parziali. In chiaro, ci sarà una selezione di 35 partite, una al giorno. Saranno in orario serale, soprattutto tra le 21 e le 24. Tra poco più di un'ora si comincia con Messico-Sudafrica. Partono così i mondiali più cari che si siano mai visti e per vederli bisognerà pagare anche per restare sul divano di casa.
0: E ora una notizia battuta dalle agenzie poco fa. Donald Trump ha detto di aver annullato gli attacchi e bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera. Lo ha detto in un post su Truth e ha detto anche che a breve saranno annunciati luogo e data della firma dell'accordo con l'Iran. C'è da capire se questi annunci si concretizzeranno o meno. Prossime notizie tornano alle 22.30. In redazione Andrea Monti, Diana Santini e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
9: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: Popolare Network.
11: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
12: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
11: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
12: Affitti brevi, tranquillità lunga.
13: Marta, ricevi questo anello segno del mio disprezzo per l'ecosistema e del mio menefreghismo per i fiumi avvelenati dal mercurio.
14: Tommaso, ricevi questo diamante segno del mio amore per l'illegalità e della mia indifferenza per i minatori sfruttati.
13: È questo il gioiello che vuoi?
14: Scegli Ethical Jewels, oro e diamanti che sposano la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti umani.
13: Ethical Jewels, i primi gioielli etici in Italia. Vai su gioielleriabelloni.it.
15: Il caldo ti manda fuori di testa? Vieni a Liberamente, il festival nel parco dell'ex manicomio di Mombello. 12 e 13 giugno, tanti appuntamenti di cultura, laboratori, talk scientifici, DJ set e tanta musica. E anche uno spettacolo teatrale. Maggiori informazioni su Instagram tanto più e Facebook del Montebello con il programma completo. Ti aspettiamo!
16: Ogni libro ha una storia da raccontare. Nello studio bibliografico CFA trovi competenza, ricerca e passione per la cultura. Testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione.
17: Studio bibliografico CFA, in via MacMahon 84, su appuntamento 347 85 81 825.
18: Le 19.49, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, la seconda edizione di Metro Regione. Crisi Electrolux, l'azienda non si è presentata all'audizione oggi in Regione Lombardia. Davanti al grattacielo Pirelli, il presidio dei lavoratori a rischio dello stabilimento di Solaro e della CBS, storica fabbrica di macchinari agricoli. Un altro suicidio in carcere, è il quarto in tre settimane in Italia. È successo a San Vittore, la casa della Carità denuncia, aveva disagi psichici, non doveva essere rinchiuso in quel modo. A Milano torna la stagione dei concerti e delle polemiche all'ippodromo La Maura, 80.000 persone, traffico in tilt, auto in sosta vietata e sui social la denuncia, pessima organizzazione non degna di un grande evento. Doppia audizione oggi in Commissione Lavoro di Regione Lombardia. I lavoratori a rischio di licenziamento della Electrolux di Solaro e della BCS di Abbiate Grasso e Cusago nel Milanese hanno fatto un presidio davanti al Pirellone.
19: Loro al buio hanno lavorato per costruire un'ipotesi in cui su 4.500 lavoratori 1.700 sarebbero licenziati.
20: Per vivere, per pagare le tasse, devi lottare per qualcosa che ti è dovuto dalla Carta Costituzionale. Questo è quello che mi fa male. Anni e anni di lotta e siamo sempre punto da capo. Non è possibile.
18: I dirigenti della Electrolux si sono rifiutati di partecipare alla commissione Più di 200 dipendenti di Solaro rischiano di restare senza lavoro a causa del piano di dismissione annunciato a livello nazionale dall'azienda. Alla BCS invece circa 40 milioni di debiti accumulati mettono a rischio il futuro di 500 lavoratori. I consiglieri del PD hanno chiesto che intervenga Fillombarda, la società finanziaria della regione Lombardia. Paolo Romano è capogruppo PD in commissione lavoro.
10: Su Electrolux, regione Lombardia non sta facendo abbastanza. Delle altre regioni al tavolo ministeriale del 25 maggio erano presenti gli assessori se non i presidenti. Della nostra solamente l'ufficio tecnico. L'assessora Tironi si è collegata a distanza per pochi minuti. Tra l'altro l'assessora Tironi, che si occupa della formazione e del recupero di chi ha perso il lavoro, cioè di fatto quasi ammettere che i posti di lavoro sono già persi, quando tutte le istituzioni, anche il governo, sono arrivati a dire che il piano di licenziamenti Electrolux va annullato ed è inaccettabile. In più di un mese per convocare la commissione che si è tenuta oggi e la difficoltà a prendere impegni concreti.
8: I lavoratori e le lavoratrici di BCS, qua la situazione è un po' diversa. Di che cosa avete parlato in commissione?
10: Qui abbiamo un'azienda che è lo standard di mercato, no? Quando si comprano alcune macchine agricole, gli agricoltori dicono compriamo una BCS, e gli ordini ci sono e la produzione è di altissima qualità, ma gli investimenti e le scelte casuali e frammentate della proprietà negli ultimi anni l'hanno portata a accumulare un enorme debito. La soluzione qua sarebbe semplice: basterebbe dare una mano a gestire il debito e i piani economici futuri. Su questo Invitalia sembra aver dato un'apertura. Noi abbiamo chiesto che lo faccia anche Fillombarda, che ricordiamo agli ascoltatori ha 500 milioni di euro fermi da anni, soldi dei lombardi non spesi per aiutare le imprese che sono bloccati sui conti correnti di Fillombarda.
18: Un detenuto si è suicidato nel carcere di San Vittore a Milano. Con lui salgono a 4 in un mese le persone che si sono tolte la vita nelle carceri italiane dal 20 maggio scorso. Lo denuncia la Fondazione Casa della Carità di Milano. L'uomo era entrato in carcere con una diagnosi di psicosi. Era una persona fragile, nemmeno aveva fatto il passaggio nei reparti comuni, ma era stato subito collocato in cella senza disporre neanche dell'ora d'aria, denuncia Casa della Carità. Sentiamo Don Paolo Selmi, presidente Casa della Carità.
21: La denuncia si ripete dopo quella già fatta il 20 di maggio del precedente suicidio di un altro detenuto nelle CAR, nelle celle ad alto rischio, chiamate anche celle lisce, perché lì dentro non c'è niente che il detenuto può utilizzare per farsi del male, perché sono malati psichiatrici. Come nel precedente caso, anche in questo, dal carcere non è uscita nessuna notizia. Quindi è il fatto di chiamate anche celle lisce, perché lì dentro non c'è niente che il detenuto può utilizzare per farsi del male, perché sono malati psichiatrici. Come nel precedente caso, anche in questo, dal caso

0: rimangono per 10 giorni, 15 giorni in attesa di un'altra sistemazione. Però in questi 15 giorni, 10 giorni, la situazione è questa. Appunto, ha chiesto di fare una telefonata a sua madre e questo non gli è stato permesso. Purtroppo il carcere non può respingere nessuno, anche se quello non è il posto giusto per loro. Per cui, sarà stato dentro con precisione, non lo so, però tra i 5-7 giorni, non di più. Ma sono isolati in un contesto di sporcizia, senza un minimo di relazioni, per di più appunto malati psichiatrici. Non dico che sia il minimo o il passo del suicidio alle porte, però io direi non è un contesto di cura.
1: Ieri sera è stata inaugurata la stagione estiva dei concerti all'Ippodromo La Maura di Milano. Anche quest'anno non sono mancate le critiche dei residenti e nemmeno quelle di chi ha comprato il biglietto. Sentiamo Chiara Manetti.
2: Siamo sicuri che l'Ippodromo La Maura sia il posto giusto per ospitare concerti da 80.000 persone? La domanda torna ad attualità dopo il debutto della stagione estiva con il concerto di Cesare Cremonini, che ieri sera ha richiamato 80.000 spettatori nell'area dell'Ippodromo milanese. Sui social però, insieme alle immagini dello spettacolo, sono arrivate anche centinaia di segnalazioni e proteste, nel mirino soprattutto la viabilità e i collegamenti. In 40.000 devono ancora arrivare, scrive qualcuno su Instagram. C'è chi ironizza sulla distanza tra gli ingressi e l'area del concerto e chi racconta di essere rimasto bloccato per ore nel traffico alla ricerca di un parcheggio quando lo spettacolo era già iniziato. Altri parlano di code interminabili ai varchi, difficoltà nel raggiungere la metropolitana e di un'area già congestionata prima ancora dell'inizio del concerto. Lamentele che non sono nuove. Da anni a ogni grande evento alla Maura si ripropongono le stesse criticità. A rilanciare il tema è anche la presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi.
3: In questi anni sono stati posti dei dissuasori per la sosta, è stata istituita una zona rossa, però ieri ci è sembrato di essere tornati indietro di un paio d'anni quando abbiamo iniziato a ricevere le prime risposte del comune dopo altri anni in cui segnalavamo l'inadeguatezza di questo luogo, che è un parco molto molto ampio, gestito da un soggetto privato, a cui però dal nostro punto di vista non sono ad oggi stati chiesti interventi sufficienti. Ieri abbiamo avuto auto sul verde praticamente in tutto il Galaratese.
2: Intanto la stagione dei maxi concerti è appena iniziata. Nelle prossime settimane alla Maura sono attesi altri grandi eventi e migliaia di spettatori, con una domanda che continua a tornare: l'Ippodromo è davvero la sede giusta per ospitare eventi da decine di migliaia di persone?
1: Sono passati 16 mesi dall'ultima assemblea dei soci, ma i cantieri sono ancora bloccati perché dal Comune di Milano non arrivano i titoli edilizi necessari per farli partire. Eppure non è uno di quei progetti finiti sotto inchiesta della Procura di Milano. Succede a 440 famiglie che hanno preso casa in uno dei progetti del Consorzio Cooperative Lavoratori CCL. I soci sono riuniti in questi minuti in assemblea per chiedere al Comune di sbloccare questa situazione, appello che era stato fatto anche un anno e mezzo fa, ma ancora tutto è fermo. Sentiamo Alessandro Maggioni, presidente di CCL.
4: Non sappiamo più a che santo votarci sostanzialmente, perché i tempi sono completamente saltati. Un anno e mezzo fa avevamo fatto un'altra assemblea simile, perché queste sono cinque cooperative, diciamo cinque iniziative messe insieme, tutte iniziative che non hanno nessuna criticità e che comunque hanno visto anche progetti rifatti e hanno dei costi di assegnazione degli alloggi diciamo molto abbordabili, dal molto abbordabile all'abbordabile, perché l'edilizia convenzionata a 2.750 euro a metro quadro oggi è un miraggio a Milano. Noi siamo anche molto comprensivi rispetto anche alle fatiche dei funzionari comunali, siamo molto rispettosi delle istituzioni, cioè di chi fa le inchieste e di chi deve difendersi, però noi ci interroghiamo sul fatto che tutte le nostre iniziative non abbiamo mai fatto una scia, è stato un po' tutto vano, soprattutto sono passati 16 mesi da un'assemblea uguale che abbiamo fatto a febbraio dello scorso anno, dove c'era stato detto che comunque le cose si sarebbero smosse, ma non si è smosso niente.
1: La sperimentazione delle auto a guida autonoma su strada pubblica arriva in Lombardia. La società New Links ha ottenuto le autorizzazioni dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La sperimentazione partirà nelle aree urbane dei comuni di Brescia e Cernusco sul Naviglio, ma il progetto si estenderà anche ad altri comuni lombardi. Come avverrà? Sentiamo Luca Foresti, CEO di New Links.
5: La velocità massima a cui andremo quando andiamo a guida autonoma è 30 km all'ora. È una tecnologia che vede tutto quello che serve, hardware e software, a bordo dell'automobile. Ovviamente noi nel momento in cui facciamo andare un'auto, non è del tutto ovvio, è una cosa anche da dire, quando facciamo andare un'auto su una strada, noi abbiamo già la mappa mappa tridimensionale di quella strada con tutti gli elementi.

0: tipici come strisce pedonali o semafori o quant'altro. Quindi è un po' diverso dalla guida umana in una strada ignota. Di fatto la nostra macchina sa un sacco di cose di quello che sta per trovarsi, se non altro dal punto di vista dell'infrastruttura fissa. Ovviamente qual è il problema? Dov'è che sta, come dire, la ragione per cui non è così facile fare questa tecnologia? Sono invece gli elementi mobili, largamente. Significa pedoni, biciclette, auto su strada, le quali possono seguire le regole della strada, ma possono anche in alcuni contesti violare le regole della strada. E allora lì la questione si fa un po' più delicata. E noi, avendo una tecnologia di questo tipo, dobbiamo comunque gestire anche queste situazioni in modo corretto e evitando il più possibile, ogni incidente.
1: Oralmente ho con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
2: Correnti secche e settentrionali hanno riportato oggi il sole, poi nel fine settimana l'espansione dell'alta pressione sull'Europa occidentale riporterà caldo estivo. Le previsioni quindi per le prossime ore, soleggiato, dalla serata a velature, in nottata qualche passaggio nuvoloso ma asciutto. La giornata di domani venerdì sarà soleggiata con velature di nubi alte. Lungo le Alpi avremo dei passaggi nuvolosi in mattinata e qualche goccia di pioggia sul confine, ma altrove sarà asciutto. Lieve rialzo delle temperature massime tra 26 e 28 gradi. Poi nel fine settimana bel tempo estivo, più caldo, massime tra 30 e 32 gradi.
1: È tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, in redazione Chiara Manetti e Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domani mattina alle 7:15.
3: Festa di Liberazione Brugherio, la festa di rifondazione comunista della Lombardia, 26esima edizione.
4: Buona cucina tradizionale e vegetariana, stand, associazioni, dibattiti, danza e musica, con il consueto Liber Fall Festival. Festa di Liberazione, dall'11 al 14 giugno a Brugherio, aree feste, via San Giovanni Bosco.
3: Tutte le info su rifondazionelombardia.com, Facebook Festa Liberazione Brugherio.
5: Simone Mattarelli, 28 anni, viene trovato il 3 gennaio del 2021 all'interno di una fabbrica, autostrangolato, dopo un inseguimento con sei gazzelle dei carabinieri.
3: Simone è un podcast di Stefano Vergine, giornalista d'inchiesta, che ricostruisce le ultime ore di Simone Mattarelli, le indagini e i tanti punti oscuri di questa storia.
5: Martedì 16 giugno alle 19, Simone verrà presentato in auditorium con l'autore Matteo e il fratello di Simone, l'avvocato Roberta Minotti e Ilaria Cucchi.
3: Ci si prenota sulle pagine di Live Pop.
5: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
6: Facciamo rumore!
7: Circonferenze, festival di circo e teatro di strada.
8: Dal 12 al 14 giugno a Rho.
9: Ma che caldo!
8: Ma no, quest'anno siamo al parco di Villa Burba.
9: Allora porto te le borraccia.
7: Ingresso libero e gratuito. circonferenze.it

0: 24 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutti da Mattia Guastafierro. Ma non è allora che sull'Ucraina Giorgia Meloni ha ragione? Benvenuti all'Orizzonte delle 20 stasera. Ci chiediamo questo perché oggi la Presidente del Consiglio è andata in Parlamento e se l'è presa con l'iniziativa di Francia, Germania e Gran Bretagna, che si stanno muovendo da sole per negoziare con Mosca. Per Meloni è una fuga in avanti che non fa il bene dell'Europa, sentite.
1: Continuo a porre il tema della necessità che l'Europa avvii una riflessione comune e pragmatica sulle modalità di una sua interazione con Mosca, ma per farlo occorre individuare chi possa rappresentare gli interessi europei nel tavolo negoziale, perché procedere a tentoni con formati variabili non adeguatamente rappresentativi produce solo frammentazione, confusione, debolezza. Tema vero dal mio punto di vista non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
0: No a formati ristretti, ci vuole una figura autorevole che parli con la Russia a nome di tutta Europa, questo è il messaggio della Presidente del Consiglio oggi nelle sue comunicazioni in Parlamento. Allora, è evidente che a Meloni non è andata giù l'iniziativa di Francia, Germania e Gran Bretagna, che nel weekend l'hanno esclusa di fatto dal formato E3 sull'Ucraina, come ora viene chiamato. Ma Meloni ha tutti i torti a criticare l'iniziativa degli altri partner europei e a chiedere una figura autorevole che rappresenti tutti invece di promuovere iniziative ristrette che non si sa dove andranno. Forse no, e a suggerirlo oggi sono due fatti. Il primo è il commento filtrato dal Quirinale. È molto opportuno che l'Unione Europea nei confronti dell'Ucraina e della Russia si presenti con una voce sola, così ha fatto sapere oggi il Colle dopo la colazione di lavoro che c'è stata tra Mattarella e Meloni. Il secondo motivo è che dalla Russia continua ad arrivare il solito muro, le condizioni poste da Parigi, Londra e Berlino sono inaccettabili, ha detto oggi il Ministero degli Esteri russo. Anche se, va detto, l'iniziativa del formato E3, un piccolo traguardo l'ha raggiunto, oggi per la prima volta da anni che io ricordi, i 3 ambasciatori europei di Francia, Germania e Regno Unito sono stati ricevuti al Ministero degli Esteri di Mosca, colloquio il cui esito ancora non conosciamo. E allora Meloni ha ragione a parlare così. Lo vediamo stasera con i nostri ospiti. Il primo è Giampaolo Scarante, docente di teorie e tecniche della negoziazione internazionale all'Università di Padova. Ambasciatore, benvenuto.
2: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, risponda lei alla domanda, l'ultima che facevo su Meloni.
2: Certo, è una bella domanda. La frase l'Europa parli con una voce sola, noi la conosciamo bene, perché è ricorrente nella politica interna italiana e internazionale. Avevamo due presidenti del Consiglio, Ciampi e della Repubblica, Ciampi e Napolitano, che ne facevano ampio uso. Quindi sotto questo aspetto il fatto che in qualche modo si dica sia al Quirinale sia alla Presidenza del Consiglio che l'Europa parli con una voce sola è un fatto che non deve sorprendere. Non sorprende perché qualunque europeista concorda sul fatto che l'Unione Europea dovrebbe avere una politica estera comune. Però, e qui veniamo al punto, se noi passiamo dal discorso che l'Europa parli con una voce sola alla domanda ma cosa deve dire l'Europa, ecco che lì cominciano ad esserci due visioni diverse che appaiono in maniera abbastanza netta. Il formato E3, quello che si è riunito l'altro ieri e che in qualche modo porta avanti un'iniziativa verso l'Ucraina in maniera certamente non ortodossa e non può parlare a nome degli europei, anche perché c'è un membro dell'Unione Europea che ne fa parte. Ecco, è qualcosa di in ogni caso positivo, rappresenta l'avanguardia dell'Europa, quella l'Europa poi seguirà, è una presenza europea in ogni caso nella questione ucraina, o viceversa, come pensano altri, questo formato non è un formato che non ha nessuna legittimità a parlare in nome dell'Europa, non è un formato che fa confusione, non è un formato che in realtà non prefigura il futuro dell'Europa. Ecco, su questo punto vediamo già due visioni molto diverse e molto contrastanti. Quello che ormai è evidente è che il disimpegno americano costringe gli europei in qualche modo, forse forse in qualche modo c'è, è giusto dire in maniera confusa, però anche in maniera confusa può essere produttiva, a fare qualcosa per l'Ucraina. Quattro anni sono stati anni terribili, perché sono stati anni di silenzio dell'Europa. L'Europa non ha parlato col Cremlino da quattro anni a questa parte, e se si vuole in qualche modo avviare un negoziato bisogna parlare con entrambe le parti in causa. Quindi questo oggi sta avvenendo, veniva citato da lei prima il discorso degli ambasciatori ricevuti, quindi qualcosa si sta muovendo. Io credo che alla fine si possa dire che ben venga il formato E3, purché porti avanti un discorso sull'Ucraina e soprattutto in qualche modo instradi questa guerra a una conclusione, perché quattro anni sono stati quattro anni terribili e inutili di dispersione di risorse, di uomini e di sofferenze per tutti. Ma al tempo stesso è giusto l'interrogativo da porsi: è questo il futuro dell'Europa? Questo formato prefigura l'Europa, è l'avanguardia dell'Europa o non è qualcosa di diverso? Ecco, io credo che entrambe le cose siano allo stato vere.
0: Sì, sono vere entrambe. Tra l'altro, sulla durata della guerra in Ucraina, oggi, se non sbaglio, ha superato questi quattro anni, hanno superato l'estensione temporale della prima guerra mondiale. Dunque, professore, criticabilissimo il formato E3, ma almeno qualcosa si muove, un po' questo è il concetto. Poi, dal loro punto di vista, dal punto di vista di Parigi, Berlino e Londra, forse il concetto, anche l'obiezione, è che forse non ci si fida troppo dell'Italia, anche quando appunto lei diceva bisogna vedere che cosa si vuole dire.
2: Sì, è possibile anche questo. La nostra politica non è stata sempre lineare nei confronti dell'Ucraina, anche se ha avuto una continuità, diciamo, che ha sorpreso molti. Questo è vero, è possibile che sia così. C'è anche da allargare il discorso, che questo incontro a due, no, a Francia e Germania più Regno Unito, è anche una forma di sfiducia verso l'Europa stessa. Questa Europa così grande, a 27, che è quasi ingestibile, che non produce una politica estera comune e che sta parlando di ulteriori allargamenti. Noi abbiamo altri 10 potenziali membri che entreranno in Europa, inclusa l'Ucraina, quindi un'Europa addirittura 37 è un'Europa che in questo stato, con queste norme, con queste regole, risulta non gestibile. Quindi direi che l'incontro di Londra è sì qualcosa, diciamo, di negativo, perché probabilmente nel nostro paese c'è una forma di esclusione nel nostro paese, ma è anche una forma di scetticismo verso l'Europa in quanto istituzioni europee, e quindi non è assolutamente qualcosa di positivo.
0: Ma tornando invece a Meloni, la sensazione che ha lei, che lei, insomma, dica la Presidente del Consiglio, l'Europa deve parlare con una voce sola, piuttosto l'Europa deve parlare con una voce che comprenda anche l'Italia?
2: Non ho capito le ultime due parole.
0: Secondo lei, Meloni, quando dice quelle parole, è perché sì, vuole che anche l'Italia venga coinvolta, oppure insomma è sincera nella sua richiesta di unità?
2: Beh, diciamo, lei avrebbe modo di coinvolgere l'Italia, non credo che sia impossibile da questo punto di vista. Credo che in questo momento però la partita sia un po' a tre, cioè la Presidente Meloni ha avuto un periodo filo trampiano molto accentuato, come sappiamo, poi c'è stata una rottura abbastanza clamorosa, oggi c'è una specie di assestamento, quindi Meloni punta sempre su una specie di rapporto a tre: Europa, Italia e Stati Uniti, che è un gioco classico che la politica italiana ha fatto anche in passato in governi molto molto lontani, no? Però oggi è molto difficile da fare, perché l'America è imprevedibile e soprattutto l'America oggi ha dichiarato la propria assenza nella questione ucraina, perlomeno per il momento, quindi è necessario un rientro nell'Europa, un ritornare in un dialogo a due, cioè l'Italia deve far parte dell'Europa, questo è assolutamente inevitabile, e credo che in questo momento il ruolo dell'Italia potrebbe essere importante, coniugando le due cose che dice la Presidente Meloni, rientrando nel gruppo E3, ma al tempo stesso dicendo: guardate che l'Europa deve fare un salto con l'integrazione politica. Cioè, per avere una politica estera comune bisogna fare andare avanti con coraggio nell'integrazione politica europea.
0: Non so se proprio su quella direzione Giorgia Meloni voglia davvero proseguire, almeno le sue politiche vanno in tutt'altra direzione. Un'ultimissima cosa, professore, nobilissimo, no? Ragionare sul ruolo europeo e quello che può davvero mettere in campo in questo eventuale negoziato con Mosca. La questione è sempre dall'altro lato: ma Mosca vuole parlare con gli europei?
2: Ah, certo. Noi finora non abbiamo avuto segni molto incoraggianti da questo punto di vista. E devo dire che più il tempo passa, più questa assenza di segni incoraggianti da Mosca risulta incomprensibile, perché la guerra è sostanzialmente ferma. La guerra costa moltissimo all'Ucraina, ma costa moltissimo alla Russia. La Russia è in una situazione economica, sociale, probabilmente anche di consenso non particolarmente felice, per cui non si comprende per quale ragione il Cremlino non faccia qualche apertura. Evidentemente c'è sempre la speranza di qualcosa che possa far sì che in qualche modo la chiusura del conflitto ucraino debba sembrare una vittoria netta e decisa, cosa che non sarà possibile perché non lo è stata sul terreno e non lo è stata politicamente.
0: Riflessi anche di un altro conflitto, quello in Medio Oriente, no? La necessità di esibire, esatto, e mostrare una vittoria alla propria opinione pubblica interna. In realtà, professore, un'ultimissima domanda, ma siamo proprio in chiusura, quindi le chiedo un minuto per questa risposta. Sulla figura autorevole che dovrebbe parlare a nome dell'Europa invocata da Giorgia Meloni, vicina all'Ucraina, ma comunque rispettata da Mosca, insomma, esiste una figura di questo tipo oggi?
2: Ma diciamo, non so se esiste oggi, è discutibile questo, è qualcosa che forse andava fatto 4 anni fa, quando inizia il conflitto, e su questo discorso c'era stata anche qualche apertura da parte della Russia. Oggi certamente è qualcosa che l'Unione può fare, l'Unione Europea può fare, perché intendiamoci, in questo momento l'Unione Europea, in quanto istituzioni europee, Commissione, Consiglio, eccetera, è assente da tutto questo discorso che stiamo facendo, quindi deve in qualche modo rientrare. Non so se lo stabilire una personalità che in qualche modo faccia da collegamento fra il negoziato e l'Unione Europea sia una mossa felice, perché in qualche modo questa personalità, per quanto possa essere importante e ragguardevole, dovrà avere un mandato, no? E questo mandato all'interno dell'Unione Europea nei confronti della Russia e dell'Ucraina in questo momento è un po' confuso, quindi non so quanto questo possa aiutare. Ripeto, dopo 4 anni di assenza dell'Unione Europea sul terreno del politico dell'Ucraina, sul politico diplomatico, ben venga qualunque cosa, venga le tre, venga anche una personalità nominata ad hoc, perché è necessario che l'Europa rimetta piedi in questo negoziato, in questa crisi, in maniera decisa, perché il tempo passato,
0: certo,
2: è stato eccessivo.
0: Questo senza dubbio, professore. Grazie, alla prossima.
2: A voi.
0: Era l'ambasciatore Giampaolo Scarante, professore di teoria tecnica della negoziazione all'Università di Padova. Ora saluto Sabato Angeri, giornalista del Manifesto e nostro collaboratore. Ciao Sabato.
3: Buonasera Mattia, buonasera a tutti.
0: Con te un flash sulle notizie che arrivano da Mosca, se arrivano notizie, perché oggi c'era l'annuncio di questo incontro al Ministero degli Esteri di Mosca, in cui venivano ricevuti i 3 ambasciatori appunto del formato E3, gli ambasciatori di Parigi, Londra e Berlino. Ecco, che io ricordi, non ricordo qualcosa di questo tipo negli ultimi anni, quindi già di per sé è una notizia da sottolineare, ma ci sono novità?
3: Sì, dici bene a sottolineare il fatto che, come è stato chiarito dalla parte russa, l'iniziativa di questo incontro, la volontà di convocare questo incontro, è venuta dagli europei. E la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che essenzialmente sulle posizioni espresse dai 3 ambasciatori europei non si può negoziare, non ci sono i presupposti per negoziare, perché le condizioni sono irricevibili per Mosca, nello specifico l'invio di una forza multinazionale, magari a guida europea, a salvaguardia dell'accordo di pace, le riparazioni di guerra, quindi soldi dati da Mosca a Kiev in cambio della firma di questo accordo, e il congelamento del fronte sulle linee attuali. Diciamo che sono tutte e tre elementi che Mosca ha ribadito di non voler accettare, e soprattutto partono da un presupposto, che è quello di un protagonismo europeo che in questo momento di fatto non c'è. Anche perché il formato E3, che è quello che poi ha caldeggiato questo incontro e l'ha messo in atto, ricordiamolo, non è Bruxelles, non sono i 27, sono due potenze, le due principali potenze europee, più la Gran Bretagna, che dall'Europa è uscita. Quindi si tratta di un'alleanza vecchio stile, un'alleanza molto novecentesca, una triplice alleanza che ha tentato questa sorta di fuga in avanti, constatando il fatto che a livello comunitario fosse troppo difficile per il momento agire con una voce unica, il famoso mediatore di cui parlavate poc'anzi.
0: Sì.
3: Che ancora non è stato trovato e non è detto che sia trovato, che sarà trovato nella sua figura ottimale. Quindi questa sorta di fuga in avanti che però al momento risulta strana, perché nelle dichiarazioni di parte francese, ad esempio, si dice l'introduzione della nota del Ministero degli Esteri francese è siamo andati a Mosca a dire innanzitutto quello che non va bene, ovvero l'escalation che la Russia sta portando avanti. E poi si ribadisce ancora una volta che l'Europa è dalla parte di Kiev, quindi non è un mediatore neutrale. Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, l'ha ribadito. Cosa vengono a fare se ci vengono a dire che non sono neutrali e che stanno dalla parte di Kiev? È un modo di negoziare molto strano, ammesso che sia un modo di negoziare e che quello che noi sappiamo dalle fonti ufficiali sia tutto quello che si sono detti. Mi sembra che al momento, data questa accelerazione che c'è stata da parte del gruppo E3, è plausibile ritenere che qualcosa in più sia stato detto, magari anche solo per sondare il terreno, per vedere la Russia su cosa potrebbe cedere, per fare quello che essenzialmente i mediatori di Trump hanno fatto per mesi, cercare di capire una parte, quella russa e l'altra, quella ucraina, a cosa sono disposti a cedere e su cosa invece non transigono. Potrebbe anche essere un primo incontro conoscitivo del genere, ma non lo sappiamo.
0: Per sondare un po' il terreno, un po' questa la suggestione. Senti, sabato, ultima cosa, poi ti salutiamo anche a te, per capire sempre il lato russo. La questione del formato E3 è dunque un formato ristretto che rappresenta soltanto alcuni paesi europei, come tu ci spiegavi. È un tema per la Russia, ricollegandoci alle parole di Meloni?
3: È un tema per la Russia nel senso che potrebbe essere migliore per loro rapportarsi con 3 piuttosto che con i 27?
0: Sì, se per loro va bene avere come controparte di un dialogo, di un ipotetico dialogo, quei 3 paesi.
3: Ok, chiaro, chiaro. Allora, diciamo che dal punto di vista dei rapporti di potere, Mosca l'ha sempre fatto capire che preferisce parlare a tu per tu o in formato molto ridotto piuttosto che con i rappresentanti dell'Unione Europea, perché dice il Cremlino, quando parliamo con un rappresentante dell'Unione Europea non capiamo mai con chi stiamo parlando e se quella persona rappresenti effettivamente tutti e 27 gli stati membri, cosa che al momento purtroppo è difficile smentire, perché sappiamo che all'interno dell'Unione Europea ci sono diverse sensibilità sull'Ucraina. Però prescindendo da questo discorso, per quanto la Russia preferisca colloqui in formati più ristretti e soprattutto con i pesi massimi all'interno delle varie coalizioni, va sottolineato che Francia, Germania e Gran Bretagna sono i 3 paesi che a livello militare hanno supportato e stanno supportando di più l'Ucraina.
0: Sì.
3: Non solo, sono anche i 3 paesi che hanno stretto nuovi accordi per la produzione congiunta di droni e sono quelli che cercano di far capire in tutti i modi sia all'opinione pubblica occidentale che alla Russia che non intendono indietreggiare rispetto al loro supporto anche armato a Kiev e magari inviando anche soldati dopo la firma di un trattato. Quindi diciamo questa è un elemento che a Mosca tengono molto in conto
0: per le garanzie di sicurezza di Kiev.
3: Sì.
0: Ovviamente bisogna anche sottolineare il fatto che i vertici di Bruxelles sicuramente hanno una posizione diversa, possiamo dirlo, dai 3 grandi paesi che citavamo, Francia, Germania e Gran Bretagna. Ecco, quello sarebbe forse una controparte con cui sarebbe ancora più difficile un dialogo.
3: Probabilmente allo stato attuale probabilmente sì, anche perché è il meccanismo decisionale a mancare. Diciamo che l'Unione Europea in tempi brevissimi, ipotizziamo, riuscisse a produrre un nome, diciamo che questo nome riuscisse a fissare un incontro. Nel momento in cui questa persona va a parlare con i rappresentanti russi e ha effettivamente il potere, cioè l'investitura totale da parte dei 27? No, perché non c'è una figura figura del genere ancora nell'ordinamento europeo. Callas, l'altra rappresentante per gli affari esteri, sappiamo come la pensa sulla questione, sappiamo anche che oltre a essere invisa a Mosca non avrebbe il potere di da sola poter trattare un accordo con Mosca. Ci sono meccanismi molto complessi che fanno parte delle lacune organizzative dell'Unione Europea, anche del vuoto legislativo che c'è all'interno dell'Unione Europea, certo, su queste questioni.
0: Sì, sicuramente, e poi dall'altro lato si attende sempre di vedere un'apertura significativa di Mosca, che va sottolineato sempre in tutti questi anni dalla parte del Cremlino non c'è mai stata, e quindi anche questo un ostacolo serio, importante a qualsiasi ipotesi trattativa o anche soltanto di dialogo. Grazie Sabato Angeri.
3: Grazie a tutti.

0: Questo giusto per mettere un po' sul tavolo, riassumere di nuovo tutte le difficoltà che ci portiamo appresso da ormai 4 anni. Da un lato e dall'altro. Saluto adesso Ugo Magri, quirinalista della Stampa. Benvenuto Ugo.
1: Ciao, buona serata, ciao.
0: Per te, con te per commentare queste parole filtrate dal Quirinale oggi di Mattarella, che sono sembrate andare nella stessa direzione di Meloni, ovvero di critica al formato E3 europeo dei 3 paesi, Gran Bretagna, Francia e Germania. Sono allineati su questo i due?
1: Sì, facciamo però un piccolo pettegolezzo prima, perché sì, c'è stata una certa agitazione mediatica nelle redazioni, qualcuno... giustamente, per carità, si è chiesto: ma quando si dice parlare l'Europa, dice Mattarella, deve parlare con una voce sola, cosa intende? Vorrà dire per caso che questa persona sola deve essere una persona sola, tipo non so, un Draghi o qualcosa del genere? No, vabbè, è un di più, perché è un'interpretazione fuori contesto di quello che Mattarella ha detto. Allora, qual è il contesto? Il contesto è che il solito pranzo prima dei grandi eventi internazionali, Quirinale, governo, e c'è stata, a quello che almeno a me risulta, la Presidente del Consiglio, che è arrivata, si è molto lamentata di queste riunioni, di questi formati, questi format, come si dice, no? In cui quelli a tre adesso si riuniscono, escludono l'Italia, poi magari adesso ne salterà fuori anche uno a cinque. Comunque lei si è lamentata del fatto che non c'è il tentativo di coinvolgere l'intera Europa, ma ci sono quelli che vogliono fare i pierini prima della classe per far vedere che loro sì sono meglio degli altri, eccetera eccetera. Allora Mattarella di fronte pare abbia detto due parole, proprio abbia detto sì in effetti l'Europa deve parlare con una voce sola, non ha fatto polemica, però sì. Figuriamoci se il Presidente della Repubblica, adesso non è per sminuire l'intesa con la Premier, però certo, cosa doveva dire il Presidente della Repubblica? È giusto che ci escludano? No, vabbè.
0: Sono filtrate poi allora quei commenti?
1: Ma perché filtra tutto, dai, cioè questi incontri, cioè si sa dopo un minuto perché tutti parlano, perché anche i muri hanno orecchie, cioè voglio dire, non è... Mattarella ha detto quelle poche parole, lui è d'accordo, ma poi come dicevi giustamente tu, cioè non c'è mai stato un contenzioso sulla politica estera, almeno sull'Ucraina, non c'è mai stato un contenzioso fra Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, cioè sempre hanno come dire, sostenuto la stessa posizione, ognuno con i suoi accenti, dei suoi modi, anche se mi permetti un'osservazione, sì, anche quando si dice ma però l'Italia adesso è più fredda per esempio sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, Mattarella per anni non ha ascoltato a sufficienza, ha posto il problema dei Balcani, cioè Mattarella non è che è fissato con i Balcani sono per l'Italia un indice strategico importante perché sono a 20 minuti di volo, un'instabilità dei Balcani è un problema nostro, storicamente sono una nostra zona di influenza, lì ci sono Montenegro, Albania, c'è il nord, e si sono messi in fila in un caso, adesso non mi ricordo esattamente quale, da 20 anni, per aderire all'Unione Europea, la Serbia stessa. Ora, Mattarella ha sempre detto, signori, va benissimo, l'Ucraina deve poter entrare, però teniamo conto che ci sono questi qua che sono 20 anni che aspettano. E perché non entrano? Perché se vogliamo entrare nelle logiche geopolitiche ci sono altri paesi, tipo la Francia, che non sono così contenti, qualcuno che obietta, ma l'allargamento adesso non sarà mica il momento di allargare. Però noi li abbiamo sempre sostenuti come paese, e Mattarella ha sempre detto sì, va bene, facciamo entrare gli ucraini, ma approfittiamo per far entrare anche questi poveretti, cioè giusto, insomma, anche perché se i serbi non entrano o non facciamo niente, poi dopo si creano dei movimenti filorussi di delusione antieuropea, cioè c'è una logica in questo. Ora io dico questo, che Meloni è Presidente del Consiglio ormai da quasi 4 anni, questi temi li avrà digeriti anche lei, immagino, e quindi c'è un'oggettiva sintonia su queste cose. Quindi io non dico che Mattarella vuole frenare l'ingresso dell'Ucraina, assolutamente no, però dice, insomma, valutiamolo in questa logica. Quindi tante cose complesse che vanno considerate. Non mi risulta nuovo, insomma, per farla breve, questa posizione convergente sull'Ucraina.
0: Un'intesa che sta nelle cose, possiamo dire così, no?
1: Ma sì, sta nella più che, sì, nelle cose, hai detto bene, cioè nella tradizione geopolitica italiana, cioè nella nostra collocazione dove siamo. Ecco, per esempio, scusa, rapidissimo, sì. Cioè, un altro punto di convergenza è il tema del Mediterraneo, nel senso che Mattarella così come, cioè, ha sempre detto benissimo l'Ucraina è giusto sostenerla, però ragazzi non dimentichiamoci che c'è un problema del Mediterraneo, del fronte sud dell'Europa, cioè noi abbiamo, a differenza che ne so, della Danimarca che guarda i mari nel nord, noi abbiamo una problematica che guarda al Medio Oriente, per esempio all'Africa. E noi dobbiamo tener conto anche di questo, tutti ne devono tener conto. E quindi questa però non è la posizione di Mattarella o di Meloni, sono da 70 anni, 80 anni che l'Italia ha questo problema, insomma, è normale, ecco.
0: Ugo Magri, grazie come sempre, preziosissimo.
1: Buona serata.
0: A presto. Ciao. Ugo Magri, quirinalista della Stampa, finisce qui l'orizzonte delle 20, vedremo poi quali saranno gli sviluppi sull'Ucraina e questi tentativi di parlare con Mosca, se effettivamente diventeranno un po' più concreti di quello che a tutti gli effetti adesso sono. Un saluto da Mattia Guastafierro, ciao, domani l'orizzonte delle 20 al solito orario.

0: Let's go! Da Mediobur le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediobur.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Lunedì 15 giugno alle 21.30 sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare un'altra grande serata di teatro del Suggeritore Nightlife. Va in scena Il rifiuto dei rifiuti, spettacolo di e con Nora Picetti dedicato alla memoria di Carlo Monguzzi che con tanti altri attivisti prese parte al presidio di Buscate contro le discariche abusive nel 1991. Prenotatevi sul sito di Radio Popolare, sulla pagina del Suggeritore Nightlife e ricordatevi che dalle 20 c'è l'aperitivo e il DJ set.
3: Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
4: Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano.

0: Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, ben trovati e ben trovati in una nuova puntata di Uscita di Sicurezza. Giovedì 11 giugno, sono le 20:35, qualche minuto di ritardo, ma recuperiamo. Come sempre, Uscita di Sicurezza è il nostro spazio settimanale per approfondire quello che accade nei luoghi di lavoro. Cosa accade? Infortuni, purtroppo, tanti sempre. Sfruttamento di lavoratori e lavoratrici. Questa sera partiamo subito con la cartolina del dottor Bruno Giordano che, come di consueto, ogni giovedì ascoltiamo insieme.
1: Dopo il fatto atroce di Amendolara, in cui sono stati uccisi 4 braccianti, bruciati vivi ed è stato tentato anche l'omicidio di un altro bracciante, abbiamo letto e ascoltato molti commenti e interventi anche di autorità e autorevoli intellettuali, tutti competenti e automaticamente spariti dopo qualche giorno dalla cronaca triste e funesta dei fatti di Amendolara. Quasi tutti hanno proposto delle soluzioni perentorie, dimenticando, o peggio, non conoscendo, che molte di queste soluzioni sono già delle idee che sono nelle norme, ma purtroppo non vengono applicate. Sorprende che molti di questi personaggi abbiano anche degli incarichi istituzionali. Allora ci chiediamo quale sia l'effettiva competenza e la volontà di talune istituzioni a contrastare veramente, efficacemente, il triste dato dello sfruttamento del lavoro. Ad iniziare proprio dall'uso del termine caporalato, anzi dall'abuso, che riguarda un fattore di approfittamento che origina nel 1800 e che si chiama così proprio perché chi comandava era il caporale della truppa, utilizzava a favore dei feudatari il bracciantato. Oggi questo dato è molto più complesso, non si deve più parlare di caporalato ma di sfruttamento del lavoro. Si pensi soltanto che la legge penale non conosce e non usa mai il termine caporalato ma soltanto quello di sfruttamento del lavoro. Chiediamoci allora a cosa servono queste proposte, queste denunce che spariscono dopo qualche giorno, a fronte della mancata volontà di coordinare le attività di controllo e di vigilanza. Occorre una valutazione di sistema, occorre considerare che lo sfruttamento del lavoro non è qualcosa che riguarda il lavoratore e il datore di lavoro, ma riguarda anche il sistema e la politica economica, sociale e del lavoro. Si pensi, una per tutti, ai 200 milioni del PNRR che sono stati stanziati dal governo Draghi e che l'attuale governo ha sostanzialmente eluso e che avrebbe dovuto spendere entro il prossimo 30 giugno. Ne sono stati spesi poco meno di 25 milioni di euro. Tutti gli altri saranno persi. Servivano non soltanto per costruire alloggi, per sistemare vecchi edifici e dare almeno una dignità abitativa a chi lavora per darci la frutta e quant'altro ricavato dai campi ogni giorno, ma serviva anche al coordinamento delle attività investigative e ispettive. Il fatto di aver perso questa possibilità è una grave responsabilità di chi parla il giorno dopo le stragi

capito? Ma se me lo dicevi prima. Come prima? Ma sì, se me lo dicevi prima. Prima quando? Ma prima no? Prima si prendono i contatti, faccio magari una telefonata, al limite faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io bisogno adesso, io non sto male adesso. Ho bisogno di ore adesso, sto male adesso, sto sempre male adesso. Sto bene, sto male, il lavoro mi che lavoro. Non so mica spiegarti un chat. Devi saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Capito? Ma è inutile che stai qui a insistere. E allora?

sei ancora qua. Ah, non sei quello di prima. Vabbè, quanto sei alto? 1,94. Non vai bene. Come non vado bene? Non vai bene. E se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno gente tra l'1,60 e l'1,60, no? 1,60. Ma io ho detto che devo fare, arrangiarmi da solo. Ma non devo andare a rubare, vai a rubare. E allora?

Iannacci mi serviva la sua ironia perché secondo me, nella mia testa almeno, le parole, questa ironia c'entravano con le parole di Bruno Giordano, no? Del dottor Bruno Giordano, poco fa le abbiamo ascoltate, ma c'entrano e sono molto aderenti secondo me con le parole che voglio condividere con voi. È una riflessione che ha al centro una vicenda molto, ormai molto, molto nota. Mi riferisco al mediaticamente nota al cantiere qui a Milano che insiste da diversi anni che sta costruendo il consolato americano. Ecco, dopo la procura di Milano, la scelta della procura di Milano con il PM Storari di intervenire, di indagare, accendere una luce sulle condizioni di grave sfruttamento a cui erano sottoposti oltre tra i 300 e i 400 lavoratori a partire dal 2023. Lavoratori che, va detto, sono partiti da paesi dove la povertà estrema e la corruzione è dilagante e che hanno visto in quell'opportunità di lavoro un'opportunità per costruire una vita migliore per loro e per le loro famiglie. Lavoratori assunti dalla multinazionale Cadel americana e distaccati presso la Cadel italiana. Lavoratori messi su un aereo e portati a Milano per costruire il consolato, appunto, assunti in India tramite una società di intermediazione, oppure nel caso dei lavoratori kenioti direttamente da Cadel. Lavoratori che hanno già, in alcuni casi, come i ragazzi kenioti, già lavorato sempre con Cadel per costruire in Kenya, ad esempio, il consolato americano. Ma quindi parliamo di operai, elettricisti, muratori, idraulici, pagati tra 1,50 euro e 2,50 euro all'ora. E già qui dice tutto. E a cui poi si somma il fatto che venivano sottratti dal loro stipendio automaticamente ogni mese 500 euro per il vitto e l'alloggio. Condizioni queste che chiaramente alla partenza non erano mai state descritte in questi termini. I lavoratori sono stati tutti alloggiati presso due residence alle porte di Milano. Ecco, al momento, notizia ormai nota, Cadel Italia è sotto amministrazione giudiziaria disposta dalla procura e i due caporali, uno era l'amministratore unico dei Cadel Italia e l'altro era proprio il caporale, il capocantiere turco, entrambi sono in stato di fermo. Ecco. Però la vicenda giudiziaria è all'inizio e quindi farà emergere i reati, le responsabilità, ci saranno quindi poi pene, sanzioni, ma questo lo seguiremo e lo vedremo nella sua evoluzione. Cadel, da canto suo, dovrà poi sistemare tutti gli aspetti attinenti al rapporto di lavoro, restituire il maltolto, ristabilire condizioni legali e questo si attiveranno anche molto probabilmente delle vertenze in questo senso, ma ci sono degli aspetti che secondo me vanno ancora meritano una risposta immediata e non hanno tanto a che fare solo con questi aspetti che ho appena descritto. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco a delle persone in carne ed ossa, materialmente, persone che in questi mesi hanno lavorato per anni in questo cantiere e sono stati licenziati da Cadel e si è chiuso tecnicamente il distacco, quindi avrebbero dovuto tornare con questa lettera che gli è stata consegnata tra le mani tra gennaio e marzo del 2026 a questo gruppo di lavoratori nel loro paese di origine. Ecco, ma in quel mentre, con quelle lettere di licenziamento, hanno perso lavoro e casa. Perché sì, Cadel ha chiuso anche il rubinetto della possibilità, anche a loro spese, di poter stare in quei residence, in quegli alloggi. Ecco, molti stanno resistendo in sistemazioni abitative di amici e conoscenti in giro per l'Italia, anche in giro per Milano. Però c'è uno stretto gruppo di questi lavoratori che si trova in una situazione di emergenza. Non hanno più soldi e non hanno la casa, hanno perso il lavoro. Sono persone carne ed ossa che hanno denunciato e che stanno anche denunciando le condizioni che hanno subito in questi anni presso il cantiere di Milano di costruzione del consolato americano. Si trovano in strada in questo momento. A queste persone, in questi mesi, in questi giorni,
nessuno sta dando risposta a questo bisogno materiale. Ora, questa storia, a mio avviso, mette tutti noi, quando dico tutti, nessuno escluso, davanti alle nostre contraddizioni e ai nostri limiti. Io non sono qua, faccio parte di tutti quanti, quelli che a cui spalle al muro queste contraddizioni, questi limiti li dobbiamo vedere quantomeno, iniziare a misurarci. Tra tutti c'è anche il comune, che va detto, ha preso in carico tramite i servizi con gli operatori alcuni di questi lavoratori, ma una gran parte ancora non hanno risposta, questo va detto. Ma per carità, io lo so bene, ce l'ha detto prima il dottor Bruno Giordano, le risorse non sono state impiegate tutte, c'è una responsabilità nazionale, ci sono poi delle bisogni abitativi che chiaramente sono esplosivi nella città di Milano, lo sappiamo bene, ci sono delle marginalità che già preesistevano a questa storia di questi lavoratori, quindi non si può stabilire una priorità tra marginalità, vanno tutte a mio avviso considerate, e per una città come Milano che ha costruito tanto nel tempo e anche ultimamente bisogna insomma provare a trovare una risposta, perché lo so bene che questi lavoratori vengono scaricati come macerie sociali da imprese multinazionali a cui dovremo chiedere prima o poi di restituire a tutta la comunità intera, prima chiaramente i protagonisti, i lavoratori, restituire dignità, diritti e anche economie che sono state sottratte dalle loro tasche. Però a queste imprese va anche chiesto, bisogna anche iniziare a chiedere un ristoro per l'intera comunità. Faccio un esempio, ma perché non iniziamo a chiedere a Cadel, per esempio, di ristrutturare appartamenti o edifici che sono presenti nel territorio che possono rispondere all'emergenza abitativa, chiaramente non di questi, perché questa è un'urgenza, è un'impellenza, ma dei tanti e delle tante che hanno bisogno di casa e che si trovano in condizioni di necessità anche a causa della perdita del lavoro. Per questi lavoratori abbandonati però, ecco, chiudo qua, credo che si debba e si possa trovare una soluzione uscendo dalla rigida applicazione delle norme, ma anche per restituire loro, va detto, dignità e giustizia, una giustizia materiale a cui gli è stata sottratta.

Ecco, ma di queste storie torneremo comunque a parlare, eh. Non è l'ultimo momento in cui ne parleremo qui in radio, qui a Uscita di Sicurezza, perché queste storie le vogliamo raccontare perché riguardano tutti noi. Intanto Guido, scrive: voglio esprimere il mio disappunto, tra parentesi per non dire altro, per l'amministrazione e l'assessorato all'urbanistica, che non ha verificato le condizioni legali prima e dopo aver dato i permessi. Per un'opera di questo tipo è scandaloso che non sapessero le condizioni di sfruttamento e di precariato. È una riflessione che in qualche modo condivido, Guido. E ascoltatori e ascoltatrici, ecco, se avete da condividere riflessioni, pensieri su quello che in qualche modo ho provato a descrivere, magari in maniera confusa, però perdonate, era un po' uno sfogo, un po' una condivisione. Anche un po' un'incazzatura, lasciatemi passare un po' anche la licenza poetica. Beh, come dicevo, di queste storie ne torneremo a parlare perché poi ci sono altre questioni che si innestano, perché c'è tutto il tema della disoccupazione che non gli è stata, che hanno chiesto questi lavoratori a fronte del licenziamento e non gli è stata negata. Ecco, ma proprio di continuiamo a occuparci di sfruttamento e vogliamo tornare ai fatti di Amendolara. E su questo ci riporta chiaramente a un'altra storia di sfruttamento, come dicevo, quella dei braccianti bruciati vivi dai loro caporali. E vogliamo tornarci anche qui per non spegnere l'attenzione anche su questa parte di lavoro sfruttato, Amendolara. E su questo ci riporta chiaramente a un'altra storia di sfruttamento, come dicevo, quella dei braccianti bruciati vivi dai loro caporali. E vogliamo tornarci anche qui per non spegnere l'attenzione.

Capita spesso, visto che il fenomeno del caporalato non solo in agricoltura, ma in tanti settori è diffuso e quindi per evitare che dopo la tragedia di Amendolara, tra l'altro non è neanche chiusa la vicenda perché la regione sotto nostra sollecitazione per bocca del presidente intanto ha cominciato a prendere contatti con dei familiari che sono venuti a conoscenza di quello che è successo perché abitano in Pakistan, in Afghanistan, le salme ancora sono qui ferme all'obitorio, quindi c'è tutto anche un problema legato ancora alla vicenda fresca, diciamo così, che è accaduta. Ma per tornare al tema, qui intanto insomma, registriamo con favore che ieri mattina c'è stata un'operazione dei carabinieri e che alle prime luci dell'alba ha controllato sulla strada statale 106, che è quella che collega la Calabria alla Basilicata, dove questi migranti viaggiano costipati in questi minivan, come quello che ha preso fuoco ad Amendolara, e diciamo, sono cominciati dei controlli. Ci sono state una serie di denunce del sindacato circostanziate, c'è una convocazione in procura a Castroville per una vicenda vecchia su di un cantiere, insomma, diciamo che il ruolo del sindacato insieme alle istituzioni, ci auguriamo a tutti gli altri, la Chiesa, le istituzioni locali, regionali, serve appunto affinché dalla manifestazione si riparta con più forza perché si evita quello che è appunto il rischio, cioè di ritornare bene o male come si era prima. Noi siamo ancora in una fase, dicevo prima, utilizzavo il termine fresca perché benché sia passato un po' di giorni, 10 giorni dai fatti tragici, ancora, ripeto, abbiamo non neanche sistemata la questione dei funerali, insomma, del dovuto rispetto di queste vittime, il rapporto con i familiari, quindi ci siamo fermati un attimo per rispetto anche a questa circostanza. Dopodiché, le iniziative non mancheranno, noi abbiamo interesse e lo faremo per il tramite della prefettura, dove chiederemo che vengano convocate le commissioni permanenti che per troppo tempo sono state dormienti e che adesso devono lavorare alacremente e chiederemo appunto alle associazioni datoriali che si sono dette disponibili perché sollecitate dal sindacato in maniera unitaria a fare il punto su queste situazioni che riguardano in primis l'agricoltura per i fatti ben noti, ma purtroppo le registriamo anche in altri settori e quindi bisogna prendere iniziative nei prossimi giorni in maniera concreta e costante.

0: Cambiando pagina, torniamo indietro a martedì 9 giugno alle ore 15.35 presso la IRCA Zoppa Industries S.P.A. di Vittorio Veneto, siamo in provincia di Treviso, e in questo contesto un operaio di 46 anni è stato coinvolto in un grave infortunio che, come tanti, va detto ancora troppi casi, vede al centro della dinamica l'investimento del lavoratore con un carrello elevatore guidato da un altro operatore. Abbiamo raggiunto per capire, avere le prime descrizioni di quanto accaduto, Manuel Moretto della FIOM CGL di Treviso. Ascoltiamo le sue parole.
1: Le informazioni che abbiamo, non ne abbiamo molte, se non una rilevante, che sicuramente l'infortunio è ritenuto un infortunio grave. Quello che è avvenuto, da quello che noi oggi sappiamo, in quanto non siamo ancora stati in grado di avere una riunione e un incontro con l'azienda, in quanto in ambedue le aziende c'è la presenza della rappresentanza sindacale, tra l'altro c'è anche la FIM CISL a fianco alla FIOM CGL. Quello che è accaduto, insomma, è un infortunio provocato da un muletto che ha urtato un lavoratore all'interno dell'azienda. Le dinamiche precise non le abbiamo, insomma, siamo di fronte nuovamente a un infortunio di questo tipo.
0: Ecco, l'infortunio è avvenuto in un'azienda strutturata, importante, dove dicevi c'è una presenza sindacale che è la IRCA Zoppas. Sì. Cosa produce questa azienda?
1: Allora, il gruppo IRCA, quindi di Zoppas, produce resistenze che possono essere utilizzate in vari settori, da quello industriale all'automotive, addirittura anche a componenti nell'aerospaziale. Quindi è un'impresa importante che produce componentistica per vari utilizzi, ed è un'azienda che all'interno del suo stabilimento utilizza altre società, in questo caso proprio la CEVA, per gestire quelle che sono attività di logistica e di gestione del magazzino.
0: Si innestano due caratteristiche purtroppo tipiche delle dinamiche infortunistiche nei luoghi di lavoro a cui assistiamo quotidianamente. La frammentazione del rapporto di lavoro, e qua poi c'è un altro elemento, giusto Manuel?
1: Sì, sicuramente. Sono quei casi che purtroppo stiamo vedendo, avvengono purtroppo con molta frequenza e che, insomma, riassumono anche un po' quello che è il contesto lavorativo molto spesso che avviene all'interno delle aziende. Cioè, questa noi l'abbiamo sempre considerata ormai da qualche anno a questa parte, no? Il tema della frantumazione del mondo del lavoro o più società che possono coesistere all'interno di una stessa azienda e ognuno si occupa di attività diverse. Il tema poi è strettamente legato al settore degli appalti, in questo caso specifico, se anche di fronte, come dire, sembra a un lavoratore che era in somministrazione presso appunto la società CEVA. Quindi ci sono queste caratteristiche che purtroppo combaciano il tema della precarietà, se vogliamo, e il tema dell'appalto, che a volte costituiscono purtroppo delle situazioni particolarmente difficili e che magari possono essere valutate anche sotto più profili: il tema della formazione, il tema di sensibilizzazione, sempre più la questione strettamente legata all'ambiente di lavoro e alle circostanze, quindi la tutela dei lavoratori per quanto riguarda la questione della salute e sicurezza. Situazioni purtroppo che sono figlie sempre più di questi tempi.

0: E anche Regione Lombardia, cambiando pagina, anche Regione Lombardia ha emanato l'ordinanza per prevenire i rischi da stress termico nei luoghi di lavoro all'aperto. Ecco, lungo lo stivale della penisola, le regioni sollecitate da lavoratori e dai sindacati hanno emanato quest'anno, questo 2026, provvedimenti di intervento per prevenire il rischio da stress, da calore, da esposizione ai raggi solari. E, come sempre, però, ci troviamo in un quadro con regole simili, ma platee di lavoratori tutelati differenti, con tante situazioni ancora escluse da una reale prevenzione del rischio. Nessuna sembra prendere in carico in maniera strutturale, ma va detto, non c'è ancora una presa in carico nazionale del fattore del cambiamento climatico con le ricadute nei luoghi di lavoro, non solo nel periodo estivo, non solo non viene presa in considerazione, per esempio, quando ci sono gravi e situazioni di temporali con piogge torrenziali che coinvolgono tanti lavoratori, tante lavoratrici in tante situazioni. Non si interviene in maniera, a mio avviso, strutturale su quelle che sono le cause che poi generano il cambiamento climatico e quindi le conseguenze che viviamo tutti negli ambienti di lavoro e soprattutto i più esposti, quelli negli ambienti di lavoro all'aperto. Non vengono prese neanche in considerazione le lavorazioni svolte all'interno delle fabbriche, che non hanno un microclima adeguato e che il microclima cambia e si surriscalda quando c'è un'alta temperatura all'esterno. Ne avevamo parlato con la storia di un'azienda di Cassano d'Adda, un'azienda metalmeccanica, che hanno provato poi nel tempo a trovare delle soluzioni, delle mitigazioni. Però ecco, sull'ordinanza della Regione Lombardia abbiamo raggiunto nuovamente oggi Giulio Fossati della CGIL Lombardia per un commento, proprio perché entra in vigore oggi 10 gennaio, ma sconta ancora molti, molti limiti. Ascoltiamo quindi le parole di Giulio Fossati.
1: Un punto positivo è il fatto che Regione Lombardia per il secondo anno arriva a emettere un'ordinanza che tutela le lavoratrici e lavoratori che lavorano sotto al sole con alto sforzo fisico. Dobbiamo ricordarci che Regione Lombardia storicamente era una delle poche regioni che non emetteva questa ordinanza, quindi già dall'anno scorso eravamo riusciti ad arrivare a questo obiettivo. Quest'anno abbiamo cominciato sin dalle prime cabine di regia, quindi nel mese di aprile, a sollecitare Regione sulla necessità che c'era di emanare nuovamente questa ordinanza. Quindi il divieto di non lavorare dalle 12.30 alle 16 per le attività nelle cave, l'agricolo, il florovivaistico e ovviamente nel settore edile all'aperto, lo abbiamo e ce lo portiamo a casa. Il problema è che nell'incontro che è stato proposto, tra l'altro un unico solo incontro, questo fa capire che lo strumento che mette in campo Regione Lombardia è esclusivamente uno strumento di carattere emergenziale, mentre noi riteniamo e abbiamo ritenuto di proporre a Regione Lombardia che ad oggi probabilmente è necessario uno strumento che diventi strutturale, cioè delle misure che si appoggiano su linee guida, su piani mirati e che nel momento in cui si raggiungano determinate caratteristiche di calore, di umidità e di vento, in maniera automatica vietino le lavorazioni. E insieme a questa cosa abbiamo chiesto che venissero tutelati i lavoratori, quelli più fragili sotto l'aspetto contrattuale, più fragili sotto l'aspetto della capacità di rivendicare i propri diritti, e in questo caso si precipita sul settore della logistica. In particolare per questo settore avevamo chiesto il blocco per chi lavorava nei piazzali, nelle baie dove ci sono carico e scarico sotto al sole, e purtroppo non sono state integrate queste attività. Ma in particolare la cosa che noi abbiamo chiesto a Regione è di emanare un indirizzo per andare a tutelare i rider, che sono quei lavoratori che fanno le consegne a domicilio. Quando non abbiamo voglia di uscire di casa e farci portare la cena, cena, queste persone, o il pranzo, queste persone ci consegnano da mangiare, e durante l'estate possiamo comprendere la difficoltà che questi lavoratori e queste lavoratrici hanno nel consegnarci il cibo. Dobbiamo pensare che sono lavoratori che non hanno diritto ad ammortizzatore sociale, e ovviamente le pause pranzo nella giornata non si spostano, quindi pensare di interrompere questa attività in questo momento significa per loro interrompere la loro capacità di guadagno, la possibilità di portare a casa stipendi. Allora bisogna trovare il modo di tutelarli al meglio. Abbiamo posto una richiesta a Regione, che è quella di chiedere alle piattaforme che gestiscono questi lavoratori di andare a modificare gli algoritmi per rimodulare i tempi di consegna, le distanze massime di percorrenza e non solo, e fare in modo che durante questi tragitti i lavoratori vengano messi nella condizione di poter bere acqua e di avere luoghi dove potersi ristorare e potersi raffrescare. Diciamo che ovviamente queste richieste non sono state accettate. Tra l'altro, una delle richieste che abbiamo fatto nello specifico per i rider era quella di mettere anche a disposizione dei luoghi pubblici, e in questo periodo le scuole sono chiuse, dove non si svolgono centri estivi, ci sarebbe la possibilità di mettere a disposizione la palestra, magari con degli spogliatoi, dove questi lavoratori comincino ad avere dei luoghi dove potersi ritrovare, dove anche noi potremmo andare a fare attività di informazione, attività sindacale che possono aiutarli a conquistare dei diritti. Le altre richieste che abbiamo fatto sono state una parzialmente accolta, che era quella di poter di chiedere ai comuni la modifica degli orari in cui poter iniziare i lavori nei cantieri edili, perché diciamo ci sono delle leggi che tutelano i cittadini sotto l'aspetto del rumore, e chiaramente abbiamo chiesto a Regione di intervenire in maniera legislativa. Regione non ha emanato una direttiva ad hoc, diciamo così, ha dato facoltà ai comuni di fare queste modifiche. L'altra richiesta che invece non è stata accolta, che diciamo che prende spunto dal codice degli appalti, è fare in modo che se qualche appaltatore, per tutelare i lavoratori e le lavoratrici dal caldo, sfora i tempi di consegna di quell'appalto, ci sia modo di escludere multe o risoluzioni contrattuali. Questo riteniamo che era una questione assolutamente importante, e anche perché ricade comunque sulla condizione di lavoratori e lavoratrici che lavorano meno in sicurezza, lo sappiamo bene, perché una delle questioni che più torna è quella della condizione dei lavoratori in appalto. Certamente noi non ci scoraggiamo, portiamo a casa un risultato importante. Quello che dobbiamo fare è la vigilanza sul territorio. Da domani quindi la CGIL sarà impegnata nei cantieri, nei campi e nelle aziende a verificare che insomma non ci siano condizioni di lavoro che mettano in difficoltà e mettano in cattiva sicurezza i lavoratori. Abbiamo chiesto che le ATS vigilino sui luoghi di lavoro, perché è chiaro che se l'ordinanza diciamo impatta nei settori che abbiamo visto prima, tutti gli altri settori devono trovare le migliori misure per tutelare i lavoratori dal caldo e dall'irraggiamento solare. Questa è una condizione che va evitata. Sappiamo che ci sono infortuni, sappiamo che ci sono accessi ai pronti soccorso, e quindi dobbiamo fare in modo che questi episodi non capitino.

0: Adesso in ultimo andiamo ad ascoltare un caso che vede al centro una lavoratrice di Poste Italiane che ha attraversato un grave problema di salute e che si è vista negare lo svolgimento della sua mansione attraverso lo smart working. Ecco un caso emblematico, ma che può essere, diciamo, di interesse di tanti altri lavoratori che vivono o hanno vissuto la stessa situazione. Qui la particolarità è proprio il soggetto datore di lavoro, ente non è più ente, ma Poste Italiane. E ascoltiamo su questa vicenda Madeleine Epifani della SLC CGL di Milano. Sentiamo le sue parole.
1: Allora, questa storia, diciamo che intanto inizia nel 2023. La lavoratrice è venuta a conoscenza di essere, ahimè, interessata dalla patologia di un carcinoma. Questo chiaramente sia dal punto di vista emotivo, sia dal punto di vista pratico e sia dal punto di vista lavorativo, capisci bene che ha creato uno sconvolgimento di non poco conto. Purtroppo il problema non finisce nel momento in cui avviene l'intervento, ma c'è tutto quello che è un processo post-operatorio. Diciamo che nel caso specifico riguardava una parte del corpo identificativa appunto dell'essere donna. La lavoratrice, particolarmente amante del suo mestiere, sceglie di non protrarre per un periodo forse più opportuno di malattia, ma cerca e decide di rientrare al lavoro proprio per accelerare quello che è il processo anche di recupero e anche per senso di responsabilità nei confronti dei colleghi, visto che il suo ruolo prevede un supporto a tutti quelli che sono i colleghi della consulenza a lei assegnati. Da qui comincia un percorso frustrante, triste, perché queste due responsabili, due capi, hanno incominciato ad avere un atteggiamento vessatorio, denigratorio, lasciando la collega priva di qualsiasi tipo di abilitazione, quindi anche di possibilità di espletare la sua mansione, a guardare uno schermo nero. Riusciamo ad ottenere per la collega lo smart working con discrezionalità da parte della collega, eventualmente a rientrare in filiale quando più se ne sentiva in forza, fino alla fine del 2025. Fatto salvo che poi alla fine gennaio-febbraio arriva un diniego da parte della filiale, quindi dalla macro A nord-ovest, dello stesso smart working. Quindi fin qua l'azienda non ha fatto niente per venire incontro a quella che era la condizione particolare della lavoratrice. Quindi a seguito di tutto questo si decide di andare in tribunale e proprio nei giorni scorsi, una volta evidenziato e fatto presente tutto l'iter che ho sommariamente denunciato, si arriva a un decreto cautelare dove il giudice del Tribunale di Milano condanna Poste Italiane ritenendola colpevole per aver negato lo smart working, quindi a una lavoratrice in terapia oncologica. Emblematica è l'ordinanza, una frase che ho estrapolato di questa ordinanza, dove il giudice mette a chiare lettere il bene della vita e della salute del lavoratore è un bene di rango costituzionale che richiede protezione assoluta, al di sopra di quelle che sono le esigenze di produttività, di budget e del mancato raggiungimento di eventuali obiettivi, dichiarando a chiare lettere che questo non può prevalere e rendere incompatibili e inconciliabili il ruolo stesso del lavoro agile. Per noi una grandissima soddisfazione. Ovviamente Poste ha tempi il tempo 60 giorni per poter eventualmente fare opposizione, ma per una volta ci auguriamo che possa metta effettivamente quello che è il bene del lavoratore, dei lavoratori, al di sopra di qualsiasi altra cosa.

Ebbene, anche questo giovedì siamo sostanzialmente giunti al termine di questa puntata, di questa uscita di sicurezza di giovedì 11 di giugno. Torno in chiusura sulla vicenda degli operai del cantiere del consolato, quelli che sono stati licenziati e quelli tra i molti che però si trovano in una condizione ulteriormente di gravità, di fragilità estrema, nel senso che non hanno ancora una soluzione abitativa, perché dal licenziamento è venuta meno una condizione di vita che, seppure nella estremo sfruttamento, nel grave sfruttamento, vedevano una situazione alloggiativa presente. Il venir meno del rapporto di lavoro ha chiuso le porte anche di un tetto sopra la testa e li ha portati alla condizione di doversi arrangiare e anche di vivere in questi mesi e tuttora in alcuni casi in strada. E le soluzioni che la città di Milano al momento non è in grado di offrire ci fanno riflettere, ci devono far riflettere tutti, perché chiaramente non riguarda la condizione solo di questi lavoratori, ma riguarda tanti e tante che a causa della perdita del lavoro si trovano poi in estrema difficoltà. E questo è un problema che, a mio avviso, ci deve riguardare tutti, perché in un paese che si sta anche deindustrializzando, sta perdendo tanti posti di lavoro, una condizione di estrema vulnerabilità, di fragilità, di perdita di reddito legata alle condizioni di perdite del luogo in cui vivere, anche con la propria famiglia, è una condizione che riguarda tanti. Siamo proprio alla fine, agli ultimi secondi, e quindi ricordo come sempre che le puntate sono riascoltabili sul podcast pubblicato sul sito di Radio Popolare. E quindi un caro saluto da Stefano Ruberto, al prossimo giovedì. Ciao!

C'è chi rinuncia a curarsi perché non può permetterselo. Eppure, la salute dovrebbe essere un diritto universale. Nel libro L'industria della salute, Vittorio Agnoletto racconta come farmaci, privatizzazioni e interessi finanziari stiano cambiando il nostro sistema sanitario. Un libro che unisce denuncia, analisi e proposte di cambiamento. L'industria della salute, edito da Paper First. Lo trovi in libreria e negli store online.

0: Gilene Ferraz e Sergio Fabian Lavia, benvenuti, benvenuti alla nuova serata di Live Pop. Quindi questa sera praticamente vivremo un derby. Il derby che ci interessa di più è quello tra gli ascoltatori di Radio Popolare abbonati e quelli non abbonati. E quindi noi contiamo di vincerlo questo derby, perché è fondamentale per quanto riguarda la sopravvivenza di questa emittente. Per il derby Argentina-Brasile, questa sera non avremo un vincitore, lo dico subito, finirà in pareggio. È una rivalità quella tra Argentina-Brasile, mitica, a tutti viene in mente subito quella calcistica e ne parleremo, ma storicamente è una delle più accese non solo nel mondo dello sport, è una rivalità che è arrivata anche ad espressioni guerresche, con la guerra argentina-brasiliana, è durata una decina anni, dal 1820 al 1830. In ballo c'era il controllo della banda orientale, che sostanzialmente è l'attuale Paraguay. Però anche lì la guerra, come si chiama quella guerra? In genere una prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, guerra del Golfo. No, gli argentini la chiamano in un modo, i brasiliani in un altro. Gli argentini la chiamano guerra del Brasil, come dire, sono stati loro. I brasiliani invece la chiamano guerra da Cisplatina, che io non so, Gilene, Cisplatina.
1: Ma tu
0: sai,
1: stai svelando un mondo, non sapevo mica di queste guerre.
0: Noi... No, allora ti faccio un'altra domanda che invece magari è più nel tuo mondo, no? Anche per quanto riguarda la musica, questa sera abbiamo una musicista brasiliana, Gilene, un applauso, e un musicista argentino, Sergio, altro applauso. Anche qui, no? Tutti conosciamo il samba, no? Il samba. Gli argentini hanno zamba, cioè...
1: Però si dice samba, vero Sergio?
2: La zamba. Con la
0: zamba. Sì, ma è un po' come se i brasiliani si inventassero il tongo, perché gli argentini hanno il tango. Cioè, no, è una danza molto bella, tra l'altro, la zamba argentina, no? Una cosa...
2: Molto vecchia anche.
0: È una danza romantica, folclorica.
2: Sì, viene del Perù, quello. In realtà la samba cueca è l'origine della samba argentina. Però diciamo, la cosa interessante è che ci sono due correnti in Sud America. Una che viene dalla parte del Brasile, a livello della diffusione musicale, che è tutta di certe caratteristiche, che adesso non voglio stare qua. E poi tutta un'altra parte che viene da Lima e scende... in Argentina, e la parte che viene dal Brasile poi darà origine alla milonga, al tango, e invece quella del Lima al folklore, alla samba e tutte queste.
0: È una rivalità che si trova in tutti gli aspetti, no? Come sanno gli ascoltatori che seguono On the Road, la mia rubrica, la trasmissione di viaggi della domenica. Parlando con l'ufficio del turismo argentino, dice: se devi vedere le cascate di Guassù deve venire in Argentina. Noi abbiamo l'80%, tutta roba nostra, il resto mancia. Senti quello del Brasile, dice: noi abbiamo poco, però il meglio è lì. Devi venire in Brasile per vedere le cascate, se vedi dalla parte argentina. Insomma, è un casino, è un derby sotto tutti gli aspetti. Dicevamo che quello calcistico è forse quello più famoso, no? Sarà anche perché sono due paesi che hanno grandissimi calciatori. I primi nomi a caso che mi vengono in mente, Ronaldo il fenomeno, Adriano, Carlos Alberto, oppure per quanto riguarda l'Argentina, Lautaro, Zanetti, Milito, a caso li ho detti, Maradona, dai, mettiamo anche Diego Armando, il più grande dei grandi. Di questo aspetto, del derby tra Argentina e Brasile, ci dice qualcosa in più Luca Parena, che è responsabile della redazione sportiva di Radio Popolare. Tutti i sabati pomeriggio la sua trasmissione Highlight. Luca.
3: Ciao Claudio, buonasera. Ciao a tutti e tutte.
0: A te la palla per un breve flash sul derby calcistico Argentina-Brasile.
3: Vabbè, dai, già che mi hai presentato come responsabile della redazione sportiva di
0: Radio Popolare, fai parte solo tu, però va bene, d'accordo.
3: Però... No, vabbè, per prima cosa mi dispiace molto non essere lì con te e con i tuoi ospiti questa sera. Sono un po' dispiaciuto di questo e ho provato a farmi un po' guidare da questa malinconia di non essere lì con voi. Quindi, anche se la rivalità calcistica tra Argentina e Brasile, come dicevi, è sempre viva, presente, tutte e due le nazionali, lo ricordavi, sono piene di campioni. Sono andato un po' a pescare nel passato, quando mi hai chiesto di introdurre insieme stasera questa rivalità nel calcio. Sono andato quindi a rivedermi qualche video, qualche pillola, qualche highlight, appunto, di partite che io non ho avuto la possibilità di vedere in televisione quando si sono giocate, ma che sono rimaste nella storia e peraltro si intrecciano un po' con l'Italia, di questi tempi la malinconia penso sia un po' il sentimento che accompagna tutti gli appassionati della nostra nazionale di calcio maschile in particolare. Declinata su Argentina, Brasile e sullo sfondo l'Italia, questa malinconia mi ha portato verso due partite in cui la Selección, quindi la nazionale argentina, e la Seleção, quella brasiliana, si sono affrontate ai mondiali. La prima nel 1982, per la precisione il 2 luglio dell'82, allo stadio Sarriá di Barcellona. Argentina e Brasile che si incontrano presto nella seconda fase del torneo, l'Argentina è campione del mondo in carica, 4 anni dopo i mondiali della vergogna, quelli giocati durante la dittatura militare argentina, il Brasile dalla sua dittatura stava iniziando un po' a liberarsi e lo stava facendo anche con la gioia del calcio bailado, il calcio che giocava quella nazionale che è rimasta nella storia, il Brasile di Falcao, di Zico, di Socrates, una squadra straordinaria che giocava un calcio meraviglioso, che sconfisse l'Argentina in cui giocava l'allora 21enne Maradona. Quel Brasile con ogni probabilità quei mondiali li avrebbe vinti, se 3 giorni dopo, sempre al Sarriá di Barcellona, non avesse incontrato l'Italia di Berzot, che fece qualcosa che sembrava impossibile, cioè riuscire a segnare un gol in più del Brasile, a qualificarsi poi per la semifinale e arrivare a sollevare la Coppa. La seconda partita che vi metto proprio lì velocissimamente, Brasile-Argentina dei mondiali 1990, qui l'Italia c'entra più che altro come cornice, visto che erano i mondiali d'Italia 90, Brasile-Argentina giocano al Delle Alpi di Torino, sono tra le favorite ma si incontrano di nuovo presto agli ottavi di finale, l'Argentina è di nuovo campione in carica, il Brasile aveva Careca, Dunga, Lemao, tanti giocatori fortissimi. Stavolta vince però l'Argentina, lo fa grazie a un numero incredibile di Maradona e chi se no, che serve un assist perfetto a Claudio Caniggia, finisce così 1-0, l'Argentina si spingerà fino alla finale, eliminerà ai rigori la Jugoslavia nell'ultima partita della Jugoslavia ai mondiali e poi l'Italia in semifinale sempre ai rigori. Non era una squadra ricchissima di talento quell'Argentina, era però una squadra tosta che non mollava mai, difficile da far perdere, poi che aveva insieme in squadra un certo Maradona. Il Brasile invece era sempre una squadra di fenomeni, un calcio che faceva innamorare i tifosi, non sempre vincente, ha vissuto anche sconfitte storiche dolorosissime il Brasile, ma ha sempre suscitato grandi passioni e emozioni fortissime in tutti gli appassionati di calcio.
0: Perfetto Luca, quindi nel tuo caso è finita in pareggio, una l'ha vinta l'Argentina, una l'ha vinta il Brasile.
3: È perfetto. Andata così, pareggio.
0: Luca Parena, grazie mille. Io ricordo ancora tutti i sabati pomeriggi Highlight. A che ora è?
3: E dopo il giornale radio delle 15:30 fino alle 16.
0: Perfetto, grazie Luca. E io ricedo la palla a Gilene e a Sergio.
1: Ok, facciamo un brano che abbiamo proprio pensando a Maradona e Pelé. Abbiamo scritto questo brano, immaginate, in italiano. In realtà è stata una commissione, vero Sergio?
2: È stata una commissione, sarò breve nel spiegarlo, dove dovevamo omaggiare il mondiale del 2014, che era in Brasile. Allora abbiamo fatto Ritmo di Samba e abbiamo messo tutti questi due personaggi, perché dovevamo rappresentare questa nostra situazione, diciamo questo progetto culturale e musicale, e allora abbiamo fatto giocare tutte e due con la maglietta numero 10, per essere giusti, no? Perché non potevamo cambiarle la maglietta a nessuno dei due, e poi nella stessa squadra.
1: Così non litigavano, capisci? Non c'era problema. Pura Danza l'abbiamo intitolata la canzone.

Grazie. Il prossimo brano si chiama Saudalgia, che mischia la parola nostalgia e saudaggi, con l'intenzione di mischiare i linguaggi musicali di questi due paesi, che è un po' tutto diciamo la linea che conduce il lavoro che noi facciamo assieme ad Ilene. Il brano è per chitarra e lavorazione elettronica in tempo reale.

0: Sergio Fabian Lavia, dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos, Radio Popolare. Noi continuiamo questo nostro derby tra Brasile e Argentina. Siamo collegati telefonicamente con Francesco Avagliano, che è il bartender di riferimento di Radio Popolare. Francesco, bentornato sulle nostre frequenze.
1: Ciao Claudio, grazie, grazie mille come sempre.
0: Francesco è un po' un mago dei cocktail. Gli abbiamo chiesto un velocissimo flash, proprio 3 minuti, per raccontarci il cocktail basico del Brasile che tutti abbiamo bevuto, anche se non ci siamo mai spinti oltre Piazzale Corvetto, però un cocktail brasiliano ce lo siamo fatti tutti. L'elemento basico è la cachaça e poi il resto ce lo racconti tu.
1: Sì, parliamo appunto di caipirinha.
0: Esatto, la caipirinha.
1: Questo nettare degli dei brasiliano. Allora, credo che appunto comunemente tutti l'abbiamo assaggiato almeno una volta, andava molto di moda qualche anno fa, che facciamo semplicemente con appunto questo distillato brasiliano, appunto la cachaça, che tra l'altro è uno dei distillati più antichi proprio del Sud America. Si dice che sia nato intorno agli inizi del 1500, quindi è proprio forse il più antico del Sud America, appunto. Questa caipirinha la prepariamo appunto con il distillato brasiliano, del succo di lime. Poi ci sono un po' di versioni, perché c'è chi il lime lo pesta e invece c'è chi utilizza solo ed esclusivamente il succo. Zucchero di canna, anche qua c'è sempre la diatriba brasiliano, del succo di lime. Poi ci sono un po' di versioni, perché c'è chi il lime lo pesta e invece c'è chi utilizza solo ed esclusivamente il succo.

0: sul fondo, era anche sul fondo del bicchiere,
1: okay.
0: Quindi non si scioglie interamente. Poi sono gusti, quindi aggiustamento ognuno e tradizioni soprattutto, quindi un po' come noi la pasta al pomodoro, ogni famiglia ha la sua ricetta, così ogni famiglia ha la ricetta di come prepara la sua caipirinha.
1: Perfetto, perfetto.
0: Anche qui poi diatriba finale se usare il ghiaccio classico a cubetti oppure il ghiaccio tritato grossolanamente per dare un po' più di diluizione e rendere più leggerina anche la bevuta stessa.
1: A me nel nord-est è sempre arrivato col ghiaccio tritato, non so se è una questione regionale o meno.
0: Guarda, il Brasile è veramente grande, questo cocktail nasce innanzitutto sulle coste del Brasile, che un po' anche come diciamo rito spirituale, nel senso di tutta quella zona del mondo si è sempre bevuto il distillato tipico di quel paese con l'aggiunta di lime e zucchero, all'inizio addirittura col miele che era il primo dolcificante che madre natura ci ha dato, quindi veniva utilizzato anche così. Poi ci sono tantissimi tipi di cacciata che purtroppo da noi in Italia non arrivano. Ad esempio, da noi è molto difficile trovare una cacciata invecchiata.
1: Mm-hmm.
0: Quindi consiglio chi ha la possibilità di fare un bel giro in Brasile e provarle sicuramente fatte da loro, che poi aromatizzano anche vari gusti, il passion fruit, questa è una moda anche nostra, per carità. Però qui da noi appunto tante marche molto valide non arrivano purtroppo.
1: Perfetto, perfetto. Francesco, senti, noi ti ringraziamo e ti chiedo, ti invito quando finalmente apriremo il bar qui a Radio Popolare, in quella sera di apertura noi vorremmo avere il nostro bartender di riferimento per festeggiare finalmente l'apertura del bar. Strappata questa promessa a Francesco Avagliano, noi ti ringraziamo e diamo la palla a Gilene. A questo punto ci devi portare
2: caipirinha,
1: in Brasile.
2: Caipirinha, sì. Insomma, anche perché la caipirinha a Pernambuco è legge.
1: E allora vai.
2: E allora vamos.

0: Amen. Gilene Ferrat.
1: Riada.
0: Per par condicio ci tocca andare sul cocktail argentino. E in questo caso abbiamo un file audio che abbiamo registrato ieri, perché l'ospite argentino questa sera, Emanuel aveva un festone con 120 persone e proprio non riusciva a collegarsi con noi telefonicamente. Poi, se ce la facciamo, ci colleghiamo anche con un altro amico di Radio Popolare, un altro argentino che gestisce un locale su Navigli, però anche lui era incasinato, e allora, per essere sicuro, uno dei due l'ho registrato e ce lo ascoltiamo subito. Siamo collegati telefonicamente con Emanuel. Emanuel, buonasera.
2: Buonasera Claudio, come sta?
0: Bene, bene, bene. Manuel è al Piba Bar, dovete fare attenzione, quello di Milano, perché ce n'è uno anche a Buenos Aires, ce n'è uno anche a Barcellona. Il tuo è quello di Milano, giusto?
2: Bueno, a Milano in realtà abbiamo uno, adesso ci stiamo allungando, sempre nello stesso posto, Piazza Santa Maria del Suffragio 3. A Barcellona ne abbiamo uno e anche siamo a Buenos Aires con già tanti, 13 lì.
0: Allora, ascolta, in tutti questi Piba Bar si beve il Fernandito, giusto?
2: Però, certo, bevanda per eccellenza è Italo-Argentina.
0: Italo-Argentina, ma come ha fatto a diventare la bevanda più famosa dell'Argentina, secondo te?
2: Bueno, è una domanda interessante perché, bueno, sicuramente lo sai, Argentina ha tantissima immigrazione spagnola, ma anche di più italiana.
0: Certo.
2: E il Fernet arrivava come medicina prima, per la storia che a me mi hanno raccontato, e ci sono tanti, ma questa è quella che più credo, che arrivava come una medicina, ma in realtà, bueno, era ovviamente questa banda magica. E bueno, en la Argentina se ha habituado a verlo de più con la Coca-Cola, porque noi solitamente ci piace, no siamo così de la cultura de ver el amaro da solo,
0: sí.
2: Al menos queste ultime generazioni, si parliamo dal momento che è arrivato il Fernet Branca, sicuramente se beveva da solo. Dopo, in questi anni, non c'è questa
0: cultura. È nato il cocktail.
2: Esattamente, di verlo così come un amaro. Allora, nulla.
0: Io ho bisogno che tu mi aiuti, perché adesso qua siamo sul palco, c'è una musicista argentina, c'è un musicista brasiliano, abbiamo gli ingredienti, abbiamo il Fernet, abbiamo la Coca-Cola. A parte che sono emozionato, perché parlare con te mi sembra di parlare con Xavier Zanetti, e quindi c'è un po' di emozione. Dimmi esattamente cosa devo fare, quanto Fernet verso nel bicchiere?
2: Bueno, ci sono le persone che dicono 70-30, a me piace con un pochito più di Fernet, se lo vogliamo mettere in once, metti 60 ml di Fernet e dopo versi, a me mi piace con 200 ml di Coca-Cola, secondo me quella è perfetta.
0: 60 e 20 allora?
2: 60 ml di Fernet,
0: sì.
2: E 200 ml di Coca-Cola.
0: Ma devo mettere una fettina di limone, ecco, qualcosa?
2: Ecco, no.
0: Niente, proprio così, no. Puro.
2: Si gira un po' e pronto. E se riesci sicuramente ti farà un po' di schiuma. Se vuoi abbassare quella schiuma, le metti una goccina di, due o tre goccine di Fernet e si abbassa e viene una cosa fantastica.
0: Perfetto, perfetto.
2: E te lo consiglio con una buona empanada. Siete molto invitati anche qui, quando volete, a provare tutte e due cose insieme, sia il Fernet che la empanada.
0: Perfetto, allora questa sera ci facciamo il Fernandito, per l'empanada veniamo lì da te una sera.
2: Quando vuoi.
0: Grazie mille, Emanuele.
2: Grazie a te.
0: Grazie, grazie. Un applauso per Emanuele. Un applauso anche a Lucas del The Brisket, che non riusciamo a contattare, ma Emanuel ci ha raccontato un po' tutto. Allora, ragazzi, io direi, voi...
1: le cavie.
0: Voi sarete le cavie, però ora, prima di mi seguite un brano, adesso vediamo il tempo che abbiamo a disposizione, io vado seguendo le istruzioni, dico a tutti coloro che ci stanno ascoltando e che mi hanno ascoltato oggi pomeriggio che ce l'abbiamo fatta. Ovviamente sostituiamo la Coca-Cola con la Gazza-Cola, che ci sembra, al netto di questa operazione, vado a naso, come vedete sono dotato, e quindi a naso cerco di andare con i 20 e 2, cos'era? 60 ml e 200 ml alla faccia del naso. Va bene, proviamo. Ragazzi,

0: Gilene, Gilene Ferraz e Sergio Fabian Lavia. Ho pensato, magari gli facciamo fare un altro brano e le cavia le facciamo fare due del pubblico, due volontari per piacere, due volontari al volo, uno, un altro per piacere, vieni, dopo li diamo agli artisti, se voi non schiattate li diamo agli artisti. Visto Gilene che ho...
1: Bravo, bravo, anche perché io sono mezzo astemmia, se schiatto qua non mi sveglio più. E noi possiamo magari, mentre loro sorseggiano, via, vai maestro.

0: Sergio Fabian Lavia e Gilene. Lucas è un mito, è riuscito a collegarsi con noi telefonicamente. Lucas del ristorante The Brisket in Ripa di Porta Ticinese. Lucas argentino, da tempo abbiamo un'intenzione entrambi di andare alla Bombonera a vedere una partita. Lucas, benvenuto sulle frequenze di Radio Popolare.
1: Eccomi, ciao a tutti, scusate, ero in mezzo al servizio al ristorante.
0: Sì, Lucas è lo chef e quindi sta lavorando, sono le 9, quindi in pieno orario. Ascolta, ti abbiamo chiamato perché a noi ha veramente stupito questa cosa di questo cocktail con il Fernet e la Coca-Cola, per noi Gazzacola. Io non ho difficoltà a dirlo, prima di questa sera, e devo dire che non è male, com'è andato chi l'ha bevuto? Vieni qua un attimo, un ascoltatore che l'ha bevuto.
2: Dice, va benissimo, nel senso che era molto buono, anche dissetante.
0: Poi dopo sentiamo anche l'ascoltatrice che l'ha bevuto. Sai da dove nasce questa origine del... Intanto ne do un bicchiere anche, non a Gilene, che dopo non mi canta più, ma lo diamo all'argentino, che così dopo ci dà un parere. Lucas, come arriva questa storia del Fernandito?
1: Beh, il Fernandito nasce in Argentina quando il Ferret ormai non lo beveva nessuno, e uno ha deciso di mettere la Coca-Cola col ghiaccio a Cordova.
0: È un po' come lo spritz Aperol, è nato per lo stesso motivo.
1: Sì. Ma da lì non si è più fermato, è sempre stato in crescita. Prima ha perso tutta la città di Cordova, ma ora lo beve tutta l'Argentina, Mendoza, Buenos Aires, ma è la bevanda... nostra, la bevanda nazionale, il nostro cocktail di punta, nelle grigliate, negli aperitivi, nelle discoteche, tutti bevono Fernet con Coca, il Fernandito.
0: Tra l'altro mi diceva l'altro argentino che abbiamo sentito prima, Emanuel, che gli argentini che vengono in viaggio a Milano, sapete cosa vanno a visitare prima del Castello Sforzesco, prima del Duomo di Milano e prima dello Stadio di San Siro? Vanno a vedere la fabbrica del Fernet. No, ma tra l'altro lo dico anche a chi è in sala e chi ci sta ascoltando da casa, merita una visita, è vicino a Piazzale Maciacchini.
1: Assolutamente sì, io sono stato più di 6 volte alla fabbrica di Branca a Milano.
0: Vedete, sì. Perché è un effettivamente è archeologia industriale di alto livello, e molti milanesi non la conoscono. E niente, quindi io ti lascio andare, ti avevo promesso che non ti rubavo più di 2 minuti. Io ringrazio ancora Lucas del The Brisket, grazie, è la prima volta che ci vediamo, ci beviamo un Fernandito insieme.
1: Grazie mille Claudio, grazie a tutti e ti aspetto per bere un Fernandito insieme.
0: Esatto, sperando prima o poi di andare alla Bombonera.
1: Assolutamente, te l'ho promesso, andiamo insieme.
0: Dai, grazie. Sergio, com'è?
3: Buonissimo.
0: Hai visto che roba? Io vediamo, facciamo un check delle ore. Abbiamo 7 minuti. Allora, sentiamo anche l'ascoltatrice che l'ha bevuto. Dopo, per tutti quelli che vogliono, facciamo il bis.
4: Buono e poi facile da preparare.
0: Questo sminuisce un po' i miei meriti, però va bene lo stesso.
5: Sei stato bravissimo, scusa.
0: Grazie, l'argentino
5: Gilene. Ha detto che era meraviglioso.
0: Gilene, scusa, una curiosità, io ho passato la settimana a studiare il tuo nome, Gilene, giusto, poi mi hanno anche detto che Ferrazza è sbagliato,
5: è un casino,
0: ma dillo tu giusto.
5: Allora, io sarei nella mia regione, poi perché ci sono le regioni, io sarei nella mia regione Dilene Ferraz.
0: Ecco,
5: però c'è Monica Paz sicuramente mi chiama Gilene, perché lei è del Rio de Janeiro e là, e mentre qua in Italia mi chiamano Dileni molto così e Ferraz.
0: Sì,
5: che un po' mi spaventa ogni tanto, però io sono Ferraz.
0: Non oso pensare un bergamasco come ti chiamerebbe. Comunque ragazzi, io vi ringrazio moltissimo Gilene e Sergio. Il derby non finisce per noi che siamo qua, così imparate a stare a casa e non venire nell'auditorium, perché dopo noi ora ci beviamo tutti un Fernandito. L'importante però è che vi abboniate a Radio Popolare, ritoccate l'abbonamento se l'avete già fatto, sono tutte storie che sapete, la radio sta in piedi, fa queste serate perché voi ce lo permettete con il vostro abbonamento. Non abbiamo un editore, non abbiamo un padrone, la cosa è molto bella, però ci costringe a fare dei salti mortali a volte, e quindi con il vostro aiuto riusciamo ad andare avanti. Come sapete, stiamo per compiere 50 anni, che è una bella età, e grazie a voi siamo riusciti a farlo, grazie a voi vorremmo continuare a farlo. Detto ciò, c'è il tempo di una canzone per chiudere con eleganza, come è stata elegante tutta la sera. Io ringrazio ancora Gilene e Sergio, l'appuntamento con Live Pop è la settimana prossima, come tutti giovedì, e allora giovedì 18 giugno, Arezzo Wave Lombardia, traduco, dal 1987 ad oggi 52.160 gruppi e artisti si sono iscritti ad Arezzo Wave Band, lo storico contest live numero uno in Italia. Ecco, e giovedì prossimo qua nel nostro auditorium ci saranno le fasi finali del concorso Arezzo Wave Lombardia, serata quindi dedicata alla selezione delle band lombarde. Ma la settimana prossima ci vediamo in auditorium anche martedì 16 giugno, per parlare di un podcast, o meglio della storia che è raccontata in un podcast curata dal giornalista Stefano Vergine. Ripercorreremo la storia di un ragazzo trovato morto nel 2021 dopo un lungo inseguimento con i carabinieri. Un decesso archiviato come suicidio, un'ipotesi che lascia più di un dubbio. Oltre a Stefano Vergine, l'autore del podcast, alla serata parteciperanno Roberta Minotti, avvocato della famiglia Mattarelli, che è il nome della persona trovata morta, Matteo Mattarelli, fratello di Simone, e Ilaria Cucchi, senatrice di AVS. Poi la registrazione la manderemo in onda giovedì 25 giugno. Andiamo a chiudere con eleganza e poi noi che siamo qua ci beviamo il Fernandito. Voi che siete a casa andate a letto. Grazie mille.
3: Grazie.
5: Grazie a voi.

0: Gilene Ferras e Sergio Fabian Labia. Grazie mille.
1: CAESA è diversa dalle altre assicurazioni. Un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice RadioPop. CAES, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
2: La prima stella della sera. Rassegna di teatro, arte, sport e comunità promossa da ATIR.
1: Dall'11 al 16 giugno al Parco della Chiesa Rossa, spettacoli, performance e incontri intorno al corpo con una Lectio Magistralis di Massimo Recalcati. Il programma su atirteatroringhiera.it.
3: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Dopo le minacce di oggi, Trump stoppa gli attacchi sull'Iran e annuncia la firma di un accordo che a suo dire sarebbe imminente, ma da Teheran arrivano smentite, mentre i media iraniani parlano dell'accordo come probabile. Netanyahu dice di essere stupito dai messaggi di Trump. Meloni in aula contro Francia, Germania e Regno Unito per i loro colloqui con la Russia. La Presidente del Consiglio vorrebbe un rappresentante di tutta l'Unione Europea e Mattarella appoggia la posizione di Meloni. Poi la Premier attacca in aula i deputati di Vannacci e le opposizioni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Trump fa marcia indietro sugli attacchi a Teheran di cui ha parlato oggi. Promette la firma di un accordo, ma sul Medio Oriente continuano le smentite. Le probabilità che questo testo venga approvato dai più alti organi del regime sono elevate, hanno fatto sapere poco fa i media iraniani. L'indiscrezione arriva alla fine di una giornata in cui Trump aveva minacciato attacchi su Teheran, salvo poi fermarsi per un ipotetico accordo pronto per essere firmato. Ma in serata sono arrivate anche smentite da Teheran, che ha fatto sapere di non aver approvato nessun accordo. La situazione quindi è di stallo ed è difficile capire l'entità del testo e se effettivamente porterà a uno sviluppo del conflitto. Siamo in diretta con Farihan Sabahi.
1: Buonasera, ciao Martino. Tutto sospeso, almeno per una notte. Gli aerei americani stavano già volando sull'Iran per lanciare un attacco ancora più duro di quello della notte precedente. Poi, dopo ore di minacce, inclusa quella di prendere il controllo dell'isola di Karg, il dietro front. Trump ha annunciato sul suo social Truth di aver annullato gli attacchi e i bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera, perché le trattative sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, sia a livello concettuale che nel dettaglio. Secondo Trump, l'Iran non avrà mai l'atomica. Date e luogo della firma dell'accordo saranno annunciate a breve, così ha assicurato il presidente americano, aggiungendo che forse la firma dell'accordo sarà questo fine settimana in Europa. Trump dice che lui non ci sarà, al suo posto ci saranno il vicepresidente Vance e l'inviato Witkoff. Nel frattempo il blocco navale imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani resterà pienamente in vigore fino alla finalizzazione dell'accordo e nelle parole di Trump ci sarebbe dunque un via libera all'intesa sul tavolo da settimane da parte dei vertici della Repubblica Islamica, forse anche da parte del leader supremo Mojtaba Khamenei. Ma secondo Fars News, l'agenzia di stampa dell'Iran, la Repubblica Islamica non avrebbe dato una risposta, ma se gli Stati Uniti accettano il testo proposto dall'Iran, allora le probabilità che la leadership di Teheran firmi sono alte. Nemmeno i paesi mediatori hanno confermato l'accordo. Secondo il Post di Trump, avrebbero invece dato il loro assenso tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri. E forse è stato proprio il Pakistan a dire a Trump che l'accordo era pronto, forse per scongiurare una ulteriore escalation del conflitto. Ti restituisco la linea.
0: Grazie, grazie a Farihan Sabahi. E veniamo all'Italia. Critiche al ministero al ministro israeliano estremista Ben-Gvir, ma dicendo no a una sospensione dell'accordo di associazione fra Israele e Unione Europea, la solita retorica sovranista sulla burocrazia di Bruxelles e infine un attacco a Regno Unito, Francia e Germania per il loro tentativo di dialogo con la Russia. Giorgia Meloni è intervenuta in Parlamento in vista del prossimo Consiglio europeo e se l'è presa anche con i deputati dell'ex generale Vannacci. Da Roma sentiamo Anna Bredice.
2: È stata la replica alla Camera dei Deputati a svelare quali sono le vere preoccupazioni di Giorgia Meloni in questo momento.

0: nelle TV, nelle piazze, ma anche in Parlamento. È vero, l'opposizione si è divisa come sempre in sei quando si tratta di Ucraina e armi, ma nella destra di governo per la prima volta le risoluzioni sono state due, una dell'attuale governo e una dei Vannacciani che hanno chiesto senza quei lacci a cui è costretto Salvini di sospendere le sanzioni alla Russia, di prendere il petrolio da Mosca e non fornire più armi all'Ucraina. Meloni ha sempre evitato finora di attaccare i Vannacci, oggi non ha saputo trattenersi proprio per le preoccupazioni di erosione del consenso, non sull'Ucraina quanto su immigrazione e sicurezza, e così li ha accusati di aver votato la sfiducia proprio come la sinistra, attacco un po' debole ma che rivela la paura. Per il resto l'intervento, poi la replica di Meloni ha seguito il solito schema, attaccare chi c'era prima di lei e si festeggia il traguardo in arrivo dei 4 anni, dall'altro lato vuole apparire come la leader che è arrivata ieri, che non ha colpe né in Europa, accusata forse per coprirsi a destra di essere un'Europa di burocrati, né in Italia. L'esclusione dall'ultimo tentativo diplomatico per l'Ucraina è colpa di chi non ha saputo dare valore all'Italia. Ripropone il ponte con gli Stati Uniti, ma questa volta è un ponte poco credibile. Difende le politiche sull'immigrazione e arriva ad attaccare come esempio di sperpero di soldi una delle missioni che più hanno salvato vite umane, e cioè Mare Nostrum. Per aumentare la sua dose di vittimismo fa insorgere tutta la destra contro una frase francamente infelice di Silvestri di 5 Stelle, che l'ha accusata di usare le ginocchiere quando incontra Trump e Netanyahu. Se nelle comunicazioni di questa mattina ha seguito uno spartito ufficiale, la replica alla Camera e al Senato hanno mostrato che per Meloni è iniziata la campagna elettorale contro la sinistra, ma soprattutto contro un'estrema destra che può rendersi pericolosa per lei in vista delle prossime politiche. Linea allo studio.
1: E come dicevamo, Meloni ha criticato Francia, Germania e Regno Unito, non per il fatto in sé di andare a parlare con la Russia, ma perché ci sono andati 3 paesi su 27, anziché un rappresentante dell'intera Unione Europea. Una critica appoggiata anche dal presidente della Repubblica Mattarella, secondo le indiscrezioni uscite dal Quirinale. È arrivata mentre a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra incontravano il viceministro degli esteri di Putin, il servizio da Bruxelles.
2: La posizione italiana contraria ai formati ristretti per trattare con la Russia sulla pace in Ucraina rischia sempre più di isolare Roma dai tavoli in cui la voce dei singoli paesi ha un peso. Dopo che gli Stati Uniti di Trump si sono praticamente ritirati dai negoziati, ora la palla è nel campo delle capitali europee, UE e non, e trovare il formato giusto non è né semplice né oggettivo. Per esempio, già solo considerare l'Unione Europea come l'entità che dovrebbe negoziare potrebbe essere visto come arbitrario da paesi extra UE in primissima linea nel supporto a Kiev, come il Regno Unito. Senza poi dimenticare che una linea comune a livello UE in politica estera non esiste davvero, perché è in mano a ciascuno dei 27 membri che ha anche il diritto di veto. Insomma, la necessità di trovare un formato che includa i più decisi a fare passi in avanti nei negoziati sembra ormai inevitabile. Ma lo scetticismo generale di Roma, anche nei confronti della più ampia coalizione dei volenterosi, sta consegnando di fatto le redini a gruppi più ristretti, come quello tra Francia, Germania e Regno Unito. A Bruxelles si guarda invece con favore a ogni iniziativa che avvicini la pace a condizioni favorevoli a Kiev. E dunque c'è interesse per gli sviluppi dell'incontro dei 3 ambasciatori con i funzionari del Ministero degli Esteri russo. La prossima settimana si terranno il vertice G7 in Francia e il Consiglio europeo a Bruxelles. Lì l'Italia ci sarà e saranno forse le ultime occasioni per non farsi tagliare del tutto dai tavoli che contano. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Dopo l'incontro di oggi a Mosca, il Ministero degli Esteri russo ha diffuso una dichiarazione in cui conferma le sue accuse all'Occidente legate alla guerra in Ucraina. Dall'altra parte, l'ambasciatore francese ha detto che c'è stata una buona discussione e un comunicato congiunto di Parigi, Berlino e Londra ha ribadito sia la condanna degli attacchi militari russi, sia il sostegno alla proposta di Zelensky di avviare una trattativa di pace. E la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha citato i rischi economici legati alla guerra in Medio Oriente, annunciando la decisione della Banca Centrale Europea di alzare i tassi di interesse dal 2 al 2,25%, approvando così il primo aumento dal settembre 2023. Il contesto è quello di un peggioramento delle previsioni della BCE sulla crescita economica, che diminuisce, e sull'inflazione, che cresce. Sentiamo Paolo Manasse, che insegna economia internazionale all'Università Cattolica di Milano.
3: La banca centrale è fedele al suo mandato di limitare la crescita dei prezzi quando i segnali sono di un aumento, ha fatto l'unica cosa che poteva fare, cioè rialzare i tassi di interesse.
4: Il rischio è rallentare ulteriormente l'economia e lo è anche guardando a quello che è successo negli scorsi anni in situazioni paragonabili.
3: Sì, fondamentalmente la banca centrale ha un solo strumento che è il tasso di interesse e qui gli obiettivi sarebbero due, quello principale l'inflazione e quello dell'attività economica. Se si combatte l'inflazione con un aumento dei tassi viene fatto riducendo la domanda, quindi aggravando la recessione che viene dallo shock di offerta del rialzo dei prezzi delle materie prime. Purtroppo la banca centrale non ha due strumenti per ottenere due obiettivi, questi obiettivi sono in parte in conflitto, vorrebbero essere i governi che, se avessero politiche fiscali, diciamo, prudenti, sarebbero in qualche misura in grado di badare all'obiettivo della crescita dell'occupazione.
1: E torniamo in Medio Oriente. Netanyahu ha fatto sapere di essere stupito per i messaggi di Trump di cui abbiamo parlato prima, mentre continua la sua offensiva contro il Libano. In serata l'esercito israeliano avrebbe lanciato nuovi attacchi nel sud del Libano, come fa sapere l'agenzia nazionale di stampa libanese, colpita anche Tiro, dove un attacco israeliano vicino a un ospedale ha causato un morto e 17 feriti oggi. Sono almeno 9 le persone uccise in giornata tra il sud del paese e la valle della Bekaa. Da marzo scorso sono più di 3.700 le vittime dei raid di Tel Aviv che si concentrano nel sud del paese. Oggi 2 morti anche nella striscia di Gaza, sempre per attacchi aerei dell'esercito israeliano. Intanto in Cisgiordania ci sono state nuove aggressioni dei coloni israeliani a Ramallah, Hebron e Nablus. Secondo l'Oxfam, questi attacchi sono sempre più frequenti. Dall'inizio dell'anno sono più di 540. Per l'organizzazione sarebbe in corso un piano di pulizia etnica. Sentiamo Paolo Pezzati, portavoce di Oxfam Italia.
5: Negli ultimi 3 anni ci sono stati un numero di vittime pari a quelle dei 17 anni precedenti in Cisgiordania. L'unica cosa che è rimasta costante è la percentuale di bambini uccisi, sempre si attesta 1 su 5 in questi 20 anni tra le persone uccise in Cisgiordania sono bambini. È triplicato il numero degli sfollamenti, negli ultimi appunto 3 anni si contano oltre 46.000 sfollati e sono stati costruite quasi 1.000 barriere che di fatto impediscono una circolazione di 3 milioni di persone che vivono in Cisgiordania. Tutto questo fa parte di un disegno che noi da anni denunciamo, ovvero un disegno di pulizia etnica, perché quello che succede a Gaza, quello che succede in Cisgiordania e anche quello che succede in Libano è legato appunto da un disegno generale, che è quello di una pulizia etnica che porti poi al completamento del sogno della grande Israele.
1: Alla Camera, in Commissione Affari Costituzionali, è scaduto il termine per presentare emendamenti alla legge elettorale sostenuta dalla destra. Le proposte di modifica sono circa 800, quasi tutte dell'opposizione, che ha concordato alcune centinaia di emendamenti comuni ed è tornata ad accusare la maggioranza di forzare la mano sulle regole del voto in vista delle elezioni. Da capire se le poche proposte di modifica appoggiate dal governo impatteranno in modo significativo sui rischi di incostituzionalità della riforma. Una dirigente del Ministero dei Trasporti vicina a Matteo Salvini, Elisabetta Pellegrini, è indagata in un'inchiesta che riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina. Al centro del procedimento ci sono presunte irregolarità nell'appalto per una cabinovia. Per il capo della Lega un nuovo problema dopo le notizie sul coinvolgimento di un ex commissario del partito in Calabria in un'altra inchiesta, quella legata al progetto per il ponte sullo stretto di Messina. E a Milano un detenuto si è ucciso nel carcere di San Vittore. La Fondazione Casa della Carità ha spiegato che l'uomo era entrato nel penitenziario con una diagnosi di psicosi e che non poteva uscire dalla sua cella neppure per l'ora d'aria. Perché una persona così vulnerabile era in una cella e non in un servizio di cura? Ha chiesto Don Paolo Selmi, presidente della Casa della Carità. Da inizio anno nelle carceri italiane ci sono stati 28 suicidi. Siamo in chiusura, sono iniziati i mondiali di calcio 2026. La partita inaugurale tra Messico e Sudafrica è iniziata alle 21 italiane allo stadio Azteca di Città del Messico e al momento vede il Messico in vantaggio con un punteggio di 2-0. Sono i mondiali più partecipati della storia, ospitati in un paese, gli Stati Uniti, che sono in guerra, i più costosi di sempre. E lo saranno anche per chi li guarderà dall'Italia. Sentiamo il servizio di Luca Parena.
6: Per non perdersi nemmeno una partita dei mondiali più costosi della storia, bisognerà pagare. L'affermazione suona ridondante, e forse lo è davvero in un calcio sempre meno per tutti. I diritti televisivi dell'intera manifestazione, in Italia, li ha ottenuti DAZN, la piattaforma streaming già in affari con la FIFA per il mondiale per club dell'anno scorso. Per il prossimo mese ha messo su 16 ore di programmazione al giorno. Trasmetterà tutte le 104 partite dei mondiali, distribuite sui diversi fusi orari di Canada, Stati Uniti e Messico. I prezzi possono variare. Il pacchetto complessivo per questo mese viene proposto sui 25 euro, prezzo corrente, a quanto pare, per pensare di guardarsi tutte le partite dalla prima della fase a gironi alla finale. Qualcosa, non tutto, si potrà comunque vedere anche diversamente. La Rai ha ottenuto dei diritti parziali. In chiaro, ci sarà una selezione di 35 partite, una al giorno. Saranno in orario serale, soprattutto tra le 21 e le 24. Partono così i mondiali più cari che si siano mai visti. E per vederli bisognerà pagare, anche per restare sul divano di casa.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.
9: Con un blitz l'anello nuziale accusato di aver derubato oltre 100 anziani. Mentre oggi a Pavia un commando di braccialetti ha assaltato in pieno giorno un ufficio postale. Troveremo gli orecchini assassini, ha promesso il ministro in un incontro al Viminale. Salgono intanto a 15 i casi di collane accusate di molestia.
10: Basta coi gioielli malvagi.
9: Scegli i gioielli etici Ethical Jewels. Oro e diamanti estratti rispettando l'ambiente e i diritti umani.
10: Vai su gioielleriabelloni.it.

0: Il libro della notte. Parliamo di un libro importante perché nasce tra l'altro da una lunga esperienza sul campo. Si intitola La pena oltre la pena, la doppia condanna delle donne in carcere è il sottotitolo, edito da Libraccio Editore ed è un libro tra l'altro a favore di Carte Bollate, giornale che nel carcere di Bollate è stato spesso oggetto di nostre interviste e approfondimenti, perché appunto è un progetto di lungo corso e di grande risultato. Il libro è firmato da Roberta Ghidelli e Susanna Ripamonti, o Susanna Ripamonti e Roberta Ghidelli come preferite. Susanna Ripamonti è collegata con noi, le diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
1: Buongiorno, eccoci qua.
0: Grazie. Allora, ne parlerete di questo libro, poi ricorderemo ancora una volta l'appuntamento di lunedì con Lucia Castellano, provveditrice alle carceri della Calabria, ma insomma storica e celebre, insomma direttrice di istituti di pena, Guido Chiaretti, presidente di Sesta Opera San Fedele ODV, insieme a Edoardo Scioscia, amministratore delegato di Libraccio Editore. La pena oltre la pena, il sottotitolo chiarisce bene qual è l'intento, credo, no, del libro, però forse vale la pena di dettagliarlo e di dire come è stata svolta la struttura, è stata svolta e realizzata la struttura, l'organizzazione del libro.
1: Beh, allora, questo è un libro che noi abbiamo fatto attingendo abbondantemente anche dal lavoro di Carte Bollate, che appunto in questi 20 anni di attività ha raccolto le testimonianze, le analisi, le inchieste fatte soprattutto dalla redazione femminile sulla condizione detentiva delle donne. E, ecco, è un libro che noi abbiamo scritto perché ci sembrava giusto parlare di questa minoranza fortemente penalizzata, che sono appunto le donne che vivono all'interno di un carcere che è maschio, all'interno del quale la donna vive in una realtà fatta di strutture, di regole, di relazioni che sono pensate per gli uomini e dagli uomini, e per cui c'è un'assoluta incapacità di capire i problemi e la specifica sofferenza delle donne. Ecco, il primo obiettivo era appunto quello di far emergere questi problemi attraverso le loro testimonianze e di parlare anche delle ragazze, delle minori detenute, in questo un grosso contributo ovviamente è venuto da Roberta Ghidelli, che è la direttrice dell'Istituto per Minori di Rovigo e che ha una lunghissima esperienza di lavoro appunto con i minori e che si è occupata per tutta la sua vita della devianza minorile. Ecco.
0: Noi ti ringraziamo molto per questo libro, il cui ricavato va a favore di Carte Bollate, edizioni Libraccio.
1: Un motivo per comprarlo.
0: Esatto, un ulteriore motivo per comprarlo. Grazie a Susanna Ripamonti, buon lavoro, ciao.
1: Grazie a voi,
0: ciao.
1: Grazie. Ciao.

0: nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
1: A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
2: E benvenuti a questa nuova puntata dei Labirinti Musicali. Io sono Carlo Centemeri, siamo sempre su Radio Popolare. Sono pochi istanti dopo le 23 e ovviamente siamo in diretta. Quindi messaggi, sms, telegram e whatsapp al 331-6214013 oppure email a diretta@popolarenetwork.it. Questa sera andiamo a parlare, in senso molto molto lato, di strumenti a fiato. Parleremo di insiemi di strumenti a fiato, le dimensioni grandi e le dimensioni piccole. Parleremo di strumenti a fiato nell'ambito, non so, dall'educativo al divertimento, per grandi, per piccini, per adulti, e cominciamo giusto in medias res per capire chiaramente di che cosa stiamo parlando in una delle tantissime declinazioni della materia.

0: E abbiamo aperto la puntata di oggi con probabilmente un personaggio simbolico di tutto il mondo degli insiemi di fiati. Questo è John Philip Sousa e parliamo dell'autore di questa marcia celeberrima che si chiama The Washington Post, tra l'altro da un disco che, come avete sentito da tutti i rumori sullo sfondo, è una registrazione proprio di Sousa che dirige la sua banda, la sua wind band, chiamiamola pure così, un disco appunto dell'inizio del Novecento, quando Sousa si era messo in proprio, diciamo che era passato a creare la sua formazione dopo che lui, che era figlio di un emigrante portoghese andato negli Stati Uniti, era entrato nell'esercito trovando un gruppo estremamente fracassone, molto poco preciso, molto poco intonato, e stando alla sua biografa lì dice che li aveva proprio dissezionati come una cavia da laboratorio, come un porcellino d'India, dice, perché l'aveva preso e aveva smontato tutta questa formazione dei fiati appunto dell'esercito, che erano conciati comunque in maniera un po' così trasfus, potremmo dire, e li aveva portati a diventare una delle formazioni principali degli Stati Uniti d'America, per le quali ovviamente poi lui comincia a scrivere un repertorio molto molto ampio, che è entrato nella storia del repertorio per bande militari, per marching band, di tutte queste terminologie parleremo più tardi, perché ne parleremo appunto oggi, perché abbiamo due ospiti qui questa sera con cui andremo a parlare un po' di tantissime delle declinazioni di queste cose e anche di progetti anche più recenti. Il primo dei due ospiti che abbiamo qui questa sera è il maestro Fulvio Clementi. Ciao Fulvio, grazie di essere qui con noi questa sera, eccoci qua, perfetto. E poi il maestro Massimo Colombo, che è personaggio che voi di ascoltatori di Radio Popolare ben conoscete, perché chiaramente è un bel nome noto di tutto il mondo della storia del jazz degli ultimi X anni, con cui parleremo anche di tante altre cose. Ciao Massimo, grazie di essere con noi questa sera.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, dunque, siamo partiti da un mondo degli insiemi dei fiati, e allora a questo punto, visto che chiaramente viene a parlare per prima cosa da quello che un po' tutti quanti associano col concetto di banda, lancio anche la domanda per gli ascoltatori. Come sempre abbiamo detto 331 6214013, lo sapete benissimo, sms, telegram oppure whatsapp, mail diretta @popolarenetwork.it. La domanda è: quanti di voi suonano in un insieme di fiati, sia esso una big band jazz, sia esso una banda più o meno grande, più o meno importante, eccetera eccetera eccetera, e perché lo fate, perché vi piace suonare in una cosa del genere, perché vi piace fare musica insieme? E anche ovviamente la domanda contraria: qualcuno di voi magari avrebbe mai voluto entrare in una struttura del genere e non ci è mai entrato, perché non ci è mai entrato? Cioè, raccontateci le vostre storie nei confronti proprio appunto delle bande, delle formazioni di fiati. Quindi questa sera non ci occupiamo di formazioni sinfoniche, da camera, eccetera, eccetera. Vogliamo formazioni essenzialmente di fiati, indipendentemente dal repertorio che queste fanno. Scusate, abbiamo un istante, eccoci qua.

0: E le note che stiamo ascoltando sono Felix Mendelssohn, un suo ouverture, l'opera 24, un bellissimo ouverture per soli strumenti a fiato. Molta musica di Mendelssohn è dedicata a questo tipo di repertorio e specie molte cose che lui scrive sono dedicate magari a esecuzioni all'aperto, non so, inaugurazioni, cerimonie pubbliche, monumenti, eccetera, eccetera. Ci sono anche delle belle combinazioni per coro e gruppo di fiati, perché chiaramente anche poi il gruppo di fiati ha anche un suo bel volume. È importante, quindi utilizzarlo in magari cerimonie pubbliche o condizioni all'aperto chiaramente lo rende più facile. Ma partiamo proprio appunto da te, Fulvio, scusami. Tu nasci come trombonista e ancora penso tutti i pregi di essere un trombonista, chiaramente. Che cosa ti porta appunto, dato che tu hai poi frequentato chiaramente molto il mondo della composizione per fiati, dei gruppi per fiati, che cosa ti ha portato in questo mondo qua?
1: Innanzitutto la curiosità, no?
0: E la possibilità sempre.
1: La possibilità, io ho sempre visto la musica, io ho iniziato a sentire un fiato da un mio cugino, un flicorno contralto, che ha un suono particolare, e questo suono mi ha veramente entusiasmato, nel senso che mi ha dato questa curiosità, soprattutto per quanto riguarda uno strumento a fiato, nel vedere che uno strumento diventava una possibilità di comunicare, no? E questo mi ha affascinato subito, nel senso ha iniziato a accendere questa grande fiammella che mi ha portato piano piano nel tempo a sperimentare un percorso di studi, prima all'interno di una banda, e sicuramente la banda è un presidio, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti a fiato, importantissimo, che mette in contatto giovani a delle possibilità, no? A delle sonorità. In particolare io mi sono innamorato degli ottoni, e quindi da questo flicorno contralto poi piano piano si è evoluto all'interno delle diverse opportunità, perché all'interno dell'attività bandistica si sperimentavano stili diversi.
0: Certo.
1: E quindi partendo proprio da delle trascrizioni classiche e a dei generi un pochino più moderni, e quindi anche al conoscere tutta una serie di repertori, no? Che potevano essere eseguiti da degli arrangiamenti verdiani, piuttosto che tutta la parte legata alle operette, no?
0: Certo,
1: fino
0: certo.
1: Ad arrivare poi a brani magari di carattere originale, no?
0: Certo.
1: E anche le opportunità, no? Quindi in realtà la curiosità in primis e poi anche l'opportunità di condividere, perché secondo me una delle cose importanti per gli strumenti a fiato, ottoni, eccetera, è la possibilità di condividere un qualcosa insieme ad altri all'interno di formazioni di ampio genere, perché da questa banda
0: fare musica insieme.
1: Per esempio, io ho lavorato molto con i miei amici proprio di questa banda, di un paesino, diciamo così, della provincia di Milano, che è Busto Garolfo, sì. E dal quale poi sono diventati tutti questi miei amici, fatalità, dei musicisti, no? Che hanno lavorato all'Arena di Verona, cioè sono diventati docenti anche in conservatorio. Quindi siamo partiti da questo entusiasmo e nella condivisione. Poi io, tra l'altro, ho avuto anche la fortuna di avere nell'approccio allo strumento incontrare un personaggio che era un maestro che, diciamo così, che era un jazzista, no? Che è Pezzotta, che mi ha trasmesso proprio anche questa curiosità e questa capacità di guardare, no? Oltre all'ambiente classico, anche a questo ambiente magico, no? Infatti io sentivo i suoi vinili, gli arrangiamenti che venivano fatti, diciamo, dagli standard dei diversi gruppi, quindi, che mi ha spinto poi a entrare in diverse formazioni, dal quintetto di ottoni alla parte.
0: Perché poi l'universo a quel punto è infinito, si
1: infinito,
0: può fare di
1: e
0: tutto.
1: E anche e soprattutto, secondo me, la cosa importante è che la musica, cioè quando viene fatta bene e viene condivisa e con il piacere di fare, ecco, ti porta a continuamente a creare, e soprattutto a non avere preclusioni rispetto,
0: certo,
1: ai rapporti con le persone, e dare, diciamo, che essere,
0: sì, sì, è l'inclusività al massimo.
1: Secondo me questa, veramente, per me è stata una scoperta incredibile, che poi mi ha portato nel tempo a scegliere a lasciare il mio posto di ragioniere tra le altre cose e di intraprendere un po' questo cammino che poi mi ha permesso di entrare anche in strutture militari, perché sono stato anche anni nei
0: campi. Ma infatti parleremo anche di quello. Quindi,
1: secondo me, ecco, una grande opportunità di condivisione, secondo me, e che poi naturalmente è approdata sul trombone, uno strumento molto bello, e anche sull'eufonio, che è uno strumento che io amo molto,
0: certo,
1: perché nel registro medio-basso a me piace molto quel tipo di suono. Ecco.
0: Certo, ma appunto prima abbiamo parlato, siamo partiti da Sousa, quindi un repertorio scritto per quel tipo di banda, quindi specificamente militare, con tutti i valori patriottici, eccetera. Tu hai giustamente citato il repertorio originale per Insieme di Fiati, e appunto il brano che sentite sullo sfondo, di cui ci ascoltiamo qualcosa, viene proprio invece dalla penna di un compositore colto, importantissimo, tra l'altro anche direttore del Conservatorio di Milano, che è Almicare Ponchielli, ed è un brano scritto per banda, tra l'altro qui con un solista d'eccezione che è Gabriele Cassone, quindi sentiamo un po' appunto come un compositore, che quello che noi conosciamo dalla Danza delle Ore, dalle sue opere, eccetera, si cimenta con un concerto per banda e tromba solista.

0: E questa sera su Labirinti Musicali stiamo parlando appunto di strumenti a fiato, di ottoni, di legni, eccetera, e di formazioni che possono essere di qualsiasi tipo di genere musicale, che appunto includono quasi esclusivamente questo tipo di formazione strumentale, questo tipo di strumenti. E quindi rinnoviamo la domanda a voi, per voi che siete all'ascolto, chi di voi suona, suonato o si spera che continui a farlo in, non so, in una banda per esempio, o in una big band o in qualcos'altro, è che cosa vi ha spinto a farlo? Questa è la domanda per voi per questa sera. Perché lo fate? Perché vi piace far parte di una compagine di questo genere? E al contrario invece la domanda è se qualcuno di voi magari avrebbe sempre voluto farlo ma non l'ha mai fatto, che cosa lo ha spaventato, non gli ha permesso di, non gli ha fatto fare questa scelta. E appunto abbiamo parlato di bande e di questo mondo degli ottoni adesso con Fulvio Clementi. E appunto però la domanda che invece voglio rivolgere all'altro nostro ospite di questa sera, che è Massimo Colombo, invece dire: Massimo, tu sei un pianista invece come formazione, cioè il tuo strumento,
1: cosa c'entri?
0: Il tuo strumento non è a fiato, però tu ad esempio chiaramente nell'ambito del jazz il fascino degli ottoni penso tu l'abbia subito parecchio, e anche tu hai anche scritto tanto anche per formazioni, per arrangiamenti, eccetera eccetera eccetera. A te ad esempio il fascino dell'ottone da dove salta fuori?
1: Allora, il fascino dell'ottone devo dire che
0: dalle maniglie, non lo so,
1: no, salta fuori principalmente da questa esperienza qui al Conservatorio di Como, perché diciamo in ambito jazzistico ho sempre avuto a che fare con magari con delle formazioni quintetto, sestetto, ottetto anche, quindi diciamo con delle formazioni di fiati abbastanza limitate, ecco. Mentre invece diciamo l'opportunità che ho avuto di poter scrivere della musica per delle formazioni più ampie, cosa che all'inizio devo dire mi ha anche un attimino spaventato, perché insomma un conto è scrivere per delle formazioni di una ventina di elementi, quando incomincia ad avere a che fare con una massa sonora così organi, importante,
0: certo.
1: Insomma dal punto di vista anche dell'orchestrazione ci sono un po' di domande che bisogna farsi. E oltre a tutto, magari non volendo utilizzare solamente appunto questi strumenti, solamente gli ottoni, ma anche altri strumenti più delicati, dal suono più delicato, e farli convivere insieme. Quindi, come ha parlato prima Fulvio di curiosità, è sempre la curiosità che spinge a fare degli esperimenti.
0: Certo.
1: Perché... E difatti, insomma, sono venute delle cose interessanti anche mettendo poi insieme una serie di strumenti che apparentemente poteva sembrare complicato, ecco, però con, diciamo, con la giusta dose di colore, perché qui sempre si tratta sempre di fare dei dipinti in un certo senso.
0: Certo.
1: Dosando i colori giusti, insomma, alla fine, insomma, sono venute delle belle cose, insomma.
0: Ecco, anche perché tra l'altro, giusto, anticipiamo una questione, perché prima non l'abbiamo specificato chiaramente qua, perché poi è un argomento del quale parleremo parecchio. Sia Fulvio che Massimo sono docenti appunto del Conservatorio di Como, tra l'altro il Conservatorio di Como che ha appunto un'orchestra di fiati di dimensioni cospicue, che coinvolge molti studenti dei corsi di strumenti classici, dei corsi di jazz, con una possibilità chiaramente strumentale ampia, perché chiaramente ha le possibilità di un conservatorio come tipologia di strumenti, tipologia di strumentisti anche, ovviamente, soprattutto, che tra l'altro orchestra di fiati che è stata protagonista di un concerto direi molto bene accolto, che è stato al Teatro Sociale di Como all'incirca un mesetto fa, che appunto ha previsto tante cose che appunto coinvolgessero appunto questa attività, mostrando appunto anche questo lato crossover del conservatorio, che devo dire è stato veramente parecchio interessante. Appunto, dato che tra l'altro abbiamo anche qualche anticipazione anche di quello che è stato fatto quel concerto, visto che abbiamo proprio parlato appunto di tue composizioni scritte per questa occasione, io sentirei appunto adesso, se vi va, questa tua composizione che si chiama Sette Fermate, tra l'altro, che è stata scritta peraltro appositamente per, sì, per questa formazione, che come sentirete dai timbri è anche bella variopinta, perché c'è parecchio da sentire. Quindi appunto vi sentite questa anteprima, perché è un rough mix fatto tra l'altro, e li ringraziamo, dagli studenti del corso di musica elettronica, sempre del conservatorio, che hanno curato la registrazione eccetera, che ci hanno fatto arrivare proprio in esclusiva per questa sera una registrazione di quel concerto. Ci sentiamo quindi questo brano di Massimo Colombo, appunto, che si chiama Sette Fermate.

0: E quindi questo brano, Sette Fermate, di cui abbiamo qua appunto gli esecutori, lo dicevamo prima, sono gli studenti del Conservatorio di Como, componente appunto l'orchestra di fiato del Conservatorio di Como. La voce era quella di Denise Cambiaghi e abbiamo qua in studio peraltro sia autore che direttore dell'esecuzione di questo pezzo, cosa che per noi che ci occupiamo di musica classica molto raramente accade, perché tipicamente l'autore è di diversi secoli fa, eccetera. Quindi per noi già questo è un causa di particolare emozione, eccetera. Allora, partiamo chiaramente dal compositore, chiaramente, perché Massimo, allora, il pezzo, l'hanno sentito anche i nostri ascoltatori, chiaramente prende colori di tutti i tipi, perché sentiamo chiaramente dalle percussioni intonate, l'arpa, col pianoforte, questa idea ritmica comunque di questo sette costante, che immagino sia anche ciò che motiva il motivo per cui il brano si chiama appunto Sette Fermate, questa voce così chiaramente elegante sopra.
1: Come ben saprai, giocare con i numeri è sempre stata una cosa importante per tanti compositori. Certo. E difatti, sì, il titolo è Sette Fermate, dentro, all'interno di queste sette fermate ci sono altrettanti numeri che girano, insomma, ecco, è un'altra parte importante e divertente, insomma, di quando si compone, no? Non ci sono solamente i colori degli strumenti, ma anche varie combinazioni. Non è matematica, è musica.
0: Certo, perché, musica in questo pezzo ce n'è tantissima, quello si sente subito.
1: Tante volte se la pensi solo con la matematica, insomma, la musica non c'è più.
2: Certo. Secondo me anche...
0: Ecco, invece, appunto, la parola al direttore a questo punto, visto che questo pezzo, tutta l'altro, l'hai chiaramente dovuto studiare per dirigerlo, ma chiaramente devi anche comunicarlo a un'orchestra che, per quanto per carità bravissimi, è comunque un'orchestra di studenti, quindi che chiaramente dipendono molto dal tuo gesto, dal tuo modo di concertare, eccetera, eccetera. Ma lavorare su un pezzo del genere com'è stato?
2: No, è molto interessante, innanzitutto perché dava l'opportunità, infatti, come ho detto a Max, cioè di fare un viaggio, no? Un viaggio di colori e di sensazioni anche di avere proprio una sorta di sensazione di fare delle fermate dove scendi, risali, e in questa, tra virgolette, opportunità anche di dare spazi, no? Cioè questi, certo, degli spazi dove c'è un supporto di diverse sonorità, ma nessuna va a prevalere, ma anzi questo continuo cambio di ruoli, no? Infatti l'idea di entrare in una certa dimensione sul tema piuttosto che uscirne, lasciare spazio a delle sonorità particolari, come questo, a me piace tantissimo anche la sonorità dell'arpa, del vibrafono, no? Questa cosa dove entrano gli ottoni, i flauti, no? Che danno queste sorta di onde energetiche, no? All'interno della cosa, con tutta una serie di strutture ritmiche, secondo me importante, che secondo me è molto importante per esempio anche per gli studenti, no? Cioè creare questa curiosità, questa ricchezza di sperimentare, no? Dove non c'è una sonorità massiva, ma una delicatezza, no? Di questo viaggio, cioè
0: la cura del colore, esatto, di tutto, no?
2: E
0: certo,
2: dell'attenzione, soprattutto anche la capacità di entrare, non tutto questa nei contrattempi, in questa parte di levare, no? Cioè, quindi anche del tempo, no? Quindi dare proprio questa, trasmettere questa voglia di entrare in una dinamica proprio di conoscenza.
1: Studenti,
2: no?
1: Poi che collaborano e suonano insieme, pur appartenendo e pur studiando generi che sono diversi.
0: Certo.
2: Questo secondo me è fondamentale, ecco, questa, diciamo così, questo progetto all'interno del Conservatorio appunto di Como aveva anche questa funzione di mettere in contatto dei dipartimenti diversi, delle sensibilità e anche la capacità di ascoltarsi, ecco, e di passarsi anche in una sorta di know-how, no? Di esperienza, certo, perché secondo me questo è importante, diciamo così, per crescere, no? All'interno anche di conoscenza, paradossalmente anche all'interno delle prove, no? Cioè,
0: certo,
2: studenti,
0: ovviamente,
2: che arrivano da diversi dipartimenti, il fatto di comunque lavorare ad un progetto comune, no? E questo secondo me è molto positivo. Infatti io ho chiesto a Max di creare un qualcosa, no, di identitario per noi, perché io penso che l'identità sia molto importante, no, perché dà anche una qualità aggiuntiva rispetto a delle possibilità. Ecco, secondo me quindi andare a sperimentare dei brani originali,
0: certo,
2: e che tengano conto di queste sensibilità diverse e dove naturalmente c'è un rispetto reciproco, no, di sonorità, di stili, no, di interpretazione. Secondo me questa veramente è un movimento importante, no?
0: No, quello indubbiamente. Ma allora rinnoviamo la domanda ai nostri ascoltatori, appunto, per chi di voi suona informazioni che possono andare dal jazz alla musica popolare, alla musica da marcia, diciamo dalle band alle big band, a quello che avete voi, chi di voi lo fa, perché lo fa e perché, che senso di appartenenza sente in questo mondo. E visto che abbiamo parlato di scuole, andiamo a tirare fuori un altro brano che abbiamo conosciuto un po' tutti negli ultimi anni, legato a un contesto appunto scolastico, ma di tipo un pochino diverso.

0: arrivo domani.
1: Sì. Ragazzi, qui tra l'altro ce lo stavamo commentando anche noi come pezzo, perché comunque un pezzo magnifico questo, da tratto da un album di Don Ellis che si chiama Soaring, questo brano Whiplash, che è diventato tra l'altro molto famoso per un film di una decina di anni fa, direi, anche meno forse, ambientato in un'ipotetica delle grandi scuole di jazz degli Stati Uniti, come potrebbero essere Berkeley piuttosto che una delle altre, con questo rapporto malatissimo tra un band leader, direttore, arrangiatore, cioè storico, eccetera, e un batterista con cui si crea un rapporto abbastanza micidiale, che però diciamo aveva
0: diabolico, direi.
1: Sì, davvero. Che però aveva dato la possibilità a molti di sentire degli arrangiamenti per big band che erano veramente formidabili, perché ricordo anche una versione di Caravan che c'era nella seconda parte del film, che era devo dire, magari non esagerata, però sicuramente molto ben fatta. Ecco, la cosa che a me mancava in quel film lì, ed è esattamente quello che ho sentito dire da entrambi voi poco fa, è che lì mancava la descrizione di quello che può essere anche appunto tra studenti che magari frequentano una determinata classe di orchestra, sia essa di ogni genere, chiaramente per doveri di studio, perché fa parte del loro piano di studio, perché lo devono fare, però chiaramente scoprono anche una dimensione di condivisione, di fare musica insieme, eccetera, eccetera, mentre invece tutti questi aspetti, anche chiaramente per ovvie esigenze di sceneggiature, lì erano state tutte quante sacrificate, anche perché c'è da dire che un po' dell'ambito dello storytelling, l'idea del musicista un po' matto o molto sofferente o molto così, diciamo che funziona un po' sempre all'interno di determinati titoli cinematografici.
0: Stare male, diciamo.
1: Il musicista deve star male, deve star non male. Ho capito. Ma voi state male quando fate...
0: Ma purtroppo un po' è vero. Comunque,
1: sì, d'accordo, però...
0: Però non... devo dire che la cosa che a me veramente è piaciuta tanto... nel vedere questi ragazzi suonare, è che invece vedevo della felicità. Io vedevo questi suonavano contenti, e questa qua è,
2: sì,
0: una bellissima cosa,
2: cioè.
0: È una bellissima cosa, perché vuol dire che stanno bene insieme, che si divertono, che fanno una cosa che a loro piace, e questo è fondamentale nel momento in cui la musica diventa veramente anche per uno studente una sofferenza, insomma, un po' ci deve stare, perché
1: quello d'accordo,
0: però insomma anche qui c'è la famosa linea rossa che bisogna cercare di non superare, insomma.
2: Sì, ecco, secondo me la cosa importante è proprio partire da questa condivisione del piacere, che poi naturalmente non vuol dire che sia un qualcosa di facile, nel senso, anche il piacere va conquistato, però il fatto, come diceva prima Massimo, cioè il fatto del sorriso, no? Cioè questo modo in cui ti poni, no? Nella relazione con gli altri, no? Questo è il fatto di ascoltare, cioè io vedevo anche i ragazzi, diciamo così, del dipartimento fiati classico, no? Ondeggiare, muoversi, sentendo proprio dei ritmi, ecco, secondo me questa è un piacere proprio, che era un po' il nostro obiettivo, no? Quello di creare un'unione, un gruppo che si conoscesse di più e conoscersi attraverso la musica, no? E secondo me questa veramente ha una forza notevole anche come carica rispetto a uno studio, no? Cioè affrontare una certa difficoltà che comunque lo studio, come dicevo prima, no? Porta, cioè, raggiungi degli obiettivi attraverso il sudore, no? Cioè, quindi non è una cosa semplice, però a far sì che questo ti porta naturalmente a condividere questo piacere con gli altri è un qualcosa naturalmente che dà una grinta, no? Cioè, certo, questo è fondamentale.
0: Fondamentale.
1: Ma tra l'altro, appunto, abbiamo parlato tanto di studenti, noi chiaramente ci siamo riferiti a studenti di musica, studenti dei conservatori e chiaramente tutto l'ambito, chiaramente, di chi vede in questo una delle tante parti di mondo che si affaccia a esplorare per quello che si spera sarà poi la sua professione o quantomeno una parte importante della sua vita. Una cosa che io ho sempre trovato abbastanza divertente è che ad esempio da noi le formazioni, diciamo, professionali di fiati, che anche tra l'altro oscillino appunto tra il concerto della big band da una parte, quello del repertorio più tradizionale, quello più della marching band, cioè è un mondo gigantesco, ci sono tante definizioni, ciascuno ha un repertorio. Ad esempio in Italia ha sempre avuto una declinazione un po' limitata nel senso della banda o similia, diciamo, locale, l'abbiamo detto prima, non potremmo dire più bene di quanto non ci sia già detto, sicuramente anche però nella formazione che chiaramente può avere nei confronti di tante persone che magari hanno il primo rapporto con il loro strumento proprio nella banda del paese, che spesso ha i suoi corsi di musica, permette alle persone di fare le prime esperienze non solo di musica insieme ma anche con lo strumento, che però viene comunque sempre guardata come un po' una cosa fatta, un accrocchio fatto per fare musica. Magari in tempi passati era l'unico modo che si aveva per sentire un repertorio, diciamo, orchestrale o comunque di molte voci nei posti dove non c'erano le orchestre. E appunto rinnoviamo anche la domanda a voi, appunto, per chi di voi suona in una banda, perché lo fa, perché lo continua a fare magari nel corso degli anni, raccontateci appunto le vostre storie nelle formazioni appunto di strumenti a fiato, nelle bande eccetera eccetera. Ecco, però appunto le, diciamo, formazioni professionali di questo tipo, a parte alcune chiaramente cose storiche che potessero essere ensemble più o meno grosse, potremmo citare David Short piuttosto che potremmo citare la RAI stessa, le bande militari ad esempio dell'esercito che fanno delle cose straordinarie e tutto, però sembra sempre un po' tutto settorializzato. E una cosa che mi faceva pensare, giusto anche per introdurre il prossimo pezzo che secondo me voi due non conoscete, così per sorprendervi un po', deriva dal fatto che chiaramente questa tradizione invece delle orchestre di fiati è fortissima negli Stati Uniti. Questo lo sappiamo, è la scoperta dell'acqua calda, ma questo chiaramente sta portando avanti anche una enormità di compositori e di compositrici che si specializzano esattamente in questo settore e tirano fuori anche dei brani estremamente interessanti. E il brano che vi faccio sentire è anche abbastanza buffo ed è di una compositrice che a me piace moltissimo perché sperimenta molto con le timbriche, aggiungendo magari ogni tanto qualche strumento che proprio con l'idea dell'orchestra di fiati non c'entra nulla. Lei si chiama Erika Sveno e questo brano è abbastanza particolare e appunto lo ascoltiamo, secondo me, anche i miei ospiti, che ricordo sono appunto Massimo Colombo e Fulvio Clementi, secondo me lo ascoltano per la prima volta anche loro stasera, quindi mi metto qua, io li osservo, raccolgo le loro impressioni. Vi posso solo dire che il titolo di questo brano di Erika Sveno è La giostra stregata.

0: E questo brano, appunto, La giostra stregata di Erika Sveno, che è una compositrice cinquantenne, insegna all'Università del Wisconsin, che si è proprio specializzata nello scrivere per orchestre di strumenti a fiato, dove avete sentito questa curiosa presenza del theremin nelle parti centrali con un clima, ma lo dicevamo appunto in fuori linea, che sembra andare un po' a dentro anche molto della colonna sonora, magari di film un po'.
1: Gotham City mi fa venire in mente.
0: Sì, esatto, Sposa Cadavere citava Fulia, ma anche tanti. Corti o anche qualche cartone tipo
2: sì,
0: di Looney Tunes, eccetera.
2: Animazione, no? Cioè...
0: è anche un bel modo, però, anche appunto cioè, il mondo appunto delle formazioni che sarebbe una crasi che ho fatto, mi scuso, delle formazioni a fiato. Qui non abbiamo mai tempo, io poi parlo veloce, quindi metto insieme le parole, dovete capirmi. Ma comunque va bene. E diciamo che anche in questo caso si vede anche una bella possibilità, ne parlavamo anche giusto appunto prima, di mettersi a sperimentare coi timbri, alla fine tra l'altro di una composizione che invece in questo caso è molto armonicamente, cioè molto molto lineare, molto tranquilla,
1: sempre colori, piacevole. Colori che danno le immagini.
0: Eh sì, davvero, cioè, i colori fanno tantissimo.
1: Sì. Le combinazioni.
0: Sì, sì, esatto. Ecco, tra l'altro anche in questo caso, per esempio, tra l'altro anche visto che stavamo parlando appunto della formazione di Como, avevo anche visto che in questo caso abbiamo parlato di una compositrice, c'era anche una bella presenza, anche molto bipartisan, cioè non era sicuramente una formazione che pendesse da una parte. Anzi, mi ricordo una severissima ispettrice d'orchestra che faceva rigare tutti dritto, fagottista, molto brava, infatti. Sì. Però in generale era proprio un bel insieme, c'è proprio veramente l'inclusività. Non c'è differenziazione di genere musicale, di stile, di dire io suono in questo ambito, quindi sono più bravo di te. Cioè è tutto sì, fare anche, musica insieme.
2: Anche a livello di studio, no? Cioè, ragazze corniste piuttosto che trombonististe, cioè il fatto che...
0: Ma io lavoro con un sacco di corniste da anni, nelle orchestre ne trovi tantissime e sono bravissime, sì, cioè, guarda, sì, io le corniste sempre, guarda. Sì, sì, davvero, infatti.
2: No, secondo me è questa veramente condivisione sia di genere ma anche proprio di immagini, no? Secondo me è molto bello avere delle opportunità di condividere rispetto a quello che abbiamo detto, dia col piacere e di non crearsi dei limiti, no? Ma il limite viene dato da, diciamo così, dalla mancanza di possibilità, secondo me. Ecco, il fatto di voglia di sperimentare, di voglia di mettersi in gioco, no? Di creare delle immagini. Infatti io puntualmente, noi naturalmente quando lavoriamo con i nostri strumenti lavoriamo con delle immagini, no? Quindi il fatto di creare, no? Delle immagini che ti permettono così di comunicare agli altri, no? Prima a te stesso e di comunicare agli altri delle sensazioni, delle emozioni, ma anche diciamo Max prima aveva per esempio utilizzato la voce, no? Nel suo pezzo senza usare le parole, ma
0: certo.
2: Ecco, questa vocalità, no? I vocalizzi venivano utilizzati proprio per comunicare, no? Ecco, poi in realtà secondo me la cosa bella è comunicare un qualcosa e poi ognuno nel momento che le ascolta o che le comunica pensa un qualcosa che può coincidere o no, però secondo me la cosa importante è lasciare la libertà, no? Che anche di interpretazione, no? E secondo me questa è una cosa interessante di interpretazione da parte del pubblico, ecco, di un qualcosa,
1: immaginare,
2: ecco, secondo me questo è interessante, no? Perché non poni dei limiti ma dai delle opportunità, ecco.
0: Sì, sì, davvero. Ma tra l'altro facciamo anche un'altra questione, cioè, ma secondo voi diciamo le formazioni a fiati in Italia ce ne sono, cominciano diciamo a nascere, anche a fare delle belle cose, siamo competitivi con quello che succede nel resto d'Europa? Così, domanda a freddo, poi vi spiego anche perché c'entra con l'attacco del pezzo successivo che volevo farvi sentire, così che è un ponte tra Italia e Germania, ma ve lo dico dopo. Bella domanda.
2: Ma secondo me diciamo che
0: non era una bella domanda.
2: Ci sono delle eccellenze, no? Però sì. Una cosa di cui mi dispiace, nel senso che molto spesso le eccellenze su formazioni, diciamo così, non sono eccellenze che sono strutturate in cose stabili, nel senso che il musicista è magari una formazione interessante, importante, però non ha un posto stabile perché tranne nella struttura militare,
0: certo.
2: Dove ci sono delle bande ministeriali che lavorano con lo strumentario vesselliano, no? Quindi con una varietà di colori timbrici di strumenti che vanno dal registro più acuto al registro grave, bellissimo, interessantissimo, però tolto quello purtroppo non esistono delle formazioni tolte stabili. Magari le attività all'interno dei conservatori, ecco, dove naturalmente ci sono dei ragazzi che studiano e percorrono e fanno un certo tipo di percorso, non ci sono delle strutture stabili, professionali, no? E questo secondo me è un peccato, perché dove naturalmente potrebbero essere opportunità,
0: certo,
2: di lavoro nei diversi stili, nelle diverse situazioni, e quindi magari i nostri studenti si devono muovere, no? All'interno di un contesto più europeo.
0: Certo, ma parliamo di concerti, di contesti europei. Tra l'altro in Germania, ad esempio, abbiamo diverse big band che sono legate soprattutto alle radio in particolare, e mi è venuto in mente questo disco che, devo dire, ho riascoltato oggi pomeriggio dopo anni che non lo riascoltavo più, che dove c'è proprio appunto un bel ponte tra un compositore e solista italiano che tutti quanti immagino conosciamo molto molto bene anche voi all'ascolto, e invece degli arrangiamenti fatti nell'ambito di una big band. E già lì incipita, tra l'altro ci fa sentire che c'è un secondo strumentista ospite che, diciamo, vuol far capire da subito che gli piacciono i fuochi d'artificio. Sentiamoci un po' questo incipit.

0: qualcuno di voi il pezzo l'avrà probabilmente anche riconosciuto, perché è un pezzo di Gianluigi Trovesi. Il pezzo si chiama Frongi2G, stava all'interno di un suo disco storico uscito tanti anni fa, un disco bellissimo dell'ottetto di Trovesi, qui riarrangiato dalla VDR Big Band e la tromba ospite, perché qui c'è anche Trovesi come solista. La tromba ospite è quella di Marco Stockhausen, che non è proprio, ecco, l'ultimo arrivato in questo settore. Ecco, in questo caso diciamo che sentiamo, c'è un bel virtuosismo, c'è una bella pulizia, c'è una registrazione fantastica, lo dicevamo adesso, però c'è anche il fatto di avere, non so, una radio che ha una big band tutta sua, con la quale può fare delle cose straordinarie. Cioè, questo penso che in Italia dall'epoca mai troppo lodata orchestra ritmica della RAI, cioè, esatto, che ormai fa parte un po' di quelle cose come il dodo e altri animali estinti, è un qualcosa che di cui si sente ogni tanto, si ascolta qualcosa, però ormai è essenzialmente un qualcosa che non esiste più. Cioè, su questo probabilmente sarebbe, come idea, sarebbe anche l'idea di avere in futuro qualche struttura un attimino più stabile, anche sarebbe sicuramente utile, diciamo così.
1: Sì, anche fondamentali, io penso proprio anche di investimento, no? Cioè...
0: Sì, io la metto nelle cose che farei se vincesse il Super Enalotto, cioè per dire, però appunto è molto poco probabile che succeda. Allora, comunque siamo giunti, tra l'altro, perché chiaramente il tempo ci stringe, anche alla fine della puntata di questa sera di Labirinti Musicali. Io vi ringrazio di essere state con noi. I nostri ospiti questa sera, io li ringrazio enormemente, perché appunto due docenti del Conservatorio di Como e due musicisti, al di là ovviamente anche del loro ruolo didattico istituzionale, che è appunto Massimo Colombo, pianista, arrangiatore, che stasera abbiamo sentito anche in versione di compositore per grandi formazioni. Grazie Massimo di essere stato con noi stasera.
2: Grazie.
0: E Fulvio Clementi, invece trombonista, invece anche lui docente, che ha appunto animato tutto questo straordinario progetto, di cui tra l'altro abbiamo parlato anche con un ascolto e un altro che facciamo adesso, appunto dell'orchestra di fiati del Conservatorio di Como. Grazie di essere stato
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a te, grazie agli ascoltatori.
0: E ci lasciamo appunto con qualche minuto tratto sempre proprio da una esecuzione diretta, però in questo caso no, non l'avevi diretta tu questa.
1: L'ha diretto il direttore della banda della Guardia di Finanza, perché abbiamo fatto...
0: Con cui vi siete divisi il podio insieme, appunto,
1: sì.
0: in duplex, come esatto, si faceva con i telefoni di una volta. E state sentendo la voce sempre quella di Denis Cambiaghi, l'orchestra di fiati del Conservatorio di Como, e le note sono quelle di Leonard Bernstein e di West Side Story. Io auguro una buona notte a tutti, da me, da Carlo Centemeri. Noi ci risentiamo sabato pomeriggio per Rotto Classica, domenica mattina per l'apertura classica e domenica pomeriggio per Ricordi d'Archivio. Buonanotte a tutti con le note di Leonard Bernstein e l'orchestra dei fiati del Conservatorio di Como.

E se siete appassionati di queste atmosfere notturne, Radio Tracce è il vostro posto qui su Radio Popolare da mezzanotte a luna, un'ora di musica che esplora in libertà senza confini nello spazio profondo seguendo l'ispirazione delle note. E oggi iniziamo con You Retreat in Time, tratto dall'ultimo album The Boards of Canada, Inferno, uscito poche settimane fa per Warp, e vediamo dove arriveremo. Partiamo da qua e cosa succederà lo scopriremo in questa notte su Radio Popolare. Grazie a tutti per essere sintonizzati qui in questa notte da esplorare, in questa estate che d'inferno speriamo abbia ad un certo punto solo le temperature.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Dopo le minacce di oggi, Trump stoppa gli attacchi sull'Iran e annuncia la firma di un accordo che a suo dire sarebbe imminente, ma da Teheran arrivano smentite, mentre i media iraniani parlano dell'accordo come probabile. Netanyahu dice di essere stupito dai messaggi di Trump. Meloni in aula contro Francia, Germania e Regno Unito per i loro colloqui con la Russia. La Presidente del Consiglio vorrebbe un rappresentante di tutta l'Unione Europea e Mattarella appoggia la posizione di Meloni. Poi la Premier attacca in aula i deputati di Vannacci e le opposizioni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Trump fa marcia indietro sugli attacchi a Teheran di cui ha parlato oggi. Promette la firma di un accordo, ma sul Medio Oriente continuano le smentite. Le probabilità che questo testo venga approvato dai più alti organi del regime sono elevate, hanno fatto sapere poco fa i media iraniani. L'indiscrezione arriva alla fine di una giornata in cui Trump aveva minacciato attacchi su Teheran, salvo poi fermarsi per un ipotetico accordo pronto per essere firmato. Ma in serata sono arrivate anche smentite da Teheran, che ha fatto sapere di non aver approvato nessun accordo. La situazione quindi è di stallo ed è difficile capire l'entità del testo e se effettivamente porterà a uno sviluppo del conflitto. Siamo in diretta con Farihan Sabahi.
1: Buonasera, ciao Martino. Tutto sospeso, almeno per una notte. Gli aerei americani stavano già volando sull'Iran per lanciare un attacco ancora più duro di quello della notte precedente. Poi, dopo ore di minacce, inclusa quella di prendere il controllo dell'isola di Karg, il dietro front. Trump ha annunciato sul suo social Truth di aver annullato gli attacchi, i bombardamenti contro l'Iran previsti per questa sera, perché le trattative sono state portate ai massimi livelli della leadership iraniana e approvate, sia a livello concettuale che nel dettaglio. Secondo Trump, l'Iran non avrà mai l'atomica. Date e luogo della firma dell'accordo saranno annunciate a breve, così ha assicurato il presidente americano, aggiungendo che forse la firma dell'accordo sarà questo fine settimana in Europa. Trump dice che lui non ci sarà, al suo posto

0: ci saranno il vicepresidente Vance e l'inviato Witkoff. Nel frattempo il blocco navale imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani resterà pienamente in vigore fino alla finalizzazione dell'accordo e nelle parole di Trump ci sarebbe dunque un via libera all'intesa sul tavolo da settimane da parte dei vertici della Repubblica Islamica, forse anche da parte del leader supremo Mojtaba Khamenei. Ma secondo Fars News, l'agenzia di stampa dell'Iran, la Repubblica Islamica non avrebbe dato una risposta, ma se gli Stati Uniti accettano il testo proposto dall'Iran, allora le probabilità che la leadership di Teheran firmi sono alte. Nemmeno i paesi mediatori hanno confermato l'accordo, secondo il Post di Trump avrebbero invece dato il loro assenso tutte le parti coinvolte, inclusi Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar, Turchia, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Giordania, Egitto e altri. E forse è stato proprio il Pakistan a dire a Trump che l'accordo era pronto, forse per scongiurare una ulteriore escalation del conflitto. Ti restituisco la linea.
1: Grazie, grazie a Farian Sabai. E veniamo all'Italia. Critiche al ministro israeliano estremista Ben-Gvir, ma dicendo no a una sospensione dell'accordo di associazione fra Israele e Unione Europea, la solita retorica sovranista sulla burocrazia di Bruxelles e infine un attacco a Regno Unito, Francia e Germania per il loro tentativo di dialogo con la Russia. Giorgia Meloni è intervenuta in Parlamento in vista del prossimo Consiglio europeo e se l'è presa anche con i deputati dell'ex generale Vannacci. Da Roma sentiamo Anna Bredice.
2: È stata la replica alla Camera dei Deputati a svelare quali sono le vere preoccupazioni di Giorgia Meloni in questo momento e hanno un nome solo, il generale Vannacci, contro cui si scaglia perché ormai è chiaro che sta rubando consensi non solo alla Lega ma anche a Fratelli d'Italia. È una competizione a destra, non solo nelle TV, nelle piazze ma anche in Parlamento. È vero, l'opposizione si è divisa come sempre in sei quando si tratta di Ucraina e armi, ma nella destra di governo per la prima volta le risoluzioni sono state due, una dell'attuale governo e una dei vannacciani che hanno chiesto senza quei lacci a cui è costretto Salvini di sospendere le sanzioni alla Russia, di prendere il petrolio da Mosca e non fornire più armi all'Ucraina. Meloni ha sempre evitato finora di attaccare Vannacci, oggi non ha saputo trattenersi proprio per le preoccupazioni di erosione del consenso, non sull'Ucraina quanto su immigrazione e sicurezza, e così li ha accusati di aver votato la sfiducia proprio come la sinistra, attacco un po' debole ma che rivela la paura. Per il resto l'intervento poi la replica di Meloni ha seguito il solito schema, attaccare chi c'era prima di lei e se festeggia il traguardo in arrivo dei 4 anni, dall'altro lato vuole apparire come la leader che è arrivata ieri, che non ha colpe né in Europa, accusata forse per coprirsi a destra di essere un'Europa di burocrati, né in Italia. L'esclusione dall'ultimo tentativo diplomatico per l'Ucraina è colpa di chi non ha saputo dare valore all'Italia. Ripropone il ponte con gli Stati Uniti, ma questa volta è un ponte poco credibile. Difende le politiche sull'immigrazione e arriva ad attaccare come esempio di sperpero di soldi una delle missioni che più hanno salvato vite umane, e cioè Mare Nostrum. Per aumentare la sua dose di vittimismo fa insorgere tutta la destra contro una frase francamente infelice di Silvestri di 5 Stelle, che l'ha accusata di usare le ginocchiere quando incontra Trump e Netanyahu. Se nelle comunicazioni di questa mattina ha seguito uno spartito ufficiale, la replica alla Camera e al Senato hanno mostrato che per Meloni è iniziata la campagna elettorale contro la sinistra, ma soprattutto contro un'estrema destra che può rendersi pericolosa per lei in vista delle prossime politiche. Linea allo studio.
1: E come dicevamo, Meloni ha criticato Francia, Germania e Regno Unito, non per il fatto in sé di andare a parlare con la Russia, ma perché ci sono andati 3 paesi su 27, anziché un rappresentante dell'intera Unione Europea. Una critica appoggiata anche dal presidente della Repubblica Mattarella, secondo le indiscrezioni uscite dal Quirinale. È arrivata mentre a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra incontravano il viceministro degli esteri di Putin, il servizio da Bruxelles.
3: La posizione italiana contraria ai formati ristretti per trattare con la Russia sulla pace in Ucraina rischia sempre più di isolare Roma dai tavoli in cui la voce dei singoli paesi ha un peso. Dopo che gli Stati Uniti di Trump si sono praticamente ritirati dai negoziati, ora la palla è nel campo delle capitali europee, UE e non, e trovare il formato giusto non è né semplice né oggettivo. Per esempio, già solo considerare l'Unione Europea come l'entità che dovrebbe negoziare potrebbe essere visto come arbitrario da paesi extra UE in primissima linea nel supporto a Kiev, come il Regno Unito. senza poi dimenticare che una linea comune a livello UE in politica estera non esiste davvero, perché è in mano a ciascuno dei 27 membri che ha anche il diritto di veto. Insomma, la necessità di trovare un formato che includa i più decisi a fare passi in avanti nei negoziati sembra ormai inevitabile. Ma lo scetticismo generale di Roma, anche nei confronti della più ampia coalizione dei volenterosi, sta consegnando di fatto le redini a gruppi più ristretti, come quello tra Francia, Germania e Regno Unito. A Bruxelles si guarda invece con favore a ogni iniziativa che avvicini la pace a condizioni favorevoli a Kiev. E dunque c'è interesse per gli sviluppi dell'incontro dei tre ambasciatori con i funzionari del Ministero degli Esteri russo. La prossima settimana si terranno il vertice G7 in Francia e il Consiglio europeo a Bruxelles. Lì l'Italia ci sarà e saranno forse le ultime occasioni per non farsi tagliare del tutto dai tavoli che contano. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: Dopo l'incontro di oggi a Mosca, il Ministero degli Esteri russo ha diffuso una dichiarazione in cui conferma le sue accuse all'Occidente legate alla guerra in Ucraina. Dall'altra parte, l'ambasciatore francese ha detto che c'è stata una buona discussione e un comunicato congiunto di Parigi, Berlino e Londra ha ribadito sia la condanna degli attacchi militari russi, sia il sostegno alla proposta di Zelensky di avviare una trattativa di pace. E la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha citato i rischi economici legati alla guerra in Medio Oriente, annunciando la decisione della Banca Centrale Europea di alzare i tassi di interesse dal 2 al 2,25%, approvando così il primo aumento dal settembre 2023. Il contesto è quello di un peggioramento delle previsioni della BCE sulla crescita economica, che diminuisce, e sull'inflazione, che cresce. Sentiamo Paolo Manasse, che insegna economia internazionale all'Università Cattolica di Milano.
4: La Banca Centrale è fedele al suo mandato di limitare la crescita dei prezzi quando i segnali sono di un aumento, ha fatto l'unica cosa che poteva fare, cioè rialzare i tassi di interesse.
5: Il rischio è rallentare ulteriormente l'economia e lo è anche guardando a quello che è successo negli scorsi anni in situazioni paragonabili.
4: Sì, fondamentalmente la Banca Centrale ha un solo strumento che è il tasso di interesse e qui gli obiettivi sarebbero due, quello principale è l'inflazione e quello dell'attività economica. Se si combatte l'inflazione con un aumento dei tassi viene fatto riducendo la domanda, quindi aggravando la recessione che viene dallo shock di offerta del rialzo dei prezzi delle materie prime. Purtroppo la Banca Centrale non ha due strumenti per ottenere due obiettivi, questi obiettivi sono in parte in conflitto, dovrebbero essere i governi che se avessero politiche fiscali diciamo prudenti sarebbero in qualche misura in grado di badare all'obiettivo della crescita dell'occupazione.
1: E torniamo in Medio Oriente. Netanyahu ha fatto sapere di essere stupito per i messaggi di Trump di cui abbiamo parlato prima, mentre continua la sua offensiva contro il Libano. In serata l'esercito israeliano avrebbe lanciato nuovi attacchi nel sud del Libano, come fa sapere l'agenzia nazionale di stampa libanese. Colpita anche Tiro, dove un attacco israeliano vicino a un ospedale ha causato un morto e 17 feriti oggi. Sono almeno 9 le persone uccise in giornata tra il sud del paese e la valle della Bekaa. Da marzo scorso sono più di 3.700 le vittime dei raid di Tel Aviv che si concentrano nel sud del paese. Oggi 2 morti anche nella striscia di Gaza, sempre per attacchi aerei dell'esercito israeliano. Intanto in Cisgiordania ci sono state nuove aggressioni dei coloni israeliani a Ramallah, Hebron e Nablus. Secondo l'Oxfam questi attacchi sono sempre più frequenti. Dall'inizio dell'anno sono più di 540. Per l'organizzazione sarebbe in corso un piano di pulizia etnica. Sentiamo Paolo Pezzati, portavoce di Oxfam Italia.
6: Negli ultimi 3 anni ci sono stati un numero di vittime pari a quelle dei 17 anni precedenti in Cisgiordania. L'unica cosa che è rimasta costante è la percentuale di bambini uccisi, sempre si attesta 1 su 5 in questi 20 anni tra le persone uccise in Cisgiordania sono bambini. È triplicato il numero degli sfollamenti, negli ultimi appunto 3 anni si contano oltre 46.000 sfollati e sono stati state costruite quasi 1000 barriere che di fatto impediscono una circolazione di 3 milioni di persone che vivono in Cisgiordania. Tutto questo fa parte di un disegno che noi da anni denunciamo, ovvero un disegno di pulizia etnica, perché quello che succede a Gaza, quello che succede in Cisgiordania e anche quello che succede in Libano è legato appunto da un disegno generale, che è quello di una pulizia etnica che porti poi al completamento del sogno della grande Israele.
1: Alla Camera, in Commissione Affari Costituzionali, è scaduto il termine per presentare emendamenti alla legge elettorale sostenuta dalla destra. Le proposte di modifica sono circa 800, quasi tutte dell'opposizione, che ha concordato alcune centinaia di emendamenti comuni ed è tornata ad accusare la maggioranza di forzare la mano sulle regole del voto in vista delle elezioni. Da capire se le poche proposte di modifica appoggiate dal governo impatteranno in modo significativo sui rischi di incostituzionalità della riforma. Una dirigente del Ministero dei Trasporti vicina a Matteo Salvini, Elisabetta Pellegrini, è indagata in un'inchiesta che riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina. Al centro del procedimento ci sono presunte irregolarità nell'appalto per una cabinovia. Per il capo della Lega è un nuovo problema dopo le notizie sul coinvolgimento di un ex commissario del partito in Calabria in un'altra inchiesta, quella legata al progetto per il ponte sullo stretto di Messina. E a Milano un detenuto si è ucciso nel carcere di San Vittore. La Fondazione Casa della Carità ha spiegato che l'uomo era entrato nel penitenziario con una diagnosi di psicosi e che non poteva uscire dalla sua cella neppure per l'ora d'aria. Perché una persona così vulnerabile era in una cella e non in un servizio di cura? Ha chiesto don Paolo Selmi, presidente della Casa della Carità. Da inizio anno nelle carceri italiane ci sono stati 28 suicidi. Siamo in chiusura, sono iniziati i mondiali di calcio 2026, la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica è iniziata alle 21 italiane allo stadio Azteca di Città del Messico e al momento vede il Messico in vantaggio con un punteggio di 2-0. Sono i mondiali più partecipati della storia, ospitati in un paese, gli Stati Uniti, che sono in guerra, i più costosi di sempre. E lo saranno anche per chi li guarderà dall'Italia. Sentiamo il servizio di Luca Parena.
7: Per non perdersi nemmeno una partita dei mondiali più costosi della storia, bisognerà pagare. L'affermazione suona ridondante, e forse lo è davvero in un calcio sempre meno per tutti. I diritti televisivi dell'intera manifestazione, in Italia, li ha ottenuti DAZN, la piattaforma streaming già in affari con la FIFA per il mondiale per club dell'anno scorso. Per il prossimo mese ha messo su 16 ore di programmazione al giorno. Trasmetterà tutte le 104 partite dei mondiali, distribuite sui diversi fusi orari di Canada, Stati Uniti e Messico. I prezzi possono variare. Il pacchetto complessivo per questo mese viene proposto sui 25 euro, prezzo corrente, a quanto pare, per pensare di guardarsi tutte le partite dalla prima della fase a gironi alla finale. Qualcosa, non tutto, si potrà comunque vedere anche diversamente. La Rai ha ottenuto dei diritti parziali. In chiaro, ci sarà una selezione di 35 partite, una al giorno. Saranno in orario serale, soprattutto tra le 21 e le 24. Partono così i mondiali più cari che si siano mai visti, e per vederli bisognerà pagare, anche per restare sul divano di casa.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Popolare Network.

0: Le 24 minuti, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutti da Mattia Guastafierro. Ma non è allora che sull'Ucraina Giorgia Meloni ha ragione? Benvenuti all'Orizzonte delle 20, stasera ci chiediamo questo, perché oggi la Presidente del Consiglio è andata in Parlamento e se l'è presa con l'iniziativa di Francia, Germania e Gran Bretagna, che si stanno muovendo da sole per negoziare con Mosca. Per Meloni è una fuga in avanti che non fa il bene dell'Europa, sentite.
1: Continuo a porre il tema della necessità che l'Europa avvii una riflessione comune e pragmatica sulle modalità di una sua interazione con Mosca. Ma per farlo occorre individuare chi possa rappresentare gli interessi europei nel tavolo negoziale. Perché procedere a tentoni, con formati variabili, non adeguatamente rappresentativi, produce solo frammentazione, confusione, debolezza. Tema vero, dal mio punto di vista, non è chi faccia o meno parte di questo o di quel formato, ma piuttosto il fatto che allo Stato nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
0: No a formati ristretti, ci vuole una figura autorevole che parli con la Russia a nome di tutta Europa. Questo è il messaggio della Presidente del Consiglio oggi nelle sue comunicazioni in Parlamento. Allora, è evidente che a Meloni non è andata giù l'iniziativa di Francia, Germania e Gran Bretagna, che nel weekend l'hanno esclusa di fatto dal formato E3 sull'Ucraina, come ora viene chiamato. Ma Meloni ha tutti i torti a criticare l'iniziativa degli altri partner europei e a chiedere una figura autorevole che rappresenti tutti invece di promuovere iniziative ristrette che non si sa dove andranno. Forse no, forse no. E a suggerirlo oggi sono due fatti. Il primo è il commento filtrato dal Quirinale. È molto opportuno che l'Unione Europea nei confronti dell'Ucraina e della Russia si presenti con una voce sola, così ha fatto sapere oggi il Colle dopo la colazione di lavoro che c'è stata tra Mattarella e Meloni. Il secondo motivo è che dalla Russia continua ad arrivare il solito muro. Le condizioni poste da Parigi, Londra e Berlino sono inaccettabili, ha detto oggi il Ministero degli Esteri russo. Anche se, va detto, l'iniziativa del formato E3, un piccolo traguardo l'ha raggiunto. Oggi, per la prima volta da anni che io ricordi, i tre ambasciatori europei di Francia, Germania e Regno Unito sono stati ricevuti al Ministero degli Esteri di Mosca, colloquio il cui esito ancora non conosciamo. E allora Meloni ha ragione a parlare così. Lo vediamo stasera con i nostri ospiti. Il primo è Giampaolo Scarante, docente di teorie e tecniche della negoziazione internazionale all'Università di Padova. Ambasciatore, benvenuto.
2: Grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, risponda lei alla domanda, l'ultima che facevo su Meloni.
2: Certo, è una bella domanda. La frase l'Europa parli con una voce sola, noi la conosciamo bene, perché è ricorrente nella politica interna italiana e internazionale. Avevamo due presidenti del Consiglio, Ciampi e della Repubblica, Ciampi e Napolitano, che ne facevano ampio uso. Quindi sotto questo aspetto il fatto che in qualche modo si dica sia al Quirinale sia alla Presidenza del Consiglio che l'Europa parli con una voce sola è un fatto che non deve sorprendere. Non sorprende perché qualunque europeista concorda sul fatto che l'Unione Europea dovrebbe avere una politica estera comune. Però, e qui veniamo al punto, se noi passiamo dal discorso che l'Europa parli con una voce sola alla domanda ma cosa deve dire l'Europa, ecco che lì cominciano ad esserci due visioni diverse che appaiono in maniera abbastanza netta. Il formato E3, quello che si è riunito l'altro ieri e che in qualche modo porta avanti un'iniziativa verso l'Ucraina in maniera certamente non ortodossa e non può parlare a nome dell'Europea, anche perché c'è un membro dell'Unione Europea che ne fa parte. Ecco, è qualcosa di in ogni caso positivo, rappresenta l'avanguardia dell'Europa, quella l'Europa poi seguirà, è una presenza europea in ogni caso nella questione ucraina. O viceversa, come pensano altri, questo formato non è un formato che non ha nessuna legittimità a parlare in nome dell'Europa, non è un formato che fa confusione, non è un formato che in realtà non prefigura il futuro dell'Europa. Ecco, su questo punto vediamo già due visioni molto diverse e molto contrastanti. Quello che ormai è evidente è che il disimpegno americano costringe gli europei in qualche modo, forse forse in qualche modo c'è, è giusto dire in maniera confusa, però anche in maniera confusa può essere produttiva, a fare qualcosa per l'Ucraina. Quattro anni sono stati anni terribili, perché sono stati anni di silenzio dell'Europa. L'Europa non ha parlato col Cremlino da quattro anni a questa parte, e se si vuole in qualche modo avviare un negoziato bisogna parlare con entrambe le parti in causa. Quindi questo oggi sta avvenendo, veniva citato da lei prima il discorso degli ambasciatori ricevuti, quindi qualcosa si sta muovendo. Io credo che alla fine si possa dire che ben venga il formato E3, purché porti avanti un discorso sull'Ucraina e soprattutto in qualche modo instradi questa guerra a una conclusione, perché quattro anni sono stati quattro anni terribili e inutili di dispersione di risorse, di uomini e di sofferenze per tutti. Ma al tempo stesso è giusto l'interrogativo da porsi: è questo il futuro dell'Europa? Questo formato prefigura l'Europa? È l'avanguardia dell'Europa o non è qualcosa di diverso? Ecco, io credo che entrambe le cose siano allo stato vere.
0: Sì, sono vere entrambe. Tra l'altro, sulla durata della guerra in Ucraina oggi, se non sbaglio, ha superato questi quattro anni, hanno superato l'estensione temporale della prima guerra mondiale. Dunque, professore, criticabilissimo il formato E3, ma almeno qualcosa si muove, un po' questo è il concetto. Poi dal loro punto di vista, dal punto di vista di Parigi, Berlino e Londra, forse il concetto, anche l'obiezione, è che forse non ci si fida troppo dell'Italia, anche quando appunto lei diceva bisogna vedere che cosa si vuole dire.
2: Sì, è possibile anche questo. La nostra politica non è stata sempre lineare nei confronti dell'Ucraina, anche se ha avuto una continuità, diciamo, che ha sorpreso molti. Questo è vero, è possibile che sia così. C'è anche da allargare il discorso, che questo incontro a due, no, a Francia e Germania più Regno Unito, è anche una forma di sfiducia verso l'Europa stessa. Questa Europa così grande, a 27, che è quasi ingestibile, che non produce una politica estera comune e che sta parlando di ulteriori allargamenti. Noi abbiamo altri 10 potenziali membri che entreranno in Europa, inclusa l'Ucraina, quindi un'Europa addirittura 37 è un'Europa che in questo stato, con queste norme, con queste regole, risulta non gestibile. Quindi direi che l'incontro di Londra è sì qualcosa, diciamo, di negativo, perché probabilmente nel nostro paese c'è una forma di esclusione nel nostro paese, ma è anche una forma di scetticismo verso l'Europa in quanto istituzioni europee, e quindi non è assolutamente qualcosa di positivo. No?
0: Ma tornando invece a Meloni, la sensazione che ha lei, che lei, insomma, dica la Presidente del Consiglio, l'Europa deve parlare con una voce sola, piuttosto l'Europa deve parlare con una voce che comprenda anche l'Italia?
2: Non ho capito le ultime due parole.
0: Secondo lei Meloni, quando dice quelle parole, è perché sì, vuole che anche l'Italia venga coinvolta, oppure insomma è sincera nella sua richiesta di unità?
2: Beh, diciamo, lei avrebbe modo di coinvolgere l'Italia, non credo che sia impossibile da questo punto di vista. Credo che in questo momento però la partita sia un po' a tre, cioè la Meloni, la Presidente Meloni ha avuto un periodo filo trampiano molto accentuato, come sappiamo, poi c'è stata una rottura abbastanza clamorosa, oggi c'è una specie di assestamento, quindi Meloni punta sempre su una specie di rapporto a tre: Europa, Italia e Stati Uniti, che è un gioco classico che la politica italiana ha fatto anche in passato in governi molto molto lontani, no? Però oggi è molto difficile da fare, perché l'America è imprevedibile e soprattutto l'America oggi ha dichiarato la propria assenza nella questione ucraina, perlomeno per il momento, quindi è necessario un rientro nell'Europa, un ritornare in un dialogo a due, cioè l'Italia deve far parte dell'Europa, questo è assolutamente inevitabile, e credo che in questo momento il ruolo dell'Italia potrebbe essere importante, coniugando le due cose che dice la Presidente Meloni, rientrando nel gruppo E3, ma al tempo stesso dicendo: guardate che l'Europa deve fare un salto con l'integrazione politica. Cioè, per avere una politica estera comune bisogna fare andare avanti con coraggio nell'integrazione politica europea.
0: Non so se proprio su quella direzione Giorgia Meloni voglia davvero proseguire, almeno le sue politiche vanno in tutt'altra direzione. Un'ultimissima cosa, professore, nobilissimo, no? Ragionare sul ruolo europeo e quello che può davvero mettere in campo in questo eventuale negoziato con Mosca. La questione è sempre dall'altro lato, ma Mosca vuole parlare con gli europei?
2: Ah, certo, certo. Noi finora non abbiamo avuto segni molto incoraggianti da questo punto di vista. E devo dire che più il tempo passa, più questa assenza di segni incoraggianti da Mosca risulta incomprensibile, perché la guerra è sostanzialmente ferma. La guerra costa moltissimo all'Ucraina, ma costa moltissimo alla Russia. La Russia è in una situazione economica, sociale, probabilmente anche di consenso non particolarmente felice, per cui non si comprende per quale ragione il Cremlino non faccia qualche apertura. Evidentemente c'è sempre la speranza di qualcosa che possa far sì che in qualche modo la chiusura del conflitto ucraino debba sembrare una vittoria netta e decisa, cosa che non sarà possibile perché non lo è stata sul terreno, non lo è stata politicamente.
0: Riflessi anche di un altro conflitto, quello in Medio Oriente, no? La necessità di esibire, esatto, e mostrare una vittoria alla propria opinione pubblica interna. In realtà, professore, un'ultimissima domanda, ma siamo proprio in chiusura, quindi le chiedo un minuto per questa risposta. Sulla figura autorevole che dovrebbe parlare a nome dell'Europa invocata da Giorgia Meloni, vicina all'Ucraina, ma comunque rispettata da Mosca, insomma, esiste una figura di questo tipo oggi?
2: Ma diciamo, non so se esiste oggi, è discutibile questo, è qualcosa che forse andava fatto 4 anni fa, quando inizia il conflitto, e su questo discorso c'era stata anche qualche apertura da parte della Russia. Oggi certamente è qualcosa che l'Unione può fare, l'Unione Europea può fare, perché intendiamoci, in questo momento l'Unione Europea, in quanto istituzioni europee, Commissione, Consiglio eccetera, è assente da tutto questo discorso che stiamo facendo, quindi deve in qualche modo rientrare. Non so se lo stabilire una personalità che in qualche modo faccia da collegamento fra il negoziato e l'Unione Europea sia una mossa felice, perché in qualche modo questa personalità, per quanto possa essere importante e ragguardevole, dovrà avere un mandato, no? E questo mandato all'interno dell'Unione Europea nei confronti della Russia e dell'Ucraina in questo momento è un po' confuso, quindi non so quanto questo possa aiutare. Ripeto, dopo 4 anni di assenza dell'Unione Europea sul terreno politico dell'Ucraina, sul politico diplomatico, ben venga qualunque cosa, venga le tre, venga anche una personalità nominata ad hoc, perché è necessario che l'Europa rimetta piedi in questo negoziato, in questa crisi, in maniera decisa, perché il tempo passato,
0: certo,
2: è stato eccessivo.
0: Questo senza senza dubbio, professore. Grazie, alla prossima.
2: A voi.
0: Era l'ambasciatore Giampaolo Scarante, professore di teoria e tecnica della negoziazione all'Università di Padova. Ora saluto Sabato Angeri, giornalista del Manifesto e nostro collaboratore. Ciao Sabato.
3: Buonasera Mattia, buonasera a tutti.
0: Con te un flash sulle notizie che arrivano da Mosca, se arrivano notizie, perché oggi c'era l'annuncio di questo incontro al Ministero degli Esteri di Mosca, in cui venivano ricevuti 3 ambasciatori appunto del formato E3, gli ambasciatori di Parigi, Londra e Berlino. Ecco, che io ricordi, non ricordo qualcosa di questo tipo negli ultimi anni, quindi già di per sé è una notizia da sottolineare, ma ci sono novità?
3: Sì, dici bene a sottolineare il fatto che, come è stato chiarito dalla parte russa, l'iniziativa di questo incontro, la volontà di convocare questo incontro è venuta dagli europei. E la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che essenzialmente sulle posizioni espresse dai 3 ambasciatori europei Non si può negoziare, non ci sono i presupposti per negoziare, perché le condizioni sono irricevibili per Mosca, nello specifico l'invio di una forza multinazionale, magari a guida europea, a salvaguardia dell'accordo di pace, le riparazioni di guerra, quindi soldi dati da Mosca a Kiev in cambio della firma di questo accordo, e il congelamento del fronte sulle linee attuali. Diciamo che sono tutte e tre elementi che Mosca ha ribadito di non voler accettare, e soprattutto partono da un presupposto, che è quello di un protagonismo europeo che in questo momento di fatto non c'è. Anche perché il formato E3, che è quello che poi ha caldeggiato questo incontro e l'ha messo in atto, ricordiamolo, non è Bruxelles, non sono i 27, sono due potenze, le due principali potenze europee, più la Gran Bretagna, che dall'Europa è uscita. Quindi si tratta di un'alleanza vecchio stile, un'alleanza molto novecentesca, una triplice alleanza che ha tentato questa sorta di fuga in avanti, constatando il fatto che a livello comunitario fosse troppo difficile per il momento agire con una voce unica, il famoso mediatore di cui parlavate poc'anzi.
0: Sì.
3: Che ancora non è stato trovato e non è detto che sia trovato, che sarà trovato nella sua figura ottimale. Quindi questa sorta di fuga in avanti che però al momento risulta strana, perché nelle dichiarazioni di parte francese, ad esempio, si dice l'introduzione della nota del Ministero degli Esteri francese è siamo andati a Mosca a dire innanzitutto quello che non va bene, ovvero l'escalation che la Russia sta portando avanti. E poi si ribadisce ancora una volta che l'Europa è dalla parte di Kiev, quindi non è un mediatore neutrale. Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, l'ha ribadito. Cosa vengono a fare se ci vengono a dire che non sono neutrali e che stanno dalla parte di Kiev? È un modo di negoziare molto strano, ammesso che sia un modo di negoziare e che quello che noi sappiamo dalle fonti ufficiali sia tutto quello che si sono detti. Mi sembra che al momento, data questa accelerazione che c'è stata da parte del gruppo E3, è plausibile ritenere che qualcosa in più sia stato detto, magari anche solo per sondare il terreno, per vedere la Russia su cosa potrebbe cedere, per fare quello che essenzialmente i mediatori di Trump hanno fatto per mesi, cercare di capire una parte, quella russa e l'altra, quella ucraina, a cosa sono disposti a cedere e su cosa invece non transigono. Potrebbe anche essere un primo incontro conoscitivo del genere, ma non lo sappiamo.
0: Per sondare un po' il terreno, un po' questa la suggestione. Senti, Sabato, ultima cosa, poi ti salutiamo anche a te, per capire sempre il lato russo. La questione del formato E3 è dunque un formato ristretto che rappresenta soltanto alcuni paesi europei, come tu ci spiegavi. È un tema per la Russia, ricollegandoci alle parole di Meloni?
3: È un tema per la Russia nel senso che potrebbe essere migliore per loro rapportarsi con 3 piuttosto che con i 27?
0: Sì, se per loro va bene avere come controparte di un dialogo, di un ipotetico dialogo, quei 3 paesi.
3: Ok, chiaro, chiaro. Allora, diciamo che dal punto di vista dei rapporti di potere, Mosca l'ha sempre fatto capire che preferisce parlare a tu per tu o in formato molto ridotto piuttosto che con i rappresentanti dell'Unione Europea, perché dice il Cremlino, quando parliamo con un rappresentante dell'Unione Europea non capiamo mai con chi stiamo parlando e se quella persona rappresenti effettivamente tutti e 27 gli stati membri. Cosa che al momento purtroppo è difficile smentire, perché sappiamo che all'interno dell'Unione Europea ci sono diverse sensibilità sull'Ucraina. Però prescindendo da questo discorso, per quanto la Russia preferisca colloqui in formati più ristretti e soprattutto con i pesi massimi all'interno delle varie coalizioni, va sottolineato che Francia, Germania e Gran Bretagna sono i 3 paesi che a livello militare hanno supportato e stanno supportando di più l'Ucraina.
0: Sì.
3: Non solo, sono anche i 3 paesi che hanno stretto nuovi accordi per la produzione congiunta di droni e sono quelli che cercano di far capire in tutti i modi sia all'opinione pubblica occidentale che alla Russia che non intendono indietreggiare rispetto al loro supporto anche armato a Kiev e magari inviando anche soldati dopo la firma di un trattato. Quindi diciamo questa è un elemento che a Mosca tengono molto in conto
0: per le garanzie di sicurezza di Kiev.
3: Sì.
0: Ovviamente bisogna anche sottolineare il fatto che i vertici di Bruxelles sicuramente hanno una posizione diversa, possiamo dirlo, dai 3 grandi paesi che citavamo, Francia, Germania e Gran Bretagna. Ecco, quello sarebbe forse una controparte con cui sarebbe ancora più difficile un dialogo.
3: Probabilmente allo stato attuale probabilmente sì, anche perché è il meccanismo decisionale a mancare. Diciamo che l'Unione Europea in tempi brevissimi, ipotizziamo, riuscisse a produrre un nome, diciamo che questo nome riuscisse a fissare un incontro. Nel momento in cui questa persona va a parlare con i rappresentanti russi e ha effettivamente il potere, cioè l'investitura totale da parte dei 27? No, perché non c'è una figura del genere ancora nell'ordinamento europeo. Callas, l'alta rappresentante per gli affari esteri, sappiamo come la pensa sulla questione, sappiamo anche che oltre a essere in visa a Mosca non avrebbe il potere di da sola poter trattare un accordo con Mosca. Ci sono meccanismi molto complessi che fanno parte delle lacune organizzative dell'Unione Europea, anche del vuoto legislativo che c'è all'interno dell'Unione Europea su queste questioni.
0: Sì, sicuramente, e poi dall'altro lato si attende sempre di vedere un'apertura significativa di Mosca, che va sottolineato sempre in tutti questi anni dalla parte del Cremlino non c'è mai stata, e quindi anche questo un ostacolo serio, importante a qualsiasi ipotesi di trattativa o anche soltanto di dialogo. Grazie Sabato Angeri.
3: Grazie a tutti.

0: Questo giusto per mettere un po' sul tavolo, riassumere di nuovo tutte le difficoltà che ci portiamo appresso da ormai 4 anni. Da un lato e dall'altro. Saluto adesso Ugo Magri, quirinalista della Stampa. Benvenuto Ugo.
1: Ciao, buona serata, ciao.
0: Per te, con te per commentare queste parole filtrate dal Quirinale oggi di Mattarella, che sono sembrate andare nella stessa direzione di Meloni, ovvero di critica al formato E3 europeo dei 3 paesi, Gran Bretagna, Francia e Germania. Sono allineati su questo i due?
1: Sì, facciamo però un piccolo pettegolezzo prima, perché sì. C'è stata una certa agitazione mediatica nelle redazioni, qualcuno... giustamente, per carità, si è chiesto: ma quando si dice parlare l'Europa, dice Mattarella, deve parlare con una voce sola, cosa intende? Vorrà dire per caso che questa persona sola deve essere una persona sola, tipo, non so, un Draghi o qualcosa del genere? No, vabbè, è un di più, perché è un'interpretazione fuori contesto di quello che Mattarella ha detto. Allora, qual è il contesto? Il contesto è che il solito pranzo prima dei grandi eventi internazionali, Quirinale, governo, e c'è stata, a quello che a me, almeno a me risulta, la Presidente del Consiglio, che è arrivata, si è molto lamentata di queste riunioni, di questi formati, questi format, come si dice, no? In cui quelli a tre adesso si riuniscono, escludono l'Italia, poi magari adesso ne salterà fuori anche uno a cinque. Comunque lei si è lamentata del fatto che non c'è il tentativo di coinvolgere l'intera Europa, ma ci sono quelli che vogliono fare i pierini prima della classe per far vedere che loro sì sono meglio degli altri, eccetera eccetera. Allora Mattarella di fronte pare abbia detto due parole, proprio abbia detto sì in effetti l'Europa deve parlare con una voce sola, non ha fatto polemica, però sì. Figuriamoci se il Presidente della Repubblica, adesso non è per sminuire l'intesa con la Premier, però certo. Cosa doveva dire il Presidente della Repubblica? È giusto che ci escludano? No, vabbè.
0: Perché sono filtrate poi allora quei commenti?
1: Ma perché filtra tutto, dai, cioè questi incontri, cioè si sa dopo un minuto perché tutti parlano, perché anche i muri hanno orecchie, cioè voglio dire, non è... Mattarella ha detto quelle poche parole, lui è d'accordo, ma poi come dicevi giustamente tu, cioè non c'è mai stato un contenzioso sulla politica estera, almeno sull'Ucraina non c'è mai stato un contenzioso fra Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni, cioè sempre hanno come dire, sostenuto la stessa posizione, ognuno con i suoi accenti, dei suoi modi, anche se mi permetti un'osservazione, sì. Anche quando si dice ma però l'Italia adesso è più fredda per esempio sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, Mattarella per anni non ha ascoltato a sufficienza, ha posto il problema dei Balcani, cioè Mattarella non è che è fissato con i Balcani sono per l'Italia un interesse strategico importante perché sono a 20 minuti di volo, un'instabilità dei Balcani è un problema nostro, storicamente sono una nostra zona di influenza, lì ci sono Montenegro, Albania, c'è il nord, e si sono messi in fila in un caso, adesso non mi ricordo esattamente quale, da 20 anni, per aderire all'Unione Europea, la Serbia stessa. Ora, Mattarella ha sempre detto, signori, va benissimo, l'Ucraina deve poter entrare, però teniamo conto che ci sono questi qua che sono 20 anni che aspettano. E perché non entrano? Perché se vogliamo entrare nelle logiche geopolitiche ci sono altri paesi, tipo la Francia, che non sono così contenti, qualcuno che obietta, ma l'allargamento adesso non sarà mica il momento di allargare. Però noi li abbiamo sempre sostenuti come paese e Mattarella ha sempre detto sì, va bene, facciamo entrare gli ucraini, ma approfittiamo per far entrare anche questi poveretti, cioè giusto, insomma, anche perché se i serbi non entrano o non facciamo niente, poi dopo si creano dei movimenti filorussi di delusione antieuropea, cioè c'è una logica in questo. Ora io dico questo, che Meloni è Presidente del Consiglio ormai da quasi 4 anni, e questi temi li avrà digeriti anche lei, immagino. E quindi c'è un'oggettiva sintonia su queste cose. Quindi io non dico che Mattarella vuole frenare l'ingresso dell'Ucraina, assolutamente no, però dice, insomma, valutiamolo in questa logica. Quindi tante cose complesse che vanno considerate. Non mi risulta nuovo, insomma, per farla breve, questa posizione convergente sull'Ucraina.
0: Un'intesa che sta nelle cose, possiamo dire così, no?
1: Ma sì, sta nella più che, sì, nelle cose, hai detto bene, cioè nella tradizione geopolitica italiana, cioè nella nostra collocazione dove siamo. Ecco, per esempio, scusa, rapidissimo, sì. Cioè, un altro punto di convergenza è il tema del Mediterraneo, nel senso che Mattarella così come, cioè, ha sempre detto benissimo l'Ucraina è giusto sostenerla, però ragazzi non dimentichiamoci che c'è un problema del Mediterraneo, del fronte sud dell'Europa, cioè noi abbiamo a differenza che ne so della Danimarca che guarda i mari nel nord, noi abbiamo una problematica che guarda al Medio Oriente, per esempio all'Africa. E noi dobbiamo tener conto anche di questo, tutti ne devono tener conto. E quindi questa però non è la posizione di Mattarella o di Meloni, sono da 70 anni, 80 anni che l'Italia ha questo problema, insomma, è normale, ecco.
0: Ugo Magri, grazie come sempre, preziosissimo.
1: Buona serata.
0: A presto. Ciao. Ugo Magri, Quirinalista della Stampa, finisce qui l'orizzonte delle 20, vedremo poi quali saranno gli sviluppi sull'Ucraina e questi tentativi di parlare con Mosca, se effettivamente diventeranno un po' più concreti di quello che a tutti gli effetti adesso sono. Un saluto da Mattia Guastafierro, ciao, domani l'orizzonte delle 20 al solito orario.

0: generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
6: Sommario della puntata. In Iran gli Stati Uniti applicano la diplomazia delle bombe. Trump minaccia nuovi attacchi nella notte, mentre la possibilità di un ritorno ad una guerra aperta è sempre più concreta. Calcio d'inizio per i mondiali di calcio più controversi di sempre. La FIFA di Infantino e Donald Trump hanno trasformato ciò che un tempo era una festa per i tifosi di tutto il mondo in un incubo. L'intelligenza artificiale è nuovo campo di battaglia. Per la Casa Bianca è il mezzo per garantirsi la supremazia globale nel prossimo futuro. Eliminare tutto ciò che è Palestina. Il nuovo rapporto di Amnesty International denuncia un sistema di pulizia etnica statale operato da Israele in Cisgiordania. A Cuba tutto è complicato. La crisi energetica creata dall'embargo USA peggiora giorno dopo giorno e la vita quotidiana non è più sostenibile. World Music. Massa, il nuovo album dell'artista maliana Fatoumata Jawara, che parte dal Mali e si allarga al mondo. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Gli Stati Uniti questa sera colpiranno duramente l'Iran. Lo ha scritto questo pomeriggio Donald Trump sul suo social Truth, dopo che per la seconda notte consecutiva l'esercito statunitense ha bombardato il sud dell'Iran, attacchi ai quali l'Iran ha risposto colpendo le vicine nazioni del Golfo. Sempre su Truth, Trump ha anche scritto: in un futuro non troppo lontano prenderemo il controllo dell'isola di Kharg e di altre infrastrutture petrolifere iraniane, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, proprio come abbiamo fatto in Venezuela. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha risposto su X scrivendo: strategie sbagliate, decisioni impulsive ribalteranno la situazione, creeranno un pantano senza fine, vedrete un Iran diverso. Le minacce reciproche di queste ore alimentano le preoccupazioni di un riaprirsi del conflitto su larga scala e gli attacchi segnano un cambio di strategia statunitense. Sentiamo Roberto Festa.
7: Gli attacchi che Stati Uniti e Iran si sono reciprocamente sferrati negli ultimi giorni rappresentano una fase nuova del conflitto. Come ha affermato il Ministero degli Esteri iraniano, l'ultima serie di attacchi statunitensi contro l'Iran ha di fatto reso privo di significato il cessate il fuoco raggiunto ad aprile. Il cessate il fuoco dunque non c'è più, non è ancora ripresa la guerra, quello che si sta vivendo è quindi un intermezzo guerreggiato, diciamo, in cui entrambe le parti usano le armi per mostrare qualcosa che può poi servire al tavolo dei negoziati. Per gli Iran i raid sono volti a mostrare che il suo arsenale bellico è tutt'altro che degradato. La chiusura dello stretto di Hormuz è un'ulteriore prova di forza da parte iraniana e la dimostrazione di come Teheran riesca a controllare militarmente il territorio. Anche per gli americani i recenti attacchi hanno un significato particolare. Ha detto Donald Trump a Fox News: li abbiamo colpiti duramente ieri, li colpiremo duramente oggi, lasciando quindi presagire una ripresa degli attacchi americani. Attacchi americani che non sono dunque più una rappresaglia ai raid iraniani, sono, vorrebbero essere, uno strumento di pressione, un modo per costringere Teheran a firmare l'intesa. La cosa è confermata anche dal segretario della difesa Pete Hegseth, che ha detto: se dovremo negoziare con le bombe, negozieremo con le bombe, e noi siamo bravissimi in questo, nessuno al mondo è migliore di noi. A parte le dichiarazioni trionfalistiche che spesso Pete Hegseth usa per nascondere le difficoltà strategiche militari, la nuova offensiva americana rivela comunque una cosa, cioè che le ripetute rassicurazioni da parte di Trump sul fatto che l'accordo è vicino, che l'intesa è raggiunta, non sono fondate sulla realtà dei fatti. L'Iran non si piega al tipo di intesa che Trump vuole, quindi consegna dell'uranio arricchito, quindi rinuncia futura a qualsiasi ambizione nucleare, e quindi l'amministrazione cambia tattica, usa gli attacchi per riportare Teheran al tavolo dei negoziati. In questo modo Trump si assume comunque un rischio non indifferente. Non è riuscito a piegare Teheran con settimane di intensi bombardamenti. Improbabile che possa riuscirci con attacchi limitati, sporadici. Intanto il conflitto appunto non si chiude, la situazione economica negli Stati Uniti peggiora, le elezioni di midterm si avvicinano e Donald Trump oscilla tra proclami sull'intesa vicina, una timida ripresa dei combattimenti e la minaccia di una guerra più vasta. Una strategia, se possiamo chiamarla così, che aumenta dubbi e incognite.
8: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Ed è in questo contesto geopolitico mondiale e statunitense che oggi iniziano i mondiali di calcio in Nord America, che si giocano tra Canada, Stati Uniti e Messico, mondiale di calcio che Trump e Infantino della FIFA hanno trasformato in un incubo. Sentiamo Sciocchi Senusi.
1: È difficile immaginare come ricorderemo questi mondiali tra qualche anno, perché su questa edizione aleggia una minaccia che rischia di rovinare lo spettacolo più bello del mondo, il più amato e atteso nei paesi dove il calcio è tutto. Questa minaccia ha un nome, Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti mira a trarre profitto di questo evento eccezionale senza considerare gli aspetti sportivi, festivi, culturali, emotivi e umani che la Coppa del Mondo rappresenta. Così il governo americano ha optato per un approccio scioccante, radicalmente opposto alla tradizione consolidata dei grandi eventi sportivi. Normalmente il paese ospitante, come sta facendo il Messico, dimostra un forte senso di ospitalità. L'amministrazione Trump ha fatto la scelta opposta, come stiamo raccontando da giorni. È sotto gli occhi di tutti l'odioso razzismo della polizia delle frontiere nei confronti delle delegazioni arabe e africane, per non parlare del trattamento riservato al miglior arbitro africano, il somalo Artan, e alla nazionale iraniana. E come se non bastasse, Trump ha promesso di scatenare l'inferno contro l'Iran questa notte, mentre saranno in corso le prime partite del torneo. Quasi a voler rubare la scena al calcio, a far l'ennesimo dispetto al mondo intero. Eppure, mai come in questi tempi, l'umanità ha avuto così bisogno di un momento di svago, di una gioia, della felicità che solo il pallone sa regalare, soprattutto ai bambini. Toccava alla FIFA fermare questa deriva, ma il presidente della FIFA, Gianni Infantino, non ha sollevato alcuna protesta, perché il suo percorso e quello di Trump convergono verso lo stesso obiettivo, fare soldi e tanti, il resto non conta. La loro alleanza si era consolidata quando Infantino ha consegnato a Trump il premio FIFA per la pace, in pieno genocidio a Gaza, in piena caccia ai migranti negli Stati Uniti. Tornando al calcio, questa sera l'Azteca giocherà Messico-Sudafrica. All'esterno della struttura c'è una targa che recita: lo stadio Azteca rende omaggio alle nazionali di Italia 4 e Germania 3, protagoniste nel campionato mondiale del 1970 della partita del secolo. Dopo il gol del 4-3 di Rivera, il telecronista Nando Martellini pronunciò 5 parole rimaste nella storia. Che meravigliosa partita, ascoltatori italiani. 56 anni dopo si parla ancora di quella partita leggendaria. Aveva ragione Maradona quando alla fine della partita d'addio disse: «Il calcio è lo sport più sano e più bello del mondo. Di questo non deve dubitare nessuno, perché se uno commette un errore non deve pagarlo il calcio. La palla non si macchia. Comunque vada questo mondiale, Trump e Infantino non riusciranno a macchiare la palla».
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Nel tentativo di garantirsi la supremazia globale nel prossimo futuro, la Casa Bianca e Trump stanno puntando sull'intelligenza artificiale. Sentiamo Marco Schiaffino.
1: La linea della Casa Bianca sull'intelligenza artificiale è sempre più chiara. Per Donald Trump e la sua amministrazione, l'AI è il campo di battaglia su cui gli Stati Uniti devono puntare per garantirsi la supremazia globale nel prossimo futuro. Non importa se l'opinione pubblica mostra sempre maggiore inquietudine per una tecnologia il cui sviluppo si sta dimostrando rapido quanto imprevedibile. Se le stesse aziende che la stanno sviluppando segnalano periodicamente la necessità di adottare una certa cautela, e nemmeno se il Papa Cattolico Leone XIV ha fatto proprio dell'AI l'oggetto della sua prima enciclica. Per Trump l'intelligenza artificiale è una priorità, soprattutto perché la considera uno strumento in grado di garantire agli Stati Uniti quella supremazia militare che considera indispensabile per imporre le sue ormai evidenti velleità di espansionismo. Dopo il durissimo scontro con Anthropic, l'azienda che ha osato contestare il diritto del Pentagono di utilizzare il suo modello Claude per scopi militari senza alcun tipo di vincolo, De Donald ha deciso di mettere le cose in chiaro a colpi di ordini esecutivi e memorandum. Il primo lo ha firmato lo scorso 2 giugno. Si tratta di un provvedimento che prevede l'adesione volontaria da parte delle aziende specializzate in intelligenza artificiale a collaborare con il governo, consentendo all'amministrazione di testare i nuovi modelli di intelligenza artificiale 30 giorni prima del rilascio pubblico. La decisione arriva dopo il clamore che ha seguito Claude Mythos, un modello di intelligenza artificiale generativa specializzato nella ricerca di vulnerabilità cyber, che è stato considerato troppo potente per essere rilasciato pubblicamente e al quale, per il momento, ha accesso solo un gruppo selezionato di aziende statunitensi. Come riporta Politico, Trump ha le idee piuttosto chiare sugli obiettivi di questo ordine esecutivo. Al suo interno si legge infatti che il provvedimento ha l'obiettivo di guidare un'iniziativa di cybersicurezza incentrata sull'America First, che rafforza sia la nostra sicurezza nazionale sia il nostro predominio globale nell'intelligenza artificiale. Non a caso la procedura sarà supervisionata dalla National Security Agency, i servizi segreti statunitensi, in coordinamento con la Casa Bianca, la Cyber Security and Infrastructure Security Agency e il Pentagono. Il fatto che l'adesione al progetto sia volontaria è la classica foglia di fico per nascondere l'obiettivo di militarizzare l'intelligenza artificiale. Negli ultimi 18 mesi Trump ha infatti chiarito senza alcun margine di dubbio quali possano essere le conseguenze di uno sgarbo indirizzato alla sua amministrazione. Chiunque dovesse chiamarsi fuori dal progetto sa benissimo cosa lo aspetta. A stretto giro, il tycoon ha poi pubblicato un memorandum indirizzato principalmente alle agenzie federali e al Pentagono stesso, ordinando un'accelerazione nell'implementazione dei sistemi di AI a livello militare. Non solo, nello stesso memorandum si legge che nessun fornitore commerciale potrà disattivare, degradare o modificare un sistema di intelligenza artificiale da cui dipendono i militari statunitensi senza la preventiva approvazione del governo. Insomma, chi lavora con il Pentagono viene praticamente arruolato, potrà disattivare, degradare o modificare un sistema di intelligenza artificiale da cui dipendono i militari statunitensi senza la preventiva approvazione del governo.

0: su un percorso che porti allo sviluppo di un'intelligenza artificiale etica, dall'altra un presidente degli Stati Uniti che sta lavorando alacremente nella direzione di quella che sembra portarci dritti verso una delle peggiori distopie cinematografiche.
1: Cancellare qualunque cosa sia Palestina è il titolo di un nuovo rapporto di Amnesty International, con il quale la ONG accusa Israele di condurre una campagna di pulizia etnica contro le comunità beduine dei pastori nella Cisgiordania occupata, affermando che queste misure mirano ad accelerare l'annessione del territorio palestinese. Ne abbiamo parlato con Grazia Careccia, vice direttrice delle ricerche sul Medio Oriente di Amnesty International, che ha collaborato al rapporto.
2: Va ad analizzare le politiche che Israele ha da tempo messo in pratica nel territorio palestinese occupato, in particolare e nell'area C, e come quest'ultimo governo abbia in realtà creato una situazione di accelerazione dal punto di vista della quantità e dell'impatto delle misure che sono state prese da questo governo per portare avanti quella che è un obiettivo dello Stato di Israele, che è quello dell'annessione, e come detto anche da Smotrich, il ministro delle finanze israeliano, arrivare a quello che è l'obiettivo del movimento dei coloni, che è massimo territorio, minima presenza palestinese. Una politica, un percorso che va ben oltre quello che è la vita di questo governo attuale, che è un governo che però ha abbracciato in maniera totale quella che è l'ideologia del movimento dei coloni. E abbiamo visto questa ideologia messa in pratica con una serie di misure molto importanti per quanto riguarda l'annessione. Quindi questo governo ha presentato 43 proposte di legge che hanno scopo di annessione, ha reso molto più semplice l'espansione delle colonie, lo stabilimento di ulteriori colonie. Su base annuale questo governo ha consentito, ha approvato oltre 16.000 unità abitative nuove nelle colonie, contro quello che era una media di 5.000 l'anno. Noi abbiamo definito questa campagna una campagna di pulizia etnica. Si aggiunge alla creazione delle colonie anche quella che è un'altra serie di misure che lo Stato di Israele ha sempre utilizzato per accaparrarsi territorio occupato, quindi la dichiarazione di aree come terre di Stato o impedendo l'accesso ai palestinesi tramite la dichiarazione di aree militari ad accesso ristretto o aree di training militare. Ecco, tutte queste misure messe insieme alla quasi totale impossibilità per i palestinesi in area C di ottenere dei permessi di costruzione o di espansione delle costruzioni, ecco, crea un senso di soffocamento, di cancellazione. Una delle persone che abbiamo intervistato ci ha proprio detto, ecco, queste misure hanno creato, non ci fanno respirare, non possiamo più respirare. È importante anche notare come Israele abbiamo intensificato il controllo civile su quelle che sono in realtà questioni di carattere militare, ovvero la gestione del territorio occupato. Per esempio, stabilire un ufficio, un ente dedicato alla gestione delle colonie, che è stata posta sotto il controllo diretto del ministro della finanza Smotrich, che ha ricevuto dal ministro della difesa, dal precedente ministro della difesa Gallant, una posizione speciale di ministro nel Ministero della Difesa. Quindi abbiamo un'interferenza civile nel Ministero della Difesa per quello che riguarda la gestione del territorio occupato. E si aggiunge poi quella che è la violenza privata, la violenza dei coloni. Ma questa violenza dei coloni non è una violenza privata, non sono persone fuori controllo, sono esattamente delle persone che lo Stato vuole che si comportino in questo preciso modo, per creare un ambiente invivibile per i palestinesi. Questo governo ha aumentato i finanziamenti per le colonie del 124%, ma anche li ha armati. Dal 2023 adesso sono state consegnate 240.000 armi agli israeliani che vivono nel territorio palestinese occupato. È evidente che ci sia dietro un progetto. L'area C rappresenta per Israele un'importante area di sviluppo, non solo urbano, ma anche di sfruttamento delle risorse naturali. Per esempio, se parliamo delle comunità nella Valle del Giordano, queste comunità